nei dintorni del santuario, insomma la bellezza è ovunque, è a 360 gradi. Ecco perché vi chiedo ancora una volta, davvero mi raccomando, fate anche attenzione per il discorso del pericolo degli incendi e quant'altro, la spazzatura portatevela via tutta negli zaini se li avete, mi raccomando, cerchiamo di mantenere la bellezza di questo territorio inalterata. E adesso per la parte finale, guardate dove mi vado ad arrampicare. E poi ancora queste immagini che sanno parlare da sole e ci mostrano la bellezza unica di questa parte di territorio. Lasciare questo rifugio di pace non è mai facile, per questo il Frank vi dà il solito e sincero consiglio: trovate il tempo di venire di persona, perché questo luogo merita davvero.

0: Lino mi ha portato fin quassù a toccare praticamente il cielo con un dito. Guardate che meraviglia. Lino, a questo punto ci dobbiamo salutare. Grazie, grazie per avermi fatto vivere questa giornata e per averla fatta vivere a chi vedrà questo nostro speciale.
1: Sì, io devo dire una cosa. Sì, mi fa piacere tutto ciò, però sono io che devo ringraziare voi che venite qui, che mi tenete vivo.
0: Vivo, allegro. E quindi grazie, vedo tutte le persone che ti ringraziano, non solo per la focaccia ma anche per quell'accoglienza, quel sorriso, grazie, che sai regalare a tutti.
1: Grazie, questo mi fa molto piacere.
0: Lino, ci vediamo tra altri 80 anni?
1: Anche prima, dai.
0: Ciao a tutti, ciao, guardate, ciao, che meraviglia, mamma mia che spettacolo. Oggi a malincuore lascio questo luogo meraviglioso, suggestivo, straordinario, con una vista ancora una volta, guardate dietro di me che cos'è, non solo Varazze ma buona parte poi della riviera di Ponente, il santuario della Madonna della Guardia proprio sopra Varazze a 400 metri di altezza. Grazie all'amico Lino, fantastico, una passione meravigliosa, senza queste persone tanti di questi luoghi, ahimè, potrebbero anche morire, invece grazie a lui e grazie alle tante persone che poi vengono a scoprire questo territorio che vi invito davvero a venire a scoprirlo, ma con i vostri occhi, una cortesia, mi raccomando, non lasciamo spazzatura, vi prego, è un posto bellissimo, lasciamolo così. Un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

E adesso andiamo a Imperia con Alessandra Boero sulle alture di Cipressa. Cipressa è un bellissimo borgo a picco sul mare, questi strapiombi portano anche verso passeggiate ricche di alberi alle cui basi si trovano i funghi. Facciamo questa camminata con un esperto micologo che ci racconta cosa e come trovare in questa zona.

0: Buongiorno dalle alture di Cipressa, io mi trovo in un bosco di roverelle, sbaglio?
1: Sì, esatto.
0: In mia compagnia Antonino Di Domenico, presidente del gruppo micologico di Imperia, e il micologo, perché me lo presentano tale, il mico, lui è il migliore, Mario Martini.
2: Già, giusto.
0: Allora, noi siamo partiti, sembriamo veramente l'armata Brancaleone questa mattina. A parte Mario, Antonino, complimenti. 86 anni, è arrivato.
1: No, non dirlo.
0: No, l'ho detto. Lui è arrivato col bastone, ma non l'ha usato.
1: Lo sanno tutti.
0: Lo sanno.
2: ormai l'età.
1: Vabbè, dai.
0: Ora che abbiamo rotto il ghiaccio, parliamo di cose serie. Quindi chi inizia? Antonino o Mario?
2: No, Antonino. Incomincia il presidente.
0: Antonino.
1: Sempre il presidente.
0: Allora, intanto,

0: Il gruppo micologico negli anni è cresciuto o no qui a Imperia?
1: Io penso di sì. Penso di sì, solo per un semplice motivo, che i comuni ci chiamano in continuazione per poter allestire delle mostre nelle loro occasioni festive. Quindi questo è già evidente, che evidentemente noi siamo cresciuti. E poi soprattutto per un altro motivo, che il centro di integrazione ambientale, col quale noi abbiamo avuto negli ultimi tempi un rapporto veramente notevole, abbiamo fatto delle cose eccezionali insieme, e quindi si è creato un rapporto con le istituzioni che per me è molto importante. Ed anche per questo motivo potrei senz'altro dirlo, vero Mario, che abbiamo fatto una crescita, via.
2: Ecco, siamo cresciuti qualitativamente, ecco, diciamo.
0: Aspettate, sì. Cambio generazionale, perché con Antonino andiamo sull'istituzionale, con Mario sul tecnico. Cambio generazionale, abbiamo dei ragazzi?
1: Ragazzi pochi, direi di sì. I ragazzi non si sono tanto accostati a noi, sebbene abbiano un grande interesse quando noi facciamo le mostre. E questo anche perché noi ci teniamo moltissimo a sensibilizzare proprio i ragazzi sul mondo boschivo, sulla tenuta e sulla tutela del bosco, e quindi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi delle scuole, e appunto dicevo
0: si cerca di divulgare un messaggio.
1: Esatto.
0: Mario, il fungo di punta in provincia di Imperia intanto cambia a seconda, immagino, dell'altitudine, della conformazione del terreno, delle piante, o sbaglio?
2: Ma di punta?
0: Io chiedo, vieni un po' più vicino, sì. Così ci vediamo.
2: Direi comunque i porcini.
0: Okay.
2: Boletus aereus, boletus reticulatus, boletus edulis. Il boletus pinophilus è già più, diciamo, si deve un po' più salire, se vogliamo.
0: È una terra generosa la provincia di Imperia?
2: Molto generosa, e proprio come specie, come numero di specie, e io parlo in particolare anche per la mia valle argentina, che è veramente ricca, dove io trovo sempre, diciamo, cose che particolari, ecco, una specie particolare.
0: Ecco, nel particolare cosa vuol dire?
2: Ma io per esempio lavoro molto sulle russole, quelle che chiamiamo colombine, frattoni, ecco, e appunto lavorando su questo genere parliamo circa di 750 specie, ecco, ecco, e io comunque appunto riesco a trovare russole appunto particolari che non avevamo mai considerato.
0: C'è un orario specifico, perché voi, ma qui sono delle spedizioni punitive, perché fanno tanto i bravi, ma secondo me quando andate a caccia di funghi siete delle iene, perché so che mettete le tacche, guai chi vi becca, eccetera eccetera. Però anche per quanto riguarda l'orario, c'è un orario dove effettivamente magari se raccogliete il fiore il fungo in quello specifico momento, magari è l'esplosione del sapore, della qualità? Chiedo, è una domanda.
2: Cioè, esplosione per me no, diciamo che comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
0: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo, scherzo.
1: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
0: Ah, ecco.
1: Io le posso dire questo, quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
0: Questi sono dolore, un dolore.
1: Significare? Questo è un dolore per noi.
0: Fototrappole.
2: Fortunatamente ci sono tante zone del bosco dove non si può andare, perché altrimenti sarebbe un bel guaio.

0: Ecco, una cosa, la condizione perfetta per la nascita dei funghi è ancora come tutelare la culla dei funghetti a questo punto, visto che abbiamo parlato dell'uomo che è effettivamente un po' troppo superficiale nella raccolta. Ci sono dei segretini per far sì che l'ambiente rimanga preservato e quindi la nursery, diciamo, dei funghi sia meravigliosamente perfetta?
1: Ma segreti, non so, qui si parla sempre di umidità, di calore. Adesso abbiamo avuto il terreno decisamente caldo e fortunatamente era piovuto, cos'è, 20 giorni fa, un mese fa, e quindi c'è stata questa nascita.
0: Improvvisa però, o era già datata, diciamo?
1: Ma io direi un po' improvvisa, comunque dipende, e poi dipendeva anche molto dalle zone. Sono state delle zone dove c'è stata anche la grandine, e la grandine in effetti forse aiuta perché mentre la pioggia tende, secondo come arriva, tende a scivolare sul terreno, la grandine invece si ferma e poi si scioglie,
0: si scioglie piano
1: e quindi va giù, ecco così. Però io dico che i fattori sono sempre molteplici e quindi non è che si possa dire fa caldo, è piovuto, allora ci sono i funghi. No, bisogna...
2: Sono poi, se mi permette, c'è anche un mistero. Infatti,
0: ci doveva essere.
2: Bisogna dirlo, perché io ho sempre saputo una frase ereditata dai quelli più anziani di me, insomma, eccetera. Più anziani di me, è così, amici, così. Dice: il fungo nasce dove e quando vuole.
1: Ma lo dico anch'io, cioè in effetti, ma proprio perché c'è una molteplicità di fattori.
0: Però il fungaiolo nasce per hobby, poi diventa una passione, poi diventa lavoro, o sbaglio? Si è evoluta un po' questa, perché poi si è andati sempre oltre, allora, no? Nella conoscenza, nel messaggio, anche dal velenoso.
1: Cioè, si studia continuamente, si studia, questo senz'altro, sì. E cioè, per me rimane un hobby, no, comunque, anche perché io ho fatto l'insegnante. E poi mi sono sempre interessato di funghi, diciamo, e poi, andato in pensione, sono andato anche a fare proprio micologia per passione, così, e rimane una passione continua.
2: No, io a livello di conoscenza dico sempre che sono ancora a quota zero, perché la materia è molto molto complessa, no? Però in realtà devo anche dire che mi occupo più della parte organizzativa,
0: anche perché una cosa è bella, ma la difficoltà è mantenerla, e quindi cercare,
2: certo,
0: di proseguire
2: noi,
0: nel
2: noi
0: cammino.
2: Che cosa facciamo? Se vogliamo divulgare la conoscenza della micologia e la protezione ambientale in modo particolare, è chiaro che dobbiamo fare alcune cose. Che cosa? Noi facciamo le mostre, certo, facciamo soprattutto la collaborazione col centro di educazione ambientale per sensibilizzare, certo, i ragazzi, bene, soprattutto, certo, perché l'uomo lasciamo perdere, ci rivolgiamo più ai ragazzi, che loro sono più attenti alle cose, e secondo me il mondo, dall'aspetto, diciamo, della tutela ambientale, sono loro a doverlo governare un domani, certo, perché noi non siamo stati capaci di farlo, anzi secondo me siamo stati molto bravi a rovinarlo, e quindi secondo noi i ragazzi sono quelli più all'altezza per poter capire dove si sta andando.
0: Ecco, e a maggior ragione, per chi volesse intraprendere o comunque avvicinarsi a questo mondo, è fondamentale, però mi sembra di capire anche, non dico un corso di formazione, però capire quello che puoi prendere, quello che è rischioso, eccetera. Io penso, non è che ci si possa proprio improvvisare adesso.
1: Fare il corso di formazione a tutti quelli che vogliono andare per funghi, ecco.
0: Ma anche per una tutela.
1: Ma perché ogni anno c'è qualcuno che si avvelena, che finisce in ospedale, noi rimaniamo, certo, stupiti, certo, perché cioè raccolgono dei funghi che proprio uno, ma sì, ma è vero, e se li mangiano,
0: ecco,
1: se li mangiano pure.
0: La combinazione climatica, l'ultima domanda e poi li lasciamo andare, perché non andranno a funghi, perché ci sono io e mi devono riportare indietro, però quindi non andiamo a funghi, però.
2: No, no. E mi sono portata anche il
0: e ho visto, e c'è tutto,
1: certo, se serve.
0: No, non serve, torniamo sull'asfalto, no, sì, in caso. No, una, se posso, chiudiamo in bellezza con una ricetta segreta del gruppo micologico Imperiese. Ce l'avete? Tu ce l'hai?
2: Ma io
0: ho 86 anni e si abbiamo mangiato solo risotto con i porcini.
2: Per me non è un segreto, perché la ricetta più classica è quello di mangiare il porcino impanato e fritto.
0: Conservatore. Mario, andiamo.
2: Mario può dire.

0: dire qualche
1: solo,
0: altra cosa.
1: Solo che io ho fatto lo stesso ultimamente.
2: Bene, questa chiudiamo con una delusione di quelle mai incredibile, sì, quindi sì. Rimaniamo col fungo impanato, così non ci facciamo male.
0: Il porcino.
2: No? Il porcino.
1: Certo, sì.
2: Un'ultima cosa. Mi hanno detto, ma la stagione è finita, però se voi mi dite il fungo nasce e arriva quando vuole, probabilmente, non dico
0: no,
2: tutto
0: non
2: l'anno.
0: È finita. Ma... assolutamente no. Se adesso, no, per esempio, dovesse arrivare un periodo in cui ci sia, 3, 4, 5 giorni di pioggia,
2: tutti a fuchi,
0: un po' costante, non quella violenta, io dico che sì, poi dopo quello, qualcosa...
1: Cioè, noi confidiamo in quelle nuvole che vedo adesso qui sopra.
2: Io spero di non confidarci troppo, però... Io vi ringrazio, siete stati gentilissimi. Alla prossima, mi auguro non
0: la
2: nel
0: prossima,
2: bosco.
0: Mi fa dire una cosa, alla prossima, questa qui la dobbiamo dire, perché un'intervista secondo me è ancora più appropriata, più approfondita, direi, no? La si può fare nel quando bosco. Noi il 23 e il 24 di ottobre avremo una mostra micologica in quel di Imperia, no?
2: Non ha resistito.
0: E allora che cosa ci sono lì? Ci sono i ragazzi che vengono intervistati, vengono a colloquio con sì. Mario Martini,
2: il guru,
1: con un'altra micologa di
0: Taccia. Ragazzi potrebbero anche guardare la mostra, non solo, ma noi mettiamo anche un angolo ecologico. Sa che cos'è? È un insieme di tutte quelle schifezze, mi passi il termine, che raccogliamo nel bosco, e con un cartello facciamo parlare a queste schifezze dicendo all'uomo grazie Homo sapiens, grazie Homo sapiens, che mi hai abbandonato nel bosco da 200 anni, ma lo sai che io ci devo rimanere ancora per secoli?
2: E con questa domanda apriamo una riflessione importante. A quanto pare sono obbligata ad andare anch'io a partecipare a questo importante convegno. Per il momento è tutto.

0: E ora viaggio nel Tiguglio, due itinerari diversi sopra la Madonna di Montallegro che collegano i cosiddetti sestieri. Sono tantissimi e ci sono passeggiate che portano da uno all'altro. E allora cercate una bella giornata di sole e poi sentite dove potete andare con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci accoglie nella tappa del Tiguglio con questi bellissimi panorami. Vedete dalle immagini di Francesco Righi la costa con i suoi promontori rocciosi che scendono a picco sul mare tra Chiavari e Rapallo, appunto con le barchette sul mare che ci accoglie in questa giornata veramente molto molto piatto. Alessandra Rotta, storica paesaggista, benvenuta. Ci infiliamo in un sentiero e ci porti a fare che giro?
2: Vi porta a visitare la chiesetta di San Gervasio Protasio, dalla quale poi si procede per arrivare fino alla cappelletta di Sant'Anna del Sestiere Cappelletta. Di lì arriveremo a Sant'Agostino, cappelletta di Cerisola, poi Borzoli che ha come sua cappelletta San Bartolomeo, infine Seglio che ha come cappelletta quella di San Rocco e San Michele che ha il santo omonimo nella chiesa di San Michele. I sei sestieri uniti da questo percorso lungo circa 13 chilometri, ma che può essere percorso solo per brevi tratti, cioè solo per andare da una cappelletta e tornare indietro.
1: Paesaggi da passeggiate di fine estate, di inizio autunno, ma ricordiamo chi sono i sestieri.
2: I sestieri sono una istituzione alla quale noi dobbiamo tantissima riconoscenza perché da quasi 500 anni tengono vivo quello che è il ricordo e la celebrazione di Nostra Signora di Montallegro, dell'apparizione che avvenne il 2 agosto del 1557. Sono coloro che organizzano da sempre tutti i fuochi artificiali, quelli noti come le sparate, le feste dell'1, 2, 3 luglio, un patrimonio che potrebbe essere tranquillamente definito un patrimonio immateriale dell'umanità, da tanto è importante, un patrimonio UNESCO potrebbe quasi
1: candidarsi a diventarlo.
2: Sì, come patrimonio.

0: Ogni materiale indubbiamente sì, perché dietro c'è tutta la questione legata ai massari, a quello che fanno loro, ai mortaletti, a tutto ciò che è proprio la cultura del massaro, di colui che regge sulle proprie spalle il peso del sestiere.
1: Muri che recano in cima cocci aguzzi di bottiglia, diceva Montale nella sua poesia Mereggiare, pallido e assorto. E questo è uno degli esempi appunto degli antichi muretti, spesso a secco, qua qualcosa è stato un po' rivisto, che si trovano nella Liguria, fatti apposta per evitare intrusioni all'interno di ville meravigliose come questa, che si arrampicano in diverse zone della Liguria subito dietro il mare. Questo è un sentiero che parte proprio da pochissimi, ma neanche chilometri dal centro di Rapallo, saremmo neanche un chilometro volendo. Alessandra, si può partire a piedi da Rapallo e arrivare qua?
0: Certamente, si può partire dal Ponte di Annibale e seguire poi la via Gattorno, che per un certo punto è anche carrabile, dopodiché ci si inserisce all'interno di scalinate fino a raggiungere il sentiero pedonale che noi stiamo percorrendo ora.
1: Ed è un sentiero ancora in questa stagione pieno di fiori, pieno di piante, rigoglioso, oltretutto una giornata proprio settembrina all'insegna della limpidezza e di un clima molto piacevole. Ma hai detto che stiamo andando dove adesso come prima tappa?
0: San Gervasio e Procasio. È una cappelletta, come tutte le altre hanno preso vita fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e sono dedicate ciascuna al santo al quale è dedicato il sestiere. San Gervasio e Procasio sono i due santi che, possiamo dire, sovrintendono al sestiere Costa Guta. È di particolare importanza il fatto che il sestiere abbia come santi quelli della parrocchia arcipresbiteriale di Rapallo, quindi i santi, non dico principali, ma comunque coloro che sono dedicatari della chiesa principale.
1: In questo percorso entriamo praticamente in un bosco a breve.
0: Siamo nella zona di Bosco Chiosa. Voi vedrete che è un bosco poco costruito, è un bosco che ha mantenuto intatte tutte le sue caratteristiche di bosco pluriessenza, quindi non c'è un'essenza dominante, anche se il castagno è quello che la fa da padrona, ma è un bosco assolutamente fresco, percorribile anche d'estate.
1: È vero. Allora, intanto qua ci accolgono gli ulivi e quello è un banano, io non so cosa sia.
0: Quello lì sì.
1: Lì di fronte, vicino al banano, fa quasi impressione vederlo enorme.
0: Un castagno, un banano, una robinia. Questo è il risultato della trasformazione dell'uso del territorio che si è avuto soprattutto in questi ultimi 100 anni, quando all'utilizzo agricolo si è sovrapposto l'utilizzo, quello prettamente residenziale, con l'inserimento di specie esotiche, proprio per connotare come caratteristica principale questa voglia e questa possibilità di ricreare paesaggi lontani da questo.
1: Un tempo qua si viveva di anche agricoltura?
0: Si viveva solo di agricoltura. C'era molta coltivazione delle castagne, c'erano gli olivi, c'era tutto quello che il bosco dava e quello che davano le fasce coltivate al di sotto degli olivi. Quindi era un'economia agricola, noi la definiamo, urbanisti, un'economia di sussistenza, sociologi urbani potremmo dire, e dava spazio a pochissimo commercio, perché quello che dava la natura era quasi al limite di quello che serviva al mantenimento della famiglia.
1: È incredibile pensare che siamo entrati con pochi passi in un bosco, potremmo essere quasi a 500, 600, 700 metri, 1000 di altitudine, invece siamo a pochi passi dal centro di Rapallo. Questa è la bellezza, sì, della Liguria, perché fra poco ci affacceremo e ci sarà il mare qua sotto. C'è il mare,
0: sì.
1: Che bellezza!
0: Ed è la bellezza dei nostri sentieri. Anche questo sentiero, il sentiero dei sestieri, è stato inserito nell'app History Around, che ci racconta proprio i sentieri di montagna in riva al mare che caratterizzano quello che noi abbiamo definito il territorio delle terre millenarie, cioè di tutto quel territorio compreso fra Chiavari, Portofino, Camogli e Uscio, che abbraccia quindi tre dei più importanti antichi castellari, quello di Uscio, quello di Camogli e quello di Zoagli.
1: Ho visto che Francesco nelle sue immagini si è un attimo soffermato su questo tronco enorme, secolare. Adesso mi sembra di vedere che

0: è un castagno che è stato abbattuto da un fulmine, quindi come tale ha perso quella che era la sua bellezza, però basta vedere questo ceppo per capire quanti anni abbia questo territorio.
1: È veramente di diametro pazzesco, le radici sembra che siano sopravvissute, chissà che un giorno
0: non possa ributtare
1: perché non so quando sia avvenuto il fulmine, ma sembra ancora abbastanza vivo.
0: La famosa tempesta del 2018.
1: Ah, quindi insomma ha resistito già quasi 10 anni senza morire. Allora facciamo ancora 2 passi così magari ci affacciamo verso il mare. Ed ecco che dopo pochissimi passi abbiamo percorso circa 10 minuti neanche da dove abbiamo posteggiato la macchina, ecco che di fronte a noi si staglia la cappelletta dei Santi
0: Gervasio e Protasio.
1: E Protasio, e qualcosa mi dice che c'è una sorta di radura che ci consente di vedere anche la vista sempre su Rapallo, che invece si apre sulla nostra destra. Che meraviglia e anche che frescura.
0: Si sta particolarmente bene. Lo spiazzo antistante è tenuto curato anche perché ogni anno, la prima domenica di agosto, si tiene la festa del sestiere e dei santi. Ogni sestiere ha la propria celebrazione religiosa che si mischia ovviamente con il momento della condivisione della festa. Quindi
1: qua arrivano tante persone.
0: Arrivano tantissime persone, anche perché anche se uno partisse dal centro di Rapallo, in poco più di 20 minuti è in grado di arrivare qua, quindi è proprio una cappelletta facilmente raggiungibile, ma d'altronde tutte le altre. Questa forse ha il privilegio di essere veramente immersa nel verde, mentre le altre sanciscono tutte il passaggio tra l'area prettamente cittadina e quella più verde, più rupestre di Rapallo.
1: Qua che alberi abbiamo?
0: Abbiamo sostanzialmente castagne e lecci che si mischiano tra di loro a dare ghiande e castagne che erano alla base del nutrimento degli antichi.
1: Ma animan troviamo qualche fungo qua, Alessandra?
0: Sicuramente sì.
1: Castagne, hai detto? Adesso in questi giorni in particolare in cui realizziamo questa puntata c'è stata un po' una discesa comunque di un fine estate che è stato contraddistinto in Liguria da una vera esplosione di funghi. Qua vediamo la parte un po' più rapallizzata, un esempio di rapallizzazione feroce con tutte queste case moderne e gli alberi ci fanno un po' da tappo, ma c'è il mare, state tranquilli. Lì sulla destra con le immagini che abbiamo visto in apertura verso il promontorio. La cappelletta è chiusa di solito?
0: La cappelletta è normalmente chiusa, viene aperta solo durante i periodi delle feste, e quello che mi piace dire a proposito della rapallizzazione, che al di là della rapallizzazione, prendendo atto della rapallizzazione, Rapallo però ha una percentuale di verde molto maggiore rispetto alla percentuale di costruito.
1: Ah.
0: Sul totale del territorio di Rapallo abbiamo solo un 30-35% di costruito rispetto a quello che è quasi un 70% di area verde non costruita, e il bacino di Bosco Chiosa, che è quello sul quale si affaccia questa cappelletta, è forse il più importante.
1: Bosco Chiosa perché? Chiosa si sa,
0: Chiosa perché Chiosa, no. Chiosa chiuso, ah. Forse perché era questo bosco delimitato all'interno del quale c'erano queste coltivazioni di castagni, e delimitato dalla palude del Boate prima che fosse risanato e dal crinale che era poi la strada principale che portava verso Genova.
1: Perché oggi i castagni non vengono più tenuti, diciamo, ma un tempo di castagne
0: si viveva
1: e parecchio, anche durante il periodo della guerra erano l'alimentazione primaria per molte famiglie. Infatti c'è qualcuno che ha vissuto il tempo della guerra che magari qualche anziano le castagne non le vede tanto bene perché ne ha mangiate talmente tanto in quel periodo che ricordano anche momenti duri. Per ritornare a Rapallo si fa la strada inversa, non ci sono altre scorciatoie?
0: Non c'è una scorciatoia, ma c'è l'uscita che, proseguendo verso il lato della cappelletta, ci porterebbe direttamente alla chiesetta di Sant'Anna. Quindi le cappellette sono tra di loro comunque collegate.
1: Noi invece siamo comodi, prendiamo la macchina.
0: Certo.
1: E ci rivediamo alle prossime tappe di questi sentieri dei sestieri a Rapallo.

0: Sentiero dei Sestieri sopra Arapallo con Elisabetta Biancalani e andiamo a inoltrarci tra le frasche di bellissimi alberi. Ci sono tanti ulivi, ci sono i lecci e ci sono anche i castagni che presto ci daranno buoni frutti. E intanto a voi buona passeggiata.
1: Ancora viaggio in Liguria, nel Tiguglio, in questa tappa con Alessandra Rotta che ci sta accompagnando nel percorso delle sei cappellette, dei sentieri, dei sestieri che animano, diciamo così, la devozione alla santuaria di Montallegro che abbiamo già visitato. Che tappa stiamo facendo qua? Da dove arriviamo intanto?
2: Noi arriviamo dal centro, siamo partiti dal centro di Rapallo, dalla stazione, abbiamo percorso salita a Sant'Agostino, abbiamo fatto tutto il tratto della strada immersa fra gli oliveti e le case che mantengono questi oliveti, adesso stiamo arrivando alla cappelletta di Sant'Agostino, cappelletta che è raggiungibile anche da un altro sentiero che si incrocia con quello dal quale arriviamo noi, che parte invece da via Cerisola.
1: E noi abbiamo già nella prima parte di viaggio visitato la cappella dei Santi Gervasio e Protasio, anche lei vicinissima al centro di Rapallo, con queste viste meravigliose che ancora a fine estate regalano queste fioriture. Ce ne sono anche altre che aprono veramente il cuore, c'è addirittura ancora un po' di bougainville nel momento in cui abbiamo avuto questa estate e questo inizio autunno ancora con temperature molto elevate. Se sei d'accordo, prima di parlare della cappelletta diamo un occhio anche alla vista che si gode da questo punto, perché è una delle caratteristiche di alcuni sentieri della Liguria che sembra siano immersi nella natura lontana dal mare, e invece il mare lo vediamo proprio qua sotto di noi. Peraltro oggi è una giornata meravigliosa quando realizziamo questa puntata, e guardate, con le immagini di Francesco Righi mettendosi un po' in punta di piedi sopra i cancelli delle tante belle ville che si trovano in questa zona, ecco che la vista si apre sul promontorio di Portofino oltre che su Rapallo.
2: Sicuramente una delle parti più caratteristiche di Rapallo, perché unisce veramente la montagna, la coltivazione dell'oliveto, a quella che è la vista sul mare. Noi abbiamo questo territorio particolarmente fortunato, per cui con un quarto d'ora di cammino si arriva in una realtà che può essere quasi definita davvero, se non di montagna, quantomeno di alta collina, perché poco, in pochissimo tempo noi poi arriviamo ai 600 e passa metri di Montallegro piuttosto che gli 800 del Manico del Lume, quindi siamo veramente in montagna, potremmo dire.
1: E questo è l'esempio anche della cosiddetta destagionalizzazione del turismo, cioè poter venire anche non solo in estate per andare al mare nelle spiagge, ma un po' in tutti i periodi dell'anno per fare queste passeggiate, questi sentieri che magari nessuno, cioè non in tanti conoscono, ed è per questo che siamo qui. Ed ecco la cappella. Intanto a che epoca risale, Alessandra?
2: Questa è una delle più recenti, perché è stata costruita dopo la realizzazione della ferrovia di Rapallo, dell'ampliamento della ferrovia di Rapallo, che ha sostanzialmente distrutto la cappella di Sant'Agostino, che era all'interno del convento, nonché ospedale, che in questi ultimi anni è diventata la sede del comune di Rapallo. Avendo dovuto demolirla, un privato ha donato il proprio terreno perché fosse ricostruita la chiesa dedicata a Sant'Agostino. Sant'Agostino, il cui culto è stato importato appunto dagli agostiniani nella seconda metà del XV secolo, ha avuto questa grande devozione proprio perché, avendo aperto l'ospedale che curava i malati, è risultato essere un nuovo santo di questa nuova devozione per questa città di Rapallo, che è sempre stata molto aperta a tutte le innovazioni. E la caratteristica di tutte le cappellette, che qualcuna abbiamo vista, qualcuna vedremo e comunque potete trovare nel nostro territorio, è quella proprio di impreziosire i nostri percorsi, perché diversamente da quelli che possono essere i sentieri veri e propri di montagna, noi qui passiamo su un tessuto che è sempre stato urbanizzato, è sempre stato vissuto dall'uomo, e ci regala quello che oggi è un po' di moda dire un museo a cielo aperto, ma in effetti lo è. Sono sentieri,
1: è gratuito,
2: sono sentieri della memoria che ci consentono di far vivere quello che i nostri avi avevano iniziato come percorso di conoscenza o altro. E questa è una cappelletta come quella di San Gervasio Protasio, semplicemente.

0: bellissima con il suo piccolo pronao, la sua navata centrale con la piccola absidiola, quindi
1: un po' di affreschi, il campanile che è anche lui molto pittoresco.
0: E le campane, perché la devozione portava ad impreziosire la chiesa con dipinti fatti dai maggiori pittori dell'epoca e ovviamente dotare il campanile di campane. La cosa bellissima che chi non vive a Rapallo non può capire è la quantità di campane che si sentono che suonare al cambio delle ore.
1: Io poi amo particolarmente le campane. Allora facciamo fare manovra al camion, ci togliamo e intanto ci approcciamo a un altro sentiero che vedo che parte da qua e che è un sentiero che vediamo dove conduce Alessandra.
0: Questo sentiero conduce al rifugio Margherita, perché anche Rapallo ha il suo rifugio Margherita, ed è il sentiero dell'Alpino, che è stato così chiamato proprio perché è questo percorso direttissimo che parte dalla stazione di Rapallo, quindi anche il turista può scendere dalla stazione, dal treno, prende la strada alle sue spalle che è nella prima parte carrabile, si infila dentro un sentiero, lo prosegue fino qui e da qua in avanti, quindi dalla chiesa di Sant'Agostino in poi, è tutto immerso nel verde, sostanzialmente fra oliveti.
1: E quindi mi hai detto se arriva al rifugio
0: Margherita, detto anche rifugio degli Alpini o casermetta del Montepegge, questo perché in origine era stato collocato laddove c'era questo punto di avvistamento molto vicino al passo Lasanie, che era questo passo di avvistamento tra la Fontana Buona e Rapallo. Poi è stato denominato casermetta Montepegge perché comunque in tempo di guerra aveva avuto per breve tempo una funzione di avvistamento, di protezione per le incursioni, e poi è stato rilevato dagli Alpini che si sono fatti carico di ristrutturare questo manufatto e da allora lo hanno chiamato Rifugio Margherita in onore del nome della mamma del proprietario, della proprietaria di questo bene, di questo edificio. Oggi potrebbe ospitare dei turisti o chi volesse dormire nottetempo, ma ci sono ancora allo studio dei sistemi di gestione, perché ovviamente poi c'è sempre qualche furbacchiotto che va su e fa dei grandi danni laddove gli Alpini con tanto sacrificio invece erano riusciti a creare questo luogo di accoglienza.
1: Ecco, da questo scorcio Francesco si vede anche un po' là in mezzo tra gli ulivi e questo cespuglio la funivia di Montallegro. Ora, certo, anche senza zoomare la vedete là ed è quella che sale il rifugio Margherita. Che altitudine è?
0: Siamo a circa 500 metri.
1: Ok, anche per i pigri che vogliono andare in macchina però si può arrivare a queste cappellette. Noi ripartiamo adesso, e dove andiamo?
0: Andiamo a vedere la cappelletta di San Bartolomeo, che è sotto sostanzialmente la funivia di Montallegro, essendo situata sul sentiero della Madonna, che è quello che da Rapallo porta a Montallegro e che viene frequentato soprattutto durante il periodo della novena, ma che per tutto l'anno è un caposaldo in quelle che sono le escursioni, perché effettivamente è comodo sia per salire che per scendere, perché come alternativa c'è sempre la funivia.
1: Bene, con questo gatto che ci accoglie, Alessandra, siamo arrivati ad un'altra bellissima cappelletta sopra Rapallo.
0: Quella di San Bartolomeo nel sestiere di Borzoli.
1: Sestiere di Borzoli, quindi facciamo finta di voler partire a piedi. Siamo arrivati in stazione.
0: Allora, siamo arrivati in stazione. Arrivando in stazione io devo andare in direzione funivia.
1: Ok.
0: Imbocco il sentiero che c'è accanto alla funivia e salgo per arrivare a Borzoli. Oppure passo la ferrovia, mi spingo verso il castello di Rapallo e imbocco il sentiero della Madonna, perché la chiesa di San Bartolomeo è l'unica delle cappellette che posta lungo il sentiero della Madonna, cioè il sentiero che va direttamente da Rapallo fino a Montallegro.
1: A piedi quanto ci vuole ad andare a Montallegro da Rapallo?
0: Ha fatto passo normale un'ora e mezza, due.
1: C'è una bella pendenza perché lì siamo a
0: una bella pendenza perché arriviamo a circa 600 metri rispetto allo zero.
1: Allo zero da dove partiamo. Il controluce questa mattina ci sta un po' perseguitando, sì, ma io confido sempre nella bravura di Francesco Righi ed eccoci arrivati. E qua gli ulivi di nuovo la fanno da padrona, c'è questo praticello e tutta questa vista.
0: qui.
2: Dentro agli ulivi, come per Sant'Agostino, siamo sulla collina meglio esposta per la coltivazione degli ulivi.

0: ovviamente, e quindi da questa parte c'era la predominanza della coltivazione. Coltivazione che dava chiaramente molti frutti, consentiva un minimo di scambio, anche se non era questo quello l'oggetto dell'economia principale. Ricordiamo che a Rapallo c'era un porticciolo, che è l'attuale sede dei bagni Porticciolo, che era un porto sostanzialmente privato, dal quale arrivavano e partivano tutte le merci che fino al 1608 transitavano sul territorio di Rapallo. Dopo 1608 Rapallo diventa capitaneato e la Repubblica Genovese costruisce il porto di Langano, il porto pubblico. La strada principale che portava le merci a quel punto da Rapallo verso l'entroterra non è più quello denominato oggi il sentiero del Rio Tuia, ma diventa quello che oggi è chiamato il sentiero della Madonna, che di fatto era l'autostrada che si percorreva per arrivare in Fontana Buona. Era una mulattiera che solo per alcuni tratti era gradonata, ma sempre con il passo dedicato al mulo, perché doveva fare meno fatica rispetto all'uomo. E questa che vediamo qui accanto è proprio...
1: Allora, intanto seguiamo le immagini di Francesco, che ci fa vedere anche un po' l'interno. Sì. In questo caso ci sono anche le sedie. Si recita il rosario, ho visto ogni tanto.
0: Sì, ogni tanto ci sono dei momenti di riflessione, di preghiera, e comunque anche questa viene aperta in occasione della festività di San Bartolomeo. Quindi, oltre ai giorni delle feste di luglio, anche loro sono tutte cappelle frequentate.
1: Bella la buca per l'elemosina.
0: Sì,
1: molto antica, è di Ardesia, direi, SB San Bartolomeo. Qua si potevano
0: infilare. Si possono lasciare le...
1: O si possono ancora lasciare.
0: Oggi lasciare le elemosine per il mantenimento, perché ricordiamolo, le cappellette sono tutte curate dai massari dei vari sestieri, che raccolgono le offerte solamente durante le feste di luglio, in preparazione alle feste di luglio, per poter poi dare corso alle grandi festività con i fuochi artificiali, il panegirico, a seconda di del sestiere al quale tocchi quell'anno. Però tutto ciò che noi possiamo fare per aiutare i massari dei vari sestieri è fondamentale, perché a loro si deve proprio la capacità di mantenere viva questa tradizione che non slitta mai nel solo folklore.
1: Sì.
0: Sarebbe molto facile farla diventare una festa esclusivamente laica, quindi una festa appariscente, priva di significato. Invece, grazie ai sestieri, rimane proprio ancorata questa devozione fondamentale per tutti coloro che sono nati a Rapallo e non solo.
1: Salita a Montallegro, qua troviamo un altro pannello informativo, l'hai fatto tu, ci scommetto.
0: E qualche cosa è venuto fuori.
1: Cosa racconta? Racconta anche il Risseux, in quel caso lì.
0: In quel caso lì racconta il Risseux, perché abbiamo in questo caso un acciottolato presente su questa chiesa, sul sagrato di questa chiesa, perché è l'unica delle sette cappelle che erano state progettate e che dovevano accompagnare la strada della Madonna fino al santuario di Montallegro. Poi problemi economici e di fattibilità effettiva hanno fatto sì che rimanesse solamente questa.
1: Bello anche questo...
0: Il lavatoio.
1: Lavatoio, perché un tempo i panni si appoggiavano qua,
0: sì,
1: è vero, magari
0: lavavano,
1: anche con la cenere.
0: Si lavavano solo con la lisciva, con la cenere e con l'acqua fatta bollire con la cenere, che era uno dei più potenti sbiancanti. Ancora oggi, se si potesse trovare la cenere,
1: veramente
0: sarebbe uno degli sbiancanti migliori a nostra disposizione.
1: È bello perché da ogni punto ci si giri si vedono punti di vista diversi, e qua veramente è bellissimo questo dipinto della cappelletta, che è della cappella con tutti gli ulivi intorno. Quindi proseguendo si arriva a Montallegro, e scendendo invece
0: arriviamo a Rapallo, e a un certo punto noi da lì potremo deviare per raggiungere la cappella di Seglio, di San Rocco in Seglio. Diversamente dall'altra parte possiamo andare verso la cappella di Sant'Agostino, e di lì, facendola quasi tutto in città, arriveremo alla cappelletta di Sant'Anna, patrona del sestiere Cappelletta.
1: E qua vediamo la foto in bianco e nero, abbiamo visto,
0: sì,
1: di quella che è l'attuale cappella, che per fortuna è stata ristrutturata, e qua si può un po' leggere quanto tu ci stai raccontando, anche se si è da soli.
0: Sì.
1: Alessandra, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie di questa bellissima passeggiata, come ho avuto modo di dire, accompagnata anche da una bellissima giornata.

0: e per questa tappa di viaggio in Liguria è tutto grazie a Francesco Righi.
1: Avete preso appunti, itinerari, sentieri, passeggiate e poi qualche chicca, qualche curiosità su dove trovare i funghi? Noi ci rivediamo la prossima settimana.

0: Buonasera e benvenuti a Gradinata Nord. Settimana super impegnativa per il Genoa, perché è cominciato col Frosinone che ha lasciato tanta delusione, pareggio, e lo commenteremo. Poi è arrivato il successo in extremis in Coppa Italia, e allora si è sollevato l'ambiente, perché il passaggio del turno, non guardarmi così, andai a posto.
1: Perché se si è sollevato, no, diciamo che si è leggermente libero di, cioè un attimo di...
0: È importante.
1: Lo stavamo perdendo e l'abbiamo raccolto.
0: È importante il passaggio del turno.
1: Beh, quello sì, cioè, sarebbe stato abbastanza drammatico, cioè, oddio, c'è chi ci perde col Sudtirol, però voglio dire, sarebbe stato tante squadre di Serie B, e quindi sarebbe stato
0: buonasera a tutti, con la maglia lì che stai
2: faccio vedere. Allora, ho fatto arrabbiare i miei colleghi di Santa Margherita Portofino oggi, sì? Gli ho un po' rotto le scatole, no? Ho fatto così, mi sono divertito, poi ne parliamo,
0: sì,
2: sono
0: certo,
2: Gino, ma però è Genoa Club,
0: Genoa Club?
2: Siamo di cuore, siamo nel Tiguglio Ligure, sono
0: perfetto.
2: E spero chi ci guarda qualcuno,
0: e poi
2: magari...
0: c'è la partita col Parma di domenica, che è importante, altro spareggio, sì, perché ormai bisogna che li cominciamo a chiamare così, spareggi, perché ragazzi, se non si fanno punti sono spareggi, questi, che siano all'inizio del campionato, che siano alla fine del campionato, sono spareggi, sì. Però do il benvenuto a Giorgio Guarello, perché un obiettivo,
3: obiettivo finale non ancora, diciamola così, ma obiettivo intermedio sì, per fortuna, perché allora, dal punto di vista del mio obiettivo personale, che devo vincere la Coppa Italia,
2: no,
3: è il mio obiettivo personale.
2: Questa è una meraviglia, però,
3: assolutamente.
1: Siamo andati oltre gli ottavi.
3: Passaggetto intermedio, intermedio.
2: Dopodiché, non foto.
3: È un passaggio anche, abbiamo giocato male, ecco. Ci è andata bene. Meglio, così almeno l'Inter saranno ancora più rilassati a giocare con noi, e noi finalmente in Coppa faremo un risultato a sorpresa.
0: Abbiamo giocato male,
3: abbiamo giocato in confusione, diciamola così. Ecco. Dopodiché San Vasquez ci ha tolto le castagne dal fuoco di nuovo, e quindi a maggior ragione è un peccato che non ci sia Parma, e tuttavia comunque andando a vedere, visto che era una partita a scontro diretto, nel senso abbiamo passato il turno, siamo contenti, dai.
0: Ma io voglio dare la benvenuta e la buonasera a Chiara Rù, perché noi abbiamo fatto una domanda oggi.
1: L'ha trovata con due R, neanche uno.
0: Con il nome e cognome, con tre R. Io voglio vedere, voglio sentire proprio lei, perché la domanda che abbiamo posto ai nostri telespettatori è questa. Ciao Chiara, benvenuta.
4: Buonasera Graziano, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Insomma, come ogni mercoledì, ormai lo sapete, un nuovo sondaggio l'abbiamo posato sulle nostre storie. Ecco, apriamo la nostra pagina dedicata ai social proprio all'indomani della vittoria con il Sudtirol. E allora è il momento di andare avanti con il campionato, e domenica 20 settembre è il momento di giocare al Tardini contro il Parma, e allora la domanda sorge spontanea. Vi ricordo che avete ancora qualche minuto per rispondere al nostro sondaggio, che vi leggo subito, lo vedete alle mie spalle. De Rossi rischia la panchina in caso di sconfitta a Parma? È questo il quesito di questa sera? Sì, no, per il momento, e attenzione, sta vincendo il sì, esatto, perché per il 53%, quindi 144 voti al momento, sta vincendo il

sì. Quindi De Rossi rischia in caso appunto di sconfitta. Domenica prossima no, il 47%, quindi insomma non c'è una differenza così abissale, siamo il social si dividono, si spaccano, però al momento vincendo il sì. Graziano, ora lascio rispondere a te, lasciamo ancora qualche minuto ai telespettatori per rispondere, anche perché ci interessa la loro opinione, anche perché durante la serata continueremo a leggere anche i commenti che ovviamente voi lasciate sempre sui nostri social.

0: Insomma, abbiamo una bellissima serata davanti, parliamo di Genoa. De Rossi in questo caso rischia la panchina in caso di sconfitta al Parma? Lo chiedo a voi, a te Graziano.
1: Grazie a Chiara, e poi ne parleremo ancora perché avremo ancora quasi collegamenti con Chiara. Siamo lì ragazzi, siamo lì perché siamo proprio divisi.
2: Ragazzi, del resto... Allora, i risultati sono quelli che sono, la classifica è quella che è, e in più anche l'intorno. Oggi è saltato un altro allenatore, è saltato l'allenatore di Bologna, no? Dopo quello della Fiorentina. Quindi anche questo bulesumme, per dire alla genovese, aiuta a porsi delle domande. Oltre a un fatto oggettivo, che poi c'è la lunga sosta, e quindi se le cose non vanno bene...
1: È chiaro che qua nessuno di noi si augura che Genoa... questo è fuori di ogni luogo. È una domanda che ci siamo posti perché è un po' l'argomento del giorno. Io sono arrivato ieri, stamattina da Milano, e stamattina la prima cosa che mi hanno detto: ma come De Rossi? E quindi è solamente questo, no? I risultati non arrivano, e quindi inevitabilmente la domanda che si pone è questa.
3: Lancio devo farlo, lo sai, e in realtà banalmente nel nostro club è meraviglioso, nel Tiguglio l'ho fatta stamattina, te l'ho anche detto, e ho detto una cosa un po' diversa, no? De Rossi sì, De Rossi no. Il 70 più per cento, cioè contati, siamo decine di soci, ma non tanti di più, è a favore del mister.
1: Vedi?
3: Chiaro, assolutamente, assolutamente, perché l'empatia, quello che ha portato dall'anno scorso a questi inizi di stagione, vorremmo tutti, penso, nei genuani, che non si ripresenti quello che è successo negli anni scorsi, ossia ti salvi l'anno prima, ricominci e poi facciamo brutti, no? Quindi è chiaro che Parma, anche il mister, secondo me ha la percezione che non uscire con le ossa rotte suona male, ecco, insomma, ti fai a Parma. Ci sono tante idee confuse probabilmente in questo momento, si vede che i giocatori non li conosce ancora tutti, ne gliene mancano alcuni, ha degli infortunati.
1: Guarda cosa ha fatto Giorgio.
2: Cosa vuol dire non li conosce ancora tutti? Ma fammi capire. Che non siano in forma, lo capisco. Che non siano una squadra, ma se dei singoli, d'accordo. Ma che lui non li conosca, no.
1: Giorgio, non credo proprio.
3: Però l'ultimo giorno di mercato, neanche l'ultimo secondo, mi prendi il terzino che diventa titolare, c'è un problema. Cioè, cosa hai fatto in preparazione? Vuol dire che tu hai avuto un problema in quella zona del campo, perché la società ti dice: venderò quel giocatore. E... ma quello è un esempio, attenzione, non hai trovato.
1: Non credo che un terzino sia così importante nell'economia
3: del gioco.
1: A meno che non sia Di Marco dalla Dell'Inter. Allora quello non è un terzino, è un attaccante aggiunto.
3: È vero,
1: ma tutti gli altri.
3: L'anno scorso De Rossi, Felice, aveva detto: mi piace ricordarmi com'era Zeman quando ero bambina a giocare col 4-3-3, difesa 4. Lui l'ha detto in una conferenza, non lo dico io. Non è mai riuscito a farlo a Genova.
1: Andrea, ti vedo silenzioso.
3: Sta pensando, forse non è d'accordo.
4: È che non so quanto bene facciano in questo momento questo tipo di cioè è legittimo farsi qualunque tipo di domanda, è anche stimolante.
1: Certo,
4: poi televisivamente parlando ci mancherebbe altro, quindi salvo questo aspetto, essendo anche uomo di spettacolo, quindi voglio dire, è ovvio.
1: Tu conosci bene, no?
4: Per quanto stia soffrendo da un punto di vista di tifoso, per quanto ami il Genoa, non so quanto realmente facciamo bene queste cose. È chiaro che è una squadra che è stata costruita su quali ci sono delle lacune, cioè noi l'abbiamo detto da tempo, è una squadra che davanti ha problemi, è una squadra che
1: deve dare di più.
4: Ma sicuramente,
1: che deve dare di
4: ma
1: più.
4: Tutti devono dare di più,
1: sì.
4: Anche De Rossi deve dare di più. Attenzione, perché comunque se non si sviluppa un gioco davanti, se non ci sono degli schemi, se i giocatori non sanno dove andare, aspettano soltanto di ricevere la palla sui piedi, non ci sono smarcamenti, sovrapposizioni, comunque la colpa non è soltanto dei giocatori, è anche di chi deve far giocare la squadra.
3: Campo.
4: E quindi le responsabilità in questo momento sono, cioè, ce l'ha la società per non aver magari rimpiazzato, trovato dei giocatori adeguatamente adatti per determinate cose. Le domande ce le facciamo. In campionato abbiamo preso due giocatori che giocano sulla sinistra, uno che dovrebbe essere abbastanza esperto in nazionale del suo paese, Cavitai, l'altro è un ragazzo di belle speranze che ha sempre giocato comunque in Serie C, che ha comunque un bel piede, l'ha dimostrato anche ieri battendo un calcio d'angolo perfetto, quindi è giocando e prendendo anche il premio del miglior giocatore della partita. Quindi se non hanno mai fatto un minuto, c'è da domandarsi il perché non li vede, non li reputa adatti, si fida di più di Henderson in determinate parti del campo, cioè certe situazioni.
1: Il nostro commento è un nostro commento.

0: da opinioni da chi vede la partita,
1: poi chiudo.
0: Il suo è un commento tecnico,
1: perché la domanda ce la siamo fatti tutti, no? Arriva Enzibue che ha fatto due allenamenti buttato dentro, perché comunque è buttato dentro al posto di Norton Caffi in quella zona del campo, a quel punto lì allora non vedo per quale motivo non si sia dato il campo a determinati giocatori. El Shaarawy, poi chiudo. El Shaarawy, se pensiamo di fargli fare sempre il quinto, cioè alla sua età, è un giocatore che probabilmente ha determinate caratteristiche, deve essere un valore aggiunto, soprattutto perché ti mancano delle punte da oltre 10 gol, quindi lo devi far giocare più davanti.
2: Sai perché non ti veniva il nome? Perché se tu conti ora quelli che ha disponibili dei nuovi acquisti, lui ha avuto veramente poco, il mister. No, non voglio per forza difendere il mister.
1: No, ma io guarda che io sono dalla parte del mister.
2: Io lo faccio, guarda, quando fatto, l'ho scritto,
0: questo non è un tribunale, nessuno condanna,
2: ormai per colpa tua sono amici.
0: È una discussione. Siamo al bar e facciamo le discussioni.
2: Siamo al bar.
0: Siamo allo stadio e facciamo le discussioni.
1: Poi vai avanti, che sia chiaro, cioè qua si butta la croce.
2: Assolutamente. Allora,
1: facciamo delle domande perché vediamo.
2: Vanno solo uno stolto non lo farebbe, facciamo così, visto come siamo messi, però oggettivamente qualcuno mi scrive, ma sai, abbiamo fatto 4 partite, un punto, Napoli, Lazio, Como, sì, la quarta era il Frosinone. Allora, io credo che il mister abbia iniziato a percepire che ha una difficoltà a rimpiazzare determinati ruoli col vecchio modulo dove lui si è dimostrato essere bravissimo, che ha un sogno, che dicevo, di un modulo diverso e forse diversi lo
0: e
2: dicono.
0: Quindi?
2: Scusa, ma cambiamolo, vogliamo provare una cosa diversa, a Parma non lo farà mai. Non può farlo, porta a casa o comunque non fare danni a Parma, ti prendi 3 settimane, recuperi i giocatori e vai a capire un po' in casa cosa hai.
1: No?
2: Non lo so, secondo me questa è
1: la soluzione più giusta.
0: Fatemi sentire, Giorgio.
3: Io sto a sentire quello che dice lui come quello che diciamo tutti, che sono riflessioni a voce alta anziché nel proprio cuore, nella propria testa. Però dico una roba, ci sono alcuni giocatori che in questo momento sono, come dire, diciamo fuori forma. Uno per tutti, Vitigna è fuori forma, è un po' nel centro del mirino del pubblico, e lo metti punta unica.
2: Capitano.
3: Capitano può essere un incentivo, è tanto tempo che
0: capitano
3: è da noi.
0: Capitano è un incentivo,
3: è importantissimo. E poi scusami, è una brava persona, persona di carattere, quelle cose. Ma dal punto di vista tecnico di gioco, io trovo che lo esponi a una brutta figura, a una svalutazione. Quindi secondo me
1: è una scelta, questa qua è una scelta che è stata
3: ponderata sicuramente,
1: fa parte del Genoa, ce l'ha e rimarrà nel Genoa, perché chiaramente è così. A quel punto lì devi provare a recuperarlo, perché
3: sì,
1: deve,
3: ma non mettendolo punta unica laggiù in fondo
1: deve diventare un c'era McTree che doveva fare gli inserimenti, c'era Baldanzi che doveva giocare lì vicino, ha tentato di costruire, di far girare anche giocatori che ha giocato poco, ci sta anche per capire l'esterno a destra, adesso non mi sfugge il nome nuovo che è arrivato, insomma tutta la serie, i
2: solo mancini, giocare, i mancini, non ha il suo ruolo, solo vorrebbe fare un altro
1: pensava
2: ruolo,
1: che magari qualche cosina in più si riuscisse a fare, però cerchi di, se non lo fai giocare,
3: dicendo di non farlo giocare, anzi, perché magari a fianco di un buon centravanti può essere particolarmente utile. Io dico che messo in quella posizione, in questo momento storico della sua condizione fisica,
1: e poi però ci ha fatto giocare Colombo nel secondo tempo, l'ha fatto giocare vicino a Colombo,
2: però Giorgio,
1: quindi alla fine
3: poi Colombo alla fine
1: ha fatto un tempo da solo, però
2: ora tiro l'altra bottarella, Graziano mi caccia. Allora, quando Gera Frosinone, no? Ma secondo me anche, anche tu lo pensi.
0: Vai, dammi questa la sua avanti.
2: Genoa Frosinone, entrano i giocatori in campo, anzi nel tunnel, vi svelo una cosa, no? L'allenatore può dire sua qualcosa. L'allenatore del Frosinone, mister Alvini, che non è propriamente, come dire, quello che ha vinto Champions, cose, anche qua in Liguria ha fatto cose non belle, è talmente convinto del gruppo che esce, a parte abbracciare i bambini, meraviglioso, tutti i bambini con una e l'altra maglia, guarda i giocatori, dice ragazzi, e oggi divertiamoci. E allora tu dici, ma cioè, secondo me oggi De Rossi vorrebbe dirlo 100 volte sta frase, perché se c'è un empatico secondo me è De Rossi, ma non ha ancora un gruppo,
0: queste sono cose che
2: Vitigna capitano, ieri tu gli vuoi dire guarda che tu sei parte di un gruppo che
0: ma
2: è
0: pensate
2: stato
0: che non sei mai stato negli spogliatoi io ma ecco, dai ma cosa mi venite a dire divertiamoci su.

0: Avanti, uno passa e dice fanni vedere, attenzione,
1: sei punti, ragazzi, sei andato a vincere a Firenze, hai vinto l'altra partita, in questo momento è un'altra
0: cosa, attenzione, perché magari forse non ne si aspettano di vincere col Genoa,
1: magari vediamo al giorno
0: di ritorno, ma no, fate di partite. Lo sapevo quello che succede negli spogliatoi. Qualche cosa,
2: però,
0: qualche cosa. Allora, invece ti devo dire perché col Frosinone in campo contratto. Perché col Sudtirolo in campo contratto. E queste non sono le mie impressioni. Queste sono impressioni della gente.
2: Esatto.
0: Ma e non di quei spettatori.
1: Pallone che pesa,
0: pesa, non riesce a passarlo. Non riesce a passarlo 10 metri. E allora che significato ha questo?
2: A me
0: che mi frega se qua dici divertiamoci.
2: Perché
0: il pallone è il problema. Il pallone, the ball, è il problema. Is the problem.
2: Hanno paura.
0: The ball, is the problem. Perché non riesce a calciarlo. Perché
2: è
0: una palla medica.
1: Facciamo un impatto.
0: Avanti, dai, su, ma che mi dite,
2: ma
0: ragazzi?
2: Mi lego a lui, a Giorgio, che dice: ma Vitinha oggi lo devi recuperare, è un valore troppo importante. E gli dai anche la fascia di capitano. Poi,
3: scusami, allora,
2: poi siamo d'accordo. Che non
3: cosa
2: c'è
3: la fascia del capitano? Certo, ha fatto benissimo a darglielo. È quello con più presenze,
0: certo.
3: Ha più presenze degli altri, è giusto dargliela. Sarebbe stato sbagliato non dargliela. Io sto facendo un concetto diverso. Sono d'accordissimo, devi recuperarlo. E io ti ho detto una cosa diversa, il contrario esatto di quello che dici te. E cioè, ho detto, proprio perché lo devi recuperare, non lo devi bruciare in un momento di scarsa forma, di scarsa condizione, di scarso convincimento di se stesso. Nell'ottica che Graziano stava dicendo, la palla pesa. A tutti, ma chissà come sta pesando a lui. Quindi in realtà il mio era un discorso conservativo di un giocatore valido, strapagato, della nostra rosa, che va recuperato. Era proprio per evitargli di essere ulteriormente messo male. Punto.
2: Però lo chiedo a Giorgio, ad Andrea, ma chi è oggi in forma in squadra? Che dici, lui c'è? Perché oggi secondo me si vede uno scenario complessivo di giocatori che devono ancora capire come, perché poi la forma è relativa a cosa? Se c'è un'idea di calcio che oggi non stiamo vedendo, scusate, lo si vede, insomma, non stiamo
0: ne parliamo
2: capendo.
0: Da un secondo, perché è una tassativa. Cosa dici, Andrea? Andiamo in
1: pubblicità. Ma sì, io direi.
2: Dai, dillo.
1: Dai, dillo.

0: Voglio subito andare da Chiara, ragazzi, perché stanno arrivando tantissimi su commenti su questa diatriba che abbiamo avuto qua in studio, De Rossi sì, De Rossi no, che è colpa dei calciatori. Chiara, mi dai qualche indicazione, qualche messaggio?
1: Leggiamo subito, Graziano, esatto, leggiamo subito già i primi commenti che stanno arrivando. Dopo il sondaggio, che vi lascio qui dietro proprio per ricordarvi, il sondaggio attivo lo trovate sulle nostre storie, su Instagram, sul nostro profilo primocanale.it. Ma adesso è il momento di leggere un po' di commenti, quindi per entrare un po' in contatto con i nostri telespettatori partiamo dal primo commento, ci scrive Maura da Ponte Decimo. Allora, regia, chiedo alla regia di poter mettere il commento in sovraimpressione: la società doveva accontentare il mister in estate, qualcosa non ha funzionato. Proseguiamo, perché Paolo da Noli scrive: De Rossi ha le sue colpe, manca proprio il gioco. Ecco, questo è il commento di Paola. E poi proseguiamo, perché il terzo commento, poi lascio rispondere a voi: la squadra c'è, De Rossi ha solo bisogno di avere un po' di tempo per recuperare tutti. Questo commento ce lo scrive Franco, questa volta da Nervi. Insomma, sono un po' tre commenti un po' diversi tra di loro: c'è chi ha più fiducia nel mister, c'è chi invece non è assolutamente negativo nei suoi confronti. Io vi chiedo, insomma, queste sono le opinioni dei telespettatori, quindi adesso faccio a voi la domanda: siete d'accordo con uno di questi tre commenti? Giorgio, parto da te.
2: Ma i tre commenti, le tre domande, hanno tutte e tre un fondamento. È evidente che qualcosa non ha funzionato, e beh, se no non saremo qua a parlare del fatto che abbiamo un punto e abbiamo davanti a noi una situazione complicata, sia di classifica che di mancanza di gioco, per arrivare alla frase di Paola da Noli. Non gioco, questo è
3: Paola da Noli.
2: Paola da Noli è un personaggio, personaggio storico e importante.
3: Paolo da Noli.
0: Il gioco anche in grafica adesso.
2: Ma infatti il
0: gioco, che non c'era più il telefonino,
2: il gioco
0: abbiamo
2: il gioco,
0: abbiamo
2: Franco da Herve.

0: mettiamo anche in grafica.
1: Allora, io però vorrei tornare sul primo, Giorgio, sì. Perché io per esempio non sono d'accordo su questo messaggio qua. La società sì. Dovrà accontentare il mister in estate.
2: No, io sono d'accordo con te. Ma, cioè, hai speso 9 milioni per Baldanzi.
1: Ma, perché Baldanzi l'ha voluto
3: Baldanzi
1: lui.
3: È stato Baldanzi
1: è stata la sua precisa richiesta.
4: Vabbè, Baldanzi l'ha voluto lui, Colombo ce lo siamo voluti tenere così.
1: Perfetto.
4: Cioè,
1: perfetto.
4: Ce lo teniamo così.
1: Perfetto.
4: Ognuno ha le sue, scusa un secondo, ognuno ha le sue, no?
1: Esatto. Okay,
4: quindi voglio dire, se siamo in un momento di difficoltà, ci sarà stata una responsabilità, però quando abbiamo detto Baldanzi, tutti quanti eravamo d'accordo.
1: Assolutamente sì.
4: Okay?
1: Perché poi è sempre così. Poi dopo andiamo,
4: probabilmente in questo momento è uno dei giocatori di cui si ha maggiore difficoltà, che però ci serve una punta che abbia uno score da qualche gol in più, lo sappiamo da tempo. Vitinha ha fatto 7 gol in quante presenze? 60, non so quanti sono.
1: Va bene,
4: okay. Colombo non va in doppia cifra, non è mai andato in doppia cifra, per quanto, per l'amore di Dio, sono giocatori del Genoa, io sto con loro,
1: certo,
4: sempre comunque, certo, però analizzando la situazione forse lì si è andato a prendere un giocatore dal campionato della Serie B inglese, probabilmente farà bene, però siamo qua tutti quanti ad augurarcelo. È un giovane di belle speranze che purtroppo adesso in questo momento è in box, forse in quella parte di campo qualcosa di un po' più concreto si poteva fare. Io non faccio quel mestiere lì, devo cercare però di analizzare quello che abbiamo, e questo è quello che abbiamo.
1: Assolutamente.
4: Un giocatore come Malinowski lo abbiamo perso, non so se siamo riusciti a rintracciarlo, a ritrovarlo con un'altra magari veste, con un altro no. Su questo doveva essere il centrocampista cost to cost, mi sembra che abbia un passo leggermente differente, quindi valutiamo.
1: Diciamo che anche lui ha detto i nostri obiettivi dall'anno scorso sono cambiati durante la campagna acquisti, questo l'ha sottolineato Daniele De Rossi,
4: assolutamente
3: l'ha sottolineato ed è un modo per prendere un po' le distanze, per autopararsi un pochetto secondo me. Dopodiché l'analisi sua è perfetta, quella del centravanti solo in questa trasmissione, da quando è finito il campionato in avanti ne abbiamo parlato
1: un anno, ne abbiamo parlato,
3: esatto,
1: vero?
3: Quindi in realtà era un fatto oggettivamente riconosciuto e
4: non
3: da risolvere,
4: no,
3: certo, non è facile risolverlo avendo, come dire, risorse limitate non illimitate, quindi è evidente che ogni considerazione è facile farla qua in teoria, poi all'atto pratico dovendo, come dire, trovare i denari può essere complicato. Allora, tuttavia, tornando a chi non è stato sostituito, Malinowski aveva la capacità personale di tiro che per ora forse un briciolo l'abbiamo visto, ma poco rispetto a quello che aveva lui, e poi il carisma che aveva questo giocatore, il carisma centrocampo verso il gioco, verso se stesso, verso l'arbitro, verso i colleghi, verso gli avversari, era un personaggio, non abbiamo sostituito con un adeguato. Io spero El Shaarawy che possa avere,
2: certo,
3: questa personalità.
2: Ma El Shaarawy l'hai preso anche proprio per quello, perché tu hai smembrato un po' del discorso spogliatoio in quest'estate per occasioni, situazioni, vedesi anche Masini comunque oggettivamente era persona di spogliatoio ed hai vista la reazione, quindi sicuramente il mister l'hai destabilizzato non solo a livello tecnico, non dico lui in generale, ci sono delle cose che sono cambiate che non sono per forza peggiorate. Però
4: poteva
2: oggettivamente
4: andare peggio,
2: poteva andare molto peggio, però
4: perché
2: oggettivamente
4: si parlava di altre
1: decisioni,
2: quest'anno, il Genoa quest'anno si colloca,
4: questo ha dato anche atto questo
2: assolutamente, però quindi, ti dico questa, secondo Transfer Market sarà portale o meno da leggere, ma i numeri di solito sono giusti, il Genoa quest'anno rispetto all'anno scorso, mi ricordo eravamo qua a parlarne, che era l'ultima di Serie A come spesa, quest'anno si colloca al 12-13, cioè ha speso più di molte altre. Poi bisognerà fare i conti ora con Norton Cuffi, l'ultimo giorno,
1: non andiamo in questo
2: numeri.
1: È un argomento
2: però
1: qua,
2: per dire,
1: Graziano
2: cosa dice e che seguo in pieno, il mister oggi di lamentarsi, ci leghiamo al discorso del messaggio, che il mister si possa legare mai a una polemica o a un problema di mercato, mi sembra anacronistico pensando che il mister è da quando è arrivato e voleva Baldanzi, gli porti Baldanzi, riscatti Baldanzi seppur gli salti l'accordo con Venturino, perché Venturino è rimasto ma Baldanzi lo riscatti, che l'accordo non detto era uno e l'altro e ti metto la differenza detta brutta. Quindi il mister ha probabilmente fatto anche lui delle scelte e ci mancherebbe, non ci ha ancora fatto vedere il vero investimento che è Baldanzi, ragazzi, perché Colombo

0: era già stato riscattato, era già scritto dall'anno precedente.
1: Era obbligatorio.
0: Obbligatorio, quindi non è che potevi scegliere. Baldanzi hai speso 9 milioni, 8 e qualcosa, insomma tra gli 8 e i 9, e mi fai vedere come lo metti in campo. Io non ho ancora capito, perché non è Malinowski. Non hai Malinowski. Quindi che cosa gli vuoi far fare a sto ragazzo qua? Il trequartista, ma allora scusami, fammi vedere un modulo diverso.
1: Detto questo, ecco, probabilmente in un momento di difficoltà a far tiri in porta. Poi, diciamole anche due o tre cose. Non è per tirar fuori la sfortuna o abbiamo perso una prima partita, come abbiamo visto, no?
2: Giustissimo.
1: La partita col Frosinone, secondo me, era iniziata anche in un modo, perché è stato annullato un gol sul quale ci sono forti dubbi. Forti dubbi, perché sullo 0-0 tu non sei d'accordo? Tu quel pallone, secondo te, quello che passa in mezzo alle gambe sul fallo laterale che passa in mezzo alle gambe del nostro centravanti?
2: Non posso farvelo vedere, ragazzi.
1: C'è un tocco? C'era, sì. Tu l'hai visto? Lo tocca, perché le immagini che ho io, che sono arrivate, sembra che non si veda, che non
2: da
1: si veda nessun tocco.
2: Ragazzi, ve lo faccio
1: poi
2: vedere.
1: Non so se esce fuori una terza gamba.
2: Non fatemi guardare che faccio vedere il telefonino apposta. Le immagini bisogna visionarle tutte.
1: Bene. Io mi auguro, quelle che ho visto io mi sembra che non ci siano.
0: Le regole del calcio dicono che se sfiori per errore, perché stai girando un pallone, stai rifacendo un'altra azione.
1: Scappa da ridere su un fallo laterale, che quello sia un tocco che mette in movimento.
0: Sì, esatto. No, che hai creato, no? La regola dice crei un'altra azione, sostanzialmente.
2: Tanto continuate pure a parlare, ragazzi, così vi faccio vedere apposta. Vi faccio vedere, questa è l'immagine che tu non hai, sicuramente, assolutamente.
0: No, sì, Graziano, però scusami un attimo, adesso così ci caccia, a me mi cacciano ora.
2: No,
0: ma pazienza, lo sto per dire.
2: Scusate, ma abbiate pazienza, ma io non voglio mica fare polemica.
1: No, aspetta,
0: hai visto il video di gioco?
1: Sì,
2: hai visto?
0: Sì, però hai fatto un miglioramento clamoroso. Il VAR non lo vedi più finalmente come prima.
2: Ma io non sto dicendo questo.
0: Alzate le camminate, ma porta pazienza. Ma ti sembra mai che nel calcio nel 2026, se tu mi sfiori il pelucco qua del polpaccio?
2: Abbiamo visto ricordato per polpastrello, ragazzi, ve lo ricordate, Juan Jesus col polpastrello.
0: Sì, prima, oggi effettivamente è vero, è coerente, quindi, è cambiato.
2: Ma io non voglio entrare in questo discorso qua, perché questo discorso.
1: Ale, chiedo scusa se l'ho tirato fuori.
2: Giusto, però,
1: io ho visto un'immagine che mi sembrava che il pallone passasse in mezzo alle gambe.
2: Sei convinto?
1: Questa immagine qua non la conoscevo, non la vedo. Va bene,
0: quindi è fuori gioco tutta la vita.
1: Però detto questo, questo non toglie il fatto che col Frosinone abbiamo fatto una fatica bestia, abbiamo trovato una squadra che sta molto in forma, che si conosce molto bene, che gioca a memoria. Noi siamo ancora in una situazione di
2: con un errore grossolano.
1: Tutto quello
2: perché
1: che
2: c'è un errore
1: dire,
2: grossolano. Errore grossolano.
1: Perché c'è un uno contro uno veramente spaventoso.
2: Perfetto.
1: Con un ragazzo che probabilmente andava magari fatto sedere in panca dopo il primo tempo, perché era, ma no, perché io credo in Marcandalli, però è un momento di disagio, ecco, quindi
2: io lo difendo Marcandalli.
1: Poi ho visto nel Shalawi e poi chiudo, ho visto nel Shalawi in difficoltà in un ruolo dove se non gioca da due o tre mesi alla sua età, cioè gli fai fare anche tutta la fascia a dover rincorrere gli altri, magari non lo aiutiamo.
3: Allora, sul discorso El Shaarawy è evidente che El Shaarawy non può fare il quinto, ma deve spaziare per se stesso, ed è il nostro valore aggiunto, quello che ci dà speranza più di tutto il resto messo insieme. Su Mercandalli, che effettivamente hai ragione, dopo la giosta presa nel primo tempo era forse da riflettere se toglierlo. Secondo me Mercandalli, che l'anno scorso era cresciuto molto perché aveva in pienissima forma Vázquez e Østigard, i quali avendo fatto il mondiale
0: sono
3: un po' più in difficoltà e non suppliscono alla sua inesperienza. Vázquez sta entrando in forma, ha fatto due gol in due partite, ma nell'insieme il reparto è un po' più titubante di
2: mi
3: quanto
2: piace,
3: fosse granitico l'anno scorso.
2: Mi piace questa giustificazione,
1: lui,
2: non è una giustificazione, ma una considerazione.
1: L'unica domanda che se fosse qua, ma non certo davanti alle telecamere, farei avete concertato di prendere due giocatori in un determinato ruolo, è possibile che non ci sia stata mai la possibilità di vederli in un momento della partita? Entri dentro, sposti qualche duo, non metti un laterale sinistro dove deve stare, che magari è comunque un giocatore che ha fatto la nazionale, è tutto quello che vuoi, mi protegge Shaarawy che deve giocare un pochino più avanti.

0: probabilmente non rischi poi l'uno contro uno contro un giocatore molto veloce, e quindi di conseguenza un'espulsione che era comunque sacrosanta. Sulla prima ammonizione
1: qualche dubbio ce l'ho anch'io, qualche dubbio ce l'ho
2: anche una provocazione,
0: anche perché il fallo c'era, che là era un fallo sul giocatore del Genoa,
2: ma perché ieri sera non sto parlando di Frosinone, ieri sera non provi cose diverse? Quello è una bella domanda, perché è una domanda anche un po', e me la autorispondo, perché ti fa capire che il mister non ha paura. Io non voglio dire, insinuare che Parma è la deadline, anche se il sondaggio tutti lo pensiamo, succedesse mai, ma non parliamo.
1: Tu non vuoi pensarlo, ma tutti lo pensiamo. Perché questo è l'argomento del giorno, ragazzi. Perché sai perché? Perché viene da due esperienze negative precedenti. Se non ci fosse state due esperienze precedenti negative, nessuno penserebbe a questo.
0: Qualcosa è cambiato, perché ci sono stati dei momenti in
2: cui. Lo vedo più timoroso. De Rossi, che è arrivato a Genova, era più spavaldo, passami il termine.
0: C'era
2: a livello di idee.
0: C'era una...
2: Ieri sera col Sud Tirol puoi vincerla così lo stesso modo, ma non hai provato niente di diverso.
0: Però c'era un entusiasmo
1: bravo, che
0: adesso invece non c'è, e quindi devi tirare fuori qualcosa di tuo.
1: Bravo, c'è un entusiasmo
0: perché
1: pazzesco.
0: Con l'entusiasmo tutti danno quel 10% in più.
1: Adesso
0: in questo momento in una difficoltà qua, quel 10% in più deve uscire da chi ha il manico, da chi deve gestire la questo è costruttivo, non
1: certo.
0: È io ci credo nelle in De Rossi,
1: ho il 10% di pubblicità, posso tirarlo fuori anch'io?
0: Io lo farei, 10% perché così,
1: allora
0: lo farei perché c'è netto.

0: Allora andiamo alla nostra Chiara ancora, ma perché stanno arrivando tantissimi messaggi. Mi dice Chiara, aiutami. Allora spara questi messaggi, Chiara.
1: Sparaceli.
2: Guarda, Graziano, sono veramente tanti, saranno centinaia. Cerchiamo di leggerne il più possibile. E allora andiamo. Iniziamo con Daniela che scrive: Daniele De Rossi è un grande uomo e poi un grande allenatore. Peccato che le regole funzionano solo col Genoa, con altre squadre no. Graziano, io parto da te, sei d'accordo con Daniela?
0: Assolutamente sì, vabbè, abbiamo detto, ci siamo anche stupiti moltissimo, se ti ricordi Chiara, quel video di Primo Canale ha fatto tantissimo, appunto perché lì c'è stata un'incongruenza assolutamente sbagliata, quella spinta di De Bruyne, che è che non ce l'ha negli occhi anche ancora adesso, io però negli occhi è che quando ti danno un calcio di rigore, tiramelo dentro, e non tiramelo proprio fuori, buttamelo in porta almeno, ne arrivo uno ogni morte di Papa, quindi il prossimo quando arriva?
1: Che sono era per il VAR, ma l'arbitro non l'avrebbe
0: non neanche,
1: neanche
0: visto,
1: mai.
0: Quindi andiamo avanti Chiara.
1: Purtroppo
2: andiamo avanti, secondo me scrive da Rapallo, ma non mi scrive il nome, secondo me la squadra deve ancora un po' ambientarsi, ancora 2 o 3 giornate, quindi dà ancora un po' di tempo per ambientarsi alla squadra. Io chiedo ad Andrea, cosa ne pensi?
1: Ma secondo me non c'è un problema di ambientamento, è un problema soltanto di maggiore fiducia, è chiaro che servirebbe un risultato quasi, no? Un po' cambierebbe tutto. E poi io sono convinto che nelle 3 settimane, che per quest'anno è la prima volta che si fa una pausa così lunga, vale per tutte le squadre, chiaramente tutte le squadre in quel momento lì metteranno a posto, ma noi abbiamo 2 o 3 giocatori perché abbiamo un El Shaarawy che è arrivato al giorno dopo la chiusa del mercato,
0: esatto.
1: E lì forse magari qualcosina di diverso si poteva fare, visto che si sapeva che probabilmente sarebbe arrivato, forse anticipare un po' i tempi non sarebbe stato male. Traoré comunque è un giocatore che ieri ha fatto il suo piccolo debutto e si vede che comunque non è proprio
0: male,
1: l'ultimo
0: è
1: arrivato, lo devi recuperare, chiaramente qualche cosa ti devi inventare per aumentare la forza di fuoco che è fondamentale per vincere le partite.
0: Continua pure Chiara.
2: Grazie Andrea, allora proseguiamo. Alfredo ci scrive: come mai De Rossi non ha ancora capito che Amorim deve fare il titolare e bisogna puntare
1: anche
2: su di lui per fare girare la squadra? E poi ancora, ma Vitinha non va recuperato, è quello che vediamo ed è quello che è sempre stato.
0: Allora
2: faccio il giro, è il momento di Paolo. Paolo, che cosa ne pensi di questo commento di Alfredo?
3: E io dico che ha ragione, però Amorim è arrivato a gennaio, è stato preso per essere il futuro Malinowski, così nel mercato con un investimento molto importante che ha fatto la società a gennaio, e l'hai fatto

0: fatto crescere o tentavi di farlo crescere comunque e sotto, come dire, le capacità o vicino alla.
1: Mi posso permettere di dire una cosa? Io gli unici passaggi in verticale li ho visti da Morì.
2: Sì, appunto, è l'unico che comunque
0: adesso, è arrivato, adesso, ragazzo giovanissimo,
1: chiaramente non lo so, esatto. Però ma l'ho visto solo lui, cioè chi fa il pallone e verticalizza, poi non è giusto il tempo, non è sbagliato la mira, è sbagliato
0: la vent'anni, Graziano, capisci?
2: Il problema però sono quelli davanti che devono dettare il passaggio, è lì che devi fare delle cose, scusa, perché poi chi, insomma, dai,
0: poi tu mi dici a me, ora ti dico, scusa un attimo, ma se tu mi fai giocare Baldanzi lì, come fai a mettere Amorim? Perché non abbiamo il coraggio di dire in questo momento chi è veramente fuori forma o comunque non ha un ruolo in questo momento è
2: ma sono due ruoli,
0: dov'è il ruolo di Baldanzi ora nel Genoa quando giochi nel 3-5-2? Ragazzi, oggi tu non hai un regista, tu oggi hai un Frendrup meraviglioso come sempre, Sogli stai facendo fare un ruolo da interno alla Masini, mi va bene, ti serve uno che manda quella palla là. È vero che Baldanzi te l'ha fatto perché due palloni in verticale, ma non va mai a prendere il pallone con quella dinamicità, è fermo, è statico, lui è un trequartista Baldanzi, te lo sta dicendo in ogni modo. Allora, se ha ragione, ripeto,
1: Giorgio, cosa ne pensi tu?
0: Lo spettatore.
3: Beh, la realtà dei fatti è che non sta girando, ecco. E che il segnale il nostro allenatore l'ha dato a Baldanzi, l'ha tolto alla fine del primo tempo, che non è una cosina da poco, anche perché è il giocatore su cui lui ha puntato di più, quindi un segnale di insoddisfazione l'ha dato,
2: certo, preciso. Lui prova a farlo giocare all'interno.
3: Dopodiché Amorim effettivamente è un gran peccato che abbia preso questo colpo, perché in questo momento era quello che passava un po' più rapidamente degli altri.
1: A
3: che
1: me è piaciuto
3: di buttare le lenti
1: televisivamente, poi non lo so,
3: non si smarcasse
1: sul
3: nessuno.
1: Campo un'espressione sicuramente migliore della mia.
2: È quello che cerca di dare un'idea.
1: Un'idea, un'idea di profondità, no? Andate, ragazzi, che vi provo a dare il pallone, esatto. Ma se la davanti.
3: Sul piombato
0: e lì è un altro argomento, e lì è un altro tema,
1: un altro argomento, ma l'argomento sì. Allora bisogna trovare,
0: ha preso un attaccante molto, secondo me molto bravo Avel, io credo che quel ragazzo lì sia veramente bravo, non
1: hai gli assenti sono sempre più bravi dei presi.
0: Si è visto interessante, però è sottovalutato veramente. I guai fisici io non lo sapevo, che ci hanno poi spiegato che operazione dell'anno scorso di lunga durata si è protratta, però quando l'ho visto ti dico, è quello che non hai in rosa ora. Cioè, quando la partita si mette in un certo modo, era lui quel giocatore diverso che ti va a prendere la palla, prende posizione, non va in profondità.
1: Allora io devo dire una cosa: tu hai venduto Ekator e Decuban, hai preso due giocatori simili?
0: Beh, Osmaic potrei starci, secondo me sì. Non hai preso un Ekator,
1: simili?
0: No, non l'hai preso, hai ragione.
1: Allora,
0: come struttura dico, cioè come concetto, no.
1: Hai preso due attaccanti,
0: sì.
1: Ma De Rossi, per esempio, ieri ero in studio, ha detto Daniele, alla domanda precisa di Giampaolo Pazzini, ha detto: avevamo l'anno scorso Ekator e Kuban, che sono giocatori diversi da quelli che abbiamo adesso.
2: È vero, l'ha detto chiaro a te.
1: È vero?
2: Certo.
1: Me lo sono sognato.
0: Però non mi ricordo che il mister gli abbia fatto fare chissà quanti minuti.
3: È molto puntuale, diciamola così. In questo momento, al di là che è un ottimo conversatore e le sue conferenze stampa sono con una proprietà di linguaggio assoluta e sono lunghe e piacevoli. Ma mentre prima era assolutamente blindato, ora comincia a dire le cose un po' più precise. Questo qua di Ekator e di Ekuban è una cosa puntuale, che quello che avevano programmato a marzo-aprile non si è verificato, è un'altra cosa puntuale che ha detto. Insomma, comincia a esserci un po' di presa di distanze su chi è arrivato. Poi ovviamente il suo mestiere è farli rendere il più possibile, certo. Amalgamarli, e dovrà farlo.
1: Vengo ancora da te, Chiara, hai qualche altro messaggio?
4: Rieccoci assolutamente, tantissimi, Graziano. Cioè non smettono di arrivare, quindi insomma
1: male,
4: è seguitissima questa discussione.
1: Il lavoro sui social, Angelo, quello che stai facendo, è importantissimo.
4: Angelo ci scrive: tifoso genuano, mi sembra che Daniele De Rossi sia sempre in cerca di scuse. Napoli ci hanno rubato la partita, Lazio giocatori più forti, Como impossibile, Frosinone squadra difficile. Mi sembra che fino ad ora parole. Il problema grosso è la società che investe in giocatori vecchi, scarti, inesperti. Così va.
1: Continua pure, vai pure.
4: Angelo è abbastanza diciamo negativo nei confronti di De Rossi. Andiamo avanti, sono tantissimi. Ma

0: perché arbitro pessimo anche contro il Subtirol, Marco Genuano, ma perché esaltate tanto Ecator che in 54 presenze con il Genoa ha fatto 4 gol? Ci scrive Marco. Abbiamo una risposta?
1: Vabbè, aspetta, allora, sei tu che l'hai detto. Allora, Ecator per me ha fatto una gran vendita, però ha fatto una gran vendita, dai.
2: Cioè, non è partito di titolare.
1: È vero, però.
2: 18 anni.
1: Oggi non c'è il nostro amico Rivellini qua, mi direbbe la società Genoa ha fatto un grandissimo affare lì, dai, l'ha venduto.
2: Ma dovendo stimare, guarda, su non discuto.
1: No, è perché io sulle vendite, va presa sta roba qua, perché sennò Ecator non lo dai via, è chiaro, però se ti offrono quei soldi a chiusura di bilancio, cosa fai?
2: Ma io mica ho detto questo, ci mancherebbe altro, lo sapevamo tutti, anzi, secondo me la società
1: sta bravissimi, ragazzi.
3: Sono due cose diverse. Un conto è la gestione societaria dal punto di vista finanziario, ottimo, fanno il meglio possibile,
1: quella vendita specifica,
3: il direttore generale ha fatto delle ottime operazioni. Un conto è qua invece parlare dei risultati sportivi. Parliamo dei risultati sportivi, naturalmente col buon senso di non chiedere Maradona dei vecchi tempi, né di chiedere Pelé degli anni 70, ma neanche di prendere solamente calciatori a scommessa, come diceva prima il mio esimio collega.
4: Grazie.
1: Perché non mi chiami collega, ma mai sono lui.
3: La punta che era necessaria dal campionato di Serie B inglese. Nota che mi è piaciuto molto il giocatore, a me è piaciuto, ha scattato un sacco di volte, mi è piaciuta la sua grinta, ma è indubbiamente una scommessa, non è una certezza come invece auspicavamo tutti noi di avere un puntero da gol doppi, e cioè oltre il 10. Sono scommesse, speriamo che vadano bene. Havel, che aveva fatto vedere qualcosa nella prima partita,
1: Havel ti dava la sensazione di essere un ruolo,
3: però è rotto diverso in questo momento. Speriamo che sia una roba, come è stato detto, piccola, miserrima, e che lo tiene fuori solamente fino a dopo la sosta, e quindi che sia disponibile.
4: No, questa sosta è fondamentale. È chiaro che c'hai due o tre giocatori con caratteristiche, devi trovargli degli spazi, devi inventarti qualcosa. Metri abbiamo visto che è un giocatore che comunque ha dei numeri, soprattutto
2: sfruttato, posso dirlo,
4: è anche abbastanza coraggio. Ieri non bene, ma non benissimo. Però forse probabilmente ancora da scremare un po', perché è anche molto giovane. Però a quel punto lì adesso ti ritrovi con Messias, Traoré e El Shaarawy, che devono alzare il livello
2: qualitativo,
4: ma soprattutto davanti. Però, quindi devi trovare un modo per blindarti bene dietro e cercare di far giocare questi qua. Forse manca quella punta, cioè a quel punto lì probabilmente non è il modulo 3-5-2 più adatto.
2: Infatti lui ne ha già parlato, no? Probabilmente voglio cambiare.
4: Però chiaro, ci vuole un pochino di tempo,
2: difesa,
4: perché El Shaarawy ce l'hai da 2 settimane. Lo stesso Traoré entra adesso in gruppo adesso con una certa
2: Io credo che sia molto riflessivo, perché le cose le vede anche
4: Rossi. Non è certo, non è stupido, che esperienza e capacità, quindi sai che Amorì in un centrocampo a 4 dal meglio di sé, cioè, è più adatto, quindi
2: non è che andiamo allo stadio e insegniamo a De Rossi.
4: Amorim gli manca un po' di fisicità, ragazzi, per quel ruolo lì, perché comunque vicino ai Frendrup, che è un grande cacciatore di palloni, però probabilmente un po' di fisicità lì effettivamente in mezzo al campo manca.
2: Ma forse manca un po' di,
4: però il
2: manca
4: problema
2: la fantasia,
4: è che in questo momento manca, è meglio avere un po' più di fantasia davanti che centimetri dietro.
2: Esatto, è proprio questo, perché oggi stamattina prendevo il cappuccino, sento qua sulla spalla, ma scusi, ma perché hanno andato via Fini? Andato in prestito, per farlo, ma scusi,
4: vabbè, adesso tutti quelli che
2: fanno una buona partita, chiaro, perché è andato via, perché è andato via, perché non è questo il discorso, no?
4: Meno male che comunque è nostro, come Calvani,
2: certo,
4: a quel punto lì,
2: certo,
4: ecco.
2: Tu l'hai dato a una diretta
4: però
2: concorrente.
4: Se pensi che funzionava Cittadini, Calvani, che li abbiamo visti passare,
2: perfetto,
4: di qua, sono,
2: benissimo, li valorizzano benissimo, vengono da noi, ritorneranno da noi, meglio, assolutamente bene. Mi fermo un attimo.

0: Guarda Chiara, Chiara vengo subito da te.
1: Ritorniamo a Graziano in pochissimo tempo. Intanto il sondaggio vi aggiorno, ha vinto il sì, è ufficiale, ha vinto il sì. De Rossi rischia la panchina in caso di sconfitta a Parma? Direi di sì, perché il 53% ha votato sì, quindi per molti insomma rischierà la panchina in caso di sconfitta domenica prossima al Tardini. Ma andiamo avanti, Graziano, ti leggo giusto due messaggi così almeno li commentiamo insieme e concludiamo questa bellissima puntata. Lo scorso anno con Napoli, Lazio e Como abbiamo fatto un punto in sei partite con Vieira in panchina, con De Rossi in panchina ne abbiamo perse tre, ricordatelo chi si lamenta della classifica attuale. Saluti, Corrado. E allora proseguiamo ancora. Buonasera amici rossoblù, Daniele De Rossi nei giorni scorsi ha detto che non è molto contento della vastità della rosa, sono in troppi, cosa non troppo bella, grazie e saluti Manu. Insomma sono tantissimi i messaggi, come sempre vi ringraziamo di essere stati con noi, di aver partecipato. Allora vogliamo le risposte, Graziano.
0: Accetta, assolutamente sì, io ringrazio te invece perché sei stata preziosissima,
2: bravissima.
0: Gentilissima e bravissima questa sera.
2: Brava,
0: grazie
2: Chiara.
0: Veramente Chiara, un grandissimo contributo. Allora, risposte, perché c'è il Parma ragazzi, c'è il Parma lì dietro l'angolo.
3: Il punto è che il Parma è qua, è subito adesso, ed è in una situazione brutta anche il Parma, e quindi come
0: hanno paura anche loro,
3: e tra l'altro
0: perché lui è il vero leader e non c'è purtroppo, e
3: certo,
0: in questo IMPA è chiaro che lo so anch'io che non può giocare, ma questo è l'uomo che indica la strada, vedi dove, come la indica Giorgio.
3: Ma assolutamente sì, ed è una strada che passa sull'asfaltare il Parma, asfaltare il Parma che tra l'altro anche in casa loro stanno discutendo se l'allenatore va mantenuto
0: va
3: oppure
0: non va
3: no.
0: Bene, è vero.
3: Stanno proprio facendo i sondaggi tipo noi, anche a casa loro, sono in crisi, approfittiamone e diamo una svolta. Oltretutto, se facciamo un buon risultato, ci dà uno sprint per la ripresa del campionato, azzeriamo le polemiche, o meglio l'assopiamo le polemiche, e partiamo poi con partite alla nostra portata, perché il calendario della ripresa
0: dopo,
3: è accettabile. Sì, e vabbè, ma la Fiorentina, d'accordo, c'è quello che vuoi, dai. Ma allora se mi fa paura la Fiorentina, mi fa paura proprio tutte,
0: bravo,
3: allora mi devono far paura. Per cui Parma andiamo e asfaltiamolo.
4: Scusa.
3: Non pareggiare, non mirare al punticino, mirare a vincere.
4: Cioè, ha detto asfaltiamoli, vero?
0: Asfaltiamoli, sì.
4: Però,
0: sì. Intanto ci sarà una carovana, prevedo che la 7, l'altra autostrada del sole, una carovana di gente paurosa è stata, finalmente si aprono le trasferte. Guardate un po', il Genoa ieri è apparso in gradinata nord. Il Genoa ha bisogno di noi, tutti a Parma, ed è stato immediatamente recepito il
2: messaggio. È una partita
0: messaggio.
2: Delicata dove tutte e due le squadre hanno paura, io penso che la situazione, davvero, io credo che queste tre settimane dopo la partita di Parma siano fondamentali.
0: Anch'io lo credo.
2: In assoluto.
0: Guarda, sono
2: quindi
0: d'accordo con te.
2: L'importante non essere presi, cioè, quindi non lo so. In questo momento il Genoa ha bisogno di trovare coraggio, di trovare anche soprattutto proprio per i giocatori stessi che possono provare qualche cosa di più, che si possano prendere una responsabilità di più, perché fanno fatica e probabilmente in questo momento giocare un pochino fuori da Marassi in una situazione può essere un vantaggio.
0: Ma quanto mi piacciono queste ripetizioni, siete proprio bravi. È proprio vero. Sì, in effetti può condizionare, ma
2: in questo momento
0: dico la pressione,
2: la palla pesa più. No, è paradossale questa cosa.
0: È paradossale.
2: Io per amore di Dio, tutta la vita a Marassi, ci mancherebbe altro. Però in questo momento il Genoa ha bisogno di trovare una compattezza che è un po' più di spavalderia, no? Che non guasta. I giocatori ce li ha, credo che entreranno a regime dopo questa sosta.
0: Dopo la sosta, potremmo vedere veramente. Io saluto tutti i miei ospiti in studio, in regia ci sono Filippo e Andrea, ringrazio per la grande collaborazione Chiara Oru e naturalmente, cosa vi dico sempre, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!

Ci sono delle diagnosi che segnano un prima e un dopo nella vita delle persone, ma ci sono anche vite e storie che vogliamo raccontare a People di persone che non si arrendono, che cercano di modificare la propria vita e anzi di stravolgerla in maniera molto positiva, nonostante la malattia, nonostante la disabilità. Questa sera a People racconteremo 6 storie, tra poco.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Altre sei storie questa sera, storie di chi non si arrende, storie di chi va avanti e dimostra che c'è del bello nonostante le difficoltà. Partiamo questa sera nel salutare Giulia Sarpero. Ciao Giulia,
1: ciao,
0: buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì. Allora, io sono una cantautrice genovese, il mio nome d'arte è Dulia, che è la crasi di Doll e Giulia, che è il mio nome. Doll perché appunto io, essendo nata con una genesia all'avambraccio destro, cioè non ho un pezzo di braccio, ho sempre portato protesi estetiche da quando avevo 6 mesi. E quando ero bambina erano molto bruttine, cioè nel senso, perché era un po' di anni fa, adesso questa è tutta carina così, e quindi sembravano proprio quelle delle bambole, cioè come erano in PVC, no? Allora, un po' per ricordare quello, un po' per ricordare la mia estetica che si vuole rifare alle bambole, un po' dark, allora è nato il nome di questo mio progetto, che nasce dopo tanti anni di musica, perché appunto io ho sempre avuto l'esigenza di cantare da bambina, quindi i miei genitori a un certo punto non mi sopportavano più e mi hanno mandato a coro, ho detto vai, appunto non, pensando che io non potessi suonare niente, mi hanno mandato, ma giustamente, cioè anch'io ci ho messo un po' di tempo a capire che avrei potuto suonare anche qualcosa, e infatti questo progetto che arriva dal coro di Voci Bianche del Carlo Felice, che è stata la mia prima esperienza quando avevo 6 anni, poi ho avuto varie band di vari tipi di generi e poi finalmente sono arrivata a questo progetto dove sono da sola, quindi fa ridere perché sono partita da un sacco di gente, c'è sì, coro, poi band, 5-6 persone.
0: Per poi ritrovarti sola.
1: Sola. Sola, ma è giusto così per me in questo momento, perché volendo parlare dei temi a me cari, nelle band comunque cerchi di portare temi un po' più collettivi. Volevo essere in prima linea anche per parlare di come sto nel mio corpo e anche rappresentare le persone con disabilità nel mondo della musica e rappresentare in generale le persone che vedono la disabilità non come un contenuto motivazionale di per sé. Cioè mi piacerebbe nel 2026 essere vista come una ragazza e basta che scrive le sue canzoni. Poi mi rendo conto che c'è una narrazione da costruire, che non è semplice, che si sviluppa tra il supereroismo e il pietismo, c'è questa divisione qua, quindi stare in mezzo dove voglio stare io non è semplice.
0: È difficile, sì. È vero, questo è un tratto di molte storie che raccontiamo qui a People, perché, e te lo chiedo quindi insomma di raccontarlo anche ai nostri telespettatori, che cos'è che ti dà più fastidio, per esempio, di questi due estremi, di come spesso la società, le persone racconta qualcuno come te che è nato senza un avambraccio?
1: Ma allora, intanto per dire, il primo, quando è uscito Dopodomani, che è uno dei miei singoli, prima recensione che vedo, Giulia Sarpero, una bravissima cantautrice, nonostante sia nata, lo so che voi giornalisti è difficile parlare di queste cose, perché alla fine non è da tanti anni che se ne parla, quindi lo so che è tutto fatto in buona fede in realtà, quindi io mi sono messa a ridere sinceramente, non è che mi ha fatto dispiacere. Mi fa dispiacere quando non sono vista per appunto quello che dicevo, una ragazza che scrive delle canzoni, quello mi fa arrabbiare, oppure non so, ma

0: Magari quando vado a suonare, ma quello è più una cosa di gender, che magari ti fanno domande, sai, più a, non so, l'amico, il fonico che ti accompagna, che non a te, tecniche, ma penso che sia un discorso più legato a... al fatto che sono donna.
1: Ah sì, questo potrebbe.
0: Ma quello è tutto una... Ma
1: questa è un'altra storia.
0: Siamo ancora fermi lì, quindi
1: quella
0: figurati.
1: Quella è una puntata.
0: Arriveremo alla disabilità. Ma va bene.
1: Senti, dal punto di vista, diciamo, della musica, tu dicevi forse neanche i miei genitori, no? Credevano che io potessi suonare,
0: sì.
1: Che io potessi nella musica forse trovare anche un mio spazio.
0: Allora, in questo progetto io, c'è stato un lavoro dietro molto grande mio, della mia etichetta che si chiama Dischi Bastardi, dove io e Fulvio Masini abbiamo fatto tutto un lavoro per capire come gestire un live da sola. Quindi io ovviamente ho delle sequenze, però anche delle macchine che suonano, io filtro, quindi dal computer escono dei MIDI che entrano nelle macchine che io suono e poi dei sintetizzatori, perché questo è un progetto dark synth pop, quindi con molta elettronica. Quindi chiaramente io suono tutto con una mano sola, con questi accorgimenti. In più adesso sto facendo un progetto con l'Istituto Italiano di Tecnologia per sfruttando i loro sensori di movimento applicati al mio moncone o alla protesi. Adesso dovremmo capire, o magari fare qualcosa di design, non so, un tentacolo
1: di tecnologico,
0: sì, capire come sfruttare anche quest'arto qui, che rimane un po', sì, che lo uso un po' per così fare due note sul synth e basta, per cui così verrebbe un live anche un po' più dove riesco a usare un arto e mezzo, diciamo. E quindi è un progetto che è appena iniziato con l'Istituto Italiano di Tecnologia e Luca Pagan, che è un artista che fa già queste cose con sensori. Però insomma spero per i live di quest'estate di riuscire a portare qualcosa.
1: Vabbè, quindi insomma un progetto, diciamo, che vede già...
0: Sì, sono andata a fare le prove dei sensori, sì, già. Sì, sì.
1: Senti Giulia, dall'altra parte, questa è la tua vita, diciamo, musicale.
0: Sì.
1: Di Giulia, diciamo, no?
0: Uh-huh.
1: Invece Giulia... Giulia, come ha affrontato nascere senza un braccio, diventare mamma, andare avanti nella vita? Quali sono state, se le ha incontrate, delle difficoltà?
0: Ma allora, io ho vissuto un'infanzia molto serena, perché penso che ai bambini non ne freghi proprio niente delle diversità in generale. E poi vabbè, sono stata fortunata magari a non incontrare il bulletto, la cosa, che lì è fortuna, non è che c'è molto da dire. E con l'adolescenza, insomma, ho iniziato a avere più che altro dei pensieri che tenevo per me, quindi più a livello psicologico. E questo è stato un po' magari il mio errore, non parlare di quello che sentivo, no? Anche con i miei genitori, con le persone che avevo intorno. E quindi poi da adulta ho iniziato un percorso di analisi per elaborare certe cose che avevo bisogno di capire. Quindi, diciamo così, ho lavorato inizialmente tanto sull'aspetto pratico-logistico delle cose, cioè io sapevo già fare praticamente tutto molto presto, da tagliare una pizza, andare in bicicletta, guidare una macchina, cosa che faccio. Ho tralasciato forse un po' l'aspetto psicologico, ma ci sto lavorando. E con i miei bambini è stato un salto ancora, perché ovviamente vestire te è un conto, vestire un bambino che si muove
1: è
0: un'altra faccenda, quindi ci vuole tanta pazienza, sì. Però con la pazienza e con un po' di testa si fa tutto. Ovviamente vedi che ho questa voce perché mi hanno passato uno dei loro virus, così. Ma va bene.
1: Hai trovato più difficoltà nel farti accettare, passami il termine, come artista con una disabilità o come mamma? Perché qui abbiamo raccontato tante volte le storie di mamme che hanno faticato veramente molto. Non solo, cioè una doppia, tripla, vorrei dire, no? Fatica.
0: Sì, purtroppo noi mamme siamo a livello sociale non messe granché bene, diciamo così, siamo un po' lasciate sole. Però, allora, io nel mio profilo Giulia non mi espongo molto sui miei figli, intanto perché è il mio profilo artistico e...
1: Certo, sono due cose.
0: Sono due cose un po' diverse. Però penso che sia molto importante parlare del fatto che si possa fare un po' di più per sostenere proprio a livello sociale, cioè le donne in generale, siamo sempre un po' a gestire tutta la baracca. Poi io sono molto aiutata, ho tutti i nonni, ho varie persone che, anche perché sennò non riuscirei a fare tutto quello che faccio, sono molto fortunata, me ne rendo conto. Ma chi non ha tutti questi aiuti si è un po' fritto, diciamo così.

0: Quindi a livello musicale la risposta è non lo so perché non ne parlo molto di questa cosa, poi quando lo dico dicono tutti hai dei figli, tipo perché mi danno 10 anni di meno, meno male, va bene, prendo porta casa. E a livello l'altra domanda era a livello sociale?
1: Sì.
0: A livello sociale c'è ancora molto molto lavoro da fare, con la disabilità e questa cosa siamo lì,
1: Sì,
0: sì.
1: decisamente. Senti, tra poco poi magari ascoltiamo un pezzo, insomma, di un tuo brano. Volevo sapere come la musica ti ha aiutato a esprimere anche, no? Tu dicevi, forse io ho lavorato molto di più sulla praticità, no? La manualità di certe cose, e ho forse un po' tralasciato la mia parte interiore. Come la musica ti ha aiutato, ti sta aiutando?
0: Guarda, la musica è stato l'unico posto in cui io potevo esprimermi e quindi ancora ora, poi io mi occupo di musica in vari ambiti, ovviamente perché con Giulia non posso mantenermi, detta proprio sinceramente al
1: Certo.
0: momento, quindi insegno canto, faccio musicoterapia, lì vivo la disabilità in prima persona e con quella degli altri, quindi sono molto onorata di fare questo lavoro e insomma è così. Si fa un po' di tutto.
1: Allora, c'è una cosa, ascoltiamo una regia, che cosa hai scelto? Vabbè, vediamo, una sorpresa. È una
0: Sorpresa.
1: sorpresa, poi ce lo racconta Giulia.
0: Parla di come ho imparato a vivere la mia disabilità.

0: Senti Giulia, prima di lasciarci con il messaggio finale, intanto per chi fosse interessato al tuo progetto, al progetto dedicato insomma alla disabilità, dove può trovare le informazioni, seguirti, avere informazioni?
1: Allora, mi trova su Instagram come Giulia Music, scritto D-O-O-L-I-A Music, uguale TikTok.
0: È in sovraimpressione?
1: Ok. Uguale TikTok, vabbè, Facebook, segui Instagram, direi basta. Questi sono i miei, vabbè, su Spotify, se scrivete Giulia, esce il mio profilo, lì c'è tutta la musica che ho fatto finora. E adesso ad aprile uscirà l'ultima canzone che chiuderà l'EP, il mio primo EP che uscirà.
0: E ci possiamo dire qualcosa di questa canzone?
1: Allora,
0: ci vuoi spoilerare un pochettino su che cos'è?
1: Sì. L'ultima canzone si chiama Sole, è un featuring con Leila Labiri, che oltre ad essere una grande musicista è colei che si occupa di tutta la mia immagine, quindi dove sembra una super gnocca, poi dal vivo dice non è così gnocca. È una canzone che parla di diverse prospettive di come ci si sente appunto sole alle volte, in realtà non è così, poi ci sono varie immagini, l'inverno, non voglio...
0: No, troppo no.
1: Però sono contenta di questa collaborazione femminile, perché l'ultima è stata con Gianluca De Robertis del Genio, quindi era maschile, invece sono contenta che sia così.
0: Giulia, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera con la tua musica, con la tua storia?
1: Allora, non è semplice. Vabbè, intanto la canzone dice: se è questo quello che vedi, allora non mi vedi, nel senso, se ti fermi alle apparenze o comunque.

le cose più chip che puoi vedere di questa cosa non hai capito granché. In generale mi piacerebbe lasciare un messaggio alle persone con disabilità che si sentono in difficoltà di comunque non sentirsi soli, di cercare di aprirsi, insomma di fare un po' di lavoro su se stessi, qualsiasi esso sia, che sia prendere un caffè con un'amica per stare meglio, che sia fare un percorso di...

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie di chi non si è arreso, perché non arrendersi è possibile. Buonasera, benvenuta anche a Nicoletta Raggi. Buonasera Nicoletta.
1: Buonasera.
0: Allora, la sua storia è una storia di chi convive con una malattia che normalmente noi siamo abituati forse a pensare che colpisca solo le persone di una certa età. Ce la vuole un po' raccontare la sua storia?
1: Sì, sì, esatto. E io la vivo come la storia di una donna bionica, perché anche se è un riferimento che già rivela la mia età, perché era un telefilm degli anni 70-80, spiega un po' come io possa convivere con una malattia neurodegenerativa che ormai convivo da 20 anni, però funzionando come una persona quasi normale. Questo perché ho proprio un cervello che chiamo bionico, in quanto nel 2009 ho fatto un impianto dove hanno messo delle impulsi, mandando impulsi elettrici al mio cervello. Ma facciamo un salto indietro al 2007. Il 2007 è l'anno in cui nasce il mio primo bambino, Lorenzo, che è qua con me, e che quando è nato io ho un periodo felicissimo, però ho deciso di andare un po' a fondo in certi sintomi che io vivevo già da alcuni anni, che non riuscivo a spiegare, era come un disagio. Io avevo un forte tremore, avevo degli attacchi di panico, avevo della debolezza nei muscoli, quindi mi sentivo già vecchia, eppure avevo 35 anni. Quindi vado a fondo in questo vedendo diversi dottori. Io al tempo vivevo negli Stati Uniti e nel novembre del 2007 vado nello studio di un dottore che era un neurologo specializzato in malattie del movimento e mi dà una diagnosi che veramente non mi aspettavo. Mi dice: secondo me tu hai il Parkinson.
0: 35 anni.
1: E mi dice anche: non, niente panico, prendi alcune medicine e poi chiamami fra alcuni giorni. Io panico, è un po' difficile non averlo. Vado a casa, prendo un po' le medicine, dopo alcuni giorni mi ricordo esattamente il punto dove ero nel mio ufficio, lo chiamo e dico: dottore, io non tremo più. E da lì è iniziato un percorso di visite neurologiche e accertamenti medici per verificare se effettivamente quello era il caso. Ho fatto anche un test genetico, ero positiva al gene della parchina, una mutazione genetica, quindi è stata confermata la diagnosi. E quindi Parkinson così giovane, un Parkinson giovanile che è meno frequente del Parkinson che capita alla maggior parte delle persone, è meno aggressivo, però ci convivi per più tempo. E il Parkinson, che è questa malattia neurodegenerativa di cui non si muore di Parkinson, perché non è una malattia terminale, però è una malattia che purtroppo, per cui ad oggi non c'è una cura, e colpisce le cellule del cervello che producono la dopamina, questa sostanza chimica che permette alla persona di controllare il movimento.
0: E... senti Nicoletta, 35 anni, un bambino piccolo e una diagnosi di Parkinson. Immagino ci sia stato un momento, come dire, per usare un eufemismo, di defiance.
1: Sì.
0: Che cosa ti ha rimesso, diciamo così, la voglia di andare avanti, oltre ovviamente quello di tuo figlio, e di combattere questa malattia?
1: Sì, la defiance c'è stata, però è stato anche un po' un rifiuto, è stato difficile accettarlo, quindi all'inizio, vabbè, vado avanti, ignoro la diagnosi,
0: quasi, faccio finta di niente,
1: che poi non funziona molto. E poi devo dire, il desiderio di avere un secondo bambino, il desiderio di dare a Lorenzo un fratellino, una sorellina, e quello mi ha fatto tornare alle parole di un dottore che mi aveva detto già all'inizio: guarda, esiste una operazione al cervello che si può fare. Io all'inizio ho pensato: neanche ci penso a farmi mettere le mani nel cervello. E poi questo desiderio mi ha spinto a indagare ulteriormente, e così arriviamo alla parte fortunata di questa storia, che vivevo nel posto giusto al momento giusto. Vivevo vicino a Houston, che è uno dei migliori centri medici al mondo, e nel dicembre del 2009 mi sottopongo a questa operazione al cervello che si chiama Deep Brain Stimulation, o stimolazione cerebrale profonda, ed è un'operazione molto particolare, innanzitutto perché si fa da svegli, quindi si può fare da svegli perché nel cervello non ci sono terminazioni del dolore, cosa che non sapevo, e poi si fa da svegli anche perché bisogna verificare che non si vengano impattate le capacità cognitive e motorie.
0: Certo.
1: Quindi immaginatevi, vi hanno appena fatto due buchi nel cranio, inserito due microelettrodi, e iniziano a domandarti: che giorno è oggi, chi è il sindaco? Fino alla domanda che mi aveva più destabilizzato, diciamo, che conta da 100.

0: 100 a 0 togliendo le 7, quindi vai 193 e così via, arrivate a 51 e ho detto posso fermarmi perché già ero esausta. E comunque operazione che è stata magica, perché è stata invasiva, difficile, però magica, perché nel momento in cui i dottori hanno collegato questi microelettrodi ai cavi sottocutanei alla batteria che viene posta sotto la clavicola, in quel momento io che tremavo come una foglia mi sono fermata ed è stato un momento dove magia e medicina si sono proprio incontrati. Da quel giorno poi ci sono voluti diversi mesi, anche un po' difficili, perché bisognava trovare i parametri di elettrostimolazione che sono ideali per me, per, certo, per l'individuo. E quindi abbiamo affinato quei parametri fino a trovare il momento in cui insomma era ottimale per me. E da quel momento io ho iniziato a riprendermi la mia vita in mano, proprio a rivivere, a riguidare, a essere una persona felice, ad avere una promozione sul lavoro. Proprio la mia vita mi stava tornando. Mi era regalata fino poi a quando è nato Federico nel febbraio del 2012, quindi ho proprio ottenuto quello che desideravo. E quindi vivere col Parkinson è difficile, è come vivere un po' con uno zaino, no? Con una zavorra, perché il mio invecchiamento, il invecchiamento delle persone col Parkinson è un po' tipo i cani, no? I cani che ogni anno che passa è come se invecchiassero 7, decisamente non è come se invecchiassero 7 anni, ma ogni anno che passa il mio invecchiamento biologico è di sicuro più avanzato dell'invecchiamento delle persone sane. Però è una vita, insomma, si può fare ed è una gioia ogni momento che ho con i miei figli qui. Ho messo questa foto perché era appena fatto, prima dell'operazione, forse la cosa che mi ha più colpito, che è forse vanità femminile, la cosa che mi aveva più colpito dell'operazione in modo proprio violento era fare il... toglierti i capelli, quindi shaving della testa.
1: Cioè non eri troppo preoccupata, diciamo, di farti fare due buchi in testa, di attaccare degli elettrodi, ma di rasarti i capelli?
0: Non ero preoccupata, ma quando l'ho fatto ero proprio devastata. L'ho fatto 2 giorni prima dell'operazione e quello mi ha devastato. Sì, ero più preparata al resto, ho detto sì, ce la faccio, e poi ho scoperto che veramente i capelli tengono proprio caldo. Quindi era dicembre, era il giorno che peraltro sono andata a fare questa operazione, nevicava a Houston, che è raro che nevichi, però era stato un momento che ricordo con tenerezza, con dolcezza.
1: Intanto ti facciamo un applauso, Nicoletta. Tu dicevi: io vivevo e mi sono trovata nel posto giusto al momento giusto, perché questo tipo di intervento in Italia poi è arrivato molti anni dopo.
0: Ma sì, e poi anche l'approccio in Italia di farlo più quando sei più avanti, che quindi è un peccato forse, perché...
1: Senti, tu hai trovato difficoltà anche, diciamo, nella tua storia di mamma, no? Nel far accettare anche la tua malattia oppure no?
0: Ma guarda, le difficoltà non faccio differenza, io sono stata molto trasparente con i miei figli, quindi parte del nostro dialogo quotidiano è la mia
1: malattia. Non intendo più delle altre persone nei tuoi confronti.
0: Non direi mamma o non mamma, insomma è difficile avere una disabilità e come diceva la persona prima, Giulia, è difficile farsi vedere per chi sei, per una persona disabilità a parte. E poi anche poi forse più una lotta con se stessi, quindi guardarsi allo specchio e accettarsi prima di tutto, perché quello poi passa da noi stessi. Se io mi accetto, poi mi sento accettato, me ne frego se mi accettano o non mi accettano. Però anche voi...
1: Questo è stato difficile per te?
0: Sì, è stato difficile anche parlare di Parkinson senza piangere. Io ci ho messo veramente, veramente tanto a poterne parlare con serenità, col sorriso.
1: Un altro applauso te lo facciamo. Perché vorrei sottolinearlo questo, ognuno di noi, no, ha una sua piccola grande sofferenza, ma io mi ritrovo molto in queste tue parole, Nicoletta, quando tu dici pertanto non sono riuscita a parlarne senza piangere, e quando tu poi inizi a parlarne senza piangere è quello che ti fa capire che qualcosa dentro di te ha fatto click.
0: Assolutamente.
1: E hai fatto quel passo avanti che per mesi, anni sembrava impossibile, insomma, ognuno nella sua sofferenza. Senti, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: Guarda, consigli è facile darli ma è difficile riceverli, quindi più che altro la mia testimonianza, nella mia esperienza guardare avanti e cercare di non cedere alla tentazione di autocommiserarsi, quindi vedere quello che abbiamo e fare quello che possiamo con le forze che abbiamo ogni giorno.
1: Grazie mille Nicoletta. Per per la tua storia, insomma, per la tua testimonianza. L'emozione ancora dei tuoi occhi.

0: Eccoci, insomma, non poteva che essere vestito con il suo smoking arancione, Orange Man Simone Romano. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Allora, è un po', mi ha detto, ma come mi devo vestire? Perché questa è la mia, come vuoi, cioè nel senso. Allora Simone, ci racconti un po' la tua storia?
1: Certo, allora io partirei con due parole che forse caratterizzano un po' la mia vita, ovvero mare e libertà, perché comunque io sono sempre vissuto sul mare, tutto quello che ho fatto fin da bambino era collegato col mare, tanto che oggi dico sempre che ho la sindrome di Nettuno, perché non ce la faccio veramente a stare lontano dal mare, eh. Anche in questo momento forse non sono tanto a mio agio per quel motivo lì, cioè vicino ma non lo vedo. E libertà perché comunque ho improntato anche che lì tutta la mia vita sempre sulla libertà, cioè non ho la classica vita standard che hanno tutti, lavoro preciso con quelle ore a settimana, famiglia eccetera eccetera, invece io ho un lavoro stagionale che mi sono creato io, sempre legato al mare ovviamente, porto turistico, il mio trimarano a vela costruito con mio padre tra l'altro quando ero piccolino. Sono 18 anni che lo faccio a Sesto Levante, in Valle del Silenzio, e quindi già da quello ho creato questa libertà, perché comunque è un lavoro stagionale che poi d'inverno sei libero e e magari non metti da parte i soldi, infatti mia madre è sempre lì a bacchettarmi ancora ora, e però ho prediletto appunto essere libero, poter libero. Fare, seguire i miei sport che amo, tra cui appunto il kitesurf, che potete vedere magari qualche immagine, per il quale poi ho creato questo personaggio appunto Orange Man, e poi di recente in quest'ultimo anno ho preso il brevetto da parapendio, quindi sempre volare magari, però sul mare dall'alto diciamo, c'è sempre il volo comunque in generale, o sull'acqua, sul mare, e quindi niente, questa cosa della libertà, e fino a che non mi è stato diagnosticato appunto questa linfoma primitivo del mediastino di non Hodgkin lo scorso settembre, e da lì ovviamente ti crolla tutto addosso, penso che sia la news che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire, e la mia preoccupazione più grande era proprio quella di come farò perché un minimo mi avevano detto dovrei fare 6 mesi di terapia, di vari cicli di chemioterapia e tutto quanto, tra l'altro scoprendo poi piano piano, approfondendo, che era una delle più toste che ci potevano essere soprattutto nel campo dei linfomi, e quindi ho detto sì, ok, ma guarda che si guarisce questa cosa, tutti sono andati a Milano nei vari centri, i vari dottori che cercavano di dire no, ma non hai capito, ma guarda che oggigiorno le terapie funzionano, cioè arrivi in fondo. E ho detto sì, ma quello me lo metto in dubbio, ma io come faccio tutti questi mesi con la mia sindrome di Nettuno, che non posso fare i miei sport, la mia adrenalina, perché mi reputo proprio drogato di adrenalina, cioè nel senso io ho sempre condotto una vita abbastanza, mai fatto uso di droghe o cose, bevuto sì. eccetera, però sono drogato di adrenalina, se non ho quella dose di adrenalina giornaliera io poi vado capo. E allora ho detto come farò, come non farò, e quindi all'inizio io non mi andava bene questa cosa qua, anche perché non sono mai stato in vita mia in ospedale,
0: mai fermo,
1: nulla, ho cercato di evitare sempre medicine, di essere tanto, ci vuole più tempo ma poi il corpo si cura da solo, ho sempre avuto questa filosofia così, e di colpo ti ritrovi che ti dicono guarda, hai questi cicli qua, devi prendere tutte queste cose qua, ti accadrà tutto questo, perché poi giustamente loro ti devono mettere davanti alla realtà certo. delle cose, e quindi non lo volevo accettare, ho detto no, guarda, io preferisco che il corso abbia la sua vita, perché la vita abbia il suo corso, perché comunque mi sono anche sempre detto, ho vissuto 40 anni a questa maniera, forse concentrati che forse in una vita normale neanche in 80 anni lo fanno uno normale, forse doveva andare così, e pace.
0: E poi invece, che cosa è cambiato?
1: È cambiato da quando soprattutto ho iniziato, avevo tagliato un po' sui social, perché appunto io ero questo personaggio un po' conosciuto per i miei sport, per queste cose, e avevo tagliato, i miei amici invece mi hanno detto guarda che invece è proprio ora che devi, secondo me, perché potresti anche dare una mano, essere di ispirazione eccetera eccetera. Allora mi è venuto, ci ho pensato più di un mese a mettere questo video dove spiegavo che cosa mi stava accadendo, diciamo, anche un po' commovente, molti mi hanno detto anche non so neanche come è fatta a metterlo, e a quel punto poi da lì è iniziata una cosa che mai mi sarei aspettato, ma già da lì infatti dico a tutti, io dai social una cosa

0: lì non me la sarei mai aspettata, per me era un gioco quasi, e messaggi, ma centinaia di messaggi di supporto, ma anche dall'altra parte del mondo, cioè gente che magari c'era anche passata, sportivi come me, kiters così famosi, che mi hanno detto guarda che fidati, si guarisce. Soprattutto ecco, il consiglio che oggigiorno sono felice di aver ascoltato è quello di dire guarda, anche se i medici ti diranno che non devi andare in mare assolutamente perché è pericoloso con tutte le cose che fai e tutto quanto, se tu ti sentirai e riuscirai anche ad andare anche una volta in mare, vacci perché è quello che ti salva. E così è accaduto, cioè io oggi sono qua, io durante i cicli riesco praticamente ad andare adesso in mare tutti i giorni, magari nello stesso giorno riesco a fare anche kite, parapendio e I can fly, che vuol dire tornare, cioè andare su in decollo con la passeggiata con lo zaino di 16 kg e battere anche i miei amici, tra l'altro, che mi dicono ma scusa, ma te non dovresti essere sotto chemio anche quella tosta, ma non è che è aranciata, infatti, perché è anche arancione, infatti,
1: alla mia vista prima, ecco,
0: infatti da lì è stata chiamata l'aranciata, tu non ce la racconti giusta, e quindi praticamente quella è stata la mia salvezza, perché io c'è un altro video che poi ho detto successivo a quello, dove spiego, sono nel mio monte preferito, quando mi hanno finalmente chiamato a iniziare la terapia, dove spiego e dico ragazzi, dovrò fare questo, saranno 5 giorni di infusione 24 ore su 24 lì in ospedale fisso, che era tra l'altro il mio incubo, perché io a mia madre l'avevo anche detto guarda, va bene se dovrò fare quella cura, che è day hospital, che vai là, ti attacca, fai 3 ore, ti guardi
1: e poi
0: un film,
1: torno a casa
0: anche
1: mia,
0: che arrivi cadaverico a casa, tutto quanto, però almeno sei a casa tua col tuo cane, con il mio cane, la famiglia, sei a casa tua, insomma, sei abituato a essere a casa tua. Ma in ospedale mai, non sono mai stata. Ogni bivio che io prendevo quando andavo, per ogni visita che facevo da un'attacca all'altra, tra il bianco e il nero era sempre nero, nero, nero, fino proprio al buio più assoluto, ho preso proprio la peggiore di tutte quante come soluzione. E però diciamo che niente, quindi io, ma ecco lì, scusa, dicevo che spiegavo che mi sarei accontentato anche di riuscire ad andare a fare le cose che mi piacciono, quindi o volare o fare kite, quello che era, anche solo per un giorno tra un ciclo e l'altro, sarebbe stata un po' la mia caramella che mi mettevo in tasca per poi affrontare il ciclo dopo. E invece poi le caramelle sono diventate anche 21, cioè 21 giorni tra un ciclo e l'altro. E
1: allora, intanto ti facciamo un applauso, Simone. Tu stesso hai detto, io non mi aspettavo dai social anche di ricevere questi stimoli, questo affetto, anche di avere anche questo sostegno, no? Spesso sono demonizzati, ma molte volte anche nelle storie che raccontiamo a People, in realtà poi ci hanno dimostrato come nelle storie, per esempio, di malattie oppure di chi ha bisogno anche di sentire un sostegno, forse non se lo aspettava neanche, in realtà può ricevere tanto affetto e tanto sostegno, perché, questo te lo faccio dire perché non vorrei che passasse questo messaggio, non significa che il percorso sia facile, il fatto che tu vada in acqua oppure riesca a fare queste cose non significa che anche tu non abbia vissuto dei momenti, delle giornate molto difficili, questo per chi ci sta seguendo da casa, te lo faccio sottolineare.
0: No, ci sono i giorni che sei triste, magari viene da piangere normalmente, però diciamo che questa cosa ti distrae tantissimo, soprattutto anche nei giorni che devi essere lì, quei 5 giorni, che quindi sei per forza forzatamente
1: chiuso,
0: lontano dal mare, per esempio, il fatto di avere tutta questa gente che ti commenta, che ti manda messaggi, eccetera, e arrivi alla fine della giornata e dici, ah cavolo, è già buio, è già passato la giornata, ho già finito un giorno, per dire, è incredibile, cioè proprio, leggendo cose bellissime che ti supportano, che ti danno una carica immensa, cioè io non avrei mai pensato, infatti lo dico in tanti video, storie che scrivo, dico la forza me la state dando tutti voi, cioè non ce la sto mettendo io, quello che vedete, perché poi mi scrive anche tantissima gente che magari fa terapie, ma non per sminuire, ma magari minori, di meno invasive della mia, che mi dice ma come diavolo fai, io cioè faccio il corridoio e poi le altre 23 ore dopo che ho fatto il corridoio capo a letto, e te stai facendo quello e fai tutti quei chilometri, anche l'altro giorno ho fatto 130 km in mare col kite. In kite io.
1: Vabbè, ma io, 130 km,
0: ma io perché sono, aspetta, devi vedere il background, io sono famoso perché col kite ho fatto tipo il mio record 222 km Genova La Spezia e ritorno in kite. Sì, quindi
1: quindi dici, io adesso mi accorto di fare il 50%.
0: No, infatti per me è quasi, però
1: poca roba.
0: Beh, adesso il next step è se ci riuscirò, ci saranno le condizioni, questo weekend provo a fare la prima tappa dell'italiano di questa disciplina, il kite foil, e penso
1: che com'è che funziona, è questo?
0: Sì, hai presente adesso, ecco guarda, vedi che sembra luna rossa questa. È la stessa cosa di luna rossa che vediamo delle barche che volano adesso in Coppa America, vedi? Uguale, questa qua è Flying Nica e qua la inseguivo, e col kite è la stessa cosa.
1: Aspetta, torna un po' indietro Filippo, come funziona?
0: Praticamente oramai tutto vola sull'acqua,
1: Nespola,
0: sulla bici autocostruita,

0: Vedi che c'ha un braccio messo in acqua, sì, con sotto lo vedi alzato dall'altra, sì, parte, no? C'è un gemello. Quello lì è a tutti gli effetti è un aeroplano di carbonio, costosissimo, che crea portanza come un aereo, mm-hmm, ma in acqua, quindi fa sollevare la barca e quindi, sì, la barca, riducendo l'attrito, vola in maniera esagerata, vola sull'acqua a velocità esagerata anche con pochissimo vento. La stessa cosa lo puoi fare col kite, con la tavola, con l'idrofoil sotto, infatti riesce ad andare con pochissimo vento, riesce addirittura a moltiplicare 5 volte la velocità del vento, con 5 nodi magari fai quasi 30 nodi di velocità.
1: Senti, e l'arancione quando è nato?
0: L'arancione ce l'ho in realtà sempre avuto nella mia vita, fin da quando ero piccolino. I miei non l'avevano realizzato, però anche di recente siamo andati dove erano i miei nonni giù in Ciociaria e avevamo trovato dei giochini che avevo lì da bambino, macchinine radiocomandate eccetera, erano tutte arancione e attenzione fluo, perché sennò mi offendo, io sono proprio fissato con l'arancione, mi devono proprio vedere dal satellite, dalla luna. E quindi poi in realtà da questa cosa qua, io quando ho iniziato questo sport ho iniziato con la tavola che il mio shaper, il costruttore di tavole, me l'ha fatta arancione fluo come la volevo, ero contentissimo, a magari semplicemente indossare una licra arancione, anche perché ne veniva del fatto di essere visto meglio se con queste long distance, magari naufraghi là in mezzo, dici vabbè, magari mi vedono un po' meglio, no?
1: Ah, sì.
0: Poi invece ho trovato la muta, arancione, tutto quanto, a quel punto
1: e a quel punto sei andato avanti.
0: Full optional, e anche per il volo adesso ho tutto, ho scontrato io prima.
1: No, tranquillo.
0: E quindi tutto arancione, anche per il volo adesso c'ho tutta la tenuta da volo, l'imbrago da volo, l'imbrago da parapendio, la vela del parapendio arancione. I kite me li hanno fatti solo per me arancioni, perché oramai sono famoso, le dicono.
1: E senti, anche in ospedale hai cercato di portare l'arancione, l'abbiamo visto in qualche fotografia,
0: sì,
1: vero?
0: Guarda qua, con i miei amici.
1: Lo sai anche un po' con i tuoi amici che sono anche qua,
0: dietro. Alcuni, non tutti, ma
1: non
0: sono
1: tutti.
0: Presenti i personaggi con cui abbiamo ideato, che mi hanno aiutato a passare ancora di più il tempo, visto che io sono sempre fissato.
1: Eccoli, un po' d'arancione, un po' di sacche arancioni,
0: ma soprattutto
1: tutta la struttura, mi sembra.
0: Sì, sì, dalla struttura intanto tutti gli adesivini di Orange Man, no, del logo, ci andavano messi, che infatti non ti dico, le infermiere all'inizio impazzivano, me li staccavano, io li attaccavo, cose storie del genere.
1: Fino a che giusto invece, per farsi degli amici.
0: No, poi invece
1: corsia,
0: dopo,
1: no?
0: Mi
1: poi adesso
0: portavano
1: sei diventati
0: yogurt
1: amici.
0: Che gli dicevo me lo tieni in frigo, invece con scritto Orange sopra. Ora sono Orange, ben basta. Ma me l'avevano detto, guarda che all'inizio magari non ti odieranno, poi ti adoreranno, ed è successo così.
1: No, la e cosa così con i tuoi amici, insomma, con
0: abbiamo iniziato a fare queste scenette, più che altro, che sono fortissime, cioè nel senso, io ho pensato a questa cosa, ho detto ogni ciclo è un combattimento contro questa figura che è il tumore, il cancro, no? Allora ho detto, perché non la faccio questa figura qua, cancer? Allora tutina nera, con scritto cancer in arancione, lui è quello che l'ha indossata, Jordi, più di tutti, e si è vista qualche foto prima passare, e quindi abbiamo iniziato con il primo che abbiamo fatto, non so se conoscete il videogioco Street Fighter, e avevamo fatto proprio il vero con gli Hadouken eccetera, che faccio il KO e lo butto per terra,
1: eccolo qua
0: e quindi col kimono, vedi, tant'è attaccato con le pompe, con tutto quanto, ovviamente sei lì in infusione per 5 giorni, 24 ore su 24, e quindi così KO quello. Poi dopo abbiamo fatto invece con la saga di Matrix, e quindi c'era Morpheus e c'era come si chiama, l'agente Smith, e quindi io che invece sono Neo, però personalizzato Orange Man con il cappotto arancione, e che ho fatto fuori quello. E adesso qua mi tirano un po' le orecchie, perché avevamo fatto l'ultimo con il quarto ciclo con come si chiama, Star Wars, mm-hmm, però il problema è che poi mi sono perso nel montaggio io, perché cosa è successo? L'abbiamo fatto l'ultimo giorno, dai giorni dopo c'è stato tutti i giorni bellissimo per fare kite, parapendio tutti i giorni, e io ho scelto di vivere, scusate, il montaggio è ancora lì che aspetta.
1: Va bene, facciamo l'applauso. Ti tiriamo le orecchie anche noi.
0: Però mi raccomando,
1: facciamo così, vediamo.
0: Non ho ancora finito, io ora ho finito il quinto ciclo, che infatti sai che non sapevo neanche se riuscivo a venire.
1: No, ecco, perché insomma è un po' che abbiamo fissato e lui mi ha detto, però io te lo potrò dire solo
0: dopo
1: il giorno prima, dopo l'emocromo.
0: Che
1: per questo anche c'è da sottolineare, no? Noi ti vediamo così, no? Sorridente, ti vediamo tranquillo, questa è l'immagine, no? Che tu dai, però insomma non è tutto facile, fino a ieri non sapevamo se tu oggi saresti potuto essere qui con noi, per dire, proprio per i valori.
0: Sì, anche perché tra l'altro la mia terapia prevede che aumentano la dose se il fisico regge, il mio fisico regge parecchio, e quindi praticamente dal primo ciclo adesso ho aumentato del 60%, e ora abbiamo raggiunto la dose massima, ho detto guarda,
1: più di così
0: non si può, però l'ultima quindi ha picchiato abbastanza.
1: Quindi adesso hai finito?
0: No,
1: o
0: c'è
1: dovrei
0: ancora un ciclo,
1: ancora
0: tra una settimana mi dovrebbero chiamare in teoria, secondo i calcoli, per l'ultimo.

0: ciclo e poi dopo ci sarà il gran finale, quindi la scenetta finale sarà, ragazzi.
1: Ma chi è dei tre? C'è la mente?
0: Ma siamo un po' tutti,
1: cioè, riuscite...
0: c'è qualcuno anche che non c'è qua presente, ideiamo, la notte ci mandiamo i messaggi, ma cosa dici pure qua? E poi loro sono i veri pazzi che vengono, cioè all'ospedale da Deiva Marina, alcuni da Sesto Levante vengono fino al San Martino a Genova con la macchina, in un ambiente anche comunque triste, diciamo la verità, magari, per invece ci mangiamo la pizza, facciamo queste cose qua in corridoio, dopo una certa ora, così magari non ci cacciano proprio.
1: Sì,
0: per ora è andata ancora
1: non li cacciano,
0: che per Star Wars abbiamo messo, dovevamo tappare le luci con i cartoni della pizza, abbiamo fatto quelle cose.
1: Champagne. Senti, Simone, che cosa ti sta insegnando e ti ha già insegnato questa esperienza?
0: Beh, di sicuro la cosa più importante, come ho sempre detto, comunque never give up, cioè nel senso non mollare mai. E io forse all'inizio appunto stavo come per mollare, poi dopo mi hanno come dato una scrollata di Roma, cosa stai facendo? E l'ho presa forse anche come sfida, come tutto, e ho visto che se c'hai un goal, c'hai un obiettivo, c'hai sempre un qualcosa, che per me può essere andare in mare, appunto volare, fare quello, ma può essere anche semplicemente per qualcuno dire vado a fare un tiro a canestro,
1: certo,
0: piuttosto che quello ti aiuta veramente a vivere e a non mollare mai e ad arrivare alla fine, ecco, diciamo.
1: È cambiato il tuo modo di volare sull'acqua, di vedere il mare dall'alto o di sentire il vento, diciamo, in faccia?
0: Beh, certo, cioè se già prima per me dicevo sempre vabbè, me la sono sempre goduta, morissi domani, va bene così, adesso, cioè, ogni minuto è ancora più importante, proprio come ti dicevo prima, invece di star lì a finire di montaggio, ho detto no, io devo andare a usufruire ogni singolo secondo di questo momento, perché comunque è troppo importante, e quindi ha significato triplo, importanza tripla, ecco, rispetto a prima.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: Forse questo che ho appena detto, nel senso che comunque di crearsi un goal, un obiettivo, qualcosa che ti dia questa speranza, che ti dia questa energia di tirare avanti, non mollare mai e di tirare fino in fondo, perché è la cosa giusta che ti dà la forza di fare tutto poi, ecco.
1: Allora, per chi ancora non ti dovesse seguire sui social, ricordiamo il tuo profilo.
0: Allora, Orange Man, scritto Orange Man, Simmo.
1: C'è scritto intanto.
0: Simmo con due M, su Instagram, oppure al contrario su Facebook, Simmo Orange Man su Facebook.
1: La prossima volta ce la porti in Espola?
0: Ma certo, io non pensavo, sennò guarda, era qua già che era anche lei col collarino arancione, contentissima.
1: Beh, sì, dai, no, la prossima volta...
0: Lei è la protagonista un po' di tutto, non all'ospedale purtroppo, però poi di tutto il background prima, ovviamente è sempre presente.
1: Allora, la prossima volta ci vuole ovviamente il video di Star Wars,
0: certo.
1: Poi ci sarà quello finale,
0: ovvio,
1: più Nespola.
0: Certo.
1: Quanti anni ha Nespola?
0: Adesso quasi 10, a giugno ne fa 10, però la vedi.
1: È una gran bella ragazza, però l'abbiamo vista anche prima, insomma, sulla tua bicicletta. Grazie a Simone e ai tuoi amici per averci portato la tua storia. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie a People. Buonasera e benvenuto a Stefano Cappato. Ciao Stefano.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, intanto complimenti. Io quando ho cercato la tua storia ho trovato un articolo del Corriere della Sera che diceva il Maradona della nazionale sordi. Allora, tanto congratulazioni, complimenti per insomma essere definiti Maradona non è proprio da tutti. Ci racconti la tua storia?
1: Certo. Allora, innanzitutto abbiamo scomodato un po' il dio del calcio con questi...
0: Oh, l'ha detto Corriere della Sera.
1: Sì, no, infatti. Sì. Allora, io ho 25 anni, sono sordo ipoacusico dall'età di 7. Quindi ho avuto la fortuna prima di imparare a parlare, quindi la sordità, il mio problema, non ha mai intaccato il linguaggio. E ho iniziato a giocare a calcio a 4 anni, quindi ci sentivo ancora quando ho iniziato a giocare. E niente, la mia vita si basa fondamentalmente un po' su queste due cose, quindi sul portare avanti il calcio e sul vedere un po', spiegare agli altri com'è la vita di una persona sorda, il punto di vista che possono avere le persone che soffrono un po' della mia disabilità.

0: disabilità. E niente, allora partiamo un po' dalle basi.
1: Sì.
0: Io fin da quando sono piccolino, sono bambino, ho sempre portato gli apparecchi acustici perché appunto a 7 anni ho iniziato ad avere problemi di udito a scuola, soprattutto le maestre convocare i miei genitori dicendo: guardate che fate vedere vostro figlio perché non risponde, sempre assente in classe, pure lì. E appunto si scoprì questa problematica e iniziai a mettere le protesi acustiche che ho anche oggi da entrambe le orecchie. E molto tempo fa, ormai quasi 20 anni fa, erano molto più grandi, vistose, erano anche verdi. E quindi diciamo, fin da bambino ho sempre avuto, diciamo, persone magari che notavano subito quello nella mia persona invece di altro. E, ho capito.
1: Vedevano prima le protesi
0: Esatto,
1: di te.
0: esattamente sì. Però ho capito una cosa fin da subito, ovvero il mio punto forte è l'autoironia. Io scherzo molto sulla mia disabilità, faccio molte battute e lo facevo già fin da bambino perché mi accorgevo che se le persone ridono di me per la mia disabilità è un conto, posso starci male. Se invece tutti ridiamo insieme di una cosa che dico o che faccio, allora è un altro paio di maniche sicuramente. Quindi non ho mai, in realtà non ho mai sofferto chissà quanto per questa situazione. E tutt'oggi io insegno a scuola alle superiori, insegno educazione fisica e cerco di trasmettere questo ai miei ragazzi. Quindi niente, ho avuto
1: Tanto ti
0: poi.
1: facciamo un applauso.
0: Grazie.
1: Il calcio, che in realtà è arrivato prima di tutto perché hai detto hai iniziato a 4 anni, ti ha portato fino alla nazionale. Questo percorso?
0: Allora, io non sapevo nemmeno dell'esistenza della nazionale italiana per persone sorde. È stato un po' un colpo di fortuna perché a 17 anni, mentre giocavo, una persona sugli spalti si è accorta che non sentivo perché non la passava nessuno e non mi giravo nemmeno
1: Ah.
0: quando mi chiamavano i miei compagni, quindi io ho sempre avuto la scusa.
1: Quindi tu giocavi.
0: Io sì, gioco senza protesi, quindi questa è la cosa bella un po' che mi piace del calcio, ovvero quella di entrare in campo, poter stare senza le protesi e non dovermi preoccupare di dover sentire gli altri. Proprio è una, diciamo, una bolla in cui tendo a rifugiarmi da tutta la vita. E appunto c'era questa persona, vedendo la partita, si accorse della mia disabilità, chiese a mia madre appunto se fossi sordo, rispose di sì e da lì iniziò quello che è il mio percorso con la nazionale. A 17 anni entrò in prima squadra e subito a 18 andai in Grecia per gli europei appunto e poi è da lì che nasce l'epiteto
1: Il
0: perché,
1: Maradona.
0: esatto, sì, perché a 18 anni ho vinto il premio come miglior giocatore d'Europa
1: E beh,
0: e
1: insomma,
0: sì.
1: applauso.
0: E sono stato quello più giovane che insomma,
1: Oh,
0: ha
1: wow!
0: vinto, quindi da lì appunto
1: Congratulazioni.
0: abbiamo scomodato il grande, perché poi è sempre stato il mio idolo, quindi.
1: Scusa, tu quando hai visto che ti hanno paragonato a Maradona, visto che era stato il tuo idolo, che cosa hai provato?
0: E sono venuti i brividi perché veramente essere solamente accostati a un nome del genere è troppa roba veramente.
1: E poi com'è andata avanti la tua, diciamo, esperienza nella nazionale?
0: Sì, allora, dopo gli europei in Grecia ci sono state altre competizioni sia con la nazionale che con le squadre di club, perché partecipiamo anche con appunto le squadre di club alla Champions League. Adesso a breve dovremmo andare in Turchia. E niente, quindi ho avuto modo anche di viaggiare tanto, che è la mia altra passione oltre al calcio. Grazie appunto alla mia disabilità ho potuto viaggiare, conoscere tantissime persone, sono stato in più di 35 stati. E quindi adesso sono tornato dal Giappone a novembre per le Deaflympics, che sono diciamo, le Paralimpiadi per persone sorde. Ok, si fanno un anno prima rispetto alle
1: Alle
0: Paralimpiadi che
1: Paralimpiadi?
0: sono appena andate in
1: Sì?
0: scena. E, perché siamo tanti atleti e quindi se le facessero tutte insieme, accorpate, ci sarebbero problemi di palinsesti, problemi
1: Certo.
0: pubblicitari, problemi
1: Di tutti i tipi,
0: economici,
1: economici. Ecco,
0: esatto.
1: scusi, facciamo la
0: Quindi,
1: sintesi
0: esatto, sì, le
1: perfetta.
0: facciamo sfalsate rispetto alle altre, però fanno sempre parte delle Paralimpiadi. Io sono atleta paralimpico sotto il Comitato Italiano Paralimpico, sotto il CIP, siamo riconosciuti.

0: tutti ugualmente, e quindi appunto partecipato in Giappone e in Brasile.
1: Senti Stefano, immagino che in molti ti abbiano chiesto: ma come si fa a giocare se non si sente?
0: Certo.
1: Scusa la banalità della domanda, però sì, immagino che te la sentirai fare da sempre e te la continuerai.
0: Non è che la sento proprio sempre quando me la fanno. No, comunque l'arbitro ha una bandierina in mano invece del fischietto, quindi sostanzialmente questa è la differenza principale con il calcio per udenti. E anche, vabbè, ha questa bandierina. Le regole sono uguali invece, e possono partecipare alle competizioni chi ha una perdita uditiva di almeno 55 decibel dall'orecchio migliore, e si gioca senza protesi, quindi tutti devono toglierle in modo da essere più o meno equiparati. Poi c'è chi ha le protesi, chi ha l'impianto cocleare, ci sono tutte le varie casistiche, uh-huh, eccetera, però ecco, di base non cambia molto in realtà, più proprio questa... Il non sentire, i richiami dei compagni, uomo, ecco, solo, palla, quando ci sono i passaggi da fare, magari.
1: E come, cioè, si fa?
0: Non la passo. Non la faccio, cioè, la scusa pronta, non ho sentito.
1: Non ho sentito.
0: Sì, sì, sì. E, sì, gioco anche in una squadra per persone udenti, qua a Genova.
1: Ah.
0: Sì, quindi ho sempre giocato ad entrambi i livelli, sia con le,
1: ecco,
0: persone sorde.
1: Tu hai i due, no, punti di vista.
0: Sì.
1: Giocare con i sordi o comunque chi ha delle difficoltà uditive, dei deficit uditivi, e no.
0: Sì,
1: e
0: esatto.
1: Qual è la differenza?
0: La differenza è, di base non esiste.
1: Perché comunque... devi fare gol, basta,
0: esatto,
1: appunto,
0: esatto,
1: quella,
0: sì,
1: è la,
0: sì,
1: differenza.
0: Esatto, e poi in entrambi i casi mi insultano appunto perché la palla non la passo.
1: Ecco, forse sentire gli insulti, però anche dall'altra parte il tifo.
0: Anche quello in realtà, vedo le persone sugli spalti che si muovono, incitano,
1: sì,
0: ma è come se premessi muto col telecomando, quindi è un effetto molto strano, molto particolare. Poi ho avuto la fortuna, quando ero più piccolino, appunto verso i 18 anni, giocavo con le persone udenti in Serie D a Lodi, perché sono di Lodi, sono trasferito a Genova da un paio d'anni, e sono andato anche in campi importanti dove c'era magari tanto pubblico, tanta gente a vedere appunto, ma non ho mai sofferto, diciamo, l'adrenalina prima di entrare in campo, perché non sentivo i cori, cioè, sì esatto, semplicemente è bello perché pensi proprio a divertirti e basta, non quello che succede fuori o quello che succede in campo, solamente te e la palla.
1: Senti, tu ti sei trasferito... Come? No, c'è ancora da fare delle domande. No, vado avanti. No. Allora, tu ti sei trasferito a Genova in particolare anche per gli studi, giusto?
0: Sì, per l'università. Allora, io mi sono finiti gli studi, mi sono diplomato alle superiori, uh-huh, in liceo sportivo. Ho sempre voluto, uh-huh, intraprendere questa carriera sportiva. Poi mi sono orientato, sono andato a vivere in Scozia per un anno. E ho giocato in Serie C sempre con le persone udenti.
1: E lì sono più avanti o più indietro?
0: Fisicamente molto più avanti, tatticamente,
1: culturalmente
0: anche tecnicamente più indietro.
1: Okay.
0: Sono dei mancati rugbisti, praticamente tutti dei colossi,
1: okay,
0: ma coi piedi.
1: Salutiamo tutti gli amici scozzesi che ci stanno guardando. Ciao a tutti.
0: Successivamente poi col Covid sono tornato in Italia, uh-huh, e ho intrapreso la carriera universitaria.
1: Sì.
0: Mi sono laureato in triennale a Pavia in scienze motorie, e poi sono rimasto un anno a Lodi perché ho iniziato a lavorare nelle scuole.
1: Sì.
0: E ho preso un master sempre a Pavia e poi mi sono trasferito qua a Genova perché ho questo richiamo del mare anch'io. Ho sempre voluto vivere al mare invece che nella nebbia lodigiana. Quindi
1: salutiamo tutti gli amici che vivono nella nebbia lodigiana.
0: Speriamo non abbiano sentito anche loro, magari.
1: Senti, il messaggio che vuoi lasciare questa sera, che credo sia anche un po' in parte quello che tu dicevi all'inizio, no? Ai tuoi studenti, qual è?
0: Sì, allora, sono due in realtà. La prima è sempre prendere la vita con il sorriso, qualsiasi cosa accada, siamo già fortunati ad essere qua, quindi... Questa è un po' la cosa bella. E l'altro è di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ovvero magari io non posso fare alcune cose, ma posso farne tante altre. Quindi mi concentro su quello che posso fare. Quello che non posso fare, amen, non si farà.
1: Grazie. Grazie Stefano. La prossima volta ci vediamo col pallone, perché sto Maradona lo vogliamo vedere tutti, diciamo, no, all'opera, ovviamente. Grazie, grazie mille.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, andiamo avanti in questa puntata nel raccontare storie. Una storia che avevamo già raccontato qualche tempo fa, ma che secondo me stasera ci stava benissimo. Buonasera Agnese Suotorno, ciao Agnese.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia che hai scritto anche in un libro, Ragazza Aspi.
1: Io ho due vite, diciamo, una prima del libro e una dopo il libro. E prima del libro ero una bambina timida, che non parlavo, quella che stava sempre in silenzio in classe, e che seguiva le compagne, che non proponeva mai lei il gioco perché aveva paura, e stavo attaccata alla maestra, sempre. E poi esce un po' la rabbia che avevo dentro di trovare risposte, di trovare il perché, grazie anche un po' ai miei compagni di scuola, perché mi iniziano a chiedermi perché questo, perché fai così, perché hai l'insegnante di sostegno, e tante domande che ti entrano in testa e ritornano. E a 16 anni io esplodo, mettiamoci, e vado da mia mamma e gli dico: mamma, voglio scrivere un libro. Io sono anche dislessica, discalculica, disgrafica, e quindi mia mamma ha fatto subito una faccia di terrore, ha detto: cosa vuoi fare? E ho detto: sì, ma non da sola, la voglio scrivere a quattro mani. E abbiamo trovato una copywriter, Irene, e che grazie a lei sono riuscita a creare questo libro che mi ha portato alla mia seconda vita, perché da quel libro, grazie a mio zio, vabbè, una storia lunga, lui al lampo, leggendolo, di dirmi: guarda, guardando tutta la tua storia, tutta messa insieme, tu potresti essere un fenotipo femminile di Asperger, e che sarebbe l'autismo di grado 1. Questo mi ha rivoluzionato. Questo, io sono cambiata e ho iniziato a vivere la vita col sorriso, a vivere per vivere, perché prima mi facevo sempre lo scrupolo dicendo: magari quella cosa non la dico perché imbarazza altre persone, e mi tenevo sempre fuori dal gruppo, avevo tantissime paure, non ho mai invitato un'amica a casa, l'ho sempre invitata mia mamma, perché io non lo sapevo fare. Io ti scriverei mille messaggi e poi tornerei indietro dicendo: ma ti ho scritto mille messaggi, cosa succede, cosa penserà? E quindi il mio pensiero va oltre. E poi ho sempre avuto la capacità di osservare molto e di analizzare la mimica facciale fin da piccola, e quindi di captare un po' le emozioni, le sensazioni che dicono gli altri, e in base a quelle il mio comportamento cambia, e cambia molto. Infatti, grazie anche alla diagnosi, io ho ritrovato me stessa, perché essendo che ero dipendente un po' dagli altri, dal comportamento degli altri, dall'emozione degli altri, io avevo un determinato comportamento. Sapendo che ho questa cosa, ho ritrovato me stessa, e grazie anche alla mia psicologa, e sono riuscita a crearmi un Agnese che adesso è qua, diciamo.
0: E ti facciamo un applauso intanto, perché il sottotitolo del tuo libro che noi abbiamo visto e che stiamo vedendo adesso era "Come vorrei che il mondo ci capisse". E se io vedo l'Agnese che qualche anno fa avevo intervistato, perché poi c'era una parte anche sportiva, no? È per questo che noi ci eravamo conosciuti così, vedo un'Agnese totalmente diversa questa sera e sono, come dire, felicissima, no? Mi ricordo di questa ragazzina un po' timida.

0: figlia, guardo la mamma, no? Una ragazzina un po' timida. Sì, si parlava di sport, però insomma. E invece adesso devo dire che sei veramente esplosa nel senso positivo del termine, quindi ti faccio un applauso. Grazie. Veramente. Il mondo adesso ti ha capito o te ne frega un po' meno se il mondo ti capisce o no?
1: Faccio difficoltà perché, come la chiamo io, diciamo che la società è difficile, come ogni disabilità, mm-hmm. essere parte integrante della società e farsi accettare. Io, diciamo, la fortuna sfortuna di non essere visivamente con una difficoltà, mm-hmm. e quindi mi permette anche di decidere quando emergere e dire che sono autistica. E ad esempio, grazie alla diagnosi, io sono arrivata anche a laurearmi, e prima non sarei, avrei mollato gli studi prima, mm-hmm. e all'università l'ho detto subito perché avevo determinati amici che mi sono creata che mi hanno accolto subito, e quando gliel'ho detto hanno detto sì, ok, va bene, andiamo avanti.
0: Sì.
1: E le persone più giovani sono sempre quelle, vediamo come va, e trovo difficoltà invece con la parte più grande,
0: sì.
1: della società, perché ti guarda in modo strano quando lo dici, e essendo che io posso un po' decidere,
0: certo.
1: Dopo un po' che ho, diciamo, ho un rapporto con una persona, lo dico, proprio perché ho ancora paura un pochettino, e anche ho paura del comportamento successivo, e quindi mi guardano più ok, sei disabile e ti dobbiamo trattare in un determinato modo, e per me non, cioè, è ingiusto, cioè te devi trattarmi come mi trattavi prima che te l'ho detto,
0: perché sono sempre io, sono sempre io.
1: Magari ti spiegherà dei perché metto i fogli giusti in ordine oppure metto la penna sempre nello stesso punto, oppure faccio le cose sempre nello stesso modo, però sono sempre io.
0: È questo, anzi, prima di arrivare al messaggio volevo chiederti lo sport anche. Che parte della tua vita ha rappresentato? Perché abbiamo visto delle immagini, stiamo vedendo.
1: Lo sport è tutto. Lo sport è il primo mondo ed è, penso, uno dei pochi mondi che io vivo l'agnese autistica al 100%. Io mi conoscono come una determinata categoria, perché lì vai in base al quoziente intellettivo e gareggi con le tue compagne, uh-huh. che hanno magari non la tua stessa sindrome,
0: sì.
1: Altre cose, però un quoziente intellettivo uguale, e lì sei libero. Lì anche con la squadra della nazionale siamo tutti, diciamo, ci prendiamo in giro, ci scherziamo, e cioè io posso guardare un mio compagno e dire sei proprio veramente autistico e ci mettiamo tutti a ridere, però intanto per noi è normale.
0: Nazionale di atletica.
1: Nazionale giusto. Di atletica. E poi quando sono arrivata a livello internazionale, vedere altre persone come me che sono felici di vivere una vita dall'altra parte del mondo come la vivo io qua, mi ha dato più carica, e sono tornata, ad esempio a ottobre sono andata di quest'anno in Australia.
0: Oh.
1: E sono ritornata e dopo due settimane mi sono laureata e ero ancora con un sorriso pieno di gioia, perché ho realizzato i miei due sogni più grandi in un mese.
0: Tutto vicino, dice, potevamo anche farlo un po' più distante, che così sì, me lo vedevo meglio. Ma vabbè.
1: Le cose complicate non sono nel mio pane quotidiano.
0: E senti, qual è il messaggio che vorresti lasciare questa sera? Perché mi sembra che la richiesta di essere vista, di essere compresa in parte, forse sei riuscita, no?

0: in questo, forse non tanto da chi è un po' più grande, ma qual è il tuo messaggio?
1: Che ci sono tante ragazze e ragazzi che vivono negativamente l'arrivo della diagnosi, e per me, secondo me, è vedere sempre, cercare il lato positivo di quello che ti arriverà e che ti sta arrivando in quel determinato momento. E se ti senti dentro qualcosa, devi andare a ricercarlo, perché magari è una stella che diventa sempre più grande.
0: Grazie, grazie Agnese. Complimenti, insomma, congratulazioni non solo per la laurea, non solo per la nazionale, per le gare, poi insomma so che hai iniziato anche a lavorare, quindi insomma grazie anche per aver trovato il tempo per venirci a raccontare la tua storia. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: volato, sarà stato, diciamo, il volo di Orange Man, non lo so, ma stasera mi volano tutte, ma questa soprattutto questa sera. Buonasera a Roberta Parodi, ciao Roberta.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Avete visto che intanto io inizio con il lei e poi finisco con il tu a metà dell'intervista, anche se lo so che non si fa, però quando le persone vengono e accettano, insomma, di raccontarsi, non lo so, mi sembra di conoscerlo in qualche modo da sempre, anche se non ci siamo mai incontrati. Ci racconti la tua storia, Roberta?
1: Assolutamente sì. La mia storia è molto simile a quella di altre persone che si ritrovano a convivere con una malattia che non è facile da diagnosticare. E quindi purtroppo la diagnosi arriva spesso troppo dopo l'inizio dei primi sintomi. Io ho iniziato a stare male che avevo intorno ai 15 anni, adesso ne ho 55. Ho iniziato con delle emicranie fortissime che mi portavano a svenire, dolori migranti in tutto il corpo, un giorno era al braccio, un giorno era alla gamba, un giorno era alla schiena, difficoltà di concentrazione. Io un ricordo dell'ora di ginnastica come un incubo, perché non riuscivo mai a fare quello che facevano i miei compagni. Venivo spesso presa in giro e mi sono portata dietro questa situazione per parecchio tempo. Un po' anche un po' scherciandoci su, ma ero quella che aveva sempre qualcosa che non andava e siamo arrivati così, mi sono sposata, ho fatto un figlio, sono sempre rimasta la carretta di famiglia fino al metà del 2015 più o meno, quando invece qualcosa è cambiato di brutto. I dolori sono peggiorati all'inverosimile, io non riuscivo più a scendere dal letto, non riuscivo più a camminare. Se mi svegliavo con le mani chiuse non riuscivo più ad aprirle, difficoltà a mangiare, perché a volte o non tenevo la forchetta in mano o avevo la faccia così dolorante, le mandibole, che non riuscivo a masticare, non dormivo più la notte. Insomma, è stato veramente un periodo terribile, ma facendo le analisi non c'era mai niente. E quindi, signora, lei ce l'ha nella testa, signora, lei è una malata immaginaria, mi sono sentita dire cambi marito e lavoro, vedrà che le passa tutto, si faccia una vacanza, e vada a farsi delle cure, insomma, non c'era mai niente, o comunque non c'era mai nessuno che si fermasse un po' più ad ascoltare e a capire che i miei dolori erano reali.
0: Io
1: stavo malissimo, cioè veramente sono stati degli anni in cui ho provato veramente tanta paura, perché poi non sapevo che cosa mi stesse succedendo, rabbia, solitudine, perché poi quando non riesci ad avere una vita, certo, tra virgolette normale, non sapevo da un momento all'altro che cosa mi potesse succedere, che magari camminavo e dopo 5 minuti mi si bloccavano tutti i muscoli e magari non ero capace a tornare a casa. Questa sì, è uno dei video che mi ha mandato il gruppo, il CFU, il Comitato Fibromialgia Uniti, state molto molto gentili, sono quelli che mi hanno accolto all'inizio della disperazione e mi hanno spiegato tante cose su quello che poi ho scoperto essere la fibromialgia. Quindi dicevo, 2015 inizia questo incubo, non oltre fisico ma soprattutto emotivo, perché
0: di non essere ascoltata,
1: quando uno sta male,
0: compresa,
1: si sente dire cambi vita, cambi
0: marito,
1: è stato veramente frustrante. Sono arrivata proprio innanzitutto a dubitare di me stessa, perché poi arriva un punto che dice, ma allora, certo, veramente

0: Sento qua, sono io, sì, che, sono non, io che non funziono, sono io che qualcosa che non va. E ho provato tanta rabbia per me stessa, sensi di colpa, perché non riuscivo a capire, perché comunque se io non avevo niente non riuscivo comunque a non fare...
1: E a fare una vita con gli altri.
0: Male, a stare sempre così male. Arriviamo al 2017, 28 dicembre 2017, quando mio marito mi convince a fare l'ennesima visita. Io arrivo da questo medico e inizio a raccontare la mia storia, che ormai erano anni e anni che raccontavo, pensando che mi prescrivesse la classica vacanza piuttosto che sì. Trovi un amante.
1: Cambio, non so, marito, cioè, faccio un'amante.
0: Sì, cioè, qualcosa
1: ma del qui genere. Ci sarebbe da aprire un libro, ma aperto e chiuso, va bene.
0: Invece questo medico comincia a farmi delle domande specifiche, del tipo quanto tempo ci mette ad alzarsi la mattina, oppure se ho difficoltà di concentrazione, di memoria, perché anche la testa, ho tanti problemi di memoria, non mi ricordo un sacco di cose, non riesco a concentrarmi, perdo proprio questa nebbia nel cervello che è terrificante. E mi fa queste domande, io dico...
1: Forse.
0: Vai che forse. Forse ha capito qualcosa.
1: Ha capito qualcosa che gli altri non avevano
0: capito. Esatto. Mi fa sdraiare sul lettino, mi ce le faccio ancora un test, inizia a premere alcuni punti, io un dolore così forte, non, terribile, e mi ha detto, signora, ho capito. E io ho detto, ma... Non è nella mia testa. Mi dice, no, signora, lei ha un problema, venga che le spiego. Lei ha la fibromialgia. E gli ho detto, ok.
1: Che cos'è? Perché
0: non avevo mai sentito nominare, non era qualcosa che io non conoscevo. Mi ha spiegato un po' che è una malattia muscoscheletrica che prende, qui è questo il gruppo che ho creato.
1: Che malattia è la fibromialgia? Per chi ancora magari non la dovesse conoscere, anche perché, insomma... È un percorso lungo anche quello del riconoscimento,
0: sì.
1: No?
0: Spesso molto... si va per esclusione, esatto. Perché la diagnosi subito non è facile, anche perché è qualcosa che non si vede, qualcosa che non...
1: Tanto anche che definita la malattia è invisibile, no?
0: Sì, classica, infatti. E avevo portato una foto con tutti i sintomi, perché sono più di 100. Infatti
1: adesso
0: si chiama
1: arriva.
0: Sindrome, più che malattia, è una vera e propria sindrome, perché ne contiene circa 100-105 sintomi, tra cui la rigidità muscolare, il dolore muscoscheletrico, problemi all'intestino, problemi...
1: Questo?
0: Esatto, ecco. Fate conto, io li ho praticamente tutti.
1: Non ti sei fatta mancare niente, diciamo.
0: No, siamo molto, ce l'ho, mi manca, se, io ce l'ho,
1: tu, ce l'ho tutte.
0: È molto difficile imparare a convivere con tutto questo, soprattutto con quella che è la fibrofog, questa nebbia nel cervello che veramente rende difficile.
1: E come ci sei riuscita, come ci stai riuscendo?
0: Allora, non si finisce mai di imparare a convivere con la fibromialgia, io ci sto imparando ancora adesso. C'è stato un momento in cui mi sono trovata di fronte a un bivio. Allora, o continuavo a lottare contro il mulino a vento, perché combattere contro una malattia che comunque non ha cura, che comunque non sarei riuscita a far passare, è veramente combattere, entri in un circolo vizioso da cui non se ne esce più. Oppure imparare ad accettare che non ero più la Roberta di prima, mi sarebbe cambiata la vita, e imparare a gestirla e camminarci un po' accanto. Io a volte dico, ho preso la fibromialgia a braccetto e ci cammino insieme. È un percorso difficile, fatto di tanti alti e bassi, perché ci sono giornate in cui vuoi perché il dolore è fortissimo, vuoi perché dico sto male, sapessi io, no, sì, ok, ma io sto male. Vuoi perché a volte sono sul lavoro e mi rendo conto che non riesco, ho delle difficoltà, e quindi insomma non è sempre facile, però si può fare.
1: Si può fare anche, credo, grazie agli altri.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: soprattutto
1: questo
0: grazie
1: gruppo
0: agli altri.
1: Che hai, mi sembra, creato, no? Oppure ti sei trovata?
0: Assolutamente sì. Allora, io mi reputo una persona estremamente fortunata. Uno, perché ho avuto un grande sostegno, che è quello della famiglia. Perché avere qualcuno che crede. Quando il dottore mi ha dato la diagnosi, la prima cosa che ho fatto, sono uscita da quel dottore, ho chiamato mio marito e ho detto, Patrick, non ce l'ho qui, sono malata. Cioè, per la prima volta mi sono sentita riconosciuta, anche se era una malattia, che è brutto da dire, però mi sono vista, cioè mi sono riconosciuta. ma tutti quegli anni di solitudine, quegli anni di rabbia, di...

0: di tristezza non si dimenticano. Allora io volevo creare un posto sicuro, un posto protetto dove chi come me potesse condividere, potesse parlare con persone che sanno perfettamente che cosa vuol dire.
1: Che cosa significa?
0: Stare male, avere questi dolori, non riuscire a fare due passi, non riuscire a parlare, perché a volte anche parlare, io inverto tutte le frasi, non inverto le parole.

0: potersi raccontare nel totale rispetto uno dell'altro in un posto sicuro dove ognuno, nonostante il proprio vissuto, nonostante la propria storia, condivide questo iter, questo viaggio lunghissimo che è il viaggio alla ricerca di quello che si ha, e poterne parlare con qualcuno che ti guarda e capisce esattamente di cosa stai parlando.
1: Intanto gli facciamo un applauso. Stasera abbiamo fatto cambiare il giorno della settimana al gruppo, ovviamente, perché come potete vedere è il martedì. Ci sono tante diagnosi, sono ancora poche, è una malattia sottostimata?
0: È ancora tanto tanto difficile, normalmente si arriva alla diagnosi escludendo tutto il resto. E io sono partita con la sclerosi piuttosto che tante altre malattie fino a poi arrivare a quella che era la fibromialgia. Bisogna ringraziare un po' Lady Gaga, perché se Lady Gaga non avesse aperto questo capitolo della fibromialgia, forse insomma ancora saremmo un po' in difficoltà nel trattarla. Una cura ancora non esiste, ci sono tante piccole cure, è una malattia multidisciplinare, quindi insomma bisogna curarsi in tanti, in diverse insomma, discipline, diverse...
1: Lo Stato e il sistema sanitario vi vede, vi riconosce, inizia a vedervi?
0: Cominciamo,
1: a che punto siamo?
0: Cominciamo. E insomma, si stanno facendo dei buoni passi. È difficile, è ancora.
1: Anche
0: è ancora
1: penso dal punto di vista lavorativo, no?
0: Cioè. Purtroppo sì, io nel gruppo ho tante persone che purtroppo hanno perso il lavoro, hanno perso la famiglia, perché io ho la fortuna che lavoro con mio marito e quando io non ce la faccio lui fa tripli turni, cioè cerca di... Ma chi lavora, chi è dipendente, non sempre viene capito, non sempre viene compreso, spesso viene preso per un
1: lavativo,
0: nulla facente, non ha voglia di lavorare, in realtà non ce la si fa, è veramente estremamente difficile.
1: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi magari ti sta vedendo questa sera, si riconosce in alcuni dei sintomi, dei tantissimi insomma che abbiamo visto, che cosa dovrebbe fare? Cioè, se tu parlassi alla Roberta di 20-25 anni fa, quella che non veniva ascoltata, quella a cui si diceva guarda che è tutto qua dentro la tua testa.
0: Intanto di non arrendersi perché siamo pieni di risorse che ci aiutano ad affrontare le situazioni, di non aver paura a chiedere aiuto e di farsi ascoltare, cioè anche a costo di andare nello stesso posto 50.000 volte, ma di farsi ascoltare. E poi, come dice il gruppo, ci siamo anche noi. Io mi metto a disposizione di chiunque abbia voglia di farmi una telefonata, di parlarmi, di chiedere un consulto, di condividere un po' della sua storia.
1: Allora, facciamo vedere anche regia a pieno schermo. Ah, grazie, scusa, non lo vedo io di qui. Allora, intanto c'è la mail anche, ma c'è anche il tuo numero, in modo tale che questo possa essere magari un'opportunità, forse anche per chi, diciamo, non ha avuto una risposta.
0: Certo,
1: non sa se
0: certo.
1: Effettivamente potrebbe essere.
0: Ce ne sono ancora tanti che purtroppo girano, migrano, perché ancora non riescono ad arrivare a una diagnosi.
1: Ma esistono dei centri specializzati?
0: Allora, noi abbiamo tanto degli ottimi ospedali, e poi ci sono sia San Martino che il centro di Nervi, che sono proprio quelli che possono dare la diagnosi di fibromialgia.
1: Quindi insomma qualche cosa, anche
0: qualche
1: se
0: cosa,
1: piccoli passi, insomma,
0: sì, assolutamente
1: si
0: sì.
1: Sta muovendo. Allora grazie mille,
0: grazie a
1: Roberta.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per averci raccontato questa storia, che è anche quella di tanti, no? Che hanno difficoltà a farsi vedere. All'inizio si diceva vedono solo la mia protesi, diceva Giulia, così anche Stefano, no? Vorrei farmi vedere in un altro modo, invece si fermano. Alcuni, non tutti per fortuna, a questo. L'altra difficoltà è per chi invece, diceva anche Agnese prima, diceva Roberta, adesso fisicamente io non ho problemi, eppure dentro.

Mi sento che non ce la faccio, che non vado avanti. Grazie veramente a tutti voi che siete venuti questa sera a raccontarvi, grazie ai vostri occhi, alle vostre storie, perché insomma mi hanno molto arricchito. Grazie a chi è venuto anche in studio qui a Terrazza Colombo e grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me insomma di Gianluca Messina. Io vi saluto, spero che queste storie abbiano un po' cambiato, anche di poco, il vostro punto di vista. Buonanotte.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo,

0: tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi di cui ripristino della faggeta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere,
0: insomma ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 20 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina, queste iniziano ad essere giornate buone, quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
0: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lasciano un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa cosa, cioè...
0: La tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione dal PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, su vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto, e era sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi, ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però è solo i 3 kg di funghi. La legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo, però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco, c'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di questi funghi. Infatti abbiamo le piante più in basso,

0: ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri, e quindi nascono anche lì, più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma è perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'area del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'area di mare, e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole, e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene nella quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto, tra virgolette, che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire che sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori, gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero, e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo, e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per, appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto TAP è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI, e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono, quindi, la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri, e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani. Gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: Camminatori ce ne sono tanti.
0: Ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda,

0: e dalla Francia poi la maggioranza.
1: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gotero, però non ci sono tanti funghi. Per adesso è ancora presto, per me.
2: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
1: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
2: Da dove venite?
1: Carro.
2: Conoscete bene i posti?
1: Sì.
2: Avete anche dei posti vostri?
1: Qualche posto.
2: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
2: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
2: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
2: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì.
2: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
2: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
3: Sì. E quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa. È a vuoto.
2: Però oggi no.
3: No, no, no.
2: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.

0: Dopo aver raccolto i funghi nello spezzino, ci spostiamo invece in provincia di Savona con Franco Nativo. Siamo sulle alture di Varazze, dove c'è un santuario, quello che vedete alle mie spalle, dedicato alla Madonna della Guardia, forse meno famoso di quello genovese, ma altrettanto scenografico. Bellissima la passeggiata per arrivarci, bellissimo il mischiare la natura con la fede in una giornata di sole, magari come quella che ha trovato Franco. Vediamo.
1: Oggi, in questa giornata di fine estate, anche se la temperatura dice esattamente il contrario, sono venuto fin quassù per andare a scoprire la bellezza del santuario della Madonna della Guardia di Varazze. Il mio accompagnatore ufficiale è Lino, un giovanotto di 80 anni con energie da vendere. Eccolo lì, è già operativo. Lino, da quasi 40 anni, è il custode di questo meraviglioso santuario. E Lino infatti mi consiglia anche di fare una camminata per ammirare questo suggestivo territorio. Siamo immersi, come vedete, totalmente nella natura e nella bellezza. Nel corso di questa camminata Lino mi racconta un po' la storia di questo santuario e allo stesso tempo mi dice che venire qui ogni domenica per lui è vita, lo fa sentire bene, lo fa sentire vivo insieme agli altri. Ed eccoci arrivati, sullo sfondo appare il santuario. Abbandono Lino per pochi istanti e mi lascio rapire da questo luogo. Il vulcanico Lino nel frattempo, come fa ogni domenica, tranne ovviamente che nelle giornate di pioggia, tira fuori dalla sua panda 4x4 un paio di chili di focaccia. Entra in chiesa e prepara il tavolo, dove taglierà a pezzi la focaccia che offrirà a tutte le persone che verranno questa mattina fin quassù. Lino fa queste operazioni con grande amore e passione. Ancora qualche minuto di preparazione e poi Lino aprirà il portone centrale della chiesa per far entrare tutte le persone che sono arrivate questa mattina qui su al santuario. Io nel frattempo accendo la videocamera e vi regalo queste immagini che penso non abbiano davvero bisogno di essere commentate ulteriormente.

E finalmente il portone centrale del santuario della Madonna della Guardia di Varazze si apre. Lino, con un grande sorriso, accoglie tutti i presenti e li invita ad assaggiare un buon pezzo di focaccia caldissima.

Questo luogo, lo dobbiamo ricordare, conserva anche un legame particolare con la storia del territorio. La posizione del santuario non è casuale. Il Monte Grosso, infatti, fa parte di quella fascia collinare che accompagna Varazze dal mare verso l'entroterra del Beigua, creando un ambiente dove boschi, sentieri e panorami cambiano continuamente.

0: Da qui si può davvero percepire molto bene una delle caratteristiche più sorprendenti della nostra Liguria. In pochissimi chilometri si passa dalla costa alla montagna, dal blu del mare al verde dei boschi. E ancora qualche immagine meravigliosa che ci racconta questo luogo. Amici di Viaggio in Liguria, l'estate è praticamente finita, anche se poi questo sole, questo caldo e questa temperatura non lo direbbe. Oggi tenetevi forte perché vi porto e vi sto portando in un luogo di una bellezza sconvolgente. Siamo a 400 metri di altezza dal mare, il mare proprio di fronte a noi, questo nostro mare ligure, e tra pochi istanti davvero conosceremo più da vicino Lino, il custode che da quasi 40 anni con un amore incondizionato porta avanti questa sua avventura, quella di stare vicino a tutti, di offrire magari la focaccia o un bicchiere d'acqua a tutti coloro che arrivano fin quassù. Una giornata meravigliosa di sole ci accoglie quassù a 400 metri di altezza, come abbiamo detto, e finalmente con una bella striscia di focaccia, un bel bicchiere di acqua bello fresco, il mitico Lino. Lino che da quasi 40 anni con una passione meravigliosa, e pensate che questo ragazzino ha compiuto 80 anni, ma lei mostra il 27, 28?
1: Forse c'è un errore.
0: Senti, prima di salutarci Lino, allora, questo è un luogo che comunque per te fa parte anche della tua storia.
1: Esattamente, era conosciuto dalla mia mamma e dal mio papà buonanimo, tutte e due.
2: Grazie.
1: Prego, prego, approfittate.
0: Vedete, è tutto in diretta.
1: È un santuario che ci tengo tantissimo, perché è un ricordo appunto prima di tutto dei miei. E poi quando ero bambino io che arrivo qui.
0: Senti, vogliamo ricordare una cosa però importantissima. Questo è un ecosistema meraviglioso, bellissimo. Vi chiediamo una cortesia. Cartacce, spazzature, cose, tutto via nello zaino, è vero? Perché sennò poi è... Oh, se noi, Lino! Ragazzi!
1: Se ci siamo, no? Se ci sono io, benissimo, potete... Si usufruisce della... Prego! Si usufruisce della pattumiera.
0: Certo. Senti, tu, solo in conclusione, sì. La apri ogni domenica?
1: Tutte le domeniche, tranne quando piove.
0: Vabbè, ovvero, ci sono giornate proprio pesanti, ok? Vabbè. Comunque, niente, ragazzi, noi ci salutiamo per adesso, perché adesso vi voglio far vedere anche un po' bene questo santuario che ha una storia anche meravigliosa. E pensate che Lino mi ha detto che se sto bravo e non faccio il cattivo, mi fa suonare anche la campana. È vero?
1: Come lo faccio suonare ai bambini? Dove vanno a suonare i bambini se no?
0: E allora andiamo a suonare la campana con Lino. Lino, andiamo.
1: Andiamo.
0: E adesso è venuto il momento di entrare all'interno di questo santuario e andare a scoprire anche la sua storia. Ce n'è tanta. Giusto per darvi due informazioni, l'anno di costruzione di questa struttura è del 1864 e parliamo anche dei fondatori. Infatti la costruzione fu voluta e interamente finanziata dal marchese Fabio Invrea e da sua moglie, la marchesa Maria Teresa Dagliano. La chiesa nacque con una duplice valenza come luogo di culto e devozione marinara e come sepolcro privato di famiglia. Infatti esiste proprio una cappella funeraria destinata ad accogliere le spoglie dei membri della famiglia dei marchesi Invrea. All'interno della chiesa troviamo anche diversi ex voto, quadretti e tavolette marinare offerte proprio da pescatori e abitanti della zona in segno di ringraziamento e devozione per la grazia ricevuta. Ragazzi, è dai tempi di Peppone Don Camillo che avrei voluto fare questa roba, suonare la campana. Per chi suona la campana? Per il Frank e per tutti coloro che oggi sono in questo luogo meraviglioso. Suonerò 6 volte.

Il senso di pace, di connettività con te stesso. Qui davvero i rumori vengono praticamente azzerati, forse solo il rumore dei tuoi passi e di qualche persona là in lontananza. Oggi davvero pochissima gente, una temperatura gradevolissima, insomma un luogo di assoluta pace. Dicevamo di questo incanto del paesaggio, la magia del luogo, immerso in una cornice naturale d'eccezione. Questo luogo rappresenta davvero una sintesi perfetta tra la forza primordiale degli elementi e l'armonia delle forme. Il contesto geografico si presenta come un saggio a cielo aperto di varietà paesaggistica, rilievi che profilano l'orizzonte, scorci panoramici che si aprono all'improvviso e una luce che sa cambiare carattere ad ogni ora del giorno, ridisegnando costantemente i volumi e i colori dell'ambiente circondante. La bellezza di questo territorio non si limita al dato puramente estetico, ma risiede nella sua profonda capacità evocativa. Ogni angolo custodisce una propria identità visiva, come possiamo anche intuire da queste immagini. È una tavolozza cromatica incredibile, con i toni caldi della terra che si alternano alle sfumature cangianti della vegetazione e soprattutto ai riflessi che arrivano su dallo specchio d'acqua, creando un contrasto visivo dinamico e mai ripetitivo. E poi c'è quella dimensione sensoriale, con il silenzio rotto soltanto dai suoni della natura, l'aria nitida e il profumo della macchia locale che sanno offrire un'esperienza immersiva che va oltre la semplice osservazione.

prima di passare ai saluti finali mi sono fatto un giro ancora qui, proprio nei dintorni del santuario, e insomma la bellezza è ovunque, è a 360 gradi. Ecco perché vi chiedo ancora una volta, davvero mi raccomando, fate anche attenzione per il discorso del pericolo degli incendi e quant'altro, la spazzatura, portatevela via tutta negli zaini se li avete, mi raccomando, cerchiamo di mantenere la bellezza di questo territorio inalterata. E adesso per la parte finale, guardate dove mi vado ad arrampicare. E poi ancora queste immagini che sanno parlare da sole e ci mostrano la bellezza unica di questa parte di territorio. Lasciare questo rifugio di pace non è mai facile, per questo il Frank vi dà il solito e sincero consiglio: trovate il tempo di venire di persona, perché questo luogo merita davvero.

0: Lino mi ha portato fin quassù a toccare praticamente il cielo con un dito. Guardate che meraviglia. Lino, a questo punto ci dobbiamo salutare. Grazie, grazie per avermi fatto vivere questa giornata e per averla fatta vivere a chi vedrà questo nostro speciale.
1: Io devo dire una cosa. Sì, mi fa piacere tutto ciò, però sono io che devo ringraziare voi che venite qui, che mi tenete vivo, vivo, allegro.
0: E quindi grazie, vedo tutte le persone che ti ringraziano, non solo per la focaccia ma anche per quell'accoglienza, quel sorriso, grazie, che sai regalare a tutti.
1: Grazie, questo mi fa molto piacere.
0: Lino, ci vediamo tra altri 80 anni?
1: Anche prima, dai.
0: Ciao a tutti, guardate che meraviglia, mamma mia che spettacolo. Oggi a malincuore lascio questo luogo meraviglioso, suggestivo, straordinario, con una vista ancora una volta, guardate dietro di me che cos'è, non solo Varazze ma buona parte poi della riviera di Ponente, il santuario della Madonna della Guardia proprio sopra Varazze a 400 metri di altezza. Grazie all'amico Lino, fantastico, una passione meravigliosa.

senza queste persone tanti di questi luoghi, ahimè, potrebbero anche morire. Invece grazie a lui e grazie alle tante persone che poi vengono a scoprire questo territorio, che vi invito davvero a venire a scoprirlo, ma con i vostri occhi, una cortesia, mi raccomando, non lasciamo spazzatura, vi prego, è un posto bellissimo, lasciamolo così. Un saluto dal Frank e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

E adesso andiamo a Imperia con Alessandra Boero sulle alture di Cipressa. Cipressa è un bellissimo borgo a picco sul mare, questi strapiombi portano anche verso passeggiate ricche di alberi alle cui basi si trovano i funghi. Facciamo questa camminata con un esperto micologo che ci racconta cosa e come trovare in questa zona.

0: un giorno dalle alture di Cipressa io mi trovo in un bosco di roverelle, sbaglio?
1: Sì, esatto.
0: In mia compagnia Antonino Di Domenico, presidente del gruppo micologico di Imperia, e il micologo, perché me lo presentano tale, il mic, lui è il migliore, Mario Martini.
2: Già, giusto.
0: Allora, noi siamo partiti, sembriamo veramente l'armata Brancaleone questa mattina. A parte Mario, Antonino, complimenti, 86 anni, è arrivato...
1: No, non dirlo.
0: No, l'ho detto. Lui è arrivato col bastone ma non l'ha usato.
2: Ormai l'età è andata.
1: Vabbè, dai.
0: Ora che abbiamo rotto il ghiaccio parliamo di cose serie. Quindi chi inizia? Antonino o Mario?
2: No,
0: Antonino.
2: C'è il presidente.
0: Antonino.
1: Sempre il presidente.
0: Allora, intanto, il gruppo micologico negli anni è cresciuto o no qui a Imperia?
1: Io penso di sì. Penso di sì, solo per un semplice motivo: che i comuni ci chiamano in continuazione per poter allestire delle mostre nelle loro occasioni festive. Quindi questo è già evidente, che evidentemente noi siamo cresciuti. E poi soprattutto per un altro motivo, che il centro di integrazione ambientale, col quale noi abbiamo avuto negli ultimi tempi un rapporto veramente notevole, abbiamo fatto delle cose eccezionali insieme, e quindi si è creato un rapporto con le istituzioni che per me è molto importante. Ed anche per questo motivo potrei senz'altro dirlo, vero Mario, che abbiamo fatto una crescita, via.
2: Ecco, siamo cresciuti qualitativamente,
0: ecco,
2: diciamo.
0: Aspettate, sì. Cambio generazionale, perché con Antonino andiamo sull'istituzionale, con Mario sul tecnico. Cambio generazionale, abbiamo dei ragazzi?
1: Ragazzi pochi, direi di sì. I ragazzi non si sono tanto accostati a noi, sebbene abbiano un grande interesse quando noi facciamo le mostre. E questo anche perché noi ci teniamo moltissimo a sensibilizzare proprio i ragazzi sul mondo boschivo, sulla tenuta e sulla tutela del bosco, e quindi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi delle scuole, e appunto dicevo
0: si cerca di divulgare un messaggio.
1: Il messaggio, esatto.
0: Mario, il fungo di punta in provincia di Imperia intanto cambia a seconda, immagino, dell'altitudine, della conformazione del terreno, delle piante, o sbaglio?
2: Ma di punta.
0: Beh, io chiedo, vieni un po' più vicino, sì. Così ci vediamo.
2: Direi comunque i porcini.
0: Okay.
2: Boletus aereus, boletus reticulatus, boletus edulis. Il boletus pinophilus è già più, diciamo, si deve un po' più salire, se vogliamo.
0: È una terra generosa la provincia di Imperia?
2: Molto generosa, e proprio come specie, come numero di specie, e io parlo in particolare anche per la mia valle argentina, che è veramente ricca, dove io trovo sempre, diciamo, cose che particolari, ecco, una specie particolare.
0: Ecco, nel particolare cosa vuol dire?
2: Ma io per esempio lavoro molto sulle russole, quelle che chiamiamo colombine, frattoni, ecco, e appunto lavorando su questo genere,

0: e abbiamo parliamo circa di 750 specie, ecco. Sette. Ecco, e io comunque appunto riesco a trovare russole appunto particolari che non avevamo mai considerato.
1: C'è un orario specifico, perché voi, ma qui sono delle spedizioni punitive perché fanno tanto i bravi, ma secondo me quando andate a caccia di funghi siete delle iene, perché so che mettete le tacche, guai chi vi becca, eccetera eccetera. Però anche per quanto riguarda l'orario, c'è un orario dove effettivamente magari se raccogliete il fiore il fungo in quello specifico momento, magari è l'esplosione del sapore e della qualità? Chiedo, è una domanda.
0: Cioè, esplosione per me no, diciamo che comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
1: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo, scherzo.
2: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
1: Ah, ecco.
2: Io le posso dire questo, quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
1: Questi sono dolore, un dolore.
2: Significare? Questo è un dolore per noi.
1: Fototrappole.
0: Fortunatamente ci sono tante zone del bosco dove non si può andare, perché altrimenti sarebbe un bel guaio.
1: Ecco, una cosa, la condizione perfetta per la nascita dei funghi è ancora come tutelare la culla dei funghetti a questo punto, visto che abbiamo parlato dell'uomo che effettivamente è un po' troppo superficiale nella raccolta. Ci sono dei segretini per far sì che l'ambiente rimanga preservato e quindi la nursery, diciamo, dei funghi sia meravigliosamente perfetta?
0: Ma segreti, non so, qui si parla sempre di umidità, di calore. Adesso abbiamo avuto il terreno decisamente caldo e fortunatamente era piovuto, cos'è, 20 giorni fa, un mese fa, e quindi c'è stata questa nascita.
1: Improvvisa o era già datata, diciamo?
0: Ma io direi un po' improvvisa, comunque dipende, e poi dipendeva anche molto dalle zone. Sono state delle zone dove c'è stata anche la grandine, e la grandine in effetti forse aiuta perché mentre la pioggia tende, secondo come arriva, tende a scivolare sul terreno, la grandine invece si ferma e poi si scioglie,
1: piano
0: e quindi va giù, ecco così. Però io dico che i fattori sono sempre molteplici, e quindi non è che si possa dire fa caldo, è piovuto, allora ci sono i funghi. Eh no, bisogna...
2: Poi se mi permette fattori. C'è anche un mistero. Infatti, bisogna dirlo, perché io ho sempre saputo una frase ereditata dai quelli più anziani di me, insomma, eccetera. Più anziani di me, così, amici, così. Dice, il fungo nasce dove e quando vuole.
0: Ma lo dico anch'io, cioè in effetti, ma proprio perché c'è una molteplicità di fattori.
1: Però il fungaiolo nasce per hobby, poi diventa una passione, poi diventa lavoro, o sbaglio? Si è evoluta un po' questa, perché poi si è andati sempre oltre, allora, no? Nella conoscenza, nel messaggio, anche dal velenoso.
0: Si studia continuamente, questo senz'altro, sì. E cioè, per me rimane un hobby, no. Comunque, anche perché io ho fatto l'insegnante, e poi mi sono sempre interessato di funghi, diciamo, e poi andato in pensione sono andato anche a fare proprio micologia per passione, così, e rimane una passione continua.
2: No, io a livello di conoscenza dico sempre che sono ancora a quota zero, perché la materia è molto molto complessa, no? Però in realtà devo anche dire che mi occupo più della parte organizzativa,
1: certo. Anche perché una cosa è bella, ma la difficoltà è mantenerla, e quindi c'è,
2: certo,
1: di proseguire
2: noi che cosa facciamo? Se vogliamo divulgare la

0: conoscenza della micologia e la protezione ambientale in modo particolare, è chiaro che dobbiamo fare alcune cose. Che cosa? Noi facciamo le mostre, certo. facciamo soprattutto la collaborazione col centro di educazione ambientale per sensibilizzare i ragazzi, soprattutto perché l'uomo lasciamo perdere, ci rivolgiamo più ai ragazzi che loro sono più attenti alle cose e secondo me il mondo, dall'aspetto diciamo della tutela ambientale, sono loro a doverlo governare un domani, certo. Perché noi non siamo stati capaci di farlo, anzi secondo me siamo stati molto bravi a rovinarlo, e quindi secondo noi i ragazzi sono quelli più all'altezza per poter capire dove si sta andando.
1: Ecco, e a maggior ragione per chi volesse intraprendere o comunque avvicinarsi a questo mondo è fondamentale, però mi sembra di capire anche, non dico un corso di formazione, però capire quello che puoi prendere, quello che è rischioso, eccetera. Io penso, non è che ci si possa proprio improvvisare adesso.
2: Fare il corso di formazione a tutti quelli che vogliono andare per funghi, ecco.
1: Ma anche per una tutela.
2: Ma perché ogni anno c'è qualcuno che si avvelena, che finisce in ospedale noi rimaniamo stupiti, perché raccolgono dei funghi che proprio... ma è vero, e se li mangiano,
1: ecco,
2: se li mangiano pure.
1: La combinazione climatica, l'ultima domanda e poi li lasciamo andare, perché non andranno a funghi, perché ci sono io, mi devono riportare indietro, però quindi non andiamo a funghi, però
0: no. Io mi sono portata anche
1: e ho visto adesso, c'è tutto no, non serve, torniamo sull'asfalto in caso. No, una, se posso, chiudiamo in bellezza con una ricetta segreta del gruppo micologico Imperiese. Ce l'avete? Tu ce l'hai?
0: Ma io
1: in 86 anni si è mangiato solo risotto con
0: per me non è un segreto, perché la ricetta più classica è quello di mangiare il porcino impanato e fritto.
1: Conservatore Mario,
0: invece,
1: andiamo oltre.
0: Mario può dire qualche altra cosa,
2: solo che io ho fatto lo stesso ultimamente.
1: Bene, questa chiudiamo con una delusione di quelle mai incredibile, sì. Quindi rimaniamo col fungo impanato, così non ci facciamo male.
0: Il porcino.
2: Certo, sì.
1: Un'ultima cosa, mi hanno detto, ma la stagione è finita, però se voi mi dite il fungo nasce e arriva quando vuole, probabilmente, non dico
0: no,
1: tutto
0: non
1: l'anno,
0: assolutamente no. Se adesso per esempio dovesse arrivare un periodo in cui ci sia 3, 4, 5 giorni di pioggia,
1: tutti a funghi,
0: un po' costante, non quella violenta, io dico che
2: sì,
0: poi dopo
2: quello,
0: qualcosa...
2: Cioè noi confidiamo in quelle nuvole che vedo adesso qui sopra.
1: Io spero di non confidarci troppo, però io vi ringrazio, siete stati gentilissimi, alla prossima, mi auguro non
0: la
1: nel
0: prossima,
1: bosco.
0: Mi fa dire una cosa, alla prossima, questa qui la dobbiamo dire, perché un'intervista secondo me è ancora più appropriata, più approfondita direi, no? La si può fare quando noi il 23 e il 24 di ottobre avremo una mostra micologica in quel di Imperia, no?
1: Non ha resistito.
0: E allora che cosa ci sono lì? Ci sono i ragazzi che vengono intervistati, vengono a colloquio con Mario Martini,
1: il guru,
2: con un'altra micologa di
0: Taccia. Potrebbero anche guardare la mostra, non solo, ma noi mettiamo anche un angolo ecologico. Sa che cos'è? È un insieme di tutte quelle schifezze, mi passi il termine, che raccogliamo nel bosco, e con un cartello facciamo parlare a queste schifezze, dicendo all'uomo grazie Homo sapiens, grazie Homo sapiens, che mi hai abbandonato nel bosco da 200 anni, ma lo sai che io ci devo rimanere ancora per secoli?
1: E con questa domanda apriamo una riflessione importante. A quanto pare sono obbligata ad andare anch'io a partecipare a questo importante convegno. Per il momento è tutto.

0: detti sestieri, sono tantissimi e ci sono passeggiate che portano da uno all'altro. E allora cercate una bella giornata di sole e poi sentite dove potete andare con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci accoglie nella tappa del Tigullio con questi bellissimi panorami. Vedete dalle immagini di Francesco Righi la costa con i suoi promontori rocciosi che scendono a picco sul mare tra Chiavari e Rapallo, appunto con le barchette sul mare che ci accoglie in questa giornata veramente molto molto piatto. Alessandra Rotta, storica paesaggista, benvenuta. Ci infiliamo in un sentiero e ci porti a fare che giro?
2: Vi porta a visitare la chiesetta di San Gervase Protasio, dalla quale poi si procede per arrivare fino alla cappelletta di Sant'Anna del Sestiere Cappelletta. Di lì arriveremo a Sant'Agostino Cappelletta di Ceresola, poi Borzoli che ha come sua cappelletta San Bartolomeo, infine Seglio che ha come cappelletta quella di San Rocco e San Michele che ha il santo omonimo nella chiesa di San Michele. I sei sestieri uniti da questo percorso lungo circa 13 km, ma che può essere percorso solo per brevi tratti, cioè solo per andare da una cappelletta e tornare indietro.
1: Paesaggi da passeggiate di fine estate, di inizio autunno, ma ricordiamo chi sono i sestieri.
2: I sestieri sono una istituzione alla quale noi dobbiamo tantissima riconoscenza perché da quasi 500 anni tengono vivo quello che è il ricordo e la celebrazione di Nostra Signora di Montallegro, dell'apparizione che avvenne il 2 agosto del 1557. Sono coloro che organizzano da sempre tutti i fuochi artificiali, quelli noti come le sparate, le feste dell'1, 2, 3 luglio, un patrimonio che potrebbe essere tranquillamente definito un patrimonio immateriale dell'umanità, da tanto è importante, un patrimonio UNESCO potrebbe quasi
1: Candidarsi a
2: starci.
1: diventarlo.
2: Sì, come patrimonio immateriale indubbiamente sì, perché dietro c'è tutta la questione legata ai massari, a quello che fanno loro, ai mortaletti, a tutto ciò che è proprio la cultura del massaro, di colui che regge sulle proprie spalle il peso del sestiere.
1: Muri che recano in cima cocci aguzzi di bottiglia, diceva Montale nella
2: Montale,
1: sua poesia
2: Meridiano.
1: Mareggiare, pallido e assorto. E questo è uno degli esempi appunto degli antichi muretti, spesso a secco, qua qualcosa è stato un po' rivisto, che si trovano nella Liguria, fatti apposta per evitare intrusioni all'interno di ville meravigliose come questa, che si arrampicano in diverse zone della Liguria, subito dietro il mare. Questo è un sentiero che parte proprio da pochissimi, ma neanche chilometri dal centro di Rapallo, saremmo neanche un chilometro. Volendo, Alessandra, si può partire a piedi da Rapallo e arrivare qua?
2: Certamente si può partire dal Ponte di Annibale, seguire poi la via Gattorno, che per un certo punto è anche carrabile, dopodiché ci si inserisce all'interno di scalinate fino a raggiungere il sentiero pedonale che noi stiamo percorrendo ora.
1: Ed è un sentiero ancora in questa stagione pieno di fiori, pieno di piante, rigoglioso, oltretutto una giornata proprio settembrina all'insegna della limpidezza e di un clima molto piacevole. Ma hai detto che stiamo andando dove adesso come prima tappa?
2: San Gervasio e Protasio. È una cappelletta, come tutte le altre, hanno preso vita fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento e sono dedicate ciascuna al santo al quale è dedicato il sestiere. San Gervasio e Protasio sono i due santi che, possiamo dire, sovrintendono al sestiere Costa Guta. È di particolare importanza il fatto che il sestiere abbia come santi quelli della parrocchia arcipresbiteriale di Rapallo, quindi i santi, non dico principali, ma comunque coloro che sono dedicatari della chiesa principale.
1: In questo percorso entriamo praticamente in un bosco a breve.
2: Siamo nella zona di Bosco Chiosa, voi vedrete che è un bosco poco costruito. È un bosco che ha mantenuto intatte tutte le sue caratteristiche di bosco pluriessenza, quindi non c'è un'essenza dominante, anche se il castagno è quello che la fa da padrona, ma è un bosco assolutamente fresco, percorribile anche
1: È
2: d'estate.
1: vero. Allora, intanto qua ci accolgono gli ulivi e quello un

0: banano, io non so cosa sia.
1: Quello lì sì.
0: Lì di fronte, vicino al banano, fa quasi impressione vederlo enorme.
1: Un castagno, un banano, una robinia. Questo è il risultato della trasformazione dell'uso del territorio che si è avuto soprattutto in questi ultimi 100 anni, quando all'utilizzo agricolo si è sovrapposto l'utilizzo, quello prettamente residenziale, con l'inserimento di specie esotiche proprio per connotare come caratteristica principale questa voglia e questa possibilità di ricreare paesaggi lontani da questo.
0: Un tempo qua si viveva di anche agricoltura?
1: Si viveva solo di agricoltura. C'era molta coltivazione delle castagne, c'erano gli olivi, c'era tutto quello che il bosco dava e quello che davano le fasce coltivate al di sotto degli olivi. Quindi era un'economia agricola, noi la definiamo, urbanisti, un'economia di sussistenza, sociologi urbani potremmo dire, e dava spazio a pochissimo commercio, perché quello che dava la natura era quasi al limite di quello che serviva al mantenimento della famiglia.
0: È incredibile pensare che siamo entrati con pochi passi in un bosco, potremmo essere quasi a 500, 600, 700 metri, 1000 di altitudine, invece siamo a pochi passi dal centro di Rapallo. Questa è la bellezza, sì, della Liguria, perché fra poco ci affacceremo e ci sarà il mare qua sotto. C'è il mare,
1: sì.
0: Che bellezza!
1: Ed è la bellezza dei nostri sentieri. Anche questo sentiero, il sentiero dei Sestieri, è stato inserito nell'app History Around, che ci racconta proprio i sentieri di montagna in riva al mare che caratterizzano quello che noi abbiamo definito il territorio delle terre millenarie, cioè di tutto quel territorio compreso fra Chiavari, Portofino, Camogli e Uscio, che abbraccia quindi tre dei più importanti antichi castellari, quello di Uscio, quello di Camogli e quello di Zoagli.
0: Ho visto che Francesco nelle sue immagini si è un attimo soffermato su questo tronco enorme, secolare. Adesso mi sembra di vedere che
1: è un castagno che è stato abbattuto da un fulmine, quindi come tale ha perso quella che era la sua bellezza, però
0: enorme.
1: Basta vedere questo ceppo per capire quanti anni abbia questo territorio.
0: È veramente di diametro pazzesco, le radici sembra che siano sopravvissute, chissà che un giorno
1: non possa ributtare,
0: perché non so quando sia avvenuto il fulmine, ma sembra ancora abbastanza vivo.
1: Nella famosa tempesta del 2018.
0: Ah, quindi insomma ha resistito già quasi 10 anni senza morire. Allora facciamo ancora due passi, così magari ci affacciamo verso il mare. Ed ecco che dopo pochissimi passi abbiamo percorso circa 10 minuti neanche da dove abbiamo posteggiato la macchina, ecco che di fronte a noi si staglia la cappelletta dei Santi Gervasio
1: e Protasio.
0: E qualcosa mi dice che c'è una sorta di radura che ci consente di vedere anche la vista sempre su Rapallo, che invece si apre sulla nostra destra. Che meraviglia e anche che frescura.
1: Si sta particolarmente bene. Lo spiazzo antistante è tenuto curato, anche perché ogni anno, la prima domenica di agosto, si tiene la festa del Sestiere e dei Santi. Ogni Sestiere ha la propria celebrazione religiosa, che si mischia ovviamente con il momento della condivisione della festa. Quindi
0: qua arrivano tante persone.
1: Arrivano tantissime persone, anche perché anche se uno partisse dal centro di Rapallo, in poco più di 20 minuti è in grado di arrivare qua, quindi è proprio una cappelletta facilmente raggiungibile, ma d'altronde tutte le altre. Questa forse ha il privilegio di essere veramente immersa nel verde, mentre le altre sanciscono tutte il passaggio tra l'area prettamente cittadina e quella più verde, più rupestre di Rapallo.
0: Qua che alberi abbiamo?
1: Abbiamo sostanzialmente castagne e lecci che si mischiano tra di loro a dare ghiande e castagne, che erano alla base del nutrimento degli antichi.
0: Ma animan troviamo qualche fungo qua, Alessandra?
1: Sicuramente sì.
0: Castagne, hai detto? Adesso in questi giorni in particolare in cui realizziamo questa puntata c'è stata un po' una discesa comunque di un fine estate che è stato contraddistinto in Liguria da una vera esplosione di funghi. Qua vediamo la parte un po' più rapallizzata, un esempio di rapallizzazione feroce con tutte queste case moderne, e gli alberi ci fanno un po' da tappo, ma c'è il mare, state tranquilli. lì sulla

0: destra con le immagini che abbiamo visto in apertura verso il promontorio. La cappelletta è chiusa di solito?
1: La cappelletta è normalmente chiusa, viene aperta solo durante i periodi delle feste, e quello che mi piace dire a proposito della rappallizzazione, che al di là della rappallizzazione, prendendo atto della rappallizzazione, Rapallo però ha una percentuale di verde molto maggiore rispetto alla percentuale di costruito.
0: Ah.
1: Sul totale del territorio di Rapallo abbiamo solo un 30-35%

0: importante.
1: Bosco Chiosa, perché Chiosa si sa,
0: Chiosa perché Chiosa, no. Chiosa chiuso, ah. Forse perché era questo bosco delimitato all'interno del quale c'erano queste coltivazioni di castagni, e delimitato dalla palude del Boate prima che fosse risanato e dal crinale che era poi la strada principale che portava verso Genova.
1: Perché oggi i castagni non vengono più tenuti, diciamo, ma un tempo di castagne
0: si viveva
1: e parecchio, anche durante il periodo della guerra erano l'alimentazione primaria per molte famiglie. Infatti c'è qualcuno che ha vissuto il tempo della guerra che magari qualche anziano le castagne non le vede tanto bene perché ne ha mangiate talmente tanto in quel periodo che ricordano anche momenti duri. Per ritornare a Rapallo si fa la strada inversa, non ci sono altre scorciatoie?
0: Non c'è una scorciatoia, ma c'è l'uscita che, proseguendo verso il lato della cappelletta, ci porterebbe direttamente alla chiesetta di Sant'Anna. Quindi le cappellette sono tra di loro comunque collegate.
1: Noi invece siamo comodi, prendiamo la macchina.
0: Certo.
1: E ci rivediamo alle prossime tappe di questi sentieri dei sestieri a Rapallo.

0: Restiamo nel sentiero dei Sestieri sopra Arapallo con Elisabetta Biancalani e andiamo a inoltrarci tra le frasche di bellissimi alberi. Ci sono tanti ulivi, ci sono i lecci e ci sono anche i castagni che presto ci daranno buoni frutti. E intanto a voi buona passeggiata.
1: Ancora viaggio in Liguria, nel Tiguglio, in questa tappa, con Alessandra Rotta che ci sta accompagnando nel percorso delle sei cappellette, dei sentieri, dei sestieri che animano, diciamo così, la devozione alla santuario di Montallegro che abbiamo già visitato. Che tappa stiamo facendo qua? Da dove arriviamo intanto?
2: Noi arriviamo dal centro, siamo partiti di Rapallo. Dal centro di Rapallo, siamo partiti dalla stazione, abbiamo percorso salita a Sant'Agostino, abbiamo fatto tutto il tratto della strada immersa fra gli oliveti e le case che mantengono questi oliveti, adesso stiamo arrivando alla cappelletta di Sant'Agostino, cappelletta che è raggiungibile anche da un altro sentiero che si incrocia con quello dal quale arriviamo noi, che parte invece da via Cerisola.
1: E noi abbiamo già nella prima parte di viaggio visitato la cappella dei Santi Gervasio e Protasio, anche lei vicinissima al centro di Rapallo, con queste viste meravigliose che ancora a fine estate regalano queste fioriture. Ce ne sono anche altre che aprono veramente il cuore, c'è addirittura ancora un po' di bougainville nel momento in cui abbiamo avuto questa estate e questo inizio autunno ancora con temperature molto elevate. Se sei d'accordo, prima di parlare della cappelletta diamo un occhio anche alla vista che si gode da questo punto, perché è una delle caratteristiche di alcuni sentieri della Liguria che sembra siano immersi nella natura lontana dal mare, e invece il mare lo vediamo proprio qua sotto di noi. Peraltro oggi è una giornata meravigliosa quando realizziamo questa puntata, e guardate, con le immagini di Francesco Righi mettendosi un po' in punta di piedi sopra i cancelli delle tante belle ville che si trovano in questa zona, ecco che la vista si apre sul promontorio di Portofino oltre che su Rapallo.
2: Sicuramente una delle parti più caratteristiche di Rapallo, perché unisce veramente la montagna, la coltivazione dell'oliveto, a quella che è la vista sul mare. Noi abbiamo questo territorio particolarmente fortunato, per cui con un quarto d'ora di cammino si arriva in una realtà che può essere quasi definita davvero, se non di montagna, quantomeno di alta collina, perché in pochissimo tempo noi poi arriviamo ai 600 e passa metri di Montallegro, piuttosto che gli 800 del Manico del Lume, quindi siamo veramente in montagna, potremmo dire.
1: E questo è l'esempio anche della cosiddetta destagionalizzazione del turismo, cioè poter venire anche non solo in estate per andare al mare e nelle spiagge, ma un po' in tutti i periodi dell'anno per fare queste passeggiate, questi sentieri che magari nessuno, cioè non in tanti conoscono, ed è per questo che siamo qui. Ed ecco la cappella. Intanto a che epoca risale, Alessandra?
2: Questa è una delle più recenti, perché è stata costruita dopo la realizzazione della

Ferrovia di Rapallo, dell'ampliamento della ferrovia di Rapallo che ha sostanzialmente distrutto la cappella di Sant'Agostino che era all'interno del convento nonché ospedale che in questi ultimi anni è diventata la sede del comune di Rapallo. Avendo dovuto demolirla, un privato ha adottato.

0: Buonasera e benvenuti a Gradinata Nord. Settimana super impegnativa per il Genoa, perché è cominciato col Frosinone che ha lasciato tanta delusione, pareggio, e lo commenteremo. Poi è arrivato il successo in extremis in Coppa Italia, e allora si è sollevato l'ambiente, perché il passaggio del turno, non guardarmi così, andai a posto.
1: Perché se si è sollevato, no, diciamo che si è un attimo di
0: è importante.
1: Lo stavamo perdendo e l'abbiamo raccolto.
0: È importante il passaggio del turno.
1: Beh, quello sì, sarebbe stato abbastanza drammatico, cioè, oddio, c'è chi ci perde col Sud Tirol, però voglio dire, sarebbe stato
2: scusa,
1: e quindi sarebbe
0: Paolo
1: stato
0: Gimani, buonasera.
2: Ma buonasera a tutti,
0: fai vedere quella maglia lì che stai
2: allora, ho fatto arrabbiare i miei colleghi di Santa Margherita Portofino oggi,
0: sì?
2: Gli ho un po' rotto le scatole, no? Ho fatto così, mi sono divertito, poi ne parliamo,
0: sì,
2: un sondaggino,
0: certo.
2: Però è Genoa Club, siamo di cuore, siamo nel Tiguglio Ligure, sono
0: perfetto.
2: E spero chi ci guarda qualcuno,
0: e poi
2: magari...
0: c'è la partita col Parma di domenica, che è importante, altro spareggio, sì, perché ormai bisogna che li cominciamo a chiamare così, spareggi, perché ragazzi, se non si fanno punti sono spareggi, questi, che siano all'inizio del campionato, che siano alla fine del campionato, sono spareggi, sì. Però do il benvenuto a Giorgio Guarello, perché un obiettivo
3: Obiettivo finale non ancora, diciamola così, ma obiettivo intermedio sì, per fortuna, perché allora, dal punto di vista del mio obiettivo personale, che devo vincere la Coppa Italia,
2: no,
3: è il mio obiettivo personale.
2: Questa è una meraviglia, però, scusa,
3: assolutamente.
1: Siamo mai andati oltre
3: un passaggetto intermedio.
2: Va.
3: Dopodiché,
2: c'è foto,
3: È un passaggio anche, abbiamo giocato male,
0: ecco.
3: Ci è andata bene. Meglio, così almeno l'Inter saranno ancora più rilassati a giocare con noi, e noi finalmente in Coppa faremo un risultato a sorpresa.
0: Abbiamo giocato male,
3: abbiamo giocato in confusione, diciamola così.
0: Ecco.
3: Dopodiché San Vasquez ci ha tolto le castagne dal fuoco di nuovo, e quindi a maggior ragione è un peccato che non ci sia Parma. E tuttavia, comunque, andando a vedere, visto che era una partita a scontro diretto, nel senso, abbiamo passato il turno, siamo contenti, dai.
0: Ma io voglio dare la benvenuta e la buonasera a Chiara Rù, perché noi abbiamo fatto una domanda oggi.
1: L'ha trovata con due R, neanche una.
0: Con nome e cognome, con tre R. E io voglio vedere, voglio sentire proprio lei, perché la domanda che abbiamo posto ai nostri telespettatori è questa. Ciao Chiara, benvenuta.
4: Buonasera Graziano, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Insomma, come ogni mercoledì, ormai lo sapete, un nuovo sondaggio l'abbiamo postato sulle nostre storie. Ecco, apriamo la nostra pagina dedicata ai social proprio all'indomani della vittoria con il Sub Tirol. E allora è il momento di andare avanti con il campionato, e domenica 20 settembre è il momento di giocare al Tardini contro il Parma, e allora la domanda sorge spontanea. Vi ricordo che avete ancora qualche minuto per rispondere al nostro sondaggio, che vi leggo subito, lo vedete alle mie spalle. De Rossi rischia la panchina in caso di sconfitta a Parma? È questo il quesito di questa sera? Sì, no, per il momento, e attenzione, sta vincendo il sì, esatto, perché per il 53%, quindi 144 voti al momento, sta vincendo il sì, quindi De Rossi rischia in caso appunto di sconfitta. Domenica prossima no, il 47%, quindi insomma non c'è una differenza così abissale, siamo il social si dividono, si spaccano, sta però al momento vincendo il sì. Graziano, ora lascio rispondere a te, lasciamo ancora qualche minuto ai telespettatori per rispondere, anche perché ci interessa la loro opinione, anche perché durante la serata continueremo a leggere anche i commenti che ovviamente voi lasciate sempre sui nostri social. E anche io vi invito a scriverci questa sera, perché leggeremo anche i commenti che arrivano su WhatsApp. Insomma, abbiamo una bellissima serata davanti, parliamo di Genoa.

0: De Rossi in questo caso rischia la panchina in caso di sconfitta al Parma? Lo chiedo a voi. A te, Graziano.
1: Grazie, grazie a Chiara, e poi ne parleremo ancora perché avremo ancora quasi collegamenti con Chiara. Siamo lì, ragazzi. Siamo lì, perché siamo proprio divisi.
2: Ragazzi, del resto. Allora, i risultati sono quelli che sono, la classifica è quella che è, e in più anche l'intorno. Oggi è saltato un altro allenatore, è saltato l'allenatore di Bologna, no? Dopo quello della Fiorentina, quindi anche questo bulesumme, per dire alla genovese, aiuta a porsi delle domande, oltre a un fatto oggettivo che poi c'è la lunga sosta, e quindi se le cose non vanno bene
1: è chiaro che qua nessuno di noi si augura che questo è fuori di ogni luogo. È una domanda che ci siamo posti perché è un po' l'argomento del giorno. Io sono arrivato ieri stamattina da Milano, e stamattina la prima cosa che mi hanno detto: ma come De Rossi? E quindi è solamente questo, no? I risultati non arrivano, e quindi inevitabilmente la domanda che si pone è questa.
3: Lancio devo farlo, lo sai, e in realtà banalmente nel nostro club è meraviglioso, nel Tiguglio l'ho fatta stamattina, te l'ho anche detto, e ho detto una cosa un po' diversa, no? De Rossi sì, De Rossi no. Il 70 più per cento, cioè contati, siamo decine di soci, ma non tanti di più, è a favore del mister.
1: Vedi?
3: È chiaro, assolutamente, assolutamente, perché l'empatia, quello che ha portato dall'anno scorso a questi inizi di stagione, vorremmo tutti, penso, nei genovani, che non si ripresenti quello che è successo negli anni scorsi, ossia ti salvi l'anno prima, ricominci e poi facciamo brutti, no? Quindi è chiaro che Parma, anche il mister, secondo me ha la percezione che non uscire con le ossa rotte suona male, ecco, insomma, te vai a Parma, ci sono tante idee confuse probabilmente in questo momento, si vede che i giocatori non li conosce ancora tutti, ne gliene mancano alcuni, ha degli infortunati.
1: Guarda cosa ha fatto Giorgio.
2: Cosa vuol dire non li conosce ancora tutti? Ma fammi capire. Che non siano in forma, sì, lo capisco. Che non siano una squadra, ma se dei singoli, d'accordo. Ma che lui non li conosca, no.
1: Giorgio, non credo proprio.
3: Però, l'ultimo giorno di mercato, neanche l'ultimo secondo, mi prendi il terzino che diventa titolare, c'è un problema. Cioè, cosa hai fatto in preparazione? Vuol dire che tu hai avuto un problema in quella zona del campo, perché la società ti dice: venderò quel giocatore. Ma quello è un esempio, attenzione, non hai trovato.
1: Non credo che un terzino sia così importante nell'economia
3: gioco.
1: A meno che non sia De Marco, Di Marco della Dell'Inter. Allora quello non è un terzino, è un attaccante aggiunto.
3: È vero,
1: ma tutti gli altri.
3: L'anno scorso De Rossi, Felice, aveva detto: mi piace ricordarmi com'era Zeman quando ero bambino a giocare col 4-3-3, difesa 4. Lui l'ha detto in una conferenza, non lo dico io. Non è mai riuscito a farlo a Genova.
1: Andrea, ti vedo silenzioso.
3: Sta pensando, forse è d'accordo.
4: È che non so quanto bene facciano in questo momento questo tipo di cioè è legittimo farsi qualunque tipo di domanda, è anche stimolante.
1: Certo,
4: poi televisivamente parlando di più, ci mancherebbe altro, quindi salvo questo aspetto, essendo anche uomo di spettacolo, quindi voglio dire, è ovvio.
1: Tu conosci bene, no?
4: Per quanto stia soffrendo da un punto di vista di tifoso, per quanto ami il Genoa, non so quanto realmente facciamo bene queste cose. È chiaro che è una squadra che è stata costruita su quali ci sono delle lacune, cioè noi l'abbiamo detto da tempo, è una squadra come che davanti ha problemi, è una squadra che
1: deve dare di più.
4: Ma sicuramente,
1: che deve dare di
4: ma
1: più.
4: Tutti devono dare di più,
1: sì.
4: Anche De Rossi deve dare di più. Attenzione, perché comunque se non si sviluppa un gioco davanti, se non ci sono degli schemi, se i giocatori non sanno dove andare, aspettano soltanto di ricevere la palla sui piedi, non ci sono smarcamenti, sovrapposizioni, comunque la colpa non è soltanto dei giocatori, è anche di chi deve far giocare la squadra.
3: Campo.
4: E quindi le responsabilità in questo momento sono, cioè, come ce l'ha la società per non aver magari rimpiazzato, trovato dei giocatori adeguatamente adatti per determinate cose. Le domande ce le facciamo. In campionato abbiamo preso due giocatori che giocano sulla sinistra, uno che dovrebbe essere abbastanza esperto in nazionale del suo paese, che abitai, l'altro è un ragazzo di belle speranze che ha sempre giocato comunque in Serie C, che ha comunque un bel piede, l'ha dimostrato anche ieri battendo un calcio d'angolo perfetto, quindi è giocando e prendendo anche il premio del miglior giocatore della partita. Quindi se non hanno mai fatto un minuto, c'è da domandarsi il perché non li vede, non li reputa adatti, fida di più di Anderson in determinate parti del campo, cioè certe situazioni.
1: Il nostro commento è un nostro commento da opinionista, chi vede la partita,
4: poi
1: il suo è un commento tecnico.

0: Che la domanda ce la siamo fatti tutti, no? Arriva Ezebue che ha fatto due allenamenti, buttato dentro, perché comunque è buttato dentro al posto di Norton Caffi in quella zona del campo. A quel punto lì, allora non vedo per quale motivo non si sia dato il campo a determinati giocatori. El Shaarawy, poi chiudo. El Shaarawy, se pensiamo di fargli fare sempre il quinto, cioè alla sua età, è un giocatore che probabilmente ha determinate caratteristiche, deve essere un valore aggiunto, soprattutto perché ti mancano delle punte da oltre 10 gol, quindi lo devi far giocare più davanti.
1: Sai perché non ti veniva il nome? Perché se tu conti ora quelli che ha disponibili dei nuovi acquisti, lui ha avuto veramente poco, il mister. No, non voglio per forza difendere il mister.
0: No, ma io guarda che io sono dalla parte del mister.
1: Io lo faccio, guarda, quando parlo, l'ho scritto.
2: Questo non è un tribunale, nessuno tribunale. Ormai
1: per colpa tua sono amici.
2: È una discussione. Siamo al bar e facciamo le discussioni.
1: Siamo al bar.
2: Siamo allo stadio e facciamo le discussioni.
0: Poi vai avanti, che sia chiaro. Cioè, si butta la croce.
1: Assolutamente. Allora,
0: facciamo delle domande perché vediamo.
1: Vanno solo uno stolto non lo farebbe. Facciamo così, visto come siamo messi. Però oggettivamente qualcuno mi scrive: ma sai, abbiamo fatto 4 partite, un punto, Napoli, Lazio, Como, sì, la quarta era il Frosinone. Allora, io credo che il mister abbia iniziato a percepire che ha una difficoltà a rimpiazzare determinati ruoli col vecchio modulo dove lui si è dimostrato essere bravissimo, che ha un sogno, che dicevo, di un modulo diverso e forse diversi lo
2: e
1: dicono,
2: quindi?
1: Scusa, ma cambiamolo, vogliamo provare una cosa diversa, a Parma non lo farà mai. Non può farlo, porta a casa o comunque non fare danni a Parma, ti prendi 3 settimane, recuperi i giocatori e vai a capire un po' in casa cosa hai.
0: No?
1: Non lo so, secondo me questa è una soluzione.
0: Penso che sia la soluzione più giusta.
2: Fatemi sentire, Giorgio.
3: Io sto a sentire quello che dice lui come quello che diciamo tutti, che sono riflessioni a voce alta anziché nel proprio cuore, nella propria testa. Però dico una roba, ci sono alcuni giocatori che in questo momento sono, come dire, diciamo fuori forma. Uno per tutti, Vitigna è fuori forma, è un po' nel centro del mirino del pubblico, e lo metti punta unica.
1: Capitano.
3: Capitano può essere un incentivo, è tanto tempo che
2: capitano
3: è da noi.
2: Capitano è un incentivo,
3: diciamo,
2: è
1: importantissimo.
3: E poi, scusami, è una brava persona, una persona di carattere, quelle cose. Ma dal punto di vista tecnico di gioco, io trovo che lo esponi a una brutta figura, a una svalutazione. Quindi secondo me
0: è una scelta, questa qua è una scelta che è stata
3: ponderata sicuramente,
0: ma parte del Genoa ce l'ha e rimarrà nel Genoa, perché chiaramente è così. A quel punto lì devi provare a recuperarlo, perché
3: sì, ma non mettendolo punta unica laggiù in fondo
0: deve diventare un però allora. C'era McTree che doveva fare gli inserimenti, c'era Baldanzi che doveva giocare lì vicino, ha tentato di costruire, di far girare anche giocatori che ha giocato poco, ci sta anche per capire l'esterno a destra, adesso non mi sfugge il nome nuovo che è arrivato, insomma tutta la serie, i
1: Mancini, giocare, i Mancini, non ha il suo ruolo, solo vorrebbe fare un altro ruolo,
0: pensava che magari qualche cosina in più si riuscisse a fare, però cerchi di, se non lo fai giocare,
3: io non ti sto dicendo di non farlo giocare, anzi, perché magari a fianco di un buon centravanti può essere particolarmente utile. Io dico che messo in quella posizione, in questo momento storico della sua condizione fisica,
0: e poi però ci ha fatto entrare Colombo nel secondo tempo, l'ha fatto giocare vicino a Colombo,
1: però Giorgio,
0: quindi alla fine
3: poi Colombo alla fine
0: ha fatto un tempo da solo, però
1: ora tiro l'altra bottarella, Graziano mi caccia. Allora, quando Gera Frosinone, no? Ma secondo me anche, anche tu lo pensi.
2: Vai, dammi questa la sua avanti.
1: Genoa Frosinone, entrano i giocatori in campo, anzi nel tunnel, vi svelo una cosa, no? L'allenatore può dire suo qualcosa. L'allenatore del Frosinone, mister Alvini, che non è propriamente, come dire, quello che ha vinto Champions, cose, anche con la Liguria ha fatto cose non belle, è talmente ed è talmente convinto del gruppo che esce, a parte abbracciare i bambini, meraviglioso, tutti i bambini con una e l'altra maglia, guarda i giocatori e dice: ragazzi, e oggi divertiamoci. E allora tu dici, ma cioè, secondo me oggi De Rossi vorrebbe dirlo 100 volte sta frase, perché se c'è un empatico, secondo me è De Rossi, ma non ha ancora un gruppo,
2: ragazzi,
1: se ho preso a lunga,
2: cose che,
1: però aspetta, Vitigna capitano, ieri tu gli vuoi dire guarda che tu sei parte di un gruppo che
2: ma
1: è
2: pensate
1: stato
2: che non sei mai stato negli spogliatoi io ma ecco, dai ma va, cosa mi venite a dire divertiamoci su avanti uno passa e dice
1: io sono
2: la tensione
0: sei punti, ragazzi, sei ragazzi, andata a vincere.

0: Voglio subito andare da Chiara, ragazzi, perché stanno arrivando tantissimi commenti su questa diatriba che abbiamo avuto qua in studio, De Rossi sì, De Rossi no, che è colpa dei calciatori. Chiara, mi dai qualche indicazione, qualche messaggio?
1: Leggiamo subito, Graziano, esatto, leggiamo subito già i primi commenti che stanno arrivando. Dopo il sondaggio, che vi lascio qui dietro proprio per ricordarvi, il sondaggio attivo lo trovate sulle nostre storie, su Instagram, sul nostro profilo primocanale.it. Ma adesso è il momento di leggere un po' di commenti, quindi per entrare un po' in contatto con i nostri telespettatori partiamo dal primo commento, ci scrive Maura da Ponte Decimo. Allora, regia, chiedo alla regia di poter mettere il commento in sovraimpressione: la società doveva accontentare il mister in estate, qualcosa non ha funzionato. Proseguiamo, perché Paolo da Noli scrive: De Rossi ha le sue colpe, manca proprio il gioco. Ecco, questo è il commento di Paola. E poi proseguiamo, perché il terzo commento, poi lascio rispondere a voi: la squadra c'è, De Rossi ha solo bisogno di avere un po' di tempo per recuperare tutti. Questo commento ce lo scrive Franco, questa volta da Nervi. Insomma, sono un po' tre commenti un po' diversi tra di loro: c'è chi ha più fiducia nel mister, c'è chi invece non è assolutamente negativo nei suoi confronti. Io vi chiedo, insomma, queste sono le opinioni dei telespettatori, quindi adesso faccio a voi la domanda: siete d'accordo con uno di questi tre commenti? Giorgio, parto da te.
2: Ma i tre commenti, le tre domande, hanno tutte e tre un fondamento. È evidente che qualcosa non ha funzionato, e beh, se no non saremo qua a parlare del fatto che abbiamo un punto e abbiamo davanti a noi una situazione complicata, sia di classifica che di mancanza di gioco, per arrivare alla frase di Paola da Noli. Non gioco, questo è
3: Paola da Noli.
2: Paola da Noli è un personaggio, personaggio storico e importante.
3: Paolo da Noli.
0: Il gioco anche in grafica adesso.
2: Ma infatti il gioco
0: non c'era più il telefonino, c'era
2: il gioco.
0: Io però vorrei ritornare sul primo, Giorgio, sì, perché io per esempio non sono d'accordo su questo messaggio qua. La società doveva accontentare il mister in estate.
4: No, io sono d'accordo con te. Cioè, hai speso 9 milioni per Baldanzi.
0: Ma, perché Baldanzi l'ha voluto
2: lui. È stato
0: Baldanzi, è stata la sua precisa richiesta.
3: Vabbè, Baldanzi l'ha voluto lui, Colombo ce lo siamo voluti tenere così.
0: Perfetto,
3: cioè,
0: perfetto.
3: Ce lo teniamo così.
0: Perfetto.
3: Ognuno ha le sue, scusa un secondo, ognuno ha le sue, no?
0: Esatto.
3: Okay, quindi voglio dire, se siamo in un momento di difficoltà, ci sarà stata una responsabilità, però quando abbiamo detto Baldanzi, tutti quanti eravamo d'accordo.
0: Assolutamente sì. Okay? Perché poi è sempre così. Poi dopo
3: Probabilmente in questo momento è uno dei giocatori di cui si ha maggiore difficoltà, che però ci serve una punta che abbia uno score da qualche gol in più, lo sappiamo da tempo. Vitigna ha fatto 7 gol in quante presenze? 60, non so quanti sono.
0: Va bene,
3: okay. Colombo non va in doppia cifra, non è mai andato in doppia cifra, per quanto, per l'amore di Dio, sono giocatori del Genoa, io sto con loro,
0: certo,
3: sempre comunque, certo, però analizzando la situazione forse lì si è andato a prendere un giocatore dal campionato della Serie B inglese, probabilmente farà bene, però siamo qua tutti quanti ad augurarcelo. È un giovane di belle speranze che purtroppo adesso in questo momento è in box. Forse in quella parte di campo qualcosa di un po' più concreto si poteva fare. Io non faccio quel mestiere lì, devo cercare però di analizzare quello che abbiamo, e questo è quello che abbiamo.
0: Assolutamente.
3: Un giocatore come Malinowski lo abbiamo perso, non so se siamo riusciti a rintracciarlo, a ritrovarlo con un'altra magari veste, con un altro no. Su questo doveva essere il centrocampista cost to cost, mi sembra che abbia un passo leggermente differente, quindi valutiamo.
0: Diciamo che anche lui ha detto: i nostri obiettivi dall'anno scorso sono cambiati durante la campagna acquisti. Questo l'ha sottolineato Daniele De Rossi.
3: Assolutamente.
2: L'ha sottolineato ed è un modo per prendere un po' le distanze, per autopararsi un pochetto, secondo me. Dopodiché l'analisi sua è perfetta,

0: quella del centravanti solo in questa trasmissione, da quando è finito il campionato in avanti ne abbiamo parlato
1: un anno, ne abbiamo parlato, esatto, vero?
0: Quindi in realtà centravanti era un fatto oggettivamente riconosciuto e da risolvere, no, certo, non è facile risolverlo avendo, come dire, risorse limitate non illimitate, quindi è evidente che ogni considerazione è facile farla qua in teoria, poi all'atto pratico, dovendo, come dire, trovare i denarios, può essere complicato. Allora, tuttavia, tornando a chi non è stato sostituito, Malinowski aveva la capacità personale di tiro che per ora forse un briciolo l'abbiamo visto, ma poco rispetto a quello che aveva lui, e poi il carisma che aveva questo giocatore, il carisma centrocampo verso il gioco, verso se stesso, verso l'arbitro, verso i colleghi, verso gli avversari, era un personaggio non abbiamo sostituito con un adeguato. Io spero e il Sharawi che possa avere, certo, questa personalità.
2: Ma il Sharawi l'hai preso anche proprio per quello, perché tu hai smembrato un po' del discorso spogliatoio in quest'estate per occasioni, situazioni. Vedesi anche Masini, comunque oggettivamente era persona di spogliatoio e l'hai vista la reazione, quindi sicuramente il mister l'hai destabilizzato, non solo a livello tecnico, non dico lui in generale, ci sono delle cose che sono cambiate che non sono per forza peggiorate. Però
3: poteva
2: oggettivamente
3: andare peggio,
2: poteva andare molto peggio, però
3: lo
2: oggettivamente
3: si parlava anche di altre
1: decisioni,
2: allora,
1: ragazzi,
2: il Genoa quest'anno si colloca,
3: questo ha dato anche atto, questo
2: assolutamente, però quindi, ti dico questa, secondo Transfer Market sarà portale o meno da leggere, ma i numeri di solito sono giusti. Il Genoa quest'anno rispetto all'anno scorso, mi ricordo eravamo qua a parlarne, che era l'ultima di Serie A come spesa, quest'anno si colloca al 12-13, cioè ha speso più di molte altre. Poi bisognerà fare i conti ora con Norton Caffi,
1: vabbè,
2: uscito l'ultimo giorno,
1: non andiamo in questo,
2: numeri,
1: è un argomento,
2: però
1: qua,
2: per dire, Graziano cosa dice e che seguo in pieno, il mister oggi di lamentarsi, ci leghiamo al discorso del messaggio, che il mister si possa legare mai a una polemica o a un problema di mercato, mi sembra anacronistico, pensando che il mister è da quando è arrivato e voleva Baldanzi, gli porti Baldanzi, riscatti Baldanzi, seppur gli salti l'accordo con Venturino, perché Venturino è rimasto, ma Baldanzi lo riscatti, che l'accordo non detto era uno e l'altro e ti metto la differenza detta brutta. Quindi il mister ha probabilmente fatto anche lui delle scelte e ci mancherebbe, non ci ha ancora fatto vedere il vero investimento che è Baldanzi, ragazzi, perché Colombo era già stato riscattato, era già scritto dall'anno precedente,
3: era obbligatorio,
2: obbligatorio, quindi non è che potevi scegliere. Baldanzi hai speso 9 milioni, 8 e qualcosa, insomma tra gli 8 e i 9, e mi fai vedere come lo metti in campo? Io non ho ancora capito, perché non è Malinowski, non hai Malinowski, quindi che cosa gli vuoi far fare a sto ragazzo qua? Il trequartista, ma però, allora scusami, fammi vedere un modulo diverso.
3: Detto questo, ecco, probabilmente in un momento di difficoltà a farti riporta. Poi diciamole anche due o tre cose. Non è per tirar fuori la sfortuna, o abbiamo perso una prima partita, come abbiamo visto, no?
1: Giustissimo.
3: La partita col Frosinone, secondo me, era iniziata anche in un modo, perché è stato annullato un gol sul quale ci sono forti dubbi. Forti dubbi, perché sullo 0-0 tu non sei d'accordo? Tu quel pallone, secondo te, quello che passa in mezzo alle gambe sul fallo laterale che passa in mezzo alle gambe del nostro centravanti?
1: Non posso farvelo vedere, ragazzi.
3: C'è un tocco? C'era, sì. Tu l'hai visto? Lo tocca, perché le immagini che ho io, che sono arrivate, sembra che non si veda, che non
1: da
3: si veda nessun tocco.
1: Ragazzi, ve lo faccio
3: poi
1: vedere.
3: Non so se esce fuori una terza gamba.
1: Non fatemi inquadrare, che faccio vedere il telefonino apposta.
3: Così
1: lo faccio. Le immagini bisogna visionarle tutte.
3: Sì, bene. Io mi auguro. Quelle che ho visto io mi sembra che non ci
2: le regole del calcio dicono che se sfiori per errore, perché stai girando un pallone, stai rifacendo un'altra azione.
3: Scappa da ridere su un fallo laterale, che quello,
2: esatto,
3: sia però un tocco che mette in movimento.
2: Sì, esatto. Che hai creato, no? La regola dice crei un'altra azione, sostanzialmente. Insomma.
1: Tanto continuate pure a parlare, ragazzi. Così vi faccio vedere apposta. Questa è l'immagine che tu non hai, sicuramente, assolutamente.
2: No, sì, Graziano, però scusami un attimo, adesso così ci caccia, a me mi cacciano ora.
1: No,
2: ma pazienza, lo so per dire.
1: Scusate, ma abbiate pazienza, ma io non voglio mica fare polemica.
3: No,
1: aspetta,
3: ma ragazzi, io l'immagine che ho visto mi sembrava
2: hai visto il video di gioco?
3: Sì, sì,
2: hai fatto.
1: Hai visto?
2: Sì, però hai fatto un miglioramento clamoroso. Il VAR non lo vedi più finalmente come prima.
1: Ma io non sto dicendo questo.
2: Alzate le camminate, ma porta pazienza. Ma ti sembra mai che nel calcio nel 2026, se tu mi sfiori il pelucco qua del polpaccio?
1: Abbiamo visto il rigore dato per polpastrello, ragazzi.

0: ragazzi, prima, ve lo ricordate, prima, Juan Jesus col polpastrello, sì, prima, il pallone,
1: oggi effettivamente è vero, è coerente, quindi, è cambiato.
0: Ma io non voglio entrare in questo discorso qua, perché questo discorso...
2: Ale, chiedo scusa se l'ho tirato fuori.
0: Giusto, però...
2: Io ho visto un'immagine che mi sembrava che il pallone
0: passasse
2: in mezzo alle gambe.
0: Sei convinto?
2: Questa immagine qua non la conoscevo, non la vedo, va bene.
1: Quindi è fuori gioco tutta la vita.
2: Però detto questo, questo non toglie il fatto che col Frosinone abbiamo fatto una fatica bestia, abbiamo trovato una squadra che sta molto in forma, che si conosce molto bene, che gioca a memoria, noi siamo ancora in una situazione di...
0: Con un errore grossolano,
2: tutto quello
0: perché
2: che
0: c'è un errore
2: dire,
0: grossolano, un errore grossolano,
2: perché c'è un uno contro uno veramente spaventoso,
0: perfetto,
2: con un ragazzo che probabilmente andava magari fatto sedere in panca dopo il primo tempo, perché era, ma no, perché io credo in Marcandalli, però è un momento di disagio, ecco, quindi
0: è vero.
2: E lì l'allenatore
0: io lo difendo, Marcandalli.
2: Poi ho visto Nesciarawy e poi chiudo, ho visto Nesciarawy in difficoltà in un ruolo dove se non gioca da 2 o 3 mesi alla sua età, gli fai fare anche tutta la fascia a dover rincorrere gli altri, magari non lo aiutiamo.
3: Allora, sul discorso Nesciarawy è evidente che Nesciarawy non può fare il quinto, ma deve spaziare per se stesso, ed è il nostro valore aggiunto, quello che ci dà speranza più di tutto il resto messo insieme. Su Mercandalli, che effettivamente hai ragione, dopo la giostra presa nel primo tempo era forse da riflettere se toglierlo. Secondo me Mercandalli, che l'anno scorso era cresciuto molto perché aveva in pienissima forma Vázquez e Østigard, i quali avendo fatto il mondiale un po' più in difficoltà e non suppliscono alla sua inesperienza. Vázquez sta entrando in forma, ha fatto 2 gol in 2 partite, ma nell'insieme il reparto è un po' più titubante di quanto fosse granitico l'anno scorso.
0: Mi piace questa giustificazione, che non è una giustificazione, ma una considerazione.
2: L'unica domanda che se fosse qua, ma non certo davanti alle telecamere, farei ok, avete concertato di prendere 2 giocatori in un determinato ruolo, è possibile che non ci sia stata mai la possibilità di vederli in un momento della partita? Cioè entri dentro, sposti qualche duo, non metti un laterale sinistro dove deve stare, che magari è comunque un giocatore che ha fatto la nazionale, è tutto quello che vuoi, mi protegge Shorai che deve giocare un pochino più avanti, probabilmente non rischi poi l'uno contro uno contro un giocatore molto veloce, e quindi di conseguenza un'espulsione che era comunque sacrosanta sulla prima ammonizione.
0: Qualche dubbio ce l'ho anch'io,
1: una provocazione,
2: anche perché il fallo c'era, che là era un fallo sul giocatore del Genoa,
1: ma perché ieri sera non sto parlando di Frosinone, ieri sera non provi cose diverse?
2: Quella per domanda,
1: me, sai, perché è una domanda anche un po', e me la autorispondo, perché ti fa capire che il mister non ha paura. Io non voglio dire insinuare che Parma è la deadline, anche se il sondaggio tutti lo pensiamo, succedesse mai, ma non parliamo.
0: Tu non vuoi pensarlo, ma tutti lo pensiamo. Perché questo è l'argomento del giorno, ragazzi. Perché sai perché? Perché viene da 2 esperienze negative precedenti. Non ci fosse state 2 esperienze precedenti negative, nessuno penserebbe a questo.
2: Qualcosa è cambiato, perché ci sono stati dei momenti in cui
1: lo vedo più timoroso. De Rossi, che è arrivato a Genova, era più spavaldo, passami il termine,
2: c'era
1: a livello di idee. Ieri sera col Sud Tirol puoi vincerla così lo stesso modo, ma non hai provato niente di diverso.
2: Però c'era un entusiasmo
0: Bravo, che adesso invece non c'è.
2: E quindi devi tirare fuori qualcosa, devi tirare fuori qualcosa di tuo.
0: Bravo, c'è un entusiasmo
2: perché
0: pazzesco.
2: Con l'entusiasmo tutti danno quel 10% in più.
0: Adesso
2: in questo momento in una difficoltà, qua quel 10% in più deve uscire da chi ha il manico, da chi deve gestire la questo è costruttivo, non
0: certo.
2: È Io ci credo nelle in De Rossi.
0: Ho il 10% di pubblicità, posso tirarlo fuori anch'io?
2: Io lo farei, 10% perché così.
0: Allora
2: lo farei perché c'è netti nei

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si avvicina una perturbazione atlantica da ovest, il tempo tende a diventare più instabile giovedì sul nord Italia, anche in Liguria, con acquazioni temporali più diffusi sul centro Levante, alternate qualche pausa asciutta, qualche schiarita sulla costa. Temperature in diminuzione.

riduzione nei valori massimi, ma clima comunque caldo. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, che sarà la zona meno interessata dai fenomeni. Avremo delle belle ampie aperture sulle zone costiere, qualche piovasco sarà possibile specialmente sui rilievi interni. A seguire sulla provincia di Savona, giornata più instabile man mano che ci spostiamo verso est, verso il capoluogo, dove saranno più frequenti le acquazzoni temporali, specialmente sulle zone interne. A seguire sulla zona di Genova, giornata piuttosto instabile, acquazzoni temporali fine tra notte e mattina, seguite comunque da qualche schiarita, qualche pausa asciutta sulle zone costiere e fenomeni anche localmente di forte intensità. A seguire sul Tigullio, anche in questo caso avremo una giornata molto instabile, seppur sulla costa ci sarà spazio anche per qualche schiarita nel corso del giorno, ventilazione da sud e mare generalmente mosso con moto ondoso in aumento. E infine sullo Spezzino, giornata instabile con temporali acquazzoni diffusi per gran parte del giorno, alternate a qualche pausa asciutta sulla costa con temperature massime in lieve diminuzione. A seguire nella giornata di venerdì avremo un generale miglioramento del tempo, anche se con un po' di variabilità che insisterà su gran parte della regione, qualche annuvolamento associato anche a dei piovaschi specialmente sulle aree interne, più asciutto invece sulle zone costiere. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Allora andiamo alla nostra Chiara ancora, ma perché stanno arrivando tantissimi messaggi. Mi dice Chiara, aiutami. Allora spara questi messaggi, Chiara.
1: Sparaceli.
2: Guarda, Graziano, sono veramente tanti, saranno centinaia. Cerchiamo di leggerne il più possibile. E allora andiamo. Iniziamo con Daniela che scrive: Daniele De Rossi è un grande uomo e poi un grande allenatore. Peccato che le regole funzionano solo col Genoa, con altre squadre no. Graziano, io parto da te, sei d'accordo con Daniela?
0: Assolutamente sì. Vabbè, abbiamo detto, ci siamo anche stupiti moltissimo, se ti ricordi, Chiara, quel video di Primo Canale ha fatto tantissimo, appunto perché lì c'è stata un'incongruenza assolutamente sbagliata, quella spinta di De Bruyne, che anche non ce l'ha negli occhi anche ancora adesso. Io però negli occhi, che quando ti danno un calcio di rigore, tiramelo dentro e non tiramelo proprio fuori, buttamelo in porta almeno, ne arrivo uno ogni morte di Papa, quindi il prossimo quando arriva,
1: che sono là per il VAR, l'arbitro non l'avrebbe
0: neanche visto,
1: mai.
0: Quindi andiamo avanti, Chiara.
1: Purtroppo
2: andiamo avanti. Secondo me, scrive da Rapallo, ma non mi scrive il nome. Secondo me, la squadra deve ancora un po' ambientarsi. Ancora 2 o 3 giornate, quindi dà ancora un po' di tempo per ambientarsi alla squadra. Io chiedo ad Andrea cosa ne pensa.
1: Ma secondo me, non c'è un problema di ambientamento, è un problema soltanto di maggiore fiducia. È chiaro che servirebbe un risultato quasi, no? Un po' cambierebbe tutto. E poi, io sono convinto che nelle 3 settimane, che per quest'anno è la prima volta che si fa una pausa così lunga, vale per tutte le squadre, chiaramente tutte le squadre in quel momento lì metteranno a posto, ma noi abbiamo 2 o 3 giocatori, perché abbiamo un El Shaarawy che è arrivato al giorno dopo la chiusa del mercato,
0: esatto.
1: E lì forse magari qualcosina di diverso si poteva fare, visto che si sapeva che probabilmente sarebbe arrivato, forse anticipare un po' i tempi non sarebbe stato male. Traoré comunque è un giocatore che ieri ha fatto il suo piccolo debutto, e si vede che comunque non è proprio l'ultimo che è arrivato, lo devi recuperare, chiaramente qualche cosa ti devi inventare per aumentare la forza di fuoco che è fondamentale per vincere le partite.
0: Continua pure, Chiara.
2: Grazie Andrea. Allora proseguiamo. Alfredo ci scrive: come mai De Rossi non ha ancora capito che Amorim deve fare il titolare e bisogna puntare anche su di lui per fare girare la squadra? E poi ancora: ma Vitigna non va recuperato, è quello che vediamo ed è quello che è sempre stato. Allora
0: bocciato.
2: Faccio il giro, è il momento di Paolo. Paolo, che cosa ne pensi di questo commento di Alfredo?
3: E io dico che ha ragione, però Amorim è arrivato a gennaio, è stato preso per essere il futuro Malinowski, così nel mercato, con un investimento molto importante che ha fatto la società a gennaio, e l'hai fatto crescere o tentavi di farlo crescere comunque sotto, come dire, le capacità o vicino alla,
0: mi posso permettere di dire una cosa? Io gli unici passaggi in verticale li ho visti da Amorim.
1: Sì,
0: appunto,
1: è l'unico, aspetta, che comunque
3: adesso è arrivato, adesso, ragazzo giovanissimo,
0: magari chiaramente
3: da
0: non lo so, esatto. Però ma l'ho visto solo lui, cioè chi va il pallone.

0: E verticalizza, poi non è giusto il tempo, non è sbagliato la mira, è sbagliata la
1: mira. Graziano, capisci?
2: Il problema però sono quelli davanti che devono dettare il passaggio, è lì che devi fare delle cose, perché poi chi, insomma,
1: ora ti dico, scusa un attimo, ma se tu mi fai giocare Baldanzi lì, come fai a mettere Amorim? Perché non abbiamo il coraggio di dire in questo momento chi è veramente fuori forma o comunque non ha un ruolo diverso. In questo momento è
2: ma sono due ruoli,
1: ma dov'è il ruolo di Baldanzi ora nel Genoa? Quando giochi nel 3-5-2, ragazzi, oggi tu non hai un regista, tu oggi hai un Frendrup meraviglioso come sempre, Soli stai facendo fare un ruolo da interno alla Masini, mi va bene, ti serve uno che manda quella palla là. È vero che Baldanzi te l'ha fatto perché due palloni in verticale, ma non va mai a prendere il pallone con quella dinamicità, è fermo, è statico, lui è un trequartista Baldanzi, te lo sta dicendo in ogni modo. Allora, se ha ragione, ripeto,
0: Giorgio, cosa ne pensi tu?
1: Lo spettatore.
3: Beh, la realtà dei fatti è che non sta girando, ecco. E che il segnale il nostro allenatore l'ha dato a Baldanzi, l'ha tolto alla fine del primo tempo, che non è una cosina da poco, anche perché è il giocatore su cui lui ha puntato di più, quindi un segnale di insoddisfazione l'ha dato,
2: certo, preciso. Lui prova a farlo giocare all'interno.
3: Dopodiché Amorim effettivamente è un gran peccato che abbia preso questo colpo, perché in questo momento era quello che passava un po' più rapidamente degli altri.
0: A me è piaciuto
3: di buttare le lenti
0: televisivamente, poi non lo so,
3: non si smarcasse
0: nessuno sul campo, un'espressione sicuramente migliore della mia.
2: È quello che cerca di dare un'idea,
0: un'idea, un'idea di profondità, no? Andate, ragazzi, che vi provo a dare il pallone, esatto. Ma se la davanti,
3: se lo piombare,
0: se l'ha davanti,
1: e lì è un altro argomento, insomma, è lì un altro tema,
0: è un altro argomento, ma allora bisogna trovare,
1: hai preso un attaccante molto, secondo me molto bravo Avel, io credo che quel ragazzo lì sia veramente bravo, non hai
0: gli assenti sono sempre più bravi dei presenti,
1: è interessante, però è sottovalutato veramente, i guai fisici io non lo sapevo, che ci hanno poi spiegato che operazione dell'anno scorso di lunga durata si è protratta, quando l'ho visto ti dico, è quello che non hai in rosa ora. Cioè, quando la partita si mette in un certo modo, era lui quel giocatore diverso che ti va a prendere la palla, prende posizione, non va in profondità.
0: Allora io devo dire una cosa: tu hai venduto Ekator ed Ekuban, hai preso due giocatori simili?
1: Beh, Osmaic potrei starci, secondo me sì. Non hai preso un Ekator
0: simili?
1: No, non l'hai preso, hai ragione.
0: Allora,
1: come struttura dico, cioè come concetto, no.
0: Hai preso due attaccanti,
1: sì.
0: Ma De Rossi, per esempio, io ieri ero in studio, ha detto Daniele, alla domanda precisa di Giampaolo Pazzini, ha detto, avevamo l'anno scorso Ekator e Kuban, che sono giocatori diversi da quelli che abbiamo adesso.
2: È vero, l'ha detto chiaro te.
0: È vero?
2: Certo.
0: Me lo sono sognato. No?
1: Però non mi ricordo che il mister gli abbia fatto fare chissà quanti minuti.
3: Cose molto puntuali, diciamola così. In questo momento, al di là che è un ottimo conversatore e le sue conferenze stampa sono con una proprietà di linguaggio assoluta e sono lunghe e piacevoli. Ma mentre prima era assolutamente blindato, ora comincia a dire le cose un po' più precise. Questo qua di Ekator e di Ekuban è una cosa puntuale, che quello che avevano programmato a marzo-aprile non si è verificato, è un'altra cosa puntuale che ha detto. Insomma, comincia a esserci un po' di presa di distanze su chi è arrivato. Poi ovviamente il suo mestiere è farli rendere al più possibile,
0: certo.
3: Amalgamarli, e dovrà farlo.
0: Vengo ancora da te, Chiara, hai qualche altro messaggio?
4: Rieccoci assolutamente, tantissimi, Graziano. Cioè non smettono di arrivare, quindi insomma
0: male,
4: è seguitissima questa discussione.
0: Il lavoro sui social,
4: Angelo,
0: quello che stai
4: Angelo
0: facendo
4: tifoso,
0: è importantissimo.
4: Genuano, Angelo ci scrive, tifoso genuano, mi sembra che Daniele De Rossi sia sempre in cerca di scuse. Napoli ci hanno rubato la partita, Lazio giocatori più forti, Como impossibile, Frosinone squadra difficile. Mi sembra che fino ad ora parole. Il problema grosso è la società che investe in giocatori vecchi, scarti, inesperti. Così
0: continua pure.
4: Angelo è abbastanza negativo nei confronti di De Rossi. Andiamo avanti, sono tantissimi. Ma perché arbitro pessimo anche contro il Subtirol, Marco Genuano? Ma perché esaltate tanto Ekator, che in 54 presenze con il Genoa ha fatto 4 gol? Ci scrive Marco. Abbiamo una risposta?
1: Vabbè, aspetta. Allora, sei tu che l'hai detto. Allora, Ekator per me ha fatto una gran vendita.
0: Ha fatto?

0: Però ha fatto una gran vendita, dai.
1: Cioè, non è partito di
0: titolare. È vero, però.
1: 18 anni.
0: Oggi
2: la potenzialità
0: non c'è, nostro amico Rivellini qua mi direbbe la società Genoa ha fatto un grandissimo affare lì, dai, l'ha venduto.
1: Ma dovendo stimare, guarda, su no, quello allora, non cioè, ne discuto,
0: no, è perché lì è un film, va presa sta roba, però, qua, perché se no Hecator allora, non lo dai via, è chiaro, però se ti offrono quei soldi a chiusura di bilancio cosa fai?
1: Ma io mica ho detto questo, ci mancherebbe altro, lo sapevamo tutti, anzi secondo me la società
0: sta bravissimi ragazzi.
3: Sono due cose diverse. Un conto è la gestione societaria dal punto di vista finanziario, ottimo, fanno il meglio possibile,
0: quella vendita specifica,
3: dico, fanno bene, il direttore generale ha fatto delle ottime operazioni. Un conto è qua invece parlare dei risultati sportivi. Parliamo dei risultati sportivi, naturalmente col buon senso di non chiedere Maradona dei vecchi tempi, né di chiedere Pelé degli anni 70, ma neanche di prendere solamente calciatori a scommessa, come diceva prima il mio esimio collega.
2: Grazie. Grazie.
0: Ah, non mi chiami collega, mai una punta,
3: la punta che era necessaria dal campionato di Serie B inglese. Nota che mi è piaciuto molto il giocatore,
1: sì, sì,
3: a me è piaciuto, ha scattato un sacco di volte, mi è piaciuta la sua grinta, ma è indubbiamente una scommessa, non è una certezza come invece auspicavamo tutti noi di avere un puntero da gol doppi, e cioè oltre il 10. Sono scommesse, speriamo che vadano bene. Havel, che aveva fatto vedere qualcosa nella prima
0: diverso,
3: partita,
0: sai cos'è? Havel ti dava la sensazione di essere quel ruolo,
3: però era diverso in questo momento. Speriamo quello... che sia una roba, come è stato detto, piccola, miserrima, e che lo tiene fuori solamente fino a dopo la sosta, e quindi che sia disponibile.
2: No, questa sosta è fondamentale. È chiaro che c'hai due o tre giocatori con caratteristiche, devi trovargli degli spazi, devi inventarti qualcosa. Metri abbiamo visto che è un giocatore che comunque ha dei numeri, soprattutto
1: sfruttato, posso dirlo,
2: è anche abbastanza coraggio. Ieri non bene, ma non benissimo. Però forse probabilmente ancora da scremare un po', perché è anche molto giovane. Però a quel punto lì adesso ti ritrovi con Messias, Traoré e El Shaarawy, che devono alzare il livello
1: qualitativo,
2: ma soprattutto davanti.
0: Però,
2: quindi devi trovare un modo per blindarti bene dietro e cercare di far giocare questi qua. Forse manca quella punta, cioè a quel punto lì probabilmente non è il modulo 3-5-2 più adatto.
1: Oh, esatto. Beh, infatti lui ne ha già parlato, no? Probabilmente voglio cambiare.
2: Però che ci vuole un pochino di tempo,
1: difesa.
2: Perché El Shaarawy ce l'hai da due settimane, lo stesso Traoré entra adesso in gruppo adesso con una certa
1: no? Io credo che sia molto riflessivo, perché le cose le vede anche De Rossi.
2: Non è certo, non è stupido,
1: che, scusatemi, ma
2: ha esperienza,
1: ma
2: città.
1: Voglio dire,
2: quindi sai che Amorim in un centrocampo a 4 dal meglio di sé,
1: cioè,
2: è più adatto, quindi
1: non è che andiamo là lo stadio e insegniamo a De Rossi.
2: Amorim gli manca un po' di fisicità, ragazzi, per quel ruolo lì, perché comunque vicino a Frendrup, che è un grande cacciatore di palloni, però probabilmente un po' di fisicità lì effettivamente in mezzo al campo manca,
1: ma forse manca un po' di invenzione anche.
2: Però il
1: manca
2: problema
1: la fantasia,
2: che in questo momento manca, è meglio avere un po' più di fantasia davanti che centimetri dietro.
1: Oh, esatto, è proprio questo, perché oggi stamattina prendevo il cappuccino, sento qua sulla spalla, ma scusi, ma perché hanno dato via Fini? È andato in prestito, per farlo qua. Eh sì, ma scusi,
2: vabbè, adesso tutti quelli che poi arriva
1: a fare una buona partita, perché ha dato via, non è questo il discorso, no?
2: Meno male che comunque è nostro, un
1: certo,
2: come Calvani,
1: certo,
2: a quel punto lì.
1: Certo,
2: ecco.
1: Tu l'hai dato a una diretta
2: però
1: concorrente.
2: Se pensi che fosse una cittadini, Calvani, che li abbiamo visti passare
1: perfetto,
2: di qua, che sono,
1: benissimo, li valorizzano, benissimo, vengono da noi, ritorneranno da noi, meglio, assolutamente bene. Mi fermo un attimo.

0: Ragazzi, fatemi andare da Chiara. Chiara, vengo subito da te.
1: Ritorniamo a Graziano in pochissimo tempo. Intanto il sondaggio, vi aggiorno, ha vinto il sì. È ufficiale, ha vinto il sì. De Rossi rischia la panchina in caso di sconfitta a Parma? Direi di sì, perché il 53% ha votato sì. Quindi per molti, insomma, rischierà la panchina.

0: panchina in caso di sconfitta domenica prossima al Tardini. Ma andiamo avanti, Graziano, ti leggo giusto due messaggi così almeno li commentiamo insieme e concludiamo questa bellissima puntata. Lo scorso anno con Napoli, Lazio e Como abbiamo fatto un punto in 6 partite con Viera in panchina, con De Rossi in panchina ne abbiamo perse 3, ricordatelo a chi si lamenta della classifica attuale. Saluti, Corrado. E allora proseguiamo ancora. Buonasera amici rossoblù, Daniele De Rossi nei giorni scorsi ha detto che non è molto contento della vastità della rosa, sono in troppi, cosa non troppo bella, grazie e saluti Manu. Insomma, sono tantissimi i messaggi, come sempre vi ringraziamo di essere stati con noi e di aver partecipato. Allora vogliamo le risposte, Graziano.
1: Ah, certo, assolutamente sì, io ringrazio te invece perché sei stata preziosissima, gentilissima e bravissima questa sera.
2: Brava,
1: grazie
2: Chiara.
1: Veramente Chiara, un grandissimo contributo. Allora, risposte, perché c'è il Parma, ragazzi, c'è il Parma lì dietro l'angolo.
3: Il punto è che il Parma è qua, è subito adesso, ed è in una situazione brutta anche il Parma, e quindi, come
2: avranno
3: dire,
2: paura anche loro,
3: hanno paura.
1: Guarda,
3: anche
1: ho messo
3: loro,
1: lui, e tra l'altro, perché lui è il vero leader e non c'è purtroppo. E
3: certo,
1: in questo impa è chiaro che lo so anch'io che non può giocare, ma questo è l'uomo che indica la strada. Vedi dove, come la indica Giorgio?
3: Ma assolutamente sì, ed è una strada che passa sull'asfaltare il Parma. Asfaltare il Parma che, tra l'altro, anche in casa loro stanno discutendo se l'allenatore va mantenuto,
1: va bene,
3: oppure
1: o non va
3: no.
1: Bene, è vero.
3: Stanno proprio facendo i sondaggi tipo noi, anche a casa loro, sono in crisi, approfittiamone e diamo una svolta. Oltretutto, se facciamo un buon risultato, ci dà uno sprint per la ripresa del campionato, azzeriamo le polemiche, o meglio, l'assopiamo le polemiche e partiamo poi con partite alla nostra portata, perché il calendario
1: c'è
3: nella ripresa
1: dopo,
3: è accettabile. Sì, e vabbè, ma la Fiorentina, d'accordo, c'è quello che vuoi, dai. Ma allora, se mi fa paura la Fiorentina, mi fa paura proprio tutte, allora
1: Giorgio,
3: mi devono far paura. Per cui, Parma, andiamo e asfaltiamolo.
4: Scusa.
3: Non pareggiare, non mirare al punticino, mirare a vincere.
4: Cioè, ha detto asfaltiamoli, vero?
1: Asfaltiamoli, sì.
4: No, no.
1: Sì. Intanto ci sarà una carovana, prevedo che la 7, l'autostrada del sole, una carovana di gente paurosa è stata, finalmente si aprono le trasferte. Guardate un po', il Genoa ieri è apparso in gradinata nord. Il Genoa ha bisogno di noi, tutti a Parma, ed è stato immediatamente recepito il
2: messaggio. È una partita
1: messaggio.
2: Delicata, dove tutte e due le squadre hanno paura. Io penso che la situazione, davvero, io credo che queste 3 settimane dopo la partita di Parma siano fondamentali.
1: Anch'io lo credo,
2: in assoluto.
1: Guarda, sono
2: quindi
1: d'accordo con te.
2: Vorrei non,
1: però, se come dice Giorgio,
2: certo,
1: gli asfalti,
2: che sia, certo,
1: gli
2: asfalti, ho capito, l'importante
3: a un altro campionato.
2: L'importante non essere presi, cioè, quindi non lo so. In questo momento il Genoa ha bisogno di trovare coraggio, di trovare anche soprattutto proprio per i giocatori stessi che possono provare qualche cosa di più, che si possano prendere una responsabilità di più, perché fanno fatica e probabilmente in questo momento giocare un pochino fuori da Marassi in una situazione può essere un vantaggio.
1: Ma quanto mi piacciono queste riflessioni, siete proprio bravi,
2: siamo pagati per questo.
1: Sì, in effetti può condizionare Marassi in questo
2: non momento
1: la pressione,
2: la palla pesa più, no è paradossale sta cosa,
1: è paradossale,
2: Io per amore di vuole tutta la vita Marassi, ci mancherebbe altro. Però in questo momento il Genoa ha bisogno di trovare una compattezza che è un po' più di spavalderia, no? Che non guasta. I giocatori ce li ha, credo che entreranno a regime dopo questa sosta.
1: Potremmo vedere veramente meglio. Io saluto tutti i miei ospiti in studio. In regia ci sono Filippo e Andrea. Ringrazio per la grande collaborazione Chiara Oru e naturalmente, cosa vi dico sempre, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno

0: rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà ad Arenzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: sono in via Cassa di Risparmio 15, dove ha sede Viper Banca a Genova, per un'iniziativa tutta al femminile. Si tratta di un progetto pilota che guarda appunto alle imprenditrici, alle libere professioniste e anche alle piccole e medie imprese alla guida appunto di donne. Questo per aiutarle con dei strumenti dedicati proprio a loro nella loro crescita. Allora andiamo subito a scoprire di che cosa si tratta.
1: La banca ha già delle linee per l'imprenditoria femminile, però questo progetto, che poi ha visto il coinvolgimento di Confindustria, di tutte le associazioni di categoria, parte da Genova, che è diciamo il posto dove abbiamo una maggiore numerosità di imprese femminili. Mi pare che solo nella zona abbiamo 14.000 imprese femminili, tutte condotte bene, non sempre l'accesso al credito è stato facile, per cui abbiamo cercato di studiare assieme alle associazioni di categoria i prodotti più importanti per poter facilitare questo percorso. Quindi diciamo che l'inizio per accompagnare l'imprenditoria femminile nell'evoluzione, nel percorso. Quindi, e poi ci sono anche delle belle novità, perché presenterò la nomina della nuova responsabile della Liguria, che è la dottoressa Tavella, che è una donna, è ligure, e quindi un po' di sorprese le vedremo in corso d'opera oggi stesso.
2: Innanzitutto voglio ringraziare Viper per la sensibilità, perché è un tema che rallenta lo sviluppo economico del paese, ma soprattutto incide profondamente sulla vita di tutte le donne. È un tema che richiede lo sforzo di tutti, quindi anche la sensibilità di Viper, che con 100 milioni da destinare a questa operazione, con prestiti fino a 5 milioni che possono essere restituiti fino a 10 anni, credo che sia un grande elemento per lo sviluppo anche del territorio, per lo sviluppo di un lavoro femminile che in questo paese fa molta fatica a decollare. Al confronto europeo sul gender gap del 2025 l'Italia è 35esima su 40 paesi. Ecco, credo che anche questo sia un tema che ci debba molto far riflettere. Tutto questo incide sulla vita quotidiana delle donne del nostro paese, quindi anche della nostra città, ma anche, come dicevo prima, sulla velocità alla quale corre e con la quale corre il nostro paese. Ecco, quindi anche questo è un tema sul quale dobbiamo riflettere, perché è un paese nel quale le donne non riescono a lavorare, non riescono a fare impresa, non riescono a tenere un lavoro. Ricordiamo che il part-time ha una sproporzione totale tra uomini e donne, e l'81% dei precari in Italia sono donne. Quindi questi sono tutti temi che vanno affrontati con serietà e vanno, diciamo, aiutati con iniziative come questa.
3: Noi abbiamo fatto alcune ricerche, abbiamo visto che ci sono almeno 21.000 imprese che sono proprio a guida femminile sul nostro territorio, nella nostra provincia, ma soprattutto abbiamo visto che ci sono alcuni settori, parlo del commercio, parlo del turismo, parlo della ristorazione, parlo dei servizi alla persona, in cui la percentuale di imprenditoria femminile è praticamente molto molto importante. Siamo convinti che questa attività

sia giusta e siamo convinti che queste imprese qualche problema in termini anche di merito di credito e di credito in qualche modo ce l'abbiano. Quindi il fatto che un istituto che per noi continua a essere quella che era la banca del territorio e quindi un istituto che per le nostre

0: d'accordo per poter intervenire a favore delle imprese femminili e fare sì che anche queste non si sentano abbandonate, ma che vedano che c'è proprio un'attenzione, una sensibilità.
1: È nella nostra intenzione naturalmente collaborare al massimo per diffonderla verso le nostre imprenditrici.
2: Vediamo spesso, ecco, imprese, soprattutto nel territorio ligure, che sono in cerca di finanziamenti. Sappiamo benissimo che è molto difficile per loro avere l'accesso sia al credito che alla formazione, quindi iniziative come quella di oggi sono fondamentali per noi. Abbiamo visto una ampia concentrazione di attività, appunto, imprenditorie femminili nel territorio genovese, che sono molto più concentrate su Genova che sulle altre province, ed è fondamentale, appunto, per Genova, diciamo, dare loro supporto.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si avvicina una perturbazione atlantica da ovest, il tempo tende a diventare più instabile giovedì sul nord Italia, anche in Liguria, con acquazioni temporali più diffusi sul centro Levante, alternate a qualche pausa asciutta, qualche schiarita sulla costa. Temperature in diminuzione nei valori massimi, ma clima comunque caldo. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, che sarà la zona meno interessata dai fenomeni. Avremo delle belle ampie aperture sulle zone costiere, qualche piovasco sarà possibile specialmente sui rilievi interni. A seguire sulla provincia di Savona, giornata più instabile man mano che ci spostiamo verso est, verso il capoluogo, dove saranno più frequenti le acquazioni temporali, specialmente sulle zone interne. A seguire sulla zona di Genova, giornata piuttosto instabile, acquazioni temporali fine tra notte e mattina, seguite comunque da qualche schiarita, qualche pausa asciutta sulle zone costiere e fenomeni anche localmente di forte intensità. A seguire sul Tigullio, anche in questo caso avremo una giornata molto instabile, seppur sulla costa ci sarà spazio anche per qualche schiarita nel corso del giorno, ventilazione da sud e mare generalmente mosso con moto ondoso in aumento. E infine sullo Spezzino, giornata instabile con temporali acquazzoni diffusi per gran parte del giorno, alternate a qualche pausa asciutta sulla costa con temperature massime in lieve diminuzione. A seguire nella giornata di venerdì avremo un generale miglioramento del tempo, anche se con un po' di variabilità che insisterà su gran parte della regione, qualche annuvolamento associato anche a dei piovaschi specialmente sulle aree interne, più asciutto invece sulle zone costiere. Con questo è tutto.

0: Giovedì 17 settembre, un giovedì di allerta in via straordinaria, Primo Canale è in diretta a partire dalle ore 7 per raccontarvi la situazione, un'allerta che è diventata arancione sul centro e sul levante della nostra regione a partire dalle ore 6, sarà arancione fino alle ore 14 per poi tornare gialla, era già iniziata gialla a mezzanotte fino appunto alle 6 di questa mattina. Non è toccata dalla pioggia, perlomeno dall'allerta, il ponente della Liguria, la zona A, quella dell'Imperiese fino a Caponoli, appunto, che nella cartina è verde così come vedete in alto a sinistra, mentre è allerta solo gialla nella zona D, che è la zona dell'entroterra del ponente, i versanti padani, rimarrà gialla fino alle ore 16. Tutti gli aggiornamenti sull'allerta, do il mio buongiorno a Federico Grasso di ARPAL.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a te e a tutti i telespettatori e le telespettatrici.
0: Buongiorno e bentrovato, siete operativi per monitorare la situazione, allora ti chiedo subito in tempo reale come sta andando.
1: Esatto, in questo momento c'è una struttura temporalesca molto intensa che sta stazionando già da ormai un paio d'ore almeno a largo del mare della Spezia, la vediamo inquadrata in questo momento con le immagini radar che state proponendo. Ha interessato finora prevalentemente il territorio toscano subito al di là del confine con la Liguria e adesso appunto si sta approcciando a Porto Venere. In precedenza abbiamo avuto delle cumulate orarie significative tra molto forte nella zona di Casale di Pignone, sempre nello Spezzino, dove abbiamo raggiunto quasi 42 mm di precipitazione in un'ora, e lo ricordiamo sono 42 litri d'acqua per metro quadrato di terreno. E è una situazione con tantissimo potenziale. Sopra il bacino del Mar Ligure c'è ancora molta energia in gioco, la temperatura del mare è ancora di diversi gradi sopra i valori medi attesi in questo periodo dell'anno e stiamo monitorando quello che potrà succedere da qui a tutta la mattinata. Per dire, in questo momento il radar mostra proprio di fronte ad Arenzano possibile inizio di una nuova struttura temporalesca e appunto è una situazione che si protrarrà per diverse ore tutta la mattinata odierna. Si tratta di stare incollati gli strumenti a osservare quello che succede e avvisare i territori dove potenzialmente potrebbero andare a innescarsi delle cellule più intense.
0: Tornando indietro di qualche ora, alla mezzanotte, quando si è aperta l'allerta gialla, appunto abbiamo avuto questa finestra di allerta gialla fino alle 6 di questa mattina, invece com'è andata?
1: Sì, abbiamo avuto dei temporali che hanno insistito sul nostro territorio regionale, in particolare ancora sempre sul centro Levante. Sono state due principalmente le strisciate temporalesche, una più sulla Val Fontana Buona e una più sullo Spezzino, proprio al confine con la Toscana. Si è trattato di strutture di media intensità, molto mobili e quindi non hanno creato nessun tipo di problemi, se non quello appunto di riempire nuovamente qualche pozza sulle strade asfaltate e poco altro. Quello che preoccupa maggiormente nelle prossime ore invece è la possibilità che si vadano a creare delle convergenze, ossia delle situazioni di venti contrapposti tra caldi e umidi da sud e più freddi e più secchi da nord, e che vadano a scontrarsi e a contrapporsi uno con l'altro su uno stesso territorio. In quei casi le strutture temporalesche potrebbero fermarsi per 3-4 ore sopra lo stesso punto, e visto che partiamo da una situazione con suolo già saturo, soprattutto in Val Fontana Buona, nell'entroterra dello Spezzino, ecco che qualora dovesse verificarsi proprio su questi territori, i torrenti reagirebbero in maniera molto molto repentina, perché non potrebbero ricevere la quantità d'acqua, ad esempio, che è caduta la settimana scorsa, e darebbero sicuramente dei problemi.
0: Proprio in merito a quello che è già accaduto la scorsa settimana, giustamente la Val Fontana Buona particolarmente colpita, anche alcune zone del Tiguglio, questo potrebbe portare poi anche un altro tipo di allerta, quindi non quella per temporali ma quella idrogeologica, che va a vedere che cosa accade nei fiumi, nei torrenti, nei bacini?
1: Sì, diciamo che non è tanto un discorso semplicemente di allerta quanto davvero di cosa poi potrebbe succedere. Purtroppo con il tempo abbiamo imparato

0: le frane possono poi verificarsi nelle settimane a seguire anche in assenza di precipitazioni, proprio perché il suolo, una volta poi saturato, a fronte di precipitazioni intense, reagisce nei tempi molto più dilatati e più lunghi.
1: Tornando all'allerta, allerta arancione, allora ricordiamo anche quelle che sono le zone interessate, un'allerta arancione che però non riguarda il Ponente, dove la situazione mi sembra più tranquilla, e neanche il suo entroterra, ma che è focalizzato soprattutto sul centro Levante. Quali sono i termini di questa allerta? Poi c'è una sorta di, insomma, viene un po' declassata, diventa gialla e poi dovrebbe andarsi a chiudere.
0: Sì, allora, al netto del fatto che le rivalutazioni dell'allerta verranno effettuate poi a metà mattinata, come sempre dai miei colleghi previsori sia meteo che idro, l'allerta arancione per temporali è il massimo grado di allertamento per questo tipo di fenomeni e va a indicare sostanzialmente la possibilità che sul territorio si verifichino dei temporali forti, organizzati e stazionari, che sono i tre aggettivi che accompagnano gli eventi meteo peggiori per un territorio come quello della Liguria. Si tratta di fenomeni temporaleschi capaci di rovesciare grandi quantità d'acqua in poco tempo e di fermarsi per più ore sullo stesso territorio, quindi possono produrre effetti al suolo davvero importanti. La particolarità è che a poca distanza da dove queste celle temporaleschi si vanno a sviluppare è possibile che non cada neanche una goccia d'acqua, e questo proprio per la natura stessa del temporale, che è un fenomeno estremamente rapido, estremamente intenso, ma geograficamente poco diffuso, e quindi può succedere di avere un territorio con decine di millimetri all'ora o centinaia di millimetri all'ora e a pochissimi chilometri di distanza nemmeno una goccia d'acqua. Questa è una situazione che si va spesso verificando. In questo momento, ad esempio, come state mostrando dal radar, abbiamo questa struttura molto intensa, molto attiva sull'estremo Levante, ma a poca distanza, ad esempio nella zona di Monte Rosso al Mare, facciamo veramente di pochi chilometri di distanza, non sta accadendo nemmeno una goccia d'acqua.
1: Diciamo anche un'altra cosa, ti chiedo di ripetere una cosa che spesso ritorna, perché le domande dei telespettatori sono frequenti rispetto a questo tema. L'allerta rossa, quando si verifica, in quali condizioni? Cioè, l'allerta rossa per temporali non esiste, lo ripetiamo, lo hai già detto tu, rispetto all'allerta arancione, quindi anche quando ci arrivano le domande, come è successo proprio adesso, in tempo reale, scuole aperte, scuole chiuse, poi è uno dei temi che trattiamo durante questa diretta, tutti dicono ma no, le scuole si chiudono con l'allerta rossa, non è così.
0: Allora, la differenza principale tra allerta rossa e allerta arancione è sostanzialmente dalla copertura geografica, copertura territoriale potenziale degli effetti al suolo. Per il temporale il massimo grado appunto è l'arancione, proprio perché il temporale per definizione è una struttura che può interessare al massimo qualche decina di chilometri quadrati. Invece un'allerta rossa interessa territori più vasti, un'intera area di allertamento, mezza regione. Questo perché l'allerta nasce fondamentalmente per le strutture che poi devono gestire il territorio, devono cercare di organizzare gli interventi e i soccorsi per limitare al massimo i danni. E quindi un conto è dover intervenire soltanto su un comune o su una parte di un comune, un conto è dover intervenire su un gruppetto di comuni, invece un conto è dover intervenire su un'intera provincia o più. E questa è la differenza principale. Per le singole persone, tra arancione e rosso, la differenza non è che sia poi un granché, perché bisogna in entrambi i casi, ma anche con l'allerta gialla bisogna prestare attenzione, tornare a quello che è il significato della parola allerta, ossia porsi in attenzione, rendersi conto di cosa sta succedendo intorno a noi, conoscere il territorio dove siamo e, qualora gli eventi meteo si vanno a sviluppare proprio nel territorio dove siamo, restare al sicuro, non scendere in macchina, spostare auto o scooter, ma restare in una situazione di sicurezza, aspettare che passi, perché fortunatamente, per quanto intensi possono essere questi eventi, non durano più di 6-8 ore al massimo, e quindi nel caso bisogna modificare la propria agenda per questa finestra temporale e poi, una volta passato il pericolo, tornare a fare le solite attività.
1: Tanto stiamo vedendo le immagini in tempo reale dalla strada sopraelevata di Genova, dunque verso Levante, con Chiara Rue e Roberto Gnecco, e così come ci raccontavi Federico, appunto al momento almeno su Genova ci sono dei grandi nuvoloni ma non sta piovendo. Quali sono i prossimi aggiornamenti e come vi muoverete anche a livello operativo per monitorare l'allerta oggi?
0: potrebbe arrivare qualche piccola precipitazione adesso su Genova proprio dalla direzione opposta, nel senso da ponente verso levante c'è questa struttura che sta provando ad organizzarsi, è a largo di Varazza da Renzano e ha proprio questa direttrice verso Genova, quindi potrebbe ricominciare a piovere su Genova tra pochi minuti,

0: ma finora sembra avere un aspetto non particolarmente impattante. Come siamo organizzati? Ovviamente con l'allerta meteo c'è la sala operativa regionale aperta 24 ore su 24 con un previsore meteo, un previsore idro sempre di turno, dopodiché le prossime uscite modellistiche arriveranno intorno alle 9 di mattina, verranno analizzate da altri colleghi che sono giù al centro meteo e poi in base a quello che è successo questa notte, questa mattina, sia alle nuove valutazioni meteo e alle nuove uscite modellistiche, aggiorneremo l'allerta, quindi a fine mattinata avremo un nuovo bollettino con l'eventuale aggiornamento dello stato di allerta.
1: Grazie a Federico Grasso di ARPAL, a risentirci allora nel corso della nostra diretta per ogni aggiornamento. Grazie davvero, buon lavoro.
0: Grazie a voi, a dopo.
1: E noi andiamo a vedere se l'abbiamo ancora in camera car. Chiara Ruco, Roberto Ognecco si stanno muovendo sulla strada sopraelevata Aldo Moro, direi. Eccoci, eccoci in diretta in direzione Levante. Dunque, Chiara, se mi senti, avete alle spalle il temporale, come ci raccontava Federico Grasso, che sta per arrivare.
2: Eccoci insieme Eva, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Come sempre, quando il maltempo appunto si abbatte sulla nostra Liguria, siamo sempre in diretta, come sempre ovviamente sul territorio. Siamo partiti questa mattina, io e Roberto Ognecco, per monitorare l'evoluzione di questa giornata, di questa allerta arancione in diretta con la nostra camera car. Infatti state vedendo le immagini dalla sopraelevata di Genova. Stiamo andando verso la Val Bisagno, Genova, per verificare appunto quella che è la situazione del torrente Bisagno al momento, osservare il livello dell'acqua anche per capire come si sta evolvendo la situazione. Non ha piovuto, diciamo, abbondantemente questa sera, ma iniziamo a monitorare la situazione a Genova, ma poi ci sposteremo nel corso della mattinata in base anche diciamo, quello che saranno le precipitazioni. Al momento qui non sta piovendo, ha piovigginato qualche goccia qualche minuto fa, ma al momento non sta piovendo, la situazione appare relativamente tranquilla. Come potete vedere però i nuvoloni ci sono e così ha fatto il quadro. Avete fatto il quadro pochi minuti fa, in continua evoluzione, proprio per questo noi continuiamo a muoverci per documentare quello che sta succedendo. Vi ricordo l'allerta arancione in vigore fino alle 14. Per il momento, attenzione ai possibili, appunto, fenomeni temporali intensi e improvvisi. Noi continuiamo a seguire l'evoluzione del maltempo direttamente dalla strada. In questo momento ci dirigiamo, come vi dicevo, in Val Bisagno e andiamo a vedere la situazione del Bisagno, del torrente, e vi mostriamo anche quello che sta accadendo. A voi la linea.
1: Grazie Chiara Ru, grazie alle immagini di Roberto Ognecco, allora direzione Bisagno, poi verso il ponente dove una cella temporalesca sta probabilmente iniziando a muoversi in questo momento. Come ci ha raccontato Federico Grasso di ARPAL, questa cella si trova sul mare ma potrebbe arrivare sulla terra. Allerta arancione, ve lo ricordo, iniziata alle ore 6, che andrà avanti fino alle ore 14 di quest'oggi sul centro e sul levante della nostra regione. Lo vedete bene nella cartina, in alto a sinistra la parte centrale e di destra, dunque verso est della nostra regione, appunto colpita dall'allerta arancione, allerta gialla nella zona D, la zona dei versanti padani di Ponente, l'entroterra di Ponente è in allerta gialla, non c'è alcuna allerta emanata per l'area A, ovvero per l'area dell'Imperiese da Caponoli fino al confine con la Francia. Io vi ricordo anche il nostro WhatsApp, mandateci le vostre informazioni, foto, video, se sta piovendo laddove voi abitate. Ecco il numero verde, intanto 800 640 771, 347 67 86 291, invece il numero WhatsApp per mandare i vostri messaggi, eventualmente le vostre foto e materiali se avete qualcosa da raccontarci rispetto alla pioggia e al maltempo. Noi facciamo una piccola pausa, restate con noi perché parliamo delle scuole, scuole aperte, scuole chiuse, la situazione è diversa a seconda della provincia, a seconda del paese o della città, ne parliamo subito dopo, una piccola pausa.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti

0: e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino, che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 7.16, primo canale in diretta dalle ore 7 per raccontarvi un'allerta meteo che sta colpendo il centro e il levante della Liguria. È allerta arancione dalle 6 di questa mattina fino alle ore 14. Ci state scrivendo che in questo momento sta piovendo a Ponte Decimo e a Serra di Co, piove un bel po', salutiamo Michele che ci ha scritto, e poi ci arriva una domanda: le scuole a Genova sono aperte o no? Ce lo scrive Diego, sì, le scuole a Genova sono aperte. Allora vado da Aurora Bottino, perché abbiamo raccontato tutto anche sul nostro sito, dove trovate tutte le informazioni anche rispetto alle scuole chiuse e aperte. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Eva, sì, assolutamente, nell'articolo in apertura trovate tutti i dettagli di quella che è questa allerta arancione, con anche il dettaglio di dove sono chiuse le scuole, e appunto la prima riga parla proprio delle scuole che restano aperte a Genova, ma sono tanti comuni che hanno deciso di chiudere e sospendere le lezioni per la giornata di oggi. Vi faccio qualche esempio: in provincia di Genova, Renzano, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camoglie e tanti altri, e poi anche in provincia di Savona, Albissola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, e continuiamo così. Questo è il dettaglio invece nel comune di Savona e nel comune della Spezia e provincia, dove appunto è stata emessa l'ordinanza che chiude le scuole in città alla Spezia. Nella provincia invece vengono chiuse tutte le scuole superiori, e poi ogni comune della provincia spezzina ha deciso autonomamente se chiudere gli altri gradi, quindi parliamo di asili, asili nidi, ma anche scuole elementari. Questo il dettaglio, ma andiamo a sentire il servizio che racconta questa allerta, perché parliamo di un'allerta gialla che si è trasformata in arancione a partire dalle 6 di questa mattina. Sentiamo.
2: Torna il maltempo sulla Liguria e il centro Levante torna sotto osservazione. ARPA ha emesso una nuova allerta per il peggioramento previsto nelle prossime ore. Arancione per temporali sulle zone del Levante e dell'entroterra orientale. Primo canale seguirà l'evoluzione della situazione in diretta dalle 7, con una nuova copertura completa anche sui nostri canali digitali. La fase più delicata è attesa nella mattinata di giovedì 17 settembre. L'allerta arancione sarà in vigore dalle 6 alle 14 nelle zone B, C ed E. Prima e dopo invece il livello sarà giallo. La perturbazione è attesa già nella notte, con un aumento delle precipitazioni su gran parte della regione. Sono possibili rovesci e temporali anche forti, soprattutto sul centro Levante, dove sono previsti i quantitativi di pioggia più elevati. A complicare la situazione ci saranno anche venti meridionali in rinforzo, con velocità fino a 50-60 km/h e possibili raffiche di burrasca sui crinali. Il maltempo potrebbe proseguire anche

0: Venerdì 18 settembre, con precipitazioni residue sul centro Levante, localmente a carattere di rovescio o temporale, ma generalmente più deboli. Intanto, sul fronte delle scuole a Genova domani resteranno aperte, nonostante l'allerta arancione. Diversa la situazione in molti altri comuni liguri, tra questi ci sono Busalla, Bargagli, Carasco, Davagna, Castiglione Chiavarese, Moconesi, Lumarzo, San Colombano Certenoli, Santo Stefano d'Aveto, Albisola Superiore e Albisola Marina, Bergeggi, Stella, Vado Ligure, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sori, Recco, Uscio e Camogli. Scuole chiuse anche alla Spezia e Savona, nel capoluogo spezzino la sospensione riguarda tutte le scuole, mentre in provincia di Savona la chiusura interessa le scuole superiori.
1: Ecco, ci avete sentito anche alcuni dei comuni appunto dove le scuole sono chiuse, naturalmente è un elenco che è andato ad aggiornarsi anche nel corso della serata, lo trovate tutto aggiornato sul nostro sito primocanale.it, tutte le scuole provincia per provincia, quelle interessate poi sono soprattutto la provincia di Genova e quella della Spezia, una parte della provincia savonese, mentre un'altra parte di questa provincia, quella più a ponente, appunto non è interessata dall'allerta quest'oggi, né i capoluoghi di provincia, a Genova, lo ripeto ancora, le scuole sono tutte aperte, perché sono tanti i messaggi che ci stanno arrivando proprio di richiesta di dove sono aperte o chiuse le scuole. Dunque, scuole aperte a Genova, scuole chiuse alla Spezia, proprio laddove sta piovendo maggiormente adesso, scuole chiuse nelle aree esondabili, tutto l'elenco sul nostro sito, a Savona. Chiuse anche tutte le scuole superiori della provincia della Spezia, mentre per i comuni della città metropolitana genovese, anche di parte appunto della provincia savonese, ci sono singole ordinanze dei sindaci che impongono in questo caso la chiusura delle scuole. Quando diciamo scuole chiuse ci parliamo sempre anche degli asili nido, dunque asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, ovvero la scuola media, scuola secondaria di secondo grado, ovvero le scuole superiori, inoltre anche la parte universitaria, laddove ci sono sedi universitarie, ovvero Savona, a Genova e alla Spezia. Questa è la situazione, ma come sta andando in tempo reale? Come va il traffico? Dove sta piovendo? Do il mio buongiorno a Elisa Ricci.
2: Buongiorno a te Eva e ai nostri telespettatori, vediamo subito la situazione delle nostre autostrade che questa mattina è inevitabilmente legata proprio al maltempo, come dicevamo, allerta arancione sul centro Levante in vigore dalle 6 di questa mattina fino alle ore 14 e dunque massima attenzione, massima allerta soprattutto sulle tratte che attraversano il Genovese e Levante Ligure a partire dalla A7 e dalla A12. Infatti le precipitazioni possono ridurre la visibilità e rendere l'asfalto più insidioso, quindi l'invito è quello a chi si mette in viaggio di mantenere una distanza di sicurezza adeguata e sicuramente diminuire la velocità. E vediamo dalla mappa di Autostrade per l'Italia che già ha iniziato a piovere in A10, infatti pioggia tra Bivio A10 e A7, Milano-Genova e Bivio A10, inizio con Planare Savona, ma non è l'unica tratta in cui ha già iniziato a piovere, infatti la pioggia si vede anche in A7 tra Serravalle Scrivia e Genova San Pier d'Arena e poi sul Levante in A12 tra il Bivio A12 e A7 Milano Genova e Sestri Levante. Per quanto riguarda invece le segnalazioni che riguardano nel dettaglio le nostre autostrade, abbiamo una segnalazione in A26 direzione Genova Voltri. E qui abbiamo una coda di 1 chilometro tra Ovada e Masone a causa di un veicolo in avaria. Nel frattempo potete vedere proprio le nostre le telecamere di Autostrade per l'Italia in tempo reale che ci mostrano un po' quella che è la situazione. Ma noi ci spostiamo e andiamo a vedere la piattaforma OMIRL, il sito satellitare appunto di ARPAL, che ci permette di vedere i dati parziali di appunto dove piove e quindi possiamo vedere che ha già iniziato a piovere proprio sul Levante Ligure, quindi a Follo 19.8 mm di pioggia in un'ora e anche a Beverino 10.4 mm in un'ora e poi Tresana 21.8 mm in un'ora, mentre vedete verso Genova ancora la situazione è sicuramente migliore, ma noi monitoreremo durante tutta la mattina.

0: mattinata, proprio perché il picco dovrebbe essere proprio in mattinata, e controlleremo la situazione e naturalmente vi aggiorneremo in tempo reale. A te, Eva.
1: Grazie Elisa Ricci, tutti gli aggiornamenti li trovate anche nel pezzo di apertura del nostro sito primocanale.it. Intanto con Chiara Rui e Roberto Gnecco siamo arrivati direi sul bisagno, allora proviamo a collegarci, no, non ancora, ok, adesso a brevissimo andiamo da Chiara Rui per monitorare anche la situazione dei fiumi e dei torrenti in tempo reale. Ancora non sta piovendo molto, come ci stava raccontando Elisa, come ci ha raccontato Arpal sulla zona genovese. Però appunto c'è una perturbazione, lo vedete benissimo dalle immagini radar che ci sta mostrando la regia, lo vedete proprio sul mare in questo momento. Su Arenzano circa e sul ponente genovese sta passando una perturbazione, mentre continua a piovere sullo Spezzino, lo vedete quelle chiazze gialle, rosa e blu che ci sono sullo Spezzino, che stanno arrivando dall'alta Toscana, piove in questo momento su Sarzana, sulla Spezia, sulle Cinque Terre, ecco, vedete questa la situazione. Direi regia, facciamo una piccola pausa così poi ci colleghiamo con Chiara dal bisagno.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si avvicina una perturbazione atlantica da ovest, il tempo tende a diventare più instabile giovedì sul nord Italia, anche in Liguria, con acquazioni temporali più diffusi sul centro Levante, alternate a qualche pausa asciutta, qualche schiarita sulla costa. Temperature in diminuzione nei valori massimi, ma clima comunque caldo. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, che sarà la zona meno interessata dai fenomeni. Avremo delle belle ampie aperture sulle zone costiere, qualche piovasco sarà possibile specialmente sui rilievi interni. A seguire sulla provincia di Savona, giornata più instabile man mano che ci spostiamo verso est, verso il capoluogo, dove saranno più frequenti le acquazioni temporali, specialmente sulle zone interne. A seguire sulla zona di Genova, giornata piuttosto instabile, acquazioni temporali fine da tra notte e mattina, seguite comunque da qualche schiarita, qualche pausa asciutta sulle zone costiere e fenomeni anche localmente di forte intensità. A seguire sul Tigullio, anche in questo caso avremo una giornata molto instabile, seppur sulla costa ci sarà spazio anche per qualche schiarita nel corso del giorno, ventilazione da sud e mare generalmente mosso con moto ondoso in aumento. E infine sullo Spezzino, giornata instabile con temporali acquazzoni diffusi per gran parte del giorno, alternate a qualche pausa asciutta sulla costa con temperature massime in lieve diminuzione. A seguire nella giornata di venerdì avremo un generale miglioramento del tempo, anche se con un po' di variabilità che insisterà su gran parte della regione, qualche annuvolamento associato anche a dei piovaschi specialmente sulle aree interne, più asciutto invece sulle zone costiere. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Le 7.30 ancora, buongiorno, buon primo mattino, un primo mattino che è iniziato alle ore 7 quest'oggi per raccontarvi in diretta la situazione meteo, un'allerta arancione sul centro e sul levante della nostra regione, iniziata alle ore 6 che si concluderà alle ore 14 per poi tornare allerta gialla dalle 14.

0: alle 16 le aree interessate, come vedete nella cartina della Liguria che vi mostriamo in alto a sinistra, sono le aree del centro e del Levante della nostra regione, sono le aree dunque della provincia di Genova e del suo entroterra, a partire da Caponoli fino ad arrivare alla provincia della Spezia e al confine con la Toscana. Ed è proprio lì al confine con la Toscana che ci sono le piogge più importanti in questo momento. Sta piovendo alla Spezia, sta piovendo a Sarzana, sta piovendo anche a Porto Venere, dunque proprio al confine con la regione Toscana. Andiamo da Chiara Orru che si trova sul Bisagno. Bentornata Chiara.
1: Rieccoci di nuovo insieme Eva, intanto guardate, partiamo da qua, dal torrente Bisagno, così come ogni allerta è importante far vedere partire dalla città. In questo momento ci troviamo in Val Bisagno a pochi metri, come potete vedere, dal ponte Castelfidardo, dal torrente Bisagno, per mostrarvi la situazione in questo momento. Non abbiamo fatto in tempo neanche a farvi vedere, pioveva qualche minuto fa, infatti abbiamo ancora l'ombrello aperto e come potete vedere anche dalle immagini stanno passando i primi studenti per entrare a scuola, perché come avete ricordato anche prima le scuole a Genova sono aperte. Il torrente al momento è completamente asciutto, anche perché questa notte non ci sono state precipitazioni così abbondanti, così forti, non ci sono particolari criticità. Appunto pochi minuti fa stava iniziando a piovere, sappiamo che c'è la temporalesca nel ponente, quindi adesso ci sposteremo man mano nel corso di questa mattinata, quindi sarà importante capire come evolverà la situazione. Come sempre sul territorio, Primo Canale come sempre presente quando si tratta di allerta meteo. Ecco, state vedendo ancora pochi ombrelli perché al momento non sta piovendo. Primi studenti che appunto arrivano a scuola, dalle immagini lo potete vedere per ora. Dunque il Bisagno asciutto, ma la pioggia appunto sta per arrivare. Continueremo a monitorare la situazione, vi aggiorneremo nel corso della mattinata, magari avremo modo di sentire anche un po' di studenti, se questa mattina l'autobus è passato o non è passato, insomma coincide questa allerta anche con la prima settimana del nuovo orario invernale AMT, che ha previsto tagli soprattutto per quanto le frequenze di alcune linee. Ecco, state vedendo la situazione al momento a Teva.
0: Grazie Chiara Ru, grazie alle immagini di Roberto Gnecco. Ci scrive Nunzio, situazione attuale da Arenzano, al momento solo qualche goccia, dunque il fronte di perturbazione che sta arrivando dal mare, appunto che sta colpendo più il ponente in questo momento. Ma torno da Aurora Bottino, così parliamo anche del trasporto pubblico locale, ci sono anche modifiche quest'oggi che riguardano il servizio di AMT appunto e il maltempo. A te.
2: Sì Eva, assolutamente, sappiamo che con l'allerta arancione AMT mette in campo delle chiusure preventive su ascensori, entrate. Allora andiamo a vedere nel dettaglio come cambia questa mattina con le scuole aperte a Genova il servizio di trasporto pubblico locale a Genova. In questo caso si attivano questi provvedimenti. Innanzitutto una buona notizia, ovvero la metropolitana di Genova rimane in esercizio sull'intera tratta Brignole per tutta la durata dell'allerta arancione. Restano però chiusi fino alla cessazione dell'avviso i due accessi della stazione di Brignole situati in via Canevari, nonché gli ascensori all'interno della stazione nella zona di via Canevari e quelli che collegano piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione di Brignole resta comunque fruibile, i passeggeri possono infatti accedere dagli ingressi ordinari, quindi quelli di piazza Raggi lato Borgo Incrociati di Piazza Verdi. Nel caso in cui venisse emanato, questo vale per le altre gli altri tipi di allerta, naturalmente il servizio della metropolitana verrebbe limitato alla tratta Brin De Ferrari. Chiaramente se dovesse succedere un qualcosa, delle precipitazioni importanti, è già successo che anche durante altri tipi di allerta venisse chiusa poi la stazione di Brignole per quanto riguarda la metropolitana. E poi continuiamo. Per l'intera durata dell'allerta arancione restano infatti fuori servizio, chiusi anche alcuni impianti verticali.

0: verticali strategici sono chiusi. Gli ascensori del sottopasso della stazione di Sestri Ponente in via Puccini e anche l'ascensore di Quezzi. Queste sono, diciamo, le modifiche che vengono messe in atto preventivamente. Poi vedremo nel corso della giornata, c'è anche da mettere in conto, come diceva Chiara Orru poco fa, l'entrata in vigore del nuovo piano invernale, quindi tagli agli autobus. Sappiamo che Genova con la pioggia significa traffico, potete vedere infatti le immagini che arrivano dalla sopraelevata dove si viaggia ancora in modo regolare, però le tante macchine che si muovono sia verso Ponente che verso Levante, quindi vedremo nel corso della giornata come si evolverà sia il traffico ma anche la situazione degli autobus. A te.
1: Grazie Aurora Bottino, e intanto continuate a seguire il nostro sito per seguire gli aggiornamenti in tempo reale. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp, ci state scrivendo dal Ponente, comincia a arrivare un po' di pioggia. Vi ricordo appunto il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi: 347-6766-291, il numero verde 800-640-771. Se volete comunicare con noi, ci state continuando a chiedere delle scuole. Le scuole sono aperte a Genova e sono invece chiuse in tanti comuni della città metropolitana genovese. Li trovate tutti sul nostro sito primocanale.it, trovate anche l'elenco dei comuni della provincia di Savona e della Spezia dove quest'oggi le scuole sono chiuse. Ricordo che con allerta arancione per temporali e piogge diffuse spetta ai singoli comuni, ai sindaci, la decisione se tenere aperte o chiuse le scuole. Dunque ci sono singole ordinanze che sono state pubblicate, emanate già nella giornata di ieri dalle amministrazioni comunali. Come va nel Tigullio questa mattina? Do il mio buongiorno a Elisabetta Biancalani.
2: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori dal Tigullio, in particolare dal Chiavarese, dove nel momento in cui vi parlo questa è la situazione. Un cielo un po' più chiaro verso sud, verso il mare, ma tonalità decisamente di colore diverso verso il nord. Dunque il clima è un clima ancora asciutto in questo momento, non ci sono segni di pioggia nella notte, quando però si notavano in lontananza i lampi dei tuoni che evidentemente hanno colpito comunque nelle zone limitrofe alla città di Chiavari. Quindi al momento non piove, si tengono le dita incrociate, ricordiamo qua attenzionati il torrente Rupinaro che scorre in mezzo alle case e il fiume Entella. Ironia della sorte, ieri ci sono state le prove di allarme, di preallarme con le sirene che hanno suonato a Chiavari per il Rupinaro, fra qualche giorno succederà per il fiume Entella. Pronte le transenne all'imbocco dei sottopassaggi laddove sarà eventualmente necessario, oppure nelle vie più a rischio come quelle che passano accanto al torrente Rupinaro. Ma attenzione soprattutto in Val Fontana Buona, che è stata colpita dall'ultima allerta della settimana scorsa, solo una settimana fa, con la zona di Calvari che è stata allagata vicino al ponte dove si trovano poi i campi da tennis, i campi da bocce e la scuola. Quindi soprattutto lì oggi fiato sospeso al momento. Ti ripasso la linea, ci vediamo dopo.
1: Grazie Elisabetta Biancalani. Poi avremo Elisabetta in diretta più tardi, tra un'ora circa, che ci racconterà che cosa sta accadendo in tempo reale dal Tigullio. Come va alla Spezia? In questo momento proprio alla Spezia sta piovendo maggiormente. Buongiorno Emanuela Cavallo.
3: Buongiorno Eva, buongiorno anche ai telespettatori di Primo Canale, naturalmente in questa giornata di allerta arancione. Momenti di pioggia, di forte intensità dei rovesci qui nel territorio spezzino, da Porto Venere alla Val di Magra al comune capoluogo, alla Spezia dove ci troviamo ora, ma in questo momento oltre alla pioggia si fanno sentire i fulmini che hanno dato anche delle problematiche a un palo dell'Enel alle Grazie in un intervento dei vigili del fuoco. La pioggia si è fatta sentire anche questa notte, ben prima dell'allerta arancione, intorno alle 3, dalle 3 alle 4, poi un momento diciamo di respiro e dunque dalle 6 e mezza in poi di nuovo intensi e rovesci. E come vedete, come vi dicevo, sono i fulmini che in questo momento stanno colpendo il territorio, si sentono dei rumori più lontani, ma insomma a volte stupisce o comunque colpisce, spaventa.

0: anche il fulmine proprio nella vicinanza. In questo momento sta tornando a piovere, allerta arancione, logicamente lo ricordiamo, le precauzioni sono quelle di scuole chiuse, soprattutto quelle degli istituti superiori, in maniera tale da non far spostare i ragazzi verso la città. E poi, dato che è ancora a settembre, è ancora un momento di presenza turistica, ricordiamo che ci sono delle precauzioni proprio per i comuni delle Cinque Terre e dunque delle limitazioni soprattutto ai gruppi, chiusura naturalmente dei sentieri. Vedete proprio in questo momento live i fulmini che colpiscono la città, pioggia, fulmini, è una giornata di allerta e monitoreremo quello che avverrà anche qui nel territorio ostesino. Io per ora ti restituisco la linea, Eva, mentre appunto anche alla Spezza sta iniziando a piovere con particolare intensità. A te, Eva.
1: Grazie Emanuela, ci risentiamo poi dopo per monitorare la situazione. Grazie, buon lavoro a te, buona giornata. Avete sentito, faceva quasi impressione appunto il rumore, il rimbombo dei tuoni proprio alle spalle di Emanuela mentre ci stava raccontando la situazione in tempo reale, andando a vedere anche sulla cartina, così come ci stava mostrando la regia, è proprio quella la zona al momento più colpita dalla pioggia, in particolare a Porto Venere sta piovendo, alla Spezia e in tutta la provincia spezzina. Vado da Elisa Ricci in Newsroom 28 per parlare di questo appunto e anche per fare nuovamente il punto sul traffico, Elisa, e capire come sta andando questo momento. È l'ora di punta, 7:40, tante persone al di là delle scuole si stanno spostando per andare a lavorare. A te.
2: Esattamente, Eva, facciamo un po' il punto della situazione perché naturalmente come ogni mattina abbiamo parlato del traffico sulle nostre autostrade, ma diamo uno sguardo anche al traffico ordinario, quindi quello cittadino, alla viabilità cittadina, è quello che sta accadendo proprio nella nostra città. E quindi guardando proprio attraverso la piattaforma di Waze vediamo già diversi rallentamenti, questo sulle principali direttrici cittadine, in particolare nella zona occidentale e in Valpolcevera, e qualche tratto più trafficato compare anche nella zona centro-orientale della città. Naturalmente bisogna anche considerare il maltempo, l'inizio quindi del maltempo, anche in questo caso come sulle autostrade è bene rallentare appunto sulle strade, quindi cercare di mantenere una velocità non esagerata, naturalmente per le condizioni meteorologiche. Vediamo anche qui che sulla sopraelevata Aldo Moro vediamo questa tratta rossa, eccola qua, la vediamo in questo momento, e appunto anche qui abbiamo traffico intenso, qui come anche nella zona di Saglieno, via Lungo Bisagno, quindi diverse le zone di traffico proprio dovute, come dicevi tu, Eva, all'orario di punta, quindi gli orari di maggiore afflusso poi sulle strade. Ma diamo uno sguardo anche alla pioggia, quindi dove sta piovendo. Io vi riporto la situazione di prima, quindi sulla zona genovese ancora non è iniziata la pioggia, quindi pochi millimetri, mentre verso il Levante troviamo una situazione più complessa. A Sarzana infatti abbiamo 26,2 mm di pioggia caduti in un'ora, e poi a Lerici 19 mm caduti in un'ora, mentre a Porto Venere 23,0 mm in un'ora. E vorrei mostrarvi anche una cosa interessante, perché ieri Cristina Capaci di ARPAL ci ha parlato di un abbassamento delle temperature che non verrà però percepito da noi, perché l'umidità continuerà ad alzarsi. E infatti vediamo, sempre grazie a OMIR, quindi il sito satellitare che ci permette proprio di avere questi dati parziali, vediamo che a Genova ad esempio abbiamo il 100% di umidità, questo anche a Bargagli il 99% di umidità, e poi anche a Sori sempre il 99% di umidità, quindi insomma percentuali elevate, il massimo che potremo avere. Quindi anche oggi non sentiremo questo abbassamento delle temperature proprio a causa di questa umidità che continua a salire. A te, Eva.
1: Grazie Elisa Ricci, vedete con le nostre telecamere in tempo reale quello che sta accadendo, la nostra finestra sulla città, le telecamere da Terrazza Colombo.

0: Questa invece è la Spezia, grazie all'immagine della nostra Emanuela a cavallo, dove il cielo plumbeo sta piovendo e questa è la situazione in tempo reale, grazie a Emanuela a cavallo e ai suoi contributi a breve. Poi più tardi saremo collegati anche con Pierluigi Peracchini per fare il punto su tutta la provincia della Spezia. Invece qui siamo, direi, in via Canevari, proprio con Chiara Ru, per monitorare invece la situazione di AMT. Come ci raccontava Aurora, come leggete sul nostro sito, adesso sono previste delle chiusure. E allora torno da Chiara che ci racconta tutto. A te, Chiara.
1: Esatto, Eva, ci troviamo proprio in via Canevari, dalla stazione appunto Brignole, proprio per raccontarvi questa serie di provvedimenti che interessano il trasporto pubblico urbano, soprattutto nelle giornate di allerta, così come oggi. Vi ricordo, questa allerta arancione prevede però l'apertura della metro, quindi da Certosa fino a Brignole, Brignole, Certosa. La metro è aperta, ma ci sono degli accessi chiusi, come potete vedere. Come questo alle mie spalle, ecco, dalle immagini lo vedete, l'accesso della stazione Brignole in via Canevari è chiuso. È chiuso e, come potete vedere anche dal messaggio lasciato proprio davanti appunto alla chiusura, l'ingresso aperto è quello, l'ingresso da Piazza Raggi, appunto lato Borgo Incrociati e Piazza Verdi, quindi quelli sono gli accessi che rimangono aperti, mentre questo è chiuso. Ecco, come è accaduto in questo momento, sono tante le persone che arrivano qua per prendere la metro, per andare in stazione, ma trovano l'accesso chiuso, così come appunto avete visto pochi secondi fa. L'accesso, vi ricordo, è aperto da Piazza Raggi, lato Borgo Incrociati e di Piazza Verdi. Nel caso appunto in cui venisse emanato uno stato di allerta rossa, allora lì il servizio della metropolitana verrebbe limitato nella tratta da Certosa fino a De Ferrari. Per il momento questa è la situazione per quanto riguarda la metro, quindi che rimane aperta, così come lo ricordiamo, scuole aperte, così anche la metro in questa allerta arancione. Vi ricordo però alcuni degli accessi chiusi e anche degli ascensori, perché ricordo chiuso l'ascensore di Quezzi. Sto leggendo anche in questo momento sul nostro sito, trovate tutto sul sito primocanale.it, la stazione ferroviaria appunto di Sestri Ponente. Il sottopasso, l'ascensore è chiusa in via Puccini e l'ascensore di Quezzi. Insomma, queste sono le disposizioni che arrivano in questa giornata di allerta arancione. Io direi, Eva, per il momento è tutto, restiamo collegati sempre qui sul territorio. A te, Eva.
0: Grazie Chiara, grazie. Intanto abbiamo una signora che ci ha telefonato, che deve andare al mercato di Piazza Palermo a Genova. Allora stiamo verificando, peraltro a breve sentiremo anche Massimo Ferrante, l'assessore alla protezione civile del comune di Genova. Dunque continuate a seguirci, così possiamo anche chiuderglielo in diretta. Ma dall'ordinanza del comune di Genova e dalle indicazioni che sono giunte ieri con la riunione del COC, risulta che per tutta la durata dell'allerta arancione siano sospesi questi mercati di merci varie all'aperto: Sestri Ponente, Ponte Decimo, Via Emilia, Terralba e Sturla. Dunque in questa lista non compare Piazza Palermo, però verificheremo. Allora, questa è la notizia, però appunto verificheremo in diretta. Adesso restate con noi, facciamo una piccola pausa e poi sentiremo anche i vigili del fuoco per capire se è successo qualcosa, se ci sono state criticità, interventi a causa dell'allerta arancione, ma anche come ci si organizza nei momenti di allerta con le squadre sempre pronte a intervenire.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

stato fissato per la mattinata di giovedì 17 settembre l'incontro in Regione Liguria con le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori Ericsson coinvolti nella vertenza sugli esuberi annunciati dall'azienda.

un passaggio che conferma l'attenzione dell'ente e della giunta sulla vicenda e la volontà di mantenere aperto il dialogo a tutela dei lavoratori. Nuovo avanzamento per i lavori dello scolmatore del torrente Bisagno a Genova. Nel cantiere si è conclusa l'operazione di posatura dell'ultima trave del sistema di supporto destinato a sostenere la parte della storica struttura d'arcate di Corso Italia che insiste sul tracciato della nuova galleria idraulica, un passaggio particolarmente significativo di una delle fasi più complesse dei lavori dello scolmatore. Regione Liguria e Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per rafforzare la collaborazione nella tutela del mare e della costa, nella sicurezza delle attività marittime e balneari e nel monitoraggio ambientale, con particolare attenzione anche al potenziamento dei presidi territoriali della Guardia Costiera. Presentate le ultime due tappe del tour della sicurezza digitale, nato con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei cittadini nell'utilizzo quotidiano degli strumenti digitali e aumentare la consapevolezza rispetto ai rischi della rete. Il percorso ha preso il via da Sanremo a Genova, ultime due tappe il 24 settembre alla Spezia e il 21 ottobre a Savona, con sessioni pratiche e simulazioni antitruffa. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: In una giornata di allerta arancione sul centro e sul levante della nostra regione, iniziata alle 6 che terminerà alle 14 per poi venire declassata allerta gialla fino alle 16, tra le molte persone che si trovano al lavoro ci sono senz'altro anche i vigili del fuoco. E allora parliamo questa mattina, do il mio buongiorno, un collegamento telefonico con noi ad Alessandro Rissolio, funzionario dei vigili del fuoco di Genova, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Tanto ci tranquillizzi subito, sta andando tutto bene al momento?
1: Sì, per quanto riguarda le condizioni meteo, la nottata è stata tranquilla e al momento non si registrano interventi dovuti al maltempo. Sono stati effettuati circa una decina di interventi durante la notte di varia natura, ma comunque tutti riconducibili alla normale attività del soccorso del comando dei vigili del fuoco.
0: Ecco, quindi diciamo che non ci sono state chiamate dovute al maltempo, anche perché appunto nella notte i temporali non hanno insistito più di tanto sull'area. E adesso siete all'opera, come siete organizzati? C'è qualche intervento adesso in diretta in tempo reale?
1: Al momento direi di no, forse un intervento per persone bloccate all'interno di un ascensore, ma diciamo normale routine del comando dei vigili del fuoco, mentre dalle ore 6 di oggi, con l'inizio dell'allerta arancione, abbiamo potenziato il dispositivo di soccorso con ulteriori 15 unità VF operative. Di queste unità circa 10, una decina, sono specializzate in soccorso in ambiente acquatico e alluvionale. Abbiamo inoltre rafforzato la sala operativa, così da garantire una maggiore capacità di risposta e di gestione delle eventuali richieste di soccorso provenienti dai cittadini. Abbiamo poi anche previsto personale specializzato nel movimento terra, cioè quegli operatori abilitati all'uso di escavatori, pale meccaniche e altri mezzi che in caso di necessità potranno essere impiegati per la rimozione a terra di fango, detriti e quant'altro. Tutto questo potenziamento, c'è da dire che è stato reso possibile grazie alla convenzione IBPC, quindi antincendio boschivo e protezione civile, che la regione Liguria stipula ogni anno con la direzione regionale dei vigili del fuoco della Liguria.
0: Ecco, questo è importante, ricordare la collaborazione insomma anche di tutti i volontari che fanno un grande lavoro accanto a voi.
1: Esattamente, sì. Il dispositivo così configurato rimarrà diciamo in essere fino alle ore 20 di questa sera. Se poi le condizioni dovessero peggiorare anche per la giornata di domani, verrà ripristinato anche per la giornata.
0: Perfetto, io la ringrazio e insomma speriamo che tutte queste forze spiegate non debbano intervenire più di tanto in questa giornata. Ringrazio e saluto Alessandro Rissolio, funzionario dei Vigili del Fuoco.

0: Sindaco di Genova, grazie.
1: Saluto a voi, arrivederci.
0: Come sempre ci facciamo raccontare da tutti i lavoratori protagonisti sul territorio che cosa sta accadendo in tempo reale. Per gli ultimi aggiornamenti torno da Aurora Bottino, a te Aurora.
2: Eccoci Eva, sì, ne approfitto per ricordare le regole che scattano a Genova, perché in questo caso con l'allerta arancione il COC si è riunito e ha emesso

0: ordinanza del COC, cioè al COC è dove viene poi deciso se il mercato di Piazza Palermo è chiuso o aperto. Quindi ci sono anche questi dettagli che vado un attimo a raccontarvi. Allora, intanto all'entrata in vigore dell'allerta, tenersi aggiornati sull'evolversi della situazione, prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, dalle radio, dalle TV, limitare gli spostamenti, fermarsi in un luogo sicuro, evitando le zone della città maggiormente soggette ad allagamenti. Non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada sino alla fine dell'evento e salire ai piani superiori, evitando sempre l'uso dell'ascensore. Questo mi sembra importante dirlo, soprattutto dopo che abbiamo appena sentito i vigili del fuoco che raccontano dell'ennesimo intervento per una persona bloccata all'interno dell'ascensore. In questo caso, se si possono usare le scale, sarebbe meglio usare le scale, lo diciamo noi che siamo al 28° piano. Allora, per tutta la durata dell'allerta arancione vengono monitorati poi i principali corsi d'acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale. Le scuole di ogni ordine grado, pubbliche e private, restano aperte, qua siamo nel comune di Genova, lo ricordo, e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai piani interni di emergenza. Infatti, i singoli plessi sono dotati di un piano di emergenza per rischio idrogeologico, i quali prevedono che nel caso avvengano eventi che mettono in criticità puntuali le aree intorno al plesso, gli alunni possono essere trattenuti a scuola anche oltre l'orario didattico di uscita previsto. Sono intanto sospese le uscite didattiche, anche se programmate, quindi niente gite oggi. I complessi sportivi pubblici e privati restano aperti e devono osservare anche loro le norme di autoprotezione. Restano chiusi invece i cantieri, il Museo di Storia Naturale, le biblioteche, Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Servitana, Palasciano, Cervetto e Gallino, i centri civici Stagliero e Buranello e i sottopassi pedonali. Il mercato di Via Emilia dovrà rimanere chiuso, così come sono sospesi i mercati di merci varie all'aperto, scusate, a Sestri Ponente, a Ponte Decimo, in Via Emilia, a Terralba e a Sturla. Quindi questo più o meno è il quadro della situazione, però all'interno trovate anche tutti i dettagli per chi deve parcheggiare la macchina, le zone blu, le zone esondabili, quindi tutte le informazioni da avere in caso di allerta arancione. A te.
1: Grazie Aurora, torno invece da Chiara Orù che si trova a Genova, si sta spostando sul territorio per monitorare la situazione in questa giornata di allerta. A te Chiara.
2: Esatto, ci siamo rimessi in macchina per andare a rispondere alle vostre domande, ai vostri quesiti in questa giornata di allerta arancione. Insomma, molti ci avete chiesto, ci arrivano messaggi, ma il mercato di Piazza Palermo è aperto, è chiuso, il cimitero è aperto, è chiuso? E allora siamo proprio sul territorio per raccontarvelo e per farvi vedere quali sono le chiusure e dove appunto rimane aperto invece il servizio. In questo momento ci stiamo dirigendo verso il mercato di Piazza Palermo, anche perché molti ce lo hanno chiesto, come ricordava prima Aurora Bottino, ci sono alcuni mercati di merci varie all'aperto che chiudono, quindi in alcuni municipi tra cui Sestri Ponente, Ponte Decimo, Via Emilia, Terralba e Sturla, ecco lì rimangono chiusi e così come, infatti molti ce lo stavate chiedendo anche in questo caso cimiteri, parchi e giardini per l'intera giornata, ecco, in questa giornata di allerta meteo. Quindi ci dirigiamo in direzione Piazza Palermo, il mercato di Piazza Palermo, che è uno dei più grandi della nostra città, per far vedere anche lì se è aperto, se è chiuso, insomma, quelle che sono state anche le disposizioni del COC, i provvedimenti attuati in questa giornata di allerta arancione. Ecco, per quanto riguarda la viabilità, qualche criticità per quanto riguarda il traffico nella giornata di allerta è anche normale, ve lo stiamo facendo vedere in questo momento, ecco, un po' di rallentamenti, questo sì. Questa è la situazione, al momento ci risentiamo tra pochissimo.
1: Grazie Chiara, noi ci fermiamo un attimo, subito dopo la pausa sentiremo anche la polizia locale per il consueto appuntamento delle 8 in cui appunto facciamo il punto sulla situazione del traffico, anche le autostrade e poi ci collegheremo con Massimo Ferrante, l'assessore alla protezione civile del comune di Genova, che ci racconterà, risponderà anche ai quesiti che i nostri tanti utenti ci stanno scrivendo. Ci scrive Alessia che a

Piove bene, dunque grazie per la segnalazione. Ci scrivete anche che in via Ugo Polonio a Bolzaneto, per l'ennesimo cantiere dove hanno tagliato la fibra ottica, siamo da ieri mattina senza internet. Ci scrive anche, saluto con simpatia il nostro telespettatore Antonio, che ci scrive: che sfortuna per voi che non venga giù nemmeno una goccia. Insomma, non è proprio così, noi siamo felici se non piove, se non ci sono disastri sul territorio, ma siamo pronti a raccontarvi tutto quel che accade. Una pausa, poi torniamo insieme.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si avvicina una perturbazione atlantica da ovest, il tempo tende a diventare più instabile giovedì sul nord Italia, anche in Liguria, con acquazzoni temporali più diffusi sul centro Levante, alternate qualche pausa asciutta, qualche scherita sulla costa. Temperature in diminuzione nei valori massimi, ma clima comunque caldo. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, che sarà la zona meno interessata dai fenomeni. Avremo delle belle ampie aperture sulle zone costiere, qualche piovasco sarà possibile specialmente sui rilievi interni. A seguire sulla provincia di Savona, giornata più instabile man mano che ci spostiamo verso est, verso il capoluogo, dove saranno più frequenti le acquazzoni temporali, specialmente sulle zone interne. A seguire sulla zona di Genova, giornata piuttosto instabile, acquazzoni temporali fine tra notte e mattina, seguite comunque da qualche schiarita, qualche pausa asciutta sulle zone costiere e fenomeni anche localmente di forte intensità. A seguire sul Tigullio, anche in questo caso avremo una giornata molto instabile, seppur sulla costa ci sarà spazio anche per qualche schiarita nel corso del giorno, ventilazione da sud, mare generalmente mosso con moto ondoso in aumento. E infine sullo Spezzino, giornata instabile con temporali acquazzoni diffusi per gran parte del giorno, alternate qualche pausa asciutta sulla costa con temperature massime in lieve diminuzione. A seguire nella giornata di venerdì avremo un generale miglioramento del tempo, anche se con un po' di variabilità che insisterà su gran parte della regione, qualche annuvolamento associato anche a dei piovaschi specialmente sulle aree interne, più asciutto invece sulle zone costiere. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Questa settimana Biopresto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
1: Piume, la bellezza ha trovato casa.

Allerta arancione sul centro e sul levante della nostra regione, come va a Genova? Buongiorno, un collegamento telefonico con noi all'assessore comunale alla protezione civile di Genova, Massimo Ferrante.

0: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno.
1: Ci dica subito come sta andando, un'allerta iniziata alle 6 che va avanti fino alle 14, COC sempre attivo, qual è la situazione a Genova?
0: Sì, noi siamo attivi da mezzanotte, da quando, come dire, è stata emanata l'allerta gialla. Approfitto di voi per ricordare ai cittadini che le allerte le emana l'ARPA, le emana la Regione e il Comune tocca l'attuazione. A Genova ha piovuto un pochino stanotte, ma parliamo di 5 millilitri, al massimo 10 nella parte alta della Val Bisagno, nella zona levante della città. Ora abbiamo qualche pioggia nella zona ponente, ma nulla di eclatante, nulla di allarmante. Quindi, come dire, noi, come ben sa, siamo probabilmente l'unico comune che ha tenuto nell'area della metropolitana le scuole aperte. Vorrei anche precisare, perché è da stanotte che vedo commenti anche dei cittadini, anche sulla vostra pagina, il comune di Genova come sempre ci avverte 5 minuti prima. Noi prendiamo le decisioni e le prendiamo il giorno prima, e su quelle decisioni, come dire, rimaniamo fermi. Non abbiamo più intenzione, come accadeva nello scorso ciclo, di informare i cittadini 5 minuti, un'ora prima. Quindi ieri noi abbiamo deciso di tenere le scuole aperte, a differenza di altri comuni, perché nel COC si lavora non con i sentimenti, ma si lavora con il raziocinio, con i dati. Abbiamo avuto un COC lunghissimo e nel centro operativo comunale abbiamo ragionato sui dati, abbiamo ragionato su quando sarebbe avvenuta la massima intensità di pioggia e abbiamo ritenuto che gli alunni delle nostre scuole potevano entrare nei plessi in totale sicurezza idrogeologica. Le valutazioni sono sempre quelle, perché siamo in allerta arancione. Probabilmente un'allerta arancione per piogge diffuse temporali a novembre avrebbe avuto altre valutazioni, ma in questo momento abbiamo torrenti e rivi secchi, perché nonostante le ultime allerte di agosto e quella di settimana scorsa su Genova ha piovuto poco, mentre, come dire, ben sappiamo che sono state molto colpite l'entroterra, il Tigullio e il Golfo Paradiso, abbiamo ancora i terreni in grado di assorbire. Abbiamo fatto un'azione da luglio di pulizia dei torrenti e dei rivi con riprofilature, pulizia delle vasche, abbiamo tolto la vegetazione infestante, stiamo continuando a farlo, andremo avanti fino a inizio ottobre. Quindi noi abbiamo ritenuto che c'erano tutte le condizioni perché gli alunni potessero entrare nei plessi in sicurezza. Poi va ricordato che se in caso si creano degli eventi localizzati, per cui intorno alla scuola si crea qualche emergenza idrica, un rio che esce fuori, qualche situazione critica, i piani di emergenza delle scuole, che sono stati elaborati dopo l'alluvione del 2011, prevedono che il dirigente scolastico può trattenere gli alunni all'interno del plesso fin quando all'esterno non si sono rimesse a posto le condizioni di sicurezza. Questo va ricordato perché le famiglie devono sapere che viviamo in un territorio fragile, in una città fragile, e quindi, come dire, gli alunni possono essere trattenuti dentro scuola se nel contesto intorno si creano situazioni particolarmente critiche. Queste sono le valutazioni che ci hanno fatto spingere a dire che oggi per noi le scuole rimanevano aperte. Questo,
1: grazie,
0: lo ripeto,
1: assessore,
0: e lo dico.
1: Senta, la ringrazio per aver puntualizzato, naturalmente, perché questa è una delle polemiche che sempre ritorna. Le chiedo, visto che tanti telespettatori e telespettatrici ci stanno scrivendo su questo, di aiutarci a capire quali sono le chiusure. Una signora, per esempio, voleva andare al mercato di Piazza Palermo stamattina.
0: Può andarci tranquillamente, chiaramente con un ombrello. Allora, noi abbiamo creato una nuova ordinanza sui mercati, perché l'altra era ancora dal 2016. Tenga conto che la vecchia ordinanza prevedeva che, per esempio, in allerta rossa chiudono tutti i mercati, in allerta arancione nelle zone P3, che sono le zone di massima esondabilità, lagabilità, e sono previsti la chiusura, per esempio, del mercato di Via Tortosa. Ma il mercato di Via Tortosa, l'ordinanza del 2016, non aveva ancora lo scolmatore. Invece in Via Trottosa Marassi, come ben sapete, è stato fatto lo scolmatore del Fereggiano, terminato nel 2019. Dal 2020 l'area è declassata, non è più zona rossa, mentre invece negli studi recenti abbiamo visto che il mercato di Teralba è in zona P3, ide il mercato di Ponte Decimo. Quindi noi abbiamo inserito 4 mercati solo che a Genova chiudono in allerta arancione, chiaramente chiudono se il giorno dell'allerta corrisponde al giorno del mercato all'aperto. Oggi l'unico mercato chiuso dei 4 è quello di Via Emilia, stiamo parlando della media Val Bisagno, perché è l'unico giorno che corrisponde all'apertura del mercato. Quindi tutti gli altri mercati rionali, compreso quello di Piazza Palermo, oggi sono regolarmente aperti, perché non è prevista la chiusura in allerta arancione, perché quella

0: non è una zona esondabile, allagabile.
1: Grazie, io ringrazio l'assessore Massimo Ferrante, la faccio andare perché so che ha un appuntamento importante con la Protezione Civile proprio adesso, grazie.
0: Buona giornata a tutti, grazie.
1: E ora ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova.
2: Un buongiorno ai telespettatori e alla redazione. Al momento il traffico risulta intenso ma scorrevole nelle direttrici principali in direzione centro. In particolare segnaliamo rallentamenti sulla sopraelevata e tra Corso Torino e Via Tolemaide. Segnaliamo per quanto riguarda i cantieri che in via Baleidie e via De Marini sono previste modifiche alla viabilità in orario notturno, prestare la massima attenzione. Ricordiamo che oggi è in vigore l'allerta arancione fino alle ore 14 e a seguire la gialla fino alle 16, salvo eventuali proroghe. Contestualmente restano chiusi al pubblico parchi, ville e cimiteri. In caso di forti rovesci raccomandiamo di guidare con la massima cautela e di ridurre la velocità. Al momento è tutto, ci aggiorniamo più tardi.
1: Grazie alla Polizia Locale, ci sentiamo poi dopo le 9 per i nuovi aggiornamenti. Torno da Elisa Ricci, Newsroom 28, così capiamo com'è la situazione in autostrada.
3: Eccoci di nuovo insieme Eva, proprio per capire com'è la situazione sulle autostrade. Partiamo subito allora dalla tratta genovese, vedete già alcune segnalazioni. La prima in A26 direzione Genova-Voltri, abbiamo una coda di 1 chilometro tra Ovada e Masone, questo a causa di un veicolo in avaria. E poi altre segnalazioni, una in A7 direzione Milano, coda in uscita Genova a Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso. E poi l'altra sempre in A7 direzione Milano, coda tra bivio A7 e A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto sempre a causa del traffico intenso. E andiamo a vedere le altre segnalazioni che riguardano proprio la nostra tratta genovese. In A10 direzione Genova abbiamo delle code a tratti tra Genova Pra e bivio A10 e A7 Milano-Genova a causa del traffico intenso. E l'ultima segnalazione che guardiamo è proprio quella in A7 direzione Genova, coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena a causa del traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Queste sono quindi le segnalazioni che riguardano al momento le nostre autostrade. Voi nel frattempo potete vedere proprio in diretta le varie telecamere di autostrade Strade per l'Italia che riprendono la situazione, quello che sta accadendo in questo momento. E quindi questo è il quadro generale. A te Eva.
1: Grazie, grazie a Elisa Ricci. Facciamo una piccola pausa, poi torniamo da Chiara Orru sul territorio per raccontarvi questa giornata di allerta arancione dalle 6 alle 14. Vi ricordo ancora, le scuole sono chiuse nel comune di Genova, sono aperte, scusate, nel comune di Genova, sono chiuse invece in tanti comuni della città metropolitana genovese, sono chiuse a Savona e alla Spezia, ormai appunto almeno le scuole superiori, ma anche le scuole medie sono entrate, rimane ancora l'ingresso che arriva fino alle 9:30 per le scuole dell'infanzia, per gli asili nido. Dunque attenzione, sul nostro sito leggete tutto l'elenco dei comuni che hanno chiuso le scuole, invece a Genova, ripeto ancora, le scuole sono aperte quest'oggi. Una pausa e poi ancora insieme.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della Vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche.

0: che culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà ad Arenzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 8.17 di questo giovedì 17 settembre, un giovedì in cui siamo in diretta dalle ore 7 per raccontarvi l'allerta arancione in questo momento dalle ore 6 fino alle 14 per temporali e piogge diffuse sulle zone della Liguria di centro e di Levante, mentre è un'allerta gialla sulla zona D, che è quella dell'entroterra, i versanti padani della parte di ponente della nostra regione. Non c'è alcuna allerta emanata da Regione Liguria sulla zona A, ovvero sull'Imperiese. Allerta arancione, leggete le nostre grafiche tutti i dettagli, dalle 6 alle 14, poi nuovamente gialla dalle 14 alle 16. Prestare attenzione, come sempre, cercare appunto di autotutelarsi, scriveteci al nostro WhatsApp se avete da segnalarci appunto eventuali punti in cui sta piovendo. Per esempio ci scrive Stefano da Runcoscrivia, che dice: è tutto nuvolo, inizia a tuonare ora ma niente pioggia, stanotte nemmeno una goccia, ci augura buon lavoro. Ci mandate anche immagini di maleducazione, di rifiuti appunto abbandonati nella vostra zona, in via Walter Fillak. Salutiamo anche questo nostro telespettatore. Intanto queste sono le telecamere da Terrazza Colombo, la nostra finestra sulla città, un po' di apertura sul mare verso sud, mentre lo vedete a Levante verso il monte di Portofino i nuvoloni sono invece più importanti. Torno da Chiara Orru, che si trova direi nella zona della Foce. Allora andiamo subito da lei. Eccoci Chiara, Piazza Palermo, buongiorno Chiara.
1: Per rispondere al messaggio della nostra telespettatrice, insomma, il mercato di Piazza Palermo è ufficialmente aperto e come potete vedere dalle nostre immagini, il mercato è aperto questa mattina e questa giornata di allerta meteo è regolarmente aperto nonostante la giornata, però una situazione che come potete vedere dalle nostre immagini è un po' diversa dal solito. Ci sono pochi banchi aperti, alcuni hanno deciso di aprire nonostante l'allerta per questo meteo incerto e soprattutto poche persone. Ecco, non ci sono appunto tantissime persone, manca un po' quel trambusto, che quel via vai che normalmente un po' caratterizza queste ore, soprattutto queste ore al mercato. La pioggia e l'allerta meteo evidentemente hanno convinto molti genovesi a rimanere a casa e l'atmosfera in questo caso un po' più tranquilla rispetto al solito. Uno dei mercati che l'unico mercato che risulta chiuso, lo ripetiamo ancora una volta, l'ha ripetuto l'assessore Ferrante, lo ripetiamo ancora una volta, l'unico mercato che risulta chiuso in questa giornata di allerta è quello di Via Emilia. Qui in Piazza Palermo invece gli operatori appunto ci sono, anche se in numero ridotto, e provano comunque a portare avanti le loro attività, anche se le persone appunto scarseggiano in questo momento, non ci sono tantissime persone, ma come potete vedere anche dalle immagini, tanti ambulanti stanno arrivando, stanno aprendo le loro attività, stanno mettendo la merce sui loro banchi. Insomma, questo maltempo, questo meteo incerto non li ha appunto fermati dall'aprire le loro attività, anche perché, ripetiamo ancora una volta, il mercato di Piazza Palermo è aperto e rimarrà aperto in questa giornata di allerta arancione. Noi comunque restiamo qui a raccontarvi questa giornata di allerta, andando a vedere come la città appunto sta affrontando questa situazione e quali sono le conseguenze sul territorio, le chiusure, le disposizioni, i provvedimenti del COC.

0: del centro operativo comunale, che in questa giornata di allerta arancione appunto sono fondamentali per i genovesi per sapersi muovere nella città. Nateva.
1: Grazie Chiara, ricordo, chiuso a Genova il mercato di Via Emilia, l'unico chiuso, grazie per tutte queste informazioni preziose. Come va invece ad Arenzano? Siamo collegati telefonicamente con il sindaco Francesco Silvestrini, buongiorno.
2: Qua va bene in questo momento, nel senso che c'è anche un po' di cielo, si vede, nuvoloni in lontananza, però per ora non è accaduto niente.
1: Bene, non Pronto? È successo niente, forse un po' di pioggia che arriva dal mare, almeno così ci ha raccontato Arpal, che mi sembra ancora non abbia colpito il territorio, così?
2: Sì, esatto, per ora è piovuto un po', ma nella notte, ma non c'è stata alcuna criticità, nessun motivo di preoccupazione per ora.
1: Ascolti sindaco, ci scrivono in cerca di notizie sulla galleria Pizzo, è aperta, è chiusa, cosa prevede l'ordinanza, le regole rispetto all'allerta?
2: Allora, è aperta perché poi in realtà la criticità è nel caso in cui avvengano forti precipitazioni, si ingrossino i rii, principalmente quel rio Giano, quindi finché non piove in modo preoccupante, ANAS ormai da un bel po' di tempo tendenzialmente lascia aperto, cioè non si limita alla presenza di allerta arancione per chiudere, ma attende precipitazioni consistenti prima di decidere. Due gocce rimane aperto tendenzialmente.
1: Ok, la ringrazio. Grazie sindaco, un saluto a tutta D'accordo. La sua popolazione. Scuole chiuse da voi oggi, vero?
2: Scuole chiuse, sì, sì.
1: Ok.
2: Abbiamo già avuto abbastanza vicende abbastanza tragiche da rischiarne altre, quindi precauzionalmente noi come Cogoleto e come vedo molti altri comuni preferiamo tenere chiuso.
1: Grazie mille, grazie a Francesco Silvestrini, D'accordo. Sindaco di Arenzano, buona giornata,
2: buongiorno,
1: saluto ai suoi cittadini.
2: Grazie, grazie, saluto.
1: Allora vado da Aurora Bottino, ancora le ultime dalla nostra redazione, a te Aurora.
3: Eccoci Eva, sì, un aggiornamento su dove sta piovendo in questo momento, un aggiornamento in tempo reale con la piattaforma di Arpal Omirl. Come potete vedere la pioggia si concentra ancora sullo spezzino al confine con la Toscana, dove poi ha battuto nella notte proprio nel territorio della regione toscana e potete vedere 35 mm, questo è il dato particolare. Parziale allora in zone come Porto Venere e poi ancora da Spezia in città anche alla Spezia. Inoltre piove anche a Genova, siamo più verso il ponente genovese, quindi Voltri e Pegli e anche nell'entroterra di Genova. Queste le immagini che arrivano dal radar, come potete vedere c'è una perturbazione che si sta spostando verso nord, ma che sta appunto toccando sia lo spezzino che il ponente genovese, ma anche parte della Fontana Buona, che è una delle zone più attenzionate quest'oggi, contando la pioggia delle ultime due allerte. E proprio per questo volevo farvi vedere un'altra mappa che ci mostra Omirl, che è la mappa che mostra la pioggia degli ultimi 30 giorni e come potete vedere la zona più colpita oltre al confine con la Toscana nello spezzino è proprio quella della Fontana Buona, dove negli ultimi 30 giorni sono piovuti quasi 400 mm d'acqua, quindi proprio per questo l'ha detto anche Federico Grasso di Arpal, la Fontana Buona risulta una delle zone più attenzionate perché il terreno è saturo e il rischio è che non riesca ad assorbire grandissime quantità d'acqua come invece ha fatto negli ultimi 30 giorni. Comunque questa mappa la potete vedere anche voi cercando Omirl e si possono vedere proprio tutte le zone in cui l'acqua è caduta negli ultimi 30 giorni, 15 giorni, possiamo anche vedere 24 ore e come potete vedere diciamo continua a battere dove sta battendo adesso, quindi nel ponente genovese e nello spezzino. Nell'ultima ora esattamente quello che dicevamo, ha colpito di più al confine con la Toscana, ma piove anche nell'entroterra genovese, quindi questa la situazione, Vate.

0: Grazie, intanto ci arrivano delle precisazioni rispetto alle scuole, sono chiuse le scuole a Mignanego, ci scrivete anche che sono chiuse a Cogoleto, grazie, così continuiamo ad aggiornare la nostra lista. Invece ci scrivete dalla Genova, dalla Foce, dicendo che è arrivato il sole in questo momento, e poi ancora ci scrivete da Chiavari, dalla Foce dell'Intella, ci scrive Giuseppe che salutiamo, a Cogoleto appunto le scuole chiuse, ci scrivete buongiorno, sempre presenti sui territori, grazie, e grazie, ringraziamo anche noi tutti voi che ci state seguendo dalle 7 di questa mattina. Vi ricordo anche il numero verde se volete parlare con noi, 800 640 771, lo vedete in sovraimpressione, il WhatsApp per i vostri messaggi 347 67 66 291. Ringrazio e saluto anche la regia al lavoro quest'oggi già da prima delle ore 7 per l'inizio della nostra diretta alle 7 questa mattina. Queste sono le bellissime immagini che arrivano da Terrazza Colombo di un traghetto passeggeri in ingresso nel porto di Genova. Abbiamo parlato e stiamo parlando anche dei trasporti in queste giornate, perché il focus è anche nel capire se le modifiche alle linee, i tagli che sono iniziati con nuovo orario invernale, è entrato in vigore questo lunedì, il 14 di settembre, peraltro in concomitanza con l'inizio delle scuole, stiano funzionando o meno. Sono tante le criticità che ci state raccontando, che ci segnalate, che siamo andati a verificare sul campo. Ne abbiamo parlato con tanti ospiti, ma prima di affrontare questo tema dovremmo avere una telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Ci siamo?
0: Sì, buongiorno. Buongiorno signora.
1: Buongiorno. Dalla Valpolcevera non se ne parla mai, sempre Levante, Ponente, il centro, ma Valpolcevera diluvia, però nessuno dice niente.
0: Ci dica lei in tempo reale, ci racconti dove abita e ci racconti che cosa vede dalla finestra, signora.
1: Ponte Decimo abito e sto diluviando, tanto è vero che a Mignanego con le scuole sono chiuse, qui non lo so.
0: Ponte Decimo, le scuole, essendo comune di Genova, sono aperte, Mignanego invece sono chiuse, il comune di Mignanego ha deciso, il sindaco, per la chiusura delle scuole. Da che ora piove, signora?
1: Da stamattina alle 4, non so, più di lì, perché io alle 2 ero ancora sveglia e non pioveva. Poi mi sono addormentata, se Dio vuole ha cominciato a piovere.
0: Senta signora, c'è anche vento?
1: No.
0: No, quindi solo pioggia. Pioggia molto forte però, ci raccontava, vero?
1: Sì, a raffica, va a momenti forti e poi diminuisce un po' come adesso, poi ricomincia. Allora la giornalista, che era quella di prima, che ha parlato della Spezia, di qua, dell'entroterra di Genova, ha fatto i nomi, uguale entroterra, beh lì in Genova l'entroterra c'è un mucchio.
0: Allora le promettiamo che saremo più precisi, signora, e che verremo in Valpolcevera. Io la ringrazio e le auguro una buona giornata, continui a seguirci.
1: Sì, grazie a voi.
0: Grazie, grazie come sempre a tutti voi per i vostri contributi. Facciamo una piccola pausa e subito dopo ci riaggiorniamo sul territorio, dove sta piovendo. Avete sentito, nella zona di Bolzaneto Ponte Decimo sta piovendo, vi ricordo ancora, lo ripetiamo, le scuole chiuse a Mignanego, l'elenco dei comuni è sul nostro sito, è sempre in aggiornamento. Naturalmente tante notizie non erano arrivate ancora nella serata di ieri rispetto alle decisioni, alle ordinanze sindacali che, lo ricordiamo, in allerta arancione devono arrivare proprio dall'amministrazione comunale, dal sindaco, rispetto alle chiusure delle scuole a discrezione dei singoli comuni. Una piccola pausa, poi torniamo insieme.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si avvicina una perturbazione atlantica da ovest, il tempo tende a diventare più instabile giovedì sul nord Italia, anche in Liguria, con acquazioni temporali più diffusi sul centro Levante, alternate qualche pausa asciutta, qualche scherita sulla costa. Temperature in diminuzione nei valori massimi, ma clima comunque caldo. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, che sarà la zona meno interessata dai fenomeni. Avremo delle belle ampie aperture sulle zone costiere, qualche piovasco sarà possibile specialmente sui rilievi interni. A seguire sulla provincia di Savona, giornata più instabile man mano che ci spostiamo verso est, verso il capoluogo, dove saranno più frequenti le acquazzoni temporali, specialmente sulle zone interne. A seguire

0: La zona di Genova, giornata piuttosto instabile, equazioni temporali fine tra notte e mattina, seguite comunque da qualche schiarita, qualche pausa asciutta sulle zone costiere e fenomeni anche localmente di forte intensità. A seguire sul Tigullio, anche in questo caso avremo una giornata molto instabile, seppur sulla costa ci sarà spazio anche per qualche schiarita nel corso del giorno, ventilazione da sud e mare generalmente mosso con moto ondoso in aumento. E infine sullo Spezzino, giornata instabile con temporali equazioni diffusi per gran parte del giorno, alternate qualche pausa asciutta sulla costa con temperature massime in lieve diminuzione. A seguire nella giornata di venerdì avremo un generale miglioramento del tempo, anche se con un po' di variabilità che insisterà su gran parte della regione, qualche annuvolamento associato anche a dei piovaschi specialmente sulle aree interne, più asciutto invece sulle zone costiere. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Bentornati alle 8.32 in diretta da questa mattina alle 7. Siamo in allerta arancione, allerta per temporali e piogge diffuse, iniziata alle ore 6 che andrà avanti fino alle ore 14. Le aree della Liguria che sono interessate dall'allerta, le vedete colorate di arancione nella cartina in alto a sinistra, e sono le aree del centro e del Levante e dell'entroterra di centro Levante. Dunque da Caponoli in provincia di Savona fino al confine con la Toscana per quanto riguarda la costa, e poi tutto appunto l'entroterra e tutte le valli del centro e del Levante. Non sono in allerta arancione ma in allerta gialla invece le valli e i versanti padani dell'entroterra di Ponente. Non c'è alcuna allerta emanata da Regione Liguria ed è molto chiaro anche vedendo le immagini del radar che ci sta mostrando la regia. Invece la zona A della nostra regione, ovvero parte della provincia di Savona e del suo entroterra e tutta la costa dell'Imperiese fino al confine con la Francia. C'è stata un'allerta gialla iniziata alla mezzanotte che si è conclusa alle ore 6 per il centro Levante, per poi diventare appunto arancione. Dalle 14 sarà nuovamente allerta gialla fino alle ore 16. Fatte salve le nuove allerte che potrebbero essere emanate dopo l'analisi del quadro della situazione da parte dei previsori di ARPAL che si trovano al lavoro appunto per monitorare la situazione. Queste sono le telecamere di Primo Canale che ci fanno vedere il nostro territorio da Castello Brown verso il Golfo del Tiguglio, dunque un'apertura verso Levante, da Castello Brown, così come queste invece sono le immagini da Terrazza Colombo che ci mostrano il mare, un po' di apertura almeno sul mare, un po' di sole, qualche raggio di sole che sta arrivando sulla città di Genova per fortuna, più plumbeo il cielo, più nuvoloso invece nel comune di Torriglia, nella piazza principale. Questa è la nostra telecamera che sempre attiva peraltro dal nostro sito, trovate tutti i link per vedere in tempo reale le webcam di Primo Canale che illuminano e che mostrano il territorio 24 ore su 24. Ecco la piazza di Torriglia, poche le persone che si trovano in questo momento insomma in giro. Ricordo a Torriglia il sindaco Maurizio Beltrami ci ha comunicato che le scuole sono chiuse, non sta piovendo particolarmente a Torriglia, però appunto eccoci tornati. Dicevamo il trasporto pubblico, c'è apprensione, c'è preoccupazione perché è partito il nuovo orario invernale da parte di AMT per la città metropolitana genovese, sia per le linee urbane sia per quelle extraurbane, e arrivano però le segnalazioni delle prime criticità con le corse tagliate. Molti viaggiatori già da lunedì sono rimasti senza bus. È intervenuto a Primo Canale anche il presidente del municipio Levante, consigliere regionale Federico Bogliolo, che ci ha detto è mancato totalmente il confronto con i cittadini rispetto appunto alle scelte sugli orari dei bus. Sentiamo.
1: Da 126 corse da Levante in direzione centro siamo passati a 91 corse. 91 corse vuol dire 35

0: corse in meno, che sommate alle ulteriori 35, ovviamente sulla direttrice ponente levante, vanno ad essere 70 corse in meno. È inevitabile che su una linea come il 15 ci sia un disagio, perché soprattutto nell'orario di punta va a confluire su quella linea una serie di utenti che non può fare diversamente e che prende quell'autobus, perché magari non prende il 17, non prende il 16, banalmente abita sul litorale e non abita ovviamente nella parte più a monte o più a nord ovviamente della zona municipale. E non è l'unica, purtroppo, è un esempio, ma se andiamo a vedere le zone collinari, le zone di Aparizione, le zone della Valle Sturla, di San Desiderio, di Bavari e di Premanico, noi oltre al taglio del servizio del 15-20-25% su alcune linee, abbiamo avuto anche l'eliminazione di alcune linee. Parliamo ad esempio dell'integrativo 16 e dell'integrativo 18, quindi della zona di Premanico sulle alture della Valle Sturla e su via Montefasce l'integrativo 18. Gli abitanti di Premanico e di Aparizione sono abitanti del comune di Genova, e quindi andare a tagliare totalmente delle linee di persone che non hanno più un'autonomia e una libertà, io la ritengo una scelta totalmente sbagliata. E concludo. Come si sarebbe potuto fare? Innanzitutto aprendo un dialogo sul territorio e con il territorio. Parlo del comune di Genova, ma immagino anche su tutta la città metropolitana, perché se ci sono da fare delle riduzioni dei servizi e dei tagli, ci si parla, ci si confronta e magari una soluzione la si trova.
1: Buongiorno, ci scrivete a Piedemonte Serra Ricosta di Luviando, le scuole sono chiuse, e ci chiedete com'è la situazione nel Brogneto, verifichiamo, e ci raccontate anche delle biciclette a noleggio che vengono lasciate ovunque sul marciapiede. Proprio stamane ci scrive Francesco: con la pioggia una signora con passeggino non riusciva a passare, sta diventando una situazione fuori controllo. Andiamo sul territorio da Chiara Ru. Chiara, dove stai andando?
2: Eva, ripartiamo con la nostra camera cara, e questa volta ci dirigiamo verso Ponte Decimo, dove ci è arrivata pochi minuti fa la segnalazione di una nostra telespettatrice. Sta diluviando, sta piovendo molto a Ponte Decimo. Ecco che allora ci muoviamo subito in direzione Ponte Decimo. Ci ha segnalato una possibile, appunto, situazione di criticità, e come facciamo sempre in queste giornate di allerta abbiamo deciso di andare direttamente sul posto per mostrarvi quello che sta accadendo, anche se in questo momento c'è qualche rallentamento. Siamo sulla sopraelevata Aldo Moro, così come tutte le mattine un po' di rallentamento è normale, ma soprattutto in occasione anche di questa allerta arancione. Vi mostriamo appunto dalle immagini camera car la situazione della viabilità questa mattina, questa giornata di allerta arancione. Stiamo quindi raggiungendo Ponte Decimo, proprio questo è il senso della nostra presenza sul territorio in una giornata come questa, appunto raccogliere le vostre segnalazioni che ci arrivano magari tramite messaggio, tramite chiamata, appunto tramite segnalazione, e andare a verificare e raccontarvi quello che sta succedendo per andare a capire l'evolversi di questo maltempo. Quindi, vi ripeto, ci spostiamo verso Ponte Decimo, vediamo cosa troveremo, e la segnalazione della nostra telespettatrice, trova riscontro. Noi continuiamo a muoverci con le immagini in camera car da Ponte Decimo, poi vi aggiorneremo sulla situazione. Intanto continuiamo a dare le immagini per far vedere anche la situazione del traffico, della viabilità in questa giornata di allerta. Insomma, a te la linea, Eva.
1: Grazie Chiara, ci ricolleghiamo dopo per vedere com'è la situazione in Valpolcevera. Dunque, detto fatto signora, così la salutiamo, la signora che ci ha telefonato prima, stiamo vedendo subito nel suo territorio per verificare come sta andando in questa mattinata di allerta arancione. Tanti fulmini che sono arrivati a scaricare sul nostro terreno e anche sul mare. Vado da Elisa Ricci che ce lo racconta.
3: Esattamente Eva, abbiamo parlato del maltempo, della pioggia, anche delle situazioni sulle nostre autostrade, sulla viabilità cittadina, ma parliamo anche di fulmini, un fenomeno molto interessante. E allora lo andiamo a vedere proprio sempre grazie alla piattaforma OMIRL, quindi il sito satellitare utilizzato proprio da ARPAL, e vediamo, ci dà un'idea dell'attività temporalesca delle ultime ore. Infatti ogni crocetta che vedete rappresenta una fulminazione rilevata da questa rete. E come possiamo notare, la concentrazione maggiore

0: maggiore è evidente sul Levante Ligure, soprattutto sul tratto di mare antistante la costa, dove quindi vediamo un numero molto elevato di scariche elettriche. Poi l'attività prosegue nello Spezzino e verso poi l'Alta Toscana, che naturalmente ora non è un'area di nostro interesse. Qualche fulminazione poi è presente anche nel Genovese e nel relativo entroterra, ma in maniera decisamente più sparsa. Una cosa da sottolineare è la barra che vedete sotto, la barra colorata, non riguarda diciamo l'intensità delle fulminazioni, ma riguarda proprio l'orario in cui sono avvenute le fulminazioni. Quindi vediamo comunque dei colori sul blu, azzurro, viola, e quindi diciamo un orario verso le 2, verso le 3, le 4 del mattino. Quindi tutto diciamo in questa mattinata. Ecco, questi sono i dati relativi proprio alle fulminazioni. Sicuramente, come dicevo prima, un fenomeno interessante che anche oggi con l'allerta arancione sta interessando la nostra regione e, come dicevamo prima, specialmente proprio il centro Levante. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, ci scrivete da Staglieno, ci scrive Davide, inizia a tuonare, per ora non piove, c'è mezzo sole, però appunto stanno arrivando i tuoni, grazie per questa segnalazione in tempo reale. Sentiamo le voci dei vigili del fuoco, non ci sono stati, lo hanno raccontato in diretta, interventi per fortuna importanti nella notte, soltanto interventi di routine, questa mattina delle persone bloccate all'interno di un ascensore, ma per il maltempo appunto non c'è stato lavoro nella notte, almeno per i vigili del fuoco. Come sono organizzati però le squadre, quanti lavoratori sono pronti a intervenire nel momento in cui viene emanata un'allerta, ce lo ha raccontato Alessandro Rissolio, funzionario dei vigili del fuoco di Genova.
2: Alle ore 6 di oggi, con l'inizio dell'allerta arancione, abbiamo potenziato il dispositivo di soccorso con ulteriori 15 unità VF operative. Di queste unità circa 10, una decina, sono specializzate in soccorso in ambiente acquatico e alluvionale. Abbiamo inoltre rafforzato la sala operativa, così da garantire una maggiore capacità di risposta e di gestione delle eventuali richieste di soccorso provenienti dai cittadini. Abbiamo poi anche previsto personale specializzato nel movimento terra, cioè quegli operatori abilitati all'uso di escavatori, pale meccaniche e altri mezzi che in caso di necessità potranno essere impiegati per la rimozione a terra di fango, detriti e quant'altro. Tutto questo potenziamento, c'è da dire che è stato reso possibile grazie alla convenzione IBPC, quindi antincendio boschivo e protezione civile, che la Regione Liguria stipula ogni anno con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria.
1: Una piccola pausa e poi andiamo a verificare con la voce dei territori dove sta piovendo, come sta andando. Restate con noi.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Una giornata di allerta arancione per il centro e per il levante della Liguria, iniziata alle ore 6, che andrà avanti fino alle ore 14. Ha piovuto e sta piovendo particolarmente sullo Spezzino. Do il mio buongiorno in collegamento telefonico con noi al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. Benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
0: Chiedo subito se sta piovendo adesso e com'è la situazione.
1: No, ora no, però fino a un quarto d'ora fa sì, sono caduti 30 mm d'acqua in 40 minuti, poi pensate che in un'ora se cadono 30 mm è considerato nubifragio, quindi abbiamo avuto una perturbazione molto forte tra le 7 e le 7.40 e ora però la situazione sta tornando alla normalità, un po' qualche allagamento, avevamo tutte le squadre disposte, distribuite in città per intervenire. Soprattutto insomma, le foglie che cadono dagli alberi in questo caso poi tappano i tombini e quindi creano delle situazioni di allagamento, però ora la situazione è sotto controllo.
0: La situazione è sotto controllo e comunque sono attese nuovamente piogge, per questo tra le varie regole che appunto sono emerse dalla riunione del COC e dalla sua ordinanza, le scuole per esempio sono chiuse, lo ripetiamo per i suoi cittadini che ci stanno seguendo e anche per quelli della provincia.
1: Sì, per fortuna che l'abbiamo chiusa perché proprio il nubifragio è avvenuto proprio nel momenti nei quali i ragazzi sarebbero entrati a scuola o di mobilità da casa a scuola, quindi se non una provincia che ha distanze anche di 50-60 km, è stato un provvedimento di cautela ma molto importante. Chiaramente l'alerta arancione ci sarà fino alle 14, c'è fino alle 14. L'invito è sempre quello di ridurre al minimo gli spostamenti se non necessari e massima attenzione quando ci si muove in ogni caso.
0: E quali sono le altre regole, appunto le altre misure che sono state prese per l'allerta, sindaco?
1: Beh, abbiamo chiuso chiaramente i parchi, i cimiteri, tutte le attività sportive e comunque il piano di sicurezza di ogni ente o associazione che faceva o fa manifestazioni o iniziative è chiaro che deve prevedere le misure di autotutela o di tutela delle persone. Detto questo, noi abbiamo fatto un provvedimento chiudendo tutte le scuole di ogni ordine e grado fino a questa sera, quindi dalle scuole materne all'università e poi tutti i luoghi pubblici, insomma, sostanzialmente, perché gli alberi possono purtroppo con queste tempeste possono chiaramente cadere o rami o creare situazioni di pericolo, il cimitero uguale, quindi insomma precauzione e un giorno di maggiore attenzione rispetto alla normalità.
0: Allora restiamo aggiornati, io la ringrazio, saluto tutti i suoi cittadini, grazie al sindaco della Spezia.
1: Buona giornata.
0: Un flash con Aurora Bottino dalla Newsroom 28.
2: Eccoci Eva, solo per ricordarvi che sul nostro sito primocanale.it trovate l'articolo che viene aggiornato sempre con tutto quello che accade a Genova e in tutta la Liguria. In questo caso abbiamo raccontato la coda che si sta registrando sulla sopraelevata, la vedete anche dalle immagini grazie alla regia. In questo caso parliamo di traffico in direzione ponente, dove ricordo che sulla sopraelevata ci sono due sole corsie alla fine, quelle che collegano

0: la sopraelevata con Via di Francia e con la rampa che porta poi al casello di Genova Ovest. Traffico anche in direzione Levante, sicuramente condizioni migliori che verso Ponente, però appunto attenzione sempre per chi si muove in questo orario di punta. Ricordo che le scuole a Genova sono aperte, quindi il mix tra pioggia o perlomeno allerta, perché pioggia per adesso ora in questa parte di Genova, questo lo dico per la signora che ha chiamato prima, in questa parte di Genova nel centro città non sta piovendo, nelle altre in alcune sì, e quindi chiaramente anche con l'allerta ci sono più macchine in giro. In più è appena scattato l'orario invernale con i tagli di MT, quindi tante persone hanno anche deciso di usare il mezzo privato proprio per evitare di arrivare in ritardo a lavoro o a scuola. E quindi chiaramente il rischio ingorgo, il rischio caos traffico è alto, potete vedere la sopraelevata al momento. Questa è la situazione, Evate.
1: Grazie Aurora, ci scrivete, siamo stati svegliati da un grande tuono molto violento, ora è iniziato a piovere intensamente a Ronco Scrivia. Grazie per le vostre segnalazioni, continuate a farle via WhatsApp e come sempre il nostro numero verde è aperto per le vostre telefonate. E allora, come sta andando questa allerta? Lo chiediamo, rifacciamo un aggiornamento con Federico Grasso di ARPAL, bentornato.
2: Ritrovata Eva, a tutti i telespettatori e le telespettatrici.
1: Eccoci, ci eravamo sentiti all'inizio di questa diretta alle ore 7, sono passate un paio d'ore, siamo nel pieno dell'allerta arancione, come sta andando?
2: Sì, diciamo che le strutture temporalesche, a parte quella che continua a operare al largo del mare della Spezia, sembra stiano facendo fatica ad organizzarsi, ossia si formano sul Mar Ligure, attraversano anche il territorio regionale del centro ponente, ma non riescono a dare quella continuità che invece potrebbero avere. La città di Genova è stata interessata una mezz'oretta fa da un passaggio temporalesco che adesso è su Bobbia e quindi ormai sta per lasciare la regione Liguria andando verso l'Emilia Romagna, e ha riversato proprio a Bobbia 35 mm in un'ora, che sono 35 litri d'acqua per metro quadrato di terreno. Sul mare continuano a formarsi strutture, seppure non particolarmente appunto organizzate. In questo momento, oltre a quella a largo di Spezia, quasi all'altezza di Viareggio, ce n'è un'altra che sta facendo sentire i suoi effetti su tutta la costa ligure, da Chiavari a Porto Venere, con precipitazioni finora deboli, però insomma sono il segnale di un'attività che continua a esserci e che va tenuto d'occhio, proprio perché in atmosfera c'è parecchio potenziale e potrebbe il gioco dei venti trasformare un temporale apparentemente innocuo, come quelli che abbiamo avuto finora, o quasi innocuo, in qualcosa di più serio da prendere con molta attenzione. Questa appunto è una delle caratteristiche dell'allerta per temporali, il fatto che accanto a territori dove sta piovendo e a tratti anche in maniera forte, ci sono altre zone della regione dove addirittura splende il sole perché c'è una finestra soleggiata. È una situazione che è tipica di questo tipo di fenomeni, caratterizzati appunto da avere un'estensione spaziale relativamente piccola.
1: E sono poi appunto quei momenti in cui poi piovono le critiche, ma noi continuiamo a spiegare il perché, anzi ti ringraziamo Federico per farlo sempre insieme a noi. Sembra invece, anche dalle immagini satellitari che ci stava mostrando la regia, che continua a insistere la pioggia sull'estremo Levante, al confine con la Toscana, invece sullo Spezzino, diciamo.
2: Sì, diciamo che questa struttura è attiva da questa notte alle 5, quindi ormai siamo a 4 ore di stazionarietà in quell'arco geografico. Ovviamente si sposta qualche chilometro più a sud o più a nord in base all'intensità locale dei venti, e la modellistica fa vedere per le prossime ore, appunto ancora per la mattinata, un aumento del contributo soprattutto da sud e quindi un aumento dell'umidità che potrebbe andare a intercettare i monti alle nostre spalle e portare nuove precipitazioni. È probabile che avremo un contesto caratterizzato appunto da finestre soleggiate, in contrasto invece a una situazione accanto alle nubi temporalesche dove le precipitazioni potranno farsi più intense. E proprio mentre stiamo parlando, Bobbia ha superato la soglia dei 45 mm, segnale proprio dell'intensità che possono avere queste celle temporalesche, che apparentemente non creano grossi problemi, però poi all'improvviso possono accendersi, e abbiamo avuto in 10 minuti a Bobbia sono caduti 21 mm di pioggia, che inizia ad essere un'intensità tale per cui le strade sicuramente si vanno ad allagare e i torrenti della zona, soprattutto da Cinque

0: quelli possono iniziare la speranza che continuino a comportarsi come hanno fatto finora, ossia sulla terraferma in continuo spostamento, il timore che invece in qualche valle possa andare a incastrarsi qualche fenomeno temporalesco così intenso e quindi avere lì al suolo effetti a cui prestare davvero attenzione.
1: Grazie a Federico Grasso di ARPAL. Non ci sono, rispetto insomma agli orari dell'allerta, ancora delle modifiche, è così?

0: Allora ci riaggiorniamo, noi continuiamo a monitorare la situazione, grazie al vostro supporto, buon lavoro a tutti voi. Eccoci
1: Grazie a voi, a dopo.
0: tornati, le 8:56, facciamo una piccola pausa, intanto continuate a scriverci, ci state scrivendo anche ancora da Serra Riccò dove c'è stata la pioggia, ma ora sta arrivando il sole, insomma grazie per tutti i vostri contributi, vi ricordo ancora il nostro numero verde 800 64 0771 per le vostre telefonate, 347 6766 291 invece il numero WhatsApp per i vostri messaggi. Ricordo ancora, siamo in diretta dalle ore 7 di questa mattina per raccontarvi in tempo reale quel che accade in tutta la Liguria, una giornata di allerta meteo arancione per temporali e piogge diffuse, un'allerta arancione iniziata alle ore 6 che andrà avanti fino alle 14, poi diventerà arancione dalle 14 alle 16. Le zone interessate dalla Liguria sono quelle che vedete in arancione nella cartina in alto a sinistra dello schermo, le zone del centro, dell'entroterra e della Levante della Liguria. L'entroterra e i versanti padani di Ponente, la zona D della nostra cartina, sono invece in allerta gialla. Non c'è alcuna allerta emanata da Regione Liguria per la zona A, ovvero per l'Imperiese. Queste le belle immagini in diretta da Terrazza Colombo, la nostra finestra sulla città, che ci mostrano un'apertura verso la luce, verso il sole a sud, mentre a Ponente qualche nube che si mostra soprattutto sull'entroterra, dunque non sui versanti marittimi, mentre a Levante poi ci sono invece ancora alcune nubi. Ecco, queste invece sono le immagini del porto di Genova. Eccoci qui, una nube sul monte di Portofino e sul primo entroterra del Golfo Paradiso e del Golfo del Tiguglio, mentre il sole verso sud. Una pausa, poi torniamo insieme, ci aggiorniamo anche il traffico alle 9 di questa mattinata di una giornata di allerta. A dopo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

dalle immagini in tempo reale delle nostre telecamere, in questo momento è graziata, diciamo così, almeno sul fronte genovese dall'arrivo del sole. Siamo ben contenti di raccontarvelo. Qualche nube nell'entroterra del Levante, lo vedete grazie alle nostre telecamere puntate verso est, verso il monte di Portofino, il sole che sbuca dalle nubi, più sereno invece sul mare. Come sempre alle ore 9 noi ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova, lo facciamo con la polizia locale.

Alle 9.01 di questa mattinata, in diretta dalle ore 7, allerta arancione sul centro e sul levante della nostra regione, un'allerta che però, come vedete,

0: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale. Al momento il traffico è in via di miglioramento, ancora qualche rallentamento alle uscite della sopraelevata, sia in direzione ponente che in direzione levante. Segnaliamo delle anomalie degli impianti semaforici tra Ponte Ratto e via nostro Santuario Nostra Signora della Guardia e quello di Piazzale Marassi, che sono attualmente sul lampeggio e ci sono le pattuglie sul posto per regolare la viabilità. Segnaliamo un incidente con feriti in rotatoria vicino alla Fiumara da Lungomare Canepa, un incidente con feriti. Al momento ne abbiamo diversi in città, raccomandiamo la massima prudenza in quanto l'asfalto potrebbe risultare particolarmente scivoloso a causa della pioggia. Per oggi direi che è tutto, vi saluto e vi auguro una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova, vi ricordo nel nostro primo mattino, come sempre, collegamenti alle 8 e alle 9 per sapere qual è la situazione del traffico nel comune di Genova e poi gli aggiornamenti invece sulle autostrade con Elisa Ricci.
2: Eccoci Eva con gli aggiornamenti che riguardano proprio le nostre autostrade. Partiamo come sempre dalla tratta genovese. Vedete molte segnalazioni che vediamo proprio sulla mappa di Autostrade per l'Italia e ci andiamo ad aggiornare subito. La prima segnalazione è in A26 direzione Genova-Voltri. Qui abbiamo una coda di un chilometro tra Ovada e Masone a causa di un veicolo in avaria e poi un'altra segnalazione che riguarda questa volta la A7 in direzione Milano, abbiamo coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso e l'altra segnalazione sempre in A7 direzione Milano, coda tra Bivio A7 e A12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto a causa ancora del traffico intenso e poi altre segnalazioni in A12 direzione Genova. Abbiamo una coda tra Genova Est e Bivio A12, A7, Milano-Genova per traffico intenso e poi in A10 direzione Genova code a tratti tra Genova Pra e Bivio A10, A7, Milano-Genova a causa sempre del traffico intenso. E l'ultima segnalazione che riguarda proprio la tratta genovese riguarda la A12, questa volta in entrambe le direzioni abbiamo una coda in uscita Genova Est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Come ricordava la polizia locale, in questa giornata di allerta arancione fino alle ore 14 è bene fare attenzione proprio sulle strade in generale, quindi per quanto riguarda la viabilità cittadina ma anche per quanto riguarda la viabilità autostradale. Quindi maggiore distanza di sicurezza e sicuramente prudenza sulle autostrade. Poi guardiamo insieme la situazione in A10, la tratta di Ponente, vediamo perché viene segnalata una coda di un chilometro tra Feglino e Finale Ligure, questo in direzione Ventimiglia a causa di lavori. Una segnalazione che è appunto iniziata questa settimana in questa tratta proprio a causa di lavori, cioè si forma sempre una serie di chilometri proprio in questo punto e noi naturalmente ci continueremo ad aggiornare, specialmente proprio per la pioggia, per la situazione delle autostrade con la pioggia di oggi, del maltempo. A te Eva.
1: Grazie Elisa Ricci per tutti i tuoi collegamenti. Se andiamo a vedere la cartina della Liguria, in questo momento sta piovendo nel comune di Vobbia, come ci raccontava Federico Grasso di ARPAL, una perturbazione che da Vobbia poi si sta spostando fuori regione al momento.

0: su quel comune sono segnalati 45 mm caduti in un'ora, mentre poco più a ovest, a Savignone, ci sono 3,6 mm, dunque molto poco. Mignanego anche sta piovendo in questo momento, sta piovendo a Busalla, ma molto poco, così come a Montoggio, piove a Torriglia. Invece piove anche a Rezzuaglio, andando un pochino più a Levante, piove a Borzonasca in questo momento, piove al confine con la Toscana e con l'Emilia a Sesta Godano, nel comune di Sesta Godano, e poi ancora nello Spezzino la pioggia piano piano sta calando. Questa la situazione. La polemica inevitabile, come sempre quando parliamo di allerta, è quella sull'apertura o la chiusura delle scuole. Ieri si sono susseguiti i messaggi da parte dei vari comuni che comunicavano ai loro residenti se le scuole fossero aperte o chiuse. Per esempio il comune della Spezia e anche la provincia della Spezia, come ci ha raccontato il sindaco e presidente della provincia Pierluigi Peracchini, ha scelto per la chiusura totale delle scuole nella città della Spezia e poi per la chiusura delle scuole superiori nella provincia, proprio per non mettere a rischio tutti quegli studenti che si devono muovere con i mezzi pubblici o privati per andare a scuola percorrendo il territorio in una mattinata in cui poi in effetti proprio sullo Spezzino è caduta grande pioggia. Savona anche le scuole sono state chiuse, in particolare un lungo elenco che abbiamo anche sul nostro sito primocanale.it, chiuse in molti comuni dell'area della città metropolitana genovese e chiuse anche in alcuni comuni quelli interessati dall'allerta della provincia di Savona, perché una parte del savonese in realtà ricade nella cosiddetta area A della nostra regione e dunque non si trovava in allerta arancione quest'oggi. Genova ha scelto, già nella riunione del COC di ieri pomeriggio, di tenere le scuole aperte. Ci ha spiegato perché Massimo Ferrante, l'assessore del Comune di Genova alla Protezione Civile.
1: Attivi da mezzanotte, da quando, come dire, è stata emanata l'allerta gialla. Approfitto di voi per ricordare ai cittadini che le allerte le emana l'ARPA, le emana la regione e il comune tocca l'attuazione. A Genova ha piovuto un pochino stanotte, ma parliamo di 5 millilitri, al massimo 10 nella parte alta della Val Bisagno, nella zona levante della città. Ora abbiamo qualche pioggia nella zona ponente, ma nulla di eclatante, nulla di allarmante. Quindi, come dire, noi, come ben sa, siamo probabilmente l'unico comune che ha tenuto nell'area della metropolitana le scuole aperte. Vorrei anche precisare, perché è da stanotte che vedo commenti anche dei cittadini, anche sulla vostra pagina, il comune di Genova come sempre ci avverte 5 minuti prima. Noi prendiamo le decisioni e le prendiamo il giorno prima, e su quelle decisioni, come dire, rimaniamo fermi. Non abbiamo più intenzione, come accadeva nello scorso ciclo, di informare i cittadini 5 minuti, un'ora prima. Quindi ieri noi abbiamo deciso di tenere le scuole aperte, a differenza di altri comuni, perché nel COC si lavora non con i sentimenti, ma si lavora con il raziocinio, con i dati. Abbiamo avuto un COC lunghissimo e nel centro operativo comunale abbiamo ragionato sui dati, abbiamo ragionato su quando sarebbe avvenuta la massima intensità di pioggia e abbiamo ritenuto che gli alunni delle nostre scuole potevano entrare nei plessi in totale sicurezza idrogeologica. Le valutazioni sono sempre quelle, perché siamo in allerta arancione. Probabilmente un'allerta arancione per piogge diffuse temporali a novembre avrebbe avuto altre valutazioni, ma in questo momento abbiamo torrenti e rivi secchi, perché nonostante le ultime allerte di agosto e quella di settimana scorsa su Genova ha piovuto poco, mentre, come dire, ben sappiamo che sono state molto colpite l'entroterra, il Tigullio e il Golfo Paradiso, abbiamo ancora i terreni in grado di assorbire. Abbiamo fatto un'azione da luglio di pulizia dei torrenti e dei rivi con riprofilature, pulizia delle vasche, abbiamo tolto la vegetazione infestante, stiamo continuando a farlo, andremo avanti fino a inizio ottobre. Quindi noi abbiamo ritenuto che c'erano tutte le condizioni perché gli alunni potessero entrare nei plessi in sicurezza. Poi va ricordato che se in caso si creano degli eventi localizzati localizzati, per cui intorno alla scuola si crea qualche emergenza idrica, un rio che esce fuori, qualche situazione critica, i piani di emergenza delle scuole che sono stati elaborati dopo l'alluvione del 2011 prevedono che il dirigente scolastico può trattenere gli alunni all'interno del plesso fin quando all'esterno non si sono rimesse a posto le condizioni di sicurezza. Questo va ricordato perché le famiglie devono sapere che viviamo in un territorio fragile, in una città fragile, e quindi, come dire, gli

0: alunni possono essere trattenuti dentro scuola se nel contesto intorno si creano situazioni particolarmente critiche.
1: E ora facciamo solo una piccola pausa, anzi no, andiamo da Chiara Orru che ritroviamo in Valpolcevera, direi. Eccoci Chiara, a te.
2: Esatto Eva, eccoci, siamo in direzione Ponte Decimo ancora, anche perché ci siamo messi in macchina subito dopo la segnalazione proveniente appunto da una nostra telespettatrice, ci segnalava forte piogge a Ponte Decimo, abbiamo deciso di dirigerci verso quella direzione. Il problema è stato trovare una viabilità appunto alquanto critica questa mattina, sicuramente critica un po' ovunque, solo per la sopraelevata ci abbiamo messo mezz'ora, 35 minuti, quindi si procedeva veramente a passo d'uomo e la situazione non è poi migliorata nel centro città, San Pier d'Arena, siamo passati poi a Certosa, Rivarolo, ora siamo a Bolzaneto. Stiamo procedendo comunque sempre molto lenti, ci manca ancora 10 minuti, un quarto d'ora più o meno per arrivare alla nostra destinazione, anche se sembra appunto le nuvole ci sono ma ancora non sta piovendo in questo momento dalle immagini come potete vedere in camera car. Abbiamo visto il sottopasso di Brin aperto senza problemi, la viabilità cittadina alquanto critica questa mattina, sicuramente l'allerta arancione, l'allerta meteo non ha sicuramente aiutato, ci vorrà ancora un po' prima di arrivare alla nostra destinazione, insomma continuiamo il nostro percorso verso Ponte Decimo, appena arriveremo vi mostreremo le immagini e faremo il punto della situazione anche per vedere se sta piovendo o meno, insomma la situazione poi cambia veramente velocemente, quindi in questo momento ecco siamo qui al teatro Govi di Bolzaneto, stiamo procedendo lentamente, quindi attenzione perché si mette in macchina, soprattutto per quanto riguarda la viabilità cittadina. Criticità al momento questa mattina, rallentamenti dovuti anche al rientro a scuola, adesso insomma lo state vedendo anche dalle nostre immagini, ci stiamo muovendo lentamente, ecco dalle vostre segnalazioni noi ci dirigiamo ma ci vuole anche un po' per arrivare viste anche le criticità dal punto di vista del traffico, a te.
1: Grazie, grazie Chiara, ci fermiamo solo un attimo, una piccola pausa, per fortuna almeno c'è una finestra in questa allerta in cui non sta piovendo e dunque c'è anche modo per chi deve di spostarsi lungo il nostro territorio, naturalmente il traffico continua a essere un nostro focus. Un giorno in cui magari tanti stanno usando i mezzi pubblici per evitare anche il mezzo privato. Una pausa e poi ancora insieme.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si avvicina una perturbazione atlantica da ovest, il tempo tende a diventare più instabile giovedì sul nord Italia, anche in Liguria, con acquazioni temporali più diffusi sul centro Levante, alternate a qualche pausa asciutta, qualche schiarita sulla costa. Temperature in diminuzione nei valori massimi, ma clima comunque caldo. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, che sarà la zona meno interessata dai fenomeni. Avremo delle belle ampie aperture sulle zone costiere, qualche piovasco sarà possibile specialmente sui rilievi interni. A seguire sulla provincia di Savona, giornata più instabile man mano che ci spostiamo verso est, verso il capoluogo, dove saranno più frequenti le acquazioni temporali, specialmente sulle zone interne. A seguire sulla zona di Genova, giornata piuttosto instabile, acquazioni temporali fine tra notte e mattina, seguite comunque da qualche schiarita, qualche pausa asciutta sulle zone costiere e fenomeni anche localmente di forte intensità. A seguire sul Tigullio, anche in questo caso avremo una giornata molto instabile, seppur sulla costa ci sarà spazio anche per qualche schiarita nel corso del giorno, ventilazione da sud e mare generalmente mosso con moto ondoso in aumento. E infine sullo Spezzino, giornata instabile con temporali acquazzoni diffusi per gran parte del giorno, alternate a qualche pausa asciutta sulla costa con temperature massime in lieve diminuzione.

0: soluzione. A seguire, nella giornata di venerdì avremo un generale miglioramento del tempo, anche se con un po' di variabilità che insisterà su gran parte della regione, qualche annuvolamento associato anche a dei piovaschi, specialmente sulle aree interne, più asciutto invece sulle zone costiere. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Primo mattino sono le 9:17, ancora buongiorno a chi si fosse messo solo ora davanti alla TV. Intanto avete visto scorrere il nostro numero verde per le vostre telefonate, 800 640 7771. Continuano ad arrivare i vostri messaggi al 347 6766 291. Segnalateci se sta piovendo nel vostro territorio. La perturbazione sembra avere un attimo di calma in questo momento sulla Liguria. Ha piovuto abbondantemente soprattutto sull'estremo Levante, sulla provincia della Spezia, ma anche nell'immediato entroterra genovese, fino ad andare a sfociare piano piano invece verso il confine, dunque fuori Liguria. Tutti gli aggiornamenti con Aurora Bottino dalla nostra Newsroom 28.
1: Eccoci Eva, ancora buongiorno. Sì, andiamo a vedere dove sta piovendo in questo momento con la piattaforma di Arpal Omerl, perché come potete vedere non piove più sullo Spezzino, che invece è stato colpito a partire dalle 7 di questa mattina, ma continua a piovere nell'entroterra genovese, con particolare attenzione sul comune di Vobbia, dove appunto potete vedere sta piovendo e sono caduti circa 40 mm d'acqua nel giro di un'ora. Parliamo di dati parziali che comunque raccontano di una pioggia sicuramente intensa. Pioggia poi anche nella zona del comune di Santo Stefano d'Aveto e nella Alta Val d'Aveto. Questa la situazione, continua comunque a piovere un po' nel Tiguglio e anche nell'alta provincia della Spezia al confine con la Toscana. Questa la situazione. Ricordo anche che la motivazione dell'apprensione nei confronti di una zona come quella della Fontana Buona riguarda proprio la quantità d'acqua caduta nell'ultimo mese sulla Liguria e principalmente su quella zona, perché come potete vedere questa è la mappa che ci mostra quanta acqua è caduta e dove negli ultimi 30 giorni. La zona più colpita è stata proprio quella dell'Alta Val Fontana Buona, con quasi 400 mm d'acqua caduti in 30 giorni. Sicuramente attenzionata anche la zona dello Spezzino, tutta la provincia, perché anche qui sono caduti circa 200 mm d'acqua nell'ultimo mese, però sicuramente la lente di ingrandimento sulla Fontana Buona, e anche questa volta in allerta finisce il centro Levante della nostra regione, in allerta anche la provincia di Savona, dove come potete vedere comunque negli ultimi 30 giorni non ha piovuto tanto, però l'attenzione è anche lì. Rimane invece fuori da tutte le allerte di qualsiasi colore la zona del Ponente, quindi la zona A sulla mappa di Arpal, la zona di la provincia di Imperia, che invece anche oggi non è in allerta. A te.
0: Grazie, grazie ad Aurora Bottino. E adesso invece ci colleghiamo col sindaco Bassignana da Crocefieschi. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Sindaco, ci racconti, nel suo territorio sta piovendo, ha piovuto in questa notte e dall'alba in avanti?
2: No, diciamo che piove da circa un'oretta, tre quarti d'ora. Per ora non si sono rilevati fenomeni di particolare criticità, c'è stato il passaggio di un piccolo temporale che non ha dato nessun tipo di problema. A tratti ha piovuto con intensità moderata, forte, ma non abbiamo registrato alcun tipo di problema per adesso.
0: Comunque, quali sono le regole, le misure che

0: avete messo in atto a causa dell'allerta arancione per la giornata di oggi?
1: E noi tendenzialmente, quando si tratta di allerta arancione temporali, che è il massimo grado, procediamo con la chiusura delle scuole, visto anche la violenza con cui si sono verificati gli eventi temporaleschi, soprattutto quello della settimana scorsa, che non ha dato particolari problemi con la pioggia, ma ha dato più problemi legati al vento molto forte, ad episodi downburst o quasi trombe d'aria. Ecco, infatti la settimana scorsa abbiamo avuto diversi problemi, soprattutto con i tetti del centro storico, che è stato investito appunto da questi venti molto forti. Pertanto, onde evitare problemi di caduta d'alberi o cose del genere, in cui potrebbero incorrere le famiglie portando i bambini a scuola, abbiamo deciso di chiudere, ma credo che sarà una misura che verrà consolidata con un'ordinanza fissa che prevede appunto la chiusura in allerta arancione temporali della scuola e ovviamente anche di altre porzioni, di altri edifici pubblici o servizi pubblici, quali appunto l'ambulatorio medico o il punto prelievi, e in allerta arancione temporali e in allerta rossa idrogeologica.
0: Senta, Sindaco, lei ha detto che avete deciso di chiudere le scuole, immagino però che ci siano anche alcuni studenti che si muovono coi mezzi pubblici per andare invece altrove, alle scuole superiori, per loro invece appunto in questo caso insomma, la partenza è dovuta accadere ugualmente, quindi la mia domanda è duplice: da un lato come è andata stamattina per loro e dall'altro come sta andando con i mezzi DMT del trasporto pubblico?
1: Chiedo scusa, è mancata la linea per qualche minuto, quindi non, per qualche secondo non vi ho più sentito, se mi può ripetere la domanda cortesemente.
0: Sì, le dicevo Sindaco Bassignana, che invece appunto nel comune di Genova le scuole sono aperte mentre voi avete deciso di tenerle chiuse. Immagino, dicevo, ci saranno studenti del suo territorio che si sono dovuti recare ugualmente a scuola, magari prendendo il mezzo pubblico, dunque i bus di AMT del trasporto provinciale. Come è andata e come sta andando con l'orario invernale?
1: Ma per adesso io non ho avuto, diciamo, segnalazioni rispetto a autobus o corriere che saltano corse. Ecco, fortunatamente sia la linea che attraversa Crocepieschi e Vobbia è una delle poche linee che durante il servizio feriale non è stata tagliata nemmeno di una corsa, e quindi di conseguenza per ora non abbiamo registrato particolari criticità.
0: Grazie. Grazie al Sindaco, forse c'è un problema di connessione, io la saluto, comunque ringrazio il Sindaco di Crocefieschi, Filippo Bassignana, grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
0: Com'è andata alla Spezia, invece, dove ha piovuto molto, soprattutto nella notte, all'alba e fino alla prima parte di questa mattinata? Lo abbiamo chiesto al Sindaco Pierluigi Peracchini.
2: Caduti 30 mm d'acqua in 40 minuti. Poi pensate che in un'ora, se cadono 30 mm, è considerato nubifragio. Quindi abbiamo avuto una perturbazione molto forte tra le 7 e le 7.40, e ora però la situazione sta tornando alla normalità, un po' qualche allagamento, avevamo tutte le squadre disposte, distribuite in città per intervenire. Soprattutto insomma, le foglie che cadono dagli alberi in questo caso poi tappano i tombini e quindi creano delle situazioni di allagamento, però ora la situazione è sotto controllo.
0: La situazione è sotto controllo e comunque sono attese nuovamente piogge, per questo tra le varie regole che appunto sono emerse dalla riunione del COC e dalla sua ordinanza, le scuole per esempio sono chiuse, lo ripetiamo per i suoi cittadini che ci stanno seguendo e anche per quelli della provincia.
2: Sì, per fortuna che l'abbiamo chiusa, perché proprio il nubifragio è avvenuto proprio nel momenti nei quali i ragazzi sarebbero entrati a scuola o di mobilità da casa a scuola, quindi se una provincia che ha distanze anche di 50-60 km, è stato un provvedimento di cautela ma molto importante. Chiaramente l'alerta arancione ci sarà fino alle 14, c'è fino alle 14, l'invito è sempre quello di ridurre al minimo gli spostamenti se non necessari e massima attenzione quando ci si muove in ogni caso.
0: E quali sono le altre regole, appunto le altre misure che sono state prese per l'allerta, Sindaco?
2: Abbiamo chiuso chiaramente i parchi, i cimiteri.

0: tutte le attività sportive, comunque il piano di sicurezza di ogni ente o associazione che faceva o fa manifestazioni o iniziative, è chiaro che deve prevedere le misure di autotutela o di tutela delle persone. Detto questo, noi abbiamo fatto un provvedimento chiudendo tutte le scuole di ogni ordine e grado fino a questa sera, quindi dalle scuole materne all'università e poi tutti i luoghi pubblici, insomma, sostanzialmente, perché gli alberi possono purtroppo con queste tempeste possono chiaramente cadere o rami o creare situazioni di pericolo, il cimitero uguale, quindi insomma precauzione e un giorno di maggiore attenzione rispetto alla normalità.
1: Una piccola pausa e poi dopo La Spezia continueremo a sentire le voci del territorio. Faremo il punto a brevissimo anche con l'assessore della Protezione Civile regionale Giacomo Giampedrone e ancora con Chiaro Ru saremo nel territorio. Poi a brevissimo andremo nel Tiguglio con Elisabetta Biancalani. Dunque continuate a seguirci.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: In una giornata di allerta arancione do il mio buongiorno e benvenuto all'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, sempre attivi naturalmente per monitorare il territorio anche quest'oggi. Come sta andando? Qual è il bilancio a partire dalla notte, queste prime ore di allerta arancione? Cosa ci aspettiamo per le prossime ore?
1: Beh, direi che la situazione è piuttosto ben delineata. Questi temporali forti fortunatamente vanno molto veloci e poco strutturati, stanno attraversando la nostra regione, soprattutto il centro Levante della nostra regione. Abbiamo visto dalle prime ore di questa mattina lo Spezzino attraversato da un passaggio molto significativo, direi fra le 6 e le 8:30 più o meno, con un temporale molto forte che ha preso direi dalle Cinque Terre fino alla Val di Vara per arrivare alla città della Spezia e alla Val di Magra. Ora c'è un'attenuazione, ma si sta formando qualche altro temporale in mare, quindi mi aspetto che sul Levante qualche altra pioggia ci sarà. E poi venendo ovviamente verso il centro della nostra regione, da Levante, l'entroterra del Tiguglio, l'entroterra di Genova, una situazione che a macchia di leopardo ci accompagnerà, io penso, con scrosci discretamente importanti, speriamo altrettanto veloci, fino almeno alla tarda mattinata, al primo pomeriggio di oggi. I nostri previsori ovviamente sono già al lavoro per capire l'evoluzione non solo della mattinata ma dell'intera giornata di oggi, anche perché da domani il tempo, al di là di un passaggio nuovo, perturbato, velocissimo nel ponente, dovrebbe

0: tornare comunque un tempo gradevole.
1: Assessore, abbiamo visto passare appunto i temporali e poi anche delle ampie finestre naturalmente dischiarite, addirittura abbiamo visto il sole. È normale, lo spieghiamo ai telespettatori, che questo accada quando anche il territorio è così ampio, il territorio in cui l'allerta è prevista?
0: È normale intanto per il tipo di fenomeni che stiamo vivendo, queste sono allerte per temporali e pertanto, come dire, il temporale ha una sua criticità che viene riversata in un territorio tendenzialmente molto piccolo e che in quel momento riesce a dare, come dire, a terra purtroppo una negatività anche con possibile incolumità delle persone molto forte, ma non ha le condizioni, diciamo, strutturate, perdurate e che invece sono tipiche delle piogge diffuse che siamo abituati a raccontare soprattutto nei mesi autunno-invernali e che sono anche quelle che poi, come dire, fanno scaturire anche le allerte arancioni e rosse sui grandi corsi d'acqua. In questo caso allerta gialla, allerta arancione sono gli unici due colori che la Protezione Civile dispone per questo tipo di fenomeno, proprio per una localizzazione molto puntuale del fenomeno temporali e che di per sé si costruisce, diciamo così, a macchia di leopardo. Poi ci sono le zone di allertamento, l'area dello Spezzino che citavamo prima fa parte dell'area C, diciamo, della cartina d'allertamento della regione Liguria, che va da Portofino fino a Luni. Quindi ci sta che piova a Luni, ma non piova nello stesso momento a Santa Margherita piuttosto che a Rapallo. È così che vanno intese le previsioni meteo, è così che vanno intese le allerte e come dire, ci vuole evidentemente anche una capacità di comprendere le esigenze, diciamo così, di protezione civile, anche perché allerta non vuol dire in automatico un disastro, ma vuol dire che ci sono le condizioni base viste dai nostri previsori che possono a determinate condizioni scaturire a terra delle situazioni di pericolo. Mi pare che il sentiment ligure ormai abbia fatto grandi passi avanti sulle allerte, così come anche la capacità dei sindaci ovviamente di dotarsi anche di sistemi previsionali o comunque tecnologie che consentano loro di verificare puntualmente che cosa accade sui singoli territori, indipendentemente ovviamente dalla zona di allerta in cui sono inseriti. Questo in positivo, diciamo così, durante un'allerta, ma anche in negativo poi, perché potrebbe anche piovere senza un'allerta. E pertanto, come dire, c'è un tessuto istituzionale ormai rispetto a questo tema sulla nostra regione, anche per tante tragedie, per tanti episodi negativi che purtroppo abbiamo patito nel tempo, che sa, credo, ben gestire, ben distinguere un'allerta per temporali da, ad esempio, un'allerta per piogge diffuse.
1: Rispetto al terreno e al territorio e a come reagisce dopo la pioggia, immagino, assessore, che questa sia un'allerta già un po' diversa rispetto a quella che abbiamo visto il 20 di agosto, in cui naturalmente c'era tanta siccità dovuta al grande calore, all'assenza di piogge, ma anche quella che abbiamo visto solo qualche giorno fa. Quali sono i rischi di un terreno che già ha accolto un po' di pioggia nelle passate settimane?
0: Beh, molto diversa, e questa è una riflessione anche molto intelligente, perché l'allerta arancione di oggi dipende anche dal piovuto ovviamente delle settimane scorse. Io devo dire, noi siamo sempre soliti commentare le singole situazioni dopo la chiusura di un'allerta, però mi pare che in queste settimane il territorio della Liguria abbia reagito molto bene. Certamente le prime allerte venivano dopo un lunghissimo periodo di alta pressione, un lunghissimo periodo di siccità con il terreno molto duro. Oggi abbiamo, soprattutto nel Tiguglio, già, come dire, dei riflessi in termini di risposte idrologiche alla pioggia che cade rispetto alle settimane scorse, che sono molto più veloci. È evidentemente un terreno che si bagna e diventa più saturo, fa più fatica ad assorbire la pioggia caduta. Siamo evidentemente ancora in un contesto quasi estivo, perché poi, finite le piogge, torna ancora un caldo che è anche fuori media, e pertanto, come dire, non ho grandi preoccupazioni sui medi bacini o i grandi bacini. Questi fenomeni danno risposte soprattutto, innanzitutto, sulle reti urbane, che abbiamo visto anche nelle settimane scorse, quando si superano i 100 mm nell'arco delle ore, i 200 mm nell'arco delle 4-5 ore, fanno fatica ovviamente a reggere un quantitativo d'acqua così importante in una

0: capacità di essere drenata, diciamo, dal sistema urbano dei colatori minori. Poi ovviamente ci sono tutto invece quel sistema di canalizzazioni più piccoli che, di cui la Liguria è contornata in maniera molto importante e che hanno delle risposte su quel tipo di fenomeni molto elevate, molto repentine e, diciamo, anche il lato positivo di queste risposte. Si attivano subito, ma come smette di piovere, diciamo, il tempo di ritorno di questi colatori minori ovviamente è molto inferiore a quello invece dei bacini più grandi. Il che sta a significare che sul temporale ci sono due tipi di rischi. Il rischio mentre accade l'evento, perché può accadere di tutto ovviamente, e quindi soprattutto per l'incolumità dei cittadini, il passaggio temporalesco di per sé come protezione civile è un evento che guardiamo con grande attenzione, e poi nell'immediato la risposta dei piccoli corsi d'acqua che ne può derivare. Altre cose il temporale non ne dà, ovviamente ci sono dei rischi connessi a grandi nei colpi di vento, delle situazioni, diciamo, legate all'evento stesso. Altra cosa invece, quando raccontiamo in inverno magari anche delle allerte rosse per piogge diffuse, perché la risposta idrologica va a considerare i medi o i grandi bacini che possono purtroppo dare delle risposte in termini di esondazioni e quindi di capacità, diciamo, di emergenza molto più lunga rispetto al passaggio di un temporale, e che abbiamo visto tante volte nella casistica della Liguria negli ultimi anni, ma sono fenomeni completamente diversi da quello che ci accompagna oggi, ci accompagnerà nelle prossime ore e poi direi che per una settimana, diciamo qualche giorno, tornerà tempo più estivo che non autunno-invernale. Ecco.
1: Il sole e il caldo, siamo pronti ad accogliere. Assessore, un'ultima battuta invece sugli aggiornamenti, sul vostro lavoro, come vi state muovendo, quali sono i prossimi passaggi nel corso di questa mattinata, anche per capire l'evolvere della situazione.
0: Allora, adesso monitoriamo l'evento, i nostri previsori stanno già facendo girare i modelli della notte, della prima mattina. Come sapete, sempre alle 12 ci sarà, 12-12.30 circa, l'uscita della nuova modellistica conseguente al nuovo bollettino di allerta, che ci darà la tendenza non tanto sulla giornata di oggi ma sulle prossime 24 ore. Quindi il prossimo bollettino sarà determinante per capire se l'allerta arancione chiude ad esempio alle 14 come era stata preventivata ieri, se c'è una coda di giallo che diminuisce o si allunga, e soprattutto per capire, come spero e credo di poter confermare, che la giornata di domani, passata l'instabilità odierna, tende ovviamente poi a tornare ad un tempo più stabile, ad un tempo, diciamo, a cui siamo stati abituati nelle ultime settimane, cioè un tempo bello col sole.
1: Grazie all'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrono, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: E ora andiamo in Valpolcevera, dovremmo avere pronta la nostra Chiara Orru, vediamo come sta andando. A te Chiara.
2: Eccoci di nuovo insieme Eva, dalle 7 di questa mattina in diretta per mostrarvi quello che è l'evoluzione del maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione. Eccomi qua con l'ombrello in mano, perché ebbene sì, è iniziato a piovere, siamo arrivati a Ponte Decimo e pochi minuti dopo il nostro arrivo è iniziato a piovere. Poche gocce, poi adesso sta piovendo in maniera un po' più forte, e come potete vedere dalle immagini ci siamo messi proprio qui dal Ponte Patrizio a Ponte Decimo per mostrarvi qual è la situazione del torrente Polcevera. Un po' diverso dal Bisagno, il Bisagno era completamente asciutto questa mattina, qui il Polcevera è un po' più, la situazione è un po' diversa, non è completamente asciutto, l'acqua c'è, non a livelli appunto importanti, ma comunque l'acqua c'è e scorre, ha iniziato a piovere, come vi dicevo qualche goccia ha iniziato a fare, e come potete vedere appunto dalle immagini ancora molte nubi sul cielo. Siamo qui a Ponte Decimo, vi ricordiamo, dopo una segnalazione da parte di una nostra telespettatrice che ci indicava appunto piogge forti, precipitazioni forti qui a Ponte Decimo, e in effetti comunque quando siamo arrivati non pioveva ma le strade erano bagnate, questo appunto vuol dire che ha piovuto molto, forse uno dei luoghi

0: dove ha piovuto di più questa sera e questa mattina. Le strade sono bagnate, continua a piovere e questo è uno dei punti della città dove il maltempo si è fatto sentire forse maggiormente. Noi rimaniamo qui sul posto per seguire l'evoluzione del maltempo con l'ombrello alla mano, anche perché qui le condizioni cambiano molto molto velocemente. E insomma, questa è la situazione al momento. Il torrente Polcevera è questo, la situazione al momento è questa. A te, Eva.
1: Sì, grazie alla nostra Chiara Orruggi. Stavo guardando i vostri messaggi, ci è arrivata una foto da Lavagna di Marco dove in effetti si vede il cielo sereno, e allora andiamo a vedere com'è la situazione direttamente con Elisabetta Biancalani, che è in zona. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Con le immagini di Francesco Righi vi salutiamo dalla foce del fiume Entella. Citavi Lavagna poco fa, in effetti vedete come il sole in questo momento sta brillando sulla foce, sull'acqua e sulla città di Chiavari, di Lavagna e dei dintorni. Un cielo decisamente molto molto disordinato, anche con il contributo del vento che spira abbastanza veloce, così tanto da poter cambiare anche in pochi minuti gli scenari che si presentano. Sicuramente da circa un quarto d'ora la situazione vede un cielo molto più sereno rispetto all'inizio della mattinata. Pochissime gocce di acqua si sono viste fino ad ora nel Tigullio, anche la notte è stata pressoché asciutta, se non che comunque è illuminato il cielo da alcuni lampi intorno, ma nulla di critico sicuramente. Solo una settimana fa il livello dell'Entella era molto più alto rispetto a oggi per la precedente allerta arancione, ma qua tutto è pronto comunque, non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto quando si tratta di allerta arancione per temporali che possono colpire a macchia di leopardo anche improvvisamente, quindi tutta la città è disseminata di transenne pronte ad essere messe in atto per chiudere i sottopassaggi oppure i ponti che si trovano ad esempio sul torrente Rupinaro, che proprio ieri è stato al centro di una esercitazione. Intorno alle 12 sono suonate le sirene di preallarme e di allarme, fra qualche giorno toccherà al fiume Entella. Vedete ancora i segni della pioggia della settimana scorsa, con alcuni tronchi sia qui, ma soprattutto lì si nota laggiù verso la sponda di Lavagna, che si sono completamente accumulati. Quando si parla dell'importanza della pulizia degli alvei dei fiumi, ecco il perché lo capite anche da queste immagini: nel momento in cui l'acqua defluisce in modo violento verso mare, talvolta questi tronchi accumulati si appunto appoggiano alle campate dei ponti, sicuramente qualche problema lo possono creare. Quello della pulizia dei torrenti e dei fiumi è uno degli argomenti sempre più d'attualità in questa stagione. Già da fine estate si iniziano a notare gli operai nelle varie città che puliscono, ma talvolta, come ad esempio nel caso di San Colombano Certenoli in Val Fontana Buona, dove il sindaco Claudio Solari ci aveva raccontato la mancanza di fondi per la pulizia dei torrenti nel caso di San Colombano, che è la zona più esposta, il comune più esposto della Val Fontana Buona, servivano circa 200.000 euro per pulire i torrenti. E in carico al comune, ha avuto un contributo di circa 11.000 euro dalla regione, quindi si doveva proprio in questo inizio settimana iniziare la pulizia appunto del torrente Lavagna, che ha creato problemi proprio la scorsa settimana a Calvari, proprio nel comune di San Colombano, una zona piuttosto fragile dove è facile che il corso d'acqua vada ad invadere i campi da tennis, la bocciofila e anche la vicina scuola. La volta scorsa è andata bene grazie a pochi scalini che separano dal livello terra la scuola, infatti oggi tutti tengono le dita incrociate perché non ci siano danni. Poi c'è un'altra zona sensibile che è nel comune sempre di San Colombano Certenoli, frazione Maggi, ci sono dei magazzini di un'azienda che si sono allagati anche la scorsa settimana, e poi c'è a Prato Officioso il condominio Le Azalee, che talvolta deve essere evacuato perché anche lui si trova in zona rischio. Mentre Francesco Righi vi mostra ancora quello che è rimasto accumulato sul fiume Entella dalla precedente diciamo così allerta arancione, ma vedete che è ben sotto i limiti. Del resto non sta piovendo in modo considerevole a monte.

0: Quindi se la situazione restasse questa non ci si attende un aumento del livello dell'acqua. Ancora le immagini invece del famigerato sottopasso Tito Groppo, che è questo che ogni volta che un po' piove di più viene invaso dall'acqua dell'Entella. Laggiù ci sono le transenne, come dicevo, pronte per essere installate nel momento in cui fosse necessario. Per ora, per fortuna, se ne stanno lì a lato strada, il traffico defluisce. Anche qui a Chiavari e in quasi tutti i comuni del circondario le scuole sono chiuse, ognuno prende un po' le proprie decisioni in base a quanto viene riferito da ARPAL. Questa è la situazione al momento. Vento, cielo abbastanza azzurro, qualche raggio di sole, proseguiamo il nostro giro. A te la linea.
1: Grazie Elisabetta Biancalani, a dopo sul Tiguglio, in tutto il territorio del Tiguglio e il suo entroterra. Ci fermiamo solo un attimo, poi facciamo il punto. Dove sta piovendo al momento? Ci chiedete quali sono le previsioni per le prossime ore, le sentiamo con Federico Grasso di ARPAL, contatteremo anche i sindaci del territorio, c'è ancora la zona di Vobbia dove sta piovendo, così come al confine con il Piemonte, lì siamo in Alta Valle Scrivia. Dunque restate con noi, continuate a mandarci i vostri messaggi, ci mandate anche segnalazione sul torrente di Sestri Ponente, cantare pronta per le piogge autunnali, insomma, proprio perché c'è qualcosa da sfalciare. Bene, ci sentiamo tra pochissimi minuti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

0: Ha piovuto abbondantemente in Alta Valle Scrivia, nel comune di Vobbia. Buongiorno e benvenuto al sindaco Giampaolo Ermodatillo.
1: Pronto, buongiorno, buongiorno.
0: Ci racconta, dunque, sindaco, qual è la situazione, quanto ha piovuto, se sta ancora piovendo adesso e come è andata finora?
1: Allora, finora è andata abbastanza bene, perché direi bene. In questo momento c'è una leggera pioggia, comunque ci sono nuvole ma anche sprazzi di sole. E ho controllato i vari fiumi, il Fabio e il Valenzona, ma i fiumi non si sono mossi per niente, insomma. È rimasto tutto come prima, anche perché acqua prima non ce n'era tanta, ma adesso c'è un goccino d'acqua, ma non si è mosso proprio niente. Se andiamo avanti così, diciamo che la situazione

0: procede bene.
1: Diciamo che il vostro comune rispetto ad altri questa mattina è stato maggiormente colpito, anche fino a 50 mm di pioggia in un'ora, ma mi sembra che la situazione sia tranquilla. Quali sono le misure che ha messo in atto nel corso dell'allerta arancione per la sua popolazione, Sindaco?
0: Ma le misure sono sempre quelle. Noi non abbiamo di scuola, quindi però abbiamo il servizio del trasporto che li portiamo nel comune di Isola e di Roncoscrivia, i nostri bambini. Comunque il servizio, quando c'è l'arancione, diciamo, non facciamo servizio, anche perché le strade potrebbero avere degli inconvenienti, quindi praticamente stiamo controllando, ma niente di che.
1: Bene, la ringrazio Sindaco per questa testimonianza, la saluto, un saluto speciale ai suoi abitanti, buona giornata.
0: Grazie, buongiorno.
1: Un flash adesso con Elisa Ricci sulla situazione del traffico, a te Elisa.
2: Sì Eva, eccoci di nuovo a parlare proprio di autostrade, della situazione, specialmente proprio in questa giornata di allerta arancione fino alle ore 14. Allora noi andiamo a vedere quella che è la situazione sulla tratta genovese, una situazione più tranquilla rispetto a questa mattina, abbiamo iniziato proprio alle ore 7, andiamo a vedere infatti l'unica segnalazione che abbiamo è quella in A10 direzione Genova, un traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10 e A7. Milano-Genova per traffico intenso, e poi le altre segnalazioni sono segnalazioni di pioggia come in A10, pioggia tra Bivio A10 e A7, Milano-Genova e Bivio A10, inizio complanare, poi A7 pioggia tra Serravalle Scrivia e Genova San Pierdarena, e infine in A12 pioggia tra Bivio A12 e A7, Milano-Genova e Sestri Levante. Per quanto riguarda invece la situazione nella tratta della A10 da Savona al confine con la Francia, abbiamo una situazione differente perché abbiamo già una coda di 2 km tra Feglino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, questo a causa dei lavori. E poi c'è un'altra segnalazione che riguarda invece un automezzo pesante in avaria proprio tra Sanremo Ovest e Bordighera, sempre in direzione Ventimiglia, e questo è il quadro generale che al momento riguarda proprio le nostre autostrade. A te Eva.
1: Grazie a Elisa Ricci per tutti i suoi aggiornamenti. A breve saremo anche a verificare la situazione di AMT sul territorio genovese. Torneremo da Elisabetta Biancalani, che ci racconterà invece come va lungo l'Entella e nei comuni di Chiavari, di Lavagna, insomma nei comuni del Tigulio. Ma ci state chiedendo in diversi quali sono le previsioni per le prossime ore. Allora andiamo a sentire con Federico Grasso di Arpan. E allora, come sta andando questa allerta? Lo chiediamo, rifacciamo un aggiornamento con Federico Grasso di Arpal, bentornato.
3: Ritrovata Eva, a tutti i telespettatori e telespettatrici.
1: Eccoci, ci eravamo sentiti all'inizio di questa diretta alle ore 7, sono passate un paio d'ore, siamo nel pieno dell'allerta arancione, come sta andando?
3: Sì, diciamo che le strutture temporalesche, a parte quella che continua a operare al largo del mare della Spezia, sembra stiano facendo fatica ad organizzarsi, ossia si formano sul Mar Ligure, attraversano anche il territorio regionale del centro ponente, ma non riescono a dare quella continuità che invece potrebbero avere. La città di Genova è stata interessata una mezz'oretta fa da un passaggio temporalesco che adesso è su Bobbia e quindi ormai sta per lasciare la regione Liguria andando verso l'Emilia Romagna, e ha riversato proprio a Bobbia 35 mm in un'ora, che sono 35 litri d'acqua per metro quadrato di terreno. Sul mare continuano a formarsi strutture, seppure non particolarmente appunto organizzate. In questo momento, oltre a quella a largo di Spezia, quasi all'altezza di Viareggio, ce n'è un'altra che sta facendo sentire i suoi effetti su tutta la costa Ligure, da Chiavari a Porto Venere, con precipitazioni finora deboli, però insomma sono il segnale di un'attività che continua a esserci e che va tenuto d'occhio, proprio perché in atmosfera c'è parecchio potenziale e potrebbe il gioco dei venti trasformare un temporale apparentemente innocuo, come quelli che abbiamo avuto finora, o quasi innocuo, in qualcosa di più serio da prendere con molta attenzione. Questa appunto è una delle caratteristiche.

0: rischio dell'allerta per temporali, il fatto che accanto a territori dove sta piovendo e a tratti anche in maniera forte, ci sono altre zone della regione dove addirittura splende il sole perché c'è una finestra soleggiata. È una situazione che è tipica di questo tipo di fenomeni, caratterizzati appunto da avere un'estensione spaziale relativamente piccola.
1: E sono poi appunto quei momenti in cui poi piovono le critiche, ma noi continuiamo a spiegare il perché.

0: Toscana, invece sullo spezzino, diciamo.
1: Sì, diciamo che questa struttura è attiva da questa notte alle 5, quindi ormai siamo a 4 ore di stazionarietà in quell'arco geografico. Ovviamente si sposta qualche chilometro più a sud o più a nord in base all'intensità locale dei venti, e la modellistica fa vedere per le prossime ore, appunto ancora per la mattinata, un aumento del contributo soprattutto da sud, e quindi un aumento dell'umidità che potrebbe andare a intercettare i monti alle nostre spalle e portare nuove precipitazioni. È probabile che avremo un contesto caratterizzato appunto da finestre soleggiate, in contrasto invece a una situazione accanto alle nubi temporalesche dove le precipitazioni potranno farsi più intense. E proprio mentre stiamo parlando, Vobbia ha superato la soglia dei 45 mm, segnale proprio dell'intensità che possono avere queste celle temporalesche, che apparentemente non creano grossi problemi, però poi all'improvviso possono accendersi, e abbiamo avuto in 10 minuti a Vobbia sono caduti 21 mm di pioggia, che inizia ad essere un'intensità tale per cui le strade sicuramente si vanno ad allagare e i torrenti della zona, soprattutto i bacini più piccoli, possono iniziare a sentirsi. La speranza è che continuino a comportarsi come hanno fatto finora, ossia sulla terraferma in continuo spostamento. Il timore è che invece in qualche valle possa andare a incastrarsi qualche fenomeno temporalesco così intenso, e quindi avere lì al suolo effetti a cui prestare davvero attenzione.
0: Grazie a Federico Grasso di ARPAL. Non ci sono, rispetto insomma agli orari dell'allerta, ancora delle modifiche, è così?
1: Non ancora, gli ultimi modelli li stanno scaricando ora, non sono ancora arrivati, non sono ancora a disposizione dei miei colleghi previsori, e quindi sicuramente non prima di mezzogiorno e mezza prima degli aggiornamenti.
0: Allora ci riaggiorniamo, noi continuiamo a monitorare la situazione, grazie al vostro supporto, buon lavoro a tutti voi.
1: Grazie a voi, a dopo.
0: Andiamo in Piazza De Ferrari, live con Carlotta Nicoletti, buongiorno Carlotta.
2: Sì, buongiorno Eva, buongiorno telespettatori, sono qui dalla fermata per vedere e sentire anche un po' le impressioni delle persone qui per quanto riguarda appunto i nuovi orari di AMT. Proviamo subito a sentire allora questo signore, buongiorno, è partito questa settimana il nuovo orario di AMT, ci sono state tante polemiche per i tagli.
3: Non prendo mai io in autobus, sono stamattina perché sono stato obbligato.
2: E di solito come si trova?
3: Sempre uguale. Gli orari sono sballati tutti.
2: Devi aspettare tanto?
3: Secondo.
2: Ecco, oggi da quant'è che sta aspettando?
3: Erano tutti puntuali, ora poi bisogna vedere.
2: E dove devi andare?
3: In via Napoli.
2: E da quant'è che aspetta? Da quant'è che aspetta qua?
3: Qua? Sono arrivato ora.
2: Ok, quindi non tanto.
3: No, 10 minuti, neanche 5 minuti.
2: Di solito si trova bene comunque con il sistema oppure no?
3: Fa turba. Faccio no.
2: Grazie, grazie. Chiediamo allora anche alla signora.
4: La signora non ha nessuna intenzione di essere intervistata, grazie.
2: La signora non vuole parlare, chiediamo allora al signore se, come si trova insomma con questa, appena finisce di mangiare, con questi nuovi orari appunto che sono usciti questa settimana per AMT.
3: Non mi trovo per niente bene, perché bisogna aspettare 20-25 minuti.
2: Lei da dove deve partire?
3: Vado in via Napoli.
2: E di solito quanto aspetta?
3: Aspetto 10-12 minuti, ora sui 20-25 minuti.
2: Quindi questi orari possiamo dire non che non sono...
3: Assolutamente bene. Ecco, c'ho 35.
2: Deve prendere intanto, arrivederci. Prende la linea 35 il signore insieme anche all'altro, quindi intanto possiamo capire che già da queste prime voci non sono contenti insomma dei nuovi orari di AMT che sono partiti questa settimana per proprio l'orario invernale. Però tra poco poi mi sposterò da un'altra fermata per sentire sempre più voci su questo tema.
0: Grazie a Carlotta Nicoletti, buona colazione anche a quel signore che stava attendendo l'autobus, che si stava gustando forse un pezzo di focaccia. Andiamo da Elisabetta Biancalani, a te Elisabetta.
5: Sì, un flash da Viale Casman a Chiavari che corre accanto al Fiumentella. Vedete ogni allerta arancione, tutte le auto che vengono posteggiate, in questo caso sono quelle della ASL che hanno il posteggio proprio sul fiume, vengono portate appunto in alto onde evitare in caso di allagamenti danni, e proseguendo vedete anche i muretti che sono stati realizzati non da tantissimo tempo, una sorta di

0: piccolo argine aggiuntivo alto poco più di un metro per riparare laddove possibile l'abitato di Chiavari in caso di esondazione. Ci sono anche polemiche in questa zona perché sapete c'è il progetto della cosiddetta diga per figli dal lato dell'argine di Lavagna, fortemente osteggiata dal comune, addirittura si dice che quell'opera lì verrebbe a danneggiare il Chiavari, l'abitato di Chiavari, perché spingerebbe l'acqua verso la città. E qua ancora vedete le auto che invadono una corsia di marcia di Viale Casman, sono auto di concessionarie, anche queste di solito si trovano proprio più in basso sull'alveo dell'Entella e adesso in occasione dell'allerta arancione sono state posteggiate qui per sicurezza. A voi la linea.
1: Grazie Elisabetta Biancalani, grazie alle immagini di Francesco Righi. Adesso una piccola pausa, poi sentiamo l'intervista all'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, poi la linea va a Enrico Cirone.
2: Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: In una giornata di allerta arancione do il mio buongiorno e benvenuto all'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, sempre attivi naturalmente per monitorare il territorio anche quest'oggi, come sta andando, qual è il bilancio a partire dalla notte, queste prime ore di allerta arancione, cosa ci aspettiamo per le prossime ore?
3: Beh, direi che la situazione è piuttosto ben delineata, questi temporali forti fortunatamente vanno molto veloci e poco strutturati, stanno attraversando la nostra regione, soprattutto il centro Levante della nostra regione. Abbiamo visto dalle prime ore di questa mattina lo Spezzino attraversato da un passaggio molto significativo, direi fra le 6 e le 8:30 più o meno, con un temporale molto forte che ha preso direi dalle Cinque Terre fino alla Val di Vara per arrivare alla città della Spezia e alla Val di Magra. Ora c'è un'attenuazione, ma si sta formando qualche altro temporale in mare, quindi mi aspetto che sul Levante qualche altra pioggia ci sarà. E poi venendo ovviamente verso il centro della nostra regione, da Levante, l'entroterra del Tiguglio, l'entroterra di Genova, una situazione che a macchia di leopardo ci accompagnerà, io penso, con scrosci discretamente importanti, speriamo altrettanto veloci, fino almeno alla tarda mattinata, al primo pomeriggio di oggi. I nostri previsori ovviamente sono già al lavoro per capire l'evoluzione non solo della mattinata ma dell'intera giornata di oggi, anche perché da domani il tempo, al di là di un passaggio nuovo perturbato velocissimo nel ponente, dovrebbe tornare comunque un tempo gradevole.
1: Assessore, abbiamo visto passare appunto i temporali e poi anche delle ampie finestre naturalmente dischiarite, addirittura abbiamo visto il sole. È normale, lo spieghiamo ai telespettatori, che questo accada quando anche il territorio è così ampio, il territorio in cui l'allerta è prevista?
3: È normale intanto per il tipo di fenomeni che stiamo vivendo, queste sono allerte per temporali e pertanto, come dire, il temporale ha una sua criticità che viene riversata in un territorio tendenzialmente molto piccolo e che in quel momento riesce a dare, come dire, a terra purtroppo una negatività anche con possibile incolumità delle persone molto forte, ma non ha le condizioni, diciamo, strutturate, perdurate e che invece sono tipiche delle piogge diffuse che siamo abituati a raccontare soprattutto nei mesi autunno-invernali e che sono anche quelle che poi, come dire, fanno scaturire anche le allerte arancioni e rosse sui grandi corsi d'acqua. In questo caso allerta gialla, allerta arancione sono gli unici due colori che la Protezione Civile dispone per questo tipo di fenomeno, proprio per una localizzazione molto puntuale del fenomeno temporali e che di per sé si costruisce, diciamo così, a macchia di leopardo. Poi

0: ci sono le zone di allertamento, l'area dello Spezzino che citavamo prima fa parte dell'area C, diciamo, della cartina d'allertamento della regione Liguria, che va da Portofino fino a Luni. Quindi ci sta che piova a Luni, ma non piova nello stesso momento a Santa Margherita piuttosto che a Rapallo. È così che vanno intese le previsioni meteo, è così che vanno intese le allerte, e come dire, ci vuole evidentemente anche una capacità di comprendere le esigenze, diciamo così, di protezione civile, anche perché allerta non vuol dire in automatico un disastro, ma vuol dire che ci sono le condizioni base viste dai nostri previsori che possono a determinate condizioni scaturire a terra delle situazioni di pericolo. Mi pare che il sentiment ligure ormai abbia fatto grandi passi avanti sulle allerte, così come anche la capacità dei sindaci ovviamente di dotarsi anche di sistemi previsionali o comunque tecnologie che consentano loro di verificare puntualmente che cosa accade sui singoli territori, indipendentemente ovviamente dalla zona di allerta in cui sono inseriti. Questo in positivo, diciamo così, durante un'allerta, ma anche in negativo poi, perché potrebbe anche piovere senza un'allerta. Pertanto, come dire, c'è un tessuto istituzionale ormai rispetto a questo tema sulla nostra regione, anche per tante tragedie, per tanti episodi negativi che purtroppo abbiamo patito nel tempo, che sa, credo, ben gestire, ben distinguere un'allerta per temporali da, ad esempio, un'allerta per piogge diffuse.
1: Rispetto al terreno e al territorio e a come reagisce dopo la pioggia, immagino, Assessore, che questa sia un'allerta già un po' diversa rispetto a quella che abbiamo visto il 20 di agosto, in cui naturalmente c'era tanta siccità dovuta al grande calore, all'assenza di piogge, ma anche quella che abbiamo visto solo qualche giorno fa. Quali sono i rischi di un terreno che già ha accolto un po' di pioggia nelle passate settimane?
0: Beh, molto diversa, e questa è una riflessione anche molto intelligente, perché l'allerta arancione di oggi dipende anche dal piovuto ovviamente delle settimane scorse. Io devo dire, noi siamo sempre soliti commentare le singole situazioni dopo la chiusura di un'allerta, però mi pare che in queste settimane il territorio della Liguria abbia reagito molto bene. Certamente le prime allerte venivano dopo un lunghissimo periodo di alta pressione, un lunghissimo periodo di siccità con il terreno molto duro. Oggi abbiamo, soprattutto nel Tiguglio, già, come dire, dei riflessi in termini di risposte idrologiche alla pioggia che cade rispetto alle settimane scorse, che sono molto più veloci. È evidentemente un terreno che si bagna e diventa più saturo, fa più fatica ad assorbire la pioggia caduta. Siamo evidentemente ancora in un contesto quasi estivo, perché poi, finite le piogge, torna ancora un caldo che è anche fuori media, e pertanto, come dire, non ho grandi preoccupazioni sui medi bacini o i grandi bacini. Questi fenomeni danno risposte soprattutto, innanzitutto, sulle reti urbane, che abbiamo visto anche nelle settimane scorse, quando si superano i 100 mm nell'arco delle ore, i 200 mm nell'arco delle 4-5 ore, fanno fatica ovviamente a reggere un quantitativo d'acqua così importante in una capacità di essere drenata, diciamo, dal sistema urbano dei colatori minori. Poi ovviamente ci sono tutto invece quel sistema di canalizzazioni più piccoli di cui la Liguria è contornata in maniera molto importante, e che hanno delle risposte su quel tipo di fenomeni molto elevate, molto repentine, e diciamo anche il lato positivo di queste risposte: si attivano subito, ma come smette di piovere, diciamo, il tempo di ritorno di questi colatori minori ovviamente è molto inferiore a quello invece dei bacini più grandi. Il che sta a significare che sul temporale ci sono due tipi di rischi: il rischio mentre accade l'evento, perché può accadere di tutto ovviamente, e quindi soprattutto per l'incolumità dei cittadini il passaggio temporalesco di per sé come protezione civile è un evento che guardiamo con grande attenzione, e poi nell'immediato la risposta dei piccoli corsi d'acqua che ne può derivare. Altre cose il temporale non ne dà, ovviamente ci sono dei rischi connessi alla grandine, ai colpi di vento, delle situazioni, diciamo, legate all'evento stesso. Altra cosa invece, quando raccontiamo in inverno magari anche delle allerte rosse per piogge diffuse, perché la risposta idrologica va a considerare i medi o i grandi bacini, che possono purtroppo dare delle risposte in termini di esondazione.

0: e quindi di capacità, diciamo, di emergenza molto più lunga rispetto al passaggio di un temporale, che abbiamo visto tante volte nella casistica della Liguria negli ultimi anni, ma sono fenomeni completamente diversi da quello che ci accompagna oggi, ci accompagnerà nelle prossime ore e poi direi che per una settimana, diciamo qualche giorno, tornerà tempo più estivo che non autunno-invernale.
1: Il sole e il caldo, siamo pronti ad accoglierli. Assessore, un'ultima battuta invece sugli aggiornamenti, sul vostro lavoro, come vi state muovendo, quali sono i prossimi passaggi nel corso di questa mattinata, anche per capire l'evolvere della situazione.
0: Allora, adesso monitoriamo l'evento, i nostri previsori stanno già facendo girare i modelli della notte, della prima mattina. Come sapete, sempre alle 12 ci sarà, 12-12.30 circa, l'uscita della nuova modellistica conseguente al nuovo bollettino di allerta, che ci darà la tendenza non tanto sulla giornata di oggi ma sulle prossime 24 ore. Quindi il prossimo bollettino sarà determinante per capire se l'allerta arancione chiude ad esempio alle 14 come era stata preventivata ieri, se c'è una coda di giallo che diminuisce o si allunga, e soprattutto per capire, come spero e credo di poter confermare, che la giornata di domani, passata l'instabilità odierna, tende ovviamente poi a tornare ad un tempo più stabile, ad un tempo, diciamo, a cui siamo stati abituati nelle ultime settimane, cioè un tempo bello col sole.
1: Grazie all'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Gianpedrono, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: A restare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

stato fissato per la mattinata di giovedì 17 settembre l'incontro in Regione Liguria con le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori Ericsson coinvolti nella vertenza sugli esuberi annunciati dall'azienda. Un passaggio che conferma l'attenzione dell'ente e della giunta sulla vicenda e la volontà di mantenere aperto il dialogo a tutela dei lavoratori. Nuovo avanzamento per i lavori dello scolmatore del torrente Bisagno a Genova. Nel cantiere si è conclusa l'operazione di posatura dell'ultima trave del sistema di supporto destinato a sostenere la parte della storica struttura d'arcate di Corso Italia che insiste sul tracciato della nuova galleria idraulica, un passaggio particolarmente significativo di una delle fasi più complesse dei lavori dello scolmatore. Regione Liguria e Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per rafforzare la collaborazione nella tutela del mare e della costa, nella sicurezza delle attività marittime e balneari e nel monitoraggio ambientale, con particolare attenzione anche al potenziamento dei presidi territoriali della Guardia Costiera. Presentate le ultime due tappe del tour della sicurezza digitale, nato con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei cittadini nell'utilizzo quotidiano degli strumenti digitali e aumentare la consapevolezza rispetto ai rischi della rete. Il percorso ha preso il via da Sanremo a Genova, ultime due tappe il 24 settembre alla Spezia e il 21 ottobre a Savona, con sessioni pratiche e simulazioni antitruffa. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Sono le 10, 17 minuti e 24 secondi, quando riparte, anzi riprende la nostra mattinata, in realtà al servizio del pubblico e al servizio della perturbazione, allerta arancione, lo sapete, su parte della nostra regione, quindi continuiamo a monitorare tutto questo. Ben ritrovati su Primo Canale, buongiorno a tutti voi, oggi è giovedì, è 17 settembre, sono Enrico Cirone, salutiamo Rocchiccioli e Beneggiamo che ci seguono, seguiranno noi le vostre telefonate. Noi vi aspettiamo naturalmente. La parte di oggi importante è il monitoraggio del temporale. Bene, direi, meglio, no? Le cose che riguardano Genova, da segnalare che cosa succede all'entroterra. Ecco perché con tutti i colleghi, le colleghe soprattutto sul territorio, andiamo subito da Chiara Orru, che si trova nell'entroterra genovese, giusto? Chiara, buongiorno, buona mattinata. Eccola lì con l'ombrello.
1: Intanto buongiorno, buongiorno Enrico, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Da questa mattina alle 7 stiamo raccontando l'allerta, questa allerta arancione che si è abbattuta sulla nostra regione. Ecco, come potete vedere c'è stato un tuono e guardate, in questo momento sta diluviando fortissimo. Ecco, l'avete sentito, tuono temporale, siamo a Ponte Decimo, la pioggia qui sta cadendo con grande forza. Naturalmente la nostra attenzione è anche rivolta al Polcevera, guardate qui ci siamo messi proprio sul ponte, il ponte da Domo qui a Ponte Decimo, per farvi vedere qual è la situazione in questo momento del torrente Polcevera. Siamo partiti questa mattina facendovi vedere il Bisagno, la situazione del Bisagno. Bisagno che era completamente asciutto, qua la situazione è diversa. In questo momento, davvero, non so se state vedendo dalle immagini, percepite, guardate come sta diluviando, veramente forte, un acquazzone, un diluvio in questo momento. Infatti adesso neanche l'ombrello mi sta salvando dalla pioggia. La situazione in questo momento, pochi minuti fa non pioveva e adesso è iniziato a diluviare fortissimo. Ovviamente questo è lo scopo, l'obiettivo di Primo Canale, essere presenti sul territorio per farvi vedere che cosa accade, che cosa succede. E allora io direi vado a mettermi sotto, non lo so, vado a coprirmi in qualche modo perché ci stiamo veramente bagnando, siamo sotto l'acquazzone, un forte temporale che si è abbattuto qui a Ponte Decimo, siamo in Val Polcevera. Restiamo qui, continuiamo a monitorare il torrente, anche in una giornata di allerta come questa la situazione può evolvere rapidamente, come l'avete visto, l'abbiamo visto questa mattina. Questa mattina non pioveva, adesso diluvia. Enrico, questa è la situazione.
0: Assolutamente, grazie, grazie Chiara Orru, grazie. Chi è l'operatore, l'operatrice? Ah, Roberto Gnecco, grazie Roberto Gnecco. Certo, io sono comodo, sono anziano, un tempo andavo anch'io per strada, per le strade con gli ombrelli, adesso mi sono guadagnato, ma tra virgolette, non c'è niente da guadagnare, lo studio, però un pensiero appunto ai giovani colleghi che sono on the road, che sono sulla strada. Amici di Ponte Decimo, inutile chiedervi, lo sapete come funziona la trasmissione, o la Liguria tutta, è inutile chiedervi se siete lì con noi, se ci aggiornate anche voi da questo temporale. In effetti il cittadino genovese oggi adesso non ha la percezione di quello che avviene a Ponte Decimo, anche perché forse solo chi abita a Cornigliano, chi abita a San Pio d'Arena, chi attraversa il Polcevera potrà vedere tra poco quella scarica di acqua che parte da Ponte Decimo, che parte a monte della vallata del Polcevera per arrivare poi fino a mare, mentre le nostre telecamere, quelle di terrazza, inquadrano il medio levante genovese, nuvole in una normale, diciamo, formazione, ma quello che arriva dal radar di Arpal è qualcosa, insomma, di più problematico. Pioggia, direi, nella notte a Genova, no? Penso che anche voi siate stati svegliati dalla pioggia questa notte alle 3, poi alle 4, forse anche alle 5, poi il fenomeno si è dissolto sulla città, ma vedete che rimangono delle cellule temporalesche a cavallo della regione e già hanno, sì, assolutamente superato l'Appennino per portarsi a di là, direi, tra Lombardia, Emilia e qualcosa in Toscana. Inutile che vi chieda di sentirci, 800 640 771, allerta arancione su Centro Levante fino alle 14, Primo Canale da questa mattina alle 7, lo sottolineo per carità, noi non è che

0: abbiamo orari estivi, invernali, non so se si è capito. A proposito di entrata in vigore di tanti orari, a proposito di nuove rubriche, per esempio, che affolleranno l'appassionante rete pubblica, no? Lanciati con grande attenzione da parte delle sedi centrali, noi ci siamo sempre, capito? Non c'è il mezzo orario, quello estivo, quello delle ferie, non è che i nostri programmi terminano a maggio e riprendono a ottobre. Siamo qua, oggi siamo a Ponte Decimo in attesa di tornare da Chiara, poi abbiamo, immagino, Elisabetta Biancalani sul Levante, abbiamo sentito poi la Carlotta Nicoletti ancora con AMT, Francesco dice ma perché non parlate di AMT, ma infatti noi non ne parliamo mai di AMT, no? No, credo di no, cos'è AMT? No, non, io, no, no, il buco, ma no, ma non, qui non so cosa sia. Non, cioè non so proprio cos'è AMT, ma quando mai? Ma sono quei bus verdi, no? Ah no, verdi sono quelli di una volta, Witte, credo che si chiamava Witte. Sì, noi siamo rimasti alla Witte, Francesco, per carità. Allora, dice 23, non vi sento al telefono? WhatsApp? Non abbiamo niente da dirci? Mi sembra molto strano, ma non dico molto, ma molto molto strano, E vado ai WhatsApp. Allora, giovedì 17 settembre, in attesa poi dei colleghi e delle colleghe, penso avremo, eccolo qua, ascensore sottopasso, stazione Sesti Ponente, scrive Marina. Tutto bene, ha piovuto molto poco. Una curiosità, ho letto nelle strisce MT chiusi ascensori a Quezzi e Sestri Ponente. Quali sono gli ascensori a Sestri? Non ho idea. Grazie, buon lavoro Marina. Ceranesi Gaiazza. Questa è un'altra Mary. Laddove piove decisamente, vedremo di salvare anche questo video per farvi vedere cosa succede a Gaiazza. Dunque, eccolo qua che è arrivato, dai. Carlotta è in via 20 settembre, poi vi leggerò questo ennesimo WhatsApp sull'allarmismo, poi vi leggerò sul presunto allarmismo. Andiamo da Carlotta e poi sentiamo la telefonata, giusto? Ok, Carlotta Nicoletti, un caro saluto a te, on the road anche questa mattina. Carlotta.
1: Sono qui in via 20 settembre, alla fermata dell'autobus, allora cerchiamo di sentire subito insomma qualche voce su questo nuovo orario di AMT. Vediamo questa signora se ci può dire qualcosa, è partito il nuovo orario, vediamo se quest'altra signora...
2: No.
1: È partito il nuovo orario, signora, di AMT, orario invernale, ci sono state un po' di polemiche, soprattutto per i tagli nell'entroterra. Ecco, lei che cosa ci può dire?
2: Io posso dire che ho appena pagato 350 euro di abbonamento annuale e non sono affatto soddisfatta dei servizi dell'AMT, quindi avrei qualcosa da dire di negativo verso l'AMT. Comunque vediamo cosa succederà, perché qui tutti in crisi, ma poi alla fine non si sa come va. Grazie.
1: Ecco, lei che linea prende di solito?
2: Io, guardi, le uso tantissime, il 20, il 42, tantissime linee, perché io sono sempre in giro, tutti i giorni. Non a caso ho pagato 350 di abbonamento.
1: E ha sempre, insomma, ci sono tanti tempi di attesa, diciamo.
2: Tantissimi, soprattutto sul 20, in modo particolare il 20 è una vera schifezza.
1: Come mai? Quanto tempo devi aspettare?
2: Guardi, a volte 40 minuti per andare alla Foce e altri 30 o 40 per tornare qui in centro. Io abito qui in centro, quindi
1: a volte purtroppo deve svegliarsi prima, comunque deve insomma andare prima per poter...
2: È un sacrificio, non siamo soddisfatti dei servizi AMT, per niente.
1: Grazie signora. Ecco, insomma, allora, questa signora insomma ha già fatto un po' una panoramica di quella che è la situazione, vediamo se riusciamo a sentire anche quest'altra signora. Signora, lei vuole dire qualcosa su, insomma, gli orari di AMT?
3: E cosa vuol che le dica? Se hanno dei problemi bisogna che ci adattiamo.
1: Lei di solito aspetta tanto per gli autobus?
3: No, normale, aspetto forse un po' di più perché io abito a Marassi sul 381 che è circolare, però...
1: Che tempi di attesa più o meno?
3: 20 minuti, mezz'ora di... lo so, però d'altra parte...
1: C'è un po' un problema, perché se uno poi è un appuntamento rischia anche di perderlo.
3: Vabbè, uno si arma, esce prima e via.

0: Quindi nel complessivo è soddisfatta di AMT?
1: Ma no, soddisfatta no, però non ci possiamo fare niente se hanno questi problemi.
0: Dice che non c'è soluzione.
1: Ma speriamo che la trovino.
0: Grazie signora. Ecco, allora insomma, queste le voci che arrivano da via 20 settembre. Enrico, ti restituisco la linea e io mi sposto verso Brignole, dove insomma spero di trovare anche tante altre persone, che di solito insomma vicino alla stazione ci sono molte persone che appunto devono raggiungerla con gli autobus.
2: Bene, grazie, grazie, grazie Carlotta. Non è facile fare il nostro lavoro, lo sottolineo ogni volta, ma lo ricordo per tutti i innovativi: il nostro lavoro in una città, in una regione un po' chiusa come questa, quando devi, per ottenere due interviste, devi sentire almeno 10 persone, 8 dicono di no, no, no, non parlo, per carità, non mi inquadri, solo due. Se fossimo a Napoli, a Roma, a Palermo, probabilmente Carlotta non ne uscirebbe nel senso viva, perché ci sarebbe la folla per poter parlare. Ma noi siamo così un po' chiusi, non invidio però il lavoro di Carlotta e di chi scende in strada. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? No, buttato giù. Allora, richiamate, libero, polemica, polemica, polemica, allarmismi. Noi facciamo allarmismo, scrive con cognizione di causa questo signore. Allora, allarmismo, vedete dove state a sentire dove arriva questo amico. Dunque, evidentemente dire che diluvia quando piove normale rende bene. Mi fai vedere Chiara quando piove normale? Non ce l'hai più? A Ponte Decimo, quando... Sì, piove normale, a Ponte Decimo c'era il diluvio. Tuoni e fulmini quando c'è il temporale, mamma mia che notizia. Ma per favore, fate come il Covid. Ah, allarmismo, allerta e basta, è vero. Io lo, per i giovani che sono in sintonizzati adesso, voi avete 6 anni, perché nel 2020 ci fu dalla Cina un virus che si chiamava Covid, ma noi dicevamo non c'è Covid, non mi devo vaccinare contro il Covid, no? Non è morto nessuno in Italia, nel mondo, ma perché scatenare quei 3 anni di questo caos, no? E quindi è allarmismo, quando l'allerta arancione lo dirama la regione, noi non facciamo altro, noi, Telesud, il secolo XVIII, la Repubblica di Siena, che è il fatto quotidiano, dice, guarda, c'è l'allerta arancione, parlatene. Cioè, secondo voi è allarmismo? Cioè, io continuo a non capirvi. C'è un ente certificato dallo Stato che dice, guarda, c'è allerta arancione. Vedi? No, ma è tutto normale. A Genova 2 gocce d'acqua bloccano la città e questo insiste che è allarmismo. Vabbè, prenda l'ombrello ed esca, che devo dire? Cioè, non prendetevela con noi. Sbagliate, bersaglio... Soprattutto quando ci sono io, sbagliate bersaglio, e magari qualcuno riesce anche a farmi incavolare. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Luisa da San Pier d'Arena.
2: Sì, Luisa, buongiorno.
3: Buongiorno, volevo chiederle questo, signor Cirone. Adesso hanno cambiato tutti gli orari della MT, sì. Ma è già da parecchio che il 165 non rispetta più gli orari. Volevo tramite voi sapere se è possibile aggiornare le app che abbiamo sul telefono.
2: Ah.
3: Perché non sappiamo a che ora passano questi pulmini per arrivare su Via Fanti, Via Carrea.
2: Eh sì, il 175 è Via Fanti, Via Fanti, Via Carrea.
3: Via Carrea.
2: Certo.
3: Sì, sì, guardi, ieri mattina ho aspettato 40 minuti,
2: sì.
3: Il 165.
2: Sì.
3: Siamo persone tutte anziane che farcela a piedi, è un pochino problematico. Ecco,
2: certo.
3: Magari se tramite voi potete fare questa segnalazione, perché io l'ho già detto alla MT, ma non mi hanno neanche dato risposta, magari aggiornare per quel che è possibile l'app che abbiamo sul telefono,
2: così evitiamo
3: di stare delle mezz'ore, tre quarti d'ora lì in attesa. Ecco, tutto lì. Tutto
2: sì, dovrebbe
3: lì.
2: Essere... Grazie Luisa, conosco bene quella linea, no? Bene, bene, bene, conosco bene. E un tempo andavo... 40 anni fa, no, fumo no, 40, andavo a trovare una ragazza in via Carrea, una ragazza bellissima, che aveva un coniglio in casa, aveva una gabbietta quando andavo a trovare, e aveva però, cioè, non è che dici alla domenica il coniglio non c'era più, cioè, il coniglio c'è sempre stato, Perché dici con le patate? Coniglio, vedo che temeva le patate. Quando arrivava la mamma della ragazza con la spesa, vedo.

0: che temeva quando apriva il forno o accendeva il forno, il coniglio si ritraeva, no? Però penso che abbia fatto una fine naturale. Questo è via Carrea, ecco perché conosco bene la zona. Allora è allarmismo, vedete il semaforo rosso è allarmismo, i tergicristalli che funzionano è allarmismo, è Chiara che sta tornando? È Chiara Orru che sta tornando con Roberto Gnecco, che stanno tornando adesso il verde, ripartiamo. Sì, Chiara, non è, cioè sta piovendo davvero, non è che siete voi che fate finta, no? Con gli spruzza, con gli spruzzini, no, del tergicristalli.
1: No, no,
0: perché c'è
1: no,
0: una persona che sostiene, una, sostiene che no, sia... Dimmi, Chiara.
1: Assolutamente Enrico, le immagini parlano chiare, le immagini Enrico. Mentre ci trovavamo a Ponte Decimo è scoppiato un vero e proprio acquazzone, quindi quando siamo arrivati a Ponte Decimo tramite una segnalazione questa mattina di una nostra telespettatrice, appunto ci siamo trovati di fronte a un vero e proprio acquazzone. Infatti ci siamo rintanati in macchina un po' perché appunto a parte anche la pioggia, il forte acquazzone, ma anche lampi, tuoni, fulmini, insomma un vero e proprio temporale proprio sopra di noi. In questo momento ci stiamo dirigendo verso Campo Morone per farvi vedere anche un po' la situazione. Ponte Decimo, Campo Morone, abbiamo fatto vedere il torrente Polcevera, questa mattina il torrente Bisagno, insomma siamo dalle 7 in diretta, quindi stiamo raccontando l'evoluzione del maltempo. Siamo partiti questa mattina a farvi vedere il servizio appunto del trasporto pubblico, la metro che rimane aperta nonostante l'allerta arancione, ma chiusi gli accessi ad esempio di via Canevari. Poi vi abbiamo mostrato appunto il mercato di Piazza Palermo, che nonostante, ripeto, l'allerta è rimasto aperto, ovviamente però meno banchi e meno persone rispetto al solito, rispetto al via Vai del mercato di Piazza Palermo. E poi siamo arrivati qui a Ponte Decimo, abbiamo trovato traffico, molto traffico, rallentamenti, criticità per quanto riguarda la viabilità cittadina. Siamo arrivati a Ponte Decimo e è iniziato a piovere fortissimo. Ora, come avete potuto vedere, ci troviamo a Campo Morone, siamo arrivati a Campo Morone, continuiamo a tenere sotto osservazione anche le condizioni della viabilità, delle strade, abbiamo visto anche tombini da cui fuoriusciva tanta acqua, insomma la situazione per il momento è attenzionata. L'obiettivo di Primo Canale è proprio stare sul territorio e questo continuiamo a essere presenti sul posto per raccontarvi minuto dopo minuto quello che sta accadendo. L'allerta arancione per temporali, vi ricordo, in vigore fino alle 14 con possibili fenomeni localmente intensi e allagamenti localizzati, e questo è quello che sta avvenendo proprio sopra di noi. Dalle immagini è tutto chiaro, potete vedere qui la situazione è abbastanza critica. Abbiamo visto, ecco, adesso un tuono, un fulmine, insomma siamo trovati proprio sotto un forte temporale, ecco, lo potete vedere dalle immagini in questo momento. Matteo Enrico,
0: grazie,
1: intanto
0: grazie.
1: Teneteci accesi per farvi vedere.
0: È che l'editore Rossi, sapete che insomma con i soldi all'Etta Primo Canale è riconosciuto, ecco, Primo Canale è riconosciuto per le allerte, no? Allerta femminile, mi ritrovo così? Eccolo lì, hai capito? E non è che si è svegliato, vedi, siamo in allerta anche noi, a furia di chiamarci l'allerta, siamo in allerta anche noi, anche le nostre telecamere. Non è che Rossi si è svegliato, non si è svegliato, ieri sera dice, ma guarda, non so cosa fare, non ho voglia di parlare del bollo auto, mi invento un'allerta arancione, e l'allerta non è che lo abbiamo, l'allerta è emanato da un ente certificato in concorso con tutti gli altri enti nazionali, regionali, comunali, punto. E allerta, capisco che voi, anche per voi il Covid non c'è Covid, lo capisco, ci mancherebbe altro, ogni testa un pensiero, no? Ogni testa un voto, ogni testa un ragionamento. Paragonare questo a quell'altro mi sembra un po' improprio, poi per carità siamo qui a farvi vedere, se qualcosa non va ci chiamate, mi chiamate, ne parliamo tranquillamente e serenamente. Metropolitana regolare Brin Brignole, abbiamo visto Campo Morone, insomma un'immagine direi già autunnale, no? È una Liguria già autunnale. Comunque sono già le 10:37, dal

Abbiamo qualche spot da mandare? Perché siamo rimasti, credo, un po' indietro. Le colleghe sul territorio, vi ricordo, per quanto riguarda MT, beh, la signora da che lamentava del 175 di riaggiornare le app, non è una cosa pazzesca. Una volta che AMT rivede l'orario e lo riscrive con quello invernale, penso che rimandarlo per app sia questione di un click, no? Non ci va, sì, devo parlare col dirigente. Il dirigente però è fuori stanza, parlo col vice dirigente, il vice dirigente si informa, chiede alla segretaria, la segretaria però è in maternità, allora deve chiedere, deve aprire una pratica, deve aprire lo sportello, magari è un po' lungo, però quando si ha l'orario invernale basta un click e si rinnova l'app, direi, per quelle che sono le mie capacità, però voi ne sapete meglio di noi, quindi vi aspetto, a tra poco.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il soccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Allora, qualcuno suggerisce, cioè qualcuno di Marta, di intervistare i cittadini sul servizio di MT alle 7:30 di mattina, quando ci sono i pendolari che hanno subito gravi disagi, come è già stato anche sottolineato da alcune telefonate. Beh, ieri la telefonata di Roberto, lo ricordo il nome, poi dite che Roberto, un peregrinaggio, il figlio ieri ha perso un giorno di lavoro, lo recupererà oggi facendo il doppio turno. Se dovesse perdere anche oggi il giorno di lavoro, domani farà il triplo turno. Se dovesse perdere anche domani, domani farà poker. Dopodomani farà poker. Non è un modo di vivere normale. Quando dobbiamo collegarci con l'entroterra, dobbiamo ripopolare l'entroterra, dobbiamo portare le famiglie nel bosco, ma quello nostro, non quello dell'entroterra, dobbiamo portare i bambini nell'entroterra, fare i figli nell'entroterra, e poi non c'è il pullman che ti porta il bambino dall'entroterra alla scuola. Elisabetta Biancalani, per noi è il primo collegamento, però già Elisabetta si è collegata questa mattina. Dov'è? Nel Tiguglio, entroterra anche lei? Carasco, Elisabetta Biancalani, forza!
1: Da Carasco ancora buongiorno, la situazione del meteo qua nella zona del Tiguglio e del primo entroterra al momento è immutata, quindi qualche raggio di sole, il vento che sposta le nuvole, al momento di pioggia se ne è vista veramente poco, ma bisogna stare sempre allerta, come ben sanno gli amministratori comunali. Benvenuto al vice sindaco di Carasco Giustino Minoli, siamo venuti qua perché lei non può abbandonare il COC, il centro operativo.
2: Sono tenuta di questo telefono e non lo posso abbandonare, no, in realtà potrei fare un trasferimento di chiamata, però no, certo. È meglio che sono qua, magari sono a contatto con i vigili, sono a contatto con i tecnici, con gli operai, con la protezione civile, li avrete visti entrando che stazionano in un ufficio qua vicino.
1: Abbiamo realizzato un po' di immagini, Minoli, sul torrente Lavagna all'altezza del Ponte Vecchio di Carasco. Intanto questa mattina ci conferma anche la notte situazione tranquilla.
2: No, la situazione al momento è tranquilla e speriamo che duri fino a fine allerta e anche dopo, perché normalmente i problemi nascono anche nelle ore successive alla fine dell'allerta, quindi piccole frane, piccoli svuotamenti, qualche pianta che cade sulle strade, quindi questo è oggi pomeriggio. Sapremo se è andato tutto bene.
1: Il

0: comune di Carasco ha bisogno di qualche intervento per quanto riguarda il torrente Lavagna? Sono previste operazioni di pulizia dell'alveo oppure interventi sugli argini?
1: Ma interventi sugli argini sarebbero necessarissimi. Noi abbiamo l'alveo che è scoperto, diciamo le sponde sono tutte scoperte, a parte qualche intervento privato e qualche intervento che a suo tempo abbiamo realizzato come comune, però la maggior parte delle sponde sono tutte scoperte.
0: Cioè non hanno argini, sono naturali.
1: No.
0: E chi deve pagare?
1: Qualcuno pagherà. In parte i cittadini, in parte la regione, ma la regione poi prenderà i soldi dai cittadini, gira e rigira, credo che il risultato non cambi, purtroppo.
0: Ci sono già dei progetti di arginatura?
1: No, ne abbiamo fatto e ce ne sono ancora in essere, qualche piccolo intervento l'abbiamo fatto l'anno scorso nella zona di via Comorga, abbiamo realizzato un argine a proteggere una fossa biologica, una fossa IMOF, un depuratore diciamo, e quindi questo è stato realizzato perché era stato nei precedenti alluvioni era stato eroso la sponda, quindi abbiamo dovuto intervenire d'urgenza.
0: Ecco, ogni volta che piove un po' di più il ponte che subisce più conseguenze a Carasco è il cosiddetto ponte della COP, non ricordo quale sia il nome, che talvolta viene chiuso. È un ponte peraltro interessato per diversi mesi fino a poco tempo fa dalla che adesso sono terminati. Qual è la situazione?
1: Ma la situazione al momento, intanto questa è una giurisdizione dell'ANAS, no. Quindi il comune non entra in gioco, non ha nessuno potere, nessuna competenza. E i lavori sono stati fatti, sono stati realizzati in duplice modo, sono state rinforzate la pila centrale, è stata rinforzata, questo era l'intervento forse più importante, però non meno importante è stata rifatta la impermeabilizzazione del ponte stesso con asfalto, con cemento, tecnicamente non saprei dire, però sono stati rifatti i marciapiedi, sono state rifatte le ringhiere esterne ed è stato posto un guardrail da tutti e due lati della strada a protezione dei passanti.
0: Ecco, ma cambierà qualcosa? Cioè è più probabile che non venga chiuso rispetto a prima, quando si alza un po' il livello del fiume entro certi limiti?
1: Sì, difatti questo non dovrebbe essere mai più chiuso. In realtà nell'ultima occasione dell'ultima piena dei fiumi sono stati messi allertati gli altri tre ponti che noi abbiamo, però questo è lasciato aperto. Comunque, ripeto, questa è giurisdizione dell'ANAS, poi è l'ANAS che decide se chiude o se aprirlo, quindi questo è.
0: Con i disagi poi ovviamente anche su tutti i cittadini e i lavoratori di questa zona. Per chiudere, ricordiamo che Carasco subì uno shock durante un'alluvione di tanti anni fa, quando un ponte crollò ed era il ponte che dava accesso alla Val Fontanabuona, che rimase isolata. Faccio fatica adesso a ricordare l'anno, non so se lei lo ricorda, ma ci furono anche due vittime.
1: Perlomeno sarà un 12 anni, 13 anni, forse 15 anni fa, sono tanti anni che è successo, quindi purtroppo ci sono stati anche due morti, quindi
0: esatto.
1: È stato
0: ed è la dimostrazione insomma che purtroppo nelle allerte non si scherza, bisogna sempre stare attenti anche quando il cielo si presenta con un raggio di sole come succede oggi, non abbassare mai la guardia. Sindaco, chiudiamo.
1: No, io vorrei dire una cosa semplicemente, che questa mattina noi dovevamo essere come comune a preparare lo stand che abbiamo all'Expo Fontanabuona, questo non è stato possibile, sarà rimandato al pomeriggio, speriamo che il tempo ci regga. E questo.
0: Va bene, grazie al vice sindaco di Carasco Giustino Minoli, linea allo studio.
2: Lo studio riprende la linea 10:46, un ping pong tra le nostre meravigliose colleghe. Torniamo da Carlotta. Carlotta è in città, ci stiamo occupando anche di AMT per sentire alle fermate dei bus i pensieri insomma degli utenti, dei viaggiatori. Allora Carlotta, di nuovo a te la linea alle 10:46.
3: Sì, eccoci Enrico, sono qui a Brignole e allora cerco subito di sentire qualcuno, ad esempio questo signore. Buongiorno, senta, è cominciata questa settimana il nuovo orario di AMT, è soddisfatto?
4: Mica tanto, perché c'è sempre qualcosa che non funziona.
3: Deve sempre aspettare molto per l'auto?
4: Abbastanza, 20-25 minuti.

0: anche. Alcuni saltano pure per
1: poi sabato fanno sciopero. Sabato fanno sciopero, io non so, ogni volta, tutte le settimane c'è uno sciopero.
2: Ma dobbiamo prendere.
3: Certo, grazie.
1: Grazie a lei, buona giornata.
3: Buona giornata. Insomma, già subito possiamo vedere che i sentimenti sono abbastanza negativi riguardo a MT qui a Brignole. Chiediamo anche a questa ragazza. No, non vuole parlare. Chiediamo questo signore. Signore, è iniziata questa settimana il nuovo orario invernale di MT, è soddisfatto?
0: Ma insomma, per me va bene lo stesso perché non c'ho niente da fare, quindi.
3: Però insomma, quando bisogna aspettare tanto l'autobus è un po'.
0: Pazienza, ci sono delle cose peggiori nella vita.
3: Va bene, grazie. Andiamo a sentire anche questo signore, è iniziata nuova settimana l'orario di AMT invernale, soddisfatto?
4: Non mi sono accorto della variazione, perché ho un orario, diciamo, intermedio, quindi non, per me non è cambiato un granché.
3: Di solito non ha mai avuto, diciamo, problemi con ritardi o cambi orari?
4: Qualche ritardo, sì, specialmente ai capolinea uno se ne accorge.
3: E cosa ne pensa dei tagli anche per l'entroterra?
4: Non lo so, quello lì forse c'era troppe cose prima, ma costavano troppo evidentemente.
3: Insomma, in qualche modo bisogna cercare di sistemare la situazione.
4: A un certo punto, insomma, le macchine si vedono che sono vecchissime, cioè senza soldi non compri niente, quello è il problema, è solo qua. Devono trovare un modo di trovare i soldi. Più incassi, che sarà difficile, e meno aspetto.
3: Certo, grazie signore. Allora, insomma, vediamo se riusciamo a sentire ancora qualche voce prima di restituirti la linea. Magari questo ragazzo che... Ciao! È iniziato un nuovo orario di AMT, che cosa ne pensi?
5: Che non mi piace, perché vabbè, io lo prendevo il 45 e insomma si è visto che è cambiato, si è visto che ci sono stati dei disagi sulla linea, poi lo si vede anche qua a Brignole, no? C'è più gente, ci sono meno autobus. Ovviamente la situazione è quella che è, se queste sono le uniche soluzioni possibili, ovviamente non si può pretendere molto altro. Ovvio che disagi ci sono, ma pretendere molto altro è difficile in questo momento.
3: Che linea prendi, che linea usi?
5: Diciamo che tutte quelle che vanno lungo Corso Europa, il 45 soprattutto, perché essendo a San Martino è l'unica linea che ti connette direttamente a Sturla, io andavo lì. E indubbiamente, soprattutto sul 45, io ho notato che magari ogni tanto ci erano corse saltate, la mattina soprattutto per andare a scuola, però insomma ci si adatta in qualche modo. Penso che i più grandi disagi in verità siano per le linee del monte, perché ho saputo che ci sono molti tagli su quelle corse, quindi gente che ovviamente si ritrova magari senza la linea di autobus per tornare a casa, ovvio che è un problema, e lì secondo me bisognerebbe cercare di limitare i tagli, ma è difficile, è una situazione un po' difficile ovviamente per tutta la questione dei debiti e di tutto.
3: Devi aspettare tanto di solito per l'autobus?
5: No, alla fine sono linee sempre abbastanza piene, ovvio che ci sono delle corse saltate, ma comunque capita di dover aspettare un po' di più del solito, per me potrebbe essere tanto, ma in linea di massima non è mai un tempo d'attesa inaccettabile.
3: Grazie. Ecco, allora ti restituisco la linea, Enrico, un aggiornamento giusto sul cielo, come puoi vedere da una parte tutto scuro e quindi insomma non promette benissimo, dall'altra invece abbiamo un po' più di apertura, quindi ovviamente oggi è una giornata di allerta e quindi staremo a vedere se anche su Genova dovremo affrontare la pioggia.
6: Grazie Carlotta, ping pong tra le nostre straordinarie colleghe. Ritorniamo in studio da Brignole, l'importante nodo centrale, centralissimo di Brignole, centrale per le comunicazioni delle strade, dei pullman. Andiamo in studio con Elisa Ricci, che ci racconta altre cose, direi, che stanno avvenendo in questo momento sulle strade, sulle autostrade. Elisa, buongiorno.
2: A te Enrico, e parliamo proprio di autostrade, della situazione, specialmente in una giornata come quella di oggi di maltempo. Allora andiamo a vedere la situazione nella tratta genovese, vediamo infatti alcune segnalazioni. La prima, in A7 direzione Milano, abbiamo una coda tra Ronco Scrivia

0: Isola del Cantone, a causa dei lavori. Peraltro di questo ne abbiamo parlato proprio in uno dei nostri articoli più recenti, perché continuano i lavori nella galleria Monreale, proprio nella tratta compresa tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, e questo naturalmente può creare dei disagi alla circolazione autostradale. E questo riguarda anche, sempre in A7, il cantiere che è ricominciato proprio dopo la pausa estiva tra Genova Bolzaneto e Busalla. Infatti qui vediamo già una coda di 1 chilometro proprio tra Genova Bolzaneto e Busalla a causa dei lavori, quindi a causa di questo cantiere che è ritornato sempre appunto dopo la pausa estiva, e quindi questi sono i primi disagi che riscontriamo sulle nostre autostrade. Poi dalla mappa vediamo anche le zone in cui è iniziato a piovere, quindi in A10 abbiamo una pioggia tra il bivio A10 e A7 Milano-Genova, il bivio A10 inizio con Planare Savona, e poi in A12 una pioggia tra bivio A12 e A7 Milano-Genova e Sestri Levante. Ma non solo, sono le uniche segnalazioni, perché abbiamo disagi forse più grandi in A10, quindi nella tratta di Ponente, che comprende da Savona al confine con la Francia. Infatti qui si registra già 2 chilometri di coda tra Feglino e Finale Ligure, questo in direzione Ventimiglia, a causa dei lavori. E poi un'altra segnalazione, una coda di 1 chilometro tra Pietraligure e Finale Ligure, questa volta in direzione Genova, sempre a causa di lavori. E un'ultima segnalazione che riguarda proprio la tratta di Ponente è quella relativa a un automezzo pesante tra Sanremo Ovest e Bordighera, questa volta in direzione Ventimiglia. Naturalmente noi ricordiamo che in una fase di allerta meteo come quella di oggi è consigliabile diminuire la propria velocità in autostrada e soprattutto mantenere una distanza di sicurezza, proprio perché potrebbe ridursi la visibilità e soprattutto l'asfalto potrebbe essere più insidioso. Quindi questa è la raccomandazione che noi facciamo sempre, ecco, per voi che siete in viaggio sulle nostre autostrade, ma anche in generale per la viabilità cittadina. Ed ecco, questi sono gli aggiornamenti quindi che provengono proprio dalle nostre autostrade, ma continueremo con gli aggiornamenti anche per quanto riguarda la pioggia, dove piove, quindi le situazioni più critiche di questa mattina. A te, Enrico.
1: Allora sì, grazie. Guardate un po' questo mutamento, ma non repentino del tempo, guardate un po' questo nuvolone, ma nero, 10.55, che si sta manifestando sul cielo genovese. È un po' inquietante, per carità, l'allerta arancione è valido fino alle 14 di oggi, però monitoriamo, no? Così stiamo guardando la situazione, insomma è questa qui, questa nuvolaglia molto scura, inchiostro, che sta raggiungendo, ha già raggiunto il cielo genovese, alle nostre spalle praticamente non si vede più nulla, non siamo usciti con l'ombrello, lo dico subito, speriamo che rimanga così almeno per un'altra ora e mezza, poi vedremo. C'è il TG? Ok, andiamo avanti, perché quando c'è l'emergenza naturalmente è l'immediato, no? Quello che ci interessa. Sono le 10.56, vi leggo un po' di WhatsApp, chiamateci comunque se siete con noi. Dunque questa mattina scrive Maurizio, arrivo la telefonata, sì, pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, sono Angelo da Staglieno.
1: Sì Angelo, buongiorno Angelo, sì buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora dimmi.
2: Volevo dire una cosa rispetto a quello che ha detto quel signore, che quando c'è l'allerta arancione sono tutte fandonie.
1: Sì, allarmismo, siamo messi colpa, no, siamo noi.
2: Allarmismo. Guarda, io volevo dire che beato lui che non ha avuto come me due volte l'acqua in casa e così l'allarmismo, vedi che non
1: sì. No, ma è allarmismo, lo facciamo per gli ascolti, hai capito? Perché siccome Rai 3 non può trasmettere a quest'ora, noi ci inventiamo i terremoti, il Covid l'abbiamo inventato noi, sai? L'alluvione, il ponte sono immagini montate a Cinecittà, le abbiamo inventate noi, perché sapendo che Rai 3, noi diciamo purtroppo, perché sarebbe bello avere una bella concorrente, però purtroppo

sono tanti bravi ragazzi, uno più bravo dell'altro, abbiamo lavorato insieme alla radio, sono meravigliosi, però non possono trasmettere, noi ci inventiamo, vedi, questa nuvola è stata dipinta, chi è stato? Saperdi, Massimo Saperdi, che ha dipinto con un effetto ottico la nuvola nera dietro di me, è il Massimo Saperdi che ha dipinto di nero con la pece nera, ma anche con i fumi di scappamento, ha dipinto di nero, adesso lo vediamo,

0: a Ponte Decimo, il nostro capotecnico ha dipinto con la, col fumo nero, con la fuliggine, il vetro di noi per appunto farvi capire. In realtà è una giornata bellissima, non c'è nessuna allerta, ce lo siamo inventato noi. Grazie Angelo, grazie. Allora sto per andare in regia, giusto? No. Vi leggo quello spot, vi leggo quel WhatsApp che era arrivato. Allerta arancione, monitorati fiumi e torrenti. Dunque, questa mattina abbiamo assistito alla perfetta spiegazione del termine scaricabarile. Piano però, secondo l'assessore Ferrando, l'allerta è colpa dell'ARPAL, quindi della regione. Se poi avverranno situazioni di criticità, saranno i presidi delle scuole a provvedere. Ponzio Pilato, docet. Questa non l'ho sentita, però non lo so. Meglio un'allerta in più, state scrivendo, piuttosto che piangere poi i danni, come si dice, meglio prevenire che curare. Grazie Anna Maria. Poi, questo messaggio è stato cancellato, paura quando sto per leggerli, perché ogni tanto scrivete, poi quando avete capito che ho letto il messaggio che sto arrivando a voi, poi lo cancellate e dici, ma forse faccio brutta figura. Questo è Siamo Noi, è Roberto Gnecco, che con lo spruzzino, è terribile Roberto Gnecco, con lo spruzzino del tergicristalli, lui è lì che sta azionando per far vedere che piove. In realtà è una giornata bellissima, e però per manifestare l'allerta, perché sapete che noi siamo con la regione, no? Si sa, no? Che la regione, il comune, no? Bucci, Toti, e quindi... Allora fa lo spruzzino, ha messo dell'acqua rigenerante e ha già fatto fuori 10 kg d'acqua, 10 litri d'acqua, per buttarli sul tergicristallo per muoverlo, perché l'allerta, vedete, è così. Però questo io ve lo dico, per il rapporto che c'è di onestà che c'è tra noi e voi. Fine? Vado avanti? Telefonata? Allora, a Voltri viene buio, si alza il vento, lampi e tuoni. Situazione a San Quirico in Valpolcevera. In Valpolcevera, perlomeno qui a San Quirico, c'è un palmo d'acqua davanti a questa panda, azzurra. Il Monte Gazzo non si vede quasi più. Ci sono lampi e tuoni, vento ma poca pioggia. Aia. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Cirone?
0: Sì, buongiorno, sono io, lei chi è?
1: Buongiorno, sono Giovanni.
0: Sì.
1: Senta, vorrei una cosa, se lei è d'accordo, se questo paese qui è normale,
0: sì.
1: Perché hanno inventato un'altra storiella, quello delle biciclette,
0: sì.
1: Ma lo sa che lo lasciano da tutte le parti,
0: sì.
1: Nelle curve, ma la polizia cosa fa? Queste biciclette qui non dovrebbero avere la targa, ma li lasciano in posizione, addirittura qui da noi, a San Pietro d'Arena, via Fanti,
0: sì.
1: Ci sono un posteggio per i bambini per andare a scuola, le lasciano tutte lì abbandonate,
0: sì.
1: Ma da tutte le parti, in curva,
0: sì.
1: ma la polizia stradale cosa fa? La polizia municipale, invece di girare a vuoto, essere in 10.000 per un incidente da niente, e invece, sì. Di fare le cose che devono fare, non le fanno,
0: sì.
1: Ma quello lì è pericoloso anche,
0: certo,
1: fanno
0: certo,
1: quello
0: certo.
1: Che vogliono,
0: certo.
1: Non si sa neanche chi siano questi proprietari qui,
0: certo,
1: sono
0: certo.
1: Tutta gente che assurda, lei ha un business fuori dal comune, è una cosa bestiale, ma
0: sì.
1: la sindaca, la polizia municipale, ma dove sono? Io non ho mai visto uno, danno solo delle multe per i parcheggi, ma hai voglia di multe lì c'è da dare,
0: certo.
1: Mi dica un po' lei se questo è un paese normale.
0: No, da questo punto di vista non è per niente normale. Allora, i mezzi non hanno la targa, peraltro sono praticamente liberi, vengono anche vandalizzati, io ho visto, ma li avete visti anche voi, bici che sono vandalizzate, di quello che si può portare via. Ora ditemi voi che senso ha portare via il sellino, il manubrio di una bicicletta. Dove la metti? Cosa ne fai? Sono mezzi particolari. Non hanno la targa, quindi non li puoi multare. Il problema è sentito, tant'è vero che la settimana scorsa se ne è accorto anche il comune e ha detto che cercherà di risolvere questo. Non si dovrebbero, in realtà si possono abbandonare sulla pubblica via, li vediamo ovunque, non è un bel segnale. L'unico dato positivo è che il noleggio delle biciclette, di queste biciclette, a Genova ci sono 5 gestori e tanti ne vorrebbero arrivare, perché il noleggio di queste biciclette sta aumentando vorticosamente, come numero di viaggi e come numero di ore passate in bici.

0: Ricordo che una bici è un'auto in meno, è una persona in meno su un mezzo pubblico, però bisogna capire come costringere le persone a riportare la bici in una rastrelliera in modo che si fermi il pagamento, altrimenti il pagamento va avanti e dovrebbe andare avanti sempre a discapito di chi l'ha noleggiata. In realtà non è così, perché basta abbandonarla lì e tutto finisce. Mi domando come questi 5 gestori delle biciclette elettriche, di queste biciclette che sono elettriche, no? Possano riprendersele la sera, chi vanno, cioè costa, è un costo, e riportarsele indietro, non so come facciano. Cioè ce n'erano 2 da me. Il giorno dopo non ci sono più, 2 abbandonate, ma in via Cantore sono ragazzi che sfrecciano su queste biciclette, no? Il signore parlava di via Fanti, siamo accanto al Villa Scassi, sfrecciano, via Cantore è fatta apposta per sfrecciare, poi vengono abbandonate in via Cantore, il giorno dopo non ci sono più, significa che il gestore se n'è andato a riprendere, cosa che io non ho mai visto, però di fatto è così, ma bisogna capire come razionalizzare questo. Il signore ha perfettamente ragione, punto. Pubblicità. Allerta ancora arancione, è il mezzo nostro uno che si sta muovendo nell'entroterra. A tra poco.
1: In collaborazione con

0: scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino, che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: L'effetto, che effetto è questo? Noir? L'effetto crime noir che è alle nostre spalle non è un effetto speciale, non abbiamo messo dei filtri per farvi vedere quello che non è. È la situazione, è il cielo, che ne dicano i terrapiattisti, che ne dice chi non crede in questa allerta che non abbiamo emanato noi. Abbiamo emanato noi, capisco la polemica, l'ha emanato ARPAL che è di regione e quindi la regione è col comune e il comune non è la regione, noi siamo della regione e quindi siamo della regione, siamo del comune, però non è un effetto speciale, è il noir, è la natura. Non so se si può capire, io parlo con l'infinito. Essere la natura, dietro è difficile, arreto, visto che ci sono tanti siciliani, tanti mi dicono, arreto di mia. Essere nuvole nere, noir, black, nere, non essere noi, i quali

0: di avere, dipingere nero. Vuoi capire? Capire. Qui invece il cielo è chiaro, ed è chiaro, non c'entra, è chiaro Orru, che con Matteo Gnecco lasciamo a Campo Morone, non ho idea di cosa stiano percorrendo, Chiara forse ci sta, mi sta sentendo, però pioggia, quella pioggia che poi vedremo scivolare del Polcevera e probabilmente vedere tra qualche minuto arrivare al mare della foce San Cipriano, alla foce del Polcevera, ok? Allora, pensate cosa è successo a Walter, che nel 70 perse 150 milioni. Voi dite, ma perché? Ve lo spiego. Perché non esistevano le allerte, scrive. Il negozio allagato in corso Buenos Aires, abbigliamento, meno male che oggi le allerte ci sono, per dire. Non va mai bene niente, scrive un altro, sappiamo solo lamentarci ma non risolvere i problemi. Qui a Marassi sta iniziando a grandinare, me lo scrive Manu, penso che sia, che non millanti la grandine, mi fido, lo leggo, no? Poi, che non sono... Ah, ecco, le biciclette non sono abbandonate, avendo il GPS... possono essere individuate e utilizzate da chi le ha l'apposite app e chi desidera usufruire. Andiamo da Chiara Orru, appunto, con il nostro mezzo, quello che si sta muovendo. Chiara, a te subito.
1: Eccoci Enrico, di nuovo torniamo, questa volta come potete vedere ci stiamo dirigendo verso Serra Ricò, dove appunto proveremo ad entrare in comune per parlare con il sindaco Angela Negri. In questo momento, come potete vedere, siamo in una situazione abbastanza difficile, sta piovendo a dirotto, un vero e proprio temporale sopra di noi, dalla nostra macchina facciamo perfino fatica a vedere la strada, la visibilità, ecco qui, molta attenzione, è ridottissima, tanta acqua, tanta pioggia, un vero e proprio acquazzone, come vedete dalle immagini ci sono anche tratti di strada allagati, molto allagati, in diversi punti l'acqua sta fuoriuscendo. Quando appunto guardate dalle immagini è evidente un flusso molto intenso, dalle immagini si vede chiaramente una situazione che può cambiare rapidamente, ovviamente massima prudenza. Ecco, guardate, dalle scale si vedeva scendere quasi un torrente d'acqua, una situazione per chi si trova alla guida ovviamente sempre quello di andare piano, aumentare la distanza di sicurezza, evitare manovre brusche, facile che si crei il fenomeno dell'aquaplaning. Enrico, infatti adesso mentre stiamo andando sicuramente lo vedete, una situazione difficile, anche poi ovviamente non cercate di attraversare con l'auto un sottopasso, una strada completamente allagata, anche pochi centimetri d'acqua possono appunto rendere difficile poi il controllo, mantenere il controllo del veicolo, della propria macchina. In questo caso noi siamo, quindi dalle immagini, camera car, stiamo procedendo con estrema cautela, mancano circa una decina di minuti, piove talmente forte che in alcuni momenti quasi non si riesce a vedere cosa abbiamo davanti, la visibilità è molto molto scarsa, quindi noi procediamo con estrema cautela. Le immagini parlano chiaro, un forte acquazzone in questa giornata di allerta, un'allerta arancione che si protrae fino alle 14 di oggi. Aia, attenzione, in diretta qualche granello di grandine. Guardate, non so se le potete vedere dalle nostre immagini, ma forse potete sentirla. Qualche granello di grandine sta cadendo proprio sopra di noi in questo momento. Non so se riuscite a vedere, Enrico, riuscite a percepire?
0: Sì, vediamo qualche granello
1: che sta accadendo.
0: E ti confortiamo perché mi stanno scrivendo in questo momento Rocco che sta grandinando in via Vezzani. Quindi siamo a Rivarolo, siamo davanti al torrente Torbella, quindi torniamo più a valle, quindi ci sta che possa grandinare anche per andare a Sant'Olcese, cara Chiara. Quindi mi state confortando anche con le vostre, i vostri WhatsApp, per esempio, ripeto, via Vezzani. Abbiamo tanti ascoltatori che seguono via Vezzani, lo sappiamo. Amarassi, guarda, Amarassi sta, questo due minuti fa, sta

0: iniziando a grandinare e sempre a Marassi un minuto fa è tornato a piovere. E quindi, Chiara, siamo certo con via Terpi, sta piovendo forte, e tutto questo c'è l'allerta. Chiara, ti ridò la linea a questo punto perché piove sempre più intensamente, quindi in attesa di andare dalla sindaca di Serra Ricò, giusto? Torniamo da voi.
1: Enrico, ecco, sì. Guardate Enrico, forse non so se si vede chiaramente, da questo cavalcavia si sta, non so se riuscite a vedere, percepire dalle telecamere, anche perché comunque sta piovendo forte, anzi sta grandinando, da questo cavalcavia sta letteralmente una cascata d'acqua, questo sotto, ecco, andiamo sotto il cavalcavia, siamo a Bolzaneto, siamo arrivati a Bolzaneto, la situazione davvero difficile in questo momento, ma lo percepirete dalle telecamere, ecco, siamo sotto il cavalcavia. Ecco, questa è la situazione, una vera e propria cascata d'acqua, riusciamo a riprenderla magari cambiando inquadratura. Ecco, sta grandinando in questo momento, penso, siamo a Bolzaneto, in questo momento la situazione è davvero difficile, tant'è che non riusciamo a neanche ad avere una grande visibilità, come vi dicevo prima, e sta continuando a grandinare, quindi ecco, insomma, questa mattina l'allerta è partita in sordina, ma in questo momento la situazione è difficile. Passiamo adesso sotto questo ponte, guardate, che è completamente allagato, infatti come potete vedere qua davanti a noi una macchina della protezione civile sta cercando di passare, ecco, guardate, le immagini parlano chiaro. Un ponte completamente, questo sottopasso completamente allagato. Aspettiamo che passino le macchine davanti a noi. Sta continuando a grandinare, diluviare. Passiamo con sotto questo ponte. Saranno 20 centimetri d'acqua accumulati sotto questo ponte. Continuiamo ovviamente le immagini camera car per riprendere quella che è l'evoluzione del maltempo in diretta a partire dalle 7 questa mattina per mostrarvi quella che è l'allerta arancione che si è abbattuta sulla nostra regione. In questo momento siamo sempre a Bolzaneto, la nostra direzione per il momento è Serra Ricò, per andare a parlare anche con i sindaci che stanno attraversando così come noi anche questa giornata difficile dal punto di vista del maltempo, delle condizioni meteorologiche. Accese le immagini, tanto Enrico ti restituisco, guardate, completamente allagate.
0: Grazie Chiara, sai che non pensavo fosse così trafficata, non la ricordavo così, la strada per Serra Ricò. Vedete? Cioè non ricordavo questo traffico. Dove sono gli allarmisti? Voi che mi scrivevate, dai, dove siete? Terrorismo psicologico, dai, forza, scrivetemelo, dai, scrivetemelo ancora. Alle 10, dice, ma c'è il sole a Genova, state facendo terrorismo, ma è nero nero dietro, no? Non è che non si vede, non sono i teli di Strehler del teatro, il teatro, no? Non sono i teli neri di Brecht, è proprio nero dietro di noi. Sapete che vedevamo il mare, vedevamo le navi che entravano nel porto, vedevamo disegnare la grande dica foranea, qui abbiamo cambiato inquadratura? Questo è verso San Benigno, ma dietro di noi è proprio nero, non è saltato qualcosa nel... Dai, forza, dove siete voi del terrorismo? Voi che mi scrivevate che facevamo terrorismo? Voi che mi scrivevate, c'è sì, la regione, siccome è la regione, allora c'è Bucci, voi siete di Bucci, allora dovete cavalcare allerta arancione, che è nero, dove siete? Perché non mi scrivete? Dai, chiamatemi, dai! Per dire, ma io sono quello che diceva che fate l'allerta psicologica, il terrorismo, dai, scrivetemi, forza, dai, dai, che aspettate? Pubblicità.

settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

stato fissato per la mattinata di giovedì 17 settembre l'incontro in Regione Liguria con le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori Ericsson coinvolti nell'avvertenza sugli esuberi annunciati dall'azienda. Un passaggio che conferma l'attenzione dell'ente e della giunta sulla vicenda e la volontà di mantenere aperto il dialogo a tutela dei lavoratori. Nuovo avanzamento per i lavori dello scolmatore del torrente Bisagno a Genova. Nel cantiere si è conclusa l'operazione di posatura dell'ultima trave del sistema di supporto destinato a sostenere la parte della storica struttura d'arcate di Corso Italia che insiste sul tracciato della nuova galleria idraulica, un passaggio particolarmente significativo di una delle fasi più complesse dei lavori dello scolmatore. Regione Liguria e Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per rafforzare la collaborazione nella tutela del mare e della costa, nella sicurezza delle attività marittime e balneari e nel monitoraggio ambientale, con particolare attenzione anche al potenziamento dei presidi territoriali della Guardia Costiera. Presentate le ultime due tappe del tour della sicurezza digitale, nato con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei cittadini nell'utilizzo quotidiano degli strumenti digitali e aumentare la consapevolezza rispetto ai rischi della rete. Il percorso ha preso il via da Sanremo a Genova, ultime due tappe il 24 settembre alla Spezia e il 21 ottobre a Savona, con sessioni pratiche e simulazioni antitruffa. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: tantissime testimonianze video, cercheremo di rivederle tutte, della grandine, dell'improvvisa pioggia. Andiamo da Elisa Ricci, perché ci sono delle cose, degli aggiornamenti importanti da avere, mentre il cielo sempre color inchiostro alle nostre spalle non è un effetto speciale, è la natura che si sta manifestando così, ok? 11:20, Elisa Ricci.
1: Esattamente Enrico, vediamo un po' di aggiornamenti e parliamo infatti della pioggia, di dove sta piovendo in questo momento. E infatti lo andiamo a vedere proprio grazie al nostro touchscreen e grazie soprattutto alla piattaforma OMIRL, quindi il sito satellitare utilizzato da ARPAL. E vediamo una cosa interessante: questa mattina a partire dalle 7, noi naturalmente in diretta, abbiamo visto la pioggia che ha interessato la parte di Levante. Adesso invece vediamo che la pioggia si sta spostando verso l'entroterra e infatti vediamo subito la situazione a Savignone, 30,6 mm di pioggia in un'ora, mentre poi a Mignanego 14,4 mm in un'ora e poi a Genova, in particolare a Bolzaneto, abbiamo 25,8 mm di pioggia in un'ora. Naturalmente io ricordo che questi sono dati parziali, quindi questa è una cosa da tenere sicuramente conto, ma ci danno già un'idea di quella che è la pioggia in questo momento in queste zone. E andiamo a vedere anche un'altra cosa interessante, Enrico, perché ieri ci sono arrivati degli aggiornamenti da ARPAL, in particolare da Cristina Capacci, che ci ha ricordato una cosa importante, ossia che nella giornata di ieri e nella giornata di oggi le temperature si sono abbassate, ma questo non verrà percepito da noi. Perché? Perché si è alzata in contemporanea l'umidità e quindi questa è una cosa importante da tenere sicuramente in considerazione. Infatti vi mostro proprio sempre grazie alla piattaforma OMIRL che abbiamo ad esempio a Serra Ricò, dove poco fa era la nostra Chiara Orru, il 99% di umidità e a Bargaglia addirittura il 100% di umidità, mentre a Genova...

0: Il 90%, quindi sicuramente percentuali molto alte che per questo, come diceva Cristina Capacci, non ci fanno percepire questo abbassamento delle temperature. Ed ecco, quindi questi erano gli aggiornamenti, ma continueremo noi a monitorare la situazione, anche le nostre autostrade. Naturalmente tornerò qui con te, Enrico. A te.
1: Ok. Grazie di essere venuti con noi. Insomma, lo sapete, gli aggiornamenti sono sempre costanti. Insomma, 11:23, speriamo che la telefonata sia rimasta. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, sono Rino di Gimignano.
1: Sì, Rino, buongiorno Rino, San Gimignano.
2: Volevo dire a quel signore scettico che si facesse una bella passeggiata su per Gimignano, perché è grandinato per mezz'ora. Adesso sono un po' calmata,
1: però
2: è grandinato per mezz'ora.
1: Sì. Sei sicuro? Cioè, sei sicuro? Sai com'è? Sei sicuro?
2: Ci vivo dentro.
1: No, nel senso, non sei, hai capito, un agitatore che lo fai apposta perché tu sei contro il comune, sei per la regione. Perché Bucci, sai che Bucci
2: buttava il ghiaccio dal tetto. Forse la mia moglie buttava il ghiaccio dal tetto, faceva vedere che grandinava.
1: Quindi San Gimignano.
2: No, senza San.
1: Stava bene Gimignano, è vero, San Gimignano in Toscana.
2: Bravo.
1: Sono un po' più nobili, sono un po' più toscanacci.
2: Il nasino lì in su.
1: Sì.
2: Ciao Enrico.
1: Grazie. Ma è la cittadina delle torri, no, San Gimignano? La cittadina delle torri. C'ero stato, anzi probabilmente ero a San Gimignano quando venne squalificato Pantani in maniera orrenda dal Giro d'Italia. Allora amici, non scherziamo, toccate ferro, gli scongiuri apotropaici, dove volete, ci manca che non ci manchi l'incidente, che sulla A7 da Busalla a Genova un serpentone che ha 100 anni e del quale non parla nessuno, perché neanche nel quarto mondo, che oggi non ci scappi l'incidente. Pregate tutti i santi, anche San Gimignano, anche se è toscano, che non ci scappi l'incidente, che non ci scappi il tir che ha preso la curva, la macchina che ha preso l'aquaplaning, che non ci scappi, mannaggia, l'incidente, ok? Ce lo auguriamo. Allora, dunque abbiamo anche un video da vedere, non ricordo, era Murta forse, Murta. Poi c'è un Marassi, eccolo qua, Murta, la fabbrica delle zucche, eccolo qua, Murta, che penso abbia però anche problemi, no, abbia, ci siano anche problemini di viabilità, no? mi raccontavate ieri, quindi grazie Murta, qui abbiamo un terrazzo, un solaio, e quindi grandine, così come grandine a Marassi. Allora vediamo di scaricare, ok, forse ce la faccio, sì, Marassi, ok, direi che oggi mi funziona bene. Sentiamo intanto la telefonata e poi vediamo Marassi, anche qui è tornato a grandinare, ma lo dite voi, non è che noi, devo menarlo ancora un po', no, basta, la regione Bucci, invece, a proposito, oggi è il compleanno di Silvia Salis, tanti auguri alla nostra sindaca, ok? Pronto, buongiorno?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, senta, buongiorno, chiamo da Bolzaneto.
1: Sì.
3: Allora, mi sono resa conto, io lavoro in una scuola, che tutte le scuole di Alta Valpolcevera sono tutte chiuse, con l'erta arancione doveva essere chiusa anche nella zona San Quirico, Bolzaneto, Ponte Decimo. Sta venendo giù il mondo, il finimondo. Ma io voglio dire, ma la Salis cosa sta pensando? Al corteo o la... dei...
1: Vabbè, al DJ set, no, vabbè, il corteo propallo, no, piano, anche perché oggi è il suo compleanno. Non infierite che poi dite che siamo noi che ce l'hanno su. È un provvedimento preso a macchia di leopardo, questo delle scuole, ci sono improvvisamente dietro di noi, avete visto il cielo inchiostro, certo al momento la situazione direbbe questo, quando sono state prese decisioni diceva dell'altro, quindi non, è difficile, è complicato, ma neanche ci manca il mago Telma, potrebbe dire se piove, se domani pioverà a Bolzaneto e non a Rivarolo, che sono lì,

0: oppure a Principe invece che a Brignole. Cioè non si possono distribuire colpe in questo senso. Vedete che abbiamo spezzato, hai voglia della lancia, no? Per il comune. Però ecco Marassi, hai visto, sono riuscito a salvarla. Questo è Marassi, Marassi, pioggia e grandine. Il video che mi avete mandato è per testimoniare la grandine. La pioggia si vede, però la grandine. Bisognerebbe investire, se avessi dei soldi, investirei in quelle, comprerei, rivenderei quelle coperture per le automobili. Ne venderei a milioni di pezzi, no? Per coprire automobili e proteggere dalla grandine. Ricordate quello che vi ho detto. Pronto, buongiorno.
1: Enrico, ciao, buongiorno, sono Salvatore.
0: Com'è San Biagio, Salvatore?
1: Vedi, guarda, cioè, San Biagio in questo momento mi sei caduto perché si è andata via la corrente, cui non ti vedo. Pure. Ti sento, ma non ti vedo.
0: Pure.
1: Allora, esatto, l'ultima volta che c'è stata l'allerta arancione, sì, ma non c'eri tu in trasmissione, c'era la ragazza, adesso non mi ricordo come si chiama, sì, qualcuno ha chiamato, tutti questi allarmismi, sì, adesso non piove, no, qua e di là. Ma allora io mi chiedo, ma non è meglio avere un allarmismo in più, sì, piuttosto che uno in meno, sì, e creare dei problemi? E queste persone qua magari se ne facessero una ragione. Ecco, sì. Ora ti rivedo di nuovo, Enrico, ha ritornato alla luce.
0: pensa che
1: e quindi,
0: spettacolo.
1: Quindi io mi chiedo, ma ragazzi, secondo me questi i signori dell'ARPAL non penso che siano così deficienti da dire adesso mettiamo un allarmismo, così mettiamo in crisi la Liguria, Genova, Imperia, quello che io penso che lo facciano per il bene del cittadino.
0: Sì.
1: Poi ognuno poi la pensa a modo proprio, per carità, ci mancherebbe. Comunque, io volevo solo dire questo, adesso qua un po' ha smesso, e quindi la luce è ritornata, quindi ti rivedo e continuerò a guardarti.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, Enrico.
0: Grazie,
1: buona
0: senatore.
1: Giornata.
0: Allora rispiego per l'ennesima volta, poi direttore se esagero, Rossi è editore, presidente, direttore se esagero, lo spiego perché. ARPAL è di regione, una corrente di pensiero, quindi regione Bucci. Cioè pensate dove arriva la malafede. Cioè io mi tocco, la stessa Silvia Salis, è lei che ha detto metastus che su, no? Cioè dove arriva la malafede, dove arrivano gli occhiali imbottiti di tifo. Allora, ARPAL è di regione di Bucci. Una corrente di pensiero attribuisce noi a Bucci, quindi se ARPAL, che è di Bucci, dice che c'è la cosa, non va bene perché è contro il comune che non è di Bucci ma è di Salis, che è contro il mio canale. Cioè ragazzi, mi state veramente è un lavorio ai fianchi che è snervante. Io continuo a dirvi, non so come dirvelo. Poi la pioggia è arrivata, poi l'allarmismo, il vittimismo, il terrapiattismo. Se vi fa piacere, dovete sempre trovare le colpe in qualcuno, andate avanti così. Se vi fa piacere, per me è un po' sterile la cosa, no? Sindaco di Campomorone, Giancarlo Campora, sindaco di Campomorone, buongiorno. Sindaco, buongiorno. Allora, un attimo, sindaco, se mi sente, ricordo che con Chiaro Ru abbiamo proprio sfiorato la strada di Campo Morone per arrivare a Serra Ricò. Sentiamo il sindaco, e quando eravamo su quella strada diluviava. Un attimo, è caduta la linea con Campora, attraverso Salvatore da San Biagio è Val Polcevera, profondo Val Polcevera, dove c'è l'Aquilone, c'è la COP, non l'Esse Lunga, c'è la COP, vedete che siamo anche della COP, l'ho detto che c'è la COP, non c'è neanche l'Esse Lunga, c'è la COP, è mancata anche la luce, mi state segnalando di altri distaccamenti di luce, a Voltri, qualcosa, in attesa di sindaco. Vi annoio quando vi spiego perché i malpensanti, ecco c'è la pubblicità, meglio così, ditemi se vi annoio, però devo spiegarlo agli ultimi arrivati. Ma cosa c'entra voi con l'ARPAL, perché?

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si avvicina una perturbazione atlantica da ovest, il tempo tende a diventare più instabile giovedì sul nord Italia, anche in Liguria, con acquazioni temporali più diffusi sul centro Levante, alternate qualche pausa asciutta, qualche scherita sulla costa. Temperature in diminuzione nei valori massimi, ma clima comunque caldo. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, che sarà la zona meno interessata dai fenomeni. Avremo delle belle ampie aperture sulle zone costiere, qualche piovasco sarà possibile specialmente sui rilievi interni. A seguire sulla provincia di Savona, giornata più instabile man mano che ci spostiamo verso est, verso il capoluogo, dove saranno più frequenti le acquazioni temporali, specialmente sulle zone interne. A seguire sulla zona di Genova, giornata piuttosto instabile, acquazioni temporali fine tra notte e mattina, seguite comunque da qualche schiarita, qualche pausa asciutta sulle zone costiere e fenomeni anche localmente di forte intensità. A seguire sul Tigullio, anche in questo caso avremo una giornata molto instabile, seppur sulla costa ci sarà spazio anche per qualche schiarita nel corso del giorno, ventilazione da sud e mare generalmente mosso con moto ondoso in aumento. E infine sullo Spezzino, giornata instabile con temporali acquazzoni diffusi per gran parte del giorno, alternate qualche pausa asciutta sulla costa con temperature massime in lieve diminuzione. A seguire nella giornata di venerdì avremo un generale miglioramento del tempo, anche se con un po' di variabilità che insisterà su gran parte della regione, qualche annuvolamento associato anche a dei piovaschi specialmente sulle aree interne, più asciutto invece sulle zone costiere. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Abbiamo una girandola di interventi da sentire, state con noi perché sono uno più importante dell'altro. Intanto direi Campo Morone, se non ricordo male, sindaco Campora, buongiorno sindaco.
3: Sì, eccomi, buongiorno a voi.
2: Sindaco, buongiorno. Allora, noi passammo col nostro mezzo da voi mezz'ora fa sulla statale e in effetti il temporale era molto intenso, ci può dire, ci può raccontare che succede?
3: Sì, sì, fino a 10 minuti fa effettivamente sì, conferma, il temporale ha picchiato sì, parecchio da noi. Sì, sì, sì. Adesso devo dire che la pioggia si è calmata e di conseguenza insomma tiriamo un sospiro di sollievo, non sono arrivate per adesso segnalazioni al COC, quindi speriamo che il terreno regga, ecco, senza troppi problemi.
2: Quindi il terreno deve reggere, spero che regga, la viabilità è a posto, nel senso chi si muove sul territorio non dovrebbe avere criticità.
3: Non abbiamo criticità a parte le solite della Valpolcevera, però diciamo non abbiamo nulla di aggiuntivo, ecco.
2: Sì, sì, perché siamo in Valpolcevera, mi dica adesso prima di salutarci, siamo una previsione, comunque parliamo di Campo Morone, non è che parliamo di tutta la Liguria.
3: No. Campo Morone, adesso il tempo si è alzato, quindi speriamo, adesso l'allerta era fino alle 14,
2: sì,
3: abbiamo ancora un paio d'ore davanti, se la cosa, diciamo, se i temporali sono finiti qui, diciamo che è andata bene, ecco.
2: Ok, bene, sindaco, grazie, sa che noi siamo sempre
3: grazie
2: sul territorio.
3: Voi, grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie, Elisabetta Biancalani, quindi andiamo nel Tigullio, Elisabetta, l'abbiamo lasciata a Carasco, sentiamo dov'è adesso la cara Elisabetta, forza.
4: Valle Sturla, siamo nell'entroterra del Tigullio, nel comune di Mezzanico in particolare, dove il cielo si è tinto di grigio scuro, in lontananza si sente anche qualche tuono, chissà se arriverà la pioggia. Benvenuto al sindaco Danilo Repetto e a Marco Grandone della Volontari Civici. Siamo

0: venuti qua in località Nottola, perché sappiamo che quando piove a preoccupare sono anche le frane che si sono magari attivate, come in questo caso la settimana scorsa, quando c'è stata la precedente allerta arancione e quella gialla. Quindi, sindaco, voi avete il terrore che se piovesse in modo consistente, come peraltro per un brevissimo arco di tempo questa mattina è successo, si possa rimettere in moto questa frana?
1: Eh sì, abbiamo paura che si possa riattivare, perché adesso è crollata la scarpata, ma la strada ancora resiste, l'abbiamo transennata e ridotto la carreggiata, però un grosso problema, abbiamo già dato l'incarico per fare una progettazione, poi speriamo in un aiuto concreto dalla regione, perché con le nostre forze non riusciamo sicuramente a sostenere un intervento di questa entità.
0: Avete fatto un preventivo?
1: Ma qua stiamo parlando intorno ai 150.000 euro, una stima di massima, tenendo conto che questa è una zona anche densamente popolata, che Mezzanego è un comune che è in controtendenza, negli ultimi 15 anni siamo aumentati di quasi 200 persone e tutte in questa zona c'è parecchia gente che si è trasferita, per cui è densamente popolata anche questa zona collinare.
0: Siamo verso Vignolo in questa strada, che è un'altra località. È bello sentir dire che l'entroterra si ripopola, e qua apro una parentesi perché se ne parla molto in questo periodo per quanto riguarda il trasporto pubblico, la crisi di MT e tagli delle corse, e si dice che vanno a penalizzare soprattutto le frazioni. A Mezzanego com'è andata con nuovi orari, scuola, bus e quant'altro?
1: Ma è andata che sul fondo valle da 20 corse siamo passati a 12.
0: La metà quasi.
1: E poi dopo una battaglia abbastanza intensa siamo riusciti ad ottenere una linea che permette ai bambini che vanno alle scuole medie a Carasco di ritornare a un orario decente, perché sennò erano costretti a restare a Carasco tre quarti d'ora, aspettare un autobus alle 3 quando escono alle 2:10. Adesso invece hanno rimesso un corrierino alle 14, in maniera che rientrano bene.
0: Bene, considerando che devono ancora pranzare. Vanno a casa, quindi sarebbero arrivati a casa magari dopo le 3:30, quindi ce l'avete fatta.
1: Sì, quello lì sì, grazie veramente a sostegno anche dei genitori, dei cittadini, siamo riusciti anche durante l'ultima conferenza con la sindaca Salis, alla fine AMT ha rimodulato gli orari permettendo questa corsa.
0: Peccato che si sia arrivati all'ultimo a dover battagliare e che il progetto non vi sia stato mostrato e non sia stato condiviso prima.
1: Eh beh sì, noi abbiamo fatto subito un'osservazione già ai primi di luglio chiedendo questa cosa qua, poi abbiamo visto che nell'orario invernale quella corsa che avevamo chiesto di spostare di 10 minuti, di ritardare il passaggio a Carasco che passava alle 13:39, dire passiamo alle 13:50, poi alla fine hanno detto subito di no, però poi alla fine siamo riusciti ad arrivare alle 14, che è un punto che va bene a tutti.
0: Torniamo per chiudere sul maltempo, ancora sulle frane che spaventano. Grandone, lo Sturla, il torrente Sturla di solito non vi dà problemi facendo
2: grossi
0: gli scongiuri?
2: Problemi non ne dà, però quando dà problemi c'è un disastro un po' dappertutto.
0: Cioè, lo Sturla dà problemi vuol dire che è messa proprio male la situazione?
2: In fondo valle assolutamente la situazione è molto critica.
0: Ecco, voi siete organizzati al COC come tutti i comuni, pronti per intervenire?
2: Sì, adesso abbiamo unito i due COC di Borzonasca e Mezzanego in un unico COI, appunto intercomunale, per avere più volontari a disposizione in maniera contemporanea e poter avere un ricambio, diciamo, nella turnazione durante
0: le emergenze, le allerte.
2: Esattamente.
0: Grazie, vedete, verso il mare, sì, arrivo sindaco, c'è un po' di sole. Qua nell'entroterra bisogna sperare che questo nero non si scarichi a terra. Dica.
1: No, niente, che noi abbiamo un idrometro dell'ARPA dal ponte di Vignolo e abbiamo notato durante gli ultimi due eventi che l'acqua in mezz'ora è salita addirittura di 2 metri. Cioè, per cui ormai è talmente a livello fuori l'intensità delle piogge, arrivano proprio delle onde di piene, in mezz'ora è passato da 0,90 centimetri il livello a 2,94.
0: Mamma mia, nella settimana scorsa?
1: Sì. E anche in quell'altra prima, cioè praticamente abbiamo notato che, essendo che la lettura dell'idrometro ogni mezz'ora, da mezz'ora è passato da 0

0: 0,90, 0,94, 2,91, 2,93.
1: Cioè, e questo insegna che non bisogna mai sottovalutare. Infatti, nulla.
0: Invito comunque i cittadini a evitare spostamenti, a stare lontani dalle aste fluviali, perché al momento non è successo niente, però stiamo comunque molto attenti. L'invito è questo.
1: Grazie, parole sicuramente preziose. Io chiudo dicendo che questo umido, questa pioggia alle porte qua in campagna, nell'entroterra, risveglia i profumi della natura, e quindi si sentono un po' i profumi di diverse tipi di felci, di fiorellini, insomma qualsiasi cosa emerge proprio per l'umidità. Te la linea, noi adesso con Francesco Righi andiamo proprio a Borzonasca.
2: E quindi ci vedremo a Borzonasca, abbiamo Serra Ricò, direi Chiara Orru, giusto? Sì, Chiara giunto dopo Campomorone, Serra Ricò, c'è la telefonata, ma c'è già Chiara? Sì, perfetto, a te Chiara con la sindaca e protezione civile, Serra Ricò, a voi.
3: Rieccoci di nuovo insieme Enrico, continuiamo a raccontare questa allerta arancione dalle 7 di questa mattina in diretta. Come vi avevo anticipato in camera car, ci stavamo dirigendo verso Serra Ricò e ora siamo entrati in comune, abbiamo appunto subito avuto appunto siamo stati ricevuti dalla sindaca Angela Negri e dal vice sindaco Alessandro Parodi per farci un po' il quadro di quella che è la situazione in questa giornata di allerta arancione in questo comune, come sta andando, ha piovuto, non ha piovuto, ci sono state appunto chiusure, emergenze in questa giornata?
4: Allora, emergenze direi di no, l'accumulata maggiore direi che è partita dalle 8:30, ma particolarmente dalle 10 in poi e ora sta rischiarando, non abbiamo avuto problemi particolari per fortuna, dico sempre perché le allerte arancioni sono così. Possono essere giornate come questa molto, molto più tranquille, oppure ci troviamo a volte in allerte gialle che ci fanno pensare, come dire, ci danno da fare. Quindi direi che per il momento va tutto bene, è una giornata tranquilla. Naturalmente quando piove così tanto, anche per poco tempo, ma così forte, è chiaro che qualche allagamento, qualche, come dire, strada che diventa un torrente, ma provvisoriamente, quindi non abbiamo avuto emergenze. Naturalmente, come dobbiamo fare in questi casi, il guado di Mainetto è stato chiuso, quindi comunque in allerta arancione fino alle 2 l'impianto sportivo deve essere chiuso. Noi abbiamo chiuso le scuole, non tanto per incapacità amministrativa, come qualcuno dice, ma perché era un orario di entrata e di uscita scolastica e francamente non sappiamo mai dove picchia, ecco, perché ora sono temporali particolari, molto forti, ma magari 10 minuti piove qua e poi un po' più in là, e quindi comunque lasciare i bambini e le famiglie, se fosse piovuto tanto in orario di apertura o di chiusura, diventava un po' un problema. Direi che se va avanti così esco dall'allerta soddisfatta, diciamo.
3: Grazie sindaca. Allora mi sposto con Alessandro Parodi, il vice sindaco di Serra Ricò. E allora quali sono le zone più attenzionate? In questo caso stava la sindaca, ci ha ripetuto la chiusura del guado, il campo sportivo. Quali sono le zone più attenzionate?
5: Allora, intanto diciamo che con l'attivazione e l'apertura del COC noi necessariamente facciamo partire la squadra che vada a chiudere il guado, di modo che abbiamo la certezza che non ci siano passaggi sia pedonali che carrabili. Le zone più attenzionate, allora noi abbiamo principalmente due pluviometri che sono a Crocetta d'Orero e a Valereggia, oltre ad averne uno sulla scuola qua a Piedemonte. Per fortuna, come diceva il sindaco, al momento grossa accumulata non c'è stata, i nostri due pluviometri hanno dato dei valori intorno al 20%, ma quindi veramente risibile, e questo l'abbiamo riscontrato nel torrente Sec, che è il principale affluente del Polcevera, che è veramente ancora a basso livello. Per fortuna, diciamo noi, perché il Secca ogni tanto ci fa diventare un po' birichine, dobbiamo intervenire prontamente a chiudere il guado, e magari ci sono le partite, gli sportivi che diciamo: ma perché avete chiuso? Dobbiamo farlo per essere

0: maturi e rigorosi nell'attenzione a tutta la sicurezza.
1: Anche perché in un'ora, due ore al massimo, insomma, la situazione può cambiare davvero.
0: Seca può tracimare in un'ora e a quel punto lì non possiamo più intervenire e mandare via la gente che era ferma negli impianti sportivi. Dobbiamo essere preparati prima.
1: Il Guado mi stava dicendo anche in allerta gialla deve essere chiuso, ovviamente voi siete stati sul posto per verificare insomma se sì, doveva essere chiuso o meno.
0: Certo, la regione Liguria anni fa ci impose proprio la chiusura in concomitanza con le allerte addirittura di livello giallo. Noi siamo sul territorio, viviamo sistematicamente, se possibile cerchiamo di fare l'attenzione massima per essere pronti a chiuderlo, ma se non è proprio necessario lo lasciamo aperto.
1: Quindi oltre al Guado ci sono state strade, ponti, sottopassi che avete dovuto chiudere, segnalazioni da parte di qualche cittadino?
2: Direi per il momento no, c'è una segnalazione nella zona di Mainetto dove c'è dell'acqua, dove ci sono i garage, quindi abbiamo mandato la squadra di protezione civile a vedere se c'era da aspirare dell'acqua oppure se era stata una cosa momentanea. Approfitto di questo, come dire, di questo momento, di questo incontro, perché c'è stata un po' di polemica in questi giorni perché avevamo dichiarato che a settembre avremmo pulito il secca e infatti la gara sul MEPA, perché è un appalto grosso di quasi 100.000 euro, che poi c'è anche da chiedersi un comune come il nostro se debba avere la responsabilità di pulire un fiume, perché questo secondo me è anche un punto che sarebbe da toccare, perché per noi mettere insieme 100.000 euro per pulire il fiume, soprattutto nella zona di Castagna, quindi un po' più in giù, è veramente oneroso. Partiranno a breve i lavori, quindi sarà un lavoro nella zona di Castagna e anche di attenzione ai rivi secondari che lì confluiscono, in modo che quando ci saranno le altre allerte non dobbiamo abbassare l'attenzione, ma possiamo avere un po' più di tranquillità. È chiaro che l'autorizzazione per l'ingresso in alveo, le targhe e la gara sul MEPA e tutto quanto hanno reso, dopo il periodo, cioè nel periodo feriale, hanno reso il lavoro tutto un po' più lungo. Ma confido che la prossima settimana possano iniziare i lavori.
1: Ecco, concludo, non potevo non fare questa domanda, siamo qui nel comune di Sararico, comune che è stato poi protagonista in queste proteste per quanto riguarda il nuovo orario invernale AMT, insomma sindaco le chiedo, questi tagli ci sono stati, si parla del più del 20% di tagli?
2: No, allora io intanto devo dichiarare che sono soddisfatta almeno in questi giorni. È vero che una rondine non fa primavera, ma è anche vero che chi ben inizia dicono che è a metà dell'opera, no? Allora io personalmente sono andata a seguire, a controllare le partenze del mattino, che gli studenti ci fossero, che il pullman fosse quello giusto, quello grosso. Io fino a oggi quello che mi hanno garantito nell'ultima riunione che abbiamo fatto con AMT si è realizzato. Certamente siamo in una fase di monitoraggio, noi abbiamo avuto un taglio importante, ma siamo passati da un 36% di tagli a un 25%, quindi insomma qualcosina abbiamo tenuto. Stiamo facendo un'attività di monitoraggio proprio per capire se queste linee sono sufficienti, se ci sono degli orari da modificare, però devo dire, come ho protestato, ora è anche giusto che dico le cose come sono. Io non posso lamentarmi, nel senso che se i tagli li abbiamo avuti tutti, chi con più problemi, chi meno, e noi abbiamo anche ottenuto che rimanesse il chiamabus, e quindi non ho tagli sulle frazioni, che mentre nella prima versione le frazioni che cubano per 3.000 abitanti, c'è da dirlo, non avevano neanche un pezzo di servizio di trasporto pubblico. Quindi io col nostro chiamabus e con questi orari che siamo riusciti fino ad oggi a far coincidere, devo dire che
1: Per il momento questa è la situazione. Abbiamo fatto anche il quadro sia del maltempo sia per quanto riguarda questo nuovo orario invernale. Io ringrazio il vice sindaco Alessandro Parodi, la sindaca Angela Negri, grazie per essere stati qui con noi, sempre pronti per l'allerta. Grazie a te Enrico.
3: Ok, riprendiamo la linea. Deborah, 10 minuti fa il messaggio di 10 minuti.

0: Nervi, Nervi pioveva forte 10 minuti fa, adesso non lo so, c'è stata l'intervista 10 minuti fa, adesso non lo so, telefonata e poi Elisa Ricci, se, c'è, se è rimasta, pronto?
1: Enrico.
0: Oh, sì. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao Enrico, sono Simone qui da Certosa.
0: Ah, Simone, sì, Simone, dimmi.
1: Ciao, bene, tutto bene?
0: Sì, sì, tutto bene. Sai, polemiche allora, anche oggi, ma è bello, ma no? Sì.
1: No, io volevo dire solo una cosa, tutto quello che riguarda la politica, sai, la stampa.
0: Ma è così, anche l'allerta diventa politica, hai capito?
1: Esatto, bravo. Ma il discorso è che c'è sempre stata questa cosa. L'unica cosa che volevo farti presente, no?
0: Sì. Sì.
1: Che cosa succede? Che queste allerte a volte sono veramente non inutili, perché magari possono essere anche utili, ma a volte non piove neanche, cioè tu dai un'allerta arancione, a volte non piove neanche, capisci?
0: Certo, certo.
1: Però ci sta che uno metta allerta, anche perché visto il servizio di prima, che nei territori interni c'è sempre un casino.
0: Certo.
1: Però comunque sia, io cioè, adesso ero qua con la mia ragazza in casa, che sono in mutua, e è scrusciata mezz'ora e ora posso anche uscire, cioè,
0: capito? Beh, è chiaro che insomma, il meteo non è una coperta uguale per tutto il territorio. Laddove c'è un palazzo, c'è un lago, c'è un promontorio, c'è una guglia, c'è un campanile, c'è un monte, è chiaro che cambia questa coperta e si adatta al territorio. Quindi non può essere una cosa uguale per tutti. Ci sta emanare emanare un colore che dia delle regole. È importante, poi se va bene meglio, se no pazienza, hai capito? Tutto qua, non c'è da scandalizzarsi, ma leggere la cosa che mi ha scritto uno, dice a voi vi fa piacere, non vedete l'ora, aspettate che lo trovo, che piova tanto, dunque, ora sta piovendo a Nervi forte, ve l'ho già detto, c'è uno che sostiene che noi, grazie a voi, grazie al vostro lavoro, ecco, mi sembra che volete a tutti i costi che piova forte, ma noi scattiamo, cioè voi, allora, non avete purtroppo capito, noi scattiamo delle fotografie, ok? Se io faccio la foto di un bel bambino, non è detto che la foto sia bella, magari è una foto orrenda, però il soggetto è bello. Se io fotografo un temporale, non è che sono cattivo perché non ho fotografato il soggetto, c'è il temporale, ho fotografato il temporale. Cioè, non so se non essere difficile capire, mi capite? Se io fotografo un lampo, non sono ho fotografato un lampo, se io fotografo il sole, non sono bello, buono, c'è il sole, ho fotografato il sole. Poi magari la foto è bella oppure brutta, parlo della tecnica, però è questo. Cercate di capire, perché sentirvi ancora con gli occhiali della politica, c'è questa storia, io non ne posso più, questa storia di Arpal, allora Arpal è la regione quindi è Bucci, ma neanche un bambino, neanche il mio povero gatto, buonanima Pancio, che è spirato nel paradiso dei gatti 4 anni fa, sarebbe così tonto, dai, su, basta. Poi da quando c'è il bipolarismo siete impazziti, o sei di qua o sei di là, ci manca, lasciamo perdere, andiamo ad Elisa Ricci che forse ha qualcosa da dirci, dai Elisa, aiutami tu.
2: Eccoci Enrico, esattamente, parliamo un po' della situazione, degli ultimi aggiornamenti sulle autostrade della nostra regione, la Liguria, e partiamo dalla tratta genovese perché ci sono delle novità. Infatti c'è stato proprio un incidente nella tratta tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, questo in A7, che naturalmente ha causato un po' di coda, e io vi annuncio che questo incidente è quasi risolto grazie alla polizia stradale sul posto. Si trattava di un'automobile che ha perso il controllo a causa dell'acqua, quindi a causa della pioggia, e questo è il momento proprio per ricordare a voi di fare attenzione sulle autostrade, perché naturalmente con la pioggia potrebbe ridursi la visibilità e potrebbe essere più insidioso la strada, quindi naturalmente è bene moderare la velocità e mantenere una giusta distanza di sicurezza per non poi incappare in queste situazioni di incidenti. Naturalmente sul posto i soccorritori, ma fortunatamente vi dico che non ci sono feriti, e infatti il tratto è stato bloccato per un momento, ma giusto per permettere al carro attrezzi di raggiungere l'automobile che poi doveva essere portata via. Quindi questa la situazione che riguarda

Incidente. E poi invece cambiando diciamo tratta, andiamo in A12 direzione Rosignano. Abbiamo una coda di 1 chilometro tra Genova Nervi e Recco, questo a causa di un veicolo in avaria, quindi come sempre dobbiamo far fronte anche a queste situazioni. E poi tornando invece nella tratta di cui stiamo parlando già da questa mattina, perché abbiamo diversi lavori in questa tratta, siamo in A10 proprio.

0: Francia a causa di lavori e poi una coda di 1 chilometro tra Pietra Ligure e Finale Ligure, questa volta in direzione Genova, sempre a causa dei lavori. Quindi questa è la situazione complessiva che riguarda proprio le nostre autostrade al momento. A te Enrico.
1: Grazie Elisa, ma ho sentito bene? Un veicolo in avaria? Di nuovo? Un'altra volta? Un veicolo in avaria, ragazzi, non è, ma matematicamente, statisticamente possibile che ogni giorno sulla nostra rete ci sia un veicolo in avaria. Facciamo ogni 2 anni, andiamo a rifare il tagliando, lo portiamo dal meccanico, adesso non paghiamo neanche il bollo. Non è possibile che ogni giorno sulla strada, autostrada, ci sia un veicolo in avaria. Non è possibile, eppure accade. Pubblicità, a tra poco.

0: Vasco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Vasco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Spendi 10 euro da Più Me e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carta e pet food.
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

Edoardo da Voltri, leggo, dai, spunto un po' di WhatsApp, quando ricorderate Henry, ma non li leggi tutti, adesso leggiamo. Buongiorno Bolzaneto, ore 11. Ah, allora, per dire al volo, poi vi farò vedere la foto. Bolzaneto, ore 11, c'è la mano di questa persona che sta stringendo tra le dita, si sta sciogliendo, un nodo di grandine di, direi, 2 cm per 2. Anzi, vediamo di salvarlo subito. Copia, selezione, fissa, scarica. Ok, grandine, dai. L'ho chiamato grandine. Adesso lo vediamo. Poi, buongiorno Bolzaneto. Allora, a Teglia, mezz'ora fa diluviava e adesso c'è il sole, buongiorno. Bene, bene. Mancano poco meno di 2 ore alla fine dell'allerta. Arancione, ok? Poi, Ceranesi Gaiazza. Ceranesi Gaiazza, da che c'era il diluvio, la foto che mi è arrivata è, sembra di essere sulle Dolomiti, vedere il cielo verso l'Austria, le nuvole austriache, bianche austriache, sembra di vedere un cielo terso così, pensate com'è volubile, no? E cangiante il cielo. Allora, Laura, cosa mi scrive Laura? Dunque, quando si parla di sicurezza, le chiacchiere dovrebbero essere a zero. Brava Laura, mi piace, ma siamo in un paese dove tutti sono mister, politici, sindaci e tuttologi. Non andrei avanti in una discussione sterile ad abbassare le menti meno razionali. Sì, Laura, cioè, le allerte sono le allerte, punto. Guarda che bella ragazza, eh? Poi, nervi, ce lo siamo detto, però questo mezz'ora fa, No, meno di mezz'ora fa. Adesso magari non piove più. Ecco, avevamo Granarolo, giusto?

Ah, l'hai già fatta vedere? Io l'ho persa, volevo... Granarolo ormai, beh, di mezz'ora fa, volevo vedere un versante, però ho salvato, guarda un po', ho salvato, dunque salutiamo Fuji, ho salvato, cosa ho salvato? Ah, ecco, Bolzaneto, Grandine, guarda un po' Grandine, eccolo qua, ho chiamato Grandine questa foto perché c'è questo, io ve l'ho raccontato, ditemi se vi ho raccontato male, a mio avviso sono 2 cm x 2, no? Il chicco, vedete che si sta sciogliendo? È un dado, non è un chicco. Uno immagina un uovo, un ovetto, immagina un pallino. È un dado quadrangolare. A mio avviso è più 2 cm anziché 1,8, 2x2. Sei d'accordo? Una proporzione con la mano. La mano era piccolina. La mano era piccolina, però risaltava di più. Siete d'accordo? E di destra, di sinistra, no, che c'entra, visto che buttate in politica anche l'allerta. Boh, cosa dici? 2x2. Ok, una mattonellina, dai, una mattonellina, quelle del bagno che usavano una volta, ricordate quelle azzurrine? Erano negli anni 60, usavano, dicevi, ma stai a parlare dell'alluvione, stai a parlare dell'allerta. Ditemi che usavano nel bagno delle mattonelline piccoline, erano azzurre o gialle o rosa? È vero? Dai, ditemelo. Allora, dunque, nelle intenzioni doveva essere... Ah no, questo è una sorta di degrado, ma ne parliamo domani. Grazie per il vostro lavoro, vi seguo sempre, va bene. Questo è Savignone. Savignone, dopo pioggia, si sta risvegliando con nuvole basse. Passate la tempesta, Odona, Augelli, Farfesta. Bene, Savignone. Ricordate quando passammo, diluvio. Ci sta, però, ci sta. Non si scanta nessuno, no? Allora... Buongiorno Harry, sono Franca da Vado Ligure. Ah, Vado Ligure. Qui per ora non piove, per me prevenire meglio che curare, grazie ad ARPA, la Primo Canale. Henry, quelle persone che... Allora, in via Ferrara ne parliamo domani. Sono mesi che telefono ma non riesco mai a prendere la linea, perché Stefano 800-680-771 dovrebbe essere libera? Sì, è libera. Facciamo la prova? Allora, proviamo il telefono, giusto? È il telefono, proviamo a chiamare, vediamo un attimo. Vediamo se è libero. Poi, sì. Vediamo un po'. Ah, no. No. È occupato. Hacker, occupato. Allora, lo ripeto, non ho nessuna voglia di esibirmi in un monologo. Sono costretto a farlo perché la linea è hackerata, ok? Parlerò, voi provate a chiamare finché qualcuno non romperà questo muro di gomma, ma devo parlare, se no, sì, è la radio, va bene, però vediamo queste cose. Qui siamo su strada, direi, Tiguglio, sempre quindi Elisabetta Biancalani, oggi sul territorio abbiamo avuto e abbiamo. Elisabetta Biancalani, Tiguglio, direi qui appartengono queste immagini. Chiaro Ru, con Gnecco, Roberto Gnecco, Entroterra, l'ultimo Santolcese, l'ultimo comune raggiunto, Campo Morone, Campo Ligure, Santolcese, e Carlotta Nicoletti, questa volta su MT. E in un momento in cui a Genova non stava piovendo, Carlotta è scesa, vi ha raggiunto alle fermate, per sapere come vanno le cose a voi utenti su MT. Ok? Continuate a chiamare, a provare. Sono a Borzonasca? Ah, stanno andando la macchina che vediamo. Aspetta, Borzonasca, sì. Borzonasca c'è il sindaco Giuseppino Maschio. Giusto? Il sindaco di Borzonasca, che è un uomo in gamba, un uomo forte, simpatico. Vediamo se raggiungiamo Borzonasca, ok? Allora, su Granarolo, vedi, è passato il picco di maggiore insistenza. Questa volta ma è il video di prima, giusto? Che si dirige verso Levante, ok. Poi, buongiorno Eri, Franca va bene, poi Patrizia, vediamo Patrizia. Henry, Baia dei Saraceni Varigotti, urca. Noi siamo più fortunati, la tua polemica ci piace molto, siamo dalla tua parte. Questa è la Baia dei Saraceni, allora invidia. Allora intanto devo dire grazie a tutto il sistema perché... Posso

0: pazzescamente salvare subito ogni foto video che mi arriva. La chiamo Baia per fare prima, in realtà Baia dei Saraceni. Allora, mentre noi siamo qua all'umido, con i piedi a bagno, andiamo a vedere se Baia, Filippo? Andiamo a vedere Baia? Mentre noi siamo qua, coi piedi a mollo, perdonate, non è una grande espressione, coi piedi a bagno, guardate 70 chilometri più in là. Adesso c'è quello di Cerri, sono ignorante, sono 72 chilometri, ci sta. Baia dei Saraceni, provincia di Savona. Allora non siamo più di Bucci, perché facciamo vedere, avete visto come siamo cambiati? Prima, secondo i malpensanti, eravamo di Bucci perché Alpa è di regione, quindi i malpensanti addebitano a noi la vicinanza con Bucci. Adesso vi facciamo vedere un luogo che tutto il mondo ci invidierebbe adesso. Adesso non siamo più, ci siamo sbarcati, hai capito? Siamo diventati del campo largo, siete bellissimi, siete meravigliosi, grazie per questo. E Patrizia, grande, che bello. Poi, continuate a chiamare, il telefono sapete che, non so se vi dà libero, vi dà occupato, il suono non arriva, vi prego di continuare, se no da qui alle 12.27... Io continuo, non è un problema, non voglio annoiarvi. Oggi, eccolo qua. Ricordiamo comunque, è il compleanno, è il compleanno della sindaca. Quindi, dai, una bella giornata, no? Che splenda il sole, dai. Pronto, buongiorno.
1: Ti chiedo scusa, sono Renato da Pegli. Sì. Mio malgrado ogni tanto non vi sento, ma quello che non posso sentire è questa gente che si continua a lamentarsi e a dire bellinate sul meteo. Cioè, purtroppo siamo in un cambiamento climatico,
0: sì.
1: Lo vediamo dappertutto quotidianamente, che da un momento all'altro cambiano le situazioni, va già bene che ci rilasciano quelle che è possibile prevenire, che è possibile prevedere, ma sta gente che continua a lamentarsi, qua piove, qua non piove, qua là, ma basta, bene ragazzi, abbiamo sempre vissuto nella pioggia, nel bel tempo, e tutto fatto. Ma che cosa vuole sta gente, ma cosa vuole? Strano che non diano la colpa alla Meloni. Ciao, buona giornata.
0: Devo dire che sì, non siamo ancora arrivati a lei, ma possiamo arrivarci, come i tempi, no vabbè dai, del Cavaliere Bonanima, mamma mia, vabbè, però col bipolarismo anche il meteo diventa oggetto di politica, è una cosa, credetemi, e perdonate se la parola cosa che lo fa Cattelan e Robetta, è triste, proprio triste che neanche si possa vedere un temporale, un cielo terzo, perché anche lì lo vediamo con gli occhiali della politica. È insopportabile, veramente insopportabile. È anche divertente, riusciamo a divertirci, però ragazzi, cioè basta, cioè veramente basta. Cioè, andiamo oltre, se no siamo peggio dei politici, dai. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, Roberto, via Caffaro.
0: Oh Roberto, allora, in altura, com'è via Caffaro?
2: Ma guarda, io mi sono fatto l'idromassaggio tutta la mattina, via Caffaro non piove perché ovviamente paghiamo più tassi.
0: Sì.
2: Poi questi allarmismi, queste cose, il tempo è democratico, è l'ultima cosa che ci è rimasta.
0: Sì, però non hai idea di c'è questa presunzione di sapere, Arpale, la regione, hai sentito cosa ha detto Ferrante e Di Salis, voi Arpa, c'è Bucci… C'era Toti, allora, Toti non c'è più, vi fa comodo, cioè, vabbè.
2: Enrico, allora, io ti posso solo dire che quando esco a portare fuori i cani, diluvia,
0: sì.
2: Immancabilmente, quando torno in casa smette, quindi
0: cane.
2: Fondamentalmente buonanotte, come quando andavo a scuola, uscivo da scuola e diluviava, andavo a scuola e diluviava, quando ero a lezione, bellissima da sole.
0: Esatto, ma non è che dire porco cane perché sta male.
2: No, io non posso, poi ne ho due.
0: Sono loro che portano a spasso te, Roberto, mi sa.
2: Ma sì, certo, però ti dico, no, qui sì, ne è venuta, ma ben venga, mi evito di bagnare le piante in giardino.
0: Sì, è vero, giusto, è vero, anch'io raccolgo l'acqua, è vero, hai ragione Roberto, bene così, dai, bene così. Grazie Roberto, un abbraccio.
2: A presto.
0: Grazie. Allora, stiamo tornando, direi, verso...

No, non è, allora, sembravami a me la A10 verso da Savona a Genova, no. No, forse Elisabetta che va ancora in là. Siamo a Voltri, quindi, no? C'è copertura, sì. Allora è Voltri Pegli, Multedo. Eh sì, perché questa copertura è quando da Pegli adesso vieni verso il centro, quindi c'è l'uscita direi di Pra. 20 miglia? Ah no, ecco, c'è il ponte. Sì, questa è la A7 che scende sul casello di Ovest. Ah, eccolo qua, sì, il ponte, il ponte, quel ponte. Ah, poi San Giorgio e poi Genova Ovest. Ok, capito tutto. Regia, torniamo subito, non distraetevi, buon pranzo se state preparando. Oggi sento... Cosa senti? Soffritto? Soffritto di cipolle? Avete messo lo scalogno? Avete messo lo scalogno che è un po' più leggero? Ditemelo. No, soffritto, cipolla, scalogno, carote e sedano. Mi sembra di sentirlo. A tra poco.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Allora, Caterina, ripropongo il mio quesito che ho posto stamattina. Non ho più sentito nulla a proposito degli abbonamenti over 70. Lei ha qualche informazione in proposito? Ma l'over 70 viaggerà con l'orario invernale dalle 9:30 fino a fine turno. Sì, direi di sì. Caterina, come sempre, come quando c'era lui, per carità, io... Fatva, a distacco, fatva, dalle 9:30 a fine turno di ogni, no, di ogni linea. Giusto? Direi sì. Poi, il rinnovo. Il rinnovo no. Buongiorno, far notare l'esenzione bollo auto varrà solo per un anno, giusto a fine elezioni, e che inoltre chi ci rimetterà sono le regioni in quanto bollo è una tassa regionale. Cordiali saluti. Ne parliamo un attimo adesso del bollo? No. Ne parliamo domani del bollo, dai. C'è una telefonata? Sì, è vero, grazie. Dai, il bollo domani. Poi Elisa, non parlarmi di auto in avaria. Cioè, ti prego, Elisa, non parlarmi di auto in avaria. Pronto, buongiorno.
2: Ciao, sono Marco di Genova.
1: Sì, Marco.
2: E volevo dire, anche se si va di detto che si parla domani del bollo, e per me è una fregatura della Meloni per farsi votare,
1: sì.
2: Perché infatti è per un anno questo bollo,
1: sì.
2: Per le macchine, per le moto, è, sì, soltanto per il 2027,
1: sì.
2: E il 2028 devi ricominciare a pagarlo.
1: Sì. Allora ne parliamo domani.
2: È una fregatura.
1: Sì, allora ne parliamo domani, ok? Ne parliamo domani. Vi dico subito, per essere tranquilli e sereni, così siete tranquilli e sereni, che la mia automobile è un 1006, nulla di... però ha 6 kWh in più e quindi io pagherò il bollo, ok? Quindi io pagherò il bollo. Basta, quindi non c'è i Meloni, se vi dite, siete 6, io pago il bollo. Ha 6 kWh in più, ne ho 86. Punto. È un... andate a vedere sulla certificato, come si chiama, di garanzia della vai di circolazione, c'è stampigliato P2, c'è un numero. Io ne ho un 1006 normale, io ne ho 86 e quindi pagherò il bollo. Però domani ci diciamo tutto del bollo, ok? Ok. Pronto, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, signor buongiorno. Enrico.
1: Buongiorno. Chi è?
3: Chi Beh, sono chi? Io?
1: Enrico.
3: Io chi sono? Porta
1: no,
3: pillole.
1: No, Rafa, no.
3: Rafa.
1: Ancora Rafa, ma tutte le volte.
3: Ti prego sempre.
1: Dai. Tu, vabbè, il bollo non c'entra con te, perché tu sei dipendente, no?
3: Sì, no, io sono dipendente.

0: Niente, no, non mi tocca. Non ho macchine, non ho moto.
1: Vedi. E allora?
0: No, ti ho chiamato solamente per salutarti.
1: Grazie.
0: E volevo dirti, ma è così romantico il temporale, sentire
1: dai.
0: I tuoni.
1: Dai.
0: Io infatti sono a letto, barone sbagliato.
1: Non voglio sapere.
0: E poi tanto ti faccio venire un po' di acquolina in bocca. Mia moglie oggi fa peperoni ripieni.
1: Oh mamma mia, usci.
0: Interessante,
1: ti, ti devi alzare da letto però.
0: Sì, sì, ma ora ci mettiamo in movimento. Poi ti volevo dire solo una cosa. Io volevo ringraziare tutte le tue colleghe che non si devono permettere le persone di criticare la vostra trasmissione.
1: Sì.
0: Perché sono in giro e se andiamo a vedere anche a rischiare incidenti o cose e fanno un lavoro speciale.
1: Certo,
0: non
1: certo.
0: si devono permettere di tutto quello che fate per noi.
1: Certo, certo.
0: Non si devono permettere di criticare perché speravate nella pioggia, queste stronzate qua.
1: Sì, sì, leggo cose. Raffa, leggo cose incredibili.
0: Io
1: anche...
0: volevo fare i complimenti alle vostre ragazze.
1: Ok. Okay,
0: perché siete veramente in gamba, guarda.
1: Ma poi grazie Rafa. Poi sono ragazze meravigliose, una cosa incredibile che sono educatissime. Educatissime. Non dico la loro bellezza perché bravi, intelligenti, sono educatissime, ragazze stupende. Dice le figlie che ognuno vorrebbe avere, no? O la ragazza che ognuno vorrebbe sposare. È già diverso. Però così sono, grazie Rafa. Allora, del bollo domani, dai, ne parliamo domani del bollo, no? Io pagherò, tranquillo, io pagherò, non è Meloni, non mi ha fatto proprio pago, non c'è nessun problema, appena un cavallo in più l'agenzia delle entrate mi becca, state tranquilli che io pagherò. Allora, andiamo, è Elisa Ricci, giusto? Allora Elisa, non dirmi che c'è ancora il veicolo in avaria, perché io me ne vado.
2: No, assolutamente, adesso non ti parlo di autostrade, ma Enrico, parliamo di una notizia dell'ultima ora, perché abbiamo avuto un prolungamento dell'allerta gialla. Infatti, come abbiamo già detto, l'allerta arancione cesserà proprio alle ore 14 sul centro Levante e poi era stata emanata l'allerta gialla fino alle ore 16. In realtà abbiamo un cambiamento perché sulle zone B e sulla zona D, quindi sulla zona diciamo la B comprende Genova, Savona, mentre la D per intenderci la Valbormida, abbiamo un prolungamento fino alle ore 22, quindi di allerta gialla, e invece per quanto riguarda la zona C, quindi la Spezia e il Tiguglio, invece fino alle ore 18 è stata prolungata l'allerta meteo gialla per temporali. Questo quindi è quello che riguarda la notizia proprio dell'ultima ora arrivata da ARPAL. Queste sono appunto le informazioni e i nuovi aggiornamenti che naturalmente troverete anche sul nostro sito primoconale.it. Noi stiamo seguendo quello che sta accadendo proprio in tempo reale, la situazione del maltempo, e trovate il nostro aggiornamento, il nostro articolo aggiornato in tempo live. Ecco a te Enrico.
1: Grazie, grazie, è sempre un piacere parlare con voi, è sempre un piacere vedervi e sentirvi. Allora, area B, dite Enrico, cos'è l'area B? Andate a vedere sul sito. Allora, è il genovesato, ma come ricordava Elisa Ricci, comprende anche Savona. Se non sbaglio, ma aiutatemi, aiutatemi, dovrebbe essere quindi Monte di Portofino, non ricordo se Capomele o Caponoli, direi Noli forse. No, Noli, giusto? Non Mele, è più in là. Quindi B è, se il mio Google Maps, direi il Caponoli, dove, peraltro Caponoli, gli amici di Noli, cioè è una cosa incredibile, ogni volta che c'è una Pasqua, ogni volta che c'è un Natale, mi crolla la montagna sopra il tunnel, cioè una cosa, cioè pazzesca quello che succede nella nostra regione, ma neanche l'allineamento dei pianeti, fateci caso, amici del Ponente, ma lo sanno i milanesi, lo sanno i torinesi, Noli, bellissima, cittadina saracena, appena un giorno prima della Pasqua mi crolla giù, viviamo in una regione molto strana, le colpe non sono di nessuno evidentemente. 12:23, telefono, bene così? Dai, che intanto ci togliamo questo temporale. Attenzione Valbormida, attenzione il giallo, è un segnale debole.

0: Però attenzione, sapete quanto tengono a queste terre. Pronto, buongiorno.
1: Pronto? Lucia. Allora, tanti auguri alla sindaca.
0: Sì, prima cosa.
1: Poi sono contenta che sia andata a vedere quel progetto da Alessandro Dorato, perché quello che appunto l'assessore, lista civica, che forse sulla piazza potrebbe essere il partito più intelligente,
0: sì,
1: perché il tuo editore in realtà è di lista civica, quindi sì, sono quelli che vogliono curare molto le strutture, fare cose intelligenti per tutta la popolazione, non fare mi ha fatto ridere ieri la signora che ha detto che la Meloni è istruita. Allora te che cosa sei? Un grandissimo intellettuale, tu lo sei davvero.
0: No.
1: Quella sia istruita, per favore. Diciamo che la Meloni è istruita. E poi voglio dirti, si è visto con l'ultimo annuncio, voleva fare Berlusconi, non sapeva cosa prendere, ha preso il bollo.
0: Ne parliamo domani.
1: Che meschinata, è l'elemosina.
0: Calma, Lucia, ne parliamo domani del bollo. No, allora dimmi di tutto, che sono di destra, che sono di sinistra, non darmi dell'intellettuale perché mi offendi. Poi, se una persona pubblica arriva non dalle università, non dai fighetti, non so, anche non fighetti, non da chi, ma dall'istruzione normale, arriva a ricoprire delle cariche, tanto onore direi, che sia Meloni, che sia Schlein, che sia Piripicchio, Piripacchio, in un mondo di avvocati, di plurilaureati, probabilmente ha una marcia in più. Ma non darmi, Lucia, dell'intellettuale, perché mi offendo. Punto, fine. Oh. Allora, del bollo ne parliamo domani e avremo tante cose da dirci, tante belle provocazioni da dirci, ok? Intanto, maltempo allerta chiusi sotto passi pedonali, avete sentito questo prolungamento, come ha ricordato Elisa Ricci, redazione nel Genova-Savona, poi anche la Val d'Orbita in giallo. 12:26, ancora un minuto, se credete chiamatemi, mi state chiamando incessantemente qua, chiamatemi all'800, Filippo vado al desk, saluto Loredana, Loredana anche lei parla di bollo, Lucia, ogni volta che parla Lucia scatena un'allerta arancione, a Borgorati c'è il sole, bene, ecco la prova. Allora vedi, dice però, ecco la cosa più bella è, dice, che bello quando voi fate, è un'ironia, sto chiudendo filo, quando voi fate piovere, e che bello, voi fate piovere, lo fate apposta, ironia, perché fate vedere tanto tempo le vostre belle, meravigliose colleghe, vero è. Grazie per essere stati con noi, domani bollo, domani ritorna Vittorio Sirianni, e avremo penso tante cose da dirci, preparatevi sul bollo, studiate bene, vi auguro un buon proseguimento, state con noi perché adesso c'è l'importantissima pagina informativa di Primo Canale, ok? Grazie, arrivederci.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di

0: Genova.
1: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Continua la diretta di Primo Canale per raccontarvi questa allerta meteo, un'allerta arancione che è interessato e interessa il centro Levante della nostra regione con un prolungamento dell'allerta gialla. E allora per fare il punto andiamo a salutare Federico Grasso di ARPAL. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno Tiziana, ben ritrovata a te e a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Primo Canale.
0: Allora, un aggiornamento del bollettino meteo, ci arriviamo, ma intanto che cosa abbiamo vissuto questa mattina e che cosa vi aspettate da qui appunto all'aggiornamento del bollettino?
1: Sì, la Liguria è stata interessata soprattutto sul centro Levante da queste strutture temporalesche che fortunatamente non sono rimaste stazionarie sulla terraferma. La più importante è rimasta confinata sul mare antistante Spezia, ha toccato terra solo a tratti e ha interessato prevalentemente la parte toscana immediatamente al di là del confine, e questa situazione sta continuando tuttora con le ultime energie, per così dire, di questa cella temporalesca che stanno ancora interessando il tratto di costa tra Viareggio e Livorno. Per quanto riguarda la regione, abbiamo in questo momento ancora l'estremo Levante, quindi la zona di Porto Venere, Spezia e tutto il Golfo, interessata da precipitazioni che localmente sono forti, molto forti. In precedenza, nella mattinata, abbiamo avuto diverse linee temporalesche che hanno riguardato anche il centro della regione, in particolare la città di Genova e di Mitetto Entroterra. Al massimo sono stati misurati 45 mm in un'ora a Bobbia e 41,8 a Pignone, a Casale di Pignone nello Spezzino. Quindi queste sono state le due intensità massime orarie. Però anche con le immagini che avete mostrato prima dalla Valpolcevera si è visto il potenziale che avevano queste strutture temporalesche. È bastato un quarto d'ora, 20 minuti di pioggia più intensa, parliamo di 25-30 mm caduti in mezz'ora, per creare subito allagamenti importanti delle sedi stradali e risposte comunque dei bacini più piccoli che partivano da una situazione generalmente di suolo abbastanza saturo. Questo ovviamente era un'eredità delle precipitazioni della settimana scorsa. Adesso sulla Liguria sta transitando l'anomalia in quota, cosiddetta da parte dei tecnici appunto anomalia in quota, che contribuisce a rendere un pochino più secca l'atmosfera e quindi ad abbassare la possibilità che si vadano a innestare strutture temporalesche. Permane tuttavia una fase post-frontale che riprenderà vigore nel pomeriggio e tra pomeriggio e sera, in corrispondenza soprattutto dei rilievi del centro ponente, e quindi questa volta, ed è questo il motivo per cui l'allerta gialla è stata prolungata sulle aree B, D, ossia quelle delle città di Savoia.

0: Genova, della Valbormida, della Vallestura, proprio perché nel pomeriggio sera odierni potremmo avere ancora qualche singolo temporale localmente molto forte, quindi potremmo avere delle precipitazioni anche magari superiori a quelle che si sono verificate già questa mattina, destinate però fortunatamente poi a spostarsi, quindi a durare un'ora, poco più o poco meno, e poi destinate a spostarsi.
1: Ti faccio una domanda, te la faccio ripetere tutte le volte, che è quella che caratterizza un'allerta temporali, e cioè il fatto che, come abbiamo visto e raccontato questa mattina, Ponte Decimo, Serraricò, Bolzaneto, in quel momento pioveva veramente forte e a pochi chilometri di distanza invece, non dico che splendesse completamente il sole, ma il terreno era asciutto.
0: Sì, sì, esatto, il temporale è un fenomeno meteo molto intenso, molto rapido nel suo sviluppo, ma limitato da un punto di vista dell'occupazione del territorio, al massimo può arrivare a qualche decina di chilometri quadrati, non di più, e può capitare di avere in un punto un rovescio molto importante con appunto anche 30, 40, 50 mm di pioggia in un'ora e a 5, 10 km di distanza una finestra soleggiata con i raggi di sole, che è proprio la situazione che si è verificata questa mattina. La differenza principale invece tra già giallo e arancione e che con la gialla ci si aspetta un temporale anche localmente molto forte, anche localmente più intensi di quelli che abbiamo misurato stamattina sulla terraferma, ma comunque in spostamento, quindi non capace di fermarsi su uno stesso territorio per più di un'ora, un'ora e mezza. Con l'arancione invece c'è il rischio, ed è quello che si è verificato, ma fortunatamente in mare, nel tratto antistante Spezia, che la stessa struttura temporalesca molto intensa sia capace di fermarsi per 3, 4, 5, 6 ore su uno stesso territorio. E ovviamente le conseguenze al suolo di un simile fenomeno sono completamente diverse, nel senso che un conto è il rovescio che dura pochi minuti, poche decine di minuti, capace di allagare la sede stradale, capace di creare risposte sui bacini molto piccoli, ma poi si sposta e quindi gli effetti al suolo cessano. Un conto invece è un fenomeno che permane per 3, 4, 5 ore sullo stesso territorio e quindi gli effetti al suolo sono ovviamente moltiplicati.
1: La domanda invece sulle temperature, perché molti telespettatori ci stanno scrivendo e chiedendo.
0: Le temperature resteranno un pochino più fresche, con calo soprattutto nelle minime questa notte, quindi per oggi e domani avremo una situazione anche relativamente più asciutta nelle prossime ore, proprio perché il passaggio del fronte contribuirà a seccare l'atmosfera. Con la giornata di domenica però torneranno ad aumentare e in particolare lunedì, la prima parte della settimana prossima, lunedì e martedì, rischiamo di avere nuovamente delle massime che possono andare, non dico a toccare 30 gradi, però insomma ad avvicinarci molto. Quindi un ritorno di tempo stabile, alta pressione che torna a prendere il sopravvento e almeno fino a metà della settimana prossima questa situazione dovrebbe mantenersi tale.
1: Grazie, grazie a Federico Grasso per tutti questi aggiornamenti, buon lavoro.
0: Grazie a voi, a risentirci, buon lavoro.
1: E adesso ci spostiamo e andiamo a Borzonasca con Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
2: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Il sole in questo momento illumina il torrente Sturla, mi trovo proprio a Borzonasca in Valle Sturla con questa bella istantanea, un po' da cartolina, diciamo che queste allerte quando fortunatamente non forniscono pioggia però ci danno la possibilità anche di regalare al nostro pubblico a casa quelle che sono le atmosfere dell'entroterra. Giuseppino Maschio, sindaco di Borzonasca, benvenuto, intanto facciamo il punto della situazione, mi conferma anche lei che è stata fino ad ora una giornata tranquilla sul fronte delle precipitazioni e soprattutto dei temporali.
3: Sì, fortunatamente è andata bene, per il metro non è successo niente, devo dire che ha piovuto anche pochissimo e quindi diciamo che è andata bene, dai, quindi su questo siamo contenti.
2: Siete ottimisti anche perché ricordiamo l'allerta arancione si chiuderà alle 14, ma quella gialla proseguirà se non sbaglio fino alle 22, quindi sempre allerta. Sindaco, intanto guardando queste case mi viene da domandarle, ma un tempo se hanno costruito le case così sul torrente Sturla significa che il torrente Sturla non è mai arrivato a livelli tanto alti, perché i nostri avi sapevano bene dove costruire.
3: Infatti appunto la storia ce lo insegna, fortunatamente non abbiamo mai avuto problemi di allagamento delle case, abbiamo avuto dei problemi nel 2013-2014 sì, ma dovuto agli affluenti che gravitano sul comune, che ovviamente sono torrentelle che di norma non hanno quasi acqua.

0: acqua, e quando vengono queste precipitazioni si ingrossano in una maniera incredibile, e basta che si chiuda un tombino o qualcosa che l'acqua arriva in paese, e purtroppo l'abbiamo vissuta. Cerchiamo di fare tesoro dell'esperienza e quindi teniamo puliti. Anche adesso, passate un po' queste piogge, procederemo alla pulizia dei torrenti che confluiscono sullo Sturla e sul Penna, a pulire lo stesso Penna e Sturla, e in modo da prepararci per quanto è possibile che non succeda qualcosa.
1: Li chiamate in un modo particolare questi corsi d'acqua che scorrono anche in mezzo alle case, vero?
0: Sì, torrenti, torrenti insomma.
1: Ecco, ricordato appunto il 2013-2014.
0: I Valletti, esatto.
1: Ecco. Ma nella storia è mai arrivata l'acqua fino qua alle case?
0: Mi ricordo negli anni, mi pare 70 vagamente, che era mai il periodo dell'alluvione di Genova, di Firenze, a causa di una tromba d'acqua che era piovuta, si aveva scaricato sul passo della Forcella, in effetti l'acqua era arrivata all'altezza
1: di quel pontino
0: lì, ma oltre non è mai andata, quindi di sotto ci sono solo cantine, quindi i danni erano stati relativamente piccoli. Appunto, come diceva, gli antichi sapevano costruire, hanno costruito praticamente la palazzata a fa d'argine,
1: esatto.
0: Ma non hanno costruito poi opere che potessero in qualche maniera fare da tappo. Anche il ponte che siamo su cui adesso l'hanno fatto ad arco, e l'hanno fatto a un'altezza tale che non ha mai creato problemi.
1: Sindaco, approfitto anche con lei, come ho fatto con altri suoi colleghi sindaci, come sta facendo anche Carlotta Nicoletti a Genova, per chiederle i nuovi orari di AMT, se hanno penalizzato il suo comune, che è un comune dell'entroterra con tante frazioni. Vedo già dal suo viso che...
0: Purtroppo sì, apparentemente dall'orario che avevamo in qualche maniera concordato con AMT, nonostante la nostra insoddisfazione, ma considerando quello che era
1: la previsione,
0: eravamo già ottenuto qualcosa, poi l'applicazione alla realtà dei fatti purtroppo ha dimostrato che non è sufficiente. Allora, alla mattina hanno, chissà per quale motivo, è stato sostituito un pullman da 54 posti con un pulmino, per cui i ragazzi che vanno a scuola, qualcuno non riesce a salire sul pulmino.
1: Quindi restano a terra e devono prendere un pulmino dopo ed arrivare a scuola dopo.
0: Mi hanno segnalato che rimangono a terra, quindi, oppure la gente accavalata uno sull'altro, quindi questo è una cosa che veramente è incomprensibile. Il perché di questa riduzione di questo mezzo. Poi ci sono invece delle corse in salita, a rientro, che hanno tolto e che consentivano alla gente che magari faceva i turni e che andavano a lavorare, anche quelli di non riuscire a venire a casa, perché ci sono degli intervalli di un paio d'ore con tutte le problematiche che avranno. Speriamo che questo avvio, che sia solo un assestamento e che poi si possa portare i correttivi che sono necessari, perché sennò è veramente un disastro. Come ho definito una volta, insomma, questo è un servizio pubblico e deve essere un servizio pubblico, così come adesso, insomma, qualche problema c'è là. E per le nostre realtà non abbiamo altri mezzi di trasporto, noi non abbiamo treni, non abbiamo niente, quindi o pullman. Quindi, pur comprendendo le difficoltà che attraversa AMT, la questione economica, che speriamo che si trovi una soluzione, ma il servizio minimo garantito, i ragazzi alla mattina e i lavoratori vanno portati a lavorare, vanno portati a scuola, se no, insomma, non va bene.
1: Non stiamo parlando ovviamente dello scuolabus, ma di quei ragazzi che vanno alle superiori, alle medie, che quindi prendono gli autobus di linea, che però devono avere gli autobus di linea.
0: Certamente, parliamo di autobus di linea, perché lo scuolabus finora
1: è garantito
0: dal comune, certo. E quindi quello lo garantiamo. Però il trasporto di linea ha queste problematiche. Prima c'era mi hanno segnalato proprio stamattina che c'era un pullman, diciamo, da 50 posti che veniva da Santo Stefano, che adesso l'hanno portato a un pulmino.
1: Quindi ne avrà 20 probabilmente.
0: Sì, capisco anch'io che per la riduzione dei costi, però poi se non riesce a portare la gente, non va bene. Ecco.
1: Quindi lei sta prendendo nota, e poi mi auguro che scriva Salis, che scriva l'AMT per correggere.
0: Sto preparando, appunto, sto raccogliendo tutte le segnalazioni negative di questo servizio, poi farò una PEC a AMT e al Comune di Genova, che è il maggior azionista di AMT, in modo che di trovare una qui non chiediamo stravolgimenti.

0: o qualche cosa che purtroppo ci rendiamo conto che sarà difficile ottenere, ma si trattano quegli aggiustamenti che consentono alla gente di poter almeno avere il minimo vitale. Ecco.
1: Grazie sindaco, ci faccia sapere, e con il sole che per fortuna splende sulle nostre teste al momento vi salutiamo, diretti a Lavagna, perché là sul Fiumentella ci sono molte polemiche sui nuovi argini, sulla cosiddetta diga per figli, quindi avremo molto da dire.
2: Grazie, grazie Elisabetta, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Eccoci ancora insieme in questo 17 settembre fino alle 14, confermata l'allerta arancione sul centro Levante della nostra regione e poi un prolungamento dell'allerta gialla. Avete sentito le parole di Federico Grasso anche raccontarci, spiegarci ancora una volta che cosa significhi allerta temporale e quindi come in un territorio, per esempio come quello di Bolzaneto, Pontedecimo, Saralicò, questa mattina ci sia stato anche insomma un temporale molto forte e a poca distanza invece non pioveva. Allora direi ci siamo? Allora abbiamo l'assessore alla protezione civile del comune di Genova Massimo Ferranti con cui facciamo il punto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora, come è andata? Abbiamo visto insomma in Valpolcevera un momento insomma di forte temporale. Qual è adesso la situazione?
1: Ma io l'avevo già detto stamattina quando ci siamo collegati, quando mi chiedevate il motivo perché noi avevamo tenuto le scuole aperte. Noi abbiamo valutato lo scenario, sappiamo che siamo in allerta arancione, mi piacerebbe ricordare a tutti che le scuole in automatico chiudono con l'allerta rossa. L'arancione rientra nelle discrezionalità e nelle valutazioni che devono essere fatte. Noi abbiamo fatto la valutazione sul fatto che noi abbiamo ancora i terreni, come dire, in grado di assorbire, torrenti e rivi secchi, privi di acqua, e siamo anche fortemente intervenuti da luglio per la riprofilatura e la pulizia dei nostri torrenti. Quindi le condizioni di ingresso degli alunni erano in sicurezza e come mi sembra che stamattina è stato dimostrato. Mi piace anche ricordare che la preoccupazione in un centro operativo comunale, chi gestisce la protezione civile, è che gli alunni entrino in sicurezza. Una volta che gli studenti sono dentro una scuola, sono in totale sicurezza. Se in caso intorno al plesso si creano delle emergenze particolari, un rivo che fuoriesce o qualcosa del genere, e non è successo, la protezione civile, siamo collegati con tutti i plessi scolastici genovesi, abbiamo le telecamere su tutte le situazioni, allora in quel caso gli alunni vengono trattenuti a scuola fino a cessata allerta. Questo lo dico perché mi sembra che nonostante siano passati tanti anni e abbiamo affrontato tante situazioni, ancora non è stata introiettata. Ecco la decisione fatta a Genova, è una decisione ponderata. Sapevamo che sarebbero arrivate celle temporalesche, è arrivata una cella temporalesca tra le 11 e mezzogiorno che ha colpito la Valpolcevera, Traste, Scarpino, di 40 mm d'acqua, quindi non stiamo parlando di nulla di eccezionale. Mi piace anche ricordare che, come dire, anche se c'è stata un temporale forte in Valpolcevera, rispetto agli anni precedenti il sottopassaggio Brini è rimasto aperto, perché il sottopassaggio Brini è un problema che abbiamo risolto come amministrazione lavorando con RFI, è stato il mio primo impegno che mi sono preso 15 mesi fa ed è un problema ormai che sta alle nostre spalle. Il sottopassaggio Brini è una situazione risolta. Con la pioggia di stamattina in Valpolcevera avremmo dovuto chiudere il sottopassaggio e voi siete stati lì a raccontarlo probabilmente.
0: Così quindi, come abbiamo raccontato con lei subito di questo suo progetto, sì, in certo, una delle primissime allerte della sua delega alla protezione civile.
1: Ve ne do atto, era l'estate scorsa se vi ricordate,
0: esatto.
1: 2025.
0: Me lo ricordo, Ferrari. Non ne manco una quasi più o meno di allerta.
1: E siete anche testimoni che all'impegno preso e corrisponde.

0: anche l'azione, esatto. Quindi quello è un problema risolto. Quindi c'è stata questa cella tra le 11 e mezzogiorno. Noi sappiamo che gli alunni escono oggi tra mezzogiorno e l'una, le celle temporalesche stanno abbandonando Genova, tant'è vero che ARPA ha lasciato l'indicazione di l'allerta fine a mezzogiorno, alle due scusate, e ha prolungato l'allerta gialla. Quindi cosa vuol dire? Che potranno ancora esserci fenomeni di pioggia, ma non parliamo di piogge intense, perché l'allerta arancione piogge temporali è arancione. Se rimane gialla vuol dire che dopo le due ci saranno, possono esserci diciamo dei fenomeni di pioggia assolutamente, come dire, normali. Genova, sì, anche stavolta è stata graziata. Bisogna ricordare ai telespettatori che il bacino B e i quattro bacini con cui è suddivisa la Liguria sono bacini molto ampi. La Liguria ha una conformazione molto particolare, e anche quando si attacca ARPA è un attacco ingiustificato, perché le previsioni non possono essere fatte al metro. Anche la stessa città di Genova, che è lunga 34 km ed è profonda, può avere varie situazioni: da una parte il sole, dall'altra parte la pioggia.
1: Però, anche perché diciamo, sennò non si chiamerebbero previsioni. Allora, grazie all'assessore alla protezione civile del Comune di Genova Massimo Ferrante, buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Lei citava, assessore, proprio il forte temporale che abbiamo raccontato in diretta questa mattina con Chiara Orru in Valpolcevera in particolare. Allora andiamo a salutare il presidente del municipio Valpolcevera, Michele Versace. Buongiorno presidente.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, ci aiuta a scattare un po' la fotografia, noi l'abbiamo vissuto in diretta, insomma, fra Ponte Decimo, Bolzaneto, del temporale e anche delle situazioni, se ce ne sono state, di criticità, e qual è ora la situazione nel suo territorio?
2: Sì, certo. Allora, intanto è bene dire che la situazione è assolutamente sotto controllo. E anche nel momento della precipitazione molto violenta e molto intensa, perché ormai insomma si parla in generale di queste bombe d'acqua, ma proprio di questo si tratta, quindi precipitazioni violentissime che durano anche non molto, ma che possono fare dei danni. La situazione adesso è sotto controllo. Durante la precipitazione abbiamo avuto alcune situazioni che non possiamo definire allagamenti, nel senso che sono stati accumuli d'acqua che si sono risolti. In particolare abbiamo avuto la solita situazione in via Rossini, dove ci sono stati degli accumuli d'acqua importanti, per fortuna risolti, anche se la polizia locale per qualche minuto ha dovuto deviare il traffico. Questa di via Rossini, voglio ricordare, è una situazione che sta seguendo costantemente, sotto controllo, con già delle soluzioni individuate, sta seguendo costantemente l'assessorato ai lavori pubblici, quindi verrà comunque risolta, perché ci sono già cause, soluzioni che non dipendono dal comune, ma per il quale il comune è prontamente intervenuto affinché vengano risolte. Abbiamo avuto qualche problema in via Romairone con dei tombini nella zona, diciamo, dell'Ipercop, con dei tombini che, uso un termine improprio, insomma, hanno buttato fuori un pochino di acqua nera, ma qui chiederemo l'intervento adesso, superata questa fase, in modo che i tecnici possano verificare bene cos'è accaduto. C'è stato il Rio Fulle che si è alzato abbastanza, però naturalmente assolutamente dentro, non è esondato, non ha provocato danni di nessun tipo. E poi abbiamo avuto qualche accumulo d'acqua nei voltini ferroviari di Anfossi, via San Quirico. Mi piace ricordare ancora una volta, so di ripetermi, probabilmente è già stato detto da qualcun altro, la situazione assolutamente risolta dell'ormai tristemente celebre voltino sottopasso di Brin, perché l'intervento coordinato e voluto dall'assessorato lavori pubblici ha risolto la situazione. Questo unito al grande lavoro che ha fatto Autostrade a Monte, che aspettavamo veramente da molto tempo, a Monte in via Zella hanno fatto questa briglia con un lavoro molto fatto veramente bene, che ha pressoché eliminato il problema che arrivava da Monte. Quindi devo dire che oggi fortunatamente i danni non ci sono stati assolutamente sotto controllo. Speriamo, il tempo adesso è bello, come si sta un po' riannuvolando, speriamo che i temporali si stiano allontanando, per cui potremo tirare.
1: O che comunque insomma l'intensità sia non così forte come questa mattina, e soprattutto la stazionarietà, che è quello che poi preoccupa ed è quello che causa i danni. Grazie al presidente del municipio Valpolcevera, Michele Versace, buon lavoro.

0: grazie a voi, buon lavoro.
1: E adesso vado a salutare Elisa Ricci per capire dove sta piovendo in questo momento da una parte e poi dall'altra qual è la situazione sulle nostre autostrade. Buongiorno Elisa.
2: Buongiorno a te Tiziana, sì esatto, andiamo a vedere un po' la situazione perché diciamo qualche ora fa la pioggia si era spostata proprio nell'entroterra, infatti verso Savignone e poi abbiamo visto anche qualcosa al centro, quindi Genova, Bolzaneto. Adesso invece la situazione è diversa, è cambiata ed è tornata un po' quella di questa mattina registrata intorno alle ore 7 e infatti la pioggia, come potete vedere dalla piattaforma, dal sito satellitare di Arpal, la pioggia si sta spostando proprio alla Spezia, dove al momento si registrano 30,8 mm di pioggia in un'ora. Ricordo sempre che questi sono dati parziali, ma comunque ci permettono di capire quello che sta accadendo in tempo reale, proprio ora sul sulla nostra regione. E vorrei mostrarvi anche una cosa interessante, cioè l'umidità, la percentuale di umidità che ritroviamo adesso proprio alla Spezia, che è del 92%. Infatti questa elevata umidità non ci permette di percepire l'abbassamento delle temperature. Questa è una cosa che ci è stata proprio spiegata ieri in diretta da Cristina Capacci di Arpal, quindi anche questa è una cosa molto interessante. Ma tralasciando diciamo la pioggia, torniamo anche alle nostre autostrade che teniamo sotto controllo naturalmente tutti i giorni, ma oggi soprattutto con il maltempo, con l'allerta. E quindi andiamo a vedere quella che è la situazione nella tratta genovese. Vediamo subito in A7 2 km di coda in direzione Genova, questo tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto a causa di materiali dispersi. Peraltro vi segnalo che proprio qualche oretta fa in questa tratta tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, in realtà in A7, c'è stato un incidente dovuto proprio dal maltempo, perché il conducente dell'automobile ha perso il controllo a causa della pioggia. E quindi questo sicuramente è una cosa da mettere, che permette di mettere in allerta tutti i viaggiatori, quindi di fare attenzione sulle autostrade liguri proprio per il maltempo. E poi abbiamo un'altra segnalazione, questa volta in A12 direzione Rosignano, abbiamo una coda di 2 km tra Genova Nervi e Recco a causa di un veicolo in avaria. E poi maggiori disagi però si riscontrano proprio in A10 nella tratta di Ponente, quindi da Savona al confine con la Francia, perché sono aumentati i chilometri tra Spotorno e Finale Ligure. Infatti si registra una coda di 5 km, questo a causa di lavori in direzione Ventimiglia, mentre verso Genova abbiamo dei rallentamenti di 1 km tra Pietra Ligure e Finale Ligure, sempre a causa di questi lavori. Ed ecco, questa è un po' la situazione che riguarda le nostre autostrade. A te Tiziana, ti restituisco la linea.
1: Grazie Elisa, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ripartiamo facendo il punto con l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone.

Bentrovati da Emma Parigi a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, il tempo volge ad un nuovo miglioramento sulla Liguria. Torna ad essere questo venerdì asciutto ed assolato, salvo della variabilità nelle aree interne di Ponente. Uno sguardo a ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia tempo stabile ed assolato, soprattutto sul litorale, poiché le aree interne continueranno a risentire di locale variabilità, ma si tratta di addensamenti con localizzati piovaschi, dureranno poco. La giornata di venerdì volgerà ad un miglioramento anche sul tratto costiero di Savona, mentre le aree interne vedranno ancora addensamenti con locali effetti, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi a inizio giornata sul comparto costiero. Poi sarà in graduale attenuazione. Anche su Genova il tempo migliorerà progressivamente con delle belle aperture del cielo. Le temperature massime saranno prossime ai 26-27 gradi. Ora vediamo cosa ci attenderà sul Tigur.

Analoga condizione, il tempo sarà in miglioramento anche qui, ampiamente soleggiato con temperature diurne attorno ai 26-27 gradi, un clima più fresco nella notte al mattino con minime attorno ai 20-22 gradi. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui il tempo sarà via via più asciutto e con ampi spazi di cielo sereno e temperature

9 settembre, tanto sole, una ventilazione per lo più debole e temperature massime in leggero incremento prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo a domenica, poco cambierà, il sole sarà ancora prevalente sulla Liguria con anche poche variazioni termiche. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Vado a salutare l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno a voi Tiziana.
0: Allora, come sta andando avanti questa giornata di allerta e di maltempo sulla nostra regione con questi temporali qua e là, insomma, che si sono accesi e che continuano in parte a far vedere delle zone della nostra regione anche vicine con temporali intensi e piogge forti e magari dei comuni vicini all'asciutto?
1: È così, io li definirei a macchia di leopardo, che poi è una caratteristica, diciamo, dei fenomeni temporaleschi. Già ieri, quando abbiamo annunciato l'allerta arancione, abbiamo detto che nelle varie aree di allerta ci sarebbero stati dei comuni molto bagnati ed altri che magari l'acqua avrebbero vista meno. Così è accaduto, direi che il centro Levante è stato abbastanza attraversato dalle prime ore di questa mattina da questi passaggi perturbati. Lo Spezzino lo è ancora attualmente, lo Spezzino peraltro questa mattina ha iniziato, diciamo, l'allerta con temporali molto forti che lo hanno attraversato, e poi via via l'entroterra del Tiguglio, l'entroterra di Genova, il ponente genovese, proprio perché questo fenomeno è diverso dalle piogge diffuse, che sono più localizzate, durano per più tempo e ci danno delle risposte anche nei corsi d'acqua principali. Il temporale ha queste caratteristiche che, come avete visto dall'emissione della nuova allerta, ci accompagnano poi per tutto il pomeriggio fino a in serata, diciamo, di oggi, soprattutto sul centro Levante, perché il quadro rimane comunque un quadro che ha un'instabilità almeno per tutta la giornata di oggi, e poi dalla giornata di domani pian piano si tornerà a, come dire, quel sole, magari un po' meno caldo, magari per ancora qualche velatura nella giornata di domani, ma a cui siamo stati abituati, salvo varie interruzioni per allerte temporali nelle settimane scorse.
0: Tra l'altro, assessore, vedevamo proprio le immagini di questa mattina, di quando noi abbiamo raccontato in diretta proprio tra Bolzaneto, Ponte Decimo, Serra Ricò, quel forte temporale, e effettivamente anche lì l'intensità è stata molto forte. Purtroppo questi fenomeni ormai non sono più un'eccezione, di vedere appunto queste bombe d'acqua, diciamo, che non amano, diciamo, i meteorologi, noi giornalisti le definiamo così, ma tanto per capirci, ma ormai non sono più bombe d'acqua, sono che l'intensità della pioggia purtroppo quando capita è veramente forte in quel momento. Guardate quanta acqua lì, insomma, erano pochi minuti di pioggia ancora. Eppure, nonostante questo, sembra difficile per qualcuno comprenderlo.
1: A me spiace che sembri difficile, perché invece il ragionamento che avete appena fatto è un ragionamento molto lineare. Sono eventi che hanno una portata, semplicemente anche a toccando terra, che evidentemente sono molto rilevanti. Parliamo di 30-40 mm nell'arco di mezz'ora, 40 minuti, un'ora, che ovviamente sono un quantitativo d'acqua che tocca terra e che purtroppo può causare veramente pericolo per l'incolumità delle persone. Cosa c'è, diciamo, in grado di non essere capito in questo ragionamento, a me ancora non è troppo chiaro, e quindi, insomma, bisogna continuare a far capire alla gente che allerta per temporali non è qualcosa di banale, ma è uno strumento che abbiamo imparato a

0: conoscere, che non prevede l'allerta rossa ma che prevede solo allerta gialla arancione, proprio per le caratteristiche che si porta dietro.
1: Il terreno, diciamo, nel genovesato era abbastanza secco, abbiamo raccontato insomma cosa è successo la settimana scorsa in Val Fontana Buona. Adesso la preoccupazione è, l'abbiamo sentito nelle voci dei primi cittadini dei piccoli comuni, quello delle frane, degli smottamenti.
0: Noi continuiamo a seguire, come voi ben sapete, le allerte ben dopo la chiusura, diciamo così, dei bollettini ufficiali e anche della capacità comunicativa con cui, grazie anche al vostro contributo, arriviamo a tutti i cittadini. Perché sappiamo che quando smette di piovere per la gente è finita l'allerta, ma per noi che facciamo protezione civile e difesa suolo, l'acqua che è caduta e magari è piovuta male in un determinato territorio rischia di causare smottamenti, cedimenti, speriamo ovviamente di no, soprattutto in aree già colpite nelle settimane scorse, mi riferisco all'entroterra del Tiguglio e quant'altro. È chiaro che un piovuto anche minore rispetto a quello che è accaduto nelle settimane scorse rischia di causare delle situazioni che poi ovviamente comportano delle emergenze di protezione civile. Voglio dare un dato però, per tanta pioggia che è caduta in queste settimane, ovviamente a giornate molto particolari e puntuali, in questo momento il quadro generale di protezione civile è un quadro discretamente positivo, perché ad ora, in questo momento, ovviamente noi poi siamo sempre abituati a valutare gli eventi, ripeto, anche diverse giorni dopo dalla chiusura dell'allerta, abbiamo una tendenza generale che ci fa dire che le emergenze, diciamo, di protezione civile sui territori sono certamente allagamenti puntuali, ma non tali da inibire, diciamo, la circolazione, piuttosto che mettere in pericolo persone o addirittura vedere la chiamata alla protezione civile regionale, quindi con l'interessamento della colonna mobile. Direi che questo è un quadro discretamente positivo in questo momento.
1: Che cosa ci dobbiamo quindi aspettare per il tardo pomeriggio, la serata di oggi e poi domani?
0: Allora, con minore intensità e magari minore frequenza dobbiamo aspettarci quello che è accaduto da stamattina alle 6 in poi, quindi accensione di temporali dal mare che arrivano sulle nostre coste piuttosto che sui nostri entroterra, perché anche quando, diciamo, si è dentro un'allerta gialla, come diciamo accompagneremo fino alla serata di oggi, ci possono essere delle reminiscenze di attivazione di temporali che possono dare comunque da sole delle situazioni negative a terra e ovviamente potenziali pericoli per l'incolumità delle persone. Domani mattina direi che ci sarà ancora un po' di residuo, ma pian piano nella giornata di domani si apre, diciamo, di nuovo il bel tempo, un po' di ritorno di alta pressione, e direi che per la settimana prossima, anche se voi sapete che le previsioni si fanno sempre a 24-48 ore massimo di distanza, ma la tendenza è una tendenza ad un tempo abbastanza discreto.
1: Speriamo, speriamo. Grazie all'assessore Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla protezione civile, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Vi ricordo che potete telefonarci in diretta all'800 640 771 oppure mandare i vostri messaggi al 347 6766 291. Ma per favore, Arenzano, con il sole da questa mattina, 6 tuoni in distanza ma senza una goccia di pioggia e scuole chiuse. Complimenti all'ARPA, al sindaco di Arenzano, a loro: dove lasciare i figli non gli frega niente. Ora ho capito, arancione vuol dire sole pieno. Mi dispiace, Marco, non abbia sentito, diciamo, la spiegazione che ancora una volta ha fatto l'assessore Giampedrone e Federico Grasso di ARPAL. In una previsione di allerta arancione temporali, succede che in alcuni territori, anche vicini, ci possano essere dei temporali, delle forti precipitazioni o grandinate, e a poca distanza invece non piova. Questo per esempio è successo anche la scorsa settimana, quando abbiamo raccontato l'esondazione del torrente Lavagna a San Colombano Certenoli per esempio, o il torrente Aveto a Rezzoaglio, che aveva raggiunto il suo limite di guardia. Ebbene, a Genova sostanzialmente in quel giorno non era scesa neanche una goccia di pioggia.

0: Lei, come sempre, sottolinea poi quello che è un tema che da anni e anni, da sempre, da quando Primo Canale fa le dirette per il maltempo, ed è il tema delle scuole chiuse. Scuole aperte, l'aiuto alle famiglie, se uno non sa dove mettere il bambino, a chi lasciarlo, e questo è un tema molto delicato perché, ahimè, è un tema di welfare e di aiuto alle famiglie che non c'è. Allora, direi che possiamo andare forse a riascoltare le parole della sindaca Angela Negri, sindaca di Serra Ricò, che ha raggiunto questa mattina Chiara Uru proprio pochi minuti dopo la fine del fortissimo temporale in Valpolcevera.
1: L'accumulata maggiore direi che è partita dalle 8:30, ma particolarmente dalle 10 in poi, e ora sta rischiarando. Non abbiamo avuto problemi particolari, per fortuna. Dico sempre, perché le allerte arancioni sono così, possono essere giornate come questa molto, molto più tranquille, oppure ci troviamo a volte in allerte gialle che ci fanno pensare, come dire, ci danno da fare. Quindi direi che per il momento va tutto bene, è una giornata tranquilla. Naturalmente quando piove così tanto, anche per poco tempo, ma così forte, è chiaro che qualche allagamento, qualche, come dire, strada che diventa un torrente, ma provvisoriamente, quindi non abbiamo avuto emergenze. Naturalmente, come dobbiamo fare in questi casi, il guado di Mainetto è stato chiuso, quindi comunque in allerta arancione fino alle 2 l'impianto sportivo deve essere chiuso. Noi abbiamo chiuso le scuole, non tanto per incapacità amministrativa, come qualcuno dice, ma perché era un orario di entrata e di uscita scolastica, e francamente non sappiamo mai dove picchia, ecco, perché ora sono temporali particolari, molto forti, ma magari 10 minuti piove qua e poi un po' più in là, e quindi comunque lasciare i bambini, le famiglie, se fosse piovuto tanto in orario di apertura o di chiusura, diventava un po' un problema. Direi che se va avanti così esco dall'allerta soddisfatta, diciamo.
2: Grazie sindaca. Allora mi sposto con Alessandro Parodi, il vice sindaco di Serra Ricò. E allora, quali sono le zone più attenzionate? In questo caso stava la sindaca, ci ha ripetuto la chiusura del guado, del campo sportivo. Quali sono le zone più attenzionate?
3: Allora, intanto diciamo che con l'attivazione e l'apertura del COC noi necessariamente facciamo partire la squadra che vada a chiudere il guado, di modo che abbiamo la certezza che non ci siano passaggi sia pedonali che carrabili. Le zone più attenzionate, allora, noi abbiamo principalmente due pluviometri che sono a Crocetta d'Orero e a Valereggia, oltre ad averne uno sulla scuola qua a Piedemonte. Per fortuna, come diceva il sindaco, al momento grossa accumulata non c'è stata. I nostri due pluviometri hanno dato dei valori intorno al 20%, ma quindi veramente risibile, e questo l'abbiamo riscontrato nel torrente Sec, che è il principale affluente del Polcevera, che è veramente ancora a basso livello. Per fortuna, diciamo noi, perché il Secca ogni tanto ci fa diventare un po' birichini, e dobbiamo intervenire prontamente a chiudere il guado, e magari ci sono le partite, gli sportivi che dicono: ma perché avete chiuso? Dobbiamo farlo per essere maturi e rigorosi nell'attenzione a tutta la sicurezza.
2: Anche perché in un'ora, due ore al massimo, insomma, la situazione può cambiare, no, davvero.
3: Secca può tracimare in un'ora, e a quel punto lì non possiamo più intervenire e mandare via la gente che era ferma negli impianti sportivi. Dobbiamo essere preparati prima.
2: Il guado, mi stava dicendo, anche in allerta gialla deve essere chiuso, ovviamente voi siete stati sul posto per verificare, insomma, se sì, doveva essere chiuso o meno.
3: Certo, la Regione Liguria anni fa ci impose proprio la chiusura in concomitanza con le allerte addirittura di livello giallo. Noi siamo sul territorio, viviamo sistematicamente, se possibile cerchiamo di fare l'attenzione massima per essere pronti a chiuderlo, ma se non è proprio necessario lo lasciamo aperto.
2: Quindi oltre al guado ci sono state strade, ponti, sottopassi che avete dovuto chiudere, segnalazioni da parte di qualche cittadino?
1: Direi per il momento no, c'è una segnalazione nella zona di Mainetto dove c'è dell'acqua, dove ci sono i garage, quindi abbiamo mandato la squadra di protezione civile a vedere.

0: vedere se c'era da aspirare dell'acqua oppure se era stata una cosa momentanea. Approfitto di questo, come dire, di questo momento, di questo incontro, perché c'è stata un po' di polemica in questi giorni perché avevamo dichiarato che a settembre avremmo pulito il secca e infatti la gara sul MEPA, perché è un appalto grosso di quasi 100.000 euro, che poi c'è anche da chiedersi un comune come il nostro se debba avere la responsabilità di pulire un fiume, perché questo secondo me è anche un punto che sarebbe da toccare, perché per noi mettere insieme 100.000 euro per pulire il fiume, soprattutto nella zona di Castagna, quindi un po' più in giù, è veramente oneroso. Partiranno a breve i lavori, quindi sarà un lavoro nella zona di Castagna e anche di attenzione ai rivi secondari che lì confluiscono, in modo che quando ci saranno le altre allerte non dobbiamo abbassare l'attenzione, ma possiamo avere un po' più di tranquillità. È chiaro che l'autorizzazione per l'ingresso in Alvio, le targhe e la gara sul MEPA e tutto quanto hanno reso, dopo il periodo, cioè nel periodo feriale, hanno reso il lavoro tutto un po' più lungo, ma confido che la prossima settimana possano iniziare i lavori.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte senza saperlo ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsy.

stato fissato per la mattinata di giovedì 17 settembre l'incontro in Regione Liguria con le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori Ericsson coinvolti nell'avvertenza sugli esuberi annunciati dall'azienda. Un passaggio che conferma l'attenzione dell'ente e della giunta sulla vicenda e la volontà di mantenere aperto il dialogo a tutela dei lavoratori. Nuovo avanzamento per i lavori dello scolmatore del torrente Bisagno a Genova. Nel cantiere si è conclusa l'operazione di posatura dell'ultima trave del sistema di supporto destinato a sostenere la parte della storica struttura d'arcate di Corso Italia che insiste sul tracciato della nuova galleria idraulica, un passaggio particolarmente significativo di una delle fasi più complesse dei lavori dello scolmatore. Regione Liguria e Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per rafforzare la collaborazione nella tutela del mare e della costa, nella sicurezza delle attività marittime e balneari e nel monitoraggio ambientale, con particolare attenzione anche al potenziamento dei presidi territoriali della Guardia Costiera. Presentate le ultime due tappe del tour della sicurezza digitale, nato con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei cittadini nell'utilizzo quotidiano degli strumenti digitali e aumentare la consapevolezza rispetto ai rischi della rete. Il percorso ha preso il via da Sanremo a Genova, ultime due tappe il 24 settembre alla Spezia e il 21 ottobre a Savona, con sessioni pratiche e simulazioni antitruffa. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Continuiamo a raccontare su Primo Canale questa allerta meteo che sta interessando in particolare al centro Levante della nostra regione. E allora ritorno in esterna con Elisabetta Biancalani, che è arrivata a Cogorno, credo, giusto Elisabetta? Buongiorno.
1: Sì, di nuovo buongiorno da Cogorno sul Fiumentella con Gino Garibaldi, il sindaco di Cogorno, e Luigi Galli che è

0: responsabile della protezione civile della zona. Intanto, sindaco, anche qua possiamo con Francesco Righi mostrare le immagini, certo di un cielo ancora un po' grigio, ma anche qualche raggio di sole. Il Fiumentella, per fortuna ed è raro, in un'allerta arancione si presenta veramente molto molto al di sotto dei livelli di guardia. Quali considerazioni intanto da sindaco, che come la maggior parte dei sindaci della zona del Tigullio e dell'entroterra ha deciso di tenere le scuole chiuse?
1: Sì, noi abbiamo deciso di tenere le scuole chiuse anche perché era un po' la prima delle scuole aperte e volevamo un po'...
0: Era la prima allerta in periodo scolastico.
1: Volevamo un po' dare un segnale, però eravamo convinti che almeno un po' di pioggia ci fosse, o quantomeno ci fosse. In questo momento ci troviamo un po' in difficoltà a spiegare ai ragazzi e ai genitori in modo particolare che l'allerta è necessaria e che la chiusura delle scuole è altrettanto necessaria per non mettere in pericolo nessuno, okay? In modo particolare i ragazzi. Però noi abbiamo un po' di difficoltà in questo momento, forse è arrivato il momento, come già abbiamo chiesto in passato, di rivedere un po' le zone di allertamento. Cioè, noi siamo una fascia C dove parte da Portofino, dal Monte di Portofino, arriva al confine della nostra regione sul Levante, e di conseguenza forse è da rivederle un po' queste zone qua, perché da noi è un tempo diverso da quello della Spezia, ci sono proprio completamente aree diverse. Forse sarebbe da fare delle sottozone, non lo so. So che altri miei colleghi l'hanno chiesto, l'abbiamo già chiesto in passato. Forse è un modo per arrivare un po' ad essere un po' più precisi, dico forse un po' più precisi, è un termine che non forse è corretto, ma forse di essere un po' più pronti ad individuare bene dove sta il vero pericolo, ecco.
0: Anche il sindaco di Chiavari, forse se non ricordo male, Federico Messuti, in passato ha parlato di questa possibilità magari di rivedere le zone, anche lui parlando della zona dello Spezzino, che magari anche in questa mattinata ha visto un po' di piogge, contrariamente a questa zona del Tigullio, che forse dite voi avrebbe più senso attaccata alla zona B, cioè di Genova.
1: Ma forse nemmeno io, forse sarebbe più logico forse fare una sottozona, fare una zona CC1, CC2 o C1-C2, forse... La nostra zona forse dipende poco da Genova, come dipende poco dalla Spezia, okay. Forse il Tigullio potrebbe avere una zona a sé stante,
0: C1,
1: ma non, esatto, non tanto per fare sempre i soliti però voglio dire, è una realtà completamente diversa. Abbiamo l'Entella, abbiamo il Gromolo, ci sono due o tre realtà che sono diverse dalla zona, della zona sia del Ponente che del Levante. Ma io vorrei spezzare anche che è importante vivere bene queste esperienze, è importante viverle e farle capire alla gente laddove la protezione civile serve, laddove la protezione civile serve per poter fare anche della prevenzione, e quello che serve per far capire alla gente che bisogna crescere con l'autotutela, con l'autocapacità di gestire bene le prevenzioni. Noi tutto questo passaggio un po' difficoltoso lo facciamo proprio per far crescere questo aspetto. Okay?
0: Ecco, a proposito di fiume, invece qua sono previsti interventi? No. Sul comune di Cogorno, per quanto riguarda l'Entella,
1: abbiamo da fare degli interventi che sono il rifacimento delle staccionate, che ce l'ha portata via ancora l'altra alluvione, e che questo intervento, però le nostre sponde sono abbastanza buone, di conseguenza sull'Entella no. Abbiamo però una frana sulla viabilità interna che sale dalla Basilica a Brecaneca, dove c'è, tra le due alluvioni passate è venuta una frana che ci costa, abbiamo una sommorgenza di 150.000 euro circa.
0: Approfitto anche con lei, sindaco, per chiederle se per il nuovo orario di AMT avete avuto dei disagi. Stiamo raccogliendo un po' di lamentele da parte dei sindaci.
1: Noi ci stiamo lavorando un po' sull'orario, devo dire che forse sul fondo valle non è che ha toccato tanto in modo particolare il servizio all'ospedale e il servizio di fondo valle. Noi siamo legati qui a 3 o 4 comuni dove il servizio ce n'è, un po' di riduzione c'è stata, però quello che invece noi lamentiamo, ma che è un po' l'abbandono che ci ha dato l'AMT sul trasporto scolastico. E vorremmo però portare avanti anche il discorso con l'AMT, che è già un discorso che abbiamo fatto anche con il vice sindaco della città metropolitana, che è quello del, noi abbiamo il bus a chiamata, che è un'ottima intenzione e invenzione per la nostra collina. Questo dovrebbe essere abbinato al trasporto scolastico, perché allora nei momenti vuoti che non portano i ragazzi possono portare oppure possono portare insieme, ed è una idea che dovrebbe essere portata avanti, perché è mettere a sistema ed è fare economia su questo. Noi ci stiamo tentando di far capire questo. Quest'anno noi ci siamo serviti purtroppo di un trasporto privato che però non fa il bus a chiamata. Allora, se riuscissimo a mettere insieme bus a chiamata e trasporto scolastico, potrebbe essere un'economia di scala.
0: Va bene.

0: Tenga informati, grazie anche a lei Galli che torna al lavoro con i suoi colleghi volontari. Linea allo studio.
1: Grazie Elisabetta, ci fermiamo per una piccola pausa.

Bentrovati da Emma Parigi a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, il tempo volge ad un nuovo miglioramento sulla Liguria. Torna ad essere questo venerdì asciutto ed assolato, salvo della variabilità nelle aree interne di Ponente. Uno sguardo a ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia tempo stabile ed assolato, soprattutto sul litorale, poiché le aree interne continueranno a risentire di locale variabilità, ma si tratta di addensamenti con localizzati piovaschi, dureranno poco. La giornata di venerdì volgerà ad un miglioramento anche sul tratto costiero di Savona, mentre le aree interne vedranno ancora addensamenti con locali effetti, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi a inizio giornata sul comparto costiero. Poi sarà in graduale attenuazione. Anche su Genova il tempo migliorerà progressivamente con delle belle aperture del cielo. Le temperature massime saranno prossime ai 26-27 gradi. Ora vediamo cosa ci attenderà sul Tigullio. Analoga condizione. Il tempo sarà in miglioramento anche qui, ampiamente soleggiato, con temperature diurne attorno ai 26-27 gradi, un clima più fresco nella notte al mattino, con minime attorno ai 20-22 gradi. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui il tempo sarà via via più asciutto e con ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne piacevoli attorno ai 26-27 gradi. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare questo fine settimana sulla Liguria, già sabato 19 settembre, tanto sole, una ventilazione per lo più debole e temperature massime in leggero incremento prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo a domenica, poco cambierà, il sole sarà ancora prevalente sulla Liguria con anche poche variazioni termiche. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: 13:27, tra mezz'ora finirà l'allerta arancione, prolungata invece l'allerta gialla, una situazione di calma in questo momento in Liguria, ma ce lo facciamo raccontare nel dettaglio da Elisa Ricci. Buongiorno Elisa.
1: Eccoci Tiziana di nuovo insieme, sì esatto, andiamo un po' a capire dove sta piovendo e come possiamo vedere grazie alla piattaforma OMIRL, quindi il sito satellitare che permette ad ARPAL di capire meglio la situazione, vediamo che nella tratta genovese insomma al momento non sta piovendo, quindi la situazione è fortunatamente positiva e vediamo che i punti appunto in cui sta piovendo invece sono alla Spezia, quindi al momento alla Spezia sta piovendo per il momento 17,6 mm di pioggia, quindi anche qui sta comunque scendendo, prima avevamo sui 25 mm in un'ora, naturalmente io ricordo sempre che si tratta di dati parziali ma ci permettono un po' di capire la situazione, quindi al momento

0: sicuramente una situazione che in generale nella nostra regione vediamo un po' più positiva rispetto alla mattinata. E questo riguarda appunto la pioggia. Per quanto riguarda invece la percentuale di umidità, di cui abbiamo parlato molto anche durante la mattinata, perché l'umidità che si è alzata non ci ha fatto percepire l'abbassamento delle temperature. Questa mattina addirittura a Genova al 100% di umidità, al momento ad esempio alla Spezia, dove sta piovendo, si registra l'89% di umidità. E per quanto riguarda invece le fulminazioni, un altro fenomeno molto interessante, questa mattina i fulmini si sono abbattuti per lo più sul Levante, mentre adesso vediamo una situazione differente. Innanzitutto qua sotto la tabella dei colori ci aiuta a comprendere in quale orario si sono sviluppate le fulminazioni e in particolare vediamo intorno alle 10, intorno alle 11, proprio nella zona, nella tratta genovese, nella tratta del centro, questa è quindi la situazione, mentre questa mattina, come vi dicevo, già dalle ore 7 poi alle ore 8 diversi fulmini, diverse scariche elettriche si sono registrate proprio nel Levante verso la Spezia, quindi anche qui un fenomeno molto interessante di cui stiamo parlando. E poi, sempre per aggiornarci sulla situazione in tempo reale, vediamo un po' com'è le nostre autostrade, come sono, com'è la situazione, e vediamo che la situazione è un po' cambiata. Infatti prima vedevamo nella tratta genovese alcuni chilometri di coda, adesso sono diminuiti, in particolare in A12 direzione Rosignano abbiamo una coda di un chilometro tra Genova Nervi e Recco, questo a causa di un veicolo in avaria. E peraltro, come potete vedere, questa mappa di Autostrada per l'Italia ci permette anche di comprendere dove sta piovendo attualmente. Infatti lo vediamo sulle autostrade dove piove: in A7 tra Serravalle, Scrivia e Genova, San Pier d'Arena, poi in A10 tra il bivio A10 e A7 Milano-Genova e il bivio A10 inizio con Planare. Invece per quanto riguarda la situazione di cui abbiamo parlato anche nel collegamento precedente, quindi la situazione nella tratta della A10, la tratta di Ponente, che comprende da Savona al confine con la Francia, abbiamo invece diversi chilometri di coda che stanno aumentando. Infatti lo vediamo più nel dettaglio: una coda di 6 chilometri tra Spotorno e Finale Ligure, questo in direzione Ventimiglia e a causa dei lavori. E poi invece in direzione Genova vediamo dei rallentamenti, questo di un chilometro tra Pietra Ligure e Finale Ligure, sempre a causa dei lavori. Altre segnalazioni che appaiono un po' più in sotto: un automezzo pesante in avaria a Borghetto in uscita in direzione Ventimiglia, e poi alcuni oggetti sulla strada. Queste sono le classiche segnalazioni che vediamo durante le nostre mattinate insieme, questo tra Pietra Ligure e Borghetto in direzione Ventimiglia. Dunque questa è la situazione che riguarda la pioggia, ma che riguarda anche le nostre autostrade. Noi continueremo ad aggiornarci, Tiziana, a te.
1: Elisa, allora diamo un po' un'occhiata con le nostre telecamere a quella che è la situazione, perché vedete alle mie spalle sta ritornando un cielo particolarmente scuro, con nuvole grigie, molto grigie, tendenti al blu, e quindi vediamo un po' con le nostre telecamere che cosa vediamo fuori dalla nostra finestra di Terrazza Colombo, ma non solo, sapete che tra l'altro potete poi insomma vederle. Guardate, un cielo diviso in due in questo momento, verso le entroterra, la Valpolcevera, come potete vedere questo cielo molto scuro, carico di pioggia e di acqua, verso Levante invece si è già aperto. Abbiamo visto anche nell'inquadratura precedente, insomma, come verso Ponente anche lì il cielo sia azzurro. È quello che ci ha raccontato ARPAL, che ci ha raccontato anche l'assessore Gianpedrone, e cioè come per tutta la giornata possa ovviamente verificarsi la situazione che vede alcuni temporali accendersi in alcune zone, sperando insomma che questi temporali siano di un'intensità ridotta. Andiamo a salutare, così ci spostiamo nel Levante, il sindaco di Ricò del Golfo, Loris Figoli.

0: buongiorno sindaco.
1: Buongiorno, buongiorno e saluti a tutto il pubblico di Primo Canale.
0: Allora, qual è la situazione nel suo comune? È piovuto, abbiamo visto insomma nell'ultima ora su Spezia e dintorni una nuova pioggia, così come questa mattina.
1: Noi abbiamo avuto dei momenti di forte pioggia, i più incisivi in nottata, in prima mattinata, poi a metà mattinata. Ora è un momento di calma, ovviamente siamo in allerta e abbiamo il COC aperto. Ritengo che lo chiuderò un po' più tardi anche rispetto a quelle che sono le previsioni che riceviamo da Regione, da ARPAL, per le condizioni delle strade che noi abbiamo extraurbane, molto delicate e spesso che si addentrano in una vegetazione piuttosto fitta. Detto questo, nonostante i centimetri d'acqua che abbiamo visto arrivare, per adesso le condizioni sono accettabili, anzi
0: Allora, mi sembra insomma una situazione positiva, però forse un problema alla linea telefonica. Allora, vediamo se riusciamo in pochi secondi a recuperare il sindaco di Rico del Golfo. So già che c'è un altro primo cittadino pronto in linea, ma per fargli chiudere diciamo il discorso. Comunque mi sembra di aver capito che nonostante la pioggia intensa non ci siano state situazioni di criticità nel suo comune. Allora, ritorniamo con il sindaco di Rico del Golfo per chiudere il discorso, visto che la linea si era interrotta. Mi sembra di capire, insomma, nonostante la pioggia è andata bene, era questo che stava dicendo il sindaco.
1: Nonostante la pioggia è andata bene, siamo sul territorio con i volontari di protezione civile e con i tecnici, non lasciamo l'attenzione perché abbiamo un territorio delicato, però per adesso sopportiamo la carica dell'acqua.
0: Grazie Loris Figoli, sindaco di Rico del Golfo. Rimaniamo nel Levante, nello Spezzino. Vado a salutare la sindaca di Sarzana. Buongiorno Cristina Ponzanelli.
2: Buongiorno, salve a tutti. Qui a Sarzana il nostro COC è aperto, è stato aperto per tutta la notte, avevamo emesso un provvedimento, un'ordinanza sindacale con tutta una serie di misure preventive, tra cui ovviamente la sospensione dell'attività didattica. È andata che davvero si è abbattuta tantissima acqua sulla nostra città, pioggia scrosciante, prevalentemente nelle ore notturne e in quelle che avrebbero effettivamente coinciso con l'ingresso dei nostri bambini e dei nostri ragazzi a scuola. Ovviamente quando precipita tanta acqua in un tempo così prolungato, abbiamo avuto degli allagamenti di sedi stradali, qualche ramo caduto, un traliccio, un cavo che si è spezzato, però poi la pioggia è finita e piano piano diciamo il sistema di deflusso della città ha smaltito l'acqua. In questo momento, pur essendo ancora in allerta arancione fino all'una, da noi è tornato il sole e quindi direi che il bilancio tutto sommato è positivo e come sempre grazie ai nostri uffici, ai nostri volontari di protezione civile, alla polizia locale che sono stati sempre attivi e sul pezzo per arginare le criticità.
0: Sindaco, le faccio un'ultima domanda che è questa, simile a quella anche di tanti altri suoi colleghi. Il ragionamento di quando questa pioggia, negli ultimi anni insomma la frequenza è sempre di più, arrivi così forte, così intensa in un tempo limitato. E allora sì, si puliscono i corsi d'acqua, si puliscono i tombini, le caditoie, però poi il terreno fa fatica, le strade fanno fatica.
2: È assolutamente come lei ha delineato, purtroppo siamo di fronte a un cambiamento dei fenomeni con delle precipitazioni veramente particolarmente fitte che ovviamente vanno ad impattare su un sistema che ha comunque una certa capienza. L'esempio banale, ecco, è gettare un grosso secchio d'acqua dentro un lavandino, ci vuole del tempo affinché l'acqua poi scorra e venga assorbita, e questo è ciò a cui sono sottoposte tutte quante le nostre città, quindi sono fenomeni che effettivamente anche al di là di tutti gli sforzi manutentivi che si possono fare, proprio dal punto di vista fisico ci mettono di fronte a questo problema.

0: Grazie, grazie anche per questa riflessione alla sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli, buon lavoro.
1: Grazie anche a voi.
0: Allora, vi ricordo quella che è la situazione, e cioè alle 14 terminerà l'allerta arancione sul centro Levante della nostra regione, ma ARPAL ha deciso di prolungare l'allerta gialla, che doveva durare solo 2 ore, questo perché nel pomeriggio, in particolare anche fra il tardo pomeriggio e la serata, qualche temporale potrebbe ancora accadere. E vedete come alle mie spalle il cielo, che era così nero per esempio intorno alle 11 quando questa mattina vi abbiamo raccontato la situazione in Valpolcevera con il forte nubifragio fra Ponte Decimo, Bolzaneto, Serra Ricò, ebbene stia ritornando un cielo così nero. Significa che tra poco pioverà? Significa che passerà in mare? Si sposterà? Questo non lo possiamo sapere, sono previsioni, i temporali sono così. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le Giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccoci ancora insieme in questo 17 settembre, stiamo raccontando l'allerta meteo per temporali in Liguria. Allora, com'è andata a Lerici? Lo andiamo a chiedere al sindaco Marco Russo. Buongiorno sindaco.
1: Buongiorno, eccomi.
0: Allora, com'è andata nel suo comune? Quanto è piovuto?
1: Ma a noi diciamo è andata bene, nella notte ha piovuto intorno alle 4, ha fatto circa una mezz'ora di pioggia, ma poi ha ripreso in piena allerta arancione verso le 6:30 e ha piovuto fino intorno alle 8 con dei quantitativi anche importanti di precipitazioni, ma fortunatamente diciamo il sistema ha retto, il sistema di raccolta e smaltimento delle acque sia su San Terenzo che su Lerici, che sono diciamo le due realtà più vicine al mare, insomma il tutto ha funzionato. Nella parte collinare invece non abbiamo avuto vento, quindi non ci sono

0: registrate cadute di rami, di alberi e quant'altro, e quindi ci siamo dedicati a un monitoraggio del territorio, ma senza riscontrare particolari criticità.
1: Anche quelle, insomma, che raccontavamo una volta, invece sono state risolte, no? Quegli allagamenti che normalmente si verificavano a Sant'Erenzo, perché avete appunto fatto dei lavori.
0: Abbiamo fatto degli interventi, sì, abbiamo nella primavera scorsa abbiamo realizzato delle nuove griglie, abbiamo realizzato dei nuovi condotti di smaltimento delle acque, quindi è un sistema che è stato un po' rigenerato e diciamo che l'intervento ha funzionato.
1: Bene, grazie al sindaco Marco Russo. Adesso piove?
0: Al momento siamo sotto il sole.
1: Bene, ottimo.
0: Quindi siamo a posto.
1: Ce ne mandi un po' qui, guardi un po', non sarà davanti alla televisione, ma dietro di me ci sono dei nuvoloni neri, bruttissimi su Genova, speriamo che passino velocemente. Grazie al sindaco di Lerici e ritorniamo da Elisabetta Biancalani. Dove sei, Elisabetta?
2: Sono con intanto le immagini del cielo prevalentemente azzurro a Lavagna, in questo caso sono sul fiume Entella, ma per mostrarvi anche i lavori che si stanno eseguendo con questo nuovo argine che sta nascendo veramente a ritmo vertiginoso, sono con la vice sindaco di Lavagna, Elisa Covacci. Buongiorno Elisa, intanto facciamo un po' il punto, ormai sperando che insomma anche il nero che si trova nelle nuvole dietro di noi ci lasci indenni di questa allerta arancione.
3: Sì, ho visto che hanno prorogato l'allerta gialla, però direi che il cielo promette cose buone, ecco. Io devo dire che sono molto felice, sono contenta. È ovvio che il fatto che ci sia stata un'allerta arancione che non corrispondesse alle effettive condizioni meteo ci dispiace, però comunque noi continueremo a mantenere...
2: Cioè vi dispiace, non facciamo fraintendimenti, vi dispiace non perché non sia piovuto, ma per le scuole chiuse, immagino.
3: Ma sì, certo, sì, per le scuole chiuse, ma anche per i disagi dei commercianti, per esempio del mercato giornaliero, che non hanno potuto comunque esserci. Quindi sicuramente è un disagio per tanti, però comunque noi continueremo a tenere un atteggiamento molto cautelativo e prudenziale, perché insomma poi la priorità è la sicurezza, e quindi speriamo che ARPAL cerchi di essere sempre più adeguato nelle sue valutazioni rispetto a quello che poi sono le condizioni reali del meteo.
2: Ecco, poco fa ero con il sindaco di Cogorno, Gino Garibaldi, che come ho già sentito anche dire al sindaco di Chiavari, Messuti, auspica magari una rivisitazione delle zone. Sappiamo che da Portofino a Sarzane zona C, ma alcuni dicono come siamo un po' penalizzati dall'essere insieme alla Spezia, dove piove di più.
3: Certo, credo che queste zone siano troppo ampie. Quindi rispetto alle valutazioni ARPAL, però diciamo che speriamo che magari facciano delle considerazioni a fronte di queste così delle valutazioni che poi non sono tanto corrispondenti alla reale situazione meteo.
2: Io ricordo anche un'ultima allerta arancione prima dell'estate in cui ci fu proprio il sole, forse fa anche riferimento a questo. Certo è anche che il 20 agosto c'era allerta gialla, ma ha picchiato soprattutto in certe zone del Chiavarese con grandinate, con chicchi grossi così e alcuni allagamenti. Quindi al di là di questo, ma sindaco, sta nascendo un argine della cosiddetto progetto per figli, diga per figli, che però è osteggiato dal comune. Un profano potrebbe dire accidenti, hanno fatto una protezione, se arriva l'acqua dal fiume Entella che si trova proprio lì dietro almeno non passa. Perché il comune, il sindaco Mangiante non vuole questi argini?
3: Ok, prima di tutto non facciamo arrabbiare il sindaco, che mai detto sindaco, non sono il sindaco.
2: No, dice sindaco, dicevo il sindaco Mangiante non vuole, ok.
3: Allora, noi l'abbiamo già detto apertamente, abbiamo fatto una riunione sia con Regione che con Città Metropolitana, abbiamo chiesto due varianti al progetto, però diciamo che queste varianti non sono state accettate. Una variante riguardava soprattutto l'accesso da via Garibaldi, auspicando comunque una paratia scorrevole per impedire quindi diciamo questo ponte, cioè non questo
2: questa
3: ponte,
2: chiusura. Questa chiusura.

0: misura tra una parte della città e un'altra parte della città, in fondo, perché ci sono delle abitazioni dall'altra parte, però questa variante non è stata presa in considerazione, e lo stesso per la parte a foce, quindi diciamo la parte più importante della città, dove c'è il parco, dove c'è la zona giochi, dove c'è la zona fitness. E quindi su questo abbiamo anche chiesto comunque di rivedere il progetto, ma anche su questo c'è stata chiusura. Noi auspichiamo che insomma quello che riteniamo giusto a fronte di un progetto che causerà dei danni permanenti alla città, perché comunque questo progetto è molto invasivo.
1: E dietro ci sono gli orti, che adesso non si vedono più, però ci sono orti, serre, quella che è la piana di lavagna del famoso cavolo, ad esempio.
0: La piana dell'Entella, certo. Sì, quindi auspichiamo che Regione e Città Metropolitana possano aprire uno spiraglio per quanto riguarda questa possibilità di variante del progetto. E questo è veramente il nostro auspicio. Per il resto siamo qui veramente contriti di fronte a quello che sta succedendo, anche perché questa parte di lavagna è veramente importante, il nostro polmone, la nostra tradizione, la nostra cultura, quindi dai, speriamo bene.
1: Non vi spaventava tanto il fiume, se dice così? Comunque pensate che fosse inutile realizzarli questi argini?
0: Ma diciamo che non ci hanno dato delle garanzie sul fatto che questo progetto possa veramente mitigare il rischio idrologico e il rischio idraulico. Ci potevano essere delle alternative, si parlava di spolmatore, insomma sappiamo un po' tutte le vicende legate a questa progettualità, quindi la nostra contrarietà è da sempre, è stata palesata più volte e resterà così.
1: Grazie alla vice sindaco di Lavagna Elisa Covacci, linea allo studio.
2: Grazie Elisabetta, e ci spostiamo alla Spezia da Emanuela Cavallo per vedere com'è lì la situazione. Insomma, un forte temporale all'ora di pranzo, ma eccolo lì, splende il sole. Buongiorno Emanuela adesso.
3: Buongiorno Tiziana, ben ritrovati ai telespettatori di Primo Canale. Proprio così, dopo praticamente un intensissimo temporale intorno a mezzogiorno e mezza, quindi con rovesci molto molto intensi, arriva il sole, arriva un momento appunto cielo terso e nitidezza, un'allerta che ha visto durante la giornata, a partire da questa notte, intensi rovesci intorno alle 3 alle 4, poi soprattutto questa mattina intorno alle 7 e mezza 8 intensità di pioggia, e tra l'altro tantissimi fulmini e appunto alcune conseguenze per un palo elettrico colpito alle Grazie, un intervento anche dei vigili del fuoco, un albero in una strada provinciale a Bolano che è cascato anche su delle auto in sosta, ma questo è il quadro. Ora dalle 14 dall'allerta arancione si passa all'allerta gialla, ma in questo momento, almeno nel capoluogo spezzino, potete vedere uno dei simboli insomma della spezzinità, quindi passeggiata a Morin, in questo momento splende il sole, quindi probabilmente l'intensità dei rovesci delle ultime ore, almeno per questa allerta, ce la siamo già subita, e ora guardiamo a un pomeriggio diverso, anche se l'attenzione si sposta per i bacini più grandi, l'attenzione lì è oltre le ore 16 fino alle 18. Questo è il quadro dallo Spezzino, e io con questa vista su passeggiata a Morina, nello specchio acqueo del appunto antistante, che poi è anche lo specchio del Palio del Golfo, ti restituisco la linea, Tiziana.
2: Grazie ad Emanuela Cavallo anche insomma per questa immagine di questo sole e di questo cielo sereno. Cosa diversa invece, lo vedete alle mie spalle, lo possiamo vedere anche grazie alla regia di Filippo Rossi e di Gianluca Messina, questa alternanza insomma anche a Genova ci sono state situazioni molto diverse, con il fortissimo temporale, per fortuna con una durata limitata intorno alle 11 in Valpolcevera, Bolzano Sarzaneto, Ponte Decimo, quando poi insomma qua in centro c'era addirittura il sole. Il cielo poi da grigio scuro è ritornato ad un cielo

0: insomma azzurro con qualche nuvola bianca, adesso si è di nuovo un po' scurito, come potete vedere dalle telecamere, e vedete proprio dalla cartina con il fermo immagine di prima, queste sono insomma le nuvole e le precipitazioni che di nuovo in quella zona, nella zona diciamo della Valpolcera, si stanno in questi minuti verificando, così come da previsione, e cioè allerta temporali significa che in Valpolcevera, per esempio, piove, è tutto nero, è tutto scuro, come potete vedere insomma alle mie spalle, e magari a Nervi, se lo vediamo dall'altra telecamera, c'è il sole e non c'è nessun tipo di problema. Questa è la situazione che si verifica con l'allerta temporale. Qualcuno dirà: come mai ripete sempre la stessa cosa? La ripeto anche perché leggo alcuni dei vostri messaggi che continuano a dire: ma come è possibile che sia così piovuto in Valpolcevera e invece in centro no così tanto? Come mai che ad Arenzano non è piovuto e invece alla Spezia è venuto il diluvio? Purtroppo questo è quello che succede nell'allerta. Ce lo facciamo rispiegare dall'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone.
1: Da ieri, quando abbiamo annunciato l'allerta arancione, abbiamo detto che nelle varie aree di allerta ci sarebbero stati dei comuni molto bagnati ed altri che magari l'acqua avrebbero vista meno. Così è accaduto, direi che il centro Levante è stato abbastanza attraversato dalle prime ore di questa mattina da questi passaggi perturbati. Lo Spezzino lo è ancora attualmente. Lo Spezzino peraltro questa mattina ha iniziato, diciamo, l'allerta con temporali molto forti che lo hanno attraversato, e poi via via l'entroterra del Tiguglio, l'entroterra di Genova, il ponente genovese, proprio perché questo fenomeno è diverso dalle piogge diffuse, che sono più localizzate, durano per più tempo e ci danno delle risposte anche nei corsi d'acqua principali. Il temporale ha queste caratteristiche che, come avete visto dall'emissione della nuova allerta, ci accompagnano poi per tutto il pomeriggio fino a in serata, diciamo, di oggi, soprattutto sul centro Levante, perché il quadro rimane comunque un quadro che ha un'instabilità almeno per tutta la giornata di oggi, e poi dalla giornata di domani pian piano si tornerà a, come dire, quel sole, magari un po' meno caldo, magari per ancora qualche velatura nella giornata di domani, ma a cui siamo stati abituati temporali nelle settimane scorse. Sono eventi che hanno una portata semplicemente anche a toccando terra che evidentemente sono molto rilevanti. Parliamo di 30-40 mm nell'arco di mezz'ora, 40 minuti, un'ora, che ovviamente sono un quantitativo d'acqua che tocca terra e che purtroppo può causare veramente pericolo per l'incolumità delle persone. Cosa c'è, diciamo, in grado di non essere capito in questo ragionamento? A me ancora non è troppo chiaro, e quindi insomma bisogna continuare a far capire alla gente che allerta per temporali non è qualcosa di banale, ma è uno strumento che abbiamo imparato a conoscere, che non prevede l'allerta rossa ma che prevede solo allerta gialla arancione, proprio per le caratteristiche che si porta dietro. Noi continuiamo a seguire, come voi ben sapete, le allerte ben dopo la chiusura, diciamo così, dei bollettini ufficiali e anche della capacità comunicativa con cui, grazie anche al vostro contributo, arriviamo a tutti i cittadini. Perché sappiamo che quando smette di piovere, per la gente è finita l'allerta, ma per noi che facciamo protezione civile e difesa suolo, l'acqua che è caduta e magari è piovuta male in un determinato territorio rischia di causare smottamenti, cedimenti, speriamo ovviamente di no, soprattutto in aree già colpite nelle settimane scorse, mi riferisco all'entroterra del Tiguglio e quant'altro. È chiaro che un piovuto anche minore rispetto a quello che è accaduto nelle settimane scorse rischia di causare delle situazioni che poi ovviamente comportano delle emergenze di protezione civile. Voglio dare un dato però: per tanta pioggia che è caduta in queste settimane, ovviamente a giornate molto particolari e puntuali, in questo momento

quadro generale di protezione civile è un quadro discretamente positivo, perché ad ora, in questo momento, ovviamente noi poi siamo sempre abituati a valutare gli eventi, ripeto, anche diverse giorni dopo dalla chiusura dell'allerta, abbiamo una tendenza generale che ci fa dire che le emergenze, diciamo, di protezione civile sui territori sono certamente allagamenti puntuali, ma non tali da

0: interessamento della colonna mobile. Direi che questo è un quadro discretamente positivo in questo momento.
1: Intanto vediamo con le immagini, le nostre telecamere, la situazione a Torriglia, cielo nuvoloso, ma c'è anche, lo vedete, l'azzurro, e intanto sono le 14 in questo istante, significa che l'allerta arancione è cessata sul centro Levante della nostra regione e adesso si passa in allerta gialla. A tra poco.

0: Bentrovati da Emma Parigi a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, il tempo volge ad un nuovo miglioramento sulla Liguria, torna ad essere questo venerdì asciutto ed assolato, salvo della variabilità nelle aree interne di Ponente. Uno sguardo a ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia tempo stabile ed assolato, soprattutto sul litorale, poiché le aree interne continueranno a risentire di locale variabilità, ma si tratta di addensamenti con localizzati piovaschi, dureranno poco. La giornata di venerdì volgerà ad un miglioramento anche sul tratto costiero di Savona, mentre le aree interne vedranno ancora addensamenti con locali effetti, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi a inizio giornata sul comparto costiero. Poi sarà in graduale attenuazione. Anche su Genova il tempo migliorerà progressivamente con delle belle aperture del cielo, le temperature massime saranno prossime ai 26-27 gradi. Ora vediamo cosa ci attenderà sul Tigullio, analoga condizione. Il tempo sarà in miglioramento anche qui, ampiamente soleggiato, con temperature diurne attorno ai 26-27 gradi, un clima più fresco nella notte al mattino, con minime attorno ai 20-22 gradi. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui il tempo sarà via via più asciutto e con ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne piacevoli attorno ai 26-27 gradi. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare questo fine settimana sulla Liguria, già sabato 19 settembre, tanto sole, una ventilazione per lo più debole e temperature massime in leggero incremento prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo a domenica, poco cambierà, il sole sarà ancora prevalente sulla Liguria con anche poche variazioni termiche. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Eccoci ancora insieme, ritorno da Elisa Ricci per andare a vedere qual è la situazione, dove sta piovendo e anche la situazione sulle nostre autostrade. Elisa.
1: Eccoci Tiziana, parliamo appunto come dicevi tu di dove sta piovendo, anche perché come dicevi è cessata l'allerta arancione proprio alle 14 e allora andiamo ad aiutarci con la piattaforma OMIRL che abbiamo utilizzato durante tutta la mattinata, la rete satellitare di ARPAL che ci aiuta a comprendere dove sta piovendo proprio in tempo reale. Al momento vediamo che la pioggia si sta abbattendo proprio su Genova, in particolare sul santuario del Monte Gazzo, e con 26,4 mm di pioggia. Questo appunto è un dato parziale, io lo ripeto sempre, ma ci comprende di capire cosa sta succedendo proprio in questo momento. Mentre vediamo che la situazione a La Spezia è decisamente migliorata, quindi sicuramente una buona notizia, una notizia positiva. E per quanto riguarda le nostre autostrade invece, anche qui la situazione sta migliorando, infatti al momento nella tratta genovese troviamo solo una segnalazione in A7 direzione Genova, abbiamo una coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A10 Genova Ventimiglia a causa del traffico intenso. Situazione sempre più discutibile invece in A10 nella tratta di Ponente, che comprende da Savona il confine con la Francia, dove vediamo invece una coda di 6 km tra Spotorno e Finale Ligure, questo in direzione Ventimiglia e a causa di lavori. Questa infatti è la situazione

generale che riguarda proprio le nostre autostrade. Invece volevo farvi vedere un video che abbiamo pubblicato sui nostri canali social, un video che riguarda la mattinata, quindi una mattinata di pioggia ma anche di grandine. E infatti andiamo a vedere pioggia, fulmini, grandine, questo sulla Valpolcevera. Forse non c'è l'audio.

0: Ed ecco, queste erano le immagini di questa mattina intorno alle ore 10, immagini da San Quirico, dai comuni dell'entroterra, insomma. E avete visto come il maltempo ha colpito la nostra regione. E naturalmente io vi invito, come sempre, a seguire i nostri social, perché noi vi teniamo aggiornati proprio sulle situazioni in tempo reale, su quello che accade nella nostra regione, anche qui, anche sui social, primocanale.it, Instagram e Facebook. A te, Tiziana.
1: Grazie, grazie Elisa. Ritorno da Elisabetta Biancarani, che dovrebbe essere arrivata a Chiavari. Elisabetta.
2: Sì, mi trovo all'interno del COC, il centro operativo di coordinamento, con Pietro Mortola, che è funzionario della protezione civile, appunto, di questo centro. Com'è andata? Il cielo, possiamo dire, parla da sola, è in parte azzurro.
3: Sì, buongiorno. Non abbiamo avuto particolari criticità durante tutta l'allerta, che è terminata poc'anzi alle 14. Ci aspetta comunque ancora un'allerta gialla fino alle 18 sui bacini grandi.
2: Quindi Lentella in questo caso?
3: Lentella in questo caso, che ovviamente verrà monitorato, ma appunto non abbiamo avuto criticità.
2: Per fortuna tutto era pronto, abbiamo visto le transenne all'imbocco dei sottopassaggi, oppure nei ponti un po' più a rischio, come quelli sul Rupinaro che vediamo lì nelle vostre immagini, perché con le telecamere monitorate la situazione in tempo reale.
3: Sì, esattamente. Le transenne che avete visto fanno parte di una serie di chiusure che vengono effettuate preventivamente all'entrata in vigore dell'allerta, che ricordiamo attivare la fase di preallarme. Sono previste tutta una serie di chiusure sul territorio e a seguito poi conseguentemente di eventuali superamenti di soglia vengono attivate altre chiusure delle zone più critiche sostanzialmente del territorio, quali ad esempio i ponti e le zone, diciamo, un po' più da attenzionare.
2: Proprio ieri c'è stata un'esercitazione con le sirene degli allarmi che suonavano, in quel caso per il torrente Rupinaro intorno alle 12, e presto ci sarà anche per Lentella, perché essendo comunque un comune di dimensioni ben diverse, ad esempio rispetto a Genova, è possibile anche l'allertamento sonoro in caso di rischi.
3: Sì, diciamo che le sirene d'allarme hanno una funzione specifica, cioè quella di avvisare la popolazione di una situazione di rischio imminente e quindi di informarli che da lì a poco si potrebbe verificare un'esondazione del corso d'acqua. È importante, al suono della sirena, che ogni cittadino metta in atto delle norme di autoprotezione. Ciò significa che se una persona si trova all'aperto e sente il suono della sirena, deve allontanarsi il più velocemente possibile dalle zone a rischio. Nel caso in cui si trovasse all'interno di edifici, è importante salire ai piani alti degli stessi.
2: Ricordiamo che a Chiavari dall'anno scorso attivo un progetto, posso dire, un po' di allertamento porta a porta, quando ci sono eventi particolarmente rischiosi e zone a rischio, ci sono dei volontari che vanno e suonano i campanelli delle case delle persone che magari vivono sui fiumi e le invitano ad abbandonare le case, le accompagnano.
3: Sì, diciamo che è da qualche anno che abbiamo avviato un progetto, un'attività di censimento di tutte le persone che si trovano all'interno delle aree ad elevata pericolosità da alluvione fluviale, per cercare di capire quelle che possono essere le esigenze, le necessità, e qualora appunto se ne ravvisasse la necessità da parte di queste persone, provvedere ad esempio ad un'assistenza preventiva prima dell'entrata in vigore dell'allerta, ovviamente, perché sappiamo che farlo

0: durante un'emergenza può essere talvolta molto complesso.
1: Bene, grazie a Mortola. Intanto ci prepariamo anche qua nella zona del Tiguglio ad archiviare questa allerta arancione senza danni, ma comunque con la dovuta attenzione. Anche a Chiavari le scuole sono rimaste chiuse, come nella maggior parte dei comuni della zona e dell'entroterra. Lì nello studio.
2: Grazie, grazie Elisabetta Biancarani. Allora andiamo sempre con le nostre telecamere, intanto al 347-6766-291 ci scrivete: a Pedemonte appena ripreso a diluviare. Intanto guardiamo invece il sole di Lavagna e questa splendida immagine che ci arriva dal Tiguglio. Andiamo insomma a fare una veloce ricognizione con le nostre telecamere sparse in giro per la Liguria, perché insomma abbiamo visto, vedete, ecco, come a distanza veramente di 10-15 minuti l'immagine sia molto diversa. Vi ricordate prima, sulla, diciamo, in direzione monte le nuvole erano veramente nere, molto scure, e invece adesso insomma si sta aprendo anche su Genova, ancora il cielo sereno verso Levante, qualche nuvola in più ancora sul centro di Genova con qualche goccia di pioggia che è scesa. Guardate il sole anche a Torriglia, prima ci eravamo collegati, insomma il cielo era con nuvole un pochino più grigie e un piccolo pezzettino di azzurro, e invece adesso questo azzurro sta prendendo il largo, così come a Portofino la situazione è tranquilla, non c'è il sole, ma insomma le nuvole sono non così preoccupanti. Questo che cosa ci deve far dire? È tutto finito? Intanto vediamo anche il Golfo del Tiguglio. C'è ancora un'allerta gialla, perché ve lo ricordo, l'allerta arancione sul centro Levante della nostra regione si è chiusa alle 14, 11 minuti fa, ma permane l'allerta gialla, che è stata prolungata fino alle 22 sulla zona B, quindi del centro della regione compresa Genova, e di versanti del Savonese. Stiamo parlando dell'entroterra di Savona, in particolare della Val Bormida, della Valle Stura. Questo perché saranno possibili, ci dice ARPAL, anche dei temporali lungo il pomeriggio in quella zona. L'allerta gialla invece nella zona C, quindi il Levante, ed è, quindi stiamo parlando di Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia, chiude alle 16, tranne sui bacini grandi di C, quindi del Levante, che chiuderà alle 18. Questa è la situazione. Vedete insomma grigio, nuvole insomma che si alternano anche alle mie spalle, che è l'immagine in temporale proprio da Terrazza Colombo, e questo insomma è quello che è il panorama di un'allerta temporali. E allora ci fermiamo per una piccola pausa. Vedete che invece sul mare anche qui insomma il grigio è molto meno intenso. Vi ricordo anche che queste che sono le telecamere di Port View le potete vedere in autonomia proprio sul sito 7 giorni su 7 H24 per controllare quella che è la situazione del porto, ma ovviamente anche della città, con queste telecamere. Ci rivediamo tra pochissimo.
3: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
4: Questa settimana Mio Presto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro, e tanti altri ancora.
3: Piume, la bellezza ha trovato casa.

Eccoci ancora insieme con le telecamere di Terrazza. Andiamo ancora una volta, visto che ce lo chiedono i telespettatori per la gioia della nostra regia, a vedere il cielo. Eccolo qui. Questo è il cielo verso Levante, come potete vedere un cielo molto sereno con il sole, come ci raccontava Elisabetta Biancalani da Chiavari. E poi qui è Portofino, abbiamo visto anche in diretta Emanuela Cavallo dopo il forte temporale all'ora di pranzo.

0: alla Spezia e dintorni, invece è ritornato il sole, così come ci ha raccontato il sindaco di Ricco del Golfo, ma anche il sindaco di Lerici e di Sarzana. Questa è Torriglia, quindi siamo nell'entroterra di Genova, vedete che il sole splende anche fra la Valle Scrivia e la Val Trebbia, e poi questo è il Golfo del Tigullio. Il cielo più nero che possiamo vedere grazie alle nostre telecamere puntate in direzione ponente è appunto fra la Valpolcevera e il ponente, quella che è stata la zona più interessata questa mattina intorno alle 11 da un forte temporale. E ancora, insomma, qui ci scrivete al 347-6766-291, per esempio a Sciarborasca sta diluviando, e ancora un altro messaggio che arriva da Pedemonte, e cioè la stessa zona che è stata interessata. Lo vedete alla vostra destra, le nuvole che sono più scure in quella direzione. La paura non è solo nel momento dell'allerta temporali per quello che l'acqua può fare, per un ingente quantitativo di acqua che arriva in pochissimo tempo in un territorio, ma anche quella che è la tenuta del territorio nei giorni successivi. Ne ha parlato Elisabetta Biancalani con il sindaco di Mezzanico, sentiamo.
1: Al sindaco Danilo Repetto e a Marco Grandone della Volontari Civici. Siamo venuti qua in località Nottola perché sappiamo che quando piove a preoccupare sono anche le frane che si sono magari attivate, come in questo caso la settimana scorsa quando c'è stata la precedente allerta arancione e quella gialla. Quindi sindaco, voi avete il terrore che se piovesse in modo consistente, come peraltro per un brevissimo arco di tempo questa mattina è successo, si possa rimettere in moto questa frana?
2: Eh sì, abbiamo paura che si possa riattivare, perché adesso è crollata la scarpata, ma la strada ancora resiste, l'abbiamo transennata e ridotto la carreggiata, però è un grosso problema. Abbiamo già dato l'incarico per fare una progettazione, poi speriamo in un aiuto concreto dalla regione, perché con le nostre forze non riusciamo sicuramente a sostenere un intervento di questa entità.
1: Avete fatto un preventivo?
2: Ma qua stiamo parlando intorno ai 150.000 euro, una stima di massima, tenendo conto che questa è una zona anche densamente popolata, che Mezzanico è un comune che in controtendenza negli ultimi 15 anni siamo aumentati di quasi 200 persone, e tutte in questa zona c'è parecchia gente che si è trasferita, per cui è densamente popolata anche questa zona collinare.
1: Siamo verso Vignolo in questa strada, che è un'altra località. È bello sentir dire che l'entroterra si ripopola, e qua apro una parentesi perché se ne parla molto in questo periodo per quanto riguarda il trasporto pubblico, la crisi di MT e tagli delle corse, e si dice che vanno a penalizzare soprattutto le frazioni. A Mezzanico com'è andata con nuovi orari, scuola, bus e quant'altro?
2: Ma è andata che sul fondo valle da 20 corse siamo passati a 12.
1: La metà quasi.
2: E poi dopo una battaglia abbastanza intensa siamo riusciti ad ottenere una linea che permette ai bambini che vanno alle scuole medie a Carasco di ritornare a un orario decente, perché sennò erano costretti a restare a Carasco tre quarti d'ora, aspettare un autobus alle 3 quando escono alle 2:10. Adesso invece hanno rimesso un corrierino alle 14, in maniera che rientrano bene.
1: Bene, considerando che devono ancora pranzare. Vanno a casa, quindi sarebbero arrivati a casa magari dopo le 3:30, quindi ce l'avete fatta.
2: Sì, quello lì sì, grazie veramente a sostegno anche dei genitori, dei cittadini, siamo riusciti anche durante l'ultima conferenza con la sindaca Salis, alla fine MT ha rimodulato gli orari permettendo questa corsa.
1: Peccato che si sia arrivati all'ultimo a dover battagliare e che il progetto non vi sia stato mostrato e non sia stato condiviso prima.
2: Eh beh sì, noi abbiamo fatto subito un'osservazione già ai primi di luglio chiedendo questa cosa qua, poi abbiamo visto che nell'orario invernale quella corsa che avevamo chiesto di spostare di 10 minuti, di ritardare il passaggio a Carasco che passava alle 13:39, dire passiamo ai 13:50, poi alla fine hanno detto subito di no, però poi alla fine siamo riusciti ad arrivare alle 14, che è un punto che va bene a tutti.
1: Torniamo per chiudere sul maltempo, ancora sulle frane che spaventano. Grandone, lo Sturla, il torrente Sturla di solito non vi dà problemi?

0: facendo
1: grossi
0: gli scongiuri.
1: Problemi non ne dà, però quando dà problemi c'è un disastro un po' dappertutto.
0: Cioè, quando lo Sturla dà problemi vuol dire che è messa proprio male la situazione.
1: In fondo valle assolutamente la situazione è molto critica.
0: Ecco, voi siete organizzati al COC come tutti i comuni, pronti per intervenire?
1: Sì, adesso abbiamo unito i due COC di Borzonasca e Mezzanego in un unico COI, appunto intercomunale, per avere più volontari a disposizione in maniera contemporanea e poter avere un ricambio, diciamo, nella turnazione durante le
0: emergenze,
1: le allerte. Esattamente.
0: Grazie, vedete, verso il mare, sì, arrivo sindaco, c'è un po' di sole, qua nell'entroterra bisogna sperare che questo nero non si scarichi a terra. Dica.
2: No, niente, che noi abbiamo un idrometro dell'ARPA dal ponte di Vignola e abbiamo notato durante gli ultimi due eventi che l'acqua in mezz'ora è salita addirittura di 2 metri. Cioè, per cui ormai è talmente a livello fuori l'intensità delle piogge, arrivano proprio delle onde di piene, in mezz'ora è passato da 0,90 centimetri il livello a 2,94.
0: Mamma mia, nella settimana scorsa?
2: Sì. E anche in quell'altra prima, cioè praticamente abbiamo notato che, essendo che la lettura dell'idrometro ogni mezz'ora, da mezz'ora è passato da 0,90 0,94 a 2,91 2,93, cioè,
0: e questo insegna che non bisogna mai sottovalutare nulla.
2: Invito comunque i cittadini a evitare spostamenti, a stare lontani dalle aste fluviali, perché al momento non è successo niente, però stiamo comunque molto attenti. L'invito è questo.
0: Grazie, parole sicuramente preziose. Io chiudo dicendo che questo umido, questa pioggia alle porte qua in campagna, nell'entroterra, risveglia i profumi della natura, e quindi si sentono un po' i profumi di diverse tipi di felci, di fiorellini, insomma qualsiasi cosa emerge proprio per l'umidità. Te la linea, noi adesso con Francesco Righi andiamo proprio a Borzonasca.
3: E adesso vediamo la situazione in tempo reale. In questo momento sta piovendo, c'è un temporale su Arenzano, stiamo cercando di metterci in contatto con il sindaco di Arenzano, Francesco Silvestrini, che è il nero che vedete alle mie spalle, proprio in quella zona. Messaggio nuovamente che ci arriva da Sciarborasca, che ci dice come insomma lì ci sia un temporale forte in questo momento. Questa è la situazione. Vi ricordo che l'allerta arancione si è chiusa alle 14 sul centro Levante della nostra regione. Questa è la cartina in questo momento, vedete quella striscia rossa è il temporale che sta interessando la zona intorno ad Arenzano negli ultimi minuti. Temporali che sono e che si accenderanno, c'è la possibilità insomma che si accendano per tutto il pomeriggio. Questa è la motivazione che ha spinto ARPAL a prolungare l'allerta gialla sulla zona B, cioè la zona del centro e di Genova fino a Savona, e la zona D, i versanti dell'entroterra, della Val Bormira, della Valle Stura, fino alle 22 di questa sera, mentre nel Levante la zona C ed E, che riguarda invece Valli Scrivia, Aveto e Trebbia, l'allerta gialla chiuderà alle 16, tranne che sui bacini grandi di C, quindi del Levante, dove chiuderà alle 18. Questa è la situazione. Avete visto come insomma la cartina faccia vedere proprio, no, come la Liguria è sostanzialmente, grazie alla regione Filippo Rossi, bianca. Vedete che poi improvvisamente si accende un temporale, il colore ovviamente indica l'intensità della pioggia che sta cadendo, e sostanzialmente in questo momento l'unico punto della regione dove sta piovendo è intorno al ponente genovese e quindi intorno al comune di Arenzano. Tanto per capirci, tanto per dare un'indicazione, non ho capito Filippo, scusa. Ok, il sindaco non risponde, evidentemente insomma sarà impegnato, mentre invece nelle altre zone, come abbiamo visto da Spezia, ma anche nel Tiguglio, insomma il cielo è molto soleggiato. E

0: e quindi insomma i temporali per il momento sono passati. Guardate che bella questa immagine di Portofino, il sole è arrivato anche lì e quindi si vede proprio il colore del mare. Vedete questo cielo un po' azzurro e un po' nuvoloso ancora sul Golfo del Tiguglio. Queste insomma saranno le caratteristiche della giornata che ci porteremo in avanti fino al tardo pomeriggio e la serata appunto in allerta gialla. Questa è Lavagna con il sole, immagini che ci arrivano in tempo reale. Ci fermiamo per una piccola pausa.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
0: Andiamo a salutare Federico Grasso di Arpal. Buongiorno Federico.
3: Buongiorno Tiziana, ben ritrovata a te e a tutti i telespettatori e telespettatrici di Primo Canale.
0: Allora, un aggiornamento del bollettino meteo, ci arriviamo, ma intanto che cosa abbiamo vissuto questa mattina e che cosa vi aspettate da qui appunto all'aggiornamento del bollettino?
3: Sì, la Liguria è stata interessata soprattutto sul centro Levante da queste strutture temporalesche che fortunatamente non sono rimaste stazionarie sulla terraferma. La più importante è rimasta confinata sul mare antistante Spezia, ha toccato terra solo a tratti e ha interessato prevalentemente la parte toscana immediatamente al di là del confine, e questa situazione sta continuando tuttora con le ultime energie, per così dire, di questa cella temporalesca che stanno ancora interessando il tratto di costa tra Via Reggio e Livorno. Per quanto riguarda la regione, abbiamo in questo momento ancora l'estremo Levante, quindi la zona di Porto Venere, Spezia e tutto il Golfo, interessata da precipitazioni che localmente sono forti o molto forti. In precedenza, nella mattinata, abbiamo avuto diverse linee temporalesche che hanno riguardato anche il centro della regione, in particolare la città di Genova e l'immediato entroterra. Al massimo sono stati misurati 45 mm in un'ora a Bobbia e 41,8 a Pignone, alla Catedrale di Pignone nello Spezzino. Quindi queste sono state le due intensità massime orarie. Però anche con le immagini che avete mostrato prima dalla Valpolcevera si è visto il potenziale che avevano queste strutture temporalesche. È bastato un quarto d'ora, 20 minuti di pioggia più intensa, parliamo di 25-30 mm caduti in mezz'ora, per creare subito allagamenti importanti delle sedi stradali e risposte comunque dei bacini più piccoli che partivano da una situazione generalmente di suolo abbastanza saturo. Questo ovviamente era un'eredità delle precipitazioni della settimana scorsa. Adesso sulla Liguria sta transitando l'anomalia in quota, cosiddetta da parte dei tecnici appunto anomalia in quota, che contribuisce a rendere un pochino più secca l'atmosfera e quindi

0: ad abbassare la possibilità che si vadano a innestare strutture temporalesche. Permane tuttavia una fase post-frontale che riprenderà vigore nel pomeriggio e tra pomeriggio e sera, in corrispondenza soprattutto dei rilievi del centro ponente, e quindi questa volta, ed è questo il motivo per cui l'allerta gialla è stata prolungata sulle aree B, D, ossia quelle delle città di Savona, Genova, della Valbormida e della Vallestura, proprio perché nel pomeriggio sera odierni potremmo avere ancora qualche singolo temporale localmente molto forte, quindi potremmo avere delle precipitazioni anche magari superiori a quelle che si sono verificate già questa mattina, destinate però fortunatamente poi a spostarsi, quindi a durare un'ora, poco più o poco meno, e poi destinate a spostarsi.
1: Ti faccio una domanda, te la faccio ripetere tutte le volte, che è quella che caratterizza un'allerta temporali, e cioè il fatto che, come abbiamo visto e raccontato questa mattina, Ponte Decimo, Serraricò, Bolzaneto, in quel momento pioveva veramente forte e a pochi chilometri di distanza invece non dico che splendesse completamente il sole, ma il terreno era asciutto.
0: Sì, sì, esatto. Il temporale è un fenomeno meteo molto intenso, molto rapido nel suo sviluppo, ma limitato da un punto di vista dell'occupazione del territorio. Al massimo può arrivare a qualche decina di chilometri quadrati, non di più. E può capitare di avere in un punto un rovescio molto importante, con appunto anche 30, 40, 50 mm di pioggia in un'ora, e a 5-10 km di distanza una finestra soleggiata con i raggi di sole, che è proprio la situazione che si è verificata questa mattina. La differenza principale invece tra giallo e arancione e che con la gialla ci si aspetta un temporale anche localmente molto forte, anche localmente più intensi di quelli che abbiamo misurato stamattina sulla terraferma, ma comunque in spostamento, quindi non capace di fermarsi su uno stesso territorio per più di un'ora, un'ora e mezza. Con l'arancione invece c'è il rischio, ed è quello che si è verificato, ma fortunatamente in mare, nel tratto antistante Spezia, che la stessa struttura temporalesca molto intensa sia capace di fermarsi per 3, 4, 5, 6 ore sullo stesso territorio. E ovviamente le conseguenze al suolo di un simile fenomeno sono completamente diverse, nel senso che un conto è il rovescio che dura pochi minuti, poche decine di minuti, capace di allagare la sede stradale, capace di creare risposte sui bacini molto piccoli, ma poi si sposta e quindi gli effetti al suolo cessano. Un conto invece è un fenomeno che permane per 3, 4, 5 ore sullo stesso territorio e quindi gli effetti al suolo sono ovviamente moltiplicati.
1: La domanda invece è sulle temperature, perché molti telespettatori ci stanno scrivendo e chiedendo.
0: Le temperature resteranno un pochino più fresche, con calo soprattutto nelle minime questa notte, quindi per oggi e domani avremo una situazione anche relativamente più asciutta nelle prossime ore, proprio perché il passaggio del fronte contribuirà a seccare l'atmosfera. Con la giornata di domenica però torneranno ad aumentare, e in particolare lunedì, la prima parte della settimana prossima, lunedì e martedì, rischiamo di avere nuovamente delle massime che possono andare, non dico a toccare 30 gradi, però insomma ad avvicinarcisi molto, quindi un ritorno di tempo stabile, l'alta pressione che torna a prendere il sopravvento, e almeno fino a metà della settimana prossima questa situazione dovrebbe mantenersi tale.
1: Grazie, grazie a Federico Grasso per tutti questi aggiornamenti, buon lavoro.
0: Grazie a voi, a risentirci, buon lavoro.
1: E adesso ci spostiamo e andiamo a Borzonasca con Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
2: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Il sole in questo momento illumina il torrente Sturla, mi trovo proprio a Borzonasca in Valle Sturla con questa bella istantanea, un po' da cartolina. Diciamo che queste allerte, quando fortunatamente non forniscono pioggia, però ci danno la possibilità anche di regalare al nostro pubblico a casa quelle che sono le atmosfere dell'entroterra. Giuseppino Maschio, sindaco di Borzonasca, benvenuto. Intanto facciamo il punto della situazione, mi conferma anche lei che è stata fino ad ora una giornata tranquilla sul fronte delle precipitazioni e soprattutto dei temporali.
3: Sì, fortunatamente è andata bene, per il metro non è successo niente, devo dire che ha piovuto anche pochissimo e quindi diciamo che è andata bene, dai, quindi su questo siamo contenti.
2: Siete ottimisti, anche perché ricordiamo l'allerta arancione si chiuderà alle 14, ma quella gialla proseguirà, se non sbaglio, fino alle 22, quindi sempre allerta. Sindaco, intanto guardando queste case mi viene da domandarle, ma un tempo se hanno costruito le case così sul torrente Sturla significa che il torrente Sturla non è mai arrivato a livelli

0: tanto alti, perché i nostri avi sapevano bene dove costruire.
1: Infatti appunto la storia ce lo insegna, fortunatamente non abbiamo mai avuto problemi di allagamento delle case. Abbiamo avuto dei problemi nel 2013-2014, sì, ma dovuto agli affluenti che gravitano sul comune, che ovviamente sono torrentelle che di norma non hanno quasi acqua, e quando vengono queste precipitazioni si ingrossano in una maniera incredibile, e basta che si chiuda un tombino o qualcosa che l'acqua arriva in paese, e purtroppo l'abbiamo vissuta. Cerchiamo di fare tesoro dell'esperienza e quindi teniamo puliti. Anche adesso, passate un po' queste piogge, procederemo alla pulizia dei torrenti che confluiscono sullo Sturla e sul Penna, a pulire lo stesso Penna e Sturla, e in modo da prepararci per quanto è possibile che non succeda qualcosa.
0: Li chiamate in un modo particolare questi corsi d'acqua che scorrono anche in mezzo alle case, vero?
1: Sì, torrenti, torrenti insomma.
0: Ecco, ricordato appunto il 2013-2014.
1: Balletti,
0: I balletti, esatto. Ecco. Ma nella storia è mai arrivata l'acqua fino qua alle case?
1: Mi ricordo negli anni, mi pare 70 vagamente, che era mai il periodo dell'alluvione di Genova, di Firenze, a causa di una tromba d'acqua che era piovuta, si aveva scaricato sul passo della Forcella, in effetti l'acqua era arrivata all'altezza
0: di quel pontino
1: lì. Ma oltre non è mai andata, quindi di sotto ci sono solo cantine, quindi i danni erano stati relativamente piccoli. E, appunto, come diceva, gli antichi sapevano costruire, hanno costruito praticamente la palazzata a fa d'argine,
0: esatto,
1: ma non hanno costruito poi opere che potessero in qualche maniera fare da tappo. Anche il ponte che siamo su cui adesso l'hanno fatto ad arco, e l'hanno fatto a un'altezza tale che non ha mai creato problemi.
0: Sindaco, approfitto anche con lei, come ho fatto con altri suoi colleghi sindaci, come sta facendo anche Carlotta Nicoletti a Genova, per chiederle i nuovi orari di AMT, se hanno penalizzato il suo comune, che è un comune dell'entroterra con tante frazioni. Vedo già dal suo viso che...
1: Purtroppo sì, apparentemente dall'orario che avevamo in qualche maniera concordato con AMT, nonostante la nostra insoddisfazione, ma considerando quello che era la previsione, eravamo già ottenuto qualcosa. Poi l'applicazione alla realtà dei fatti purtroppo ha dimostrato che non è sufficiente. Allora, alla mattina hanno, chissà per quale motivo, è stato sostituito un pullman da 54 posti con un pulmino, per cui i ragazzi che vanno a scuola, qualcuno non riesce a salire sul pulmino.
0: Quindi restano a terra e devono prendere un pulmino dopo ed arrivare a scuola dopo.
1: Mi hanno segnalato che rimangono a terra, quindi, oppure la gente accavalata uno sull'altro, quindi questo è una cosa che veramente è incomprensibile. Il perché di questa riduzione di questo mezzo. Poi ci sono invece delle corse in salita a rientro che hanno tolto e che consentivano alla gente che magari faceva i turni, che andavano a lavorare, anche quelli di non riuscire a venire a casa, perché ci sono degli intervalli di un paio d'ore con tutte le problematiche che avranno. Speriamo che questo avvio, che sia solo un assestamento, e che poi si possa portare i correttivi che sono necessari, perché sennò è veramente un disastro. Come ho definito una volta, insomma, questo è un servizio pubblico e deve essere un servizio pubblico, così come adesso, insomma, qualche problema ce l'ha. E per le nostre realtà non abbiamo altri mezzi di trasporto, noi non abbiamo treni, non abbiamo niente, quindi o pullman. Quindi, pur comprendendo le difficoltà che attraversa AMT, la questione economica, che speriamo che si trovi una soluzione, ma il servizio minimo garantito, i ragazzi alla mattina e i lavoratori vanno portati a lavorare, vanno portati a scuola, se no insomma non va bene.
0: Non stiamo parlando ovviamente dello scuolabus, ma di quei ragazzi che vanno alle superiori, alle medie, che quindi prendono gli autobus di linea, che però devono avere gli autobus di linea.
1: Certamente, parliamo di autobus di linea, perché lo scuolabus finora è garantito dal comune, certo, e quindi quello lo garantiamo. Però il trasporto di linea ha queste problematiche. Prima c'era almeno mi hanno segnalato proprio stamattina che c'era un pullman, diciamo, da 50 posti che veniva da Santo Stefano, che adesso l'hanno portato a un pulmino.
0: Quindi ne avrà 20 probabilmente.
1: Sì, capisco anch'io che per la riduzione dei costi, però poi non riesce a portare la gente, non va bene.

0: Quindi voi state, cioè lei sta prendendo nota e poi mi auguro che scriva Salis, che scriva l'AMT per correggere.
1: Sto preparando appunto, sto raccogliendo tutte le segnalazioni negative di questo servizio, poi farò un APEC a AMT e al Comune di Genova, che è il maggiore azionista di AMT, in modo che di trovare una cioè, qui non chiediamo stravolgimenti o qualche cosa che purtroppo ci rendiamo conto che sarà difficile ottenere, ma si tratta quegli aggiustamenti che consentono alla gente di poter almeno avere il minimo vitale. Ecco.
0: Grazie sindaco, ci faccia sapere, e con il sole che per fortuna splende sulle nostre teste al momento vi salutiamo, diretti a Lavagna, perché là sul Fiumentella ci sono molte polemiche sui nuovi argini, sulla cosiddetta diga per figli, quindi avremo molto da dire.
2: Grazie, grazie Elisabetta, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme.

Bentrovati da Emma Parigi a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di primo canale. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, il tempo volge ad un nuovo miglioramento sulla Liguria. Torna ad essere questo venerdì asciutto ed assolato, salvo della variabilità nelle aree interne di Ponente. Uno sguardo a ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia tempo stabile ed assolato, soprattutto sul litorale, poiché le aree interne continueranno a risentire di locale variabilità, ma si tratta di addensamenti con localizzati piovaschi, dureranno poco. La giornata di venerdì volgerà ad un miglioramento anche sul tratto costiero di Savona, mentre le aree interne vedranno ancora addensamenti con locali effetti, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi a inizio giornata sul comparto costiero. Poi sarà in graduale attenuazione. Anche su Genova il tempo migliorerà progressivamente con delle belle aperture del cielo. Le temperature massime saranno prossime ai 26-27 gradi. Ora vediamo cosa ci attenderà sul Tigullio. Analoga condizione, il tempo sarà in miglioramento anche qui, ampiamente soleggiato con temperature diurne attorno ai 26-27 gradi, un clima più fresco nella notte al mattino con minime attorno ai 20-22 gradi. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui il tempo sarà via via più asciutto e con ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne piacevoli attorno ai 26-27 gradi. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare questo fine settimana sulla Liguria. Già sabato 19 settembre, tanto sole, una ventilazione per lo più debole e temperature massime in leggero incremento prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo a domenica, poco cambierà, il sole sarà ancora prevalente sulla Liguria con anche poche variazioni termiche. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Tiziana?
1: Allora, come sta andando avanti questa giornata di allerta e di maltempo sulla nostra regione con questi temporali qua e là, insomma, che si sono accesi e che continuano in parte a far vedere delle zone della nostra regione anche vicine con temporali intensi e piogge forti e magari dei comuni vicini all'asciutto?
0: È così, io li definirei a macchia di leopardo, che poi è una caratteristica, diciamo, dei fenomeni temporaleschi. Già ieri, quando abbiamo annunciato l'allerta arancione, abbiamo detto che nelle varie aree di allerta ci sarebbero stati dei comuni molto bagnati ed altri che magari l'acqua avrebbero vista meno. Così è accaduto, direi che il centro Levante è stato abbastanza attraversato dalle prime ore di questa mattina da questi passaggi perturbati. Lo Spezzino lo è ancora attualmente, lo Spezzino peraltro questa mattina ha iniziato, diciamo, l'allerta con temporali molto forti che lo hanno attraversato e poi via via l'entroterra del Tiguglio, l'entroterra di Genova, il ponente genovese, proprio perché questo fenomeno è diverso dalle piogge diffuse che sono più localizzate, durano per più tempo e ci danno delle risposte anche nei corsi d'acqua principali. Il temporale ha queste caratteristiche che, come avete visto dall'emissione della nuova allerta, ci accompagnano poi per tutto il pomeriggio fino a in serata, diciamo, di oggi, soprattutto sul centro Levante, perché il quadro rimane comunque un quadro che ha un'instabilità almeno per tutta la giornata di oggi e poi dalla giornata di domani pian piano si tornerà a, come dire, quel sole, magari un po' meno caldo, magari per ancora qualche velatura nella giornata di domani, ma a cui siamo stati abituati, salvo varie interruzioni per allerte temporali nelle settimane scorse.
1: Tra l'altro, assessore, vedevamo proprio le immagini di questa mattina, di quando noi abbiamo raccontato in diretta proprio tra Bolzaneto, Ponte Decimo, Serra Ricò, quel forte temporale. E effettivamente anche lì l'intensità è stata molto forte. Purtroppo questi fenomeni ormai non sono più un'eccezione, di vedere appunto queste bombe d'acqua, diciamo, che non amano, diciamo, i meteorologi, noi giornalisti le definiamo così, ma tanto per capirci, ma ormai non sono più bombe d'acqua, sono che l'intensità della pioggia purtroppo quando capita è veramente forte in quel momento. Guardate quanta acqua lì, insomma, erano pochi minuti di pioggia ancora. Eppure, nonostante questo, sembra difficile per qualcuno comprenderlo.
0: A me spiace che sembri difficile, perché invece il ragionamento che avete appena fatto è un ragionamento molto lineare. Sono eventi che hanno una portata, semplicemente anche a toccando terra, che evidentemente sono molto rilevanti. Parliamo di 30-40 mm nell'arco di mezz'ora, 40 minuti, un'ora, che ovviamente sono un quantitativo d'acqua che tocca terra e che purtroppo può causare veramente pericolo per l'incolumità delle persone. Cosa c'è, diciamo, in grado di non essere capito in questo ragionamento, a me ancora non è troppo chiaro. E quindi, insomma, bisogna continuare a far capire alla gente che allerta per temporali non è qualcosa di banale, ma è uno strumento che abbiamo imparato a conoscere, che non prevede l'allerta rossa, ma che prevede solo allerta gialla-arancione, proprio per le caratteristiche che si porta dietro.
1: Il terreno, diciamo, nel genovesato era abbastanza secco, abbiamo raccontato, insomma, cosa è successo la settimana scorsa in Val Fontana Buona. Adesso la preoccupazione è, l'abbiamo sentito nelle voci dei primi cittadini dei piccoli comuni, quello delle frane, degli smottamenti.
0: Noi continuiamo a seguire, come voi ben sapete, le allerte ben dopo la chiusura, diciamo così, dei bollettini ufficiali e anche della capacità comunicativa con cui, grazie anche al vostro contributo, arriviamo a tutti i cittadini. Perché sappiamo che quando smette di piovere, per la gente è finita l'allerta, ma per noi che facciamo protezione civile e difesa suolo, l'acqua che è caduta e magari è piovuta male in un determinato territorio rischia di causare smottamenti, cedimenti, speriamo ovviamente di no, soprattutto in aree già colpite nelle settimane scorse, mi riferisco all'entroterra del Tiguglio e quant'altro. È chiaro che un piovuto anche minore rispetto

0: rispetto a quello che è accaduto nelle settimane scorse rischia di causare delle situazioni che poi ovviamente comportano delle emergenze di protezione civile. Voglio dare un dato però, per tanta pioggia che è caduta in queste settimane, ovviamente a giornate molto particolari e puntuali, in questo momento il quadro generale di protezione civile è un quadro discretamente positivo, perché ad ora, in questo momento, ovviamente noi poi siamo sempre abituati a valutare gli eventi, ripeto, anche diverse giorni dopo dalla chiusura dell'allerte, abbiamo una tendenza generale che ci fa dire che le emergenze, diciamo, di protezione civile sui territori sono certamente allagamenti puntuali, ma non tali da inibire, diciamo, la circolazione, piuttosto che mettere in pericolo persone o addirittura vedere la chiamata alla protezione civile regionale, quindi con l'interessamento della colonna mobile. Direi che questo è un quadro discretamente positivo in questo momento.
1: Che cosa ci dobbiamo quindi aspettare per il tardo pomeriggio, la serata di oggi e poi domani?
0: Allora, con minore intensità e magari minore frequenza dobbiamo aspettarci quello che è accaduto da stamattina alle 6 in poi, quindi accensione di temporali dal mare che arrivano sulle nostre coste piuttosto che sui nostri entroterra, perché anche quando, diciamo, si è dentro un'allerta gialla, come diciamo accompagneremo fino alla serata di oggi, ci possono essere delle reminiscenze di attivazione di temporali che possono dare comunque da sole delle situazioni negative a terra e ovviamente potenziali pericoli per l'incolumità delle persone. Domani mattina direi che ci sarà ancora un po' di residuo, ma pian piano nella giornata di domani si apre, diciamo, di nuovo il bel tempo, un po' di ritorno di alta pressione, e direi che per la settimana prossima, anche se voi sapete che le previsioni si fanno sempre a 24-48 ore massimo di distanza, ma la tendenza è una tendenza ad un tempo abbastanza discreto.
1: Speriamo, speriamo. Grazie all'assessore Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla protezione civile. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Vi ricordo che potete telefonarci in diretta all'800 640 771 oppure mandare i vostri messaggi al 347 6766 291. Ma per favore, Arenzano, con il sole da questa mattina, 6 tuoni in distanza ma senza una goccia di pioggia e scuole chiuse. Complimenti all'ARPA e al sindaco di Arenzano, a loro: dove lasciare i figli non gli frega niente. Ora ho capito, arancione vuol dire sole pieno. Mi dispiace, Marco, non abbia sentito, diciamo, la spiegazione che ancora una volta ha fatto l'assessore Giampedrone e Federico Grasso di ARPAL. In una previsione di allerta arancione temporali, succede che in alcuni territori, anche vicini, ci possano essere dei temporali, delle forti precipitazioni o grandinate, e a poca distanza invece non piova. Questo per esempio è successo anche la scorsa settimana, quando abbiamo raccontato l'esondazione del torrente Lavagna a San Colombano Certenoli, per esempio, o il torrente Aveto a Rezzo Aglio, che aveva raggiunto il suo limite di guardia. Ebbene, a Genova sostanzialmente in quel giorno non era scesa neanche una goccia di pioggia. Poi lei, come sempre, sottolinea poi quello che è un tema che da anni e anni, da sempre, da quando Primo Canale fa le dirette per il maltempo, ed è il tema delle scuole chiuse. Scuole aperte, l'aiuto alle famiglie, se uno non sa dove mettere il bambino, a chi lasciarlo, e questo è un tema molto delicato perché, ahimè, è un tema di welfare e di aiuto alle famiglie che non c'è. Allora, direi che possiamo andare forse a riascoltare le parole della sindaca Angela Negri, sindaca di Serra Ricò, che ha raggiunto questa mattina Chiara Urù proprio pochi minuti dopo la fine del fortissimo temporale in Valpolcevera.
2: L'accumulata maggiore direi che è partita dalle 8:30, ma particolarmente dalle 10 in poi, e ora sta rischiarando. Non abbiamo avuto problemi particolari, per fortuna. Dico sempre, perché le allerte arancioni sono così, possono essere giornate come questa molto molto più tranquille, oppure ci troviamo a volte in allerte gialle che ci fanno pensare, come dire, ci danno da fare. Quindi

0: Quindi direi che per il momento va tutto bene, è una giornata tranquilla. Naturalmente quando piove così tanto, anche per poco tempo, ma così forte, è chiaro che qualche allagamento, come dire, strada che diventa un torrente, ma provvisoriamente, quindi non abbiamo avuto emergenze. Naturalmente, come dobbiamo fare in questi casi? Il guado di Mainetto è stato chiuso, quindi comunque in allerta arancione fino alle 2 l'impianto sportivo deve essere chiuso. Noi abbiamo chiuso le scuole, non tanto per incapacità amministrativa, come qualcuno dice, ma perché era un orario di entrata e di uscita scolastica e francamente non sappiamo mai dove picchia, ecco, perché ora sono temporali particolari, molto forti, ma magari un 10 minuti piove qua e poi un po' più in là, e quindi comunque lasciare i bambini, le famiglie, se fosse piovuto tanto in orario di apertura o di chiusura, diventava un po' un problema. Direi che se va avanti così esco dall'allerta soddisfatta, diciamo,
1: Grazie
0: tranquilla.
1: sindaca. Allora, mi sposto con Alessandro Parodi, il vice sindaco di Sararicò. E allora, quali sono le zone più attenzionate? In questo caso stava la sindaca, ci ha ripetuto la chiusura del guado, il campo sportivo. Quali sono le zone più
2: Allora,
1: attenzionate?
2: intanto diciamo che con l'attivazione e l'apertura del COC noi necessariamente facciamo partire la squadra che vada a chiudere il guado, di modo che abbiamo la certezza che non ci siano passaggi sia pedonali che carrabili. Le zone più attenzionate. Allora, noi abbiamo principalmente due pluviometri che sono o a Crocetta d'Orero e a Valereggia, oltre ad averne uno sulla scuola qua a Piedemonte. Per fortuna, come diceva il sindaco, al momento grossa accumulata non c'è stata. I nostri due pluviometri hanno dato dei valori intorno al 20%, ma quindi veramente risibile. E questo l'abbiamo riscontrato nel torrente Sec, che è il principale affluente del Polcevera, che è veramente ancora a basso livello. Per fortuna, diciamo noi, perché il Secca ogni tanto ci fa diventare un po' birichini e dobbiamo intervenire prontamente a chiudere il guado, e magari ci sono le partite, gli sportivi che dicono: ma perché avete chiuso? Dobbiamo farlo per essere maturi e rigorosi nell'attenzione a tutta la sicurezza. No,
1: Anche perché in un'ora, 2 ore al massimo, insomma, la situazione può cambiare
2: no, il
1: davvero.
2: Secca può tracimare in un'ora, e a quel punto lì non possiamo più intervenire e mandare via la gente che era ferma negli impianti sportivi. Dobbiamo essere preparati prima.
1: Il guado mi stava dicendo, anche in allerta gialla deve essere chiuso, ovviamente voi siete stati sul posto per verificare, insomma, se
2: Sì,
1: doveva essere chiuso o meno.
2: certo, la Regione Liguria anni fa ci impose proprio la chiusura in concomitanza con le allerte addirittura di livello giallo. Noi siamo sul territorio, viviamo sistematicamente, se possibile cerchiamo di fare l'attenzione massima per essere pronti a chiuderlo, ma se non è proprio necessario lo lasciamo aperto.
1: Quindi, oltre al guado, ci sono state strade, ponti, sottopassi che avete dovuto chiudere, segnalazioni da parte di qualche cittadino?
0: Direi per il momento no, c'è una segnalazione nella zona di Mainetto dove c'è dell'acqua, dove ci sono i garage, quindi abbiamo mandato la squadra di protezione civile a vedere se c'era da aspirare dell'acqua oppure se era stata una cosa momentanea. Approfitto di questo, come dire, di questo momento, di questo incontro, perché c'è stata un po' di polemica in questi giorni perché avevamo dichiarato che a settembre avremmo pulito il Secca, e infatti la gara sul MEPA, perché è un appalto grosso di quasi 100.000 euro, che poi c'è anche da chiedersi un comune come il nostro se debba avere la responsabilità di pulire un fiume, perché questo secondo me è anche un punto che sarebbe da toccare, perché per noi mettere insieme 100.000 euro per pulire il fiume, soprattutto nella zona di Castagna, quindi un po' più in giù, è veramente oneroso. Partiranno a breve i lavori, quindi sarà un lavoro nella zona di Castagna e anche di attenzione ai rivi secondari che lì confluiscono, in modo che quando ci saranno le altre allerte non dobbiamo abbassare l'attenzione, ma possiamo avere un po' più di tranquillità. È chiaro che l'autorizzazione

0: per l'ingresso in alveo, le targhe, la gara sul MEPA e tutto quanto hanno reso, dopo il periodo, cioè nel periodo feriale, hanno reso il lavoro tutto un po' più lungo. Ma confido che la prossima settimana possano iniziare i lavori.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme.

0: yogurt Yomo, 2 vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14 euro. Vasco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Dalla nostra finestra sul mondo, vogliamo oggi ad Hong Kong, andiamo a salutare Francesco Vitali, genovese, presidente della Camera di Commercio Italiana Hong Kong e Macao. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti, grazie, ben ritrovati, eccoci.
1: Ben ritrovato, insomma uno dei primi inviati nel mondo, diciamo, per questa rubrica che però risentiamo ogni tanto con piacere per farci raccontare un po' come vanno le cose in quella parte del mondo. Partiamo però nel raccontare un po' la tua storia, cioè quando e perché hai lasciato Genova e da quanto vivi lì ad Hong Kong.
2: Sì, allora io ormai sono 12 anni che vivo qui, ho lasciato Genova un po' per caso perché la società multinazionale per cui lavoro nel settore della consulenza e di supporto alle imprese che vengono internazionalizzarsi in Asia mi aveva detto di venire qua per un periodo che doveva essere di 9 mesi, un anno, e poi alla fine sono rimasto qua, ormai sono quasi 12 anni e quindi questa è stata un po' la mia storia. Poi vabbè, ci sono stati gli anni delle proteste, gli anni del Covid e alla fine abbiamo superato questi momenti e ora ci troviamo qua, abbiamo messo su famiglia tutto e quindi ora siamo genovesi.
1: Sei radicato lì, diciamo, esatto. Adesso in questo momento
2: siamo radicati qui, esattamente.
1: Come si vive a Hong Kong e se l'hai vista cambiare in questi 12 anni?
2: Allora, Hong Kong si vive molto bene, come dico sempre quando parliamo di Hong Kong, alla fine si promuove tanto l'economia, che sicuramente è uno dei fattori principali, la finanza e tutto, ma questo è un posto meraviglioso dove vivere, cioè è molto simile da un punto di vista geomorfologico a Genova, ci sono le montagne, c'è il mare, spiagge bellissime, insomma vicina poi alla Cina, vicina a tutta una serie di paesi asiatici molto belli che nel giro di 2 ore d'aereo si raggiungono, quindi qualità della vita onestamente penso che sia una delle più alte al mondo, si vive molto molto molto bene e anzi rinnovo l'invito Tiziana a venire qui a trovarci a Hong Kong e scoprirai veramente una bella città accogliente, internazionale.
1: Ma sei nel periodo dell'anno migliore qual è?
2: Il periodo dell'anno migliore inizia ora, inizia da fine settembre fino a marzo, qua si sta bene, piove pochissimo, 26 gradi, insomma un paradiso, iniziamo adesso, l'estate no, sconsiglio a tutti di venire ad agosto, ma dopo agosto
1: perché le temperature
2: bene.
1: E il grado di umidità raggiunge quali livelli?
2: Beh, allora d'estate la temperatura, devo dirti, più caldo a Genova ho vissuto quest'estate onestamente, ma l'umidità raggiunge anche il 96-97%, quindi veramente sono delle giornate dove 35 gradi con 96-97% non si può camminare al sole, si sta proprio male, ma poi sono tifoni, piogge, quindi agosto non lo consiglio a nessuno. Infatti ho tanti amici, colleghi che magari fanno scalo a Hong Kong per andare da qualche parte ad agosto, si fermano e dico ah ma come si fa a vivere a Hong Kong, è brutto, invece gli dico venite, ecco le immagini che stai mostrando ora sono del periodo attuale, quindi si sta molto molto bene in questo periodo e appunto rinnovo l'occasione, insomma venite a trovarci perché si vede bene. Poi l'ho vista cambiata molto negli ultimi 12 anni, è cambiata molto, 12 anni fa c'erano molti più expat, molti più stranieri, oggi soprattutto dopo le proteste del Covid ci sono molti più, diciamo, cinesi della mainland, quindi comunque una città che si è integrata in tutto e per tutto alla Great Bay Area cinese, che con i suoi vantaggi e qualche piccolo svantaggio, però ecco questo fatto di vederla cambiata, io onestamente la vedo cambiata in positivo e quindi mi trovo sempre bene e non vedo dei peggioramenti, ecco.
1: Al centro tu dicevi economia, finanza, sviluppo, tra l'altro insomma poco fa, insomma poche ore fa è stato presentato questo piano quinquennale, si fa veramente business di ogni tipo lì?
2: Beh, assolutamente, ovviamente principalmente il business è improntato con i rapporti con la mainland China. Hong Kong fa appunto parte di questa regione che si chiama Great Bay Area, accorciata con GBA, dove fanno parte 11 città, di cui 9 della Cina, poi c'è Hong Kong e Macao, dove c'è il suo centro tecnologico, centro turistico, centro high tech, centro fintech, manifatturiero, quindi diciamo che tutta una region grande come

0: Veneto, dove ci sono più di 88 milioni di persone, il reddito pro capite molto alto, interconnessa molto bene, quindi diciamo che Hong Kong è il centro in cui ci si incontra, il centro internazionale in cui si fanno incontri per poi venire a produrre in Cina principalmente, ma poi Hong Kong viene utilizzato anche come hub regionale per gli investimenti delle multinazionali, soprattutto nella parte sia Cina che sud-est asiatico.
1: Mi sembra, da quello che leggo, ma correggimi se sbaglio, che ci sia una fortissima spinta a nuovi investimenti, anche diciamo così, proprio immobiliari, no? Nell'ultimo periodo. O almeno questa è,
0: sì,
1: quello,
0: allora,
1: è la percezione che abbiamo da questa parte. Poi non so se sia la realtà, ma.
0: Allora sì, diciamo che gli investimenti immobiliari proprio su Hong Kong no, perché ovviamente diciamo che i prezzi del real estate sono molto proibitivi, ma tutto quello che riguarda investimenti nell'area, appunto, che dicevo, del sud della Cina, sono assolutamente favoriti, incoraggiati, e quindi è un clima ideale in questo momento anche per le imprese internazionali per venirsi a stabilire e fare delle joint venture, delle partnership con imprese locali che stanno cercando comunque anche aziende italiane con il loro know-how e tutto. E poi Hong Kong è un posto adesso al mondo, è il posto principale che supporta quelli che sono i cosiddetti family office, cioè le holding di famiglia di ricchi imprenditori, sia hongkongini ma anche stranieri, che vengono e mettono e possono incorporare una struttura, appunto un family office, che favorisce gli investimenti da Hong Kong verso l'estero.
1: Dal punto di vista della qualità della vita, tu dicevi una qualità della vita alta, servizi per esempio anche il welfare familiare, come funziona lì?
0: Allora, in realtà qui chiaramente ci vogliono delle assicurazioni private che non sono carissime, non sono come in Italia, ma poi gli ospedali pubblici funzionano molto bene. Io stesso ho avuto delle necessità a livello familiare in ospedali pubblici, il servizio è una qualità altissima, ci sono veramente, devo dire che la sanità qua a Hong Kong, in Cina, è molto molto alta, pochissime attese, prezzi assolutamente nella norma, check-up veloci, ti ripeto, quando c'è un'urgenza
1: anche nel pubblico.
0: Assolutamente, ti dico, io la mia moglie ha partorito nel pubblico ed è stata praticamente come stare in un hotel, aveva la stanza privata, controllata continuamente, e abbiamo pagato 18 euro per 4 giorni di ospedale, ma serviti 24 ore su 24. Quindi devo dire, senza nulla togliere agli ospedali italiani, che assolutamente hanno un servizio di eccellenza, un ottimo, insomma, i nostri medici sono eccellenti assolutamente, però ecco, il livello attuale della sanità a Hong Kong e nel sud della Cina è veramente un'esperienza che, insomma, si spera di non dover vivere, ma se uno deve viverla è a 5 stelle, diciamo, e non è così cara come può essere magari negli Stati Uniti, ecco.
1: Certo, uno potrebbe pensare. Tu sei presidente della Camera di Commercio Italiana Hong Kong e Macao, quindi la domanda sarebbe: se ci sono imprenditori, diciamo, che lavorano, diciamo, a Hong Kong dalla Liguria, anche se in realtà la domanda te la faccio a livello italiano, perché poi non so se effettivamente ci siano dei liguri, ma.
0: No, guarda, in realtà ci sono tanti liguri, noi abbiamo anche un'associazione liguri in Cina, siamo più di 90 liguri, alcuni sono imprenditori e molti sono manager di aziende qui locali, soprattutto nel settore dello shipping e della logistica, quindi no, ci sono tanti liguri, insomma, un ambiente. Ora poi come Camera di Commercio abbiamo più di 280 aziende iscritte, ma italiane ce ne saranno almeno un altro centinaio di imprenditori italiani che magari non sono iscritti alla Camera di Commercio, ma hanno la loro impresa qui, quindi comunque diciamo che un po' meno di 500 aziende italiane sono presenti qui a Hong Kong.
1: È cara?
0: Ma allora, ti devo dire, dipende cosa allora, da
1: qual è il
0: vista,
1: paragone?
0: Allora, se togliamo gli affitti, che sono fuori, è la città più cara al mondo, forse dopo Londra e New York per gli affitti, il resto della vita è assolutamente gestibile. Ti dico che sicuramente Milano è più cara, ecco. Quindi onestamente, se uno poi vuole andare a mangiare tutte le sere cibo italiano in un ristorante buono e tutto, ma voglio dire, quello potrebbe succedere anche a Milano stessa. Però ecco, ti potrei dire che il costo della vita, tolti gli affitti, più o meno.

0: lo trovo un po' più caro di quella che può essere Genova e tutto, ma in linea o anche meno di quella che può essere Milano.
1: Dopo 12 anni ad Hong Kong, quando parli con amici, conoscenti, che cos'è che secondo te si fa fatica a comprendere di quel mondo, di quella parte di mondo e di una realtà particolare come quella di Hong Kong?
0: Guarda, la cosa più difficile forse è far percepire la semplicità e con cui si riesce a vivere in un mondo così avanzato e cioè, faccio degli esempi stupidi, no? Molta gente ti dice: ah, ma tu vivi in Cina, c'è pieno di telecamere, sei osservato 24 ore su 24. Beh, è vero da un lato, ma dall'altro voglio dire, se noi abbiamo criminalità zero, sicurezza ovunque, e tutto è al top dell'eccezione, dell'eccezionalità, quando c'è un qualsiasi problema questo sistema di monitoraggio continuo lo supporta anche, voglio dire, non sono dei grossi problemi. Quindi quello che dico è anche i trasporti sono veloci, i servizi pubblici sono immediati, danno riscontro immediatamente di qualsiasi tipo, non si fanno quasi mai code, insomma sai benissimo che se tu devi andare in aeroporto per prendere un aereo ci metterai quel tempo, non ci sarà anche se ci fosse un incidente, un intoppo, insomma diciamo che quello che io cerco di far percepire agli altri è che la qualità della vita che abbiamo in Asia è altissima e devo dire per una famiglia, per, insomma, è assolutamente un posto in cui si vive bene. Ripeto, io quando vengo in Italia la prima cosa che percepisco è proprio una mancanza, o comunque in confronto a quello che c'è qui, una sicurezza molto minore su tutto, ecco, perché veramente qui puoi andare in giro con la borsa aperta, ti puoi lasciare il cellulare sul tavolo, andare in bagno, torni, lo ritrovi, cioè quello fa tanto. Infatti anche i turisti che ti dicono: ah, l'Italia è bellissima, paradiso, però è totalmente unsafe, la prima cosa che ti dicono. E purtroppo quello, quando vivi in Asia e ti abitui, lo percepisci in positivo, ecco.
1: Che cos'è che ti manca di più dopo 12 anni, Francesco di Genova?
0: Vabbè, dai, adesso in passato ti avrei risposto la Sampdoria, ormai non ti rispondo più solo la Sampdoria, ma ti
1: nota che non ti ho fatto questa domanda.
0: Infatti io ti rispondo, ma allora no, beh, la famiglia ovviamente, perché dopo tutti questi anni con fuso orario diverso, famiglia e amici ti mancano tantissimo. Mi manca ogni tanto quella passeggiata a bocca d'asse che ti puoi fare per rilassarti un po' la sera, quei profumi, quella cosa che abbiamo noi in Italia, ecco, diciamo quella semplicità che mi manca spesso, ecco, quello sì. Però è talmente veloce che ti posso dire la verità, a volte io torno, adesso la fortuna di tornare in Italia 3-4 volte l'anno, e quindi devo dire che questa dinamicità mi aiuta anche a venire più spesso in Italia, ecco.
1: Ma c'è a Hong Kong da qualche parte cibo genovese, riesci a trovarlo oppure no?
0: Allora, ci sono dei buoni ristoranti che fanno degli ottimi piatti genovesi, non c'è un ristorante, una trattoria proprio genovese, ma ristoranti top che fanno del cibo buonissimo. E poi diciamo che grazie al ruolo che ho qui, sia come consulente che come camera di commercio, sono riuscito a portare un po' di aziende nostre genovesi liguri qui a Hong Kong, quindi diciamo che mi sono agevolato un po' la vita, quindi qualcuna l'abbiamo portata, qualcuna spero che magari ascolta questa intervista voglia venire, faccia piacere e ben venga, ecco.
1: Bene, bene. Allora, senti, io ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita. Francesco? No, poi se vuoi parlare della Sampdoria, prego, però...
0: No. Beh, della mia posso parlare, abbiamo appena iniziato il campionato, ha vinto di nuovo la mia Sampdoria Hong Kong.
1: La tua Sampdoria vince, ma allora guarda, non è che ti conviene farci un pensierino su quella di qua?
0: Visto che prima o poi, in qualche modo,
1: visto che la tua la fai vincere.
0: No, infatti ti dico, prima o poi un'occasione per tornare, un'opportunità per tornare devo trovarla, voglio dire, meglio di questa, vediamo.
1: Va bene, mi raccomando, dammi l'esclusiva se mai. Ma vai, fammi un saluto, vai.
0: Saluto tutti dicendo buonanotte in cantonese, man han a tutti e niente, a presto.
1: E a lingua come sei messo?
0: Ma lingua malissimo, diciamo che ogni volta che tu mi chiami mi preparo e cerco quelle due o tre parole.
1: Vabbè, dai, si parla tanto sempre inglese lì.
0: Sì, inglese ce la caviamo.
1: Esatto, ma. grazie a Francesco Vitali, grazie. Genovese Hong Kong, presidente della Camera di Commercio Italiana Hong Kong e Macao. Ciao, a presto, ciao.
0: A presto, ciao.

0: Le attività di Sant'Egidio da una parte, Hormuz, che cosa sta succedendo dopo questa estate? Poi la nostra solita finestra sul mondo, oggi voleremo nei Paesi Bassi e il nuovo corso per volontari della Croce Bianca Genovese, ma anche il libro di Francesca Baraghini che noi bene conosciamo a Primo Canale, e poi di questo e di molto altro parleremo oggi al centro. Cominciamo però con la comunità di Sant'Egidio. Vado a salutare Simona Merlo. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno Tiziana e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, in questo periodo si dice, no, si riparte, le attività che ripartono. Per la comunità di Sant'Egidio non possiamo dire così, perché l'estate in realtà forse è stato un periodo nel quale si è lavorato ancora di più, ci sono state anche le vacanze, tante altre iniziative. Ma diciamo alla ripresa della scuola, qual è la fotografia che Sant'Egidio può scattare? Quali sono le emergenze che vedete più forti nel nostro territorio?
1: Allora, innanzitutto va detto che è vero che quest'estate non ci si è fermati, non ci si ferma mai, ma credo che in particolare in un'estate come questa, un'estate contrassegnata da grande caldo, che ha voluto dire anche sofferenza per le persone. Io penso per esempio agli anziani chiusi nelle loro case, che hanno veramente patito di questa situazione. Poi va detto una cosa, che il riscaldamento globale da una parte è democratico perché colpisce tutti, ma dall'altra parte non lo è, nel senso che una serie di accorgimenti che tutti noi facciamo per resistere al caldo non sono possibili per tutti, quindi colpisce in maniera diversa chi è ricco, chi è povero. E poi c'è il problema che l'estate in città è spesso fonte di solitudine, perché si diradano le relazioni, molti servizi sono chiusi, quindi effettivamente il fatto di continuare, per esempio noi abbiamo continuato la distribuzione dei pasti alla mensa, abbiamo continuato andare a fare visita agli anziani tanto nelle case quanto negli istituti, e quindi diciamo che non possiamo dire che sia stata un'estate soltanto di vacanza. È vero che appunto adesso c'è una ripresa, che è appunto la ripresa di questo mese di settembre, e credo che la fotografia, per utilizzare la parola che usavi tu, è la fotografia di una situazione di grave, a mio avviso, incertezza, perché noi lo vediamo, parlavi adesso di Hormuz, questo vuol dire molto concretamente, noi vediamo come scenari globali abbiano dei riscontri molto concreti sulla vita delle persone. Quindi, per esempio, il fatto che i prezzi aumenteranno, l'inflazione già sta iniziando, ma se la situazione non cambia correrà, e ovviamente questo ha un riscontro diretto sulla vita dei più poveri.
0: Ancora una volta i più colpiti sono loro, sono colpiti dall'inflazione, sono colpiti da questo carrello della spesa sempre più caro, come dicevi anche prima, il condizionatore o il ventilatore per qualcuno è impossibile da avere oppure da utilizzare, e quindi queste differenze, questa povertà che aumenta. Proprio con la ripartenza qualcuno potrebbe dire, ma magari sono un po' così, no, sconfortato da quello che sento, da quello che leggo, non c'è niente da fare, non posso fare nulla, lasciamo fare a quelli di Sant'Egidio che

davanti a problemi troppo grandi, e credo che tutti ci riconosciamo in questo. Ma lui dice che questa sottile tentazione è un modo elegante, è un modo elegante di resa, cioè di arrendersi davanti alla realtà. E io credo che questo sia molto vero, ma penso anche che si possa reagire.

0: a questa atmosfera, che a volte è un po' come appiccicosa, mi viene da dire, no? Che si appiccica anche nella vita quotidiana di ciascuno di noi. E credo che sia molto vero, per citare padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia all'inizio degli anni 90, lui diceva: se ciascuno fa qualcosa possiamo fare molto. Quindi io credo che la prima risposta sia lì dove siamo, nella vita quotidiana, dai luoghi di lavoro. Anche io invito chi voglia aiutare, perché è vero che la comunità di Sant'Egidio fa tanto, ma fa tanto grazie a tante persone che si sono unite a questo cammino. E poi penso che non è solo il fare, ma è anche un altro modo di guardare alla città, di guardare le necessità, di guardare i poveri. Sempre per citare il Papa, lui dice avere lo sguardo delle vite. E io credo che questo sia molto importante, sia se noi guardiamo la nostra città, sia se guardiamo il nostro mondo.
1: È vero, verissimo. Tu lei citava il mondo, Sant'Egidio significa anche costruire ponti di pace. E allora con lei non posso che parlare di Ucraina. Dopo anni e anni di guerra, c'è ancora spazio per la speranza? Abbiamo letto anche, insomma, negli ultimi giorni, nelle ultime ore, per una soluzione diplomatica, perché l'impegno di Sant'Egidio, insomma, va avanti da decenni proprio in Ucraina.
0: Sì, allora io direi due cose su questo. Allora, innanzitutto io dico che bisogna trovare lo spazio per la speranza e come recentemente ha detto Andrea Riccardi, che è il fondatore della comunità al Festival della Comunicazione a Camogli, il coraggio della speranza. E il coraggio della speranza vuol dire anche vedere quello che ancora non si tocca. Perché se guardiamo, anche ascoltiamo le notizie che ci giungono tutti i giorni, non si vede uno spiraglio, però quello spiraglio va cercato. E l'altro discorso, a mio avviso importante, riguarda proprio lo sguardo a partire dalle vittime, perché io credo che c'è anche una narrazione della guerra che disumanizza, nel senso che si parla tanto delle armi, adesso c'è tutto questo dibattito sull'intelligenza artificiale, su come influirà o meno anche nel modo di fare la guerra, ma io lo trovo tutto estremamente disumanizzante. Non si parla di chi, e ne abbiamo parlato tante volte anche qua a Primo Canale, anche ascoltando le voci di chi in Ucraina c'è, di chi in Ucraina tutti i giorni non solo si trova in situazioni di difficoltà, di bombardamento, di proprio anche nella gestione della vita quotidiana, ma come questo non abbia fermato la solidarietà. Quindi come i nostri amici della comunità di Sant'Egidio, a Kiev, a Leopoli, in altre città, abbiano continuato a tessere legami, ad aiutare, a costruire ponti. E credo che questo parte appunto dal basso, parte dal guardare alle vittime. E credo che questo discorso di guardare all'umano, quindi all'umanità, sia la grande questione oggi, ecco, perché c'è anche una disumanizzazione, credo, anche nello sguardo e anche nel linguaggio con cui si parla della guerra.
1: Le faccio un'ultima domanda che in parte è anche legato a questo, no? A quello che lei diceva della disumanizzazione, e cioè lei è referente a Genova per la campagna per l'abolizione della pena di morte. E allora, perché ancora oggi Sant'Egidio ritiene questa una battaglia centrale?
0: Allora, devo dire che è una domanda molto a proposito, perché ci sentiamo dire, ma con tutti i problemi che ci sono oggi, appunto la guerra, la fame, il riscaldamento globale, perché la pena di morte, che poi in Italia neanche c'è, anche se ogni tanto qualcuno la evoca, no? In realtà è un problema strettamente legato a tutto il resto, perché l'aumento dei conflitti ha voluto dire anche aumento dell'utilizzo della pena di morte. Faccio due esempi: negli Stati Uniti abbiamo avuto un'impennata di condanne e di esecuzioni legate a questa politica portata avanti dall'amministrazione Trump. Dall'altra parte abbiamo visto come Israele, in una condizione di guerra e di violenza, abbia reintrodotto la pena di morte, poi tra l'altro anche con tutta una serie di misure che sono volte a colpire i palestinesi. Quindi in realtà il discorso della guerra, delle guerre, dei conflitti, aumenta il rischio della pena di morte, perché in entrambi i casi, guerra e pena di morte, viene svilita la vita umana. E quindi laddove la vita umana non è rispettata, non è onorata, io direi,

0: si diffonde una mentalità che è una mentalità che è una cultura di morte. Quindi noi il 30 novembre sarà la giornata mondiale delle città contro la pena di morte. Genova aderisce da tanti anni e credo che anche questo è un piccolo segno, come dicevo prima, di quel qualcosa che tutti noi possiamo fare.
1: Grazie a Simona Merlo, ovviamente Primo Canale è sempre al fianco, grazie, di Sant'Egidio, quindi mano a mano le varie iniziative, attività le racconteremo insieme. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a voi.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi, di cui ripristino della fageta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
2: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte,

0: parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale, due funghi, dove vendiamo, parola non è carina, però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati, da questa mattina, queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
0: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei funghaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lascia un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa cosa, cioè
0: la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione dalla PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, su vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare 3 volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto, e era sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi, ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi. La legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù, diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo, però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco, c'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di questi funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri, e quindi nascono anche lì, e più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare, e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo. batte il sole,

0: E quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto, cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene nella, quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto, tra virgolette, che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire che sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori, gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per, appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto tappa è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia, cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani, gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: Camminatori ce ne sono tanti?
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda, e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
2: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
1: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
1: Però sono belli,
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.

0: la qualità è molto, molto alta.
1: Sì.
0: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
1: Sì, sì.
0: E va mirato, va sempre lì?
1: Sì, sempre.
0: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti?
1: Sì. E quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa. È a vuoto.
0: Però oggi no.
1: No, no, no.
0: Oggi si torna contenti.
1: Sì, è andata bene.

0: Dopo aver raccolto i funghi nello spezzino, ci spostiamo invece in provincia di Savona con Franco Nativo. Siamo sulle alture di Varazze, dove c'è un santuario, quello che vedete alle mie spalle, dedicato alla Madonna della Guardia, forse meno famoso di quello genovese, ma altrettanto scenografico. Bellissima la passeggiata per arrivarci, bellissimo il mischiare la natura con la fede in una giornata di sole, magari come quella che ha trovato Franco. Vediamo.
1: Oggi, in questa giornata di fine estate, anche se la temperatura dice esattamente il contrario, sono venuto fin quassù per andare a scoprire la bellezza del santuario della Madonna della Guardia di Varazze. Il mio accompagnatore ufficiale è Lino, un giovanotto di 80 anni con energie da vendere. Eccolo lì, è già operativo. Lino, da quasi 40 anni, è il custode di questo meraviglioso santuario. E Lino infatti mi consiglia anche di fare una camminata per ammirare questo suggestivo territorio. Siamo immersi, come vedete, totalmente nella natura e nella bellezza. Nel corso di questa camminata Lino mi racconta un po' la storia di questo santuario e allo stesso tempo mi dice che venire qui ogni domenica per lui è vita, lo fa sentire bene, lo fa sentire vivo insieme agli altri. Ed eccoci arrivati, sullo sfondo appare il santuario. Abbandono Lino per pochi istanti e mi lascio rapire da questo luogo. Il vulcanico Lino nel frattempo, come fa ogni domenica, tranne ovviamente che nelle giornate di pioggia, tira fuori dalla sua panda 4x4 un paio di chili di focaccia. Entra in chiesa e prepara il tavolo, dove taglierà a pezzi la focaccia che offrirà a tutte le persone che verranno questa mattina fin quassù. Lino fa queste operazioni con grande amore e passione. Ancora qualche minuto di preparazione e poi Lino aprirà il portone centrale della chiesa per far entrare tutte le persone che sono arrivate questa mattina qui su al santuario. Io nel frattempo accendo la videocamera e vi regalo queste immagini che penso non abbiano davvero bisogno di essere commentate ulteriormente.

E finalmente il portone centrale del santuario della Madonna della Guardia di Varazze si apre. Lino, con un grande sorriso, accoglie tutti i presenti e li invita ad assaggiare un buon pezzo di focaccia caldissima.

Questo luogo, lo dobbiamo ricordare, conserva anche un legame particolare con la storia del territorio. La posizione del santuario non è casuale. Il Monte Grosso, infatti, fa parte di quella fascia collinare che accompagna Varazze dal mare verso l'entroterra del Begua, creando un ambiente dove boschi, sentieri e panorami cambiano continuamente. Da qui si può davvero percepire molto bene una delle caratteristiche più sorprendenti della nostra Liguria. In pochissimi chilometri si passa dalla costa alla montagna, dal blu del mare al verde dei boschi. E ancora qualche immagine meravigliosa che ci racconta questo luogo. Amici di Viaggio in Liguria, l'estate è praticamente finita, anche se poi questo sole, questo caldo e questa temperatura non lo direbbe. Oggi tenetevi forte perché vi porto e vi sto portando in un luogo di una bellezza sconvolgente. Siamo a 400

0: 100 metri di altezza dal mare, il mare proprio di fronte a noi, questo nostro mare Ligure, e tra pochi istanti davvero conosceremo più da vicino Lino, il custode che da quasi 40 anni con un amore incondizionato porta avanti questa sua avventura, quella di stare vicino a tutti, di offrire magari la focaccia o un bicchiere d'acqua a tutti coloro che arrivano fin quassù. Una giornata meravigliosa di sole ci accoglie quassù a 400 metri di altezza, come abbiamo detto, e finalmente una bella striscia di focaccia, un bel bicchiere di acqua bello fresco, il mitico Lino. Lino che da quasi 40 anni con una passione meravigliosa, e pensate che questo ragazzino ha compiuto 80 anni, ma ne dimostra il 27, 28.
1: Forse c'è un errore.
0: Senti, prima di salutarci Lino, allora, questo è un luogo che comunque per te fa parte anche della tua storia, della tua...
1: Certamente, certamente, era conosciuto dalla mia mamma e dal mio papà buonanima, tutte e due.
2: Grazie.
1: Prego, prego, approfittate.
0: Vedete, tutto in diretta.
1: È un santuario che ci tengo tantissimo, perché è un ricordo appunto prima di tutto dei miei. E poi da quando ero bambino io che arrivo qui.
0: Senti, vogliamo ricordare una cosa però importantissima. Questo è un ecosistema meraviglioso, bellissimo. Vi chiediamo una cortesia. Cartacce, spazzature, cose, tutto via nello zaino, è vero? Perché sì. Sennò poi è... Oh, sei noi... Lino? Ragazzi!
1: Se ci siamo, no? Se ci sono io, benissimo, potete... Si usufruisce della... Prego. Si usufruisce della pattumiera.
0: Certo, senti tu, solo in conclusione, sì. La apri ogni domenica?
1: Tutte le domeniche, tranne quando piove.
0: Vabbè, ovvio, perché ci sono giornate proprio pesanti, ok? Vabbè, comunque niente ragazzi, noi ci salutiamo per adesso, perché adesso vi voglio far vedere anche un po' bene questo santuario che ha una storia anche meravigliosa. E pensate che Lino mi ha detto che se sto bravo e non faccio il cattivo, mi fa suonare anche la campana. Cioè, è vero?
1: Come lo faccio suonare ai bambini? Dove vanno a suonare i bambini, se no?
0: E allora, andiamo a suonare la campana con Lino. Lino, andiamo.
1: Andiamo.
0: E adesso è venuto il momento di entrare all'interno di questo santuario e andare a scoprire anche la sua storia. Ce n'è tanta. Giusto per darvi due informazioni, l'anno di costruzione di questa struttura è del 1864 e parliamo anche dei fondatori. Infatti la costruzione fu voluta e interamente finanziata dal marchese Fabio Invrea e da sua moglie, la marchesa Maria Teresa Dagliano. La chiesa nacque con una duplice valenza come luogo di culto e devozione marinara e come sepolcro privato di famiglia. Infatti esiste proprio una cappella funeraria destinata ad accogliere le spoglie dei membri della famiglia dei marchesi Invrea. All'interno della chiesa troviamo anche diversi ex voto, quadretti e tavolette marinare offerte proprio da pescatori e abitanti della zona in segno di ringraziamento e devozione per la grazia ricevuta. Ragazzi, è dai tempi di Peppone Don Camillo che avrei voluto fare questa roba, suonare la campana. Per chi suona la campana? Per il Frank e per tutti coloro che oggi sono in questo luogo meraviglioso. Suonerò 6 volte.

Una delle cose che più ti affascinano quando arrivi in questo luogo è quel senso di pace, di connettività con te stesso. Qui davvero i rumori vengono praticamente azzerati, forse solo il rumore dei tuoi passi e di qualche persona là in lontananza. Oggi davvero pochissima gente, una temperatura gradevolissima, insomma un luogo di assoluta pace. Dicevamo di questo incanto del paesaggio, la magia del luogo, immerso in una cornice naturale d'eccezione. Questo luogo rappresenta davvero una sintesi perfetta tra la forza primordiale degli elementi e l'armonia delle forme. Il contesto geografico si presenta come un saggio a cielo aperto di varietà paesaggistica, rilievi che profilano l'orizzonte, scorci panoramici che si aprono all'improvviso.

È una luce che sa cambiare carattere ad ogni ora del giorno, ridisegnando costantemente i volumi e i colori dell'ambiente circondante. La bellezza di questo territorio non si limita al dato puramente estetico, ma risiede nella sua profonda capacità evocativa. Ogni angolo custodisce una propria identità visiva, come possiamo anche intuire da queste immagini. È una tavolozza cromatica incredibile, con i toni caldi della terra che si alternano alle sfumature cangianti della vegetazione e soprattutto ai riflessi che arrivano su dallo specchio d'acqua, creando un contrasto visivo dinamico e mai ripetitivo. E poi c'è quella dimensione sensoriale, con il silenzio rotto soltanto dai suoni della natura, l'aria nitida e il profumo della macchia locale che sanno offrire un'esperienza immersiva che va oltre la semplice osservazione.

prima di passare ai saluti finali mi sono fatto un giro ancora qui, proprio nei dintorni del santuario, e insomma la bellezza è ovunque, è a 360 gradi. Ecco perché vi chiedo ancora una volta, davvero mi raccomando, fate anche attenzione per il discorso del pericolo degli incendi e quant'altro, la spazzatura portatevela via tutta negli zaini se li avete, mi raccomando, cerchiamo di mantenere la bellezza di questo territorio inalterata. E adesso per la parte finale, guardate dove mi vado ad arrampicare. E poi ancora queste immagini che sanno parlare da sole e ci mostrano la bellezza unica di questa parte di territorio. Lasciare questo rifugio di pace non è mai facile, per questo il Frank vi dà il solito e sincero consiglio: trovate il tempo di venire di persona, perché questo luogo merita davvero.

0: Lino mi ha portato fin quassù a toccare praticamente il cielo con un dito. Guardate che meraviglia. Lino, a questo punto ci dobbiamo salutare. Grazie, grazie per avermi fatto vivere questa giornata e per averla fatta vivere a chi vedrà questo nostro speciale.
1: Io devo dire una cosa, sì, mi fa piacere tutto ciò, però sono io che devo ringraziare voi che venite qui, che mi tenete vivo, vivo, allegro.
0: E quindi grazie, vedo tutte le persone che ti ringraziano, non solo per la focaccia ma anche per quell'accoglienza, quel sorriso, grazie, che sai regalare a tutti.
1: Grazie, questo mi fa molto piacere.
0: Lino, ci vediamo tra altri 80 anni?
1: Anche prima, dai.
0: Ciao a tutti, guardate che meraviglia, mamma mia che spettacolo. Oggi a malincuore lascio questo luogo meraviglioso, suggestivo, straordinario, con una vista ancora una volta, guardate dietro di me che cos'è, non solo Varazze ma buona parte poi della riviera di Ponente, il santuario della Madonna della Guardia proprio sopra Varazze a 400 metri di altezza. Grazie all'amico Lino, fantastico, una passione meravigliosa, senza queste persone tanti di questi luoghi, ahimè, potrebbero anche morire, invece grazie a lui e grazie alle tante persone che poi vengono a scoprire questo territorio che vi invito davvero a venire a scoprirlo, ma con i vostri occhi, una cortesia, mi raccomando, non lasciamo spazzatura, vi prego, è un posto bellissimo, lasciamolo così. Un saluto dal Frank e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

E adesso andiamo a Imperia con Alessandra Boero sulle alture di Cipressa. Cipressa è un bellissimo borgo a picco sul mare, questi strapiombi portano anche verso passeggiate ricche di alberi alle cui basi si trovano i funghi. Facciamo questa camminata con un esperto micologo che ci racconta cosa e come trovare in questa zona.

0: giorno dalle alture di Cipressa io mi trovo in un bosco di roverelle, sbaglio?
1: Sì, esatto.
0: In mia compagnia Antonino Di Domenico, presidente del gruppo micologico d'Imperia, e il micologo, perché me lo presentano tale, il mico, lui è il migliore, Mario Martini.
2: Già, giusto.
0: Allora, noi siamo partiti, sembriamo veramente l'armata Brancaleone questa mattina. A parte Mario, Antonino, complimenti, 86 anni, è arrivato...
1: No, non dirlo.
0: No, l'ho detto. Lui è arrivato col bastone ma non l'ha usato.
2: Ormai l'età.
1: Vabbè, dai.
0: Ora che abbiamo rotto il ghiaccio parliamo di cose serie. Quindi chi inizia? Antonino o Mario?
2: No, Antonino. C'è il presidente.
1: Sempre il presidente.
0: Allora, intanto, il gruppo micologico negli anni è cresciuto o no qui a Imperia?
1: Io penso di sì. Penso di sì, solo per un semplice motivo: che i comuni ci chiamano in continuazione per poter allestire delle mostre nelle loro occasioni festive. Quindi questo è già evidente, che evidentemente noi siamo cresciuti. E poi soprattutto per un altro motivo, che il centro di educazione ambientale, col quale noi abbiamo avuto negli ultimi tempi un rapporto veramente notevole, abbiamo fatto delle cose eccezionali insieme, e quindi si è creato un rapporto con le istituzioni che per me è molto importante. Ed anche per questo motivo potrei senz'altro dirlo, vero Mario, che abbiamo fatto una crescita, via.
2: Ecco, siamo cresciuti qualitativamente, ecco, diciamo.
0: Aspettate, sì. Cambio generazionale, sì. Perché con Antonino andiamo sull'istituzionale, con Mario sul tecnico. Cambio generazionale, abbiamo dei ragazzi?
1: Ragazzi pochi, direi di sì. I ragazzi non si sono tanto accostati a noi, sebbene abbiano un grande interesse quando noi facciamo le mostre. E questo anche perché noi ci teniamo moltissimo a sensibilizzare proprio i ragazzi sul mondo boschivo, sulla tenuta e sulla tutela del bosco, e quindi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi delle scuole, e appunto dicevo
0: si cerca di divulgare un messaggio.
1: Il messaggio, esatto.
0: Mario, il fungo di punta in provincia di Imperia intanto cambia a seconda, immagino, dell'altitudine, della conformazione del terreno, delle piante, o sbaglio?
2: Ma di punta.
0: Beh, io chiedo, vieni un po' più vicino, sì. Così ci vediamo.
2: Direi comunque i porcini.
0: Okay.
2: Boletus aereus, Boletus reticulatus, Boletus edulis. Il Boletus pinophilus è già più, diciamo, si deve un po' più salire, se vogliamo.
0: È una terra generosa la provincia di Imperia?
2: Molto generosa, e proprio come specie, come numero di specie, e io parlo in particolare anche per la mia valle argentina, che è veramente ricca, dove io trovo sempre, diciamo, cose che particolari, ecco, una specie particolare.
0: Ecco, nel particolare cosa vuol dire?
2: Ma io per esempio lavoro molto sulle russole, quelle che chiamiamo colombine, frattoni, ecco, e appunto lavorando su questo genere parliamo circa di 750 specie, ecco, ecco, e io comunque appunto riesco a trovare russole appunto particolari che non avevamo mai considerato.
0: C'è un orario specifico, perché voi, ma qui sono delle spedizioni punitive, perché fanno tanto i bravi, ma secondo me quando andate a caccia di funghi siete delle iene, perché so che mettete le tacche, guai chi vi becca, eccetera eccetera. Però anche per quanto riguarda l'orario, c'è un orario dove effettivamente magari se raccogliete il fiore il fungo in quello specifico momento, magari è l'esplosione del sapore e della qualità? Chiedo, è una domanda.

0: cioè esplosione per me no, diciamo che le, comunque qui noi avendo un clima particolare abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo
1: il peggior nemico del fungaiolo, capriolo, scherzo.

0: Quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
1: Questi sono dolore, un dolore.
0: Ma cosa sta a significare? Questo è un dolore per noi.
1: Fototrappole.
2: Fortunatamente ci sono tante zone del bosco dove non si può andare, perché altrimenti sarebbe un bel guaio.
1: Ecco, una cosa, la condizione perfetta per la nascita dei funghi è ancora come tutelare la culla dei funghetti a questo punto, visto che abbiamo parlato dell'uomo che effettivamente è un po' troppo superficiale nella raccolta. Ci sono dei segretini per far sì che l'ambiente rimanga preservato e quindi la nursery, diciamo, dei funghi sia meravigliosamente perfetta?
2: Ma segreti, non so, qui si parla sempre di umidità, di calore. Adesso abbiamo avuto il terreno decisamente caldo e fortunatamente era piovuto, cos'è, 20 giorni fa, un mese fa, e quindi c'è stata questa nascita.
1: Improvvisa o era già datata, diciamo?
2: Ma io direi un po' improvvisa, comunque dipende, e poi dipendeva anche molto dalle zone. Sono state delle zone dove c'è stata anche la grandine, e la grandine in effetti forse aiuta, perché mentre la pioggia tende, secondo come arriva, tende a scivolare sul terreno, la grandine invece si ferma e poi si scioglie,
1: una penetrazione
2: si scioglie piano piano e quindi va giù, ecco così. Però io dico che i fattori sono sempre molteplici, e quindi non è che si possa dire fa caldo, è piovuto, allora ci sono i funghi. Eh no, bisogna...
0: Poi se mi permette fattori. C'è anche un mistero. Infatti,
1: ci doveva essere.
0: Bisogna dirlo, perché io ho sempre saputo una frase ereditata da quelli più anziani di me, insomma, eccetera. Più anziani di me, ecco, sì, amici, così. Dice, il fungo nasce dove e quando vuole.
2: Ma lo dico anch'io, cioè in effetti, ma proprio perché c'è una molteplicità di fattori.
1: Però il fungaiolo nasce per hobby, poi diventa una passione, poi diventa lavoro, o sbaglio? Si è evoluta un po' questa, perché poi si è andati sempre oltre, allora, no? Nella conoscenza, nel messaggio, anche dal velenoso.
2: Si studia continuamente, questo senz'altro, sì. E cioè, per me rimane un hobby, no? Comunque, anche perché io ho fatto l'insegnante. E poi mi sono sempre interessato di funghi, diciamo, e poi andato in pensione sono andato anche a fare proprio micologia per passione, così, e rimane una passione continua.
0: No, io a livello di conoscenza dico sempre che sono ancora a quota zero, perché la materia è molto molto complessa, no? Però in realtà devo anche dire che mi occupo più della parte organizzativa,
1: anche perché una cosa è bella, ma la difficoltà è mantenerla, e quindi cercare di proseguire
0: noi,
1: nel
0: noi che cosa facciamo? Se vogliamo divulgare la conoscenza della micologia e la protezione ambientale in modo particolare, è chiaro che dobbiamo fare alcune cose. Che cosa? Noi facciamo le mostre, certo. Facciamo soprattutto la collaborazione col centro di educazione ambientale per sensibilizzare i ragazzi, sì, soprattutto perché l'uomo lasciamo perdere, ci rivolgiamo più ai ragazzi, che loro sono più attenti alle cose, e secondo me il mondo, dall'aspetto, diciamo, della tutela ambientale, sono loro a doverlo governare un domani, certo. Perché noi non siamo stati capaci di farlo, anzi secondo me siamo stati molto bravi a rovinarlo, e quindi secondo noi i ragazzi sono quelli più all'altezza per poter capire dove si sta andando.
1: Ecco, e a maggior ragione per chi volesse intraprendere o comunque avvicinarsi a questo mondo è fondamentale, però mi sembra di capire anche, non dico un corso di formazione, però capire quello che puoi prendere, quello che è rischioso, eccetera. Io penso, non è che ci si possa proprio improvvisare adesso.
2: Fare il corso di formazione a tutti quelli che vogliono andare per funghi, ecco. Cioè,
1: ma anche per una tutela. Anche,
2: ma perché ogni anno c'è qualcuno che si avvelena, che finisce in ospedale e noi rimaniamo stupiti, certo. Perché raccolgono dei funghi che proprio uno...

0: ma sì, ma è vero, e se li mangiano, ecco, se li mangiano
1: con... La combinazione climatica, l'ultima domanda e poi li lasciamo andare perché non andranno a funghi, perché ci sono io e mi devono riportare indietro, però quindi non andiamo a funghi. Però...
2: No, no. E mi sono portata anche il
1: e ho visto, e c'è tutto. No, non serve, torniamo sull'asfalto, no, sì. In caso. No, una, se posso, chiudiamo in bellezza con una ricetta segreta del gruppo micologico Imperiese. Ce l'avete? Tu ce l'hai?
2: Ma io
1: in 86 anni si è mangiato solo risotto con i porcini.
2: Per me non è, per me non è un segreto, perché la ricetta più classica è quello di mangiare il porcino impanato e fritto.
1: Conservatore. Mario,
2: invece,
1: andiamo oltre.
2: Mario può dire qualche
0: solo,
2: altra cosa.
0: Solo che io ho fatto lo stesso ultimamente.
1: Bene, questa chiudiamo con una delusione di quelle mai incredibile, sì. Quindi rimaniamo col fungo impanato. Così non ci facciamo male.
2: Il porcino.
1: No? Porcino.
0: Certo, sì.
1: L'ultima cosa. Mi hanno detto, ma la stagione è finita, però se voi mi dite il fungo nasce e arriva quando vuole, probabilmente, non dico
2: no,
1: tutto
2: non
1: l'anno.
2: Ma... Assolutamente no. Se adesso, per esempio, dovesse arrivare un periodo in cui ci sia, 3, 4, 5 giorni di pioggia,
1: tutti a funghi,
2: un po' costante, non quella violenta, io dico che sì, poi dopo quello, qualcosa...
0: Cioè, noi confidiamo in quelle nuvole che vedo adesso qui sopra.
1: Io spero di non confidarci troppo, però... Io vi ringrazio, siete stati gentilissimi. Alla prossima, mi auguro, non
2: la
1: nel
2: prossima,
1: bosco.
2: Mi fa dire una cosa, alla prossima, questa qui la dobbiamo dire, perché un'intervista secondo me è ancora più appropriata, più approfondita, direi, no? La si può fare quando noi il 23 e il 24 di ottobre avremo una mostra micologica in quel di Imperia, no?
1: Non ha resistito.
2: E allora che cosa ci sono lì? Ci sono i ragazzi che vengono intervistati, vengono a colloquio con Mario Martini,
1: il guru,
0: con un'altra micologa di
2: Taccia. Potrebbero anche guardare la mostra, non solo, ma noi mettiamo anche un angolo ecologico. Sa che cos'è? È un insieme di tutte quelle schifezze, mi passi il termine, che raccogliamo nel bosco, e con un cartello facciamo parlare a queste schifezze, dicendo all'uomo grazie Homo sapiens, grazie Homo sapiens, che mi hai abbandonato nel bosco da 200 anni, ma lo sai che io ci devo rimanere ancora per secoli?
1: E con questa domanda apriamo una riflessione importante. A quanto pare sono obbligata ad andare anch'io a partecipare a questo importante convegno. Per il momento è tutto.

0: E ora viaggio nel Tiguglio, due itinerari diversi sopra la Madonna di Montallegro che collegano i cosiddetti sestieri. Sono tantissimi e ci sono passeggiate che portano da uno all'altro. E allora cercate una bella giornata di sole e poi sentite dove potete andare con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci accoglie nella tappa del Tiguglio con questi bellissimi panorami. Vedete dalle immagini di Francesco Righi la costa con i suoi promontori rocciosi che scendono a picco sul mare tra Chiavari e Rapallo, appunto con le barchette sul mare che ci accoglie in questa giornata veramente molto molto piatto. Alessandra Rotta, storica paesaggista, benvenuta. Ci infiliamo in un sentiero e ci porti a fare che giro?
2: Vi porta a visitare la chiesetta di San Gervase Protasio, dalla quale poi si procede per arrivare fino alla cappelletta di Sant'Anna del Sestiere Cappelletta. Di lì arriveremo a Sant'Agostino, cappelletta di Cerisola, poi Borzoli, che ha come sua cappelletta San Bartolomeo, infine Seglio, che ha come cappelletta quella di San Rocco, e San Michele, che ha il santo omonimo nella chiesa di San Michele. I sei sestieri uniti da questo percorso lungo circa 13 chilometri, ma che può essere percorso solo per brevi tratti, cioè solo per andare da una cappelletta e tornare indietro.
1: Paesaggi da passeggiare,

0: estate, di fine estate, di inizio autunno, ma ricordiamo chi sono i sestieri.
1: I sestieri sono una istituzione alla quale noi dobbiamo tantissima riconoscenza, perché da quasi 500 anni tengono vivo quello che è il ricordo e la celebrazione di Nostra Signora di Montallegro, dell'apparizione che avvenne il 2 agosto del 1557. Sono coloro che organizzano da sempre tutti i fuochi artificiali, quelli noti come le sparate, le feste dell'1, 2, 3 luglio, un patrimonio che potrebbe essere tranquillamente definito un patrimonio immateriale dell'umanità, da tanto è importante, un patrimonio UNESCO potrebbe quasi
0: candidarsi a diventarlo.
1: Sì, come patrimonio immateriale indubbiamente sì, perché dietro c'è tutta la questione legata ai massari, a quello che fanno loro, ai mortaletti, a tutto ciò che è proprio la cultura del massaro, di colui che regge sulle proprie spalle il peso del sestiere.
0: Muri che recano in cima cocci aguzzi di bottiglia, diceva Montale nella sua poesia Mereggiare, pallido e assorto, e questo è uno degli esempi appunto degli antichi muretti, spesso a secco, qua qualcosa è stato un po' rivisto, che si trovano nella Liguria, fatti apposta per evitare intrusioni all'interno di ville meravigliose come questa, che si arrampicano in diverse zone della Liguria subito dietro il mare. Questo è un sentiero che parte proprio da pochissimi, ma neanche chilometri dal centro di Rapallo, saremmo neanche un chilometro volendo. Alessandra, si può partire a piedi da Rapallo e arrivare qua?
1: Certamente, si può partire dal Ponte di Annibale, seguire poi la via Gattorno, che per un certo punto è anche carrabile, dopodiché ci si inserisce all'interno di scalinate fino a raggiungere il sentiero pedonale che noi stiamo percorrendo ora.
0: Ed è un sentiero ancora in questa stagione pieno di fiori, pieno di piante, rigoglioso, oltretutto una giornata proprio settembrina all'insegna della limpidezza e di un clima molto piacevole. Ma hai detto che stiamo andando dove adesso come prima tappa?
1: San Gervasio e Procasio. È una cappelletta, come tutte le altre hanno preso vita fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e sono dedicate ciascuna al santo al quale è dedicato il sestiere. San Gervasio e Procasio sono i due santi che, possiamo dire, sovrintendono al sestiere Costa Guta. È di particolare importanza il fatto che il sestiere abbia come santi quelli della parrocchia arcipresbiteriale di Rapallo, quindi i santi, non dico principali, ma comunque coloro che sono dedicatari della chiesa principale.
0: In questo percorso entriamo praticamente in un bosco a breve.
1: Siamo nella zona di Bosco Chiosa, voi vedrete che è un bosco poco costruito, è un bosco che ha mantenuto intatte tutte le sue caratteristiche di bosco pluriessenza, quindi non c'è un'essenza dominante, anche se il castagno è quello che la fa da padrona, ma è un bosco assolutamente fresco, percorribile anche d'estate.
0: È vero. Allora, intanto qua ci accolgono gli ulivi, e quello è un banano, io non so cosa sia.
1: Quello lì sì.
0: Lì di fronte, vicino al banano, fa quasi impressione vederlo enorme.
1: Un castagno, un banano, una robinia. Questo è il risultato della trasformazione dell'uso del territorio che si è avuto soprattutto in questi ultimi 100 anni, quando all'utilizzo agricolo si è sovrapposto l'utilizzo, quello prettamente residenziale, con l'inserimento di specie esotiche, proprio per connotare come caratteristica principale questa voglia e questa possibilità di ricreare paesaggi lontani da questo.
0: Un tempo qua si viveva di anche agricoltura?
1: Si viveva solo di agricoltura. C'era molta coltivazione delle castagne, c'erano gli olivi, c'era tutto quello che il bosco dava e quello che davano le fasce coltivate al di sotto degli olivi, quindi era un'economia agricola, noi la definiamo, urbanisti, un'economia di sussistenza, sociologi urbani potremmo dire, e dava spazio a pochissimo commercio, perché quello che dava la natura era quasi al limite di quello che serviva al mantenimento della famiglia.
0: È incredibile pensare che siamo entrati con pochi passi in un bosco, potremmo essere quasi a 500, 600, 700 metri, 1000 di altitudine.

0: Udine invece siamo a pochi passi dal centro di Rapallo, questa è la bellezza della Liguria, perché fra poco ci affacceremo e ci sarà il mare qua sotto, c'è il mare, che bellezza!
1: Ed è la bellezza dei nostri sentieri, anche questo sentiero, il sentiero dei Sestieri, è stato inserito nell'app History Around, che ci racconta proprio i sentieri di montagna in riva al mare che caratterizzano quello che noi abbiamo definito il territorio delle terre millenarie, cioè di tutto quel territorio compreso fra Chiavari, Portofino, Camogli e Uscio, che abbraccia quindi tre dei più importanti antichi castellari, quello di Uscio, quello di Camogli e quello di Zoagli.
0: Ho visto che Francesco nelle sue immagini si è un attimo soffermato su questo tronco enorme, secolare. Adesso mi sembra di vedere che
1: è un castagno che è stato abbattuto da un fulmine, quindi come tale ha perso quella che era la sua bellezza, però
0: enorme.
1: Basta vedere questo ceppo per capire quanti anni abbia questo territorio.
0: È veramente di diametro pazzesco, le radici sembra che siano sopravvissute, chissà che un giorno
1: non possa ributtare
0: perché non so quando sia avvenuto il fulmine, ma sembra ancora abbastanza vivo.
1: Nella famosa tempesta del 2018.
0: Ah, quindi insomma ha resistito già quasi 10 anni senza morire. Allora facciamo ancora due passi così magari ci affacciamo verso il mare. Ed ecco che dopo pochissimi passi abbiamo percorso circa 10 minuti neanche da dove abbiamo posteggiato la macchina, ecco che di fronte a noi si staglia la cappelletta dei Santi Gervasio
1: e Protasio.
0: E qualcosa mi dice che c'è una sorta di radura che ci consente di vedere anche la vista sempre su Rapallo, che invece si apre sulla nostra destra. Che meraviglia e anche che frescura.
1: Si sta particolarmente bene. Lo spiazzo antistante è tenuto curato anche perché ogni anno, la prima domenica di agosto, si tiene la festa del Sestiere e dei Santi. Ogni Sestiere ha la propria celebrazione religiosa che si mischia ovviamente con il momento della condivisione della festa. Quindi
0: qua arrivano tante persone.
1: Arrivano tantissime persone, anche perché anche se uno partisse dal centro di Rapallo, in poco più di 20 minuti è in grado di arrivare qua, quindi è proprio una cappelletta facilmente raggiungibile, ma d'altronde tutte le altre. Questa forse ha il privilegio di essere veramente immersa nel verde, mentre le altre sanciscono tutte il passaggio tra l'area prettamente cittadina e quella più verde, più rupestre di Rapallo.
0: Qua che alberi abbiamo?
1: Abbiamo sostanzialmente castagne e lecci che si mischiano tra di loro a dare ghiande e castagne che erano alla base del nutrimento degli antichi.
0: Ma animan troviamo qualche fungo qua, Alessandra?
1: Sicuramente sì.
0: Castagne, hai detto? Adesso in questi giorni in particolare in cui realizziamo questa puntata c'è stata un po' una discesa comunque di un fine estate che è stato contraddistinto in Liguria da una vera esplosione di funghi. Qua vediamo la parte un po' più rapallizzata, un esempio di rapallizzazione feroce con tutte queste case moderne e gli alberi ci fanno un po' da tappo, ma c'è il mare, state tranquilli. Lì sulla destra con le immagini che abbiamo visto in apertura verso il promontorio. La cappelletta è chiusa di solito?
1: La cappelletta è normalmente chiusa, viene aperta solo durante i periodi delle feste, e quello che mi piace dire a proposito della rapallizzazione, che al di là della rapallizzazione, prendendo atto della rapallizzazione, Rapallo però ha una percentuale di verde molto maggiore rispetto alla percentuale di costruito. Sul totale del territorio di Rapallo abbiamo solo un 30-35% di costruito rispetto a quello che è quasi un 70% di area verde non costruita, e il bacino di Bosco Chiosa, che è quello sul quale si affaccia questa cappelletta, è forse il più importante.
0: Bosco Chiosa perché? Chiosa si sa,
1: Chiosa perché Chiosa, no. Chiosa chiuso, forse perché era questo bosco delimitato all'interno del quale c'erano queste coltivazioni di castagni, e delimitato dalla palude del Boate prima che fosse risanato e dal crinale che era poi la strada principale che portava verso Genova.
0: Perché oggi i castagni non vengono più tenuti, diciamo, ma un tempo di castagne
1: si viveva
0: e parecchio anche durante il periodo della guerra, erano l'alimentazione primaria per molte famiglie. Infatti c'è qualcuno che ha vissuto il tempo della guerra che magari qualche anziano le castagne non le vede tanto bene perché ne ha mangiate talmente tanto in quel periodo.

0: periodo che ricordano anche momenti duri. Per ritornare a Rapallo si fa la strada inversa, non ci sono altre scorciatoie?
1: C'è una scorciatoia, ma c'è l'uscita che, proseguendo verso il lato della cappelletta, ci porterebbe direttamente alla chiesetta di Sant'Anna. Quindi le cappellette sono tra di loro comunque collegate.
0: Noi invece siamo comodi, prendiamo la macchina.
1: Certo.
0: E ci rivediamo alle prossime tappe di questi sentieri dei sestieri a Rapallo.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tigullio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi, di cui ripristino della faggeta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
2: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li

0: devi mantenere, non è cosa facile. Comunque noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale, due funghi, dove vendiamo, parola non è carina però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti del comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina, queste iniziano ad essere giornate buone, quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
0: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lasciano un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa cosa, cioè...
0: La tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che insomma fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione dal PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, quassù vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto. E era sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portar via la macchina, il carro attrezzi, ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però è solo i 3 kg di funghi, la legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo, però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco, c'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di quei funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì, e più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in

0: un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte lascia di più perché c'è più bagnato, è quello che viene nella quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì quelli sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT eccetera eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto tra virgolette che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire che sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto tappa è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia, cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani, gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: Camminatori ce ne sono tanti?
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda, e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
2: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
1: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
1: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
1: sempre nel

0: al suo posto del cuore, diciamo.
1: Sì, sì.
0: E va mirato, va sempre lì?
1: Sì, sempre.
0: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti?
1: Sì, e quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa, a vuoto.
0: Però oggi no.
1: No, no, no.
0: Oggi si torna contenti.
1: Sì, è andata bene.

0: sono in via Cassa di Risparmio 15, dove ha sede Viper Banca a Genova, per un'iniziativa tutta al femminile. Si tratta di un progetto pilota che guarda appunto alle imprenditrici, alle libere professioniste e anche alle piccole e medie imprese alla guida appunto di donne. Questo per aiutarle con dei strumenti dedicati proprio a loro nella loro crescita. Allora andiamo subito a scoprire di che cosa si tratta.
1: La banca ha già delle linee per l'imprenditoria femminile, però questo progetto, che poi ha visto il coinvolgimento di Confindustria, di tutte le associazioni di categoria, parte da Genova, che è diciamo il posto dove abbiamo una maggiore numerosità di imprese femminili. Mi pare che solo nella zona abbiamo 14.000 imprese femminili, tutte condotte bene, non sempre l'accesso al credito è stato facile, per cui abbiamo cercato di studiare assieme alle associazioni di categoria i prodotti più importanti per poter facilitare questo percorso. Quindi diciamo che l'inizio per accompagnare l'imprenditoria femminile nell'evoluzione, nel percorso. Quindi, e poi ci sono anche delle belle novità, perché presenterò la nomina della nuova responsabile della Liguria, che è la dottoressa Tavella, che è una donna, è ligure, e quindi un po' di sorprese le vedremo in corso d'opera oggi stesso.
2: Innanzitutto voglio ringraziare Viper per la sensibilità, perché è un tema che rallenta lo sviluppo economico del paese, ma soprattutto incide profondamente sulla vita di tutte le donne. È un tema che richiede lo sforzo di tutti, quindi anche la sensibilità di Viper, che con 100 milioni da destinare a questa operazione, con prestiti fino a 5 milioni che possono essere restituiti fino a 10 anni, credo che sia un grande elemento per lo sviluppo anche del territorio, per lo sviluppo di un lavoro femminile che in questo paese fa molta fatica a decollare. E al confronto europeo sul gender gap del 2025 l'Italia è 35esima su 40 paesi. Ecco, credo che anche questo sia un tema che ci debba molto far riflettere. E tutto questo incide sulla vita quotidiana delle donne del nostro paese, quindi anche della nostra città, ma anche, come dicevo prima, sulla velocità alla quale corre e con la quale corre il nostro paese. Ecco, quindi anche questo è un tema sul quale dobbiamo riflettere, perché è un paese nel quale le donne non riescono a lavorare, non riescono a fare impresa, non riescono a tenere un lavoro. Ricordiamo che il part-time ha una sproporzione totale tra uomini e donne, e l'81% dei precari in Italia sono donne. Quindi questi sono tutti temi che vanno affrontati con serietà e vanno, diciamo, aiutati con iniziative come questa.
3: Noi abbiamo fatto alcune ricerche, abbiamo visto che ci sono almeno 21.000 imprese che sono proprio a guida femminile sul nostro territorio, nella nostra provincia, ma soprattutto abbiamo visto che ci sono alcuni settori, parlo del commercio, parlo del turismo, parlo della ristorazione, parlo dei servizi alla persona, in cui la percentuale di imprenditoria femminile è praticamente molto molto importante. Siamo convinti che questa attività sia giusta, e siamo convinti che queste imprese qualche problema in termini anche di merito di credito e di credito in qualche modo ce l'abbiano. Quindi il fatto che un istituto che per noi continua a essere quella che era la banca del territorio, e quindi un istituto che per i nostri concittadini è particolarmente importante, che si faccia carico del problema dell'imprenditoria femminile, ovviamente vuole anche dire che poi faremo con loro qualche accordo per poter intervenire a favore delle imprese femminili e fare sì che anche queste non si sentano abbandonate, ma che vedano che c'è proprio un'attenzione, una sensibilità.
4: È nella nostra intenzione, naturalmente, collaborare al massimo per diffonderla verso le nostre imprenditrici.
5: Vediamo spesso, ecco, imprese, soprattutto nel territorio ligure, che sono in cerca di finanziamenti. Sappiamo benissimo che è molto difficile per loro avere la

accesso sia al credito che alla formazione, quindi iniziative come quella di oggi sono fondamentali per noi. Abbiamo visto una ampia concentrazione di attività, appunto imprenditorie femminili nel territorio genovese, che sono molto più concentrate su Genova che sulle altre province, ed è fondamentale appunto per Genova dare loro supporto.

0: C'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
2: Anche gli italiani, nel loro piccolo, remigrano, tornano a casa, come ha fatto il papà di Pierre, remigrato 50 anni fa dal Cile nella sua Genova per sfuggire al comunismo degli Ende. Nato a Vigna del Mar, Pierre, rotolato da bebè in Liguria, nella terra dei suoi avi, dopo una vita normale e ordinaria, fra studi, università e piccoli lavori, ormai da adulto pensava di avere trovato la stabilità con un'attività a nervi. Ma siccome la vita fa sempre quello che vuole, lui all'improvviso si ritrova senza lavoro e si ingegna, come fanno spesso i migranti, ed ecco l'idea di fare il rider, ma non come tanti stranieri, in scooter o in bicicletta, bensì in monoruota, un trabiccolo, ci scusano gli appassionati del genere, come garantisce Pierre, facile da condurre e di un'agilità senza uguali, perché va ovunque, anche dove gli altri non possono, ed è assai risparmioso perché è elettrico, quasi a costo zero. Pierre è il corpulento rider non più giovanissimo che capita di vedere sfrecciare apparentemente come un folle fra il traffico di Brignole o di Corso Europa, vestito come Robocop su una precaria monoruota, un disoccupato che il lavoro, anche se non c'era, se lo è inventato. Chiamato il gatto per la sua passione per i mici e perché, a ben guardarlo, quando si toglie il casco esibisce un simpatico e accomodante faccione da gattone, Pierre garantisce che la monoruota è nettamente il mezzo migliore per consegnare pizze e sushi, un'attività che lui definisce divertente come andare sugli sci.
1: Allora, tu sei un rider, Pierantonio, però è un rider su un monoruota, un mezzo particolare. Hai colpito e colpisci tutti chi ti vede nel traffico di Genova, perché insomma non sei un ragazzino e vai come un ragazzino follemente fra il traffico. Non è pericoloso, non hai paura?
0: Allora, paura assolutamente no. Pericoloso per chi? Per me o per gli altri? Perché quelli che ammazzano 3.000 persone all'anno sono gli automobilisti, non sono i monorotisti.
1: Ma è per te che io...
0: Per me basta stare attenti, basta avere un minimo di cervello e guidare attenti, guidare pensando che gli altri ti vogliono uccidere. Eviti di essere investito. Cerchi di rispettare il limite delle leggi della strada, cerchi di evitare di fare cose stupide e questo ti mantiene in sicurezza.
1: A me è colpito proprio perché andavi velocemente fra le... come un vespista, però tu non sei su una vespa, non hai una carrozzeria.
0: Sono un mezzo molto migliore di una vespa, sono un mezzo molto più agile di una vespa.
1: Non incominciamo, perché io sono un vespista, però voglio dire, la carrozzeria di una vespa ti dà senso, se vai a sbattere... Prima c'è la carrozzeria, poi c'è,
0: esatto, infatti,
1: c'è il tuo corpo.
0: Infatti quelli che ogni tanto cadono sulla vespa e ci lasciano un piede perché la carrozzeria glielo trancia è un problema. Qua è vero, sono io contro il resto.
1: Però la carrozzeria.
0: Però io mi metto una carrozzeria addosso, di solito ho un'armatura da motocross, per cui se cado generalmente si fa più male l'asfalto di me.
1: Tu cadi?
0: Sono caduto poche volte in velocità. In velocità sono caduto una volta, velocità 30 all'ora, 30-40 all'ora, perché mi sono distratto, non ho visto i tempi di una curva, dietro la curva ho trovato uno scooter e ho abbattuto lo scooter. Io sono volato, mi sono rialzato, ho ripreso la

0: La mia ruota, lo scooter non partiva più.
1: La sicurezza. Si è fatto male?
0: Io no.
1: Lo scooterista?
0: Lo scooterista no, lo scooter si è fatto male, lo scooter non ripartiva.
1: Ah,
0: l'assicurazione ha pagato, nessun problema. Una volta, quando imparavo, cosa normalissima, quando impari una cosa nuova, generalmente arrivi a un livello che pensi di saperla usare, ma in realtà sei ancora un novellino. Stupidamente ho fatto un errore, il mio, di valutazione della velocità su un piccolo gradino, su una salitina, con una ruota vecchia con poca potenza. La ruota si è spenta sulla salita e io sono caduto. Lì mi sono fatto male, perché erano le prime volte quando non avevo tutte le protezioni che uso adesso.
1: Partiamo un po' indietro con la tua storia.
0: Sì.
1: Quanti anni hai? Quanto tempo fai rider?
0: Allora,
1: e cosa hai fatto prima? Dove sei nato?
0: Allora, io ho 56 anni. Prima di fare il rider avevo il tabacchino alla stazione di Genova Nervi.
1: Quanti anni fa?
0: Fino al 2000, cos'era, 22, quando col Covid. Il primo anno di Covid ho tenuto aperto tutto l'anno il tabacchino, con incassi da 20-30 euro al giorno, perché non veniva nessuno a comprare. Anche quei pochi che venivano, c'avevo la protezione civile che li mandava via. E praticamente tenere aperto mi è costato talmente tanto che alla fine ho chiuso e ho detto: devo trovarmi qualcos'altro. E quindi nel 2023 ho cominciato a fare il rider.
1: Ma tu andavi già sul monoruote?
0: No, nel 2023 ancora non andavo sul monoruote. Ho cominciato dopo aver cominciato a fare il rider, ho imparato a usare il monoruota, perché io ho iniziato a fare il rider in bicicletta. In bicicletta, purtroppo, Genova non è una città che si presta a muoversi in bicicletta, soprattutto con le sulle alture.
1: È elettrica meglio?
0: No, elettrica non è meglio. Quando avevo ancora il tabacchino, mia mamma abitava qua in Corso Sardegna e io ogni almeno una volta o due alla settimana la andavo a trovare. E ci andavo con la bicicletta, prima con la bicicletta muscolare, e ci mettevo 28-29 minuti da Nervi a Corso Sardegna e altrettanti a tornare. Media era intorno ai 26 km all'ora con la bicicletta muscolare. Con la bicicletta elettrica la media è 25 km all'ora. Se provi ad andare sopra i 25 e si spegne il motore, sei morto, diventa pesantissima. E quindi alla fine della fiera una bicicletta muscolare e una bicicletta elettrica hanno le stesse prestazioni. La bicicletta elettrica magari ti fa fare un po' meno fatica sulle salite, sulle cose, però il problema è l'autonomia. Una bicicletta elettrica normale ha 30-40 km di autonomia, anche in una città come Genova sono nulla. Io quando faccio adesso il mio lavoro di rider, mediamente a pranzo faccio fra i 50 e i 70 km e la sera altrettanti. Non c'è una bicicletta elettrica che mi permette di fare tutta questa strada. L'unica cosa che si avvicina a questo chilometraggio è lo scooter elettrico, però devi avere due batterie, perché te ne serve una a pranzo e una a cena, oppure devi avere il tempo necessario per ricaricarla, ma se finisci alle 3 di lavorare, alle 6 non sei pronto.
1: Quanti sono i rider che sono monoruota a Genova?
0: In realtà due.
1: Quanti sono i rider a Genova in tutto? Sono tanti.
0: Faremo un 200, penso. In monoruota due, perché c'è un mio amico che in realtà lui lavora per Amazon, fa corriere Amazon, però nel tempo libero fa anche il rider su monoruota.
1: Tu per chi lavori?
0: Per me.
1: Ah, non hai una...
0: Non ho un padrone. Io faccio il rider per Deliveroo, per Glovo, faccio la domenica, consegno il pane col furgone di Paulin, e in più, oltre al lavoro di rider, faccio anche consegne nei vicoli per il panificio Billy di Via Cesarea.
1: Perché ti infili ovunque?
0: Il bello del monoruota è che nei vicoli vai ovunque senza nessun problema, puoi fare lo slalom fra i pedoni, che con una Vespa non riuscirai mai a fare.
1: Quanto pesa puoi portare solo di

0: dietro?
1: Niente, a portare solo dietro, è diventato un troll. È un trolley?
0: Sì, però se devi fare delle scale o
1: se trolley, devi fare delle scale, le fa le scale.
0: Quanto pesa?
1: No, no, le fa lui le scale. È al motore va su. La cosa bella del monoruota è che il motore.
0: Ma con una ragazza ce la fa, uno con poca forza.
1: Non anche una ragazza. Allora, ci sono poi diversi modelli. I modelli di monoruota partono da cosine microscopiche come da 13-14 kg, che ne ho una, che la tengo sul furgone di Pauline, perché io non sono un pazzo che prende un furgone per fare via Sant'Ore di Santa Rosa e consegnare la focaccia al bar di via Sant'Ore di Santa Rosa quando ho appena consegnato il pane al Carrefour all'inizio di via Sant'Ore di Santa Rosa e c'ho un bellissimo parcheggio. Io il mio monoruotino da 13 kg ci salto sopra, vado su, consegno la focaccia e torno indietro. Piccolo, 13 kg, fa al massimo 16 all'ora, l'ho pagato 300 euro e ha un'autonomia intorno ai 10 km.
0: È molto economico, ovviamente,
1: molto
0: no?
1: Economico.
0: Elettricità.
1: Poi ci sono modelli che possono andare intorno a, sotto i 1000 euro, che hanno velocità intorno ai 30 all'ora, 30-40 all'ora, autonomia intorno ai 30-40 km. E pesano sotto i 20 kg e poi si vanno nelle fasce sempre più alte fino ad arrivare a mostri come questa qua, che è una Veteran Shermanelle che pesa 45 kg, ha un'autonomia di 160 km a 50 all'ora, a 20-30 all'ora puoi fare anche 200 km senza problemi.
0: Tu hai fatto delle gite anche lunghi?
1: Il più lungo che ho fatto, la giornata più lunga che ho fatto in monoruota è stato il monoraduno dell'anno scorso, 2025, a Santo Stefano d'Aveto. Sono partito da Nervi, sono andato su a Santo Stefano d'Aveto in monoruota in 2 ore, lì ho ricaricato e poi mi sono aggregato agli altri monoruotisti che abbiamo fatto tutto un giro lì sui monti, fino a poi a tornare a casa per un totale di 201 km in un giorno.
0: Stati stanca?
1: È come lo sci, purtroppo. Lo sci ti stanca, però ormai lo senti quando togli gli scarponi. Il monoruota è uguale. Ti stanca, ma ti senti la stanchezza. È talmente divertente.
0: È bello. È divertente.
1: Divertente, bello.
0: Non abbiamo detto ancora questo.
1: Che la stanchezza.
0: Come sciare.
1: Esatto, la stanchezza la senti quando scendi, non quando ci sei sopra.
0: Mi dicevi che anche andare sulle salite è divertente, come la sci, cioè con lo ski lift.
1: Esatto, fai conto che io con questa qui sono andato su a Forte Diamante, su per la pietraia. Con questa qua sono andato a Santo Stefano d'Aveto passando 2000 metri. Ho fatto la scoglina tranquillamente senza nessun problema.
0: Sempre casco, tutte le.
1: Sempre casco e tutte le protezioni.
0: Sono obbligatori, fratello.
1: Sono obbligatori perché se non te le metti sei un pazzo. Cioè, puoi essere la persona più brava e più attenta del mondo,
0: sì, certo.
1: Ma l'incidente ci sta sempre.
0: Quanti ne hai avuti incidenti? Sincero, eh?
1: Sincero. Allora, quello in cui mi sono fatto male imparando,
0: sì.
1: Una volta che ho scontrato quello scooter, una volta camminando dentro la stazione Brignole, con la ruota a fianco, mi sono inciampato sulla ruota e sono caduto. Per assurdo è più pericoloso quasi camminare che andarci sopra. E ho avuto un piccolo microscopico incidente che ho toccato la portiera di una macchina su una rotonda vicino all'aeroporto a Cornigliano, in via Cornigliano, ma cioè gli ho fatto giusto una righina e sono sceso.
0: Tu sei anche uno di quelli, lo testimonia un'app, quelli che fa più chilometri su questi trabicoli in tutto il mondo.
1: Sì, c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui vengono fatti, la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime tre città per chilometri percorsi.
0: Grazie a te.
1: Grazie a me.
0: Ma in tutto il mondo?
1: In tutto il mondo.
0: Quante sono a gareggiare o a essere monitorate?

0: Credo che siamo qualche decina di migliaia.
1: Chi è il primo?
0: Il primo non mi ricordo, ma è un ragazzo europeo, credo dei paesi dell'est, nei paesi dell'est si usano moltissimo questi mozzi qua.
1: Ma invece è facile imparare?
0: Allora, la scuola italiana monoruota ha inventato una tecnica di insegnamento per cui generalmente ci vogliono 40 minuti, 2 ore al massimo per imparare.
1: Va bene, io non provo. Ecco, cambiamo argomento, sempre alla tua storia. Rider, andare a casa della gente, com'è la gente? È educata, vi lascia delle mance, sei più un ragazzino, riesce a guadagnare abbastanza?
0: Allora, ci sono di tutti i tipi di persone. C'è la persona che ti apre la porta in mutande, un po' scazzata, come si suol dire, che non c'è una voglia, non si prende la sua cosa,
1: non ti guarda neanche in faccia.
0: Addirittura ci sono quelli che, soprattutto con Glovo, purtroppo Glovo ha questa cosa per cui è scelto molto dagli extracomunitari, ci sono molti pagamenti in contanti e quindi devi anche gestire i resti. E ci sono alcune persone che non riescono a capire che noi non possiamo andare con i resti di
1: certo
0: per qualunque cosa. Se loro hanno 50 euro e hanno speso 10 euro, magari noi non abbiamo, anzi non 10 euro, 13,80, magari noi non abbiamo i 3,20 euro, i 15, cioè il resto c'è.
1: Certo, a mance ne lasciano.
0: Mance, direi che il 10% degli ordini lascia una mancia.
1: Chi sono, i ricchi o i poveri?
0: Più i poveri, sai?
1: Non mi dice una cosa nuova.
0: Molto a parte alcuni ricchi, ma generalmente sono più i poveri.
1: La mancia più importante che hai ricevuto?
0: Un americano mi ha dato 10 euro di mancia. E loro hanno questa cultura della mancia. Loro la sanno una percentuale in base alla spesa. Se no, gli italiani, il massimo che ho visto sono stati 5 euro. Mi sembra in una villetta dal bar.
1: Per il resto
0: sono 1, 2 euro, 3 euro.
1: Alla fine riesci in un mese a guadagnare?
0: Io, grazie anche al monoruota, non ho la spesa che hanno quelli sulla Vespa piuttosto che sullo scooter, perché io con 1 euro di corrente faccio 160 km, quindi non ho
1: sì,
0: i 5-10 euro di benzina tutti i giorni. Io sono una persona molto pigra e come tutte le persone molto pigre ottimizzo. Io lavoro mediamente 3 ore scarse a pranzo, 3 ore scarse a cena.
1: 6 ore al giorno?
0: Sì.
1: Quanti giorni?
0: 6 giorni alla settimana.
1: Quanto guadagni?
0: Mediamente tra i 60 e i 90 euro al giorno.
1: Ci esce una mensilità?
0: Ci esce 1.600-1.800 al mese. Lordi, su cui paghi le tue tasse, perché sopra i 5.000 euro devi aprire partita IVA e ovviamente la apri come forfettario, quindi hai un altro.
1: C'è molta concorrenza fra di voi?
0: No, siamo tutti amici, anzi ci salutiamo, ci teniamo ad occhio l'uno con l'altro, se succedono problemi ci aiutiamo. Un aneddoto stupido: una volta stavo consegnando in via Bari e avevo legato la ruota a un palo della luce a 10 metri dal portone del palazzo. Mentre ritornavo verso la ruota, che era nascosta dietro anche i bidoni della spazzatura, quindi non era visibile, un mio collega, di colore diciamolo, mi ha chiesto se era tutto a posto e dove era la mia ruota.
1: Si era preoccupato?
0: Si era preoccupato vedendomi camminare, perché non mi vedono mai camminare. Molto spesso su queste panchine dove siamo adesso noi ci sediamo a pranzo se non c'è un ordine e chiacchieriamo, e molti, visto che io sono italiano, mi chiedono aiuto su come funzionano le tasse, su come gestire le cose. A un ragazzo avevo spiegato, perché voleva andare a lavorare per una pizzeria come rider di pizzeria, se fosse conveniente, come funzionasse, e gli ho spiegato un po' com'era la cosa rispetto al fare il rider di piattaforma, che sinceramente è molto meglio fare il rider di piattaforma che il rider di pizzeria.
1: Molti colleghi sono stranieri?
0: Moltissimi sono stranieri, forse la maggior parte.
1: Come li giudichi? Sono ragazzi?
0: Ragazzi che hanno voglia di lavorare. Io, una cosa che mi ha fatto impressione in questi giorni, che scherzo sempre con la mia amica, c'è un ragazzo,

0: ragazzo tunisino che non so se abbia perso la bicicletta, se abbia avuto dei problemi. Lui mi ha detto che sta comprando lo scooter, in questo momento è senza bicicletta, lui era uno di quelli in bicicletta, sta facendo le consegne in autobus pur di far qualcosa, piuttosto poco, ma fa anche le consegne a piedi in autobus piuttosto che non lavorare. È gente che ha voglia di lavorare.
1: Terminiamo col fatto che anche tu sei un migrante, tu non sei

0: ai primi anni 30 in Cile per cercare fortuna.
1: Quando sei nato tu quanti anni aveva tuo papà?
0: Mio papà aveva 59 anni quando sono nato.
1: Com'è stato avere un papà già sessantenne?
0: Per me era mio papà e basta, non avevo altri metodi.
1: Sa che gioia per lui, a dire.
0: Sì. E io sono,
1: eri il primo?
0: Ero il quinto figlio.
1: Ah, ecco.
0: Mio padre prima si era sposato con un'altra moglie, che purtroppo era morta di tumore al seno, e successivamente ha sposato mia madre. E c'erano 30 anni di differenza fra mio padre e mia madre. Tant'è vero che il mio fratellastro più grande, buon'anima, aveva un anno meno di mia mamma. Lui poi si era trasferito in Bolivia, lui aveva messo sua famiglia. Dal primo matrimonio mio padre ha avuto altre due figlie, che adesso abitano in Svezia, e tutte e due hanno tre figli, una ha tre maschi e l'altra ha tre femmine. Dal secondo matrimonio sono nate prima mia sorella e poi io, e anche mia sorella misteriosamente
1: è finita in Svezia. Ma te ti hanno reemigrato alla fine?
0: Io sono reemigrato, sono tornato in Italia quando in Cile mio padre non ne poteva più del comunismo, perché era anche un'autarchia quella che aveva fatto Allende. Si facevano le code, questo mi raccontava mia madre, si facevano le code ai negozi e non sapevi cosa avresti trovato nel negozio da comprare. In genere erano lenzuola e basta, non c'era nient'altro. Col comunismo avevano nazionalizzato le fabbriche, i campi e le cose, la produzione era crollata e a quel punto lì mio padre ha detto no, piuttosto che stare in un regime del genere me ne torno in Italia e provo a fare qualcosa qua in Italia. Siamo venuti in Italia quando avevo 3 anni. 6 mesi dopo c'è stato il colpo di Stato in Cile e mio padre alla fine ha preso un negozio di caramelle, confetteria, drogheria qua in via Cesarea, quello che adesso è Rossi.
1: E tu alla fine sei cresciuto qui?
0: Sono cresciuto qua, noi abitavamo qua in centro, siamo cresciuti qua, ho studiato allo scientifico al Cassini, poi ho fatto l'università a Genova.
1: Che facoltà?
0: Fisica.
1: Sei uno scienziato e vai in giro su un trabicolo.
0: Esatto.
1: Ti offende, eh?
0: Sono uno scienziato che ha deciso che il trabicolo è molto meglio di qualunque altro mezzo che c'è in giro.
1: Terminiamo con questo, allora. Pier Antonio, grazie, è una storia molto interessante, così quando la gente ti vedrà sfrecciare sanno chi c'è dietro questa armatura.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.

0: ingressi di Genova. Beh, insomma, gli ingressi nella storia delle case genovesi sono un punto fermo. Se voi pensate, oggi fanno tutti frazionamenti su case di oltre 300 metri quadrati che avevano degli ingressi immensi. Gli ingressi di cui parla Lorenzo Bagnara in questo grande libro, soprattutto fotografico, con le foto di Niccolò Biddau, sono gli ingressi dei grandi palazzi della città, ma non soltanto. Lorenzo, cosa hai voluto dire con questo libro?
1: Sì, diciamo che abbiamo voluto tracciare un percorso che inizia nel Cinquecento, quindi nel secolo d'oro di Genova, ma arriva fino agli anni 70 del Novecento. E questo, diciamo, è stato un approccio un po' diverso, perché abbiamo visto sempre che ci si è concentrati su soprattutto i Palazzi dei Rolli e si è dimenticato un po' poi le grandi stagioni della città. E nel Novecento è per noi il secolo fondamentale di cui poco si parla, ma in verità poi è spesso quelli che viviamo più di tutti sono gli ingressi dei palazzi del Novecento qua, certo, a Genova. Anche in questo edificio stesso siamo venuti a fare le foto.
0: Evidente. Non parliamo poi di tutti i vari grandi architetti del Novecento che hanno lavorato a Genova, sì, penso a Danieri.
1: Danieri, Morozzo della Rocca. Poi abbiamo...
0: autori di ingressi straordinari.
1: Ma infatti, perché diciamo che nell'ingresso è la presentazione del palazzo e quindi diciamo la bella figura la fai con un bel ingresso, e nell'ingresso spesso ci sono anche

0: opere d'arte. E una cosa che abbiamo approfondito molto nel volume, soprattutto appunto nel Novecento, è stato l'uso dell'arte negli ingressi.
1: Ecco, per esempio, dammi qualche esempio.
0: Perché c'è stata questa legge, che risale agli anni 30, chiamata poi la legge del 2%, che in verità è una legge che è stata applicata più o meno fino alla fine degli anni 70, cioè quando un edificio pubblico veniva realizzato, il 2% veniva destinato a arte, cioè di tutto l'importo il 2% doveva finanziare delle opere d'arte e, essendo soldi pubblici quelli che si spendevano, si tendevano a mettere queste opere d'arte nell'ingresso, perché l'ingresso era la parte che tutti potevano vedere e tutti potevano goderne. E quindi risarcivi in qualche maniera le persone
1: di quello, pubblico di qualche cosa.
0: E la cosa interessante che abbiamo notato è che a seguito dell'edilizia pubblica che fa questo, il privato si adegua, non vuole essere da meno. E quindi, ad esempio, nel grattacielo di via Bottega a San Pier d'Arena abbiamo questo pilastro monumentale fatto da Emanuele Luzzati, tutto di ceramica, che è probabilmente una delle sue ceramiche più grandi che si sono conservate, perché lui ne faceva bellissime per le navi, che purtroppo sono sparite, e invece lì ancora possiamo apprezzare quello, ma quello è un palazzo privato, non avrebbe avuto per legge la necessità di farlo. Ma
1: ti chiedo tre ingressi da vedere. Allora, questo ce l'hai già detto,
0: sì,
1: San Pier d'Arena.
0: Questo è San Pier d'Arena in via Botteri. Allora, sicuramente un ingresso che racconta un periodo importante di Genova è in Mura di Santa Chiara, è il palazzo di Morozzo della Rocca, che è stato il primo edificio a Genova nel quale si poteva entrare con l'auto. È il palazzo Custo ed è un palazzo dove è lì poco prima del Galliera. Ancora adesso possiamo vedere che ha questi tre portali. Oggi questo non si fa più, non si può più accedere con l'auto, però ecco, quello ti dà la grandezza che ancora Genova aveva in quel momento. E poi devo dire una cosa segreta, che pochi hanno potuto vedere, secondo me, ma nel libro appunto ne parliamo diffusamente, è in via Puggia. In via Puggia ci sono queste quattro palazzine fatte da un architetto genovese, Emilio Rino Piana, che aveva un'amicizia profonda con Nerone. Nerone era questo artista torinese, avevano un gruppo NP2, Nerone Patuzzi. E lì c'era proprio la volontà, ancora nel 72, di portare l'arte negli ingressi, e quindi di queste quattro palazzine ognuna ha un'opera d'arte. E però, visto che queste palazzine si trovano in un contesto privato, hanno messo anche un'opera fuori dove ci sono i citofoni, quindi
1: bellissimo.
0: Anche chi transita in via Puggia la vede. Esatto, quindi è un bel approccio.
1: Lorenzo Bagnaro, Ingressi di Genova, è un libro molto curioso, molto da vedere, quindi credo che piacerà.
0: E sarà disponibile a novembre, uscita.
1: Disponibile da novembre, perfetto, grazie e buona lettura e buona visione a tutti.
0: Grazie.

0: ¿Cuántas veces declaraste vos?
1: Esta vez es la quinta.
0: ¿Y por qué volvés?
1: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual.
2: A quasi 30 anni da Garage Olimpo, dove raccontava di una giovane militante sequestrata e rinchiusa in un centro clandestino di detenzione, col ritorno a Buenos Aires Marco Bechis torna ancora una volta nella ferita mai davvero rimarginata della dittatura argentina, ma lo fa scegliendo una strada diversa, quasi opposta. Non entra nelle stanze della tortura, ma prova a capire che cosa succede a chi da quelle stanze è riuscito a uscire. Così la violenza appartiene soprattutto alla memoria, nascosta nei silenzi, negli sguardi, nella paura che riaffiora improvvisamente nel corpo di chi credeva di essersi lasciato tutto alle spalle. Siamo nel 2008, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, vive in Italia da 33 anni, quando viene richiamato a Buenos Aires per testimoniare in un processo contro gli uomini che durante la dittatura lo sequestrarono, torturarono e costrinsero a collaborare con loro. Il ritorno diventa così un viaggio dentro una colpa molto più difficile da affrontare di quella dei carnefici, quella di essere sopravvissuto. Bechis conosce la materia non soltanto come cineasta. Nel 1977, appena ventenne, fu sequestrata e torturata a Buenos Aires. E anche se ha precisato che quella di Mariano non è la sua storia, è evidente come il film nasca da una ferita autobiografica, dall'esperienza di chi si è salvato e ha dovuto successivamente interrogarsi sul significato stesso della propria sopravvivenza.
3: Mariano?

0: Békés non vuole ricostruire il terrore degli anni 70, ma raccontarne le scorie. Il vero argomento è la memoria, ma soprattutto la colpa, perché Mariano non è stato soltanto un uomo torturato. Durante la prigionia è stato costretto a collaborare con i suoi carnefici e porta dentro di sé quella zona grigia nella quale le categorie rassicuranti di vittima e colpevole cominciano terribilmente a confondersi. Il processo allora diventa quasi secondario. Ciò che conta è l'attesa della testimonianza, i corridoi, le stanze, gli incontri con gli altri sopravvissuti. Persone che ricordano diversamente, che hanno costruito strategie differenti per continuare a vivere, Mariano, e davanti alle quali Mariano sembra continuamente domandarsi, Mariano, se abbia davvero il diritto di appartenere alla loro stessa comunità. Non tutto possiede la stessa forza. Alcuni personaggi secondari sembrano soprattutto funzionali al percorso di Mariano e qualche soluzione visiva rischia di risultare troppo sottolineata. Ma quando Békés rinuncia a spiegare e lascia parlare semplicemente i corpi e la memoria, ritorna a Buenos Aires, trova una maggiore compattezza e soprattutto pone una domanda terribile. Fino a che punto può sentirsi innocente chi, per continuare a vivere, è stato costretto a collaborare con i propri carnefici? Perché gli uomini possono uscire dalle prigioni, ma quello che è più difficile è far uscire la prigione dagli uomini. Ritorno a Buenos Aires non possiede la ferocia di Garage Olimpo, è un film cupo, severo, imperfetto, più stanco, più frantumato. Békés non cerca la riconciliazione né una consolazione finale. Il suo cinema sembra dire che il passato non passa davvero, si può soltanto trovare, prima o poi, il coraggio di guardarlo. In questo caso, attraverso gli occhi di un uomo che ritorna sul luogo dell'orrore quando sono trascorsi decenni e scopre che il tempo non ha sistemato quasi nulla, ma ha soltanto insegnato alle ferite a nascondersi meglio.
1: Estamos vivos, Lucho. ¿Qué más quieres?
2: Sí, somos dos sobrevivientes, sí.
3: Luego fuiste un esclavo. Yo no.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Presa Diretta. Riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui la produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto,
0: che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre, qui di fronte.
0: Ok, quindi la collina vi ha un po'
1: riparato. Ha riparato e fortunatamente invece di prendere la grandine frontalmente dove le olive sono più cariche per natura.
0: Perché esposte al sole.
1: Esatto, l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Di conseguenza c'è stato una buona caduta di prodotto purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece dove ho citato prima nel Chiavarese qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi, c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
0: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
1: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso fatto 100 la produzione di questo mappale di oliveto abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
0: E vediamo a terra ad esempio
1: a
0: i
1: terra,
0: cadaveri. Si può dire delle olive che
1: le
0: sono
1: prendo.
0: Cadute.
1: Ora queste sono olive secche perché il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di agosto.
0: Sì, sì. E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
1: Ovviamente,
0: ad esempio, vediamo un po' come
1: quella,
0: si legge.
1: Allora, quella che non è stata diciamo colpita in modo preciso, non è caduta, è rimasta segnata, eccola qua, questo è un segno, la posso anche prendere che intanto un'oliva più o meno, questo è il segno classico della grandine, non è riuscita a prendere
0: a favore di telecamera, questa qua è l'intaccatura,
1: è l'intaccatura della grandine, la grandine ha colpito,
0: la va a graffiare,
1: la graffiare ovviamente. Cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti subito dopo la grandinata del 20 con i prodotti a base di rame

0: tagliare base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame, saremmo andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciume, ma è cicatrizzazione del frutto. Di conseguenza questa oliva qua, che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora la pianta, fa il suo corso normalmente e probabilmente la porto ancora a salvamento.
1: Ecco, se non avessi fatto il rame invece poi si sarebbe
0: questa
1: tutta
0: sarebbe rimasta. C'è due cose, due fattori: la ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza iniziano i marciumi.
1: Sì.
0: Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno poca fatica, depongono le uova per la fecondazione.
1: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio l'aver contrastato la mosca olearia, però,
0: esatto,
1: vero?
0: Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma l'abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di una un'uova su 100 olive.
1: Sì. Quindi va bene, altri anni quando
0: altri
1: andava male,
0: anni,
1: quanto poteva essere questo
0: l'ultima annata buona di olive di questa stagione qua, avevamo già fatto due trattamenti con i larvicidi perché la mosca era superiore al 15%.
1: Ah, mamma mia. Qua ti ho risegnato quest'oliva,
0: sì, che me l'ho risegnata per vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta, ma comunque,
1: eccola lì.
0: Eccola qua. Questa, vedete, l'effetto del caldo incomincia già, è un'oliva perfettamente
1: assaggiata,
0: esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
1: Però questa si salverà bene?
0: Sì, sì, si salva tranquillamente.
1: E invece i buboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di altri anni?
0: Questi sono i segni di grandinate degli altri anni. Eccoli qua, questo è una segna della grandine, e perché comunque la grandine quando picchia sul rametto, il rametto che
1: lo gratta,
0: è in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico, ora qua si vede meno, su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri, fa questo effetto qua, vedete, si spella comodamente, di qua la pianta ha una reazione naturale e fa queste bugne qua.
1: Che però non fanno bene alla pianta.
0: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno in teoria la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.
1: E questi qua, scusa, già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
0: La rogna.
1: La rogna, proprio.
0: Questa è rogna.
1: Ecco,
0: questa non
1: questa
0: è una classica rogna.
1: Ma questa dipende anche da grandinate,
0: no,
1: oppure no?
0: No, queste
1: questa...
0: sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali. O maltrattamenti della pianta. Nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura, se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre, basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile e poi l'anno dopo succede
1: sono
0: quello.
1: Duri, non
0: sì,
1: si staccano.
0: Sì, sono è normale.
1: Pazzesco.
0: Ora comunque si stacca.
1: Ma adesso tu quando andrai a è per corteccia?
0: Praticamente è una crosta che praticamente quando ci tagliamo forma sulla pelle.
1: Certo, ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandinate o altri eventi, quali sono gli eventi che adesso possono rovinare tutto?
0: Ma adesso, tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questa
1: sera. Vabbè,
0: mercoledì
1: di settembre.
0: Però poi, grosse problematiche, se non si mette a piovere di avere un ottobre bruttissimo, noi dovremmo partire verso la seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete, io la apro, si vede benissimo, la pelle qua era già matura, però dentro ancora bianca. Poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale

0: di olio che può avere le olive e da lì valutare.
1: Come fai a sapere la percentuale di...
0: Si prende...
1: La stima?
0: No, la stima non si fa, semplicissima. Le piante che sono, che danno più fastidio, tipo quelle su strada, che non riescono a mettere le reti, si raccolgono, se ne raccoglie un quintale, si va al frantoio, se stiamo sotto il 10%, bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a raccogliere.
1: Ah, ok, ecco, raccontami un po' le convenienze, allora.
0: Allora, l'oliva lavagnina, in teoria, una resa buona, io la calcolo dal 15 in poi.
1: 15
0: vuol dire un quintale di olive si va con 15 litri d'olio.
1: Ok.
0: Sotto diventa una resa scarsa.
1: Quindi il 15%,
0: esatto,
1: si dice.
0: Esatto, 15%. Oppure la famosa resa delle quarte, quarta, che però lì c'è tutta una politica, perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg, a Chiavari 12 kg. Sì, è tutto un discorso che adesso... Io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle rese a ettaro, e quindi facciamo prima. L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dal 18 al 20%.
1: Ah.
0: Sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre
1: però
0: detto, poi lì varia,
1: va bene,
0: poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo, se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco, le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
1: Nonostante il caldo?
0: Sì, ma ecco, lì voglio sfatare un mito. Dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca alla sua crescita naturale, come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura.
1: Ah.
0: Di conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto, perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso.
1: Sì.
0: Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
1: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a vedere.

0: presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
1: Questa è menta selvatica.
0: Menta si può anche usare per cucinare, no?
1: Sì, chi è capace, volendo, sì, esatto.
0: Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
1: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive, perché...
0: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo ha saltato
1: due generazioni,
0: quindi meno mosca 1% contro anche il 15%
1: esatto,
0: di altri anni.
1: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
0: C'è questo,
1: sì, c'è la colla, classica colla, niente di per la quale. E questo è il feromone. Il feromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un uliveto,
0: sì,
1: bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
0: Esatto,
1: così.
0: Toglierle dalla produzione.
1: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
0: Ma da quanto l'hai messa?
1: L'ho messa nella prima decade di giugno.
0: Ok, quindi giugno, luglio, agosto,
1: l'unica cosa che abbiamo,
0: mesi.
1: Sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza
0: il
1: feromone, che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive.
0: Una, due, tre
1: sono tre mosche femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, è un po' più grosso.

0: grossa è la mosca maschio.
1: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della mosca olearia, Massimo?
0: Certo. Ormai con la mia esperienza riesco
1: dalla dimensione.
0: Dalla dimensione.
1: Quindi, più grossi,
0: quando volano sono anche hanno un modo diverso di come muovere le ali.
1: Cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
0: Sì, quando capisci. Sono qua nei campi che mi faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo, perché è una, anche se è piccolina ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura. Se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca quando c'è una infestazione alta, sì, ti si appoggia sulle braccia e la riesce
1: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
0: Questo probabilmente l'avremmo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
1: È giusto.
0: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione, cioè? Che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nano calcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nano calcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
1: Insomma, è come le medicine per le persone, o esatto, gli integratori, alcuni vengono assorbiti
0: probabilmente
1: più rapidamente.
0: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali. Pianta deve essere molto sana, molto forte.
1: Come questa, adesso come, esatto, vediamo anche
0: queste piante qua. Vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto 3 trattamenti comunque.
1: Ecco, che trattamenti sono stati fatti in estate?
0: In estate noi principalmente, dopo il trattamento della fioritura, per avere una buonissima legagione, mm-hmm, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti, perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una nata zero, di conseguenza era molto forte.
1: Vero.
0: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po'... non avevamo l'esperienza che potevamo crearci, siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, nano calcio. L'abbiamo fatto 3 trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro, e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso. Ora sì, l'unico problema, ecco, è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
1: E se entra cosa fai però?
0: Se entra, col monitoraggio che ci fa la regione, sì, Liguria, faremo i trattamenti opportuni, okay, come ci indica l'agronomo.
1: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
0: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
1: da atteggiamenti sbagliati.
0: Atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così... che è stata rigenerata, perché vedete è stata tagliata alla base.
1: È vero qua.
0: Quella lì è la pianta vecchia.
1: Quando
0: che aveva più di 100
1: questa?
0: Anni. Quella lì è stata tagliata nel 2016.
1: Si vede proprio zac.
0: Esatto, perché qui c'era un grosso roveto, era un uliveto che mi dava, tra virgolette, un po' fastidio, perché l'avevo vicino all'uliveto grande, che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvatica. Prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine stagione rimangono per terra sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo. Quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un roveto e abbiamo fatto una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base. Le piante che avevano ancora una struttura portante bene, come questa qua, vedete, le abbiamo tagliate all'altezza 1,50. Classico, qui c'è stato il taglio drastico.
1: Quindi l'1,50
0: sì,
1: va bene.
0: Va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene, è partita molto bene con 3 branche, e da questo modo qua, lasciando la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una pianta che si raccoglie benissimo di terra,
1: esatto,
0: che è la cosa fondamentale.
1: Ecco.
0: La pianta sta bene. Questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata la grandine, e le piante quando

0: sono così giovani, sono molto delicate perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena appena così, con un tensile, tipo una scala, perché
1: Figurati.
0: devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge di togliere la parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa,
1: Sì.
0: ma la cima va sempre lasciata.
1: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza
0: Questa
1: così?
0: altezza qua.
1: Cioè che tu al massimo ci
0: Di
1: appoggi una
0: terra con uno
1: scala?
0: scuot no, di terra con uno
1: Neanche.
0: scuotitore da 3 metri, 3 metri 50
1: Devi
0: che ci
1: riuscire.
0: lavorare di
1: Se è più
0: terra. Per
1: alta
0: sicurezza
1: invece.
0: lavoro in terra. Per due motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però la pianta deve essere così. Si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
1: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
0: Le lascio di anno in anno
1: Di
0: lì per un discorso
1: comodità.
0: pratico, perché comunque, primo, o che compro una casa per metterci tutte le reti, perché comunque 40-50 mila metri quadrati di reti
1: Mamma
0: prendono
1: mia.
0: tanto posto. Secondo, e voglio faccio vedere forse, c'è anche un vantaggio di tempo. Forse, se ce la faccio.
1: Le
0: Aspetta,
1: srotoli.
0: no, c'è un sistema. Praticamente quando le tiro su, una cocitura, eccola qua che si vede, oh, l'ho trovata perché mi dicevo.
1: Ah.
0: Queste sono due file da 4 metri, che quando io le vado a fare questo lavoro qua, una cocitura mi rimane già fatta. Quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno e metto le reti, ma l'anno dopo, in meno del 50% di lavoro, faccio
1: Wow.
0: lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro, raccogliere
0: È un
1: le
0: lavoro duro, ma io quando sono qua nel mio mondo ci sto benissimo.
1: olive. Con le tue muscole arie.
0: No, con le mie mosche,
1: Meno possibili.
0: meno possibili, ma io ci sto bene. Perché per me è soddisfazione quando raccolgo le olive con le reti distese, che mi cade il prodotto sulla rete, vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso. È una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, queste olive sono da frangere, cioè io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo o ci sono delle olive particolari
0: Allora,
1: per poterle?
0: questa è la classica oliva lavagnina che lavorata, sì, quando è il momento, adesso sono acerba, ma quando
1: Sono
0: cominciano a...
1: nere? Quando
0: No,
1: sono nere bisogna prenderle.
0: diciamo che devono avere una maturazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno il gusto che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto perché io le vado a raccogliere. In teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare perché comunque il vasetto allora
1: Raccogliere con le
0: costerebbe
1: mani?
0: 10 volte.
1: Certo.
0: Esatto. Si raccolgono con gli agevolatori, quelli a batteria e le bacchette in teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori
0: Sì,
1: apposta delle olive
0: ci
1: da
0: sono,
1: tavola?
0: ci
1: Ah.
0: sono, ci sono classici scuotitori con le bacchette in teflon. Le raccolgo. Se l'oliva è matura, creo tra virgolette un trauma al frutto. Se l'oliva è giusta come grado di maturazione e durezza, e comunque adesso ormai ci sono dei strumentini piccoli tipo siringhe che uno ce la mette sulla pianta dentro e
1: Fa il
0: si fa
1: prelievo.
0: il prelievo, quella lì portata, fatta alla salamoia o alla moderna o all'antica,
1: Quindi antica?
0: le famose 40 giorni, cambiato l'acqua per 40 volte
1: Ma
0: oppure
1: l'acqua è sale?
0: l'acqua e
1: Quanto sale sull'acqua?
0: sale, quello
1: Lo sanno gli
0: gli
1: esperti.
0: suoni
1: Ecco,
0: per
1: 40 giorni bisogna cambiare continuamente?
0: Esatto, sempre,
1: Incredibile.
0: tutte le sere,
1: Oh,
0: sì.
1: per quell'imbarattolo.
0: Esatto,
1: E invece
0: poi
1: sotto sale?
0: sottosale, le metti sottosale e le lasci macerare per un X di giorni, poi lì devi fare una prova d'assaggio.
1: E quelle lì sono pronte così
0: Sì,
1: belle ristrette. Beh, bello. Comunque
0: questa
1: quindi.
0: comunque è un'oliva, sempre classica oliva lavagnina, che poi noi una parte, probabilmente anche quest'anno, le più belle, le prime raccolte le andremo a conferire in un centro per fare l'oliva in lavagnina e salamoia.
1: Bene, dai.
0: Sempre che e soprattutto le raccoglieremo così la pianta, faremo una selezione manuale visiva prima del conferimento alla sera, perché se c'è qualche frutto particolarmente ammaccato verrà scartato.
1: Bene, grazie. Allora guardiamo il cielo sperando che vada tutto bene
0: Speriamo
1: e
0: bene.
1: per ora ti ringrazio. Grazie a Francesco Righi per le immagini. Presa diretta, torna la prossima puntata.
0: Grazie a voi.

0: Buongiorno, Massimo Del Sette, direttore della neurologia dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, bentrovati, ben ritrovati dopo l'estate.
0: Ben ritrovato anche a lei, Del Sette, il numero verde 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347-6766-291. Del 7 ci ritroviamo e molto spesso accade quando si ritorna dalle vacanze che si è più stanchi, si fa fatica a dormire, compaiono diciamo strani mal di testa. E allora perché questo accade? Perché non siamo più tanto in equilibrio così come ci sentivamo quando eravamo in vacanza?
1: Questa è un'ottima considerazione, anche perché appunto esperienza di tutti noi in questi giorni che la ripresa dopo le vacanze può trovare degli intoppi, tant'è vero che negli Stati Uniti esiste addirittura un termine per definire questo e lo chiamano post vacation blues, dove blues non è ovviamente uno stile musicale ma vuol dire quella malinconia che viene dopo la vacanza. Ora vanno fatte alcune considerazioni, alcune di tipo diciamo così biologico, altre più psicologiche. Quelle biologiche sono molto ovvie e banali, ma vanno ricordate, e sono il fatto che sicuramente il ritmo sonno veglia si può modificare durante le vacanze, ad esempio dormendo più a lungo al mattino per la modifica dei ritmi, oppure ancora andando a letto più tardi la sera. L'altra modifica che è frequente è la modifica della dieta, per tutta una serie di motivi, anche magari perché uno viaggia, va in altri paesi, ma anche semplicemente banalmente per il cambio appunto dei ritmi. Le diete spesso vengono seguite in modo differente, ad esempio l'uso di alcolici per le serate estive può incrementare. Tutto questo modifica alcuni banali ritmi, il ritmo dell'alimentazione e il ritmo del ciclo sonno-veglia. Sono meccanismi biologici normali ed è normale che la ripresa dei ritmi lavorativi con orari più rigidi possa creare problemi quali appunto quelli a cui si riferiva prima, il disturbo del sonno o il problema nella ripresa di un'alimentazione che riteniamo più congrua e più sana. Poi ci sono dei meccanismi più psicologici che sono quelli legati proprio al concetto di vita diciamo lavorativa e vita della vacanza. Ricordiamoci che la radice del termine vacanza è vacuum, quindi vuoto. Ora l'idea che spesso può venire è quella di dire: io nel periodo di vacanza ho vissuto molto bene e rientro nello stress, e quello cosiddetto lo stress lavoro correlato mi crea tutta una serie di problematiche, di ansia anticipatoria, di problema a ritrovarmi di nuovo a fronteggiare problemi che avevo diciamo dimenticato. È anche vero però il contrario, è vero che talvolta in questo blues, in questo malinconia post vacanza è invece l'idea di un fallimento, perché talvolta il rivestire emotivamente questo 15 giorni, 10 giorni, una settimana di un investimento emotivo enorme, in questa vacanza io ritroverò me stesso, avrò delle grandi soddisfazioni, incontrerò l'amore della mia vita, poi spesso magari va incontro a fallimento perché la vacanza non è poi andata così bene come pensavamo che fosse. Quindi è vero che il ritorno può essere stressante, è anche vero che l'investimento esageratamente affettivo sul periodo può far sì che il rientro diventi via più frustrante. Tutto questo porta ai sintomi che lei ha citato, che sono disturbo del ritmo sonno-veglia, insonnia, difficoltà a prendere sonno, sonnolenza mattutina, difficoltà a svegliarsi, disturbo dell'appetito con una perdita dell'appetito o addirittura invece l'esagerato appetito ad esempio per i dolci, e poi il disturbo dell'umore, quindi l'ansia e il disturbo depressivo. Tutti disturbi che spesso rientrano con un minimo di aggiustamento e adattamento della vita e dello stile di vita. Laddove questi sintomi diventano rilevanti, ovviamente poi bisogna ricorrere all'aiuto del medico, del proprio medico curante, eventualmente in rari casi anche dello specialista.
0: Ecco, Del Sette, quando è un disturbo diciamo temporaneo e quando invece questo mal di testa, questa difficoltà a dormire invece è un campanello d'allarme che ci deve dire: ma guarda, è meglio che ne parli con il medico, devi andare dallo specialista.
1: E un elemento è quello che ha detto giustamente lei, la temporaneità, cioè è chiaro che dopo la ripresa del lavoro una settimana, 10 giorni, 2 settimane, 10

0: aggiustamento è fisiologico. L'altro elemento è l'entità del sintomo. È chiaro che un disturbo del sonno, magari dovuto a una modificazione del ritmo, magari dovuto a modifiche alimentari, ricordiamoci ad esempio gli stimolanti intendo dire la caffeina, anche banalmente alcune bevande che contengono sostanze particolarmente eccitanti tipo caffeina, il vino serale, gli alcolici serali, quindi la ripresa di alcuni ritmi più corretti e ripristina il ritmo. I sintomi che possono diventare più, diciamo, non preoccupanti, ma che devono richiamare attenzione, sono il disturbo dell'umore. Quando il tipico andamento mattutino del disturbo depressivo, mi sento meglio la sera, alla mattina non ho la forza per iniziare la giornata, ho la perdita di speranza nel futuro della mia esistenza lavorativa, della mia esistenza familiare, a quel punto, quando i sintomi diventano francamente depressivi e si associano magari a un'insonnia con non solo la difficoltà di addormentamento, ma il risveglio precoce alle 4 di mattina con difficoltà a riprendere sonno, e quindi da qui una mattinata particolarmente faticosa, allora lì potremmo essere davanti a un disturbo depressivo vero e proprio, e lì forse un consiglio, ripeto sempre, prima dello specialista, ricordiamoci che ci sono i medici di medicina generale a cui chiedere consiglio.
1: C'è su tutti, insieme all'insonnia, il mal di testa, che spesso viene riportato dalle persone.
2: Buonasera e bentrovati all'approfondimento. Insomma, continua la nostra lunga diretta, che era stata chiusa dopo le 15 perché in quel momento naturalmente la situazione era piuttosto tranquilla nella nostra regione. Invece negli ultimi minuti il maltempo sta colpendo soprattutto la zona di Cogoleto e Sciarborasca, chiusa la strada tra Lerca e Sciarborasca, strade allagate a Cogoleto, e quello che state vedendo in diretta è una tromba marina che si è sviluppata e si sta sviluppando, due anzi, come mi dicono dalla regia, due trombe marine che si stanno sviluppando proprio al largo di Genova, che stiamo inquadrando naturalmente dalla nostra terrazza Colombo, che insomma ha una visuale piuttosto privilegiata in molti momenti, e uno di questi momenti è naturalmente questo. Questa invece è la tromba marina che si è sviluppata proprio pochissimi istanti fa, che abbiamo registrato 5 minuti fa e non di più, quindi molto anche spettacolare, come vedete. Ma trombe marine si sono anche registrate in diverse zone della Liguria, ma soprattutto nella zona del Ponente, tra Renzano, Varazze, quindi quella zona lì. Abbiamo già pronto collegato, ormai lo avete imparato a conoscere ormai da diverso tempo, Federico Grasso di ARPAL. Buonasera e bentrovato, Federico.
3: Buonasera Matteo, ben ritrovati a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Primo Canale.
2: Allora, insomma, abbiamo raccontato la mattinata, il primo pomeriggio, la pausa che in qualche modo c'è stata, poi nel pomeriggio invece cosa è successo?
3: È successo che è entrato in maniera un pochino più decisa lo scirocco, e quindi ha portato questo contributo di umidità atteso, appunto, proprio perché il mare caldo comunque contribuisce ad aumentare la capacità dell'atmosfera di trattenere umidità al suo interno, e si è andato a scontrare con l'orografia tipica del territorio ligure, andando ad accendere un temporale molto molto intenso nella zona, appunto, di Sciarborasca e Cogoleto. Abbiamo misurato in un primo momento addirittura 110 mm in un'ora soltanto a Sciarborasca, con una struttura temporalesca che è rimasta poco più di un'ora nella zona, si è sgonfiata completamente, ha dato vita a una tregua provvidenziale, e poi abbiamo avuto una seconda struttura temporalesca che in questo momento è tuttora attiva e sta ancora interessando il centro della nostra regione.
2: Allora, queste trombe marine, che naturalmente sono la felicità, no, dei social, di chi sta appunto sui social, per chi ha piacere naturalmente a farle vedere, alla fine ci racconti perché nascono? Insomma, hai appena raccontato tu, comunque sono un qualcosa, un fenomeno particolare che avviene quando?
3: sono un fenomeno particolare che avviene in condizioni in cui ci sono masse d'aria di tipologia diversa, e appunto qua abbiamo un po' di contrasto tra movimenti provenienti da sud e masse d'aria provenienti da nord, e soprattutto con masse d'aria che hanno una direzione, una velocità diversa salendo pian piano nella colonna atmosferica, quindi diverse velocità, diverse direzioni

0: di vento a seconda delle altezze danno luogo a queste trombe d'aria, che appunto sono trombe marine quando si sviluppano sul mare e trombe d'aria quando si sviluppano sulla terraferma. Non è un fenomeno particolarmente raro sulla nostra regione, ovviamente ci sono alcune condizioni meteo che ne favoriscono la formazione come quelle a cui stiamo assistendo adesso ed altre invece che la rendono più difficile. Le nubi temporalesche come quella che adesso sta interessando il mare antistante Genova e il territorio grosso modo tra Varazze e Campo Ligure, quindi l'area interessata in questo momento dalle precipitazioni è questa, è appunto queste nubi temporalesche possono essere favorevoli alla loro formazione. Ne stiamo vedendo una molto spettacolare, fortunatamente a largo in mare, si spera che non ci siano imbarcazioni nelle vicinanze in modo da poterne ammirare la magnificenza ma senza effetti particolari per nessuno.
1: Senti, sono 17:47, naturalmente si è chiusa poche ore fa l'allerta arancione, siamo ancora in allerta gialla, in queste prossime ore cosa dobbiamo aspettarci?
0: Esatto, la differenza fondamentale tra l'allerta arancione e l'allerta gialla è proprio la possibilità che certi tipi di fenomeni si fermino per tante ore, 4, 5, 6 ore nello stesso posto, piuttosto che si vadano a formare delle singole celle temporalesche anche molto intense come quelle appunto che abbiamo ora, ma che poi lentamente si vanno spostando. Questa è la situazione, appunto abbiamo queste strutture temporalesche ancora localmente molto intense e le piogge e le immagini che state mostrando lo dimostrano. Ci sono le condizioni perché questo possa accadere ancora fino alla serata odierna. Diciamo che appunto l'allerta gialla è stata prolungata proprio fino alle 22 a garanzia, a copertura di questi fenomeni che sono fenomeni post frontali. Il fronte vero e proprio, il fronte perturbato vero e proprio è già passato, è già transitato sulla nostra regione, ma nella scia del suo passaggio possono innescarsi questi tipi di strutture proprio dall'interazione fra il movimento, la velocità delle masse d'aria e come è fatta la nostra regione. Noi abbiamo una regione che è molto molto particolare, situata in una posizione molto particolare sul bacino del Mediterraneo, e il fatto di avere tante valli con angolazioni così diverse, la presenza di monti anche molto alti, intorno ai 1000-1500 metri, a pochissima distanza dal mare, con angoli diversi, fa sì che da qualche parte il vento trovi la giusta angolazione per poter accendere i temporali. E poi appunto in condizioni come quelle di adesso post frontali, le condizioni in cui abbiamo venti da nord contrapposti a venti da sud, è possibile che questi temporali si vadano a fermare e restino in una valle ben precisa, magari per più tempo.
1: Federico, guarda cosa ti faccio vedere in diretta da Terrazzo Colombo, dalle nostre telecamere. Questa è in diretta, l'abbiamo fatta vedere prima una, due, ora ancora un'altra, questa è in diretta proprio.
0: Sì, mi si è congelato un attimo l'immagine, in questo momento non vi sto vedendo, però immagino si parli di trombe marine, da come dici.
1: Va bene, comunque te la posso raccontare, ma penso che tu la conoscerai bene come è fatta la tromba marina, ecco, ora sì. Si sta dissolvendo.
0: Sì, esatto,
1: però, eccola qua.
0: Ora molto si sta un po' dissolvendo. Sì. Come tubo e appunto collegamento arriva fino al mare e si solleva dove tocca, riesce a sollevare anche masse d'acqua.
1: Ecco, chiedo alla regia di fare vedere le immagini di prima, Federico, così, perché le trombe marine tu riesci anche, ovviamente voi esperti, a vedere la differenza fra una e l'altra, cioè ci sono anche delle caratteristiche particolari o sono tutte uguali?
0: No, non sono tutte uguali, ovviamente possono variare come dimensioni sia in ampiezza sia in altezza. Quello che volevo far notare invece è anche la precipitazione associata che vediamo più sulla destra in questo momento, proprio anche grazie ai giochi con il sole che è al di là della nuvola. E ancora una volta queste immagini ci permettono di sottolineare un aspetto che è molto molto particolare, molto importante da tenere a mente. Queste strutture temporalesche ci sembrano potentissime e infinite nel momento in cui sono sopra la nostra testa, ma a pochi chilometri di distanza non esistono, e quindi è possibile avere un diluvio sopra la propria testa e a 15-20 chilometri di distanza avere il sole che splende. E questo purtroppo è proprio uno degli aspetti, purtroppo per fortuna, è uno degli aspetti tipici dei temporali ed è uno degli aspetti che complica enormemente la vita e ai previsori meteo, perché nessun modello ti potrà dire mai con la precisione che tutti quanti vorremmo i precisi contorni, i precisi limiti di queste strutture temporalesche.
1: Allora, insomma, domani poi invece che giornata sarà? Tornerà, ho sentito oggi nei vari collegamenti che hai fatto, che insomma non dico che tornerà l'estate nei prossimi giorni, ma insomma temperature di nuovo in rialzo?
0: Allora, nella notte miglioramento, domani in giornata un altro passaggio perturbato molto più blando di

0: quest'oggi, che potrà portare ancora precipitazioni temporali localmente forti, ma soprattutto in corrispondenza di rilievi montuosi più probabili del centro ponente rispetto a quelli di centro levante. Già dalla serata di domani la situazione andrà migliorando rapidamente. Sabato, domenica, lunedì e martedì, 4 giorni di rimonta anticiclonica, quindi torna l'alta pressione, torna il bel tempo, e in particolare domenica e lunedì potremo avere ancora massimi, non dico a 30 gradi, ma molto vicino.
1: L'ultima battuta prima di farti andare via: ovviamente, come tu ben sai, noi essendo in diretta riceviamo ora dopo ora, minuto in minuto, tantissimi messaggi, no? Naturalmente durante queste allerte ci sono le solite, a volte anche un po' stucchevoli, ma siamo qui anche per questo, per raccontare quello che succede, ma anche quello che non succede, naturalmente, sperando che non succeda mai niente. Però ci sono le solite polemiche: hanno dato un'allerta arancione, non è successo nulla di grave, perché, per come, e le solite polemiche di questo tipo. Ci racconti in 2 minuti o quanto puoi, tanto la differenza fra arancione e gialla e perché in questo caso non c'è la rossa?
0: Sì, allora ben venga questo spazio che mettete a disposizione, nel senso che per i temporali ci sono solo 2 livelli di allerta, sono appunto il giallo e l'arancione. Non vuol dire che non piove con l'allerta gialla o che con l'allerta rossa c'è l'alluvione, ma la differenza principale tra l'allerta gialla e l'allerta arancione per i temporali riguarda la possibilità che questi fenomeni si fermino per 3, 4, 5, 6 ore sullo stesso punto, piuttosto che invece vadano spostandosi, seppur lentamente, quindi nel giro di un'ora e mezza, 2 al massimo, oppure no. Questo perché i temporali sono, come detto, oggetti relativamente piccoli da un punto di vista di estensione dello spazio che vanno a occupare, seppur molto molto intensi, talvolta si sviluppano anche per decine di chilometri in forma magari più assottigliata e più prolungata, e sono capaci di generare intensissime precipitazioni, e l'esempio di 2 ore fa su Sciarborasca con 110 mm all'ora è uno degli esempi, è l'esempio più recente. Ma se questi 110 mm all'ora cadono in un'ora e poi si spostano, poi si esauriscono e danno modo ai torrenti di recuperare, ecco lì che abbiamo degli allagamenti, possiamo avere anche eventualmente qualche piccola fuoriuscita di qualche canale, ma i principali effetti al suolo finiscono lì, non ci sono ulteriori conseguenze, non ci sono situazioni che richiedono invece poi l'intervento di diversi tipi di soccorsi. Se invece questa pioggia da 110 mm in un'ora dura per 2 o 3 ore sullo stesso territorio, ecco che vanno in crisi tutti i torrenti, in particolare quelli piccoli e quelli medi, con il rischio di esondazioni più diffuse, più importanti, e quindi di una situazione che richiede poi diverso intervento da parte dei mezzi di soccorso per ripristinare la normalità. E questo ovviamente è un problema ed è un'attenzione che bisogna porre in essere. L'allerta arancione di questa mattina è stata data proprio perché c'era la possibilità che si formassero strutture stazionarie. La fortuna qual è stata? Che una struttura stazionaria è andata avanti dalle 5 di questa mattina fino alle mezzogiorno e mezza luna nel mare antistante Spezia. È stata una struttura che si è lievemente spostata qualche chilometro più a sud, qualche chilometro più a nord, quindi ha interessato solo marginalmente il territorio spezzino, dove comunque è stata capace di portare a intensità e accumulare di tutto rispetto. Se tutta l'acqua che è caduta in mare fosse caduta sul terreno, ecco che saremmo qua a raccontare un altro tipo di storia. E quindi le condizioni di questa mattina erano favorevoli alla formazione di questo tipo di strutture persistenti, intense e prolungate nel tempo. Dalla parte centrale della giornata in avanti, quindi dalle 2 in avanti, abbiamo ancora condizioni perché si formano temporali molto forti, e lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo in questo momento, la struttura che è sul mare proprio di fronte a Genova è molto intensa. Abbiamo dei colori da radar, che è lo strumento che si utilizza per poterla seguire, che ci dicono di valori di precipitazione sul breve periodo davvero molto molto intensi. Ma per fortuna è una struttura che si sta spostando, a volte lentamente, ma si sta spostando. E se si sposta, causa allagamenti della sede stradale, ma poco altro.
1: Grazie Federico, grazie come sempre anche per la tua precisione, per come racconti le cose. Insomma, siamo proprio qui per questo, anche per spiegare bene a chi ci ascolta da casa quello che accade, le previsioni, ma anche proprio come anche voi di ARPA, insieme a Regione, a Protezione Civile, insomma tutta la macchina che si muove in questi casi si muova con grande attenzione, ma soprattutto con regole molto, molto ferree, come è giusto che siano, e quindi anche le polemiche poi lasciano il tempo che trovano. Grazie a Federico.

0: Grasso,
1: grazie a voi, buon lavoro.
0: Allora, questa è la situazione che vedete proprio dal sito di ARPAL, con questa cella che si sta appunto scatenando sempre nella zona del ponente genovese, Sciarborasca, Renzano e Cogoleto. E come diceva Federico, si sta muovendo, quindi poi la situazione da quelle parti dovrebbe migliorare. Alcune franette sulla strada per Sciarborasca sono in corso, e quindi insomma c'è la strada chiusa anche proprio dalle parti di Sciarborasca. E quindi questa è la situazione, ma ovviamente il nostro sito primocanale.it aggiornato di minuto in minuto, proprio con tutta la situazione in tempo reale. Allora vado in, eccola qua, questa è l'immagine della frana, no, ma comunque di qualche cedimento dei muretti sulla strada proprio che porta a Sciarborasca, che hanno indotto la polizia locale a chiudere momentaneamente per sicurezza la strada, e poi vedremo quando sarà riaperta, speriamo naturalmente in tempi brevi. Dicevamo, il sito aggiornato in tempo reale minuto per minuto. Allora vado in redazione, vado in Newsroom 28 dove c'è Annissa De Filippi. Buonasera, ben trovata Annissa.
2: Sì, direttore, buonasera, buonasera a te e ai nostri telespettatori. Il racconto di questa lunga giornata è andato avanti anche sul nostro sito con la nostra diretta e soprattutto con le segnalazioni che riceviamo dai nostri telespettatori. Il racconto riparte dal pomeriggio, dopo la tregua, dalla fine dell'allerta arancione e l'inizio di quella gialla, in particolare dalle 14. Diverse segnalazioni sono arrivate, come abbiamo già raccontato in questa diretta, proprio dal ponente nella zona tra Sciarborasca, Cogoleto e Lerca. I telespettatori e i nostri lettori hanno raccontato di violenti nubifragi che si sono abbattuti su quel territorio, e poi proprio ARPAL, come abbiamo sentito, ha confermato della caduta di acqua veramente notevole, che ha superato i 110 millilitri all'ora. Altre immagini sono quelle un po' della giornata, perché come abbiamo visto si è parlato di trombe marine 3-4 al largo di Genova, ma ancora prima tra le 2 e le 3, le prime si sono avvistate al largo di Varazze e Celle, e quindi sul sito riportiamo proprio le immagini dei telespettatori che ci hanno inviato. Erano le 3 quando è arrivato il primo video da Varazze, si parlava proprio di una tromba marina avvistata al largo da diverse zone della Liguria, con questo vortice che è stato ben visibile anche da passanti e da chi era a casa proprio per il maltempo. Ancora immagini invece di allagamenti. Diverse strade risultano allagate a Arenzano e Cogoleto. In questi momenti abbiamo parlato anche col sindaco di Arenzano, Francesco Silvestrini, comunica che potrebbe anche essere chiusa la galleria del Pizzo, quella che durante le allerte è sempre ovviamente sotto una particolare attenzione, perché le frane dei precedenti anni obbligano ad avere questa attenzione in più, e quindi in allerta arancione viene chiusa obbligatoriamente, in quella gialla viene deciso da ANAS e comunicato al sindaco. Ovviamente se avremo questa informazione la comunicheremo sul nostro sito. Strade allagate, dicevamo, a Lerca e Sciarborasca, dove il collegamento è attualmente chiuso, quindi non si può passare in quella zona, che sono le zone collinari di Cogoleto. Vediamo ancora altre immagini, la pioggia che si è abbattuta su Sciarborasca è durata diverse minuti, e poi ritorniamo alle trombe marine. Stiamo caricando proprio altre immagini, oltre quelle spettacolari viste dalla nostra terrazza, da Terrazza Colombo, sono arrivati diversi video, qui si parla di addirittura 4 trombe d'aria che sono state viste da diversi telespettatori. Per ora gli aggiornamenti principali che potete leggere sul nostro sito sono questi.
0: Grazie, grazie alla redazione, Annissa De Filippi naturalmente. Tra poco dovremo riuscire a vedere anche l'ultimo video che ci è arrivato, avete visto, è arrivato in diretta, quindi era ancora rovesciato verticale. Chiedo a Filippo Rossi, che sta lavorando, per farvelo vedere nella maniera più corretta e giusta, naturalmente per non farvi venire il torcicollo. Eccolo qua, grazie a Filippo Rossi naturalmente. Eccolo qua, questo è il video che è arrivato pochissimi istanti fa proprio dalla zona di Cogoleto Sciarborasca, quindi lo vedete, una situazione molto, molto delicata, con questa pioggia che sta arrivando in maniera piuttosto copiosa, con i primi allagamenti anche ai bordi della scareggiata. Quindi però insomma, a parte la strada che è proprio chiusa per quella piccola franetta che avete visto prima, poi per fortuna ad ora la situazione è abbastanza tutto sommato tranquilla, quindi vedremo

quello che accade. Allora, tra poco vi lascio all'edizione naturalmente di Primo Giornale, saremo pronti naturalmente a intervenire in diretta nel corso della serata, nel caso vi fossero notizie da darvi o cose da farvi vedere. Tra pochissimo quindi torna Giorgia Fabiocchi e la redazione con il Primo Giornale, con la prima edizione delle 18. Grazie, ci rivediamo dopo.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Bentrovati da Emma Parigi a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, il tempo volge ad un nuovo miglioramento sulla Liguria, torna ad essere questo venerdì asciutto ed assolato, salvo della variabilità nelle aree interne di Ponente. Uno sguardo a ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia tempo stabile ed assolato, soprattutto sul litorale, poiché le aree interne continueranno a risentire di locale variabilità, ma si tratta di addensamenti collocalizzati. I piovaschi dureranno poco. La giornata di venerdì volgerà ad un miglioramento anche sul tratto costiero di Savona, mentre le aree interne vedranno ancora addensamenti con locali effetti, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi a inizio giornata sul comparto costiero. Poi sarà in graduale attenuazione. Anche su Genova il tempo migliorerà progressivamente con delle belle aperture del cielo. Le temperature massime saranno prossime ai 26-27 gradi. Ora vediamo cosa ci attenderà sul Tiguglio. Analoga condizione. Il tempo sarà in miglioramento anche qui, ampiamente soleggiato, con temperature diurne attorno ai 26-27 gradi, un clima più fresco nella notte al mattino, con minime attorno ai 20-22 gradi. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui il tempo sarà via via più asciutto e con ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne piacevoli attorno ai 26-27 gradi. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare questo fine settimana sulla Liguria. Già sabato 19 settembre, tanto sole, una ventilazione per lo più debole e temperature massime in leggero incremento, prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo a domenica, poco cambierà, il sole sarà ancora prevalente sulla Liguria con anche poche variazioni termiche. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

A martedì prossimo, infatti, è atteso un incontro tra la sindaca Salis e il ministro Piantedosi, considerato un primo passo avanti. Il maltempo ha colpito ancora la Liguria con piogge e nubifragi nel centro Levante. Nel frattempo a Serra Ricò è stato fissato l'avvio dei lavori nel torrente Secca. Dopo giorni di grande dolore, la mamma del piccolo Prosper ha raccontato che il figlio l'ha chiamata e poi d'improvviso non c'era più.

L'avvertenza sul licenziamento di 131 dipendenti della Ericsson deve arrivare a Roma e questa è la promessa che il presidente della Liguria Marco Bucci ha fatto ai sindacati. Sicurezza al centro del dibattito tra Genova e Roma.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal lavoro, partiamo dalla notizia che riguarda la vicenda, l'avvertenza dei lavoratori Ericsson, 131 dipendenti che hanno ricevuto l'avviso di licenziamento. Il presidente della regione Marco Bucci ha parlato con i sindacati e ha fatto sapere loro che è intenzionato a portare l'avvertenza sui tavoli romani, perché è lì che bisogna farsi sentire per provare almeno a fare qualcosa, a intervenire su questa vicenda che metterebbe ancora più in crisi non solo i lavoratori stessi, ma anche tutto il comparto del lavoro che riguarda la nostra città, la nostra regione. Dario Vassallo.
1: Fronte comune tra sindacati e istituzioni sull'avvertenza Ericsson dopo l'apertura della procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti della sede genovese. Al termine di un incontro in regione è stata ribadita la richiesta unanime di portare la crisi a livello governativo con un tavolo straordinario a Roma.
2: Ericsson è una realtà importante, è un'azienda multinazionale che domina, che è leader sul mercato, e quindi il fatto che Ericsson sia qui a Genova per noi un valore. E noi vogliamo che Ericsson continui a venire qui a Genova, ma questo è fuori discussione. Vogliamo l'apertura del tavolo nazionale, quindi chiederò al ministro la apertura del tavolo nazionale, perché deve essere Ericsson presente in Italia fin dal 1500, e quindi vogliamo le persone, quindi vogliamo stendere la problematica a livello nazionale, anche perché se si chiude una divisione a Genova forse c'è anche la possibilità di aprire un'altra a Genova, quindi non diamo per vinto, e quindi vogliamo mettere sul tavolo tutte le possibilità e tutti gli strumenti possibili che abbiamo per facilitare la situazione, e quindi ovviamente anche dare la possibilità ai lavoratori, nel caso in cui vedesse silenzio negativo, delle possibilità di azione.
1: Per i sindacati si è in presenza di un'emorragia che sembra voler azzerare la presenza a Genova e ridurla in Italia. Ericsson, dicono, è una multinazionale che gli italiani hanno ben finanziato negli anni, dunque ha il dovere di rispettare il nostro paese. Al Ministero chiedono il ritiro dei licenziamenti, l'apertura agli ammortizzatori sociali e piani di riconversione. A preoccupare anche la tenuta dell'intero insediamento, dal momento che la procedura è stata aperta solo per Genova, e il rischio non riguarda soltanto i 131 lavoratori, ma anche chi resta, dal momento che se va via il cuore di ricerca e sviluppo e a repentaglio tutto il sito produttivo.
0: E parlando di Roma, è previsto per martedì prossimo l'incontro tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il ministro degli interni Matteo Piantedosi, un passo in avanti, così lo ha definito anche Primo Canale, che continua a seguire da molti mesi il tema della sicurezza sul fronte di quello che è una delle piaghe di molte città, tra cui anche Genova. È al centro dell'attenzione da molti mesi. Questo passo avanti, questa apertura tra Genova e Roma può far ben sperare il direttore Matteo Angeli.
3: Dopo più di un anno di mandato, Silvia Salis sembra aver compreso che le critiche non sono rivolte alla sua persona, ma alle singole scelte e ai fatti concreti. E forse anche l'eccesso di deleghe e incarichi distribuiti talvolta con troppa fretta meriti da parte sua una riflessione. Un cambio di passo già visto nell'incontro con i sindaci della città metropolitana, furibondi per i tagli AMT nell'entroterra e per non essere stati coinvolti. Il presidente di AMT ha chiesto scusa, forse chi criticava comune azienda non aveva tutti i torti. Ora la sicurezza. Salis mette da parte gli attacchi al governo che aveva portato a un grande gelo, e martedì tornerà a Roma dal ministro Piantedosi con il dossier sul centro storico, chiedendo uomini, strumenti e risorse. Il centro storico non è diventato difficile con Salis, certamente i suoi problemi non sono nati col governo Meloni. Sono il risultato di decenni di degrado, marginalità, spaccio, tossicodipendenze, attività illegali e progressivo impoverimento di alcune zone. Servono controlli ma anche illuminazione, servono repressione dello spaccio, gestione delle tossicodipendenze, ma anche recupero degli immobili, attività economiche, studenti e residenti che riportino vita nelle strade. C'è da augurarsi che questa nuova linea continui: meno comunicati e freddi reel, meno scarica barile e attacchi a chi l'ha preceduta, più attenzione ai problemi reali della città.
0: La prima settimana del cambio orario

0: di AMT per l'inverno ha scatenato il malcontento degli utenti che trovano il servizio peggiorato. Ascoltiamo le loro voci, il punto nel servizio di Carlotta Nicoletti.
1: Il nuovo orario AMT a Genova divide gli utenti. Il problema più segnalato è quello dei tempi di attesa, che in diversi casi arrivano a 20, 25 minuti, addirittura 40, con alcune corse che, secondo le testimonianze raccolte, vengono saltate.
2: Non mi trovo per niente bene, perché bisogna aspettare 20-25 minuti.
3: Io posso dire che ho appena pagato 350 euro di abbonamento annuale e non sono affatto soddisfatta dei servizi dell'AMT.
1: Ci sono tanti tempi di attesa, diciamo,
3: lunghissimi, soprattutto sul 20, in modo particolare il 20 è una vera schifezza.
1: Come mai? Quanto tempo devi aspettare?
3: Guardi, a volte 40 minuti per andare alla Foce e altri 30 o 40 per tornare qui in centro.
4: C'è sempre qualcosa che non funziona.
1: Deve sempre aspettare molto per l'autobus?
4: Abbastanza, 20-25 minuti anche. Alcuni saltano pure.
5: Io lo prendevo il 45 e insomma si è visto che è cambiato, si è visto che ci sono stati dei disagi sulla linea, poi lo si vede anche qua a Brignole, no? C'è più gente, ci sono meno autobus. Ovviamente la situazione è quella che è, se queste sono le uniche soluzioni possibili ovviamente non si può pretendere molto altro. Ovvio che disagi ci sono, ma pretendere molto altro è difficile in questo momento.
0: Ultimi colpi di allerta sulla Liguria, dove sono verificati allagamenti, nubifragi dal genovesato allo Spezzino, colpite diverse zone della regione, tra questi il centro e Levante, soprattutto il bilancio dell'allerta prima gialla, poi diventata arancione, poi ancora gialla, che dura fino alla serata. Sentiamo Chiara Oru.
6: Giornata di forte maltempo in Liguria, con temporali intensi soprattutto tra Genovesato e Spezzino. L'allerta arancione è scattata alle 6 sul centro Levante della regione e proprio nelle prime ore della mattina si sono registrati i fenomeni più forti. Alla Spezia sono caduti oltre 30 mm di pioggia in appena 40 minuti. Ci sono stati allagamenti e decine di interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi, rami e tronchi caduti. A Bolano una grossa pianta è finita sulla strada, coinvolgendo anche alcune auto parcheggiate. Problemi anche nel genovesato. In Valpolcevera sono stati registrati fino a 45 mm di pioggia in un'ora. Strade allagate, grandine e forti temporali hanno interessato diverse zone della città e dell'entroterra. A Sciarborasca, sulle alture di Cogoleto, in un'ora sono caduti più di 100 mm d'acqua. A Genova pesanti anche i disagi al traffico, con rallentamenti e code. I vigili del fuoco hanno rafforzato il dispositivo di soccorso con 15 unità aggiuntive, comprese squadre specializzate negli interventi in caso di allagamenti e possibili situazioni alluvionali. Alla Spezia le scuole sono rimaste chiuse, mentre a Genova sono rimaste aperte. Primo Canale ha seguito in diretta tutta la giornata di allerta a partire dalle 7 del mattino, con continui collegamenti e aggiornamenti direttamente dalle zone più colpite della Liguria. Nel pomeriggio al largo di Varazze è stata avvistata anche una tromba marina. L'allerta arancione è terminata alle 14. I fenomeni sono attesi in attenuazione nel corso della serata.
0: E adesso andiamo a Serra Riccò, dove l'attenzione è alta sul torrente Secca, mentre il comune annuncia l'avvio dei lavori per quanto riguarda la pulizia dell'alveo. Già a partire dalla prossima settimana serviranno circa 100.000 euro. Vediamo.
7: C'è stata un po' di polemica in questi giorni perché avevamo dichiarato che a settembre avremmo pulito il Secca e infatti la gara sul MEPA, perché è un appalto grosso di quasi 100.000 euro, che poi c'è anche da chiedersi un comune come il nostro se debba avere la responsabilità di pulire un fiume, perché questo secondo me è anche un punto che sarebbe da toccare. Perché per noi mettere insieme 100.000 euro per pulire il fiume, soprattutto nella zona di Castagna, quindi un po' più in giù, è veramente oneroso. Partiranno a breve i lavori, quindi sarà un lavoro nella zona di Castagna e anche di attenzione ai rivi secondari che lì confluiscono, in modo che quando ci saranno le altre allerte non dobbiamo abbassare l'attenzione, ma possiamo avere un po' più di tranquillità.

0: Mi ha chiamata e quando sono arrivata in cucina non c'era più, e questo è il drammatico racconto della mamma del bambino morto una settimana fa dopo essere precipitato dal balcone della sua casa a Begato, un quartiere genovese. La polizia ha ricostruito gli ultimi istanti e ha fatto il punto di quello che è accaduto. Sentiamo Anissa De Filippi.
1: Ha chiamato mamma quando sono arrivata in cucina, non c'era più. È il racconto della madre di Prosper, il bambino morto una settimana fa, dopo essere precipitato dal balcone di casa a Begato. La donna era in bagno, Prosper aveva fatto colazione, era sereno e stava giocando. Poi quel richiamo improvviso e la tragedia. La squadra mobile diretta da Carlo Bartelli e dal vice Antonino Porcino ha cercato di ricostruire quegli ultimi istanti. Non è stato possibile stabilire con certezza se il bambino si sia arrampicato per superare la protezione del balcone oppure abbia perso l'equilibrio dopo essersi sporto. Un punto fermo arriva però dall'autopsia eseguita dal medico legale Francesco Ventura. Prosper è morto per una caduta accidentale. Gli accertamenti hanno escluso che qualcuno possa averlo spinto.
0: Oltre 34 kg di cocaina nascosti in un vano ricavato all'interno di un camper è il risultato di un'operazione della Guardia di Finanza contro il traffico di stupefacenti che ha portato all'arresto di due cittadini italiani. L'indagine è partita dall'attività di monitoraggio condotta dai finanzieri sul territorio provinciale. I militari hanno individuato il mezzo mentre percorreva a velocità sostenuta la strada tra Ventimiglia e Genova e hanno deciso di sottoporlo a un controllo. A bordo c'erano due italiani di rientro dalla Spagna. Il loro comportamento ha insospettito i finanzieri che hanno approfittato del momento per approfondire gli accertamenti con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga. Il cane ha consentito di individuare così un vano appositamente realizzato dove erano nascosti i panetti di cocaina. I due uomini sono stati arrestati e accompagnati poi al carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria. E adesso una truffa, un giro di presunte truffe assicurative che secondo il racconto dello stesso indagato gli avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Nelle intercettazioni il biker è diventato famoso per la sua caduta in Harley, parla di guadagni fino a 120.000 euro all'anno, sentiamo.
1: Quel lavoro mi ha portato più di 1 milione di euro. È Elia Cosan, che è conosciuto come William nell'ambiente delle Harley Davidson genovesi, a raccontare agli amici quanto gli avrebbe fruttato l'attività finita al centro dell'inchiesta sulle presunte truffe assicurative. Intercettato dalla polizia stradale, parla di guadagni che sarebbero arrivati a 120.000 euro l'anno, circa 10.000 euro al mese, e sostiene di essere riuscito ad acquistare più appartamenti. Secondo l'accusa, Cosan, che avrebbe avuto un ruolo centrale nell'organizzazione di falsi incidenti utilizzati per ottenere i risarcimenti dalle compagnie assicurative. Quando gli investigatori entrano nel suo appartamento di Pegli, trovano 30.000 euro in contanti sottovuoto e dietro la cornice di un quadro, in camera da letto, una chiavetta USB. All'interno ci sono immagini di incidenti che coinvolgono Harley Davidson.
0: Adesso cambiamo del tutto argomento, unire mare e terra per rendere più efficiente e competitivo il sistema logistico è il tema emerso dal secondo road show che si è tenuto a Terrazza Colombo con tra gli altri le organizzazioni del PSA. Vediamo.
2: A Terrazza Colombo, CMA, CGM e PSA hanno organizzato il secondo Customers Meet Seafarers Event, un road show dedicato al futuro del sistema portuale e logistico. Il focus dell'incontro è stato soprattutto uno, unire mare e terra, rendendo più efficiente il collegamento tra il porto e il retroterra attraverso l'intermodalità, infrastrutture e i nuovi investimenti.
3: CMA, CGM è uno dei nostri principali clienti e ovviamente ora non si giudicano più le aziende in sé per sé, ma si giudicano le filiere logistiche, perciò è sempre più importante fare partnership con tutti gli stakeholder e con tutto l'ambiente. CHMM è uno degli operatori principali nel mondo.
2: Parlando di voi, di PSA, siete passati da 3 termini alla 4, quindi parliamo di un allargamento.
3: Sì, è cambiata un po' la strategia perché siamo scesi in campo anche sul lato terrestre, perché abbiamo capito che anche il network, costruire un network terrestre è importante per offrire un miglior servizio al mercato.
4: Ormai è diversi anni che CMA CGM è presente sul territorio italiano e PSA logicamente detiene il porto, il terminal più grande a Genova, e quindi per noi rappresenta logicamente una partnership importante per sviluppare i nostri volumi, sia quelli, diciamo, relativi ai traffici di import che di export, con tutto quello

0: che poi è l'attività remota, quindi anche di trasporto via ferrovia, che per noi è molto importante per tutti i principi della sostenibilità che stiamo portando avanti. E oggi festeggiamo il nostro 48esimo anniversario, gruppo appunto che non è vecchio, perché non possiamo dire che 48 anni sono vecchi, siamo vecchi, un gruppo nuovo, alla seconda generazione della famiglia Sade, con diciamo un'ambizione forte di poter avere domani una leadership piena non solo sulla parte shipping, che rimane la parte core business da cui è nata questa azienda, ma anche in tutta la supply chain con tutti i servizi integrati che il gruppo è in grado di offrire.
1: Un momento di commozione ricordo ieri nella baia di San Fruttuoso, dove il professor Bianchi, insieme a un piccolo gruppo di amici e parenti della professoressa Monica Montefalcone all'Università di Genova, ha voluto omaggiare la ricercatrice scomparsa alle Maldive con una corona d'alloro deposta ai piedi del Cristo degli Abissi, un momento per ricordare la donna nel stesso luogo, molto caro alla professoressa, che da decenni accoglie il tributo annuale a tutte le vittime del mare. A guidare il gesto è stato il professor Bianchi, collega, amico e mentore di Monica Montefalcone, che ha voluto accompagnare l'immersione simbolica dei suoi studenti all'Università di Genova. La donna, lo ricordiamo, era deceduta il 14 maggio di quest'anno a 52 anni in un tragico incidente subacqueo durante una missione scientifica alle Maldive insieme alla figlia Giorgia Sommacal. Arriviamo. Adesso il calcio, lo sport, perché si avvicina il turno di campionato del weekend. Tra l'altro si anticipa una pausa molto lunga della Serie A e della Serie B, e allora come si stanno preparando le squadre? Nessuna delle genovesi se la passa bene, un po' meglio, molto meglio, anzi direi le ligure. Allora ben ritrovato e bentornato Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, ci avviciniamo al prossimo weekend, che poi porterà a due settimane di pausa, una pausa molto lunga, una pausa inusuale per le partite della nazionale. Quindi si tratta ovviamente di un turno molto importante, perché soprattutto per quello che riguarda le squadre genovesi, che si trovano in difficoltà, arrivare comunque alla pausa è certamente, con un buon risultato, è certamente qualcosa di positivo, mentre invece una sconfitta potrebbe alimentare anche dubbi relativi magari alla conduzione della squadra da parte delle società. I turni delle squadre liguri sono spalmati su tre giorni: la Sampdoria e l'Entella giocheranno sabato, l'Entella è il 15 contro la Cremonese, la Sampdoria alle 17:15 a Marassi contro il Catanzaro, giocheranno domenica Vado e Genoa, il Vado alle 14:30 contro il Pescara e il Genoa Parma alle 15, chiuderà il cerchio lo Spezia lunedì alle 20:30 in casa al Pico contro la Vispesaro. Ma per quello che riguarda le ultime novità inerenti il Genoa, ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera. Al centro Signorini rizzollato di nuovo, entra nel vivo la preparazione della delicata partita di domenica. È corsa al biglietto, a Parma il Genoa sarà accompagnato da oltre 3.000 tifosi. Per il settore ospiti restano a disposizione ancora poche centinaia di tagliandi. C'è tempo fino a sabato, febbre da grifone, insomma, nonostante una classifica già traballante dopo neanche un mese di campionato. Di fronte due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria in un torneo già in salita per emiliani e rossoblù. Sono due i dubbi per De Rossi: la presenza di Østigard e di Amorim per Parma è tutta da confermare. Per entrambi filtra ottimismo, ma decisive saranno le prossime ore. Chi senz'altro non ci sarà è Vasquez, squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo l'espulsione di sabato scorso. E a proposito della chilometrica sosta che caratterizzerà la Serie A a cavallo tra la fine di settembre e la prima decade di ottobre, il Genoa ha fissato un amichevole contro l'altra squadra di proprietà del presidente Sciucu, ossia il Rapid di Bucarest, attualmente secondo nel suo campionato. Il test si giocherà in Romania venerdì 2 ottobre.

0: Il Genoa per le ultime sulla Sampdoria, e ci colleghiamo invece con Simone Galdi. Simone, buonasera.
1: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria si avvicina al delicatissimo impegno di sabato pomeriggio a Marassi contro il Catanzaro. Il lavoro sul campo di Bernardo Corradi e dei suoi giocatori si accompagna però anche a una durissima presa di posizione della tifoseria organizzata dei gruppi della Sud, che hanno emesso un comunicato nelle scorse ore dove da un lato si invitano tutti i tifosi che saranno presenti sabato pomeriggio a collaborare per la migliore riuscita possibile di una grande coreografia che coinvolgerà tutti i settori dello stadio per celebrare gli 80 anni del club, che sono caduti il 12 agosto scorso. Ma nella seconda parte di questo comunicato, come detto, una durissima presa di posizione nei confronti della società attuale, nei confronti della dirigenza attuale. Si fanno nomi e cognomi: presidente De Gennaro, Walker, Fredberg. Insomma, è un modo per ribadire la frattura netta, irriconciliabile tra la tifoseria organizzata e chi dirige la Samp in questo momento. E dunque sarà una giornata molto particolare quella di sabato, coreografia ma anche dura contestazione se le cose non dovessero andare bene. Certo, ci si augura che Bernardo Corradi e i suoi uomini possano ritrovare finalmente lo spirito, la combattività per vincere finalmente la prima partita in campionato, in stagione. Domani la conferenza stampa di Bernardo Corradi, potrete leggere le sue parole sul nostro sito primo canale .it, ma è sabato la giornata campale che attende tutti i tifosi lucerchiati. Con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Simone, e per quello che riguarda il calcio Giorgia per stasera è tutto.
2: Grazie anche a te Dario Vassallo, noi ci fermiamo, ci vediamo domani sera a stessi orari, buona serata.

0: Bentrovati da Emma Parigi a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, il tempo volge ad un nuovo miglioramento sulla Liguria, torna ad essere questo venerdì asciutto ed assolato, salvo della variabilità nelle aree interne di Ponente. Uno sguardo a ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia tempo stabile ed assolato, soprattutto sul litorale, poiché le aree interne continueranno a risentire di locale variabilità, ma si tratta di addensamenti con localizzati piovaschi, dureranno poco. La giornata di venerdì volgerà ad un miglioramento anche sul tratto costiero di Savona, mentre le aree interne vedranno ancora addensamenti con locali effetti, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi a inizio giornata sul comparto costiero. Poi sarà in graduale attenuazione. Anche su Genova il tempo migliorerà progressivamente con delle belle aperture del cielo. Le temperature massime saranno prossime ai 26-27 gradi. Ora vediamo cosa ci attenderà sul Tigullio. Analoga condizione. Il tempo sarà in miglioramento anche qui, ampiamente soleggiato, con temperature diurne attorno ai 26-27 gradi, un clima più fresco nella notte al mattino, con minime attorno ai 20-22 gradi. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui il tempo sarà via via più asciutto e con ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne piacevoli attorno ai 26-27 gradi. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare questo fine settimana sulla Liguria, già sabato 19 settembre, tanto sole, una ventilazione per lo più debole e temperature massime in leggero incremento prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo a domenica, poco cambierà, il sole sarà ancora prevalente sulla Liguria con anche poche variazioni termiche. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

L'avvertenza sul licenziamento di 131 dipendenti della Ericsson deve arrivare a Roma e questa è la promessa che il presidente della Liguria Marco Bucci ha fatto ai sindacati. Sicurezza al centro del dibattito tra Genova e Roma. Martedì prossimo infatti è atteso un incontro tra la sindaca Salis e il ministro Piantedosi, considerato un primo passo avanti. Il maltempo ha colpito ancora la Liguria con piogge e nubifragi nel centro Levante. Nel frattempo a Serra Ricò è stato fissato l'avvio dei lavori nel torrente Secca. Dopo giorni di grande dolore, la mamma del piccolo Prosper ha raccontato che il figlio l'ha chiamata e poi d'improvviso non c'era più.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal lavoro, partiamo dalla notizia che riguarda la vicenda, l'avvertenza dei lavoratori Ericsson, 131 dipendenti che hanno ricevuto l'avviso di licenziamento. Il presidente della regione Marco Bucci ha parlato con i sindacati e ha fatto sapere loro che è intenzionato a portare l'avvertenza sui tavoli romani, perché è lì che bisogna farsi sentire per provare almeno a fare qualcosa, a intervenire su questa vicenda che metterebbe ancora più in crisi non solo i lavoratori stessi, ma anche tutto il comparto del lavoro che riguarda la nostra città, la nostra regione. Dario Vassallo.
1: Fronte comune tra sindacati e istituzioni sull'avvertenza Ericsson dopo l'apertura della procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti della sede genovese. Al termine di un incontro in regione è stata ribadita la richiesta unanime di portare la crisi a livello governativo con un tavolo straordinario a Roma.
2: Ericsson è una realtà importante, è un'azienda multinazionale che è il leader sul mercato, e quindi il fatto che Ericsson sia qui a Genova per noi è un valore, e noi vogliamo che Ericsson continui a venire qui a Genova, ma questo è fuori discussione. Vogliamo l'apertura del tavolo nazionale, quindi chiederò al ministro l'apertura del tavolo nazionale, perché deve essere Ericsson presente in Italia fin dal 1500, e quindi vogliamo le persone, quindi vogliamo stendere la problematica a livello nazionale, anche perché se si chiude una divisione a Genova forse c'è anche la possibilità di aprire un'altra a Genova, quindi non diamo per vinto, e quindi vogliamo mettere sul tavolo tutte le possibilità e tutti gli strumenti possibili che abbiamo per facilitare la situazione, e quindi ovviamente anche dare la possibilità ai lavoratori, nel caso più si vedesse senso negativo, delle possibilità di azione.
1: Per i sindacati si è in presenza di un'emorragia che sembra voler azzerare la presenza a Genova e ridurla in Italia. Ericsson, dicono, è una multinazionale che gli italiani hanno ben finanziato negli anni, dunque ha il dovere di rispettare il nostro paese.

0: Al Ministero chiedono il ritiro dei licenziamenti, l'apertura agli ammortizzatori sociali e ai piani di riconversione. A preoccupare anche la tenuta dell'intero insediamento, dal momento che la procedura è stata aperta solo per Genova e il rischio non riguarda soltanto i 131 lavoratori, ma anche chi resta, dal momento che se va via il cuore di ricerca e sviluppo e a repentaglio tutto il sito produttivo.
1: E parlando di Roma, è previsto per martedì prossimo l'incontro tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il ministro degli interni Matteo Piantedosi, un passo in avanti, così lo ha definito anche Primo Canale, che continua a seguire da molti mesi il tema della sicurezza sul fronte di quello che è una delle piaghe di molte città, tra cui anche Genova. È al centro dell'attenzione da molti mesi. Questo passo avanti, questa apertura tra Genova e Roma può far ben sperare il direttore Matteo Angeli.
2: Dopo più di un anno di mandato, Silvia Salis sembra aver compreso che le critiche non sono rivolte alla sua persona, ma alle singole scelte e ai fatti concreti. E forse anche l'eccesso di deleghe e incarichi distribuiti talvolta con troppa fretta meriti da parte sua una riflessione. Un cambio di passo già visto nell'incontro con i sindaci della città metropolitana, furibondi per i tagli AMT nell'entroterra e per non essere stati coinvolti. Il presidente di AMT ha chiesto scusa, forse chi criticava Comune Azienda non aveva tutti i torti. Ora la sicurezza. Salis mette da parte gli attacchi al governo che aveva portato a un grande gelo e martedì tornerà a Roma dal ministro Piantedosi con il dossier sul centro storico chiedendo uomini, strumenti e risorse. Il centro storico non è diventato difficile con Salis, certamente i suoi problemi non sono nati col governo Meloni. Sono il risultato di decenni di degrado, marginalità, spaccio, tossicodipendenze, attività illegali e progressivo impoverimento di alcune zone. Servono controlli ma anche illuminazione, servono repressione dello spaccio, gestione delle tossicodipendenze, ma anche recupero degli immobili, attività economiche, studenti e residenti che riportino vita nelle strade. C'è da augurarsi che questa nuova linea continui, meno comunicati e freddi reel, meno scarica barile e attacchi a chi l'ha preceduta, più attenzione ai problemi reali della città.
1: La prima settimana del cambio orario di AMT per l'inverno ha scatenato il malcontento degli utenti che trovano il servizio peggiorato. Ascoltiamo le loro voci, il punto nel servizio di Carlotta Nicoletti.
3: Il nuovo orario AMT a Genova divide gli utenti. Il problema più segnalato è quello dei tempi di attesa, che in diversi casi arrivano a 20, 25 minuti, addirittura 40, con alcune corse che, secondo le testimonianze raccolte, vengono saltate.
4: Non mi trovo per niente bene, perché bisogna aspettare 20-25 minuti.
5: Io posso dire che ho appena pagato 350 euro di abbonamento annuale e non sono affatto soddisfatta dei servizi dell'AMT.
3: Ci sono tanti tempi di attesa, diciamo,
5: lunghissimi, soprattutto sul 20, in modo particolare il 20 è una vera schifezza.
3: Come mai? Quanto tempo devi aspettare?
5: Guardi, a volte 40 minuti per andare alla Foce e altri 30 o 40 per tornare qui in centro.
6: C'è sempre qualcosa che non funziona.
3: Deve sempre aspettare molto per l'autobus?
6: Abbastanza, 20-25 minuti anche. Alcuni saltano pure.
7: Io lo prendevo il 45 e insomma si è visto che è cambiato, si è visto che ci sono stati dei disagi sulla linea, poi lo si vede anche qua a Bringola, no? C'è più gente, ci sono meno autobus. Ovviamente la situazione è quella che è, se queste sono le uniche soluzioni possibili, ovviamente non si può pretendere molto altro. Ovvio che disagi ci sono, ma pretendere molto altro è difficile in questo momento.
1: Ultimi colpi di allerta sulla Liguria, dove sono verificati allagamenti, nubifragi dal genovesato allo Spezzino, colpite diverse zone della regione, tra questi il centro e Levante soprattutto. Il bilancio dell'allerta prima gialla, poi diventata arancione, poi ancora gialla, che dura fino alla serata. Sentiamo Chiara Rù.
8: Giornata di forte maltempo in Liguria, con temporali intensi soprattutto tra genovesato e Spezzino. L'allerta arancione è scattata alle 6 sul centro Levante della regione e proprio nelle prime ore della mattina si sono registrati i fenomeni più forti. A La Spezia sono caduti oltre 30 mm di pioggia in appena 40 minuti. Ci sono stati allagamenti e decine di interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi, rami e tronchi caduti. A Bolano una grossa pianta è finita sulla strada, coinvolgendo anche alcune auto parcheggiate. Problemi anche nel genovesato. In Valpolcevera sono stati registrati fino a 45 mm di pioggia in un'ora.

0: Strade allagate, grandine e forti temporali hanno interessato diverse zone della città e dell'entroterra. A Sciarborasca, sulle alture di Cogoleto, in un'ora sono caduti più di 100 mm d'acqua. A Genova pesanti anche i disagi al traffico con rallentamenti e code. I vigili del fuoco hanno rafforzato il dispositivo di soccorso con 15 unità aggiuntive, comprese squadre specializzate negli interventi in caso di allagamenti e possibili situazioni alluvionali. Alla Spezia le scuole sono rimaste chiuse, mentre a Genova sono rimaste aperte. Primo Canale ha seguito in diretta tutta la giornata di allerta a partire dalle 7 del mattino, con continui collegamenti e aggiornamenti direttamente dalle zone più colpite della Liguria. Nel pomeriggio al largo di Varazze è stata avvistata anche una tromba marina. L'allerta arancione è terminata alle 14. I fenomeni sono attesi in attenuazione nel corso della serata.
1: E adesso andiamo a Serra Riccò, dove l'attenzione è alta sul torrente Secca, mentre il comune annuncia l'avvio dei lavori per quanto riguarda la pulizia dell'alveo. Già a partire dalla prossima settimana serviranno circa 100.000 euro. Vediamo.
2: C'è stata un po' di polemica in questi giorni perché avevamo dichiarato che a settembre avremmo pulito il Secca e infatti la gara sul MEPA, perché è un appalto grosso di quasi 100.000 euro, che poi c'è anche da chiedersi un comune come il nostro se debba avere la responsabilità di pulire un fiume, perché questo secondo me è anche un punto che sarebbe da toccare. Perché per noi mettere insieme 100.000 euro per pulire il fiume, soprattutto nella zona di Castagna, quindi un po' più in giù, è veramente oneroso. Partiranno a breve i lavori, quindi sarà un lavoro nella zona di Castagna e anche di attenzione ai rivi secondari che lì confluiscono, in modo che quando ci saranno le altre allerte non dobbiamo abbassare l'attenzione, ma possiamo avere un po' più di tranquillità.
1: Mi ha chiamata e quando sono arrivata in cucina non c'era più. E questo è il drammatico racconto della mamma.
3: Le 18:44 minuti, rigorosamente in diretta, per raccontarvi quello che accade a Genova e in Liguria con questa emergenza maltempo che da questa mattina alle 6, con l'emergenza, con l'allerta arancione, terminata poi nel primo pomeriggio, ora siamo in allerta gialla, ma come ormai abbiamo imparato a capire, a volte c'è proprio poca differenza, nel senso che anche su una gialla ne può succedere di tutto, come purtroppo spesso avviene. E allora, piano piano vi facciamo vedere quello che sta accadendo sul nostro territorio con questa perturbazione che in questo momento sta colpendo il centro di Genova, ma che prima e ancora è sul ponente, Sciarborasca, Cogoleto, Arenzano, insomma da quelle parti lì, con strade chiuse e muretti che sono crollati, insomma una situazione molto delicata da quelle parti. Quindi cercheremo di capire, intanto facendovi vedere delle immagini, anche quelle spettacolari da Terrazza Colombo, con le trombe marine che si sono sviluppate numerose a largo del mare di Genova, e quindi insomma tra poco ve le faremo vedere. Abbiamo registrato prima in diretta un maltempo che, come dicevamo, ha colpito e sta colpendo anche il centro di Genova, problemi anche alla circolazione, problemi anche sulla sopraelevata, anche per allagamenti sulla carreggiata. Insomma, queste che vedete invece sono le immagini che ci arrivano dal quartiere di Marassi. Il numero verde 800 640 771, per raccontarci da casa quello che vedete, quello che volete raccontarci, e poi naturalmente il numero di WhatsApp, abbiamo il telefonino naturalmente di fronte se volete mandarci foto o video, o se volete scriverci quello che volete, naturalmente nell'ambito del maltempo. Leggo gli ultimi messaggi che sono arrivati, anche perché ci danno un po' la situazione. Borgoratti, la situazione è quella che tra poco vi faremo vedere, con la grondaia del palazzo che sta facendo venire giù molta acqua, insomma, e qualcuno ci chiede come sarà la situazione nelle prossime ore. Tra poco, ecco, questo è un messaggio che è arrivato pochi minuti fa. Buonasera, scrivo da Granarolo e vorrei segnalare la pessima questione di tagliare le corse dei bus. Non c'entra niente, niente, pensavo fosse un discorso legato al maltempo, invece non c'entra assolutamente nulla, però c'entra nel senso che oggi sicuramente ai tagli delle corse, quindi ai disagi di AMT, c'è stata naturalmente la concomitanza con la pioggia che ha creato.

0: altri problemi. Tra poco magari vi faremo sentire anche un vox che abbiamo raccolto proprio per le strade della città nella giornata di oggi. Dovrebbe essere pronto in redazione Dario Vassallo, al quale do il mio buonasera. Dario, buonasera.
1: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Siamo davanti a un, diciamo così, una videata, una schermata che abbiamo imparato a conoscere durante le tante allerte che purtroppo siamo costretti a fare da un tempo che ormai non ha più, diciamo così, la capacità di seguire le stagioni. Abbiamo fatto allerte persino ad agosto, come si ricorderanno i nostri telespettatori, per il maltempo. Questa è la cartina che ci dice, attraverso il colore dei pallini, la guida la vedete qua sotto, quanto sta piovendo, le cumulate di pioggia nell'ultima ora. E come potete vedere già a livello generale, praticamente in questo momento tutto si sta concentrando intorno a Genova, mentre le altre zone della Liguria, sia a ponente che a levante, sono bianche, vuol dire una che o non piove o comunque la quantità di pioggia è veramente minima. Troviamo le situazioni, diciamo così, più preoccupanti soprattutto nel ponente genovese. Diamo un'occhiata, per esempio, in questo caso vediamo a Mele, siamo arrivati a 80 mm di pioggia nell'ultima ora, e più di 80, intorno ai 100 mm al passo del Turchino. Andiamo ancora qui addirittura a Fiorino, abbiamo più di 200 mm di pioggia, quindi una situazione abbastanza importante. Se noi vogliamo dare un'occhiata proprio nelle vicinanze di Genova, qui abbiamo a Quezzi circa 55 mm di pioggia accumulata nell'ultima ora, quindi insomma la situazione è nonostante, come hai detto tu, sia all'allerta gialla, non è più arancione, la situazione è comunque da monitorare, e noi rimaniamo qua a monitorare quella situazione e ritorneremo per vedere gli eventuali aggiornamenti. Ti restituisco la linea.
0: Grazie a Dario Vassallo, naturalmente alla redazione. A Sesti Ponente un fulmine, al quale ha fatto seguito un tuono fortissimo, ha colpito l'angolo di un palazzo in via Catalani, in zona centralissima. Sono caduti dei calcinacci, pezzi di ardesia. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, transennando la zona, che è stata chiusa al passaggio di auto e persone. Resterà così sino a domani. Per fortuna nessun ferito, ci scrive una nostra telespettatrice. Quindi in Sesti Ponente, via Catalani, questo fulmine che ha colpito l'angolo di un palazzo e sono caduti calcinacci. Queste sono le telecamere posizionate su Terrazza Colombo, che ci fanno vedere, anzi che non ci fanno vedere, il centro di Genova e neppure il mare. Vado a dare il mio buonasera ancora una volta in questa giornata che lo ha visto assoluto protagonista, Federico Grasso di Arpal. Grazie e bentrovato.
2: Ben ritrovati a voi, buonasera.
0: Allora, mentre parliamo naturalmente in diretta, come normale che sia, ci scrivono in tanti. Buonasera a Lumarzo, diluvio in corso dopo la giornata con poca pioggia, Elisa, e va bene, a sempre ad Arena diluvia, e questo è quindi quello che naturalmente ci stanno scrivendo da casa. Ma lo racconto intanto per leggere i messaggi importantissimi di chi ci sta seguendo in diretta, ma per confrontarmi anche con Federico Grasso per quello che riguarda le precipitazioni in atto in questo momento. Quindi apparizione forte pioggia e tuoni, Lumazzo diluvio e Sampia d'Arena diluvio, insomma via Napoli diluvio. Quindi questo è un po' il quadro, il centro di Genova, Sampia d'Arena, ma anche Lumazzo. Quindi questo è un po' il quadro che ci arriva solo che dagli ultimi 4-5 messaggi, Federico.
2: Esattamente, la struttura temporalesca che prima dal collegamento precedente si stava spostando, stava lasciando Cogoleto e Renzano, adesso è arrivata sulla città di Genova e sull'immediato entroterra. In questo preciso istante la parte più intensa di questa struttura temporalesca è alle spalle in realtà della città di Genova. Parliamo di Morego, della zona appunto che transita tra la Val Pulcevera e la Val Bisagno, e poi appunto Lumarzo, l'inizio della Val Fontana Buona, dall'altra parte del Levante genovese. È una struttura temporalesca discretamente intensa, abbiamo delle cumulate sulla singola ora intorno ai 30 mm in un'ora. La località del comune di Genova Genova più colpita è stata fino a questo momento Genova Quezzi, dove abbiamo misurato appunto 20 mm in 10 minuti e

0: sono 20 litri d'acqua caduti in 10 minuti appena, quindi inizia ad essere un quantitativo d'acqua nel breve periodo capace di provocare allagamenti del manto stradale. E questa situazione sembra destinata a durare ancora qualche decina di minuti almeno, perché in quota la ventilazione è decisamente debole, se non addirittura assente, e questo flusso di scirocco nei bassi strati dell'atmosfera è responsabile del lieve spostamento e dell'intensità delle precipitazioni che stanno caratterizzando questo pomeriggio. È un flusso di scirocco che appunto si è andato rinforzando nelle ore pomeridiane. La modellistica fa vedere che potrà andare avanti fino alle prime ore della sera, della notte, quindi diciamo che l'allerta dura fino alle 22, sarà da seguire questa situazione, con possibilità di questi temporali che vadano a innestarsi e poi a spostarsi nel territorio del centro della regione. In questo momento questa possibilità potrà andare avanti appunto fino alle prime ore della sera. Fortunatamente la notizia positiva è che appunto è una struttura temporalesca che si sposta, seppur lentamente, ma non riesce a produrre i suoi effetti in maniera intensa per più appunto di 10, 15, 20 minuti sullo stesso territorio, o almeno è stato questo il comportamento fino a questo momento sulla città di Genova. In precedenza appunto era invece stata un pochino più ferma, eravamo arrivati fino a un'ora e un quarto di stazionamento su Cogoleto e su Sciarbolasca.
1: Insomma, quello è un quadro che ci hai spiegato molto bene, con questa cellula temporalesca. Tra l'altro abbiamo visto prima, anche nel collegamento precedente, nella diretta prima del nostro telegiornale, anche le immagini che sono arrivate dalla zona di Cogoleto e Sciarbolasca, con questo grosso importante diluvio che ha colpito proprio, come dicevi tu, la zona del ponente genovese. Quindi questo, con la scalinata che abbiamo inquadrato prima, con tanta acqua, eccola qua precisamente, e quindi questa è la situazione di poche, insomma, una mezz'oretta fa circa, dalle parti di Arenzano. E poi abbiamo visto anche il pietrisco che è caduto dal monte sul bordo della strada, anzi sul manto stradale, però ora per fortuna, insomma, da quelle parti, come ci confermava Federico Grasso, la situazione è molto migliorata, al punto che qualcuno ci segnala che sta spuntando addirittura al sole, quindi insomma il passaggio, sì, esatto, sembra essere passato proprio, come dicevi tu.
0: Esattamente, il punto è che in questo momento su Cogoleto Sciarbolasca è tornata una finestra soleggiata. A seconda di come si comporterà lo scirocco nei bassi strati dell'atmosfera, non è detto che questa cella temporalesca, che adesso appunto sta superando Genova, in realtà si sta un po' dividendo in due tronconi: uno più attivo nell'entroterra genovese tra la Val Polcevera, la Val Bisagno e l'inizio della Val Fontana Buona, quindi ha questa direttrice nell'immediato entroterra, e una seconda parte sta nuovamente provando a prendere vigore proprio sulla linea costiera a ridosso della foce, e quindi appunto da capire un attimo come evolverà in base all'intensità dello scirocco, se alimenterà nuovamente le precipitazioni anche sulla città, oppure se le continuerà a sospingere nell'immediato entroterra, come sembra aver fatto in questo momento per quanto riguarda la parte più attiva, la componente più attiva. E dicevo, se lo scirocco continuerà a prendere piede, o viceversa, se del vento di tramontana spingerà nuovamente verso il basso questa cella temporalesca, non è detto che possa nuovamente tornare anche verso Arenzano Cogoleto. Non sembra l'indicazione in questo momento, perché appunto il movimento in questo momento della struttura è da sud-ovest verso nord-est, ma non è detto che possa tornare indietro qualora il vento debba cambiare intensità.
1: Grazie, eccolo qua Federico, tanto mentre tu parlavi ci stanno mandando anche delle foto da Arenzano, dove mi pare insomma la situazione essere migliorata, però adesso poi manderò anche in regia invece proprio alcune fango che arriva dall'alto verso la statale, e quindi questa insomma non è una bella immagine, e con i torrenti molto pieni. Allora c'è il sindaco, grazie Federico, grazie.
0: Grazie a voi,
1: se non succede nulla di particolare per oggi, forse ti lasciamo stare, forse.
0: No, ovviamente tanto continuiamo a seguire la situazione fin quando non si va esaurendo. C'è appunto tanta umidità nei bassi strati, ora si sta scaricando, ma bisogna aspettare che cessino del tutto queste situazioni.
1: Grazie a Federico Grasso, dirigente di ARPAL. C'è il sindaco di Cogoleto con noi in diretta al telefono. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a voi.
1: Allora Bruzzone, com'è la situazione? Abbiamo visto delle immagini, stanno tra l'altro mandando proprio delle immagini dalle vostre parti, anche mentre lo sto guardando, a Arenzano, con tanto fango che arriva

0: Ora esattamente il punto non lo so, ma appena anche dalla redazione ci scaricano le immagini, tanto fango che sta arrivando dall'alto sulla Aurelio o comunque sulla statale. Adesso poi glielo faccio vedere anche a lei. Ci racconta un po' come sta andando?
1: Ma allora lì è stata una perturbazione che si è proprio fermata sulle alture di Cogoleto prima, di Arenzano poi, con una impressionante caduta di acqua. Abbiamo avuto in un'ora oltre 100 mm, poi sono ritornate altre perturbazioni a seguire, quindi diciamo che il territorio è stato messo a dura prova. Fortunatamente su Cogoleto le principali segnalazioni, che erano quelle di strade con allagamenti, sottopassi, sono rientrate tutte non appena l'intensità della pioggia è diminuita. Le nostre squadre di polizia locale e protezione civile, anche in collaborazione con Arenzano, sono intervenuti per effettuare alcuni tagli di alberi che erano caduti, invadendo in particolare la provinciale, e per mettere a posto alcune situazioni franose. Abbiamo notizia di un nucleo familiare che abbiamo dovuto poi evacuare e portare in una struttura alberghiera per forti infiltrazioni che avevano all'interno dell'abitazione causate dalle piogge.
0: Insomma, la cella è passata, come diceva prima Arpal, o è comunque, perché qualcuno ci dice che dalle vostre parti addirittura si è spuntato il sole. Tra poco le faccio vedere le immagini che magari avrà già visto, però così le commentiamo insieme. C'è il sole, adesso com'è la situazione proprio?
1: Allora, io sono qui in comune al COC, perché siamo rimasti poi durante tutta l'allerta sia arancione che la successiva gialla. Dalla finestra finalmente è spuntato il sole e speriamo che, insomma, non arrivino altre perturbazioni ad aggravare una situazione anche dei terreni, soprattutto che sono stati messi a dura prova. Insomma, è un periodo di forte siccità quest'estate e la pioggia che normalmente vediamo in mesi ormai cade in poche ore, e anche le attività di prevenzione, insomma, vengono messe in discussione dall'intensità degli eventi atmosferici.
0: Certo, dico a Filippo Rossi in regia che è pronto in cartella in maniera molto diretta il video che riguarda proprio la zona di Arenzano con il fango che esce e arriva sulla strada. Eccolo qua. Qui dove siamo, sindaco?
1: E allora dovremmo essere sulla statale. Ora siamo ad Arenzano, quindi fuori dal mio territorio,
0: Fuori, ma insomma, fino a un certo punto.
1: vicino, sì, direi che sono le conseguenze. Noi, il nostro territorio, come sapete, ha una caratteristica di vicinanza tra mare e monti. Forse siamo il punto in cui questa vicinanza è ancora più marcata, e quindi dopo che le precipitazioni sull'alture sono particolarmente intense, tutta la massa d'acqua si riversa in poco tempo, in pochissimo tempo a valle, quindi anche i tombini, che, come dicevo, sono abituati a raccogliere piogge di intensità normale, poi vanno in crisi non appena arriva quest'acqua mista a fango, quindi il deflusso delle acque è più lento. Però diciamo che complessivamente possiamo dire che il territorio ha risposto e ha retto bene, ecco.
0: Bene, speriamo che sia davvero finita qui per oggi, almeno per un po', perché poi insomma le previsioni domani danno di nuovo, come diceva Arpal prima, insomma un peggioramento ancora, insomma non migliorerà la situazione, poi nei prossimi giorni invece dovrebbe tornare il sereno, quindi anche temperature piuttosto elevate, quindi insomma ci sarà da soffrire anche nella giornata di domani. Speriamo insomma che riusciamo il territorio, soprattutto il terreno, a resistere e poi a passare la giornata di domani, e poi insomma da sabato si tirerà un sospiro di sollievo. Grazie sindaco per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi. buona serata.

Bentrovati da Emma Parigi a questo nuovo appuntamento con Trevi Meteo, amici di Primo Canale. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, il tempo volge ad un nuovo miglioramento sulla Liguria.

0: Su Imperi a tempo stabile ed assolato, soprattutto sul litorale, poiché le aree interne continueranno a risentire di locale variabilità, ma si tratta di addensamenti con localizzati piovaschi, dureranno poco. La giornata di venerdì volgerà ad un miglioramento anche sul tratto costiero di Savona, mentre le aree interne vedranno ancora addensamenti con locali effetti, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi a inizio giornata sul comparto costiero. Poi sarà in graduale attenuazione. Anche su Genova il tempo migliorerà progressivamente con delle belle aperture del cielo. Le temperature massime saranno prossime ai 26-27 gradi. Ora vediamo cosa ci attenderà sul Tigullio. Analoga condizione, il tempo sarà in miglioramento anche qui, ampiamente soleggiato con temperature diurne attorno ai 26-27 gradi, un clima più fresco nella notte al mattino con minime attorno ai 20-22 gradi. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui il tempo sarà via via più asciutto e con ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne piacevoli attorno ai 26-27 gradi. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare questo fine settimana sulla Liguria, già sabato 19 settembre, tanto sole, una ventilazione per lo più debole e temperature massime in leggero incremento prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo a domenica, poco cambierà, il sole sarà ancora prevalente sulla Liguria con anche poche variazioni termiche. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Spendi 10 euro da Piume e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
1: Piume, la bellezza ha trovato casa.
3: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Le 19 e 5 minuti in diretta al servizio del pubblico per raccontarvi questa serata difficile, ma per fortuna senza grosse problematiche, se non un po' soprattutto nella zona del Ponente, zona di Cogoleto, Arenzano, Sciarborasca, con la perturbazione che si è spostata poi nel centro di Genova, ha creato un po' di problemi, sta creando un po' di problemi anche alla viabilità, problemi sulla sopraelevata in entrambe le direzioni, anche per allagamenti proprio delle due carreggiate. Poi ci state rimandando tanti messaggi che piano piano andrò a leggere, ma do il mio ben trovato all'assessore Massimo Ferrante della Protezione Civile del Comune di Genova. Assessore, buona serata. Buonasera.
6: Buona serata a lei e a tutti i telespettatori, buona serata.
5: Allora, è ancora presto per fare un bilancio della giornata, sono circa le 19, però sicuramente si può fare un bilancio della prima parte o comunque di buona parte della giornata, con la speranza che insomma la serata non ci regali sorprese negative, assessore.
6: Ma io guardi, il bilancio lo dividerei nelle fasi, nel senso che bisogna ricordare e dobbiamo ricordarci che i comuni attuano le misure delle allerte, ma le allerte vengono emanate dall'ARPAR, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, quindi noi le varie fasi di allerta, rossa, arancione, gialla, non le decidono i singoli comuni. Per quanto riguarda le fasi, noi abbiamo iniziato ieri a mezzanotte fino a stamattina alle 6, eravamo in allerta gialla, pressoché Genova non è stata coinvolta minimamente, come del resto non era stata neanche coinvolta la settimana scorsa, e anche ad agosto diciamo che i fenomeni hanno sempre picchiato molto sul Tigullio, sul Golfo Paradiso e nella parte ponente, diciamo intorno a Savona. Per quanto riguarda l'allerta arancione, che c'è stata dalle 6 di mattina alle 2 di pomeriggio, è stata un'allerta che, come poi del resto ieri noi al COC della Protezione Civile avevamo previsto, ha avuto le precipitazioni più intense a metà della mattinata, ed è uno dei motivi per cui a Genova abbiamo deciso di tenere le scuole aperte, perché è una cosa molto importante che bisogna ricordare, che le scuole chiudono tutte in allerta arancione, l'allerta arancione non chiude le scuole, ci sono dei ragionamenti che ogni comune deve applicare in base a tante valutazioni, le valutazioni

attenzione si fanno all'accessibilità e sicurezza degli alunni, alla previsione di quando arriva la massima intensità. Noi abbiamo visto che comunque l'intensità comunque non prevedeva, non sarebbe stata coincidente con l'ingresso degli studenti, e quindi una volta che gli studenti sono dentro le scuole sono, come dire, in sicurezza. Bisogna anche ricordare che il triste evento del 2011 ha fatto sì che ogni scuola ha un piano di emergenza. Noi come Protezione Civile siamo collegati con tutti i plessi delle scuole, abbiamo le telecamere, i sensori su tutti i torrenti e rivi. Se si crea dei fenomeni di emergenza intorno a qualche scuola, in automatico i dirigenti scolastici trattengono gli studenti dentro, e tutte le famiglie che iscrivono i bambini lo sanno, perché è uno dei fogli che viene fatto firmare proprio dalla scuola. Quindi una volta che gli studenti sono dentro sono in sicurezza. Quindi questo è il motivo per cui noi abbiamo fatto questa scelta in controtendenza. Sicuramente, lo dico già, questa scelta non sarebbe stata fatta uguale se fosse stato il mese di novembre, perché noi ci troviamo a settembre, siamo ancora in estate, a Genova, io parlo di Genova, torrenti e rivi secchi, privi d'acqua, i terreni con grande capacità di assorbimento, e di fatto anche le ultime allerte non hanno colpito seriamente Genova, ma più, diciamo, l'area metropolitana di Genova, la provincia. Quindi noi siamo di fronte a una situazione in cui, come dire, c'era abbondante margine di capacità di recepimento delle acque nella città. Ecco perché a novembre probabilmente la decisione che abbiamo preso non sarebbe stata analoga. Quindi le valutazioni si fanno in base a tutti questi contesti, tutti questi ragionamenti, si valutano le situazioni. Poi quindi l'allerta arancione, come ben voi sapete, ben avete raccontato, ha colpito un po' a macchia di leopardo. C'è stato l'unico evento veramente, come dire, un pochino intenso tra le 11 e mezzogiorno in Valpolcevera. Lì mi fa piacere anche ricordare, l'ho già fatto oggi con voi, che sotto passaggio Brin non ha creato più nessun problema, perché c'è stato un grande lavoro che abbiamo fatto in questi 15 mesi con RFI, con COCIV, insieme alla direzione presidiale del comune. Abbiamo liberato lo sotto passaggio Brin di 500 tonnellate di materiale, è stata liberata completamente la roggia che ospitava 500 tonnellate di materiale che ormai si era consolidato e cementificato. Autostrade, su forte input richiesta nostra, ha fatto un immenso lavoro su Rio Zella, che è un altro rio che partecipava dalla gara del sottopassaggio Brin, e anche voi avete avuto testimonianza oggi, perché so che avevate lì i vostri giornalisti, che il sottopassaggio Brin non ha avuto nessun tipo di problema, nonostante le precipitazioni intense che ci sono state per una 40 minuti in Valpolcevera, come dire, e il sottopassaggio Brin è rimasto regolarmente aperto e l'acqua defluisce regolarmente. Io penso che questo per Genova sia un grande risultato, e per la Valpolcevera, perché lei sa, direttore, che il sottopassaggio Brin, come dire, è stato una piaga dell'amministrazione per tanti anni, e sa che, come dire, persone precedentemente sono andate anche con la pala per risolvere il problema del sottopassaggio Brin quando si allagava. Quindi quello, ritengo che in 15 mesi aver risolto quel problema dimostra l'impegno che ci abbiamo messo. Poi, diciamo, tranne quindi questi fenomeni durante l'allerta arancione in Valpolcevera, che poi si sono esauriti subito dopo mezzogiorno, non abbiamo avuto grandi criticità. Ora a Genova da un'ora sta fortemente piovendo nella zona centro-levante della città, c'è stato anche dei fenomeni intensi di pioggia, ma siamo in allerta gialla dalle ore 2. L'allerta gialla non prevede nessuna prescrizione ai comuni, l'unica prescrizione è il divieto di lavori in alveo. Ma siccome noi eravamo in allerta gialla già dalla mezzanotte, come dire, i lavori in alveo oggi non ci sono stati, né da parte del comune e da parte di qualsiasi impresa che lavora sugli alvei, compresa l'impresa che sta lavorando per la regione nello scolmatore del Bisagno in alveo. Quindi l'allerta gialla non dà alcun tipo di prescrizioni, non dà alcun tipo di limitazione tranne i lavori in alveo, quindi siamo di fronte a temporali. Chiaramente quello che sta avvenendo anche durante la nostra costa, no? con queste, come dire, si vedono proprio questi mulinelli che si girano davanti al Genovesato e anche davanti a Renzano, ci la dice lunga su quanta energia nel nostro territorio c'è,
quanta energia si è accumulata in quest'estate anomala, con ondate di calore costanti e continue, la più calda di sempre, e comunque anche i prossimi giorni, tutto l'autunno, ci dovrà tenere fortemente impegnati e fortemente, come dire, concentrati, perché il nostro suolo, il nostro mare ha trattenuto

0: in questi mesi grandi quantità di energia che quindi possono scatenare anche eventi particolari che non vanno sottovalutati.
1: Va bene, ecco, guardi, lei probabilmente non so se è davanti alla televisione oppure no, però se per caso lo fosse, le facciamo vedere questa tromba marina spettacolare, una delle tante trombe marine che abbiamo inquadrato qua da Terrazza Colombo.
0: Davanti al porto, se ce l'ho presente, la vedo dai monitor dell'ufficio in protezione civile, l'abbiamo vista anche noi e ne abbiamo vista anche una uguale, si è generata anche un'altra oggi a Trarenzano e Varazze, è chiaramente di fronte alla città di Genova, ma quella tromba marina appunto è la dimostrazione di quanta energia il nostro mare e il nostro suolo ha e quindi come queste perturbazioni che arrivano possono creare questi fenomeni dovuti al fatto che c'è una grande quantità di energia accumulata che non si esaurisce oggi, ci vorranno mesi e quindi è per quello che dico che è un autunno in cui dovremo porre tutti quanti molta attenzione.
1: Grazie assessore e buon lavoro.
0: Grazie a lei.
1: Allora, noi ci fermiamo ancora qualche istante, poi torniamo subito e facciamo un quadro della situazione insieme alla redazione.

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

E allora, ancora in diretta alle 19:15, una situazione che in questo momento sembra essere particolarmente tranquilla e quindi per fortuna, quindi qualcuno ci dice che diluvia anche alla Foce, via Capri, a Renzano ancora, un po' migliorata la situazione, insomma ci scrivono molti da San Pier d'Arena, ma anche naturalmente dal centro. Chiedo anche, eccolo qua, questa è la situazione proprio del radar che ci fa vedere bene quello che sta accadendo e dove sta accadendo. Tra poco ci colleghiamo anche con Giorgia Fabiocchi che si trova per noi sulla sopraelevata, tra l'altro una sopraelevata che, come vi abbiamo detto prima, sta avendo delle problematiche in entrambe le direzioni, perché le carreggiate tutti e due si sono... no, tra poco dovrebbe arrivare anche il collegamento, dico proprio alla regia con Giorgia Fabiocchi, perché come spesso succede, questo è un problema che ormai va avanti da troppo tempo, quando piove le due carreggiate si riempiono di pozzanghere e pozze che creano anche acquaplaning, quindi molto pericolose, e poi soprattutto anche questa situazione di un manto stradale che sicuramente non è dei migliori, ma che la sopraelevata abbia dei problemi di manutenzione, insomma, da tempo ormai che si sa, e quindi questa è la situazione, quindi con le due carreggiate che hanno anche subito e stanno subendo dei forti rallentamenti. Chiedo magari anche a Filippo Rossi dalla regia se, tempo permettendo, nel senso proprio nel senso non del tempo dell'orologio, ma il tempo proprio meteorologico, se ci fa vedere dall'alto la sopraelevata, se è possibile vederla o se le nubi e la foschia rendono questa visuale impossibile. Vediamo, ci proviamo per capire com'è la situazione, poi tra poco Giorgia Fabiocchi, che si trova proprio sulla sopraelevata, ci può raccontare meglio di tutti com'è la situazione. Eccola qua, questa è la situazione dall'alto, meglio di prima, perché prima non si vedeva assolutamente nulla. Mi sembra che anche il traffico stia, soprattutto rallentato in direzione...

0: centro un po' più scorrevole invece in direzione ponente, ma questo è un traffico normale, direi alle 19:15 di un qualsiasi giorno, insomma, anche se naturalmente la situazione è molto particolare con la pioggia, quindi questo è quello che si vede dalle nostre telecamere. Allora vado in redazione, dove c'è per noi Dario Vassallo, che ritrovo dopo un bel periodo di assenza. Dario, buonasera.
1: Buonasera Matteo, si torna sempre.
0: Si torna sempre dove si sta bene.
1: Si torna sempre. Comunque, io vorrei fare a questo punto, se sei d'accordo, un po' un riassunto di quello che è successo, soprattutto in questo pomeriggio, attraverso quello che c'è nel nostro sito, la parte dedicata appunto all'allerta che la collega Anissa De Filippi cura in maniera meticolosa, proprio in tempo reale, con tutte le novità che ci sono. Partirei proprio dal primo pomeriggio, quando in realtà si è chiusa l'allerta arancione ed è cominciata l'allerta gialla, ma sappiamo che anche l'allerta gialla può determinare dei problemi abbastanza consistenti, come in qualche modo è successo proprio ancora questo pomeriggio ed è successo altre volte in passato, come per esempio alle 14:45 un violento nubifragio che si è abbattuto su Sciarborasca con 100 millilitri di acqua che sono stati superati in un'ora. Poi una tromba marina a Varazze alle 15:00 al largo di Varazze, un vortice che si è formato sul mare ed è stato ben visibile dalla costa, tra l'altro, questo è un fenomeno che è relativamente frequente in queste situazioni. Andiamo ancora avanti cronologicamente con la strada provinciale Lerca-Sciarborasca che si è allagata intorno alle 16:45, ancora pioggia forte a Sciarborasca intorno alle 17:15 e poi diciamo che intorno alle 18:15 la struttura temporalesca, come ci siamo resi conto qui da Terrazza Colombo, da Newsroom 28, ha raggiunto Genova, è tornata in mare molto attiva e ha raggiunto Genova con piogge intense, tuoni, una forte attività elettrica. Poi un'ultima notizia ti do, alle 16:24 un fulmine a Sesti Ponente ha colpito l'angolo di un palazzo. In via Catalani sono caduti calcinacci e pezzi di ardesia, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia transennando la zona che è stata chiusa al passaggio di auto e di persone e così resterà fino a domani, anche se per fortuna non c'è stato nessun ferito. Ti restituisco la linea, Matteo.
0: Grazie a Dario Vassallo e alla redazione di Anissa De Filippi, tutto lo staff naturalmente al lavoro in questo momento. Ovviamente potete trovare tutto quello che vi stiamo raccontando anche sui tanti nostri canali social, ma c'è anche Giorgia Fabiocchi che si trova per noi proprio sulla sopraelevata, Giorgia.
2: Sì, ciao direttore, buonasera. Ci troviamo in sopraelevata. Questa è la situazione in direzione ponente in un tardo pomeriggio che a Genova è stato caratterizzato dalla forte pioggia che si è abbattuta un po' a chiazze, su tutta la città, un po' a macchia di leopardo anche sul centro di Genova. Il traffico è molto intenso, soprattutto in questo momento che comunque in realtà poi è una classica ora di punta verso il ponente della città, mentre invece lo vedete dalle immagini in direzione del Levante, del centro si scorre di più. In centro, dal punto di vista del traffico, c'è molto traffico intenso nelle vie anche centrali che portano verso la foce. Questo perché ovviamente viene acuito da una situazione di forte pioggia in città. Per ora grandi allagamenti non ce ne sono, sappiamo bene cosa succede in sopraelevata quando piove in maniera più abbondante e copiosa. Non so se sentite il rumore sotto, vedete ai bordi della strada i classici allagamenti che si creano in questo momento. Va detto che ha piovuto molto, come state raccontando voi, come stiamo raccontando, e quindi è chiaro che la sopraelevata Aldo Moro è una di quelle che subito ne risente. Questa forte pioggia in direzione dell'autostrada si vede già da qui, lo si capisce da qui, c'è molto traffico intenso per chi deve andare a prendere ed entrare al casello di Genova Ovest e poi quello che ovviamente si crea sotto via di Francia. Dal punto di vista della pioggia, dicevamo, in questo momento sta calando, comunque non sta spiovendo completamente, però di certo rispetto a prima, quello che abbiamo visto prima, c'è una netta diminuzione che

0: file paio, però con un traffico invece in realtà ancora molto intenso in questo pomeriggio di forte pioggia su Genova, come abbiamo raccontato. Ci sentiamo dopo se ci sono novità. Questa comunque la situazione dalla Aldo Moro.
1: Grazie quindi a Giorgia Fabiocchi. Insomma, abbiamo raccontato tutta questa giornata a partire dalle ore 7 di questa mattina, l'allerta arancione, poi l'allerta gialla, i vari temporali che ci hanno accompagnati durante queste ore. Per fortuna, insomma, la situazione abbiamo raccontato tutto nella maniera più dettagliata possibile, naturalmente. Tra poco vi lascio alla edizione del nostro telegiornale, tra poco quindi tutte le ultime notizie della giornata. Saremo pronti naturalmente a entrare in diretta nel caso vi fosse qualcosa di particolare da raccontarvi. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno e sapere che qualcuno risponde subito. Fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo diversi tipi a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

L'avvertenza sul licenziamento di 131 dipendenti della Ericsson deve arrivare a Roma e questa è la promessa che il presidente della Liguria Marco Bucci ha fatto ai sindacati. Sicurezza al centro del dibattito tra Genova e Roma. Martedì prossimo infatti è atteso un incontro tra la sindaca Salis e il ministro Piantedosi, considerato un primo passo avanti. Il maltempo ha colpito ancora la Liguria con piogge e nubifragi nel centro Levante. Nel frattempo a Serra Ricò è stato fissato l'avvio dei lavori nel torrente Secca. Dopo giorni di grande dolore, la mamma del piccolo Prosper ha raccontato che il figlio l'ha chiamata e poi d'improvviso non c'era più.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal lavoro, partiamo dalla notizia che riguarda la vicenda, l'avvertenza dei lavoratori Ericsson, 131 dipendenti che hanno ricevuto l'avviso di licenziamento. Il presidente della regione Marco Bucci ha parlato con i sindacati e ha fatto sapere loro che è intenzionato a portare l'avvertenza sui tavoli romani, perché è lì che bisogna farsi sentire per provare almeno a fare qualcosa, intervenire su questa vicenda che metterebbe ancora più in crisi non solo i lavoratori stessi, ma anche tutto il comparto del lavoro che riguarda la nostra città, la nostra regione. Dario Vassallo.
1: Fronte comune tra sindacati e istituzioni sull'avvertenza Ericsson dopo l'apertura della procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti della sede genovese. Al termine di un incontro in regione è stata ribadita la richiesta unanime di portare la crisi a livello governativo con un tavolo straordinario a Roma.
2: Ericsson è una realtà importante, è un'azienda multinazionale che domina, che è leader sul mercato, e quindi il fatto che Ericsson sia qui a Genova per noi è un valore, e noi vogliamo che Ericsson continui a venire qui a Genova, ma questo è fuori discussione. Vogliamo l'apertura del tavolo nazionale, e gli chiederò al ministro l'apertura del tavolo nazionale, perché deve essere Ericsson presente in Italia dal 1500, e quindi vogliamo le persone, quindi vogliamo stendere la problematica a livello nazionale, anche perché se si chiude una divisione a Genova forse c'è anche la possibilità di aprire un'altra a Genova, quindi non diamo per vinto, e quindi vogliamo mettere sul tavolo tutte le

0: possibilità e tutti gli strumenti possibili che abbiamo per facilitare la situazione, e quindi ovviamente anche dare la possibilità ai lavoratori, nel caso più si vedesse senso negativo, delle possibilità di azione.
1: Per i sindacati si è in presenza di un'emorragia che sembra voler azzerare la presenza a Genova e ridurla in Italia. Ericsson, dicono, è una multinazionale che gli italiani hanno ben finanziato negli anni, dunque ha il dovere di rispettare il nostro paese. Al Ministero chiedono il ritiro dei licenziamenti, l'apertura agli ammortizzatori sociali e ai piani di riconversione. A preoccupare anche la tenuta dell'intero insediamento, dal momento che la procedura è stata aperta solo per Genova, e il rischio non riguarda soltanto i 131 lavoratori, ma anche chi resta, dal momento che se va via il cuore di ricerca e sviluppo e a repentaglio tutto il sito produttivo.
2: E parlando di Roma, è previsto per martedì prossimo l'incontro tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il ministro degli interni Matteo Piantedosi, un passo in avanti, così lo ha definito anche il Primo Canale, che continua a seguire da molti mesi il tema della sicurezza sul fronte di quello che è una delle piaghe di molte città, tra cui anche Genova. È al centro dell'attenzione da molti mesi. Questo passo avanti, questa apertura tra Genova e Roma può far ben sperare il direttore Matteo Angeli.
3: Dopo più di un anno di mandato, Silvia Salis sembra aver compreso che le critiche non sono rivolte alla sua persona, ma alle singole scelte e ai fatti concreti. E forse anche l'eccesso di deleghe e incarichi distribuiti talvolta con troppa fretta meriti da parte sua una riflessione. Un cambio di passo già visto nell'incontro con i sindaci della città metropolitana, furibondi per i tagli AMT nell'entroterra e per non essere stati coinvolti. Il presidente di AMT ha chiesto scusa, forse chi criticava Comune Azienda non aveva tutti i torti. Ora la sicurezza. Salis mette da parte gli attacchi al governo che aveva portato a un grande gelo e martedì tornerà a Roma dal ministro Piantedosi con il dossier sul centro storico, chiedendo uomini, strumenti e risorse. Il centro storico non è diventato difficile con Salis, certamente i suoi problemi non sono nati col governo Meloni. Sono il risultato di decenni di degrado, marginalità, spaccio, tossicodipendenze, attività illegali e progressivo impoverimento di alcune zone. Servono controlli ma anche illuminazione, servono repressione dello spaccio, gestione delle tossicodipendenze, ma anche recupero degli immobili, attività economiche, studenti e residenti che riportino vita nelle strade. C'è da augurarsi che questa nuova linea continui: meno comunicati e freddi reel, meno scarica barile e attacchi a chi l'ha preceduta, più attenzione ai problemi reali della città.
2: La prima settimana del cambio orario di AMT per l'inverno ha scatenato il malcontento degli utenti, che trovano il servizio peggiorato. Ascoltiamo le loro voci, il punto nel servizio di Carlotta Nicoletti.
4: Il nuovo orario AMT a Genova divide gli utenti. Il problema più segnalato è quello dei tempi di attesa, che in diversi casi arrivano a 20, 25 minuti, addirittura 40, con alcune corse che, secondo le testimonianze raccolte, vengono saltate.
5: Non mi trovo per niente bene, perché bisogna aspettare 20-25 minuti.
6: Io posso dire che ho appena pagato 350 euro di abbonamento annuale e non sono affatto soddisfatta dei servizi dell'AMT.
4: Ci sono tanti tempi di attesa, diciamo,
6: lunghissimi, soprattutto sul 20, in modo particolare il 20 è una vera schifezza.
4: Come mai? Quanto tempo devi aspettare?
6: Guardi, a volte 40 minuti per andare alla Foce e altri 30 o 40 per tornare qui in centro.
7: C'è sempre qualcosa che non funziona.
4: Deve sempre aspettare molto per l'auto?
7: Abbastanza, 20-25 minuti anche. Alcuni saltano pure.
8: Io lo prendevo il 45 e insomma si è visto che è cambiato, si è visto che ci sono stati dei disagi sulla linea, poi lo si vede anche qua a Brignole, no? C'è più gente, ci sono meno autobus. Ovviamente la situazione è quella che è, se queste sono le uniche soluzioni possibili, ovviamente non si può pretendere molto altro. Ovvio che disagi ci sono, ma pretendere molto altro è difficile in questo momento.
2: Ultimi colpi di allerta sulla Liguria, dove sono verificati allagamenti, nubifragi dal genovesato allo Spezzino, colpite diverse zone della regione, tra questi il centro e Levante soprattutto. Il bilancio dell'allerta prima gialla, poi diventata arancione, poi ancora gialla, che dura fino alla serata. Sentiamo Chiara Rù.
4: Giornata di forte maltempo in Liguria, con temporali intensi soprattutto tra Genovesato e Spezzino. L'allerta arancione è scattata alle 6 sul centro levante della regione e proprio nelle prime ore della mattina

0: si sono registrati i fenomeni più forti. A La Spezia sono caduti oltre 30 mm di pioggia in appena 40 minuti. Ci sono stati allagamenti e decine di interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi, rami e tronchi caduti. A Bolano una grossa pianta è finita sulla strada, coinvolgendo anche alcune auto parcheggiate. Problemi anche nel genovesato. In Valpolcevera sono stati registrati fino a 45 mm di pioggia in un'ora. Strade allagate, grandine e forti temporali hanno interessato diverse zone della città e dell'entroterra. A Sciarborasca, sulle alture di Cogoleto, in un'ora sono caduti più di 100 mm d'acqua. A Genova pesanti anche i disagi al traffico con rallentamenti e code. I vigili del fuoco hanno rafforzato il dispositivo di soccorso con 15 unità aggiuntive, comprese squadre specializzate negli interventi in caso di allagamenti e possibili situazioni alluvionali. A La Spezia le scuole sono rimaste chiuse, mentre a Genova sono rimaste aperte. Primo Canale ha seguito in diretta tutta la giornata di allerta a partire dalle 7 del mattino, con continui collegamenti e aggiornamenti direttamente dalle zone più colpite della Liguria. Nel pomeriggio, al largo di Varazze, è stata avvistata anche una tromba marina. L'allerta arancione è terminata alle 14. I fenomeni sono attesi in attenuazione nel corso della serata.
1: E adesso andiamo a Serra Riccò, dove l'attenzione è alta sul torrente Secca, mentre il comune annuncia l'avvio dei lavori per quanto riguarda la pulizia dell'alveo. Già a partire dalla prossima settimana serviranno circa 100.000 euro. Vediamo.
2: C'è stata un po' di polemica in questi giorni perché avevamo dichiarato che a settembre avremmo pulito il Secca e infatti la gara sul MEPA, perché è un appalto grosso di quasi 100.000 euro, che poi c'è anche da chiedersi un comune come il nostro se debba avere la responsabilità di pulire un fiume, perché questo secondo me è anche un punto che sarebbe da toccare, perché per noi mettere insieme 100.000 euro per pulire il fiume, soprattutto nella zona di Castagna, quindi un po' più in giù, è veramente oneroso. Partiranno a breve i lavori, quindi sarà un lavoro nella zona di Castagna e anche di attenzione ai rivi secondari che lì confluiscono, in modo che quando ci saranno le altre allerte non dobbiamo abbassare l'attenzione, ma possiamo avere un po' più di tranquillità.
1: Mi ha chiamata e quando sono arrivata in cucina non c'era più, e questo è il drammatico racconto della mamma del bambino morto una settimana fa dopo essere precipitato dal balcone della sua casa a Begato, un quartiere genovese. La polizia ha ricostruito gli ultimi istanti e ha fatto il punto di quello che è accaduto. Sentiamo Anissa De Filippi.
3: Ha chiamato mamma, quando sono arrivata in cucina non c'era più. È il racconto della madre di Prosper, il bambino morto una settimana fa dopo essere precipitato dal balcone di casa a Begato. La donna era in bagno, Prosper aveva fatto colazione, era sereno e stava giocando. Poi quel richiamo improvviso e la tragedia. La squadra mobile diretta da Carlo Bartelli e dal vice Antonino Porcino ha cercato di ricostruire quegli ultimi istanti. Non è stato possibile stabilire con certezza se il bambino si sia arrampicato per superare la protezione del balcone oppure abbia perso l'equilibrio dopo essersi sporto. Un punto fermo arriva però dall'autopsia eseguita dal medico legale Francesco Ventura. Prosper è morto per una caduta accidentale. Gli accertamenti hanno escluso che qualcuno possa averlo spinto.
1: Oltre 34 kg di cocaina nascosti in un vano ricavato all'interno di un camper è il risultato di un'operazione della Guardia di Finanza contro il traffico di stupefacenti che ha portato all'arresto di due cittadini italiani. L'indagine è partita dall'attività di monitoraggio condotta dai finanzieri sul territorio provinciale. I militari hanno individuato il mezzo mentre percorreva a velocità sostenuta la strada tra Ventimiglia e Genova e hanno deciso di sottoporlo a un controllo. A bordo c'erano due italiani di rientro dalla Spagna. Il loro comportamento ha insospettito i finanzieri, che hanno approfittato del momento per approfondire gli accertamenti con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga. Il cane ha consentito di individuare così un vano appositamente realizzato dove erano nascosti i panetti di cocaina. I due uomini sono stati arrestati e accompagnati poi al carcere di Marasi a disposizione dell'autorità giudiziaria. E adesso una truffa, un giro di presunte truffe assicurative che secondo il racconto dello stesso indagato gli avrebbe

0: fruttato oltre 1 milione di euro nelle intercettazioni. Il biker è diventato famoso per la sua caduta in Harley, parla di guadagni fino a 120.000 euro all'anno, sentiamo.
1: Quel lavoro mi ha portato più di 1 milione di euro. È Elia Cosanche, conosciuto come William nell'ambiente delle Harley Davidson genovesi, a raccontare agli amici quanto gli avrebbe fruttato l'attività finita al centro dell'inchiesta sulle presunte truffe assicurative. Intercettato dalla polizia stradale, parla di guadagni che sarebbero arrivati a 120.000 euro l'anno, circa 10.000 euro al mese, e sostiene di essere riuscito ad acquistare più appartamenti. Secondo l'accusa, Cosanche avrebbe avuto un ruolo centrale nell'organizzazione di falsi incidenti utilizzati per ottenere i risarcimenti dalle compagnie assicurative. Quando gli investigatori entrano nel suo appartamento di Pegli, trovano 30.000 euro in contanti sotto vuoto e dietro la cornice di un quadro, in camera da letto, una chiavetta USB. All'interno ci sono immagini di incidenti che coinvolgono Harley Davidson.
0: Adesso cambiamo del tutto argomento, unire mare e terra per rendere più efficiente e competitivo il sistema logistico è il tema emerso dal secondo road show che si è tenuto a Terrazza Colombo con, tra gli altri, le organizzazioni del PSA. Vediamo.
2: A Terrazza Colombo, CMA, CGM e PSA hanno organizzato il secondo Customers Meet Seafarers Event, un road show dedicato al futuro del sistema portuale e logistico. Il focus dell'incontro è stato soprattutto uno, unire mare e terra, rendendo più efficiente il collegamento tra il porto e il retroterra attraverso l'intermodalità, infrastrutture e i nuovi investimenti.
3: CMA, CGM è uno dei nostri principali clienti e ovviamente ora non si giudicano più le aziende in sé per sé, ma si giudicano le filiere logistiche, perciò è sempre più importante fare partnership con tutti gli stakeholder, con tutto l'ambiente. CHMM è uno degli operatori principali nel mondo.
2: Parlando di voi, di PSA, siete passati da 3 termini alla 4, quindi parliamo di un allargamento.
3: Sì, è cambiata un po' la strategia perché siamo scesi in campo anche sul lato terrestre, perché abbiamo capito che anche il network, costruire un network terrestre è importante per offrire un miglior servizio al mercato.
4: Ormai è diversi anni che CMA CGM è presente sul territorio italiano e PSA logicamente detiene il terminal più grande a Genova, e quindi per noi rappresenta logicamente una partnership importante per sviluppare i nostri volumi, sia quelli, diciamo, relativi ai traffici di import che di export, con tutto quello che poi è l'attività remota, quindi anche di trasporto via ferrovia, che per noi è molto importante per tutti i principi della sostenibilità che stiamo portando avanti. E oggi festeggiamo il nostro 48esimo anniversario, gruppo appunto che non è vecchio, perché non possiamo dire che 48 anni sono vecchi, siamo vecchi, gruppo nuovo, alla seconda generazione della famiglia Sade, con diciamo un'ambizione forte di poter avere domani una leadership piena non solo sulla parte shipping, che rimane la parte core business da cui è nata questa azienda, ma anche in tutta la supply chain con tutti i servizi integrati che il gruppo è in grado di offrire.
0: Un momento di commozione ricordo ieri nella baia di San Fruttuoso, dove il professor Bianchi, insieme a un piccolo gruppo di amici e parenti della professoressa Monica Montefalcone all'Università di Genova, ha voluto omaggiare la ricercatrice scomparsa alle Maldive con una corona d'alloro deposta ai piedi del Cristo degli Abissi. Un momento per ricordare la donna nel stesso luogo molto caro alla professoressa, che da decenni accoglie il tributo annuale a tutte le vittime del mare. A guidare il gesto è stato il professor Bianchi, collega, amico e mentore di Monica Montefalcone, che ha voluto accompagnare l'immersione simbolica dei suoi studenti all'Università di Genova. La donna, lo ricordiamo, era deceduta il 14 maggio di quest'anno a 52 anni in un tragico incidente subacqueo durante una missione scientifica alle Maldive insieme alla figlia Giorgia Sommacal. E adesso il calcio, lo sport, perché si avvicina il turno di campionato del weekend. Tra l'altro si anticipa una pausa molto lunga della Serie A e della Serie B. E allora, come si stanno preparando le squadre? Nessuna delle genovesi se la passa bene, un po' meglio, molto meglio, anzi direi le ligure. Allora, ben ritrovato e bentornato Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
5: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, ci avviciniamo al prossimo weekend. che poi porterà a due settimane di pausa, una pausa molto lunga, una pausa inusuale per le partite della nazionale, quindi si tratta

0: ovviamente di un turno molto importante, perché soprattutto per quello che riguarda le squadre genovesi che si trovano in difficoltà, arrivare comunque alla pausa è certamente, con un buon risultato, è certamente qualcosa di positivo, mentre invece una sconfitta potrebbe alimentare anche dubbi relativi magari alla conduzione della squadra da parte delle società. I turni delle squadre liguri sono spalmati su 3 giorni, la Sampdoria e l'Entella giocheranno sabato, l'Entella è il 15 contro la Cremonese, la Sampdoria alle 17:15 a Marassi contro il Catanzaro, giocheranno domenica Vado e Genoa, il Vado alle 14:30 contro il Pescara e il Genoa Parma alle 15, chiuderà il cerchio lo Spezia lunedì alle 20:30 in casa al Pico contro la Vispesaro. Ma per quello che riguarda le ultime novità inerenti il Genoa ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
1: Buonasera. Al centro Signorini rizzollato di nuovo, entra nel vivo la preparazione della delicata partita di domenica. È corsa al biglietto a Parma, il Genoa sarà accompagnato da oltre 3.000 tifosi. Per il settore ospiti restano a disposizione ancora poche centinaia di tagliandi. C'è tempo fino a sabato, febbre da grifone, insomma, nonostante una classifica già traballante dopo neanche un mese di campionato. Di fronte due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria in un torneo già in salita per emiliani e rossoblù. Sono due i dubbi per De Rossi, la presenza di Østigard e di Amorim per Parma è tutta da confermare. Per entrambi filtra ottimismo, ma decisive saranno le prossime ore. Chi senz'altro non ci sarà è Vasquez, squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo l'espulsione di sabato scorso. E a proposito della chilometrica sosta che caratterizzerà la Serie A a cavallo tra la fine di settembre e la prima decade di ottobre, il Genoa ha fissato un amichevole contro l'altra squadra di proprietà del presidente Sciucu, ossia il Rapid di Bucarest, attualmente secondo nel suo campionato. Il test si giocherà in Romania venerdì 2 ottobre.
0: Questo il Genoa, per le ultime sulla Sampdoria ci colleghiamo invece con Simone Galdi. Simone, buonasera.
2: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria si avvicina al delicatissimo impegno di sabato pomeriggio a Marassi contro il Catanzaro. Il lavoro sul campo di Bernardo Corradi e dei suoi giocatori si accompagna però anche a una durissima presa di posizione della tifoseria organizzata dei gruppi della Sud, che hanno emesso un comunicato nelle scorse ore dove da un lato si invitano tutti i tifosi che saranno presenti sabato pomeriggio a collaborare per la miglior riuscita possibile di una grande coreografia che coinvolgerà tutti i settori dello stadio per celebrare gli 80 anni del club che sono caduti il 12 agosto scorso. Ma nella seconda parte di questo comunicato, come detto, una durissima presa di posizione nei confronti della società attuale, nei confronti della dirigenza attuale, si fanno nomi e cognomi, presidente De Gennaro, Walker, Fredberg, insomma è un modo per ribadire la frattura netta, irriconciliabile tra la tifoseria organizzata e chi dirige la Samp in questo momento. E dunque sarà una giornata molto particolare quella di sabato, coreografia ma anche dura contestazione se le cose non dovessero andare bene. Certo, ci si augura che Bernardo Corradi e i suoi uomini possano ritrovare finalmente lo spirito, la combattività per vincere finalmente la prima partita in campionato, in stagione. Domani la conferenza stampa di Bernardo Corradi, potrete leggere le sue parole sul nostro sito primo canale .it, ma è sabato la giornata campale che attende tutti i tifosi blucerchiati. Con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Simone, e per quello che riguarda il calcio Giorgia per stasera è tutto.
3: Grazie anche a te Dario Vassallo, noi ci fermiamo, ci vediamo domani sera a stessi orari, buona serata.

0: Bentrovati da Emma Parigi a questo nuovo appuntamento con Trevi Meteo, amici di Primo Canale. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, il tempo volge ad un nuovo miglioramento sulla Liguria. Torna ad essere questo venerdì asciutto ed assolato, salvo della variabilità nelle aree interne di Ponente. Uno sguardo a ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia tempo stabile ed assolato, soprattutto sul litorale, poiché le aree interne continueranno a risentire di locale variabilità, ma si tratta di addensamenti con localizzati piovaschi, dureranno poco. La giornata di venerdì volgerà ad un miglioramento anche sul tratto costiero di Savona, mentre le aree interne vedranno ancora addensamenti con locali effetti, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi a inizio giornata sul comparto costiero. Poi sarà in graduale attenuazione. Anche su Genova il tempo migliorerà progressivamente con delle belle aperture del cielo. Le temperature massime saranno prossime ai 26-27 gradi. Ora vediamo cosa ci attenderà sul Tigullio. Analoga condizione. Il tempo sarà in miglioramento anche qui, ampiamente soleggiato, con temperature diurne attorno ai 26-27 gradi, un clima più fresco nella notte al mattino, con minime attorno ai 20-22 gradi. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui il tempo sarà via via più asciutto e con ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne piacevoli attorno ai 26-27 gradi. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare questo fine settimana sulla Liguria, già sabato 19 settembre, tanto sole, una ventilazione per lo più debole e temperature massime in leggero incremento prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo a domenica, poco cambierà, il sole sarà ancora prevalente sulla Liguria con anche poche variazioni termiche. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Le attività di Sant'Egidio da una parte, Ormuz, che cosa sta succedendo dopo questa estate? Poi la nostra solita finestra sul mondo, oggi voleremo nei Paesi Bassi e il nuovo corso per volontari della Croce Bianca Genovese, ma anche il libro di Francesca Baraghini che noi bene conosciamo a Primo Canale, e poi di questo e di molto altro parleremo oggi al centro. Cominciamo però con la comunità di Sant'Egidio. Vado a salutare Simona Merlo. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno Tiziana e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, in questo periodo si dice, no, si riparte, le attività che ripartono. Per la comunità di Sant'Egidio non possiamo dire così, perché l'estate in realtà forse è stato un periodo nel quale si è lavorato ancora di più, ci sono state anche le vacanze, tante altre iniziative. Ma diciamo alla ripresa della scuola, qual è la fotografia che Sant'Egidio può scattare? Quali sono le emergenze che vedete più forti nel nostro territorio?
1: Allora, innanzitutto va detto che è vero che quest'estate non ci si è fermati, non ci si ferma mai, ma credo che in particolare in un'estate come questa, un'estate contrassegnata da grande caldo, che ha voluto dire anche sofferenza per le persone. Io penso per esempio agli anziani chiusi nelle loro case, che hanno veramente patito di questa situazione. Poi va detto una cosa, che il riscaldamento globale da una parte è democratico perché colpisce tutti, ma dall'altra parte non lo è, nel senso che una serie di accorgimenti che tutti noi facciamo per resistere al caldo non sono possibili per tutti, quindi colpisce in maniera diversa chi è ricco, chi è povero. E poi c'è il problema che l'estate in città è spesso fonte di solitudine, perché si diradano le relazioni, molti servizi sono chiusi, quindi effettivamente il fatto di continuare, per esempio noi abbiamo continuato la distribuzione dei pasti alla mensa, abbiamo continuato andare a fare visita agli anziani tanto nelle case quanto

0: quanto negli istituti, e quindi diciamo che non possiamo dire che sia stata un'estate soltanto di vacanza. È vero che appunto adesso c'è una ripresa, che è appunto la ripresa di questo mese di settembre, e credo che la fotografia, per utilizzare la parola che usavi tu, è la fotografia di una situazione di grave, a mio avviso, incertezza, perché noi lo vediamo, parlavi adesso di Hormuz, questo vuol dire molto concretamente, noi vediamo come scenari globali abbiano dei riscontri molto concreti sulla vita delle persone. Quindi, per esempio, il fatto che i prezzi aumenteranno, l'inflazione già sta iniziando, ma se la situazione non cambia correrà, e ovviamente questo ha un riscontro diretto sulla vita dei più poveri.
1: Ancora una volta i più colpiti sono loro, sono colpiti dall'inflazione, sono colpiti da questo carrello della spesa sempre più caro, come dicevi anche prima, il condizionatore o il ventilatore per qualcuno è impossibile da avere oppure da utilizzare, e quindi queste differenze, questa povertà che aumenta. Proprio con la ripartenza qualcuno potrebbe dire: ma magari sono un po' così, no, sconfortato da quello che sento, da quello che leggo, non c'è niente da fare, non posso fare nulla, lasciamo fare a quelli di Sant'Egidio che sono tanto bravi, ma io me ne sto a casuccia. Qual è il vostro messaggio invece?
0: No, io credo che invece il nostro messaggio va in senso assolutamente contrario, anche se io penso che c'è una mentalità e come un'atmosfera che ci avvolge tutti, me compresa, noi compresi, che è quella sottile, quel sottile senso di rilevanza. Mi è piaciuto molto il fatto che Papa Leone, nella sua enciclica, la Magnifica Humanitas, parli di una sottile tentazione, che è quella di dire: io sono troppo piccolo davanti a problemi troppo grandi. E credo che tutti ci riconosciamo in questo. Ma lui dice che questa sottile tentazione è un modo elegante, è un modo elegante di resa, cioè di arrendersi davanti alla realtà. E io credo che questo sia molto vero, ma penso anche che si possa reagire a questa atmosfera, che a volte è un po' come appiccicosa, mi viene da dire, no? Che si appiccica anche nella vita quotidiana di ciascuno di noi. E credo che sia molto vero, per citare padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia all'inizio degli anni 90, lui diceva: se ciascuno fa qualcosa possiamo fare molto. Quindi io credo che la prima risposta sia lì dove siamo, nella vita quotidiana, dai luoghi di lavoro, o anche io invito chi voglia aiutare, perché è vero che la comunità di Sant'Egidio fa tanto, ma fa tanto grazie a tante persone che si sono unite a questo cammino. E poi penso che non è solo il fare, ma è anche un altro modo di guardare alla città, di guardare le necessità, di guardare i poveri. Sempre per citare il Papa, lui dice avere lo sguardo delle vite. E io credo che questo sia molto importante, sia se noi guardiamo alla nostra città, sia se guardiamo al nostro mondo.
1: È vero, verissimo. Tu lei citava il mondo, Sant'Egidio significa anche costruire ponti di pace. E allora con lei non posso che parlare di Ucraina. Dopo anni e anni di guerra, c'è ancora spazio per la speranza? Abbiamo letto anche, insomma, negli ultimi giorni, nelle ultime ore, per una soluzione diplomatica, perché l'impegno di Sant'Egidio, insomma, va avanti da decenni proprio in Ucraina.
0: Sì, allora io direi due cose su questo. Allora, innanzitutto io dico che bisogna trovare lo spazio per la speranza, e come recentemente ha detto Andrea Riccardi, che è il fondatore della comunità al Festival della Comunicazione a Camogli, il coraggio della speranza. E il coraggio della speranza vuol dire anche vedere quello che ancora non si tocca. Perché se guardiamo, anche ascoltiamo le notizie che ci giungono tutti i giorni, non si vede uno spiraglio, però quello spiraglio va cercato. E l'altro discorso, a mio avviso importante, riguarda proprio lo sguardo a partire dalle vittime, perché io credo che c'è anche una narrazione della guerra che disumanizza, nel senso che si parla tanto delle armi, adesso c'è tutto questo dibattito sull'intelligenza artificiale, su come influirà o meno anche nel modo di fare la guerra, ma io lo trovo tutto estremamente disumanizzante. Non si parla di chi, e ne abbiamo parlato tante volte,

0: anche qua a Primo Canale, anche ascoltando le voci di chi in Ucraina c'è, di chi in Ucraina tutti i giorni non solo si trova in situazioni di difficoltà, di bombardamento, di proprio anche nella gestione della vita quotidiana, ma come questo non abbia fermato la solidarietà. Quindi come i nostri amici della comunità di Sant'Egidio a Kiev, a Leopoli, in altre città, abbiano continuato a tessere legami, ad aiutare, a costruire ponti, e credo che questo parte appunto dal basso, parte dal guardare alle vittime. E credo che questo discorso di guardare all'umano, quindi all'umanità, sia la grande questione oggi, ecco, perché c'è anche una disumanizzazione, credo, anche nello sguardo e anche nel linguaggio con cui si parla della guerra.
1: Le faccio un'ultima domanda, che in parte è anche legato a questo, no? A quello che lei diceva della disumanizzazione, e cioè lei è referente a Genova per la campagna per l'abolizione della pena di morte. E allora, perché ancora oggi Sant'Egidio ritiene questa una battaglia centrale?
0: Allora, devo dire che è una domanda molto a proposito, perché ci sentiamo dire, ma con tutti i problemi che ci sono oggi, appunto la guerra, la fame, il riscaldamento globale, perché la pena di morte, che poi in Italia neanche c'è, anche se ogni tanto qualcuno la evoca, no? In realtà è un problema strettamente legato a tutto il resto, perché l'aumento dei conflitti ha voluto dire anche aumento dell'utilizzo della pena di morte. Faccio due esempi: negli Stati Uniti abbiamo avuto un'impennata di condanne e di esecuzioni legate a questa politica portata avanti dall'amministrazione Trump. Dall'altra parte abbiamo visto come Israele, in una condizione di guerra e di violenza, abbia reintrodotto la pena di morte, poi tra l'altro anche con tutta una serie di misure che sono volte a colpire i palestinesi. Quindi in realtà il discorso della guerra, delle guerre, dei conflitti, aumenta il rischio della pena di morte, perché in entrambi i casi, guerra e pena di morte, viene svilita la vita umana, e quindi laddove la vita umana non è rispettata, non è onorata, io direi, si diffonde una mentalità che è una cultura di morte. Quindi noi il 30 novembre sarà la giornata mondiale delle città contro la pena di morte, Genova aderisce da tanti anni, e credo che anche questo è un piccolo segno, come dicevo prima, di quel qualcosa che tutti noi possiamo fare.
1: Grazie a Simona Merlo. Ovviamente Primo Canale è sempre al fianco, grazie, di Sant'Egidio, quindi mano a mano le varie iniziative, attività, le racconteremo insieme. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a voi.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: La nostra finestra sul mondo, vogliamo oggi ad Hong Kong, andiamo a salutare Francesco Vitali, genovese, presidente della Camera di Commercio Italiana Hong Kong e Macao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti, grazie, ben ritrovati, eccoci.
0: Ben ritrovato, insomma uno dei primi inviati nel mondo, diciamo, per questa rubrica che però risentiamo ogni tanto con piacere per farci raccontare un po' come vanno le cose in quella parte del mondo. Partiamo però nel raccontare un po' la tua storia, cioè quando e perché hai lasciato Genova e da quanto vivi lì ad Hong Kong.
1: Sì, allora io ormai sono 12 anni che vivo qui, ho lasciato Genova un po' per caso perché la società multinazionale per cui lavoro nel settore della consulenza e di supporto alle imprese che vengono internazionalizzarsi in Asia mi aveva detto di venire qua per un periodo che doveva essere di 9 mesi, un anno, e poi alla fine sono rimasto qua, ormai sono quasi 12 anni e quindi questa è stata un po' la mia storia. Poi vabbè, ci sono stati gli anni delle proteste, gli anni del Covid e alla fine abbiamo superato questi momenti e ora ci troviamo qua, abbiamo messo su famiglia tutto e quindi ora siamo genovesi.
0: Sei radicato lì, diciamo, adesso in questo momento
1: siamo radicati qui.

0: Come si vive a Hong Kong e se l'hai vista cambiare in questi 12 anni?
1: Allora, Hong Kong si vive molto bene, come dico sempre quando parliamo di Hong Kong, alla fine si promuove tanto l'economia, che sicuramente è uno dei fattori principali, la finanza e tutto, ma questo è un posto meraviglioso dove vivere, cioè è molto simile da un punto di vista geomorfologico a Genova, ci sono le montagne, c'è il mare, spiagge bellissime, insomma vicina poi alla città.

0: tutta una serie di paesi asiatici molto belli che nel giro di 2 ore d'aereo si raggiungono. Quindi qualità della vita, onestamente, penso che sia una delle più alte al mondo. Si vive molto molto molto bene, e anzi rinnovo l'invito, Tiziana, a venire qui a trovarci a Hong Kong, e scoprirai veramente una bella città accogliente, internazionale.
1: Ma senti, il periodo dell'anno migliore qual è?
0: Il periodo dell'anno migliore inizia ora, inizia da fine settembre fino a marzo, qua si sta bene, piove pochissimo, 26 gradi, insomma un paradiso, iniziamo adesso. L'estate no, consiglio a tutti di venire ad agosto, ma dopo agosto
1: perché le temperature
0: bene.
1: E il grado di umidità raggiunge quali livelli?
0: Beh, allora, d'estate la temperatura, devo dirti, più caldo a Genova ho vissuto quest'estate, onestamente, ma l'umidità raggiunge anche il 96-97%, quindi veramente sono delle giornate dove 35 gradi con 96-97% non si può camminare al sole, si sta proprio male. Ma poi sono tifoni, piogge, quindi agosto non lo consiglio a nessuno. Infatti ho tanti amici, colleghi che magari fanno scalo a Hong Kong per andare da qualche parte ad agosto, si fermano e dicono: ah, ma come si fa a vivere a Hong Kong, è brutto. Invece gli dico: venite, ecco, le immagini che stai mostrando ora sono del periodo attuale, quindi si sta molto molto bene in questo periodo, e appunto rinnovo l'occasione, insomma, venite a trovarci perché si vede bene. Poi l'ho vista cambiata molto negli ultimi 12 anni, è cambiata molto. 12 anni fa c'erano molti più expat, molti più stranieri. Oggi, soprattutto dopo le proteste del Covid, ci sono molti più, diciamo, cinesi della mainland, quindi comunque una città che si è integrata in tutto e per tutto alla Great Bay Area cinese, che con i suoi vantaggi e qualche piccolo svantaggio. Però ecco, questo fatto di vederla cambiata, io onestamente la vedo cambiata in positivo, e quindi mi trovo sempre bene e non vedo dei peggioramenti, ecco.
1: Al centro tu dicevi economia, finanza, sviluppo, tra l'altro, insomma, poco fa, insomma poche ore fa, è stato presentato questo piano quinquennale. Si fa veramente business di ogni tipo lì?
0: Assolutamente, ovviamente principalmente il business è improntato con i rapporti con la mainland China. Hong Kong fa appunto parte di questa regione che si chiama Great Bay Area, accorciata con GBA, dove fanno parte 11 città, di cui 9 della Cina. Poi c'è Hong Kong e Macao, dove c'è il suo centro tecnologico, centro turistico, centro high tech, centro fintech, manifatturiero. Quindi diciamo che tutta una region grande come Lombardia e Veneto, dove ci sono più di 88 milioni di persone, reddito pro capite molto alto, interconnessa molto bene. Quindi diciamo che Hong Kong è il centro in cui ci si incontra, il centro internazionale in cui si fanno incontri per poi venire a produrre in Cina principalmente, ma poi Hong Kong viene utilizzato anche come hub regionale per gli investimenti delle multinazionali, soprattutto nella parte sia Cina che sud-est asiatico.
1: Mi sembra, da quello che leggo, ma correggimi se sbaglio, che ci sia una fortissima spinta a nuovi investimenti, anche, diciamo così, proprio immobiliari, no? Nell'ultimo periodo. O almeno questa è,
0: sì,
1: quello,
0: allora,
1: è la percezione che abbiamo da questa parte. Poi non so se sia la realtà, ma...
0: Allora sì, diciamo che gli investimenti immobiliari proprio su Hong Kong no, perché ovviamente diciamo che i prezzi del real estate sono molto proibitivi, ma tutto quello che riguarda investimenti nell'area, appunto, che dicevo, del sud della Cina, sono assolutamente favoriti, incoraggiati, e quindi è un clima ideale in questo momento anche per le imprese internazionali per venirsi a stabilire e fare delle joint venture, delle partnership con imprese locali che stanno cercando comunque anche aziende italiane con il loro know-how e tutto. E poi Hong Kong è un posto adesso al mondo, è il posto principale che supporta quelli che sono i cosiddetti family office, cioè le holding di famiglia di ricchi imprenditori, sia hongkonghini ma anche stranieri, che vengono e mettono e possono incorporare una struttura, appunto un family office, che favorisce gli investimenti da Hong Kong verso l'estero.
1: Dal punto di vista della qualità della vita, tu dicevi una qualità della vita alta, servizi per esempio anche il welfare familiare, come funziona lì?
0: Allora, in realtà qui chiaramente ci vogliono delle assicurazioni private che non sono carissime, non sono come in Italia, ma poi gli ospedali pubblici funzionano molto bene. Io stesso ho avuto delle necessità a livello familiare in ospedali pubblici, il servizio è una qualità altissima, ci sono veramente, devo dire che la sanità

0: Cina è molto molto alta, pochissime attese, prezzi assolutamente nella norma, check up veloci, e ti ripeto, quando c'è un'urgenza
1: anche nel pubblico.
0: Assolutamente, ti dico, io la mia moglie ha partorito nel pubblico ed è stata praticamente come stare in un hotel, aveva la stanza privata, controllata continuamente, e abbiamo pagato 18 euro per 4 giorni di ospedale, ma serviti 24 ore su 24. Quindi devo dire, senza nulla togliere agli ospedali italiani, che assolutamente hanno un servizio di eccellenza, un ottimo, insomma, i nostri medici sono eccellenti assolutamente, però ecco, il livello attuale della sanità a Hong Kong e nel sud della Cina è veramente un'esperienza che insomma si spera di non dover vivere, ma se uno deve viverla è a 5 stelle, diciamo, e non è così cara come può essere magari negli Stati Uniti, ecco.
1: Certo, uno potrebbe pensare. Tu sei presidente della Camera di Commercio Italiana Hong Kong e Macao, quindi la domanda sarebbe se ci sono imprenditori, diciamo, che lavorano, diciamo, a Hong Kong dalla Liguria, anche se in realtà la domanda te la faccio a livello italiano, perché poi non so se effettivamente ci siano dei liguri, ma...
0: No, guarda, in realtà ci sono tanti liguri, noi abbiamo anche l'associazione Liguri in Cina, siamo più di 90 liguri, alcuni sono imprenditori e molti sono manager di aziende qui locali, soprattutto nel settore dello shipping e della logistica, quindi no, ci sono tanti liguri, insomma un ambiente, ora poi come Camera di Commercio abbiamo più di 280 aziende iscritte, ma italiane ce ne saranno almeno un altro centinaio di imprenditori italiani che magari non sono iscritti alla Camera di Commercio ma hanno la loro impresa qui, quindi comunque diciamo che un po' meno di 500 aziende italiane sono presenti qui a Hong Kong.
1: È cara?
0: Ma allora, ti devo dire, dipende cosa allora, da
1: qual è il paragone?
0: Allora, se togliamo gli affitti, che sono fuori, è la città più cara al mondo, forse dopo Londra e New York per gli affitti, il resto della vita è assolutamente gestibile. Ti dico che sicuramente Milano è più cara, ecco. Quindi onestamente, se uno poi vuole andare a mangiare tutte le sere cibo italiano in un ristorante buono e tutto, ma voglio dire, quello potrebbe succedere anche a Milano stessa. Però ecco, ti potrei dire che il costo della vita, tolti gli affitti, più o meno lo trovo un po' più caro di quella che può essere Genova e tutto, ma in linea o anche meno di quella che può essere Milano.
1: Dopo 12 anni ad Hong Kong, quando parli con amici, conoscenti, che cos'è che secondo te si fa fatica a comprendere di quel mondo, di quella parte di mondo e di una realtà particolare come quella di Hong Kong?
0: Guarda, la cosa più difficile forse è far percepire la semplicità e con cui si riesce a vivere in un mondo così avanzato cioè, faccio degli esempi stupidi, no? Molta gente ti dice, ma tu vivi in Cina, c'è pieno di telecamere, sei osservato 24 ore su 24. È vero da un lato, ma dall'altro voglio dire, se noi abbiamo criminalità zero, sicurezza ovunque, tutto è al top dell'eccezionalità, quando c'è un qualsiasi problema questo sistema di monitoraggio continuo lo supporta anche, voglio dire, non sono dei grossi problemi. Quindi quello che dico è, anche i trasporti sono veloci, i servizi pubblici sono immediati, danno riscontro immediatamente di qualsiasi tipo, non si fanno quasi mai code, insomma sai benissimo che se tu devi andare in aeroporto per prendere un aereo ci metterai quel tempo, non ci sarà anche se ci fosse un incidente, un intoppo, insomma diciamo che quello che io cerco di far percepire agli altri è che la qualità della vita che abbiamo in Asia è altissima, e devo dire per una famiglia, insomma è assolutamente un posto in cui si vive bene. E ripeto, io quando vengo in Italia la prima cosa che percepisco è proprio una mancanza, o comunque in confronto a quello che c'è qui, una sicurezza molto minore su tutto, ecco, perché veramente qui puoi andare in giro con la borsa aperta, puoi lasciare il cellulare sul tavolo, andare in bagno, torni, lo ritrovi, cioè quello fa tanto. E infatti anche i turisti che ti dicono, l'Italia bellissima, paradiso, però è totalmente unsafe, è la prima cosa che ti dicono. E purtroppo quello, quando vivi in Asia e ti abitui, lo percepisci in positivo, ecco.
1: Che cos'è che ti manca di più dopo 12 anni, Francesco di Genova?
0: Vabbè, dai, adesso in passato ti avrei risposto la Sampdoria, ormai non ti rispondo più solo la Sampdoria, ma ti
1: rispondo. Nota che non ti ho fatto questa domanda.
0: Infatti

0: io ti rispondo. Ma allora no, beh, la famiglia ovviamente, perché dopo tutti questi anni, confuso orario diverso, famiglia e amici ti mancano tantissimo. Mi manca ogni tanto quella passeggiata a bocca d'asse che ti puoi fare per rilassarti un po' la sera, quei profumi, quella cosa che abbiamo noi in Italia, ecco, diciamo, quella semplicità che mi manca spesso, ecco, quello sì. Però è talmente veloce che ti posso dire la verità, a volte io torno, adesso la fortuna di tornare in Italia 3-4 volte l'anno, e quindi devo dire che questa dinamicità mi aiuta anche a venire più spesso in Italia, ecco.
1: Ma c'è a Hong Kong da qualche parte cibo genovese, riesci a trovarlo oppure no?
0: Allora, ci sono dei buoni ristoranti che fanno degli ottimi piatti genovesi, non c'è un ristorante, una trattoria proprio genovese, ma ristoranti top che fanno del cibo buonissimo. E poi diciamo che grazie al ruolo che ho qui, sia come consulente che come camera di commercio, sono riuscito a portare un po' di aziende nostre genovesi liguri qui a Hong Kong, e quindi diciamo che mi sono agevolato un po' la vita, quindi qualcuna l'abbiamo portata, qualcuna spero che magari ascolta questa intervista voglia venire, faccia piacere e ben venga, ecco.
1: Bene, bene. Allora, senti, io ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita. Francesco? No, poi se vuoi parlare a Sampdoria, prego, però...
0: No. Beh, della mia posso parlare, abbiamo appena iniziato il campionato, ha vinto di nuovo la mia Sampdoria Hong Kong.
1: La tua Sampdoria vince, ma allora guarda, non è che ti conviene farci un pensierino su quella di qua?
0: Visto che
1: la fai vincere.
0: No, infatti ti dico, prima o poi un'occasione per tornare, un'opportunità per tornare devo trovarla, voglio dire, meglio di questa, vediamo.
1: Va bene, mi raccomando, esclusiva se mai. Ma vai, fammi un saluto, vai.
0: Saluto tutti dicendo buonanotte in cantonese, man han a tutti, e niente, a presto.
1: E la lingua come sei messo?
0: Mamma, lingua malissimo, diciamo che ogni volta che tu mi chiami mi preparo e cerco quelle due o tre parole.
1: Vabbè, dai, si parla tanto sempre inglese lì.
0: Sì, inglese ce la caviamo.
1: Esatto, grazie a Francesco Vitali, genovese Hong Kong, presidente della Camera di Commercio Italiana Hong Kong e Macao. Ciao, a presto, ciao.
0: A presto, ciao.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco, dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Life Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario: il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia?

nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sorzan e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimasti uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma centinaia di migliaia di persone che cercano per due ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis Don't Look Back in Anger non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

Bentrovati da Emma Parigi a questo nuovo appuntamento con Trevi Meteo, amici di Primo Canale. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, il tempo volge ad un nuovo miglioramento sulla Liguria. Torna ad essere questo venerdì asciutto ed assolato, salvo della variabilità nelle aree interne di Ponente. Uno sguardo a ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia tempo stabile ed assolato, soprattutto sul litorale, poiché le aree interne continueranno a risentire di locale variabilità, ma si tratta di addensamenti con localizzati piovaschi, dureranno poco. La giornata di venerdì volgerà ad un miglioramento anche sul tratto costiero di Savona, mentre le aree interne vedranno ancora addensamenti con locali effetti, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi inizio graduale attenuazione. Anche su Genova il tempo migliorerà progressivamente con delle belle aperture del cielo, le temperature massime saranno prossime ai 26-27 gradi. Ora vediamo cosa ci attenderà sul Tigullio, analoga condizione, il tempo sarà in miglioramento anche qui, ampiamente soleggiato con temperature diurne attorno ai 26-27 gradi, un clima più fresco nella notte al mattino con minime attorno ai 20-22 gradi. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui il tempo sarà via via più asciutto e con ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne piacevoli attorno ai 26-27 gradi. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare questo fine settimana sulla Liguria, già sabato 19 settembre, tanto sole, una ventilazione per lo più debole e temperature massime in leggero incremento prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo a domenica, poco cambierà, il sole sarà ancora prevalente sulla Liguria con anche poche variazioni termiche. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

ingressi di Genova. Beh, insomma, gli ingressi nella storia delle case genovesi sono un punto fermo. Se voi pensate, oggi fanno tutti frazionamenti su case di oltre 300 metri quadrati che avevano degli ingressi immensi. Gli ingressi di cui parla Lorenzo Bagnara in questo grande libro, soprattutto fotografico, con le foto di Niccolò Biddau, sono gli ingressi dei grandi palazzi della città, ma non soltanto. Lorenzo, cosa hai voluto

0: voluto dire con questo libro?
1: Sì, diciamo che abbiamo voluto tracciare un percorso che inizia nel Cinquecento, quindi nel secolo d'oro di Genova, ma arriva fino agli anni 70 del Novecento. E questo, diciamo, è stato un approccio un po' diverso, perché abbiamo visto sempre che ci si è concentrati su soprattutto il Palazzo dei Rolli e si è dimenticato un po' poi grandi stagioni della città. E nel Novecento è per noi il secolo fondamentale di cui poco si parla, ma in verità poi è spesso quelli che viviamo più di tutti sono gli ingressi dei palazzi del Novecento qua, certo, a Genova. Anche in questo edificio stesso siamo venuti a fare le foto.
0: Evidente. Ecco, non parliamo poi di tutti i vari grandi architetti del Novecento che hanno lavorato a Genova, sì, penso a Danieri.
1: Danieri, Morozzo della Rocca. Poi abbiamo...
0: autori di ingressi straordinari.
1: Ma infatti, perché diciamo che nell'ingresso è la presentazione del palazzo e quindi diciamo la bella figura la fai con un bel ingresso, e nell'ingresso spesso ci sono anche opere d'arte, e una cosa che abbiamo approfondito molto nel volume, soprattutto appunto nel Novecento, è stato l'uso dell'arte negli ingressi.
0: Ecco, per esempio, dammi qualche esempio.
1: Perché c'è stata questa legge che risale agli anni 30, chiamata poi la legge del 2%, che in verità è una legge che è stata applicata più o meno fino alla fine degli anni 70, cioè quando un edificio pubblico veniva realizzato, il 2% veniva destinato a arte, cioè di tutto, cioè, l'importo il 2% doveva finanziare delle opere d'arte, e essendo soldi pubblici quelli che si spendevano, si tendevano a mettere queste opere d'arte nell'ingresso, perché l'ingresso era la parte che tutti potevano vedere e tutti potevano goderne, e quindi risarcivi in qualche maniera le persone,
0: il pubblico,
1: di quello,
0: esatto, di qualche cosa.
1: E la cosa interessante che abbiamo notato che diciamo a seguito dell'edilizia pubblica che fa questo, il privato si adegua, non vuole essere da meno, e quindi ad esempio nel grattacielo di via Bottega a San Pier d'Arena abbiamo questo pilastro monumentale fatto da Emanuele Luzzati, tutto di ceramica, che è probabilmente una delle sue ceramiche più grandi che si sono conservate, perché lui ne faceva bellissime per le navi che purtroppo sono sparite, e invece lì ancora possiamo apprezzare quello, ma quello è un palazzo privato, non avrebbe, diciamo, avuto, certo, per legge la necessità di farlo. Ma
0: ti chiedo tre ingressi da vedere. Allora, questo ce l'hai già detto,
1: sì,
0: San Pier d'Arena.
1: Questo è San Pier d'Arena in via Botteri, allora sicuramente un ingresso, diciamo, che racconta un periodo importante di Genova è in Mura di Santa Chiara, è il palazzo di Morozzo della Rocca, che è stato il primo edificio a Genova nel quale si poteva entrare con l'auto. È il palazzo Custo ed è un palazzo dove, è lì poco prima dell'era, ancora adesso possiamo vedere che ha questi tre portali, oggi questo non si fa più, non si può più accedere con l'auto, però ecco, quello ti dà, diciamo, la grandezza che ancora Genova aveva in quel momento. E poi devo dire una cosa segreta, diciamo, che pochi hanno potuto vedere secondo me, ma nel libro appunto ne parliamo diffusamente, è in via Puggia. In via Puggia ci sono queste quattro palazzine fatte da un architetto genovese, Emilio Rino Piana, che aveva diciamo un'amicizia profonda con Nerone. Nerone era questo artista torinese, sì, avevano un gruppo NP2, Nerone Patuzzi, e lì c'era proprio la volontà ancora nel 72 di portare l'arte negli ingressi, e quindi di queste quattro palazzine ognuna ha un'opera d'arte. E però, visto che queste palazzine si trovano in un contesto privato, hanno messo anche un'opera fuori dove ci sono i citofoni, quindi
0: bellissimo,
1: anche chi transita in via Puggia
0: dentro la vede.
1: Esatto, quindi è un bel approccio.
0: Lorenzo Bagnaro, Ingressi di Genova, è un libro molto curioso, molto da vedere, quindi credo che piacerà.
1: E sarà disponibile a novembre, ecco, non è ancora uscita.
0: Disponibile da novembre, perfetto, grazie e buona lettura e buona visione a tutti.
1: Grazie.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
2: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie.
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: puntata di Presa Diretta, riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui la produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto,
0: che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre, qui di fronte.
0: Ok, quindi la collina vi ha un po',
1: esatto,
0: riparato.
1: Ha riparato, e fortunatamente invece di prendere la grandine frontalmente, dove le olive sono più cariche,
0: okay,
1: per natura,
0: perché esposte al sole,
1: esatto, l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Okay. Di conseguenza c'è stata una buona caduta di prodotto, purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece, dove ho citato prima, nel Chiavarese, qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi, c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
0: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
1: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso, fatto 100 la produzione di questo, sì, mappale di oliveto, abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
0: E vediamo a terra, ad esempio,
1: a
0: i
1: terra,
0: cadaveri, si può dire delle,
1: esatto,
0: olive che sono
1: prendo
0: cadute.
1: Ora queste sono le olive, vediamo, secche, perché il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di
0: agosto.
1: Sì, sì.
0: E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
1: Ovviamente,
0: ad esempio, vediamo un po' come
1: quella,
0: si legge.
1: Allora, quella che non è stata diciamo colpita in modo preciso, non è caduta, è rimasta segnata. Eccola qua, questo è un segno, la posso anche prendere, che intanto un'oliva più o meno. Questo è il segno classico della grandine. Non è riuscita a prendere.
0: Gira a favore di telecamera. Questa qua è l'intaccatura.
1: È l'intaccatura della grandine. La,
0: okay,
1: grandine ha colpito.
0: La va a graffiare.
1: La, okay, graffiare, ovviamente. Cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti subito dopo la grandinata del 20 con i prodotti a base di rame, fogliare a base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame, sarebbe andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciuma, ma è cicatrizzazione del frutto. Di conseguenza questa oliva qua, che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora la pianta, fa il suo corso normalmente e probabilmente la porto ancora a salvamento.
0: Ecco, se non avessi fatto il rame invece poi si sarebbe
1: questa
0: tutta
1: sarebbe rimasta. C'è due cose, due fattori: la ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza iniziano i marciumi.
0: Sì.
1: Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno poca fatica, depongono le uova per la fecondazione.
0: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio l'aver contrastato la mosca olearia, però,
1: esatto,
0: vero?
1: Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma li abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di una un'uova su 100 olive.
0: Sì. Quindi va bene,
1: è bassissimo.
0: Altri anni, quando
1: altri
0: andava
1: anni,
0: male, quanto poteva essere questo
1: l'ultima annata buona di olive di questa stagione qua, avevamo già fatto due trattamenti con i larvicidi perché la mosca era superiore al 15%.
0: Ah, mamma mia. Qua ti ho risegnato quest'oliva,
1: sì,
0: che
1: me
0: cosa
1: l'ho risegnata
0: ti
1: per vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta, ma comunque,
0: eccola lì,
1: eccola qua. Questa, vedete, l'effetto del caldo incomincia già, è un'oliva perfettamente
0: assata,
1: esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
0: Però questa si salverà bene?
1: Sì, sì, si salva tranquillamente.
0: E invece i buboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di altri anni?
1: Questi sono i segni di grandinati degli altri anni. Eccoli qua, questo è una segna della grandine, e perché comunque la grandine

0: E quando picchia sul rametto, il rametto che
1: lo gratta,
0: lo, è in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico. Ora qua si vede meno, è su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri, fa questo effetto qua, vedete? Si spella comodamente. Di qua la pianta ha una reazione naturale e fa queste bugne qua.
1: Che però non fanno bene alla pianta.
0: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno in teoria la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.
1: E questi qua, scusa, già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
0: La rogna.
1: La rogna, proprio.
0: Questa è rogna. Ecco, questa non questa... è una classica rogna.
1: Ma questa dipende anche da grandinate oppure no?
0: No, queste
1: questa...
0: sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali. O maltrattamenti della pianta. Nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura, se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre, basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile e poi l'anno dopo succede
1: questo.
0: Sono
1: duri, non si staccano.
0: Sì, è normale.
1: Pazzesco.
0: Ora comunque si stacca.
1: Ma adesso tu quando andrai a è per corteccia?
0: Praticamente è una crosta che praticamente quando ci tagliamo forma sulla pelle.
1: Certo, ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandinate o altri eventi, quali sono gli eventi che adesso possono rovinare tutto?
0: Ma adesso, tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questa
1: sera. Vabbè, di settembre.
0: Però poi, grosse problematiche, se non si mette a piovere, di avere un ottobre bruttissimo, noi dovremmo partire verso seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete, io la apro, si vede benissimo, la pelle qua era già matura, però dentro ancora bianca. Poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale di olio che può avere le olive e da lì valutare.
1: E come fai a sapere la percentuale di...
0: Una stima non si fa semplicissima. Le piante che danno più fastidio, tipo quelle su strada che non riesco a mettere le reti, si raccolgono. Se ne raccoglie un quintale si va al frantoio. Se stiamo sotto i 10% bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a raccogliere.
1: Ok, ecco, raccontami un po' le convenienze allora.
0: Allora l'oliva lavagnina in teoria una resa buona io la calcolo dal 15 in poi.
1: 15
0: vuol dire un quintale di olive si va con 15 litri d'olio.
1: Ok.
0: Sotto diventa una resa scarsa.
1: Quindi il 15%
0: esatto,
1: si dice.
0: 15%. Oppure la famosa resa delle quarte, che però lì c'è tutta una politica, perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg, a Chiavari 12 kg. Sì, è tutto un discorso che adesso... Io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle rese a ettaro, e quindi facciamo prima. L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dal 18 al 20%.
1: Ah.
0: Sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre detto, poi lì varia, va bene, poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo, se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco, le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
1: Nonostante il caldo?
0: Sì, ma ecco, lì voglio sfatare un mito. Dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca alla sua crescita naturale come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura. Di conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto, perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso.
1: Sì.
0: Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio

0: che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
1: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a vedere.

Bentrovati da Emma Parigi a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteomici di primo canale. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, il tempo volge ad un nuovo miglioramento sulla Liguria, torna ad essere questo venerdì asciutto ed assolato, salvo della variabilità nelle aree interne di Ponente. Uno sguardo a ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia tempo stabile ed assolato, soprattutto sul litorale, poiché le aree interne continueranno a risentire di locale variabilità, ma si tratta di addensamenti con localizzati piovaschi, dureranno poco. La giornata di venerdì volgerà ad un miglioramento anche sul tratto costiero di Savona, mentre le aree interne vedranno ancora addensamenti con locali effetti, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi a inizio giornata sul comparto costiero. Poi sarà in graduale attenuazione. Anche su Genova il tempo migliorerà progressivamente con delle belle aperture del cielo, le temperature massime saranno prossime ai 26-27 gradi. Ora vediamo cosa ci attenderà sul Tigullio, analoga condizione. Il tempo sarà in miglioramento anche qui, ampiamente soleggiato, con temperature diurne attorno ai 26-27 gradi, un clima più fresco nella notte al mattino, con minime attorno ai 20-22 gradi. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui il tempo sarà via via più asciutto e con ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne piacevoli attorno ai 26-27 gradi. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare questo fine settimana sulla Liguria, già sabato 19 settembre, tanto sole, una ventilazione per lo più debole e temperature massime in leggero incremento prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo a domenica, poco cambierà, il sole sarà ancora prevalente sulla Liguria con anche poche variazioni termiche. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
1: Questa è menta selvatica.
0: Menta si può anche usare per cucinare, no?
1: Sì, chi è capace, volendo, sì, esatto.
0: Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
1: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive, perché...
0: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo è saltato
1: due generazioni,
0: quindi meno mosca 1% contro anche il 15%
1: esatto,
0: di altri anni.
1: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
0: C'è
1: e questo
0: colla.
1: Sì, c'è la colla, classica colla, niente di per la quale. E questo è il ferromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un uliveto, sì, bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
0: Esatto,
1: così.
0: Toglierle dalla produzione.
1: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
0: Ma da quanto l'hai messa?
1: L'ho messa nella prima decade di giugno.
0: Ok, quindi giugno, luglio, agosto, l'unica cosa che
1: abbiamo,
0: mesi.
1: Sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza
0: il
1: ferromone, che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive.
0: Una, due, tre,
1: sono tre mosche femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, un po' più grossa, è la mosca maschio.
0: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della mosca olearia, Massimo?
1: Certo. Ormai con la mia esperienza riesco
0: dalla dimensione.
1: Dalla dimensione.
0: Quindi, i più grossi
1: quando volano sono anche hanno un modo diverso di come muovere le ali.
0: Cioè,

0: Addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
1: Sì, quando sono qua nei campi, che mi faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo, perché è una, anche se è piccolina, ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura. Se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca, quando c'è un'infestazione alta, sì, ti si appoggia sulle braccia e la riesce
0: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
1: Questo sarebbe stato molto più pieno. Questo probabilmente l'avremmo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
0: È giusto.
1: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione, cioè? Che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il Nano Calcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo, che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il Nano Calcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
0: Insomma, è come le medicine per le persone o, esatto, gli integratori, alcuni vengono assorbiti
1: probabilmente
0: più rapidamente.
1: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali. Pianta deve essere molto sana, molto forte.
0: Come questa, adesso come, esatto, vediamo anche
1: queste piante qua, vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto 3 trattamenti comunque.
0: Ecco, che trattamenti sono stati fatti in estate?
1: In estate noi principalmente, dopo il trattamento della fioritura, per avere una buonissima legagione, mm-hmm, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti, perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una nata zero, di conseguenza era molto forte.
0: Vero.
1: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po'... non avevamo l'esperienza che potevamo crearci, siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, Nano Calcio. L'abbiamo fatto 3 trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro, e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso. Sì. Ora l'unico problema, ecco, è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
0: E se entra cosa fai però?
1: Se entra, col monitoraggio che ci fa la regione, sì, Liguria, faremo i trattamenti opportuni, okay, come ci indica l'agronomo.
0: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
1: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
0: da atteggiamenti sbagliati.
1: Atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così, che è stata rigenerata, perché vedete è stata tagliata alla base,
0: è vero qua,
1: quella lì è la pianta vecchia.
0: Quando
1: che aveva più di 100
0: questa?
1: anni, quella lì è stata tagliata nel 2016,
0: si vede proprio zac,
1: esatto, perché qui c'era un grosso roveto, era un uliveto che mi dava tra virgolette un po' fastidio, perché l'avevo vicino all'uliveto grande, che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvatica. Prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine stagione rimangono per terra sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo. Quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un roveto e abbiamo fatto una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base, le piante che avevano ancora una struttura portante bene, come questa qua, vedete, le abbiamo tagliate all'altezza 1,50. Classico, qui c'è stato il taglio drastico.
0: Quindi l'1,50 va bene.
1: Va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene, è partita molto bene con 3 branche, e da questo modo qua, lasciando la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una pianta che si raccoglie benissimo in terra,
0: esatto,
1: che è la cosa fondamentale,
0: ecco.
1: La pianta sta bene, questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata la grandine, e le piante quando sono così giovani sono molto delicate, perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena appena così con un utensile tipo una scala, perché devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge di togliere la

0: parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa, sì. Ma la cima va sempre lasciata.
1: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza?
0: Questa altezza qua.
1: Cioè che tu al massimo
0: di terra con uno squat, no, di terra con uno scuotitore da 3 metri, 3 metri 50.
1: Devi riuscire.
0: Lavorare in terra. Per sicurezza lavoro in terra. Per due motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però la pianta deve essere così. Si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
1: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
0: Le lascio di anno in anno lì per un discorso di pratico. Perché comunque, primo, o che compro una casa per metterci tutte le reti, perché comunque 40-50 mila metri quadrati di reti prendono tanto posto. Secondo, e voglio faccio vedere forse, c'è anche un vantaggio di tempo. Forse se ce la faccio
1: le srotoli,
0: no c'è un sistema praticamente quando le tiro su una cucitura, eccola qua che si vede, l'ho trovata perché dicevo queste sono due file da 4 metri che quando io le vado a fare questo lavoro qua una cucitura mi rimane già fatta, quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno e mettere le reti, ma l'anno dopo in meno del 50% di lavoro faccio lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro, raccogliere le olive.
0: È un lavoro duro, ma io quando sono qua nel mio mondo ci sto benissimo.
1: Con le tue muscole arie.
0: No, con le mie mosche?
1: Meno possibili,
0: ma io ci sto bene. Perché per me è soddisfazione quando raccolgo le olive con le reti distese, che mi cade il prodotto sulla rete, vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso. È una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, queste olive sono da frangere, cioè io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo o ci sono delle olive particolari
0: allora,
1: per poterle?
0: Questa è la classica oliva lavagnina che è lavorata quando il momento, adesso sono acerba, ma quando
1: sono cominciano nere? Quando sono nere bisogna prenderle?
0: Diciamo che devono avere una maturazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno un gusto che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto perché io le vado a raccogliere, in teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare perché comunque il vasetto allora costerebbe 10 volte, esatto. Si raccolgono con gli agevolatori, quelli a batteria e le bacchette in teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori apposta delle olive da tavola?
0: Sì, ci sono classici scuotitori con le bacchette in teflon, le raccolgo. Se l'oliva è matura creo tra virgolette un trauma al frutto. Se l'oliva è giusta come grado di maturazione e durezza, e comunque adesso ormai ci sono dei strumentini piccoli tipo siringhe che uno ce la mette sulla pianta dentro e
1: fa il prelievo,
0: quella lì portata, fatta alla salamoia o alla moderna o all'antica,
1: quindi antica?
0: Le famose 40 giorni, cambiate l'acqua per 40 volte, oppure...
1: Ma l'acqua è sale?
0: L'acqua è sale.
1: Quanto sale sull'acqua?
0: Quello...
1: lo sanno gli esperti. Ecco, 40 giorni bisogna cambiare continuamente.
0: Esatto, sempre, tutte le sere.
1: Per quell'imbarattolo.
0: Esatto.
1: Invece poi, sotto sale?
0: Sotto sale, le metti sotto sale e le lasci macerare per un X di giorni, poi lì devi fare una prova d'assaggio.
1: E quelle lì sono pronte così belle e ristrette.
0: Sì.
1: Beh, bello.
0: Comunque questa quindi... comunque è un'oliva, sempre classica oliva lavagnina, che poi noi una parte, probabilmente anche quest'anno, le più belle, le prime raccolte, le andremo a conferire in un centro per fare l'oliva in lavagnina e salamoia.
1: Bene, dai.
0: Sempre, e soprattutto le raccoglieremo così la pianta, faremo una selezione manuale visiva prima del conferimento alla sera, perché se c'è qualche frutto particolarmente ammaccato verrà scartato.
1: Bene, grazie. Allora guardiamo il cielo sperando che vada tutto bene.
0: Speriamo
1: e
0: bene.
1: Per ora ti ringrazio, grazie a Francesco Righi per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.
0: Grazie a voi.

0: sono in via Cassa di Risparmio 15, dove ha sede Biper Banca a Genova, per un'iniziativa tutta al femminile. Si tratta di un progetto pilota che guarda appunto alle imprenditrici, alle libere professioniste e anche alle piccole e medie imprese alla guida appunto di donne. Questo per aiutarle con dei strumenti dedicati proprio a loro nella loro crescita. Allora andiamo subito a scoprire di che cosa si tratta.
1: La banca già ha delle linee per l'imprenditoria femminile, però questo progetto, che poi ha visto il coinvolgimento di Confindustria, di tutte le associazioni di categoria, parte da Genova, che è diciamo il posto dove abbiamo una maggiore numerosità di imprese femminili. Mi pare che solo nella zona abbiamo 14.000 imprese femminili, tutte condotte bene, non sempre l'accesso al credito è stato facile, per cui abbiamo cercato di studiare assieme alle associazioni di categoria i prodotti più importanti per poter facilitare questo percorso. Quindi diciamo che l'inizio per accompagnare l'imprenditoria femminile nell'evoluzione, nel percorso. Quindi, e poi ci sono anche delle belle novità, perché presenterò la nomina della nuova responsabile della Liguria, che è la dottoressa Tavella, che è una donna in ligure, e quindi un po' di sorprese le vedremo in corso d'opera oggi stesso.
2: Innanzitutto voglio ringraziare Biper per la sensibilità, perché è un tema che rallenta lo sviluppo economico del paese, ma soprattutto incide profondamente sulla vita di tutte le donne. È un tema che richiede lo sforzo di tutti, quindi anche la sensibilità di Biper, che con 100 milioni da destinare a questa operazione, con prestiti fino a 5 milioni che possono essere restituiti fino a 10 anni, credo che sia un grande elemento per lo sviluppo anche del territorio, per lo sviluppo di un lavoro femminile che in questo paese fa molta fatica a decollare. E al confronto europeo sul gender gap del 2025 l'Italia è 35esima su 40 paesi. Ecco, credo che anche questo sia un tema che ci debba molto far riflettere. Tutto questo incide sulla vita quotidiana delle donne del nostro paese, quindi anche della nostra città, ma anche, come dicevo prima, sulla velocità alla quale corre e con la quale corre il nostro paese. Ecco, quindi anche questo è un tema sul quale dobbiamo riflettere, perché un paese nel quale le donne non riescono a lavorare, non riescono a fare impresa, non riescono a tenere un lavoro. Ricordiamo che il part time ha una sproporzione totale tra uomini e donne, e l'81% dei precari in Italia sono donne. Quindi questi sono tutti temi che vanno affrontati con serietà e vanno, diciamo, aiutati con iniziative come queste.
3: Noi abbiamo fatto alcune ricerche, abbiamo visto che ci sono almeno 21.000 imprese che sono proprio a guida femminile sul nostro territorio, nella nostra provincia, ma soprattutto abbiamo visto che ci sono alcuni settori, parlo del commercio, parlo del turismo, parlo della ristorazione, parlo dei servizi alla persona, in cui la percentuale di imprenditoria femminile è praticamente molto molto importante. Siamo convinti che questa attività sia giusta, e siamo convinti che queste imprese qualche problema in termini anche di merito di credito e di credito in qualche modo ce l'abbiano. Quindi il fatto che un istituto che per noi continua a essere quella che era la banca del territorio, e quindi un istituto che per i nostri concittadini è particolarmente importante, che si faccia carico del problema dell'imprenditoria femminile, ovviamente vuole anche dire che poi faremo con loro qualche accordo per poter intervenire a favore delle imprese femminili e fare sì che anche queste non si sentano abbandonate, ma che vedano che c'è proprio un'attenzione, una sensibilità.
4: È nella nostra intenzione, naturalmente, collaborare al massimo per diffonderla verso le nostre imprenditrici.
5: Vediamo spesso, ecco, imprese, soprattutto nel territorio ligure,

0: che sono in cerca di finanziamenti, sappiamo benissimo che è molto difficile per loro avere l'accesso sia al credito che alla formazione, quindi iniziative come quella di oggi sono fondamentali per noi. Abbiamo visto una ampia concentrazione di attività, appunto, imprenditorie femminili nel territorio genovese, che sono molto più concentrate su Genova che sulle altre province, ed è fondamentale, appunto, per Genova diciamo dare loro supporto.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: A restare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie.
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Cresce il pathos, l'adrenalina sale alle stelle, perché ormai siamo nell'imminenza di due partite, non voglio dire decisive, ma sicuramente importantissimi, per tanti motivi, e voi forse li conoscevate già, noi ve li spiegheremo stasera, ma sono partite che attendono i rosso-blu cerchiati, dove si spera che cosa? Di incrementare questa classifica che piange, questa classifica che è disastrosa. Campo ultimi classifica, il Genoa ha conquistato un solo punto. Gli ospiti di studio sono caldissimi, ma super caldi. Allora comincio da chi racconta sempre la Sampdoria, Simone Galdi, buonasera.
1: Buonasera Graziano, diciamo buonasera perché ovviamente è educazione, ecco. Chi ci ascolta assolutamente, però per i tifosi sampdoriani non è una buonasera, bisogna dirlo.
0: Non è già, cominciamo non già così, chissà cosa pensierà Franco Apile del Genoa. Allora, buonasera Franco.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Beh, io penso, ma lo hai anticipato tu, che al di là dei temi che dibatteremo, delle discussioni che susciteranno i temi che tu porterai all'attenzione, domenica conta solo vincere, dobbiamo essere tutti uniti, non c'è altro discorso da fare, bisogna prendere 3 punti e avere il tempo di riuscire a far sì che l'allenatore possa amalgamare meglio questa squadra e poi vedere finalmente il valore, perché tutti gli acquisti che sono stati fatti hanno necessità ovviamente di andare a regime.
0: Allora, abbiamo già svelato con due ospiti, presentando due ospiti, 3 temi. Rose, perché è chiaro che devono, ci sono giocatori infortunati, punti importantissimi, allenatori. Vado alla mia destra allora, Andrea Lazzaro, buonasera.
3: Buonasera Graziano, io sto pensando che quella di sabato al 90° di Sampdoria Catanzaro potrà essere veramente la prima resa dei conti stagionale, e lo hanno detto anche i tifosi nel loro comunicato, perché fino al 90° sosterranno la squadra, poi faremo i conti, vedremo che risultato ci sarà stato, anche se qualcosa, anzi qualcuno di non gradito sappiamo già che c'è, e non parlo tanto del portiere, forse di chi l'ha scelto.
0: Oppala, Andrea Rivelini, questo è il clima che ti piace.
4: Buonasera, mi piace questo clima un po' frizzantino, che mi ci butto a pesce in questo clima, perché è un clima che mi è consono, mi sento a casa effettivamente. Ma voglio dire, il Genoa è chiamato a fare la prestazione a Parma, al Tardini di Parma, domenica alle 15 scendiamo in campo contro una squadra che ha gli nostri stessi punti, e quindi a questo punto non dobbiamo più fare quei ragionamenti, giochiamo contro una squadra molto più forte di noi, questa è una squadra al nostro livello, d'altro canto veniamo da una vittoria in Coppa Italia, vincere aiuta a vincere, andiamo a Parma,
0: perfetto, qui potremmo chiudere già la trasmissione, vero? Questa, andiamo a Parma, assolutamente no, perché io

0: Voglio far vedere quello che abbiamo titolato con il nostro Impact per la Sampdoria. L'obbligo è quello dei tre punti, perché ci lega un filo, come dice spesso la tifoseria blucecchiata, come ha ribadito in un comunicato molto importante Gradinata Sud, i ragazzi della Nord, la Fede Club, sostegna questa squadra sempre, ma...
1: Ma in questo momento è chiaro che stanno venendo meno tutte le illusioni.

0: stessi errori, le stesse brutte prestazioni, perché quella di Mantova non è una sconfitta come quella di Palermo o come quella in casa con la Juve Stabia, è stata una resa, ed è questa la cosa grave che fa arrabbiare i tifosi. E siccome sappiamo da anni precedenti e da esperienze precedenti che purtroppo certe cose si ripetono, si trascinano e mettono in pericolo la sopravvivenza stessa della categoria e forse del club, i tifosi hanno voluto dare una sveglia immediata. Siamo alla quinta giornata, perfetto, qua bisogna cambiare registro subito. Che non vuol dire mandare via Corradi,
1: No, parleremo dopo di questo problema di allenatore, perché guarda, io oggi ho visto un servizio sulle televisioni nazionali e me lo sono segnato. Sono sulla graticola: Juric, Spalletti, Amorim, Stroppa e De Rossi in Serie A hanno già cambiato, lo sapete benissimo, due allenatori. In Serie B è sulla graticola Baroni, Giampaolo è già andato, cioè sono 6, 7, 8 allenatori, quindi
2: Graziano, è la legge del calcio.
1: È la legge del calcio.
3: È la legge del calcio. E tornando a quello che diceva Simone, io guardando la partita di Mantova ho cominciato a ricordare le partite simili degli altri anni. Mi viene in mente quella col Südtirol dell'anno scorso, dove hai perso 3-1 soltanto perché Coda al 90esimo si è inventato un gol da fuori area, ma altre sconfitte senza minimamente combattere. La partita di Mantova, al di là del rigore di Lauritsen, su cui c'è anche qualcosa da dire, io ribadisco quello che ho già espresso in altri modi: non fai battere un rigore a un giocatore che ritorna da 50 giorni dopo un infortunio, entrato in campo da 2 minuti all'esordio in un campionato tra l'altro che manco conosce. Quindi insomma gli hai dato un bel fardello, e mi ha molto colpito il suo modo nordico, no, molto mediterraneo, si è inginocchiato disperato, e lì ho capito, questo non tocca più palla.
1: Tanto questi erano i numeri di quella partita di Mantova-Sampdoria, quella che si riferiva Simone Galdi, che ha parlato addirittura di resa,
0: Se non fosse stato per Vindala, a un certo punto il 3-0 arrivava, Cicconi ha salvato una palla sulla linea. Stiamo parlando di una squadra che poteva prendere un'imbarcata clamorosa. Il 2-0 non dico che stesse stretto al Mantova, però diciamo che va bene anche per salvare la faccia. La prestazione no, assolutamente.
1: Invece vado in casa Genoa, perché abbiamo titolato: si deve dare di più, perché noi questa squadra, a nostro parere, abbiamo detto che era stata una squadra rinforzata, abbiamo anche detto è stato un buonissimo mercato. Però ragazzi, qua i punti sono quello che sono, cioè il Frosinone, il pareggio col Frosinone, c'è stata la vittoria in Coppa Italia che forse ha lenito un pochettino la delusione del pareggio del Frosinone, però qualche cosa si deve fare, Franco.
2: A mio modo di vedere, sapevamo tutti, lo abbiamo detto qua, prima dell'inizio del campionato, che le prime 3 partite sarebbero state proibitive, poi c'è modo e modo di perdere. La partita con Napoli, i primi 60 minuti, ho visto un grandissimo Genoa, e se non c'era quella immondezza che è accaduta
1: nefandezza,
2: il Genoa avrebbe meritato, certo, di pareggiare. Poi c'è stata una involuzione a Roma e poi siamo andati, abbiamo giocato in casa col Como, il Como direi non faccia specie che ha vinto 2-1 in casa col Parma, ma veniva da giocare alla Champions, quindi probabilmente qualcuno era abbastanza affaticato. Col Frosinone era una partita che poteva essere facile, ma in questo momento il Frosinone è una squadra che dà molti grattacapi a chiunque la incontra. Quindi il calendario del Genoa non può essere sottaciuto, se no faremo un errore.
1: Giustissimo.
2: E poi, a mio modo di vedere, ieri ho visto questi sondaggi. Certo, la legge del calcio è quella che hai detto tu.
1: Guarda, io te lo faccio vedere, perché
2: l'hai
1: ieri
2: detto tu. L'ho visto, 53% e 47%.
1: Cioè, allora, diciamo che le percentuali sono veramente minime, no? Perché qua si tratta di qualche voto in più, qualche voto in meno.
2: Sì, no, ma quello
1: una distanza netta. Io ricordo il sondaggio che avevamo fatto prima, se vi piace la campagna acquisti del Genoa, no, era in netto no. Poi è arrivato Sharawi e è cambiato tutto il risultato.
2: Infatti io volevo cercare di portare un ragionamento che era complessivo, che noi siamo molto umorali, siamo un grande popolo, siamo un grande tifo, anzi siamo uno dei tifi più belli del mondo, e questo ci viene riconosciuto ovunque, però siamo molto umorali, come quello che dicevi tu prima. Però 2 anni fa abbiamo mandato via un allenatore e abbiamo avuto un'esperienza di un certo tipo. L'anno scorso abbiamo mandato via un allenatore

0: e abbiamo avuto un'esperienza dello stesso tipo. Quest'anno sento parlare di mandare via un allenatore che fino alla fine di luglio era la garanzia di tutto il mondo genuano, non la garanzia solo sportiva, ma era la garanzia per iniziare un progetto a medio termine in cui il Genoa avrebbe avuto una dimensione maggiore, migliore.
1: È la verità, Franco.
0: Detto tutto ciò, io adesso non starei a... Anch'io ho le mie idee, o sono andato a vedere Genoa su Tirol e potrei dirti che, avendo visto giocare coloro i quali dovrebbero diventare titolari, qualcheduno ci ha messo anche l'anima, qualcun altro no.
1: È vero.
0: Però adesso io penso che il Genoa debba dare la fiducia al suo allenatore. Perché se mandiamo via di nuovo l'allenatore,
1: siamo di nuovo da capo.
0: Siamo di nuovo da capo. E non so se ci vada sempre bene.
1: Ecco, siamo di nuovo da capo.
0: Questa è la mia opinione. Concludo e poi lascio la parola ovviamente ad Andrea. Quello che ho detto all'inizio di trasmissione è: il Parma è sicuramente nella nostra stessa identica situazione.
1: Uguale, perché questa è...
0: Come De Rossi rischia la panchina, a livello speculare, questa rischia la panchina. Quindi spero che De Rossi, che è ben consapevole che errori ne ha fatti anche lui, perché se no non saremmo intellettualmente onesti, ragioni sul modulo, ragioni su mettere bene i giocatori che ha a disposizione, scelga la squadra che ritiene più idonea, ma che entri in campo con un unico risultato: la vittoria. Poi avrà il tempo per definire tutto ciò che gli occorrerà per mettere insieme i pezzi che abbiamo sempre detti di valore, Traoré, El Shaarawy, capire il modulo di gioco migliore. Però noi non possiamo che passare domenica da un esame che può essere definitivo, perché chi perde, secondo me, rischia veramente di non essere più su quella panchina.
1: Andrea,
2: dopo tutto questo eloquio, devo intervenire dicendo questo. Lo dico guardando a casa, guardando i nostri telespettatori, tra cui la signora Carla di oltre 90 anni che ci segue tutti i giovedì.
1: La salutiamo.
2: E voglio dire, il tema del rischio di Daniele De Rossi della panchina non si pone. La società è unita al suo allenatore e sono tutti nella stessa direzione per uscire da questo pantano delle prime giornate. E questo, secondo me, è una cosa da sottolineare. Non c'è una contrapposizione tra la dirigenza e l'allenatore. L'allenatore e la dirigenza sono nella dialettica dei ruoli differenti, ma sono tutti quanti orientati nell'andare in quella strada che porta fuori dalle secche. Detto questo, è sotto gli occhi di tutti che l'inizio del campionato del Genoa è stato problematico per le squadre che abbiamo affrontato, ma non è tanto il risultato e il numero di punti che possiamo annoverare nella nostra classifica, quanto, a mio avviso, la qualità delle prestazioni, che, tolta la prestazione i primi 60 minuti, come diceva Franco, con il Napoli,
1: diciamo tutto col Napoli,
2: nelle altre occasioni, per un motivo o per l'altro, è parso che non ci fosse questa lucidità di gioco e di fraseggio che si pensava avesse a questo punto la squadra di De Rossi. A parziale scusante della situazione, dobbiamo anche dire che i pezzi da 90 di questa rosa, per un motivo o per l'altro, sono arrivati, chi è arrivato un po' tardi e chi è, diciamo, in una fase di recupero fisico. Noi tutti abbiamo visto martedì sera Traoré, che è vero è andato, come dice Daniele De Rossi, in difficoltà di ossigeno quasi subito, ma viva Dio, ha toccato una palla e si è girato alla velocità della luce e ha tirato una secca verso la porta avversaria, prendendo il palo. Se tanto mi dà tanto, questo è un giocatore vero. Se tanto mi dà tanto, se questo rientra e il Shaarawy è quello che conosciamo, sono due giocatori che ti fanno svoltare.
1: È vero, ragazzi, questo è un discorso giustissimo, fanno svoltare. Il problema sia per Genoa e Sampdoria è che questi giocatori non ci sono, perché questo questo è il grande
2: problema. Ci sono,
1: ma non sono
2: con
1: pronti.
2: Con la differenza. Con la

0: differenza, se mi posso permettere, tra Genoa e Sampdoria è che il Genoa ha questi giocatori che sono stati recuperati poco per volta, per, parlo di Traoré, per evitare questioni legate a ricadute. El Shaarawy si è presentato in ottima forma, ma un conto è allenarsi da solo, un conto è allenarsi in gruppo, e lo sta facendo in maniera importante, e sono due giocatori che da qui a poco entreranno in forma, quindi ci sono, non è vero che non ci sono, ci sono, sono lì,
1: no,
0: dobbiamo solamente attenderle, cioè adesso è il momento,
2: questo,
0: è il momento.
2: Questo è un problema comune, mi sembra, Simone, Andrea, è anche un problema comune, allora,
3: no, ma
2: è un problema comune, perché i giocatori ci sono ma non sono utilizzabili, e diventa un doppio problema.
4: La Sampdoria ha avuto l'infermeria piena fino a oggi, direi, perché se rientra, se rientra
0: avete,
4: anche Ravani.
0: Avete un grosso problema lì, voi avete un grosso problema, perché avete una rosa fuori, una squadra, una piena squadra fuori.
4: Si agita fuori, anche per noi,
0: fuori. Questa la cosa, drammatica.
4: E vi dico anche un altro problema,
1: sarebbe imbarazzante se non si agitasse.
4: Il vero problema è stato, guardiamo davanti, abbiamo citato Lauritsen, ha giocato titolare Gennaro Tutino, che non è una prima punta, che doveva essere ceduto, vuol dire che è sbagliato quando sul mercato non si è andato a cercare un vice Lauritsen, perché tu hai dovuto fare di necessità virtù. Si è fatto male Viti, avevi fuori Ravanelli, ancora grazie che sei riuscito a prendere
2: adesso
4: Riccardi,
2: sembra che stiano rientrando,
4: però meno male
2: che ci sono notizie,
4: sei dovuto andare,
5: non poteva essere disponibile, quantomeno addirittura Esposito convocato,
2: esatto, cioè voglio dire
5: rientrano, però intanto ti sei fatto un mese dove hai preso quattro schiaffoni in serie tra Bolzano, Palermo eccetera, e quei giocatori su cui avevi puntato, con cui comunque avevi caricato un po' le aspettative questa nuova stagione, non li hai visti o li hai dovuti far rientrare e non erano anche psicologicamente, logicamente, come Lauritsen in gara, in partita, e l'abbiamo visto quel rigore sbagliato. È questo che è necessario contestare a questa Samp in questo momento. La cura dei dettagli, come ha spiegato bene Andrea prima, sul rigore poi calciato e sbagliato da Lauritsen, è fondamentale. Vuol dire
1: che se non fanno tirare a lui e non
5: vuol
1: Insigne, scusa.
5: Vuol dire, Insigne non l'ha voluto tirare anche a Pescara, questo è un mistero.
1: Lo faccio tirare e lo obbligo.
5: Ovviamente, ma questo è chiaro. Il punto è, se non curi quei dettagli, perché probabilmente la base non è ancora stabile e forte, e questa è la cosa che spaventa di più, perché non arrivi poi a fare la differenza in quelle partite lì. Per me Palermo e Mantova, da una Sampdoria tirata lucido senza tanti infortuni eccetera, non erano partite proibitive, ma se le hai perse tutte e due, le hai perse in quel modo, è perché non le hai preparate nella maniera adeguata, ed è questo che fa arrabbiare ovviamente i tifosi, perché è chiaro, è lampante, è sotto gli occhi di tutti.
4: Tra l'altro anche lo stesso calendario non ti aiuta. Guardavo stasera, arriverai la partita del 31 ottobre con l'Entella, in due mesi e mezzo di campionato avrai giocato tre partite in casa.
2: Esatto.
4: Due mesi e mezzo di campionato.
2: Ne possiamo parlare anche di questo, perché sicuramente è così, perché se c'è il Genoa che ha avuto un inizio di campionato tremebondo, c'è anche la Sampdoria che ne ha avuto un altro che è pazzesco, pazzesco adesso, ragazzi.
1: Questo è stato messo in evidenza dall'inizio.
2: Dall'inizio, quindi... è stato messo, così come è stato messo in evidenza che ci volevano gli attaccanti. Da quant'è che noi parliamo di attaccanti? Stiamo parlando generalizzato, stiamo parlando di Genoa e Sampdoria qui, perché insomma, ragazzi, è inutile dirlo, se poi ti presenti con degli attaccanti che non segnano, perché il grande problema.
0: Beh, però scusami se mi permetto, entro a gamba tesa su questo tema.
2: Io ti fischio
0: dicendo, lo so, questo,
1: occhio, perché
0: questo,
1: ci sono anche i cartellini.
2: Occhio,
0: sono entrato nel tuo caruggio. Voglio dire, però io entro pulito. Allora, voglio dire, a gamba tesa ma pulito. Voglio dire, il tema degli attaccanti. Io non entro tanto nel ragionamento della Sampdoria, che però è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Ma nel Genoa gli attaccanti ci sono, nel senso che comunque il giocatore Milutin Osmaić, detto Milli,
2: sì.
0: È una punta,
2: certo,
0: che secondo me ha fatto intravedere, ha fatto tanto un gol sotto la Sud entrando in una partita importante più o meno all'esordio in casa contro il Como, e ha fatto vedere che è un attaccante vero, quindi quello è un giocatore sul quale puntare. Colombo, il tanto vituperato Colombo, che mannaggia lui, ha sbagliato quel rigore, incredibile.

0: incredibile, però è un giocatore che si danna l'anima e che a mio avviso anche lui entrerà nelle condizioni di fare dei gol.
1: Tu entri in un discorso che per me è fondamentale. Tu fai quel tipo di mestiere, quindi fai il calciatore, quindi dai tutto per quella maglia, dai tutto per la tua
0: Ma
1: protezione.
0: Io voglio dire di
1: però
0: più.
1: L'attaccante deve fare gol.
0: Ho capito.
1: Altre palle non ce ne sono.
0: Lo farà. Colombo è un giocatore che farà gol, anche se tutti quanti in questo momento, quando parlano di genuani, vedono Colombo come il fumo negli occhi. Però secondo me, come l'anno scorso, ha fatto un po' fatica all'inizio, poi arriverà il momento in cui segnerà, magari gol rocamboleschi, magari gol incredibili
1: da seduto
0: però li farà, perché è nelle corde sue. Se l'anno scorso ha fatto 7 gol, quest'anno secondo me ne farà di più. Ormai c'è un giocatore che secondo me i gol li fa, quindi il tema del gol.
1: Ma mi piace questa difesa, perché
0: arrivare,
1: è accorata così,
0: bisogna ragionare nell'ottica di far arrivare le palle agli attaccanti, perché non è un problema di attaccanti esclusivo, è un problema di come lavora il centrocampo.
2: Ma visto che hanno sbagliato i rigori i centravanti in questo turno, ti dico che Lauritsen secondo me farà bene, perché credo
1: sia, ha fatto un gol meraviglioso di testa.
2: Credo sia un ottimo giocatore. Il campionato olandese non è tra i primi quattro, ma è subito dopo europei, e se vai in una squadra di medio livello come lo Sparta Rotterdam in doppia cifra per un po' di anni, vuol dire che qualcosa per la
0: tanto
2: Serie B
0: grammo non lo sei,
2: tanto grammo,
0: come si dice dalle nostre parti,
2: esatto, per cui però devi dargli tempo, e in questo momento purtroppo la Sampdoria il tempo non lo aveva, perché non aveva preso nessuno.
1: Non c'è mai tempo, nel calcio lo sapete che non c'è il tempo, lo sapete tutti perché frequentate gli stadi, fate i giornalisti, vedete le partite, il tempo non c'è mai. Pagano sempre gli allenatori, su questo siamo d'accordo tutti, però il tempo non c'è mai, perché anche questa piazza pretende qualche cosa.
3: Ma certo che il tempo non c'è mai, perché tu all'inizio della trasmissione hai fatto l'elenco. Il calcio è spietato. L'anno scorso è stato detto Vieira non va via, due giorni dopo se n'è andato.
4: Certo.
3: Cioè, voglio dire, le dinamiche sono talmente veloci, come hai detto tu, in cui chi arriva, come ha fatto De Rossi quando è arrivato, deve immediatamente dare dei segnali di garanzia e fare i risultati, cosa che l'anno scorso ha fatto. Se però discutiamo delle punte, e ne abbiamo discusso con te, con Andrea, dicendo dei dati inoppugnabili, le tre persone che sono andate via hanno fatto 13 gol, e io dissi provocatoriamente ad Andrea che obiettivamente superare l'asticella dei 40 gol, che era stata garantita dai discorsi di tutti a maggio, perché io mi sono rivisto tutte le trasmissioni che abbiamo fatto, tutte le trasmissioni.
0: Quando lavori?
3: Ma tu non... Stai sereno. E
0: lui.
3: Volevo dirti, mi sono rivisto quello che abbiamo affermato noi, e mi sono rivisto anche le dichiarazioni che hanno fatto gli addetti ai lavori.
1: Certo.
3: Il Genoa dall'anno prossimo entrerà in una dimensione diversa. Siccome io adesso non ho le idee chiare, umilmente, perché sono un semplice tifoso, e non so dire, alla luce di un mercato che è finito il giorno dopo alla fine, come faccio a dire a un allenatore El Shaarawy arriva il 2 di settembre e il 10 settembre deve essere pronto? Non è possibile. Come diceva,
1: certo,
3: Traoré, che è una scommessa, se sta bene, probabilmente il Genoa svolta, sono d'accordissimo. Se parliamo del centravanti, e penso che Osmich è sicuramente un centravanti che magari fa fatica a tornare, che magari non ti dà certe coperture, a mio modestissimo avviso, che però ti può fare dei gol. Se la fase offensiva, come hai detto tu, viene costruita senza avere con nettezza un determinato tipo di organico che gioca sempre, perché Baldanzi al 45esimo, voglio dire, non l'ho levato io, l'ha levato il mister. Allora, vogliamo capire come vuole interpretare questa fase offensiva, perché hai detto giusto tu, il modulo siamo sicuri che con quei giocatori che abbiamo citato, sei io e te, sia il modulo giusto per esaltare le qualità di El Shaarawy e di Traoré?
1: E qui rendiamo sempre il discorso allenatore.
3: Andrea, scusami, siccome non lo so...

0: editorialista.
1: E penso che l'umiltà sia una cosa che dovrebbe accompagnare tutti. Nel momento in cui c'è questa costruzione che ha bisogno di tempo, e io sono d'accordo con te, bisogna, avendo 2 settimane e mezzo, che è un record forse,
2: sì, non
1: di
2: è mai
1: quanto
2: successo,
1: non si gioca, dare
2: settimane.
1: Quel tempo per cui qualcheduno si recupera, qualcheduno incomincia, e questo secondo
3: il
1: me è il modo migliore.
2: Aspetta, rispondere,
3: perché qua siamo nel momento in cui bisogna lanciare la recrama.
2: Bravo Andrea.

0: Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Dovevo una risposta ad Andrea Rivelini.
1: Sì, mi si dice di essere sintetico, come se io invece facessi degli sproloqui, invece parlo sempre molto in maniera molto breve, a differenza di altri, a differenza di altri.
2: Che, adesso 25 che prima, secondi, avvocato Rivelini.
1: Voglio dire, vabbè, si contenga, ok. Voglio dire, il tema del modulo difensivo è un tema attuale. Può
3: offensivo.
1: Difensivo, dico difensivo, scusami, perché da lì declina tutta una serie di conseguenze a centrocampo e in attacco. Se giochiamo a tre, poi il centrocampo è di un certo tipo. Se giochiamo a quattro, come lo stesso Daniele De Rossi ha detto, tendere, volere e cercare di impostare la squadra, forse dice anche direttamente dalla prossima di Parma,
0: probabilmente
1: punto interrogativo, esatto, su come verrà schierato il Genoa, esatto, in difesa, esatto, a Parma. Da lì discende poi come viene schierato il centrocampo, perché potrebbe essere che con una linea a 4 potrebbero esserci due centrocampisti o tre centrocampisti, potrebbe essere un 4-3-3 e forse un 4-3-1-2.
0: Giustissimo, assolutamente.
1: Quindi,
0: sì.
1: Quindi questo è la chiave di lettura, sulla quale molto probabilmente Daniele De Rossi non ha ancora quadrato, deve quadrare. Se nel momento in cui quadra, mannaggia, dico le stesse cose di Franco, adesso devo contraddirlo un attimo su qualcosa.
3: È su quello ti ha dato la stanza a Coverciano un problema.
1: Lo so, ma guarda che
3: hai ragione.
1: Se vuoi venire ti ospito.
3: Ma lo so, che sei un gentiluomo.
0: Mi fate vedere innanzitutto una persona che mancherà, quindi forse anche per quello che si parla di difesa 4, perché Vasquez,
1: il gol d'oro,
0: è colpa ma una finale. Vedete quel dito puntato di Vasquez, che non è quello, sembra di me, Andrea Rivelini, è quello di Vasquez che indica dove tutto questo popolo genuano percorrerà la strada. 3.000 biglietti venduti, siamo.
1: Sì, siamo quasi.
0: Ma lui manca!
1: Manca tanto, perché manca in campo, mancherà, ma manca anche il suo spirito battagliero, cioè si è calato nella realtà genoana di essere il capitano del
0: Genoa. Ho capito, adesso però vi devo fare una domanda. Tu dici così, ma se Vasquez ha lo spirito battagliero, perché quegli altri non ce l'hanno?
1: Mi
0: volete proprio togliere le parole?
1: Mi date
0: l'assist, ma altro che Colombo e Lauris davanti al portiere, faccio rigore.
1: Ma Graziano, scusa, ma la linea difensiva del Genoa è fatta di giocatori tutti battaglieri, il tanto vituperato e il tanto attaccato Marcandalli, sai chi c'era domenica a vederlo?
0: Bonucci.
1: Bonucci.
0: Vabbè, ma
1: Leonardo.
0: Lo so.
1: E Leonardo. Lo so che lo sai. Era lì a controllare.

0: Ed è poi convocato, te lo posso anche dire.
1: Esatto. Ah, oh, e quindi voglio dire,
0: perfetto.
1: Intanto criticato,
0: che poi ci sia la convocazione, non lo so, ma però
1: intanto criticato Marcandalli, che per inciso poi effettivamente ha avuto un calo fisico.
0: Ma certo, ma è normale che
1: comunque
0: sia così.
1: È un giocatore attenzionato dalla nazionale.
0: Allora adesso invece faccio vedere, perché vedi come sono silenti i nostri ospiti, i nostri talent sandoriani, perché ora vi faccio vedere una tabella, vi faccio vedere i numeri. 5 partite ufficiali, 4 sconfitte, 1 pari, 10 gol subiti, 3 gol fatti, 3 sconfitte consecutive, 2 rigori sbagliati. Cioè, questi sono i numeri, Questi sono i numeri,
2: La squadra che è all'ultimo posto.
0: Questi sono i numeri, ragazzi.
3: Non c'è,
0: cioè non si può.
3: Non c'è modo di evitare questo, perché con questi numeri è chiaro che prima di tutto
0: la prossima settimana faccio produce. Quelli del Genoa, che sono numeri anche quelli, faccio anche quelli del Genoa.
3: Sono i numeri di una squadra che è squilibrata, che è fragile in difesa, che fa fatica nonostante i tanti tiri, perché in realtà la Samp dal punto di vista delle statistiche con i tiri in porta, sì, sì, con i tocchi in area avversaria, non è messa male, tra le prime della Serie B, però poi non segna. E lì, quello che diceva Andrea, hai fatto un mercato che di fatto non aveva un'alternativa all'Audiz, non hai un vero bomber che non sia il norvegese, e questo è un peccato gravissimo, perché non puoi vendere ambizioni se poi non fai un mercato all'altezza. Aggiungiamo il fatto che comunque la Samp, quando prende cartellini, vedi Insigne, vedi Henderson, non lo fa spendendoli bene, ma lo fa spendendoli male. Insigne 2 volte protesta, 2 volte giallo. Henderson 2 falli inutili sia a Palermo sia a Malmo.
0: E cosa significa? Vita, dammi una spiegazione, perché questa mi dovete dare una spiegazione.
3: Per me,
0: perché cosa significa? Poca lucidità, Andrea?
4: Sì, direi di sì.
0: Qualche cosa che non funziona.
4: Direi poca lucidità e solitamente.
0: Dammi una spiegazione, perché il cartellino uno non mica, cioè io non ero mica matto quando ammonivo uno per proteste, perché mi incazzavo, dici questo lo fa capire, lo ammonisco per proteste perché sono così.
4: I cartellini sono sicuramente una spia, però ci sono anche le prestazioni di alcuni giocatori. A me viene in mente quello che è tornato anche lui da un infortunio, ma quello che non sta dando Begic è stato un po' un simbolo, perché è arrivato a gennaio, si è subito imposto con dei gol importanti, anche con la storia della sua famiglia, diciamo così, col padre sandoriano.
0: Esatto.
4: È stato riscattato quasi a furor di popolo, ha avuto questo problema subito a inizio preparazione, è rientrato, però in questo momento sembra ancora l'ombra lontana del giocatore che avevamo visto a gennaio, il giocatore che aveva fatto quel gol straordinario a Modena, del gol al Palermo, del gol a Mantova stesso. Perché? Perché evidentemente deve ancora riprendere la condizione, ma perché per esempio domenica io l'ho visto un po' pascolare per il campo, girare per il campo senza una collocazione tattica
0: ben precisa.
4: Ecco. Quindi io credo ci sia un po' di confusione generale, probabilmente indotta, e quindi torniamo all'argomento di prima, alle tante assenze, al fatto che Corradi, che mi sembra una persona che comunque sa tenere la barra dritta, io su Corradi faccio fatica a esprimere un giudizio negativo.
3: Però scusate, io abbi pazienza, una cosa che volevo aggiungere sui cartellini, poi giustamente hai fatto un'analisi, per carità, io la condivido.
0: Siete
3: però,
0: bravi,
3: però sui
0: proprio,
3: cartellini
0: oggi stasera siete veramente
3: però
0: bravi.
3: Sui cartellini per me è anche un modo sbagliato di interpretare la leadership, perché Henderson è capitano, perché Insigne è giocatore più rappresentativo di questo
1: ma
3: gruppo.
1: Scusate, ma io vi sento parlare della Sampdoria in maniera perfetta, cioè vi date, ma non avete ancora detto, secondo me, la cosa che balza agli occhi dello spettatore che guarda la partita.
4: Il portiere?
1: Che avete un portiere che non è presentabile.
4: Ma non lo...
1: E avete un centravanti che quando tira in porta non la becca mai. Questi due giocatori sono determinanti. Perché a Palermo quelli avevano poi un palo che si è girato e ha fatto gol. E voi avevate come si chiama? Tuttino che ha tirato.
0: Beh, hai mica letto il mio messaggio? Perché il messaggio è questo qua, è il messaggio di Massimo. Il problema più grande Vindal, non ti dico come lo definisce perché non è corretto, ma Corradi non ha la personalità di far giocare il ragazzino.
4: Io ti dirò di più.
0: Perfetto. Non prendere il sostituto di Lauristin è stato un grande errore. Di Lardo veniva quasi gratis e invece ci ha fatto gol con la Juve.
4: Esatto, ti dirò di più. Gol. Il ragazzino
3: Krastev, un regalo di Vindal.
0: È un regalo, dai, su, avanti.
4: Krastev, noi abbiamo visto il primo tempo della

0: la partita di Parma, quindi aveva fatto bene, poi speriamo che sia quello. L'altro grande errore è stato però non prendere un portiere d'esperienza. Hai preso un portiere che evidentemente avrà avuto tutti i problemi, ma a Cesena se Farbotta non ti grazia sei fermo a zero punti con la Juve Stabia, ce lo ricordiamo tutti che cosa è successo. Palermo, Mantova, cioè in tutte le partite c'è purtroppo una responsabilità di questo ragazzo. Ora Corradi lo riproporrà 99 su 100 sabato, spero che questo ragazzo sia forte. Io penso che i tifosi sandoriani, non lo fischieranno all'inizio, perché è chiaro che gioca con la maglia della Sampdoria e da quello che è stato scritto anche nel comunicato fino al 90esimo il sostegno ci sarà. Se sentirà rumoreggiare si mette i tappi nelle orecchie, però
1: vai, Andrea, scusami, vai. Siccome hai parlato di un portiere d'esperienza, avevate Martinelli che era un bel portiere e adesso è andato all'Avellino.
0: Ma
1: e quello io l'avrei tenuto.
0: Lui tra l'altro sarebbe
1: era un
0: rimasto,
1: portiere Simone, che no? Aveva lo skill giusto,
2: dei problemi a livello macro, dice, cioè, quello... è la società che ha fatto delle scelte che chiaramente bene, non sono coerenti con quello che avevi in casa, perché se avevi in casa
1: le scelte,
2: se,
1: poi
2: se tieni
1: poi
2: Viti o riesci a far tornare Viti, se riscatti Begic va benissimo, ma si sa che è uno dei primi ruoli su cui puoi impostare e costruire tutto il resto è quello del portiere.
1: Però avevi, siccome il portiere è un tema che toccate ogni trasmissione,
2: per carità, ma
1: l'anno scorso l'ingresso, certo, di Martinelli aveva
2: garantito
1: una sicurezza.
2: Ma la cosa grave non è che tu abbia perso Martinelli perché è andato alla Fiorentina, no, al Sassuolo, a Bologna,
1: è andato all'Avellino.
2: È lì il punto.
1: È andato all'Avellino.
0: Sì,
3: che è una signora squadra l'Avellino.
1: Non c'è dubbio. Non provocare.
3: A me l'Avellino piace.
2: Vogliamo dire che è alla pari della Samp in questo momento. Ci
3: o forse
2: anche,
3: un po' di più.
2: Forse anche un po' di più. Ci può stare.
0: Volevano prendere James Rodriguez.
4: Esatto.
0: L'Avellino.
3: E noi abbiamo un secondo portiere bravo, Stolz si è dimostrato all'altezza.
4: Hai già scaricato Biro?
3: Io dico che la partita di Coppa Italia, per guardare le positività della partita della Coppa Italia, ha messo in evidenza un secondo portiere che è un portiere a tutti gli effetti, che ha la bisogna. Può prendere il posto di Justin,
1: se no è un problema. Se è lì.
3: Poi abbiamo visto un braccetto di sinistra, questo Puskas, che è stato indicato come migliore in campo.
5: Ha fatto molto bene.
3: Vaife ha giocato molto bene, e lo stesso Amorim, che purtroppo ha preso poi un calcio molto probabilmente alla caviglia, quindi speriamo che venga recuperato per la partita di Parma, che si è dimostrato chiaramente all'altezza. Quindi almeno questi tre, oltre a McTree, che ha fatto la sua partita ancorché non fosse la tipologia di partita dove lui rende di più, sono giocatori che hanno fatto vedere di che pasta sono fatti, ecco.
4: Assolutamente, io non discuto di questo. Hai giocato contro 9 giocatori che non giocano mai nel Sud Tirol.
1: Stolz è stato definito dalla Gazzetta il migliore in campo.
4: Migliore in campo, sì. Devo dire che ha fatto quella grandissima parata.
1: No, ne ha fatte due o tre.
4: A pochi minuti dalla fine quella parata è stata bellissima.
1: Ne ha fatte due o tre. Finalmente abbiamo visto tutto questo parco giocatori da cui ci si aspetta che il mister possa avere delle alternative.
3: Attingere.
1: Concordo con te, Amorim, indipendentemente dai nostri giudizi, perché siamo, ricordiamocelo, dei tifosi e non degli addetti ai lavori, Amorim è un signore che è costato 8 milioni.
3: Parla per te.
1: Ma io parlo per tutti. Il giorno che sei tesserato e ce lo dici, allora a quei punti, ma fino ad oggi sei un tifoso. Se sei già tesserato, dicelo e ci fai una gentilezza.
3: Io mi considero una ditta lavori.
1: Da quando mi ha chiamato Coverciano e mi ha detto che c'era la stanza di Rivellini, io pensavo che avesse cambiato.
4: Invece no,
1: l'hanno chiamato come legale.
3: Sono eclettico.
1: Bene, ma questo io non ho dubbi. Posso concludere il mio pensiero?
3: Prego, dai, facoltà.
1: Ti ringrazio. Allora, quello che io mi aspetto, indipendentemente da tutti i discorsi che noi possiamo fare, è che come la prima partita di campionato, chiunque entri, esca che è morto.

0: morto. Io li voglio vedere con una grinta e con una gamba e con una voglia di essere in campo, che danno tutto per la maglia. Spesso psicologicamente, quando tu non sei, come posso dirti, sereno, questo può mancare, e vorrei che questo non accadesse. Poi io non so se ci sono dei cortocircuiti, perché ieri questa emittente ha fatto un sondaggio. Non l'abbiamo fatto, l'ha fatto l'emittente dove noi siamo qui a fare gli opinionisti. E il 53% di questi signori che hanno risposto, tifosi come noi, hanno detto che rischia la panchina.
1: Ma no, ma basta con questa storia che rischia la panchina.
2: Scusa, ma c'è scritto una domanda, eh?
1: Scusa, ho capito, legittimo, ma capito, ma come, ma voglio dire, no, ma voglio dire.
0: Allora non
1: fare
0: il sondaggio, non facciamo il sondaggio.
1: Ma ho capito, ma facciamo lo sondaggio, voglio dire, possiamo chiedere la qualunque e quindi commentare anche la risposta, però nel commento alla risposta, secondo me, ci sta la parte razionale e dice, voglio dire, il mister rischia la panchina? No, io ritengo di no, perché se abbiamo
3: detto...
1: Ma io
3: spero proprio di no,
1: non è che è una speranza, ma è una quasi certezza, che è il frutto di una considerazione.
3: L'anno scorso hai detto lo stesso su Verà e poi è andato
1: allora,
3: via.
1: Verà è stato allontanato. Okay.
2: Guardate quell'invite, i nostri punti li faremo, ha detto De Rossi.
1: Sono due situazioni disomogenee, devi trattare le situazioni disomogenee in maniera differente, perché solo le situazioni omogenee possono essere considerate nella stessa maniera. Se tu
3: è una mia valutazione
1: frutto di un ragionamento logico, quindi me lo superi con un ragionamento logico, scusami, oppure vinco io. Voglio dire,
0: se tu vuoi sostituirti, scusami, ti posso dire una cosa, il conduttore la prima frase che ha detto in questo il conduttore, dimmi, che cinque allenatori stanno rischiando la panchina, non io, allora vuol dire che il conduttore non è in grado di
1: il conduttore ha posto un tema e siccome il conduttore pone un tema, io ho la facoltà di esprimere il mio pensiero,
0: ma non c'è dubbio,
1: senza che tu mi blocchi e non mi fai non me lo fai sviluppare.
0: Il tuo è un pensiero unico, c'è democrazia, tu la pensi in un modo e
1: sei tu che fai pensieri unici, e pippotti lunghissimi, e quindi mi devi lasciare finire il ragionamento.
0: Io spero che De Rossi resti. Io spero che De Rossi resti.
1: Che De Rossi resterà.
0: Bene, e allora siamo d'accordo.
1: E io penso che De Rossi resterà.
0: Bene.
1: Ma il tema non è quello che penso io. Il tema è che non c'è il rischio che De Rossi, a meno che non andiamo a Parma e ne prendiamo 10, voglio dire. Non mi pare che sia una situazione. Voglio dire, il tema vero è che De Rossi in questo momento ha la prospettiva legittima di poter contare su quei giocatori importanti che possono fargli svoltare l'andamento delle partite. È alla vigilia, dopo la partita di Parma, di 2 settimane e mezzo dove si può lavorare, quindi secondo me sarebbe una stupidaggine galattica allontanare l'allenatore in questa situazione, e non verrà allontanato,
0: certo,
1: perché l'allenatore e la società sono in questo momento, ma come lo erano prima,
2: perché siete d'accordo? Perché vi ve la prendete?
0: Perché è legittimo fare il sondaggio, perché questo è l'argomento del giorno.
2: C'è un sondaggio dell'emittente, non posso dire che c'è un sondaggio dell'emittente.
1: Tu hai detto
0: prima che stiamo farneticando.
1: Non è vero.
0: Se non è vero, la pensiamo uguale.
1: Allora
2: cambiamo
1: tema. Tu dici il sondaggio è
2: voi ragazzi, se perde Corradi vi fidate di quello che ha detto la società? Non lo cambiamo assolutamente?
1: No,
2: ecco, vedi, no, la risposta è no, perché se perdi perdi.
4: È stato Corradi stesso a dirlo.
3: Gioco l'all-in, ha detto, quindi
2: ha detto lui.
1: Sono due situazioni diverse. Corradi secondo me rischia molto di più,
0: è abbastanza evidente, Andrea.
3: Sì,
0: scusami, se c'è un'area del rischio, e nel calcio c'è sempre.
2: Ve lo posso

0: Cioè, sempre, Andrea, vedi, se tu mi dici che De Rossi, io concordo al 100% con te, gli va dato il tempo, perché è giusto che sia così, perfetto, di fare la sua squadra in base anche agli acquisti che ha avuto e di sfruttarli, perché c'è gente che può essere molto utile e anche molto brava. Siccome sono d'accordo con te, non capisco però quando tu ragioni, se ci portano dei temi l'emittente che ci ospita e dice, e lo dice anche il conduttore, molti allenatori,
1: ma scusa, dicendo così sembra che io sia contro l'emittente che mi ospita, no, e contro il conduttore, che io invece sono per l'emittente che ci ospita,
2: ti posso aiutare,
1: e per il conduttore
2: perché
0: ti chiedo un aiuto,
2: perché è fatto così, perché siete d'accordo, ma il bello è che voi siete d'accordo,
0: è un colore, 53%, quel 53%
2: diversamente da noi.
0: Scusami Andrea, quel 53% sostiene che nel momento in cui, in una situazione speculare, dove nel calcio già due allenatori sono stati fatti fuori, ha torto, ha ragione, perché le dinamiche del calcio non saranno giuste, sono delle leggi codificate, incomprensibili, tutto quello che vuoi. Nel momento in cui uno perde, e magari perde male, i ragionamenti che facciamo la settimana prossima saranno diversi se vieni.
2: Certo.
1: Però io voglio dire, secondo me il tema differente, cioè la mia visione è differente dalla tua, perché tu dici il sondaggio che poi non è un sondaggio, perché i sondaggi
2: è una domanda
1: in altra maniera. La domanda posta, certo, perché bisogna stare attenti, i termini sono importanti. La domanda posta al pubblico e le risposte date sono orcolato?
2: No.
1: Cioè, noi dobbiamo prendere quel dato lì e dire rischia sicuro,
2: io dico no.
1: Secondo noi me non diciamo quel 53%
0: è un campione,
1: ha alcun valore,
3: hanno tutti parenti di allenatori che vorrebbero venire a allenare il Genoa e quindi fanno votare i loro parenti dicendo che rischia,
1: non ha alcun valore, perché insomma, non ci sono le condizioni,
2: alcun valore, questo lo dici tu e rispetto la tua opinione, però devi rispettare anche la nostra, perché quel lavoro, quel dato lì viene fatto con le risposte dei telespettatori,
1: ma certo.
2: Ma io lo rispetto,
1: però secondo me non è probante.
2: Ma cioè, perfetto, questo campione che noi abbiamo interpellato e che gentilmente ha votato, questo è il risultato.
0: La
2: settimana scorsa, l'abbiamo detto, avevamo fatto quel sondaggio della campagna acquistica, aveva un divario enorme perché non piaceva a nessuno, è arrivato il Sharawi, si è subito...
0: Però scusa, e quindi, lo stesso campione... esaminato dall'arrivo di El Shaarawy a prima a dopo, lo abbiamo esaminato e valutato come per buono.
2: Certo.
0: Non è che abbiamo detto non è probante, abbiamo detto che era probante.
1: Secondo me non è probante neanche quello, perché ti rendi conto che basta un mezzo nome da 20 a 40 il favore nei confronti della campagna acquisti. Ma capisci che non è. Poi ne possiamo ragionare, ne possiamo parlare tutta la sera, va benissimo, però lascia il tempo che trova, non voglio dire, com'è possibile, com'è ragionevolmente possibile, com'è scientificamente possibile valutare una campagna acquisti solo da un nome, l'ultimo nome, cioè è la risposta emozionale, è come se noi facciamo la stessa domanda fatta dopo aver giocato.
2: No, ma io gli dico questo, è bravissimo, la va a motivare, però io ho visto in tante squadre arriva il grande campione, gli abbonamenti salgono,
0: ma non c'è dubbio,
2: questa è la grande verità,
0: ma certo,
2: e allora è emozionale, questo è emozionale, la nostra domanda, sai, emozionale quell'altro, e quindi è una cosa tutto emozionale,
4: però
2: perché il calcio è passione, fede.
4: Il sondaggio ci dice un'altra cosa, che probabilmente Vox Populi Vox Dei, cioè la gente sa che se dovesse perdere a Parma probabilmente la farebbero pagare all'allenatore, la società. Posso capire il tuo ragionamento, però nella percezione di chi vota in quel momento quel sondaggio a quella domanda dà una risposta, l'idea è, vabbè, se perde lasciamo
2: cambio allenatore, ma succede anche così,
0: nella generalità dei casi, nella generalità dei casi c'è un'alea di rischio.
2: Allora, i sondaggi non li facciamo, le domande le facciamo solo noi, c'è Out Spalletti.

0: out Spalletti, out Juric, out Stroppa.
1: Figurati Amorim dopo ieri sera.
0: Amorim è già sul piede di lancio dopo la sera a Milano. E allora cos'è una cosa che ci inventiamo? È il normale gioco del calcio. Mi fermo un attimo per la pubblicità.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
6: Due corpi acciantan lì d'esiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
7: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
8: Questa settimana Biopresto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
7: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui.
10: Arrestare terra a terra.
9: Scusate.
10: Per sostenere chi se ne prende cura.
9: Non provateci a casa.
11: Ci teniamo a risparmiare le energie,
9: preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
11: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
12: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
13: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
14: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
13: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
15: I can with Palsi.

0: Ragazzi a casa, non è che ci siamo ragazzi a casa, non è che ci siamo dimenticati di Alentella, dello Spezia, del Vado. Vado, c'è un video meraviglioso del presidente quando è esonerato e l'allenatore Pastorino. Ecco, a tempo di esonero, hai visto? Squadra che non tira in porta. E ha detto: "Oh, per fare gol bisogna che il giorno dopo partito". È partito. Siamo 6C. Magari colorita come situazione, magari hanno altri termini però questa è la verità, perché nessuno pensa di esonerare l'allenatore dell'Entella Chiappella che va a Pisa e ne fa 4 col Pisa.
1: Pensa un po' quando viene con la Sampdoria.
2: Sta bravo, tu. Sta bravo.
0: E nessuno pensa di esonerare Turati, l'allenatore dello Spezia, che va, gioca con Livorno, gioca bene, ieri ha vinto, in trasferta, ne fa 3. Nessuno li pensa. Chi è che li mette in discussione? Mette in discussione quelle squadre che hanno un rendimento poco accettabile in questo momento.
3: Quello che diceva prima Simone su Corradi è vero, cioè è stato lui il primo ad ammettere che questa partita, l'ha detto subito dopo la partita.
0: Poi l'hanno difeso i dirigenti,
3: assolutamente. Il che mi fa anche pensare.

0: che se le cose non dovessero andare bene, potrebbe essere lui stesso a dire: scusate, ma qui io non posso, non lo so. Ma dice una cosa del genere, il dubbio quando l'ho sentito mi è venuto.
1: Ma perché Mocorati è un uomo di calcio, ragazzi, come Daniele De Rossi è un uomo di calcio. Ma scusatemi, ma lo sanno benissimo queste cose qua. Che oggi è così, domani non dici un'altra cosa. Lo sanno benissimo. Ragazzi, non è che noi dobbiamo dire: ah, non c'è niente, scusate, perché ragazzi, non è vero, non c'è nessuno. No, è così il mondo del calcio. Noi siamo perfettamente consapevoli che dobbiamo raccontare la verità, perché a me non piacciono le balle.
2: Esatto.
1: Non mi piacciono le balle, perché allora noi non vogliamo mistificare nessun tipo di situazione. Ci sono due partite importanti. Chissà cosa succederà. Se vinci, Tutto finito, si chiude e si dice si va avanti. Se perdi, comincia il discorso.
0: Posto che per la discussione. Per la Fanoria, ricordo l'anno scorso la vittoria di Donati nella partita col Pescara.
1: È vero.
0: Tu dici, e poi invece è stato un trascinare la situazione ancora, e anche lì la situazione era più o meno la stessa, perché inizio disastroso.
3: Donati però aveva una scusante, che il mercato era stato oggettivamente inguardabile.
0: Sì, ha trovato anche lui un portiere che si è fatto gol da solo in due
1: questo
0: partite.
1: Questo mercato è diverso, Simone, fammi capire, è un mercato come nome sicuramente diverso.
3: Ha preso dei giocatori che aveva già in ritiro, altri sono arrivati dopo, penso a Verskaden, penso a Meyer, quanto servirebbe in questo momento un terzino sinistro affidabile. Sì. Diciamo che rispetto ai Cucche, ai Narro, ai Cuni, stiamo parlando di un mercato diverso in questo caso. Forse però, e questi sono i dirigenti, hanno anche un po' sovrastimato quelle che erano le capacità di Corradi e del gruppo. Non parlo solo di Corradi, perché ci tengo, cioè non spariamo solo su Corradi, pensiamo anche a tutto il gruppo, di compattarsi, di trovare quel tipo di unità che a Mantova non si è visto. Io insisto su questo punto. Sampe non è stata squadra a Mantova.
0: Comunque, se metti insieme una squadra fatta di buoni giocatori, anche perché secondo me la Sampdoria è composta da buoni giocatori, ma che in buona parte sono svincolati, reduci da esperienze difficili.
1: Ma questo secondo me è una scelta di mercato.
0: Sì,
1: è una scelta di
0: però,
1: mercato.
0: Graziano,
1: però io prendo gli svincolati, non voglio pagare il cartellino, non voglio dargli soldi alle altre società e prendo gli svincolati.
0: Però Graziano, se miri a un obiettivo che non sia la mera sopravvivenza, A, qualcosa devi investire per comprare qualche cartellino, B, tu dici gli svincolati, se uno è svincolato non è soltanto sono andato a scadenza, ci sarà anche un ragionamento della squadra d'origine fatta su quel giocatore ed evidentemente ci saranno magari dei limiti fisici, e quindi tu vai a pescare in questo serbatoio un anno, due anni, tre anni. Il problema è che la Sampdoria sta continuando a pescare, ha fatto qualche investimento, abbiamo detto il riscatto di Begic, l'investimento pesante fatto a gennaio su Salvatore Esposito, l'investimento comunque in qualche modo anche su Lauritzen è un investimento anche questo, l'investimento che era stato fatto su Viti, che
1: su Viti,
0: su cui sei stato sfortunato,
1: e sugli su altri, Aldi Gaza, diciamo,
0: sugli altri, ecco, in buona parte è questo secondo me uno dei problemi di fondo. Poi, come diceva anche Simone, ci sono delle caselle che sono rimaste scoperte, e io quello del portiere, oltre al vice Lauritzen, è talmente clamoroso, perché non puoi prendere, io penso a questo, io mi metto nei panni di questo ragazzo, che sabato entrerà in campo, immagino, non so con che stato d'animo, è nordico, quindi magari è più freddo di noi, però sa benissimo, credo che sia un professionista serio.
1: Io credo che non sia un problema, ti dico sinceramente.
0: No, ma infatti credo che sia un professionista serio.
1: Speriamo che non sia un problema per lui entrare in campo. Perché
0: anche perché poi, dopo il gol... Ma quello che sto dicendo è un professionista serio, si è riscattato anche con alcune parate dopo il primo gol, però anche sul gol, il primo gol del Mantova, è rimasto lì tipo portiere di hockey.
1: Ma io cosa dico? Siate obiettivi, mi dicono, siate obiettivi, Paolo. Non possiamo mettere in salto le riserve che hanno giocato in coppa contro le riserve del Sul Tirol. Siamo seri, ma Paolo, abbiamo detto prima, probabilmente ti sei collegato adesso, è stata la squadra che ha giocato contro nove giocatori che non c'erano. Detto questo, c'era un risultato importante che noi... Poi analizziamo, il risultato è importantissimo, perché il risultato ti permette anche di lavorare, di creare qualche cosa, perché altrimenti se non

0: sono i risultati. Prendi le tue valigette con lo spago, prendi le tue valigette, vai sul marciapiede e aspetti il treno.
1: Intanto sei agli ottavi contro l'Inter,
0: che poi, è un po' di tempo che non succedeva, esatto.
1: Poi voglio dire, perché non spendere una parola positiva per Vaife? Sì. Che lo abbiamo visto, io francamente è un po' che ne sento parlare bene da De Rossi. Io l'ho visto, effettivamente è un giocatore che a 18 anni si è dimostrato all'altezza.
0: Sì.
1: Voglio dire, perché non possiamo spendere una parola positiva per Vaife? Perché non possiamo spendere una parola positiva per Puzka, che io francamente non avevo ancora visto giocare
0: in un ruolo non suo, di ruolo diverso,
1: partita, ha fatto una partita tutta da titolare in un ruolo non suo e comunque ha fatto una signora
0: partita. Io volevo
1: partita.
0: Parlare dell'Entella, mi fate sentire, certo, perché non possiamo parlare con Marco Bianchi?
1: Bravo.
0: Perché Marco Bianchi è taciturno, è serio, però ha fatto 4 pere a quelli là a Pisa, è mica poco.
2: Posso dire una cosa?
0: Con la partita perfetta, sì.
3: Marco, complimenti.
0: Oh,
3: ho visto una grandissima
2: partita. Io non ho fatto niente, però, Graziano.
3: Entusiasmante, soprattutto io, prima che c'è stata l'espulsione verso la fine del primo tempo.
0: Sì.
3: Veramente una bellissima Entella, complimenti.
2: Grazie, grazie. Io non ho fatto niente, premetto, perché non c'entro niente in campo.
1: Dai,
2: sono andato in giocatore.
3: Lo dico a te, rappresentante di
0: anche lui fa l'allenatore.
2: Avevo capito, ci mancherebbe altro. Avevo capito. Dicevo, secondo me la partita l'hanno preparata al meglio l'allenatore, il suo staff e ovviamente i giocatori di conseguenza. Perché al di là della, intanto la prima volta che giocava un 4-4-2, che è un po' così una novità, ma anche dettato per esempio dall'infortunio all'ultimo minuto, comunque meglio dalla prudenza nel valutare un problema che ha avuto Tiritiello contro il Vicenza e ha portato consiglio di non rischiarlo in una partita del genere, per rischiare di non perderlo poi successivamente. Però appunto la difesa a 4 ha giocato molto ma molto bene, con Di Mario abbassato appunto sulla linea dei difensori, che però non ha disdegnato, tant'è vero che poi è stato lui che ha fatto espellere l'Eris, perché lo ha controllato molto bene in fase difensiva e lo ha attaccato molto bene, costringendolo spesso a delle rincorse dietro. A mio avviso è stato quasi un fallo di frustrazione, nonostante fossimo soltanto al 25esimo del primo tempo. Però a parte quello, diciamo, la lettura tattica di Cappella è stata ineccepibile. Due attaccanti scambiabili che non hanno lasciato nessun tipo di riferimento alla difesa del Pisa, che a mio avviso non può privarsi, per quello che abbiamo visto, di un giocatore come Caracciolo, che ha 20 anni di esperienza.
0: E domenica sei a Cremona,
2: E domenica si va a Cremona, che peraltro a noi è una tappa che ci lascia sempre buoni ricordi, perché vi ricordo che la prima storica promozione in Serie B è avvenuta proprio allo Zini di Cremona nel 2014.
0: Bravo.
2: Quindi a noi ci fa solo che piacere sempre tornare su quel posto, su quello stadio. E si va a giocare con la stessa diciamo spensieratezza, magari a Pisa ce n'era un po' meno. Sicuramente la vittoria ha dato la possibilità di affrontare questa gara senza timori, contro un avversario che indubbiamente è fortissimo, così come è fortissimo anche il Pisa. Probabilmente magari Pecchia è un pochino più concreto, è più pratico, più pragmatico rispetto a un allenatore come l'allenatore del Pisa.
0: Allora, noi Marco ci sentiamo domenica sera.
2: Domenica sera speriamo di portare delle buone nuove. Volevo soltanto fare, se mi permetti, dare un accenno a quello che diceva prima l'avvocato circa Uiafe, che è un giocatore del quale me ne ha parlato in tempi non sospetti, parlo di 2 anni fa, e Michele Troiano, che è stato un nostro capitano, che adesso fa parte dello staff tecnico della Juve, ma che ha avuto il giocatore alle sue dipendenze quando è stato nel Sassuolo, e anche lui era rimasto sorpreso della personalità di questo giocatore, che è arrivato a Chiavari, ha giocato da titolare l'anno scorso col Modena, ed era rimasto, mi ha parlato veramente in termini entusiastici. Infatti quando
0: mi dici così, Marco, poi l'avvocato che c'ha il patentino di Coverciano, il patentino dell'UEFA, sai come si alza, mi tocca, se vedi che lievita.
1: Io rimango umile nonostante il pubblico riconoscimento da parte di Marco, che devo dire Marco Bianchi mi dà come dire grande soddisfazione con questo suo riconoscimento pubblico, ma io, state pure tranquilli a casa, rimango.
0: Rimane così. Allora io saluto Marco Bianchi e lo aspetto adesso domenica sera per raccontarmi tutto quello che è successo a Cremona, naturalmente col sorriso, spero, come hai fatto dopo Pisa, ci mancherebbe altro.
2: Speriamo buone nuove, naturalmente.
0: Sì, assolutamente sì.

Invece voglio parlare adesso di un altro argomento, perché è un argomento che a noi interessa moltissimo, perché si gioca nello stadio il calcio, eh? Quindi c'è uno stadio che deve, ha un restyling, deve essere fatto, ci sono tante situazioni, si discute, c'è questa frettolosità perché si vuole in qualche modo arrivare agli europei, prossimi europei, diciamo così. Io ho in diretta il mio direttore Matteo Angeli, ciao Matteo, buonasera.

0: la sfida, ne approfitto anche per, non c'entra niente, mentre parlava Bianchi, sarà una sfida importante, la derby dell'acciaio. Bravo. Il patron Gozzi e Arvedi, questa è un'altra, è un'altra sfida nella sfida, perché infatti avevamo anche idea di andare a seguire, di andare a seguire Gozzi, ma Arvedi non sarà allo stadio, quindi è una sfida mancata in tribuna, ma sicuramente sono due colossi dell'acciaio a livello mondiale, tra l'altro tutte e due interessati in qualche modo anche a provare a risollevare l'ex Silva, quindi insomma sono amici anche in quel senso.
1: Abbiamo già il titolo, Matteo, cosa dici? Abbiamo già il titolo della partita.
0: Beh, abbastanza facile. Lo stadio, beh, lo stadio, hai detto tu, un po' frettoloso tutto, perché è stato tutto veramente in maniera repentina, veloce e anche un po' in attesa, nel senso che ripartiamo indietro di qualche giorno. La settimana scorsa è stata convocata una commissione comunale nel giro di 24 ore, cioè è stata sconvocata una commissione dedicata a un altro argomento e nel giro di 24 ore i consiglieri comunali sono stati invitati a presenziare questa commissione comunale, che non era una commissione comunale come un'altra, ma era una commissione comunale decisiva, perché serviva il via libera per portare poi la delibera in giunta la settimana dopo. E quindi insomma questo è stato un autentico blitz, questa è la parola, certo, che ci viene spontanea, perché non c'è altro giro di parole, perché se tu convochi una conferenza su un tema così importante come lo stadio, che necessiterebbe di approfondimenti da tutti i punti di vista, i tifosi per primi, i commercianti di Marassi, gli abitanti, chi gestisce Villa Piantelli, nessuno dei quattro diciamo così attori di questa partita che ho appena detto sono stati mai chiamati in causa per dire la loro. Questa commissione comunale ha dato il via libera e poi martedì è passato il voto con il via della maggioranza a cosa? A questo diritto di superficie per 90 anni a, probabilmente, perché poi dovranno ancora vincere la gara naturalmente, Genoa-Sampdoria con la Genova Stadium. E anche qui si sono aperte mille polemiche. È giusto dare i primi 50 anni, tra l'altro, a titolo gratuito? È giusto o non è giusto dare alla Sampdoria, al Genoa, lo stadio per 50 anni a titolo gratuito, un bene della città? È di fatto una vendita, una cessione a un privato, come invece Salis e la Giunta hanno sempre detto rimarrà pubblico e non andrà privato? O se invece è stato in concessione, passerà in concessione, è di fatto una vendita per 50 anni, per 100 anni, anzi per 90 anni, scusate. E qui ognuno la pensa come vuole, anche se poi la giurisprudenza su questo è piuttosto netta. Poi c'è il tema delle garanzie, perché ovviamente qui c'è ancora molto da verificare, tant'è vero, e questa è una nota politica, che non ce n'è stato alcun dopo il voto della maggioranza, naturalmente di martedì, non c'è stato nessun consigliere della maggioranza che ha preso la parola per diciamo così commentare, come adesso la dico molto terra a terra, il voto che aveva appena fatto. È un po' come se avessero avuto un po' dall'alto il via libera a dare il via a questa operazione senza perdere tempo. È vero che c'è la scadenza di entro fine anno presentare il progetto per provare a partecipare a questi europei del 2032, io non ci credo nulla, ma zero per zero. Poi è vero che se dovessero arrivare dei soldi, per carità, però non
1: generalmente. Sai, Matteo, che tu, direttore, hai messo in campo tantissimi argomenti.
0: Finisco solo, così poi li butto sul campo. Ne metto 50 anni,
1: 40 che devono pagare il sicuramente l'affitto.
0: E poi c'è chi investe, delle garanzie, chi fa da garante, il tema delle garanzie.
1: Chi paga il concessionario se non paga o se ha qualche
0: esatto, questo è il grande tema.
1: Situazioni. Hai messo tantissimi argomenti. Guarda che veramente, quando ho visto prima il tuo cartello dubbi e perplessità, devo dire che è indovinatissimo. Assolutamente molto.
0: L'ultima battuta, poi lascio ovviamente i commenti in studio. La grande perplessità è la forza di Genoa e Sampdoria in questo momento. Io, insomma, ma penso che poi tutti in studio e gli amici a casa, insomma, abbiano pochi dubbi. Cioè, tu credi, chi crede che Genoa e Sampdoria oggi, è vero che si faranno dare soldi alle banche, ma anche qui siamo sicuri che le banche diano dei soldi a Genoa e Sampdoria per questo tipo di operazione? 50 milioni l'uno? Io ho dei grandi dubbi. E poi, in caso non dovesse essere inadempienti, anche qui c'è grande battaglia in Consiglio Comunale, c'è e non è ancora sicuro, è vero che verrà rescisso il contratto, ma tutto ritornerà sulle spalle del Comune. Quindi se Genoa e Sampdoria per motivo per la

0: non dovessero portare avanti il progetto durante i lavori, ritornerebbe al comune, ma chi pagherebbe?
1: I cittadini?
0: Genovesi? Punto di domanda.
1: Faccio la domanda io, i cittadini pagherebbero?
0: È probabile.
1: Probabile, probabile. Ma io voglio andare anche nel merito sportivo, perché c'è questa chiaramente riduzione di posti che preoccupa e non poco. Assolutamente. Allora è venuta fuori una proposta della CG che insomma è stata propositiva, è stata sentita anche dopo, è stata sentita in ritardo, questa standing zone, no, la zona in piedi che è presente.
0: Allora va detto, Graziano, va detto, perché è giusto che sia, è della CG che l'ha fatto l'altro giorno, che si è presentato in, certo, consiglio comunale con degli striscioni, ma la Federclub e diverse associazioni dei club bucerchiati,
1: certo,
0: della,
1: sì,
0: federazione,
1: sì,
0: non solo, già all'epoca, già mesi fa, avevano fatto questa proposta dicendo no alla riduzione della capienza, sì a questa possibilità, che all'estero che in qualche campo si vede già, in Italia non è ancora permesso, quindi non è certo questo un compito dell'amministrazione comunale. Poi Salise, poi diciamo la verità, allora la grande polemica, e poi lascio la parola agli altri perché sennò non vorrei parlare sempre tutto io. La grande polemica è proprio questa: i tifosi di Gela Sandoria sono molto arrabbiati per questa, certo, riduzione, certo, dei posti, ovviamente. Molto arrabbiati. Molto è arrabbiato. Ovvio che Salis l'altro giorno, di fatto, al Genoa che si è presentato, ai genuani che sono presentati con questa proposta e questo striscione, i sandoriani che già all'epoca avevano fatto la stessa proposta, ha detto provo ad occuparmene e a vedere, per carità, è giusto che lo faccia, è normale che lo faccia, è bene che lo faccia, però è ovvio che per calmare un po' i tifosi, l'hai detto, proviamo a vedere se riusciamo a trovare questa strada, cioè di levare seggiolini e far sì che la
1: gente... Guardate, vi faccio vedere io uno stadio tedesco, è quello della Hannover, è quello che avevamo preso, la Hannover, assolutamente, hanno proprio queste gradinate enormi dove ci sono delle...
2: Si chiamano standing zone.
1: Standing zone,
2: ma
1: esatto.
2: Questo è un tema, che ha un risvolto giuridico e sul quale limito a fare un piccolo intervento in funzione, diciamo, del mio ruolo, legato al fatto che esiste una norma di rango secondario, un decreto, certo, ministeriale del 96, che impedisce di fatto la possibilità di utilizzare queste che si chiamano standing zone, cioè la
1: zone
2: possibilità di avere dei posti in piedi. Quindi si tratterebbe tecnicamente di intervenire o con una norma di rango secondario che vada a modificare questo decreto ministeriale, quindi con un altro decreto ministeriale del ministero competente, ovvero con una norma di rango superiore, quindi una norma legislativa che possa, esatto, inserire una deroga a questo tipo di divieto. Mm-hmm. Fin tanto che non viene fatto a livello centrale, però, quindi a livello locale poco si fa,
1: come diceva
2: il direttore, evidentemente il sindaco si fa l'attore di questa iniziativa, che poi però deve essere risolta a livello romano. La proposta della CG e anche della Federclub Sandoriana non può trovare accoglimento, non perché non ci sia la volontà, ma perché c'è questo ostacolo di tipo normativo.
1: Guardate, noi stiamo facendo vedere queste immagini, no, che abbiamo recuperato. Io per esempio sono stato già a Glasgow a abitare il Celtic e c'erano già queste situazioni qua, quindi sto parlando del 94,
3: del 94.
1: Lo standard è così. Dicevi, Franco, tu invece?
4: No, dubbi e incertezze, come ha detto il direttore, certo che ce ne sono. Ora i tempi per poter discutere di questo probabilmente non ci sono più. Se però tutta questa operazione viene fatta per garantire la possibilità che Genova sia presente col suo stadio agli europei del 2032, io ritengo che questa occasione sia praticamente impossibile. Perché gli stadi che sono avanti, che sono già stati finanziati, che sono di grandi città, sono ormai, non dico blindati, ma al 99% delle 5 opzioni,
1: esatto,
4: gli stadi sono già abbastanza sicuri di avere gli europei. Per cui,
3: ricordiamolo che sarebbero in combinazione con la Turchia, per cui,
4: cioè,
3: l'Italia non ospiterebbe tutte le partite, ma ne ospiterebbe solo tre partite.
4: Toccano 5 stadi.
3: Quello è il problema.
4: Ora, io non voglio entrare come ha fatto il direttore.

0: perché prima di commentare o di discutere vorrei vedere tutte le carte, perché penso che sia la cosa più utile e anche più giusta. Mi limito a fare due o tre ragionamenti, sono qua da tifoso e quindi ragiono da tifoso. Genova, e non il Genoa, ha circa 45.000 abbonati all'anno,
1: sì.
0: 26-28.000 al Genoa, quasi 20.000 a Sampdoria, più di 20.000 alla Sampdoria. E siamo la quarta città probabilmente come fame di calcio e come sì. partecipazione attiva.
2: Se non sbaglio, scusa, la classifica è quarto in Italia il Genoa come abbonati e settima la Sampdoria.
0: Sì,
2: se non
0: io facevo un ragionamento
2: una cosa.
0: Genova.
2: Sì, sì, dico, quindi come città siamo...
0: Nel momento in cui c'è questa partecipazione, indipendentemente dai risultati.
3: Certo.
0: Ecco, io penso che sarebbe cautelativo... innanzitutto riflettere di coinvolgere le tifoserie non a valle ma a monte, questo discorso andava fatto, perché penso che ci voglia rispetto per chi pensa che il Genoa e la Sampdoria siano un patrimonio e la storia della nostra città, al netto di tutto quello che ne deve conseguire dopo. Quindi dalla partecipazione agli europei per fare tutto questo tipo di, io ritengo che non ci si riuscirà, che poi sia giusto o sbagliato non è affar mio.
3: Posso aggiungere una cosa?
4: Certo, Matteo.
3: No, sentendo quello che diceva Franco, è questo anche il nocciolo, cioè non ci sono più i tempi per fare niente, per discutere.
0: Certo,
3: cioè ormai
0: certo.
3: È stato fatto tutto.
0: Ormai è fatto
3: quindi
0: tutto.
3: Ormai
0: di cosa parliamo?
3: Siamo andati oggi con i nostri giornalisti a Marassi per chiedere un po', anche i commercianti molto preoccupati di quello che sarà l'area commerciale all'interno, perché hanno detto che sarebbe stata una piccola, comunque una limitata area commerciale. Ora sembra che l'area commerciale non sia limitata ad articoli sportivi ma sia aperta anche ad altre situazioni. Villa Piantelli gestita da una società che dove si gioca la carta, dove ci sono anziani, una società che coprono anche lì diritto di superficie, via Villa Piantelli. A Villa Piantelli nessuno gli ha detto che fine faranno i tifosi, ne hai parlato tu. La gente del posto, cioè gli abitanti, nessuno gli ha ancora spiegato bene che cosa accadrà quando inizieranno i lavori, che lavori saranno, la viabilità, cioè niente. E ormai il pacchetto è fatto e finito, cioè ormai si è corso proprio nella settimana scorsa con la commissione, poi martedì in consiglio comunale, basta. Cioè oggi, tra l'altro non so se Franco è un osservatore anche di Primo Canale del nostro sito, come Primo Canale io ho firmato un pezzo dove a Silvia Sales ho detto brava, perché sul discorso sicurezza sei tornata indietro dopo aver mandato quel paese il ministro degli interni per diverse settimane dicendo che è colpa del governo se a Genova è una città insicura. Riassunto molto, c'è stato il giro, doveva venire Piantedosi, non è più venuto e va bene, ora ha fatto una marcia indietro, è andata a Roma e ha chiesto aiuto al governo, quando noi dicevamo tutto il contrario. Sull'MT il presidente Berruti ha detto abbiamo sbagliato, quando noi dicevamo che si stava sbagliando tutto. E anche qui i sindaci avevano detto sì, c'è dentro a terra, avete seguito un po', no? Hanno detto non siamo mai stati coinvolti, e anche qui nessuno è stato coinvolto, e questa è la grande cosa che va sottolineata. Non è stato coinvolto nessuno, si è corso come dei matti con tutte le problematiche. Ancora chi ha guardato le carte, io un po' le carte le ho guardate, le hanno guardate avvocati, le hanno guardate giuristi, le hanno guardate in tanti, hanno grandi perplessità su questa operazione. Molte perplessità, poi c'è la operazione del naming, anche lì il vice sindaco Terrilli ha detto non potrà avere il nome di uno sponsor, poi invece nelle carte c'è scritto che si potrà chiamare con il nome di uno sponsor come altri stadi, ma questo forse è un dettaglio in tutto questo.
4: Gli occhi
3: vanno ancora puntati su questa operazione, anche se come dicevamo prima ormai poco si potrà fare per cambiarla, sperando che sia il più non onesta ma il più lineare possibile e che non vada incontro a problematiche, sperando che anche Genoa e Sampdoria possano essere adempienti, quindi non andare incontro a nessuna problematica. Lo speriamo per mille motivi, però qua voi siete sicuri che Genoa e Sampdoria possono garantire queste cifre? Io ho dei grandi dubbi ad oggi, poi se qualcun altro ne ha più di me,
4: voleva concludere.
0: No, Matteo, volevo solo concludere un pensiero. Concordo, come hai detto tu, che nel momento in cui il processo è avviato in maniera ormai abbastanza definitiva, ci sia poco spazio per intervenire sul tema cornice. Io mi limito a fare sempre

0: sempre un ragionamento del buon padre di famiglia. Lo stadio aveva bisogno di un maquillage, di una opera di ristrutturazione per tutta una serie di servizi che sono molto carenti, sono in stato veramente deficitario. Ma si sarebbe potuto, se non ci fossero stati gli europei, fare un determinato tipo di buon comportamento del padre di famiglia, mettere a posto le cose che non funzionavano, sistemare lo stadio in maniera assolutamente giusta, fare le cose che occorrevano con un risparmio di denari pubblici, senza avere per 3 o 4 anni, perché questo tu non l'hai detto, ma i lavori comporteranno che per 3 o 4 anni parti dello stadio non saranno fruibili e quindi gli spettatori non potranno andare a vedere le partite
1: nel marzo del 2027.
0: Quindi io dico semplicemente, come hai sostenuto tu, questo è stato un determinato tipo di impegno e di progetto che è stato portato avanti. Io mi limito a dare un mio pensiero totalmente da tifoso di quei 46.000 che a vario titolo ogni anno pagano l'abbonamento perché credono nella fede, nella storia, nella passione di quello che è stata sempre una componente fondamentale, certo, della loro vita, e penso che questo meritasse rispetto. Poi non voglio entrare nei temi economici, non voglio entrare nei temi societari perché non mi appartengono, saranno la società che dovranno fornire le garanzie e sarà il comune a valutare le garanzie che forniranno le società. Questo è quello che penso.
2: Credo che ne parleremo ancora, vero direttore, di questo argomento?
3: Sì, stiamo ovviamente, come avevamo già fatto diversi mesi fa, proprio studiando una trasmissione ad hoc, una terrazza incontra lo stadio Ferraris con tutti gli attori in campo per provare a fare luce. Noi non siamo, voglio ribadirlo prima di lasciarti, Graziano, per carità, guai a passare il messaggio che Primo Canale è contro il nuovo stadio.
2: No, assolutamente.
3: Il nuovo stadio. Però quando rompiamo un po' le scatole, penso che sia anche compito, no, di chi fa questo mestiere, di chi fa questo lavoro, lo prova a fare anche ancora con passione. Abbiamo rotto le scatole per un anno per AMT e poi i fatti ci hanno dato ragione. Abbiamo rotto le scatole per un anno sulla Genova insicura, ora anche l'amministrazione scopre che insomma Genova è insicura. Sono qualche battaglia che ogni tanto ci permettiamo di portare avanti e pensiamo di farlo per il bene della città. Poi, per carità, anche noi sbagliamo, avremo le nostre idee, sbaglieremo, per carità, però non penso che sia un nostro compito quello di cercare di tenere i fari accesi, insomma di capire bene quello che sta accadendo. Se poi accade tutto nella maniera migliore e lineare possibile, ancora meglio, bene così, e noi saremo ovviamente contenti di avere in questo caso uno stadio moderno,
2: funzionale.
3: E lo sanno
2: anche i telespettatori benissimo che è un servizio
3: pubblico. Neanche
2: farci
3: passare tutto quello che ci viene raccontato come oro colato, perché insomma ogni tanto è anche bene che qualcuno dia un po' fastidio.
2: Spero di averti in studio presto, direttore, perché continueremo sicuramente a parlare di stadio e quindi sei preziosissimo.
3: Grazie a voi, buona trasmissione ancora.
2: Grazie del tuo intervento. Mi fermo un attimo per la pubblicità. Bene.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavou, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre la

0: lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: come vorrei io sabato sera e domenica sera esibire il sorriso, come tutti col sorriso, chissà che bello, passeremo un lunedì meraviglioso, è anche un periodo molto lungo, 3 settimane di stop, chissà che bello, chissà che come potremo in qualche
1: ancora
0: modo...
1: È più importante far risultato, se va male... 3 settimane sono lunghe.
0: Sono lunghe. Andrea, sono lunghe 3 settimane.
2: Ma se va bene, ci divertiamo. diciamo che non lo possiamo sapere in questo momento, però l'aspettativa legittima di andare a Parma, perché si va a Parma, tutti a Parma.
1: Scusa,
2: tutti
1: non
2: a Parma.
1: Sentito.
2: E venire, tu vieni con me a Parma, no? E venire e tornare facendo la Cisa alla velocità della luce, perché si sono portati a casa 3 punti, questa cosa ce la teniamo dentro.
0: Alla velocità della luce entro i limiti. Però insomma, se
3: succede... che non è scaramantico l'avvocato, questo è bellissimo.
2: No, aspetta, sì. Dice come il desiderio, in pectore io ce l'ho,
0: ma tu
2: come quella volta che sono tornato da Sassuolo, dopo che abbiamo vinto 2-1, che ho fatto la Cisa che mi sembrava di volare.
0: Invece no, noi rimaniamo alla Cisa perché Simone vuole rimanere qua.
3: Perché a Marassi sabato pomeriggio c'è questa sfida. Non si può evitare di definire delicatissima, ecco. Perché cambierà molto la stagione a seconda della prestazione e del risultato, cambierà per Bernardo Corradi, forse anche per la sua carriera, non possiamo saperlo, e che comunque auguriamo a Corradi di fare bene da subito per 10, 15, 20 anni. Sempre che però ha bisogno di trovare veramente qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto a Mantova, solidità difensiva, Ravanelli al posto di Gartenman, per esempio Lauritsen dal primo minuto, ma con una testa diversa rispetto a quella che ha usato per tirare in rigore, e forse anche Abilgar, che è stato l'unico a strappare la sufficienza a Mantova.
0: Genova, stessa identica cosa, speriamo di dei giocatori che...
4: Sono telegrafico, mi associo ad Andrea.
0: Anche tu fai la Cisa volando?
4: No, volando. Spero di farla serenamente, perché andremo a Parma.
0: Tutti due insieme di nuovo là. Mamma mia!
4: Insomma, ci vediamo tutte le domeniche.
2: Io potrei scrivere dei libri su Franco e come vive la partita Franco. Perché io lo vedo tutte le volte, dovreste vedere.
4: Vivo tranquillo perché da quando porto mio figlio.
2: Tranquillo. Io ho assistito a una scena bellissima che a caso devono sapere. Nella partita Genoa-Napoli ha avuto un piccolissimo diverbio con un napoletano.
4: Ma non solo io, mezza tribuna.
2: Però è veramente tignoso.
4: Io mi associo a te, Andrea. Spero solo una cosa, e non ho dubbi su questo, che De Rossi entri in campo con un unico obiettivo, quello di puntare alla vittoria che possiamo vincere, e soprattutto che entrino 11 giocatori concentrati, con grinta e con voglia di portare a casa il risultato. Quello ci aspettiamo, perché anche più di 3.000 persone andranno su. E almeno vedere un Genoa battagliero penso che sia la cosa che dobbiamo chiedere.
0: Cosa gli facciamo alle nostre squadre? A tutte le squadre dicono un grande in bocca al lupo.
2: Sì, un grande
0: in bocca al lupo, e speriamo di raccontarvi anche cose un pochettino più belle, più simpatiche.
2: Io non vedo l'ora di vedere la Nord in trasferta. La Nord in trasferta insegna a tifare anche fuori da Genova.
1: È la Sud sabato a... lanciato l'appello a tutti a venire molto in anticipo,
0: esatto,
1: perché preparerà una coreografia particolare in tutto lo stadio per gli 80 anni
0: che hanno lavorato tantissimo, i ragazzi della Nord, i ragazzi del Sud, i fedelissimi, e diciamo, è stato

0: Arriveremo anche noi molto prima allo stadio per vedere che cosa accadrà, e poi speriamo veramente che alle 19:10-15 arrivi questa prima vittoria.
1: Allora noi vi lasciamo con il nostro speriamo. Ringrazio i miei ospiti, ringrazio Alex in regia insieme a Gianluca, ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato via collegamento, e noi, come ve lo dico sempre, continuate a seguire i programmi di Primo Canale e domani sera naturalmente il Gradinata Sud. Ciao a tutti, buonanotte!

0: giugno del 1965. Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel Ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che lanceranno, cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
1: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
2: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
1: Questo senza dubbio.
2: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
1: La sua cultura.
2: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Ital Sider, perché Duferco nasce da un giovane manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
1: Quindi è anche un'incubatrice.
2: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Ital Sider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
2: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
1: In conseguenza l'Oscar Sinigaglia.
2: Per la crescita del paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei Cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione dell'Ital Sider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo,
1: il
2: numero uno. Era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo

0: Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della navigazione del mondo.
1: Ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento...
0: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni, io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: che viene da
0: senza Taranto. Senso, no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
1: non lontano,
0: che ha pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè, sì, paradossalmente sì. La siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
1: tecnica,
0: dei prodotti, della tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
1: ha tirato fuori un sacco di soldi
0: per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento in poi
1: li ha anche guadagnati.
0: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo utilizzato per fare le coperture oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi continuavano
0: sono
1: a crederci. A scommetterci, a crederci.
0: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita, e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no, Taranto?
1: Certo. È un cadavere putrefatto.
0: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, certo, delle malattie, eccetera, sì. Non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente... Le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le coccherie, perché la brutta bestia è la coccheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha grandi responsabilità.
1: Che dà un diktat
0: su un'AIA appena approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola, lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'AIA prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento

0: per mutande di ghisa.
1: Mentre,
0: no? Per...
1: Ma invece tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio.
0: Perché il ciclo integrale...
1: Da un punto di vista ambientale.
0: Quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate...
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Ha riempito il mare per farlo.
0: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile, era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'alto forno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, cioè il decappaggio, cioè la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio. Questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti. Una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a livello proprio internazionale.
3: Sì, europeo.
4: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
3: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto c'è stato un dibattito forte. Noi siamo per il lavoro, quindi è entrato nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi... Se avessimo fatto questo forno elettrico non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Se noi adesso noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto, con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella discussione.
4: Esatto, si parla anche di inquinamento.
3: Sì, il rapporto con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che ora poi la discussione chiaramente
4: è ampissima,
3: e sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono sarà fatto o meno, se sarà entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece non gli piace.
4: Io personalmente sono stata a Cornigliano e ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi pensava fosse parte della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
3: Con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno fatto l'alto forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. D'altronde non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire, tra virgolette, Non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no, ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto.

0: ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
2: Da Basco in...
3: Villa Migone, San Fruttuoso. Una bellissima casa, protagonista palcoscenico di uno dei fatti più importanti della storia di Genova, certamente, ma anche del nostro paese. Ve lo racconteremo, vi racconteremo di quei giorni 23, 24, 25 aprile.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
5: tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
3: Parleremo di quei giorni 23, 24, 25 aprile, quando in questa villa i tedeschi del generale Meinhold firmarono la resa, l'armistizio, e iniziò la liberazione. Allora entriamo, cioè anzi chiamiamo il padrone di casa, l'ingegner Migone. Buongiorno ingegnere. Allora,
9: bene, grazie.
3: Allora scendiamo e andiamo a vedere innanzitutto questa lapide vicino alla portone, che ricorda un momento molto importante.
9: Certamente, questa casa era stata prestata da mia nonna al cardinale Boetto, perché il cardinale Boetto, che soffriva di cuore, poteva accedere, arrivando fino sul piazzale di Villa Imperiale in macchina, senza fare le scale. Siccome soffriva di cuore, questo era per lui molto importante. Era stata aperta una porticina che adesso è chiusa. Comunque questo era il motivo vero, e l'intero piano nobile più alcune stanze erano state diciamo offerte al cardinale da mia nonna, mentre noi stavamo o ai piani terreno o in cima di casa.
3: Diciamo che in questa zona, fra l'altro, qua vicino c'erano tedeschi, fascisti.
9: Qui in Villa Imperiale c'era la decima mass. E quindi la cosa più importante fu il momento in cui vedemmo che la decima massa era andata via, e poi il 24 vedemmo la casa dello studente che è incendiata, e a quel punto capimmo che c'era qualcosa di grosso.
3: Proviamo a entrare a ricordare quei giorni, perché lei c'era.
9: C'ero, e come? Io avevo fatto 3 mesi di militare a Roma, alla scuola allievi ufficiali, e avevo un congedo non proprio valido, e quindi ero in un certo senso in pericolo di essere preso e spedito in Germania a lavorare, e la cosa non mi piaceva per niente.
3: Quindi in questa casa quei giorni chi ci stava?
10: Il cardinale Boetto, ci stavate voi, la vostra famiglia?
9: Sì, ci stavamo mio padre, mia madre ed io, mia nonna con una domestica, e poi durante gli inverni precedenti noi avevamo ospitato durante l'inverno un comandante partigiano che, se ci avessero trovato, ci avrebbero messo al muro.
3: Vogliamo entrare?
9: Volentieri, prego.
3: Allora, siamo nell'ingresso della villa.
9: I tedeschi arrivarono con una Mercedes nera, tra l'altro l'autista tirò fuori una stagna di olio usato perché non ne avevano più, e un piccolo anfibio.
3: Ma voi eravate stati avvertiti che stava succedendo qualche cosa?
9: Assolutamente, noi eravamo stati avvertiti, perché, cioè, il cardinale era stato avvertito, e che c'era questa possibilità di una resa dei tedeschi al Comitato di Liberazione per l'Alta Italia, e quindi a questo punto
3: siete preparati.
9: Noi ci siamo trovati in medias res, diciamo, paracadutati.
3: Ma voi, per esempio, nascosti da qualche parte, oppure avete partecipato?

0: partecipato mentre i tedeschi arrivavano?
1: No, no, noi li abbiamo accolti, li abbiamo accompagnati su e poi sono stati lì tutto il pomeriggio a discutere e poi vedremo.
0: Allora, saliamo al piano nobile.
1: Al piano nobile.
0: Dunque proviamo a immaginare quei giorni prima del grande momento della liberazione. A Villa c'è il cardinale Boetto, un cardinale che si è dato molto da fare per la città, per salvare i partigiani, soprattutto per salvare gli ebrei che erano stati rastrellati l'anno precedente, i due anni precedenti. Arrivano anche i tedeschi del generale Meinhold, salgono questa magnifica scala, accedono, come faremo noi adesso, al terrazzo e poi dal terrazzo entreranno nella casa dei Migone. Per cosa? Beh, entreranno per discutere, per trattare. Entreranno per trattare e per vedere a che condizioni si può andare via da Genova. Da un lato salvaguardando i tedeschi in questa loro uscita, dall'altro è uno dei momenti più importanti, salvando la città da rappresaglie, perché il rischio cos'era? Il rischio era che minassero il porto, che lo facessero saltare in aria. È stato forse uno dei momenti più drammatici.
1: Assolutamente, e poi c'era una parte della forze armate tedesche, cioè la marina, che aveva Montemoro e i cannoni che minacciavano di bombardare la città.
0: Cioè bombardare la città dall'alto, dalle colline.
1: Assolutamente, avrebbero fatto una distruzione
0: totale,
1: terribile. E secondo gli ordini di Hitler l'avrebbero dovuta fare.
0: Invece succede qualche cosa e questo fortunatamente la città si salva.
1: Qui fortunatamente il generale Meinhold, tu sai che tra Wehrmacht e SS
0: è una bella differenza.
1: Ecco, a un certo momento ha capito che gli era impossibile riuscire a portare le sue forze, i suoi uomini, al di là dell'Appennino, perché
0: avrebbe rischiato anche lui pesantemente.
1: Assolutamente, perché c'erano tutti, non solo c'erano i bombardamenti americani, ma c'erano anche i partigiani che erano appostati e che aspettavano proprio che passasse per potergli sparare.
0: Allora proviamo a riprendere il filo di quelle ore. Passano di qui, entrano in casa Meinhold e i suoi uomini. Chi è?
1: Il capitano Asmus, che era il suo capo di stato maggiore, l'interprete Josef Paul e un l'autista.
0: Ecco, si arrivano qua, si installano qua.
1: Meinhold e Asmus vengono ricevuti dal cardinale, poi arrivano quasi contemporaneamente.
0: Arrivano gli altri, che erano?
1: Esattamente, gli altri erano il comitato, quasi tutto il comitato di liberazione.
0: Con Remo Scappini, mi pare.
1: Remo Scappini presidente, ma c'erano tutte le forze politiche di quel tempo, c'era Savoretti che era liberale, Aloni che era, come si chiama? Partito d'Azione, poi c'era mi pare ancora adesso lo vediamo di là perché ti faccio vedere le firme sull'atto di resa.
0: Insomma, tutti, comincia la trattativa e questa trattativa
1: dura fino alle 7 passate di sera.
0: Andiamo allora nella stanza dove
1: qui,
0: questo è avvenuto.
1: Qui c'è stato questo, vieni, ti faccio, scusa, ti do del tuo.
0: Sì, ma andiamo.
1: Allora, questa era l'anticamera del cardinale e qui c'era in fondo un armadio che gli serviva anche da altare, poteva celebrare, diciamo, per conto suo.
0: E poi, passando in quest'altra stanza.
1: E questo era il suo salotto di ricevimento, per cui aveva la possibilità di accogliere tutti questi ospiti che sono arrivati contemporaneamente.
0: Ecco, vediamo fra l'altro proprio un grande ritratto di non è Boetto,
1: è del vescovo De Amicis, che era mio proprio.
0: Basta, allora, ecco, pensavo che già fosse un ritratto di Boetto, invece non c'entra assolutamente niente. In ogni modo qua intorno a questo tavolo, su queste sedie
1: quel tavolo hanno firmato l'atto di resa dopo notevoli discussioni, perché non è stato

0: Tu dove eri?
1: Cioè, ah, no, io durante questa discussione
0: nascosto, cioè,
1: no,
0: ero
1: giù di sotto, ero giù di sotto e vedevo appunto l'autista che metteva l'olio usato nella macchina perché non ne avevano più. Poi dopo un po' sono arrivati due ragazzi partigiani.
0: Ecco, ma il rapporto, cioè c'erano i soldati tedeschi e i partigiani. Tutti
1: sì, che in quel momento non si sparavano l'uno con l'altro, questa era già una cosa notevole.
0: E fra l'altro ricordiamo che tutto è stato fatto prima del 25, cioè è avvenuto un giorno prima la resa di Genova in realtà.
1: No, non è esatto, perché è solo dopo la resa che Mainlo ha dato l'ordine di arrendersi alle forze partigiane. E poi tra l'altro è successa una cosa abbastanza strana: alcune forze tedesche hanno rifiutato di arrendersi ai partigiani, ed allora ci sono stati degli ufficiali italiani che sono andati, si sono presentati come ufficiali italiani e si sono arresi a loro.
0: Allora vogliamo vedere, intanto su questo tavolo abbiamo l'atto di resa, se possiamo, ce lo puoi spiegare?
1: Certamente, è redatto in italiano e in tedesco in due copie. E le firme, come tu vedi, sono di Mainolt,
0: generale Mainolt.
1: Mainolt, questo era Asmus, Scappini, Savoretti, Martino, e questo è Mauro Aloni, che era il comandante della piazza, diciamo.
0: Di Genova, della piazza di Genova.
1: Della piazza di Genova. E le stesse firme si trovano sull'altro.
0: Vedete, Genova, il giorno 25 aprile 1945, alle ore 19:30, quindi la trattativa è andata avanti per un bel po'.
1: Per bacco, sì sì, perché non erano all'inizio, i tedeschi chiedevano via libera, noi non spariamo, voi non sparate, a quel punto noi possiamo ritirarci nella valle del Po, nella pianura padana. E i partigiani e il comitato di liberazione hanno risposto picche. A quel punto c'è stata una lunga discussione, e soprattutto per la consegna delle armi, in quanto che erano preoccupati di che cosa sarebbe successo delle armi che avevano loro.
0: E fermiamoci su questo dilemma, che cosa fare delle armi, poi proseguiamo ancora la nostra visita.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie,
6: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

L'avvertenza sul licenziamento di 131 dipendenti della Ericsson deve arrivare a Roma e questa è la promessa che il presidente della Liguria Marco Bucci ha fatto ai sindacati. Sicurezza al centro del dibattito tra Genova e Roma. Martedì prossimo infatti è atteso un incontro tra la sindaca Salis e il ministro Piantedosi, considerato un primo passo avanti. Il maltempo ha colpito ancora la Liguria con piogge e nubifragi nel centro Levante. Nel frattempo a Serra Ricò è stato fissato l'avvio dei lavori nel torrente Secca. Dopo giorni di grande dolore, la mamma del piccolo Prosper ha raccontato che il figlio l'ha chiamata e poi d'improvviso non c'era più.

Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal lavoro, partiamo dalla notizia che riguarda la vicenda, l'avvertenza dei lavoratori Ericsson, 131 dipendenti che hanno ricevuto l'avviso di licenziamento. Il presidente della regione Marco Bucci ha parlato con i sindacati e ha fatto sapere loro che è intenzionato a portare l'avvertenza sui tavoli romani, perché è lì che bisogna farsi sentire.

0: sentire per provare almeno a fare qualcosa, a intervenire su questa vicenda che metterebbe ancora più in crisi non solo i lavoratori stessi, ma anche tutto il comparto del lavoro che riguarda la nostra città, la nostra regione. Dario Vassallo.
1: Fronte comune tra sindacati e istituzioni sull'avvertenza Ericsson dopo l'apertura della procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti della sede genovese. Al termine di un incontro in regione è stata ribadita la richiesta unanime di portare la crisi a livello governativo con un tavolo straordinario a Roma.
2: Ericsson è una realtà importante, è un'azienda multinazionale che domina, che è leader sul mercato, e quindi il fatto che Ericsson sia qui a Genova per noi è un valore. E noi vogliamo che Ericsson continui a venire qui a Genova, questo è fuori discussione. Vogliamo l'apertura del tavolo nazionale, quindi chiederò al ministro l'apertura del tavolo nazionale, perché deve essere Ericsson presente in Italia fin dal 1500, e quindi vogliamo le persone, quindi vogliamo stendere la problematica a livello nazionale, anche perché se si chiude una divisione a Genova forse c'è anche la possibilità di aprire un'altra a Genova, quindi non diamo per vinto, e quindi vogliamo mettere sul tavolo tutte le possibilità e tutti gli strumenti possibili che abbiamo per facilitare la situazione, e quindi ovviamente anche dare la possibilità ai lavoratori di caso più a vedesse se il suo negativo delle possibili azioni.
1: Per i sindacati si è in presenza di un'emorragia che sembra voler azzerare la presenza a Genova e ridurla in Italia. Ericsson, dicono, è una multinazionale che gli italiani hanno ben finanziato negli anni, dunque ha il dovere di rispettare il nostro paese. Al Ministero chiedono il ritiro dei licenziamenti, l'apertura agli ammortizzatori sociali e piani di riconversione. A preoccupare anche la tenuta dell'intero insediamento, dal momento che la procedura è stata aperta solo per Genova, e il rischio non riguarda soltanto i 131 lavoratori, ma anche chi resta, dal momento che se va via il cuore di ricerca e sviluppo e a repentaglio tutto il sito produttivo.
0: E parlando di Roma, è previsto per martedì prossimo l'incontro tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il ministro degli interni Matteo Piantedosi, un passo in avanti, così lo ha definito anche Primo Canale, che continua a seguire da molti mesi il tema della sicurezza sul fronte di quello che è una delle piaghe di molte città, tra cui anche Genova. È al centro dell'attenzione da molti mesi questo passo avanti, questa apertura tra Genova e Roma. Può far ben sperare il direttore Matteo Angeli.
3: Dopo più di un anno di mandato, Silvia Salis sembra aver compreso che le critiche non sono rivolte alla sua persona, ma alle singole scelte e ai fatti concreti. E forse anche l'eccesso di deleghe e incarichi distribuiti, talvolta con troppa fretta, meriti da parte sua una riflessione. Un cambio di passo già visto nell'incontro con i sindaci della città metropolitana, furibondi per i tagli AMT nell'entroterra e per non essere stati coinvolti. Il presidente di AMT ha chiesto scusa, forse chi criticava comune azienda non aveva tutti i torti. Ora la sicurezza. Salis mette da parte gli attacchi al governo che aveva portato a un grande gelo, e martedì tornerà a Roma dal ministro Piantedosi con il dossier sul centro storico, chiedendo uomini, strumenti e risorse. Il centro storico non è diventato difficile con Salis, certamente i suoi problemi non sono nati col governo Meloni. Sono il risultato di decenni di degrado, marginalità, spaccio, tossicodipendenze, attività illegali e progressivo impoverimento di alcune zone. Servono controlli ma anche illuminazione, servono repressione dello spaccio, gestione delle tossicodipendenze, ma anche recupero degli immobili, attività economiche, studenti e residenti che riportino vita nelle strade. C'è da augurarsi che questa nuova linea continui, meno comunicati e freddi reel, meno scarica barile e attacchi a chi l'ha preceduta, più attenzione ai problemi reali della città.
0: La prima settimana del cambio orario di AMT per l'inverno ha scatenato il malcontento degli utenti che trovano il servizio peggiorato. Ascoltiamo le loro voci, il punto nel servizio di Carlotta Nicoletti.
4: Il nuovo orario AMT a Genova divide gli utenti. Il problema più segnalato è quello dei tempi di attesa, che in diversi casi arrivano a 20, 25 minuti, addirittura 40, con alcune corse che, secondo le testimonianze raccolte, vengono saltate.
5: Non mi trovo per niente bene, perché bisogna aspettare 20-25 minuti.
6: Io posso dire che ho appena pagato 350 euro di abbonamento annuale e non sono affatto soddisfatta dei servizi dell'AMT.
4: Ci sono tanti tempi di attesa, diciamo,
6: sì, lunghissimi, soprattutto sul 20, in modo particolare il 20 è una vera schifezza.
4: Come mai? Quanto tempo devi aspettare?
6: Guardi, a volte 40 minuti per andare alla Foce e altri 30 o 40 per tornare qui in centro.
5: C'è sempre qualcosa.

0: cosa che non funziona.
1: Deve sempre aspettare molto per l'autobus?
0: Abbastanza, 20-25 minuti anche. Alcuni saltano pure per pure.
2: Io lo prendevo il 45 e insomma si è visto che è cambiato, si è visto che ci sono stati dei disagi sulla linea, poi lo si vede anche qua a Brignole, no? C'è più gente, ci sono meno autobus. Ovviamente la situazione è quella che è, se queste sono le uniche soluzioni possibili, ovviamente.

0: Liguria, dove sono verificati allagamenti, nubifragi dal genovesato allo Spezzino, colpite diverse zone della regione, tra questi il centro e Levante. Soprattutto il bilancio dell'allerta prima gialla, poi diventata arancione, poi ancora gialla, che dura fino alla serata. Sentiamo Chiara Rù.
1: Giornata di forte maltempo in Liguria, con temporali intensi soprattutto tra Genovesato e Spezzino. L'allerta arancione è scattata alle 6 sul centro Levante della regione e proprio nelle prime ore della mattina si sono registrati i fenomeni più forti. Alla Spezia sono caduti oltre 30 mm di pioggia in appena 40 minuti. Ci sono stati allagamenti e decine di interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi, rami e tronchi caduti. A Bolano una grossa pianta è finita sulla strada, coinvolgendo anche alcune auto parcheggiate. Problemi anche nel genovesato. In Valpolcevera sono stati registrati fino a 45 mm di pioggia in un'ora. Strade allagate, grandine e forti temporali hanno interessato diverse zone della città e dell'entroterra. A Sciarborasca, sulle alture di Cogoleto, in un'ora sono caduti più di 100 mm d'acqua. A Genova pesanti anche i disagi al traffico, con rallentamenti e code. I vigili del fuoco hanno rafforzato il dispositivo di soccorso con 15 unità aggiuntive, comprese squadre specializzate negli interventi in caso di allagamenti e possibili situazioni alluvionali. Alla Spezia le scuole sono rimaste chiuse, mentre a Genova sono rimaste aperte. Primo Canale ha seguito in diretta tutta la giornata di allerta a partire dalle 7 del mattino, con continui collegamenti e aggiornamenti direttamente dalle zone più colpite della Liguria. Nel pomeriggio a largo di Varazze è stata avvistata anche una tromba marina. L'allerta arancione è terminata alle 14. I fenomeni sono attesi in attenuazione nel corso della serata.
0: E adesso andiamo a Serra Riccò, dove l'attenzione è alta sul torrente Secca, mentre il comune annuncia l'avvio dei lavori per quanto riguarda la pulizia dell'alveo. Già a partire dalla prossima settimana serviranno circa 100.000 euro. Vediamo.
2: C'è stata un po' di polemica in questi giorni, perché avevamo dichiarato che a settembre avremmo pulito il Secca e infatti la gara sul MEPA, perché è un appalto grosso di quasi 100.000 euro, che poi c'è anche da chiedersi un comune come il nostro se debba avere la responsabilità di pulire un fiume, perché questo secondo me è anche un punto che sarebbe da toccare, perché per noi mettere insieme 100.000 euro per pulire il fiume, soprattutto nella zona di Castagna, quindi un po' più in giù, è veramente oneroso. Partiranno a breve i lavori, quindi sarà un lavoro nella zona di Castagna e anche di attenzione ai rivi secondari che lì confluiscono, in modo che quando ci saranno le altre allerte non dobbiamo abbassare l'attenzione, ma possiamo avere un po' più di tranquillità.
0: Mi ha chiamata e quando sono arrivata in cucina non c'era più, e questo è il drammatico racconto della mamma del bambino morto una settimana fa dopo essere precipitato dal balcone della sua casa a Begato, un quartiere genovese. La polizia ha ricostruito gli ultimi istanti e ha fatto il punto di quello che è accaduto. Sentiamo Anissa De Filippi.
3: Ha chiamato mamma, quando sono arrivata in cucina non c'era più. È il racconto della madre di Prosper, il bambino morto una settimana fa dopo essere precipitato dal balcone di casa a Begato. La donna era in bagno, Prosper aveva fatto colazione, era sereno e stava giocando. Poi quel richiamo improvviso e la tragedia. La squadra mobile diretta da Carlo Bartelli e dal vice Antonino Porcino ha cercato di ricostruire quegli ultimi istanti. Non è stato possibile stabilire con certezza se il bambino si sia arrampicato per superare la protezione del balcone oppure abbia perso l'equilibrio dopo essersi sporto. Un punto fermo arriva però dall'autopsia eseguita dal medico legale Francesco Ventura. Prosper è morto per una caduta accidentale. Gli accertamenti hanno escluso che qualcuno possa averlo spinto.
0: Oltre 34 kg di cocaina nascosti in un vano ricavato all'interno di un camper è il risultato di un'operazione della Guardia di Finanza contro il traffico di stupefacenti che ha portato all'arresto di due cittadini italiani. L'indagine è partita dall'attività di monitoraggio condotta dai finanzieri sul territorio provinciale. I militari hanno individuato il mezzo mentre percorreva a velocità sostenuta la strada tra Ventimiglia e Genova e hanno deciso di sottoporlo

0: Lo controllo, a bordo c'erano due italiani di rientro dalla Spagna. Il loro comportamento ha insospettito i finanzieri, che hanno approfittato del momento per approfondire gli accertamenti con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga. Il cane ha consentito di individuare così un vano appositamente realizzato dove erano nascosti i panetti di cocaina. I due uomini sono stati arrestati e accompagnati poi al carcere di Marasi a disposizione dell'autorità giudiziaria. E adesso una truffa, un giro di presunte truffe assicurative che secondo il racconto dello stesso indagato gli avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Nelle intercettazioni il biker, diventato famoso per la sua caduta in Harley, parla di guadagni fino a 120.000 euro all'anno. Sentiamo.
1: Quel lavoro mi ha portato più di 1 milione di euro. È Elia Cosanchi, conosciuto come William nell'ambiente delle Harley Davidson genovesi, a raccontare agli amici quanto gli avrebbe fruttato l'attività finita al centro dell'inchiesta sulle presunte truffe assicurative. Intercettato dalla polizia stradale, parla di guadagni che sarebbero arrivati a 120.000 euro l'anno, circa 10.000 euro al mese, e sostiene di essere riuscito ad acquistare più appartamenti. Secondo l'accusa, Cosanchi avrebbe avuto un ruolo centrale nell'organizzazione di falsi incidenti utilizzati per ottenere i risarcimenti dalle compagnie assicurative. Quando gli investigatori entrano nel suo appartamento di Pegli, trovano 30.000 euro in contanti sotto vuoto e dietro la cornice di un quadro, in camera da letto, una chiavetta USB. All'interno ci sono immagini di incidenti che coinvolgono Harley Davidson.
0: Adesso cambiamo del tutto argomento, unire mare e terra per rendere più efficiente e competitivo il sistema logistico è il tema emerso dal secondo road show che si è tenuto a Terrazza Colombo con, tra gli altri, le organizzazioni del PSA. Vediamo.
2: A Terrazza Colombo, CMA, CGM e PSA hanno organizzato il secondo Customers Meet Seafarers Event, un road show dedicato al futuro del sistema portuale e logistico. Il focus dell'incontro è stato soprattutto uno: unire mare e terra, rendendo più efficiente il collegamento tra il porto e il retroterra attraverso l'intermodalità, infrastrutture e i nuovi investimenti.
3: CMA, CGM è uno dei nostri principali clienti e ovviamente ora non si giudicano più le aziende in sé per sé, ma si giudicano le filiere logistiche, perciò è sempre più importante fare partnership con tutti gli stakeholder, con tutto l'ambiente. CMM è uno degli operatori principali nel mondo.
2: Parlando di voi, di PSA, siete passati da 3 termini alla 4, quindi parliamo di un allargamento.
3: Sì, è cambiata un po' la strategia perché siamo scesi in campo anche sul lato terrestre, perché abbiamo capito che anche il network, costruire un network terrestre è importante per offrire un miglior servizio al mercato.
4: Ormai è diversi anni che CMA CGM è presente sul territorio italiano e PSA logicamente detiene il terminal più grande a Genova, e quindi per noi rappresenta logicamente una partnership importante per sviluppare i nostri volumi, sia quelli relativi ai traffici di import che di export, con tutto quello che poi è l'attività remota, quindi anche di trasporto via ferrovia, che per noi è molto importante per tutti i principi della sostenibilità che stiamo portando avanti. E oggi festeggiamo il nostro 48esimo anniversario, gruppo appunto che non è vecchio, perché non possiamo dire che 48 anni sono vecchi, siamo vecchi, gruppo nuovo, alla seconda generazione della famiglia Sade, con diciamo un'ambizione forte di poter avere domani una leadership piena non solo sulla parte shipping, che rimane la parte core business da cui è nata questa azienda, ma anche in tutta la supply chain con tutti i servizi integrati che il gruppo è in grado di offrire.
0: Un momento di commozione ricordo ieri nella baia di San Fruttuoso, dove il professor Bianchi, insieme a un piccolo gruppo di amici e parenti della professoressa Monica Montefalcone all'Università di Genova, ha voluto omaggiare la ricercatrice scomparsa alle Maldive con una corona d'alloro deposta ai piedi del Cristo degli Abissi. Un momento per ricordare la donna nel stesso luogo, molto caro alla professoressa, che da decenni accoglie il tributo annuale a tutte le vittime del mare. A guidare il gesto è stato il professor Bianchi, collega, amico e mentore di Monica Montefalcone, che ha voluto accompagnare l'immersione simbolica dei suoi studenti all'Università di Genova. La donna, lo ricordiamo, era deceduta il 14 maggio di quest'anno a 52 anni in un tragico incidente subacqueo durante una missione scientifica alle Maldive insieme alla figlia Giorgia Sommacal. E adesso il calcio, lo sport, perché si avvicina il turno di campionato del weekend.

0: l'altro si anticipa una pausa molto lunga della Serie A e della Serie B. E allora, come si stanno preparando le squadre? Nessuna delle genovesi se la passa bene, un po' meglio, molto meglio, anzi direi le ligure. Allora, ben ritrovato e bentornato Dario Vassallo. Ciao Dario,
1: Buonasera
0: buonasera.
1: Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, ci avviciniamo al prossimo weekend che poi porterà a 2 settimane di pausa, una pausa molto lunga, una pausa inusuale per le partite della nazionale. Quindi si tratta ovviamente di un turno molto importante, perché soprattutto per quello che riguarda le squadre genovesi che si trovano in difficoltà, arrivare comunque alla pausa è certamente, con un buon risultato, è certamente qualcosa di positivo, mentre invece una sconfitta potrebbe alimentare anche dubbi relativi magari alla conduzione della squadra da parte delle società. I turni delle squadre liguri sono spalmati su 3 giorni. La Sampdoria e l'Entella giocheranno sabato, l'Entella è il 15 contro la Cremonese, la Sampdoria alle 17:15 a Marassi contro il Catanzaro, giocheranno domenica Vado e Genoa, il Vado alle 14:30 contro il Pescara e il Genoa-Parma alle 15, chiuderà il cerchio lo Spezia lunedì alle 20:30 in casa al Pico contro la Vispesaro. Ma per quello che riguarda le ultime novità inerenti il Genoa, ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, al centro signorini Rizzollato di nuovo entra nel vivo la preparazione della delicata partita di domenica. È corsa al biglietto a Parma, il Genoa sarà accompagnato da oltre 3.000 tifosi. Per il settore ospiti restano a disposizione ancora poche centinaia di tagliandi. C'è tempo fino a sabato, febbre da grifone, insomma, nonostante una classifica già traballante dopo neanche un mese di campionato. Di fronte due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria in un torneo già in salita per Emiliani e Rossoblù. Sono due i dubbi per De Rossi, la presenza di Østigard e di Amorim per Parma è tutta da confermare. Per entrambi filtra ottimismo, ma decisive saranno le prossime ore. Chi senz'altro non ci sarà è Vasquez, squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo l'espulsione di sabato scorso. E a proposito della chilometrica sosta che caratterizzerà la Serie A a cavallo tra la fine di settembre e la prima decade di ottobre, il Genoa ha fissato un amichevole contro l'altra squadra di proprietà del presidente Sciucu, ossia il Rapid di Bucarest, attualmente secondo nel suo campionato. Il test si giocherà in Romania venerdì 2 ottobre.
1: Questo il Genoa per le ultime sulla Sampdoria, e ci colleghiamo invece con Simone Galdi. Simone, buonasera.
3: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria si avvicina al delicatissimo impegno di sabato pomeriggio a Marassi contro il Catanzaro. Il lavoro sul campo di Bernardo Corradi e dei suoi giocatori si accompagna però anche a una durissima presa di posizione della tifoseria organizzata dei gruppi della Sud, che hanno emesso un comunicato nelle scorse ore, dove da un lato si invitano tutti i tifosi che saranno presenti sabato pomeriggio a collaborare per la miglior riuscita possibile di una grande coreografia che coinvolgerà tutti i settori dello stadio per celebrare gli 80 anni del club che sono caduti il 12 agosto scorso. Ma nella seconda parte di questo comunicato, come detto, una durissima presa di posizione nei confronti della società attuale, nei confronti della dirigenza attuale. Si fanno nomi e cognomi: presidente De Gennaro, Walker, Fredberg. Insomma, è un modo per ribadire la frattura netta, irriconciliabile tra la tifoseria organizzata e chi dirige la Samp in questo momento. E dunque sarà una giornata molto particolare quella di sabato, coreografia ma anche dura contestazione se le cose non dovessero andare bene. Certo, ci si augura che Bernardo Corradi e i suoi uomini possano ritrovare finalmente lo spirito, la combattività per vincere finalmente la prima partita in campionato, in stagione. Domani la conferenza stampa di Bernardo Corradi, potrete leggere le sue parole sul nostro sito primocanale.it, ma è sabato la giornata campale che attende tutti i tifosi blucerchiati. Con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.

Bentrovati da Emma Parigi a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteomici di primo canale. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, il tempo volge ad un nuovo miglioramento sulla Liguria. Torna ad essere questo venerdì asciutto ed assolato, salvo della variabilità nelle aree interne di Ponente. Uno sguardo a ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia tempo stabile ed assolato, soprattutto sul litorale, poiché le aree interne continueranno a risentire di locale variabilità, ma si tratta di addensamenti con localizzati piovaschi, dureranno poco. La giornata di venerdì volgerà ad un miglioramento anche sul tratto costiero di Savona, mentre le aree interne vedranno ancora addensamenti con locali effetti, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi a inizio giornata sul comparto costiero. Poi sarà in graduale attenuazione. Anche su Genova il tempo migliorerà progressivamente con delle belle aperture del cielo, le temperature massime saranno prossime ai 26-27 gradi. Ora vediamo cosa ci attenderà sul Tigullio, analoga condizione. Il tempo sarà in miglioramento anche qui, ampiamente soleggiato, con temperature diurne attorno ai 26-27 gradi, un clima più fresco nella notte al mattino, con minime attorno ai 20-22 gradi. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui il tempo sarà via via più asciutto e con ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne piacevoli attorno ai 26-27 gradi. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare questo fine settimana sulla Liguria. Già sabato 19 settembre, tanto sole, una ventilazione per lo più debole e temperature massime in leggero incremento, prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo a domenica, poco cambierà, il sole sarà ancora prevalente sulla Liguria, con anche poche variazioni termiche. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Cresce il pathos, l'adrenalina sale alle stelle, perché ormai siamo nell'imminenza di due partite, non voglio dire decisive, ma sicuramente importantissimi, per tanti motivi, e voi forse li conoscevate già, noi ve li spiegheremo stasera, ma sono partite che attendono i rosso-blu cerchiati, dove si spera che cosa? Di incrementare questa classifica che piange, questa classifica che è disastrosa. Sampo ultimi in classifica, il Genoa ha conquistato un solo punto. Gli ospiti di studio sono caldissimi, ma super caldi. Allora comincio da chi racconta sempre la Sampdoria, Simone Galdi, buonasera.
1: Buonasera Graziano, diciamo buonasera perché ovviamente è educazione, ecco. Chi ci ascolta assolutamente, però per i tifosi sampdoriani non è una buona sera, bisogna dirlo.
0: Cominciamo già così. Chissà cosa penserà Franco Apile del Genoa. Allora, buonasera Franco.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Io penso, ma lo hai anticipato tu, che al di là dei temi che dibatteremo, delle discussioni che susciteranno,

0: i temi che tu porterai all'attenzione, domenica conta solo vincere, dobbiamo essere tutti uniti, non c'è altro discorso da fare, bisogna prendere 3 punti e avere il tempo di riuscire a far sì che l'allenatore possa amalgamare meglio questa squadra e poi vedere finalmente il valore, perché tutti gli acquisti che sono stati fatti hanno necessità ovviamente di andare a regime.
1: Allora, li abbiamo già svelato con due ospiti, presentando due ospiti di 3 temi. Rose, perché è chiaro che devono, ci sono giocatori infortunati, punti importantissimi, allenatori. Vado alla mia destra allora, Andrea Lazzaro, buonasera.
2: Buonasera Graziano, io sto pensando che quella di sabato al 90° di Sampdoria Catanzaro potrà essere veramente la prima resa dei conti stagionale, e lo hanno detto anche i tifosi nel loro comunicato, perché fino al 90° sosterranno la squadra, poi faremo i conti, vedremo che risultato ci sarà stato, anche se qualcosa, anzi qualcuno di non gradito sappiamo già che c'è, e non parlo tanto del portiere, forse di chi l'ha scelto.
1: Obbala, obbala, Andrea Rivelini, questo è il clima che ti piace?
3: Buonasera, mi piace questo clima un po' frizzantino, che mi ci butto a pesce in questo clima, perché è un clima che mi è consono, mi sento a casa effettivamente, ma voglio dire, il Genoa è chiamato a fare la prestazione a Parma, al Tardini di Parma, domenica alle 15 scendiamo in campo contro una squadra che ha gli nostri stessi punti, e quindi a questo punto non dobbiamo più fare quei ragionamenti, giochiamo contro una squadra molto più forte di noi, questa è una squadra al nostro livello, d'altro canto veniamo da una vittoria in Coppa Italia, vincere aiuta a vincere, andiamo a Parma,
1: ecco, perfetto, qui potremmo chiudere già la trasmissione, questa, andiamo a Parma, assolutamente no, perché io voglio far vedere quello che abbiamo titolato con il nostro impar per la Sampdoria, l'obbligo è quello dei 3 punti, perché ci lega un filo, come dice spesso la tifoseria blucecchiata, come ha ribadito in un comunicato molto importante Gradinata Sud, i ragazzi della Nord, la Fede Club, sostegno a questa squadra sempre, ma
4: in questo momento è chiaro che stanno venendo meno tutte le illusioni che magari qualcuno poteva aver cullato. Una Sampdoria che è partita malissimo, con 4 sconfitte su 5 incontri ufficiali, e soprattutto con il fatto che si ripetono ciclicamente gli stessi errori, le stesse brutte prestazioni, perché quella di Mantova non è una sconfitta come quella di Palermo o come quella in casa con la Juve Stabia, è stata una resa, ed è questa la cosa grave che fa arrabbiare i tifosi. E siccome sappiamo da anni precedenti ed esperienze precedenti che purtroppo certe cose si ripetono, si trascinano e mettono in pericolo la sopravvivenza stessa della categoria e forse del club, i tifosi hanno voluto dare una sveglia immediata. Siamo alla 5ª giornata, perfetto, qua bisogna cambiare registro subito. Che non vuol dire mandare via Corradi,
1: No, parleremo dopo di questo problema di allenatore, perché guardate, io oggi ho visto un servizio sulle televisioni nazionali e me lo sono segnato, sono sulla graticola, Juric, Spalletti, Amorim, Stroppa e De Rossi in Serie A hanno già cambiato, lo sapete benissimo, 2 allenatori, in Serie B è sulla graticola, Baroni, Giampaolo è già andato, cioè sono 6, 7, 8 allenatori, quindi
0: sì. Graziano, è la legge del calcio.
1: È la legge del calcio.
2: E tornando a quello che diceva Simone, io guardando la partita di Mantova ho cominciato a ricordare le partite simili degli altri anni. Mi viene in mente quella col Sudtirol dell'anno scorso, dove hai perso 3-1 soltanto perché Coda al 90° si è inventato un gol da fuori area, ma altre sconfitte senza minimamente combattere. La partita di Mantova, al di là del rigore di Lauritsen, su cui c'è anche qualcosa da dire, io ribadisco quello che ho già espresso in altri modi, non fai battere un rigore a un giocatore che ritorna da 50 giorni dopo un infortunio, entrato in campo da 2 minuti all'esordio in un campionato tra l'altro che manco conosce, quindi insomma gli hai dato un bel fardello, e mi ha molto colpito il suo modo nordico, no, molto mediterraneo, si è inginocchiato disperato, e lì ho capito, questo non tocca più palla.
1: Tanto questi erano i numeri di quella partita di Mantova-Sampdoria, quella che si riferiva Simone Galdi, che ha parlato addirittura di resa,
4: Se non fosse stato per Vindala, a un certo punto il 3-0 arrivava, Cicconi ha salvato una palla sulla linea, stiamo parlando di una squadra che poteva prendere un'imbarcata clamorosa, il 2-0, non dico che stesse stretto al Mantova, però diciamo che va bene anche per salvare la faccia, la prestazione no,

0: Assolutamente.
1: E invece vado in casa Genoa, perché abbiamo titolato si deve dare di più, perché noi questa squadra, a nostro parere, abbiamo detto che era stata una squadra rinforzata, abbiamo anche detto è stato un buonissimo mercato, però ragazzi qua i punti sono quello che sono, cioè il Frosinone, il pareggio col Frosinone, c'è stata la vittoria in Coppa Italia che forse ha lenito un pochettino la delusione del pareggio del Frosinone, però qualche cosa si deve fare, Franco.
2: A mio modo di vedere, sapevamo tutti, lo abbiamo detto qua, prima dell'inizio del campionato, che le prime tre partite sarebbero state proibitive. Poi c'è modo e modo di perdere. La partita con Napoli, i primi 60 minuti, ho visto un grandissimo Genoa. E se non c'era quella immondezza che è accaduta
1: nefandezza,
2: il Genoa avrebbe meritato, certo, di pareggiare. Poi c'è stata una involuzione a Roma e poi siamo andati, abbiamo giocato in casa col Como, il Como direi non faccia specie che ha vinto 2-1 in casa col Parma, ma veniva da giocare alla Champions, quindi probabilmente qualcuno era abbastanza affaticato. Col Frosinone era una partita che poteva essere facile, ma in questo momento il Frosinone è una squadra che dà molti grattacapi a chiunque la incontra. Quindi il calendario del Genoa non può essere sottaciuto, se no faremo un errore.
1: Giustissimo.
2: E poi, a mio modo di vedere, ieri ho visto questi sondaggi, certo la legge del calcio è quella che hai detto tu.
1: Guarda, io te lo faccio vedere perché
2: l'hai
1: ieri
2: detto tu, l'ho visto, 53% e 47%.
1: Cioè, allora, diciamo che le percentuali sono veramente minime, no? Perché qua si tratta di qualche voto in più, qualche voto in meno.
2: Sì, no, no, no, ma quello
1: una distanza netta. Io ricordo il sondaggio che avevamo fatto prima, se vi piace la campagna acquisti del Genoa, no, era in netto no. Poi è arrivato il Sharawi e è cambiato tutto il risultato.
2: Infatti io volevo cercare di portare un ragionamento che era complessivo, che noi siamo molto umorali, siamo un grande popolo, siamo un grande tifo, anzi siamo uno dei tifi più belli del mondo e questo ci viene riconosciuto ovunque, però siamo molto umorali come quello che dicevi tu prima. Però 2 anni fa abbiamo mandato via un allenatore e abbiamo avuto un'esperienza di un certo tipo. L'anno scorso abbiamo mandato via un allenatore e abbiamo avuto un'esperienza dello stesso tipo. Quest'anno sento parlare di mandare via un allenatore che fino alla fine di luglio era la garanzia di tutto il mondo genuano. Non la garanzia solo sportiva, ma era la garanzia per iniziare un progetto a medio termine in cui il Genoa avrebbe avuto una dimensione maggiore, migliore.
1: È la verità, Franco.
2: Detto tutto ciò, io adesso non starei a... Anch'io ho le mie idee, o sono andato a vedere Genoa su Tirol e potrei dirti che avendo visto giocare coloro i quali dovrebbero diventare titolari, qualcheduno ci ha messo anche l'anima, qualcun altro no.
1: È vero.
2: Però adesso io penso che il Genoa debba dare la fiducia al suo allenatore. Perché se mandiamo via di nuovo l'allenatore,
1: siamo di nuovo da capo.
2: E non so se ci vada sempre bene.
1: Ecco, siamo di nuovo
2: quindi
1: da capo. Questa è
2: la mia opinione. Concludo e poi lascio la parola ovviamente ad Andrea. Quello che ho detto all'inizio di trasmissione è: il Parma è sicuramente nella nostra stessa identica situazione.
1: Uguale, perché questa è...
2: Come De Rossi rischia la panchina, a livello speculare, questa rischia la panchina. Quindi spero che De Rossi, che è ben consapevole che errori ne ha fatti anche lui, perché sennò non saremo intellettualmente onesti, ragioni sul modulo, ragioni su mettere bene i giocatori che ha a disposizione, scelga la squadra che ritiene più idonea, ma che entri in campo con un unico risultato, la vittoria. Poi avrà il tempo per definire tutto ciò che gli occorrerà per mettere insieme i pezzi che abbiamo sempre detti di valore, Traoré e Sharawi, capire il modulo di gioco migliore. Però noi non possiamo che passare domenica da un esame che può essere definitivo, perché chi perde, secondo me, rischia veramente di non essere più su quella panchina.
1: Andrea,
3: dopo tutto questo eloquio, devo intervenire dicendo questo. Lo dico guardando a casa, guardando i nostri

0: telespettatori, tra cui la signora Carla di oltre 90 anni che ci segue tutti i giovedì.
1: La salutiamo.
0: E voglio dire, il tema del rischio di Daniele De Rossi dalla panchina non si pone. La società è unita al suo allenatore e sono tutti nella stessa direzione per uscire da questo pantano delle prime giornate. E questo secondo me è una cosa da sottolineare. Non c'è una contrapposizione tra la dirigenza e l'allenatore. L'allenatore e la dirigenza sono nella dialettica dei ruoli differenti, ma sono tutti quanti orientati nell'andare in quella strada che porta fuori dalle secche. Detto questo, è sotto gli occhi di tutti che l'inizio del campionato del Genoa è stato problematico per le squadre che abbiamo affrontato, ma non è tanto il risultato e il numero di punti che possiamo annoverare nella nostra classifica, quanto a mio avviso la qualità delle prestazioni, che tolta la prestazione i primi 60 minuti, come diceva Franco, con il Napoli,
1: diciamo tutto col Napoli,
0: nelle altre occasioni, per un motivo o per l'altro, è parso che non ci fosse questa lucidità di gioco e di fraseggio che si pensava avesse a questo punto la squadra di De Rossi. A parziale scusante della situazione, dobbiamo anche dire che i pezzi da 90 di questa rosa, per un motivo o per l'altro, sono arrivati, chi è arrivato un po' tardi e chi è, diciamo, in una fase di recupero fisico. Noi tutti abbiamo visto martedì sera Traoré, che è vero è andato, come dice Daniele De Rossi, in difficoltà di ossigeno quasi subito, ma viva Dio ha toccato una palla e si è girato alla velocità della luce e ha tirato una secca verso la porta avversaria prendendo il palo. Se tanto mi dà tanto, questo è un giocatore vero. Se tanto mi dà tanto, se questo rientra e il Sarawi è quello che conosciamo, sono due giocatori che ti fanno svoltare.
1: È vero, ragazzi, questo è un discorso giustissimo, fanno svoltare. Il problema sia per Genoa e Sampdoria che questi giocatori non ci sono, perché questo è il grande problema.
0: Ci sono, ma non sono pronti. Con la differenza, se mi posso permettere, pronti. Tra Genoa e Sampdoria è che il Genoa ha questi giocatori che sono stati recuperati poco per volta, parlo di Traoré, per evitare questioni legate a ricadute. E il Sarawi si è presentato in ottima forma, ma un conto è allenarsi da solo, un conto è allenarsi in gruppo, e lo sta facendo in maniera importante. E sono due giocatori che da qui a poco entreranno in forma, quindi ci sono, non è vero che non ci sono, ci sono, sono lì. Dobbiamo solamente attenderle, cioè adesso è il momento.
1: Questo è un problema comune, mi sembra, Simone, Andrea, Franco, è un problema comune, allora.
2: No, ma
1: è un problema comune, perché i giocatori ci sono ma non sono utilizzabili, e diventa un doppio problema.
3: La Sampdoria ha avuto l'infermeria piena fino a oggi, direi, perché se rientra, se rientra
0: avete,
3: anche Ravanelli.
0: Avete un grosso problema lì. Voi avete un grosso problema perché avete una rosa fuori, una squadra, una piena squadra fuori.
3: Si agita anche per noi.
0: Questa è la cosa, drammatica.
3: E vi dico anche un altro problema.
4: Sarebbe imbarazzante se non si agitasse.
3: Il vero problema è stato, guardiamo davanti, abbiamo citato Lauritsen, ha giocato titolare Gennaro Tutino, che non è una prima punta, che doveva essere ceduto. Vuol dire che è sbagliato quando sul mercato non si è andato a cercare un vice Lauritsen, perché tu hai dovuto fare di necessità virtù. Si è fatto male Viti, avevi fuori Ravanelli. Ancora grazie che sei riuscito a prendere
1: adesso
3: dei carri,
1: che stiano orientando,
3: però meno male
1: che ci sono notizie,
3: sei dovuto andare
5: poteva essere disponibile quantomeno addirittura Esposito convocato,
1: esatto, cioè voglio dire
5: rientrano, però intanto ti sei fatto un mese dove hai preso quattro schiaffoni in serie tra Bolzano, Palermo eccetera, e quei giocatori su cui avevi puntato, con cui comunque avevi caricato un po' le aspettative questa nuova stagione, non li hai visti o li hai dovuti far rientrare e non erano anche psicologicamente come Lauritsen in gara, in partita, e l'abbiamo visto con rigore sbagliato. È questo che è necessario contestare a questa Samp in questo momento. La cura dei dettagli, come ha spiegato bene Andrea prima, sul rigore poi calciato e sbagliato da Lauritsen,

0: è fondamentale, vuol dire,
1: ma perché
0: che se
1: farlo tirare a lui e non a Insigne, scusa,
0: vuol dire Insigne non l'ha voluto tirare anche a Pescara, questo è un mistero,
1: lo faccio tirare e lo obbligo
0: ovviamente, questo, su, dai, ma questo è chiaro, parliamo. Ma questo è chiaro, il punto è se non curi quei dettagli, e perché probabilmente la base non è ancora stabile e forte, e questa è la cosa che spaventa di più, perché non arrivi poi a fare la differenza in quelle partite lì. Per me Palermo e Mantova, da una Sampdoria tirata lucido, senza tanti infortuni eccetera, non erano partite proibitive, ma se le hai perse tutte e due, le hai perse in quel modo, è perché non le hai preparate nella maniera adeguata, ed è questo che fa arrabbiare ovviamente i tifosi, perché è chiaro, è lampante, è sotto gli occhi di tutti.
2: Tra l'altro anche lo stesso calendario non ti aiuta. Guardavo stasera, arriverai la partita del 31 ottobre con l'Entella, in due mesi e mezzo di campionato avrai giocato tre partite in casa.
3: Esatto.
2: Due mesi e mezzo di campionato.
3: Ne possiamo parlare anche di questo, perché sicuramente è così, perché se c'è il Genoa che ha avuto un inizio di campionato tremebondo, c'è anche la Sampdoria che ne ha avuto un altro che è pazzesco, pazzesco adesso, ragazzi.
1: Questo è stato messo in evidenza dall'inizio.
3: Dall'inizio, quindi... è stato messo, così come è stato messo in evidenza che ci volevano gli attaccanti. Da quanto è che noi parliamo di attaccanti? Stiamo parlando generalizzato, stiamo parlando di Genoa e Sampdoria qui, perché insomma, ragazzi, è inutile dirlo, se poi ti presenti con degli attaccanti che non segnano, perché grande problema.
4: Beh, però scusami se mi permetto, entro a gamba tesa su questo tema.
3: Io ti fischio
4: dicendo, lo so,
1: questo, occhio perché questo, ci sono anche i cartellini,
3: occhio,
4: sono, entrato nel tuo caruggio, voglio dire, però io entro pulito, allora voglio dire, a gamba tesa ma pulito, voglio dire, il tema degli attaccanti, io non entro tanto nel ragionamento della Sampdoria, che però è abbastanza sotto gli occhi di tutti, ma nel Genoa gli attaccanti ci sono, nel senso che comunque il giocatore Osmaić, Milutin Osmaić, detto Milli,
3: sì,
4: è una punta,
3: certo,
4: che secondo me ha fatto intravedere, ha fatto tanto un gol sotto la Sud entrando in una partita importante più o meno all'esordio in casa contro il Como, e ha fatto vedere che è un attaccante vero, quindi quello è un giocatore sul quale puntare. Colombo, il tanto vituperato Colombo, che mannaggia lui, ha sbagliato quel rigore, incredibile, però è un giocatore che si danna l'anima e che a mio avviso anche lui entrerà nelle condizioni di fare dei gol.
3: Tu hai un discorso che per me è fondamentale. Tu fai quel tipo di mestiere, quindi fai il calciatore, quindi dai tutto per quella maglia, dai tutto per la tua
4: posizione. No, ma io voglio dire di
3: però
4: più.
3: L'attaccante deve fare gol.
4: Ho capito.
3: Deve farà. Altre palle non ce ne sono.
4: Lo farà. Colombo è un giocatore che farà gol, anche se tutti quanti in questo momento, quando parlano di genuani, vedono Colombo come il fumo negli occhi. Però, secondo me, come l'anno scorso ha fatto un po' fatica all'inizio, poi arriverà al momento in cui segnerà, magari gol rocamboleschi, magari gol incredibili
3: da seduto
4: però li farà, perché è nelle corde sue. Se l'anno scorso ha fatto 7 gol, quest'anno secondo me ne farà di più. Osmaić c'è un giocatore che secondo me i gol li fa, quindi il tema del gol.
3: Ma mi piace questa difesa,
4: bisogna
3: perché arrivare,
4: bisogna,
3: così, eh?
4: Bisogna ragionare nell'ottica di far arrivare le palle agli attaccanti,
3: allora.
4: Perché non è un problema di attaccanti esclusivo, è un problema di come lavora il centrocampo.
2: Ma visto che hanno sbagliato i rigori i centravanti in questo turno, ti dico che Lauritsen secondo me farà bene, perché credo
3: Palma ha fatto un gol meraviglioso di testa.
2: Credo sia un ottimo giocatore. Il campionato olandese non è tra i primi quattro, ma è subito dopo europei, e se vai in una squadra di medio livello come lo Sparta Rotterdam in doppia cifra per un po' di anni, vuol dire che qualcosa per la
4: tanto
2: Serie B
4: grammo non lo sei,
2: tanto grammo,
4: come si dice dalle nostre parti,
2: esatto, per cui però devi dargli tempo, e in questo momento purtroppo la Sampdoria il tempo non lo aveva, perché non l'ha preso nessuno.
3: Non c'è mai tempo, nel calcio lo sapete che non c'è il tempo, lo sapete tutti perché frequentate gli stadi, fate i giornalisti, vedete le partite, il tempo non c'è mai. No. Pagano sempre gli allenatori, su questo siamo d'accordo tutti, però il tempo non c'è mai, perché
1: certo,
3: anche questa piazza pretende qualche
1: ma
3: cosa.
1: Ma certo che il tempo non c'è mai, perché tu all'inizio della trasmissione hai fatto l'elenco. il calcio è spietato. L'anno scorso è stato detto: Vera non va via, due giorni dopo se n'è andato.
5: Certo.
1: Cioè,

0: Voglio dire, le dinamiche sono talmente veloci, come hai detto tu, in cui chi arriva, come ha fatto De Rossi quando è arrivato, deve immediatamente dare dei segnali di garanzia e fare i risultati, cosa che l'anno scorso ha fatto. Se però discutiamo delle punte, e ne abbiamo discusso con te, con Andrea, dicendo dei dati inopinabili, le tre persone che sono andate via hanno fatto 13 gol e io dissi provocatoriamente ad Andrea che obiettivamente superare l'asticella dei 40 gol che era stata garantita dai discorsi di tutti a maggio, perché io mi sono rivisto tutte le trasmissioni che abbiamo fatto, tutte le trasmissioni.
1: Quando lavori?
0: Ma tu non stai sereno. E volevo dirti, mi sono rivisto quello che abbiamo affermato noi e mi sono rivisto anche le dichiarazioni che hanno fatto gli addetti ai lavori.
2: Certo.
0: Il Genoa dall'anno prossimo entrerà in una dimensione diversa. Siccome io adesso non ho le idee chiare, umilmente, perché sono un semplice tifoso e non so dire alla luce di un mercato che è finito il giorno dopo alla fine, come faccio a dire a un allenatore El Shaarawy arriva il 2 di settembre e il 10 settembre deve essere pronto? Non è possibile. Come diceva,
2: certo,
0: Traoré, che è una scommessa, se sta bene probabilmente il Genoa svolta, sono d'accordissimo. Se parliamo del centravanti, e penso che Osmec è sicuramente un centravanti che magari fa fatica a tornare, che magari non ti dà certe coperture, a mio modestissimo avviso, che però ti può fare dei gol. Se la fase offensiva, come hai detto tu, viene costruita senza avere con nettezza un determinato tipo di organico che gioca sempre, perché Baldanzi al 45esimo, voglio dire, non l'ho levato io, l'ha levato il mister. Allora, vogliamo capire come vuole interpretare questa fase offensiva, perché hai detto giusto tu, il modulo siamo sicuri che con quei giocatori che abbiamo citato, sei io e te, sia il modulo giusto per esaltare le qualità di El Shaarawy e di Traoré?
2: Qui rendiamo sempre il discorso allenatore.
0: Andrea, scusami, siccome non lo so,
3: editorialista,
0: e penso che l'umiltà sia una cosa che dovrebbe accompagnare tutti, nel momento in cui c'è questa costruzione che ha bisogno di tempo, e io sono d'accordo con te, bisogna, avendo 2 settimane e mezzo, che è un record forse,
2: sì, non
0: di
2: è
0: quanto
2: mai successo,
0: non si gioca, dare settimane, quel tempo per cui qualcheduno si recupera, qualcheduno incomincia, e questo secondo
4: il
0: me
4: tema,
0: è il modo migliore.
2: Aspetta
0: per
2: rispondere,
4: perché qua siamo nel momento in cui bisogna lanciare la reclama.
2: Oh, bravo, Andrea.

0: Dovevo una risposta ad Andrea Ivelini.
1: Sì, mi si dice di essere sintetico, come se io invece facessi degli sproloqui, invece parlo sempre molto in maniera molto breve, a differenza di altri, a differenza di altri.
2: Che, preso 25 che prima, secondi, avvocato Ivelini.
1: Voglio dire, vabbè, si contenga, ok. Voglio dire, il tema del modulo difensivo è un tema attuale. Difensivo, perché da lì si declina tutta una serie di conseguenze a centrocampo e in attacco. Se giochiamo a tre, poi il centrocampo è di un certo tipo. Se giochiamo a quattro, come lo stesso Daniele De Rossi ha detto, tendere, volere e cercare di impostare la squadra, forse dice anche direttamente dalla prossima di Parma,
0: probabilmente
1: un punto interrogativo su come verrà schierato il Genoa in difesa a Parma. Da lì discende poi come viene schierato il centrocampo, perché potrebbe essere che
0: con una linea
1: a 4 potrebbero esserci due centrocampisti o tre centrocampisti, potrebbe essere un 4-3-3 e forse un 4-3-1-2.
0: Giustissimo, assolutamente. Quindi questa è
1: la chiave di lettura, sulla quale molto probabilmente Daniele De Rossi non ha ancora quadrato, deve quadrare. Se nel momento in cui quadra

0: E, mannaggia, dico le stesse cose di Franco, adesso devo contraddirlo un attimo su qualcosa. E su quello
1: ti ha dato la stanza a Coverciano è un problema.
0: Lo so, ma guarda che
1: hai ragione.
0: Se vuoi venire ti ospito.
1: Ma lo so che sei un gentiluomo.
2: Mi fate vedere innanzitutto una persona che mancherà, quindi forse anche per quello che si parla di difesa 4, perché Vasquez
0: il gol d'oro
2: è colpa ma una finale, vedete quel dito puntato di Vasquez, che non è quello sembra di me. Andrea Rivelini, è quello di Vasquez che indica dove tutto questo popolo genuano percorrerà la strada. Esatto. 3.000 biglietti venduti, siamo.
0: Siamo quasi.
2: Ma lui manca.
0: È il goleador, manca tanto, perché manca in campo, mancherà, ma manca anche il suo spirito battagliero, cioè si è calato nella realtà genoana di essere il capitano del Genoa.
2: Ho capito, adesso però vi devo fare una domanda. Tu dici così, ma se il Vasquez ha lo spirito battagliero, perché quegli altri non ce l'hanno?
0: Mi date
2: l'assist, ma alto che Colombo e Lauris davanti al portiere, faccio rigore.
0: La linea difensiva del Genoa è fatta di giocatori tutti battaglieri, il tanto vituperato e il tanto attaccato Marcandalli, sai chi c'era domenica a vederlo?
2: Bonucci.
0: Bonucci. Leonardo.
2: Lo so che lo sai.
0: Era lì a controllare.
2: Ed è pre-convocato, te lo posso anche dire.
0: Esatto. E quindi voglio dire,
2: perfetto.
0: Il tanto criticato,
2: che poi ci sia la convocazione non lo so, ma però
0: il tanto criticato Marcandalli, che per inciso poi effettivamente ha avuto un calo fisico.
2: Ma certo, ma è normale che sia così.
0: Comunque è un giocatore attenzionato dalla nazionale.
2: Allora adesso invece faccio vedere, perché vedi come sono silenti i nostri ospiti, i nostri talent sandoriani, perché ora vi faccio vedere una tabella e vi faccio vedere i numeri. 5 partite ufficiali, 4 sconfitte, 1 pari, 10 gol subiti, 3 gol fatti, 3 sconfitte consecutive, 2 rigori sbagliati. Cioè questi sono i numeri, Questi sono i numeri,
3: La squadra che è all'ultimo posto.
2: Questi sono i numeri, ragazzi.
3: Non c'è modo di evitare questo, perché con questi numeri è chiaro che prima di tutto
2: la prossima settimana faccio produce. Quelli del Genoa, che sono numeri anche quelli, faccio anche quelli del Genoa.
3: Sono i numeri di una squadra che è squilibrata, che è fragile in difesa, che fa fatica nonostante i tanti tiri, perché in realtà la Samp dal punto di vista delle statistiche con i tiri in porta, con i tocchi in area avversaria, non è messa male, tra le prime della Serie B, però poi non segna. E lì, quello che diceva Andrea, hai fatto un mercato che di fatto non aveva un'alternativa a Lauritz, e non hai un vero bomber che non sia il norvegese, e questo è un peccato gravissimo, perché non puoi vendere ambizioni se poi non fai un mercato all'altezza. Aggiungiamo il fatto che comunque la Samp, quando prende i cartellini, vedi Insigne, vedi Henderson, non lo fa spendendoli bene, ma lo fa spendendoli male. Insigne 2 volte protesta, 2 volte giallo. Henderson 2 falli inutili sia a Palermo sia a Mantova.
2: E cosa significa? Dammi una spiegazione, perché questa mi dovete dare una spiegazione.
3: Per me,
2: perché cosa significa? Poca lucidità, Andrea?
4: Sì, direi di sì.
2: Qualche cosa che non funziona.
4: Direi poca lucidità e
2: solitamente. Dammi una spiegazione, perché il cartellino uno non mica, cioè io non ero mica matto quando ammoniva uno per proteste, perché mi incazzavo, dici questo lo fa capire, lo ammonisco per proteste perché sono così.
4: I cartellini sono sicuramente una spia, però ci sono anche le prestazioni di alcuni giocatori. A me viene in mente quello che è tornato anche lui da un infortunio, ma quello che non sta dando Begic è stato un po' un simbolo, perché è arrivato a gennaio, si è subito imposto con dei gol importanti, anche con la storia della sua famiglia, diciamo così, col padre sandoriano.
2: Esatto.
4: È stato riscattato quasi a furor di popolo, ha avuto questo problema subito a inizio preparazione, è rientrato, però in questo momento sembra ancora l'ombra lontana del giocatore che avevamo visto a gennaio, il giocatore che aveva fatto quel gol straordinario a Modena, del gol al Palermo e del gol a Mantova stesso. Perché? Perché evidentemente deve ancora riprendere la condizione, ma perché per esempio domenica io l'ho visto un po' pascolare per il campo, girare per il campo, senza una collocazione tattica
2: ben precisa.
4: Quindi io credo ci sia un po' di confusione generale, probabilmente indotta, e quindi torniamo all'argomento di prima, alle tante assenze, al fatto che Corradi che mi sembra una persona che comunque sa

0: tenere la barra dritta. Io su Corradi faccio fatica a esprimere un giudizio negativo.
1: Però scusate, io abbi pazienza, una cosa che volevo aggiungere sui cartellini, poi giustamente hai fatto un'analisi, per carità, io la condivido. Sui cartellini per me è anche un modo sbagliato di interpretare la leadership, perché Henderson è capitano, perché Insigne è giocatore più rappresentativo di questo gruppo.
2: Scusate, ma io vi sento parlare della Sampdoria in maniera perfetta. Cioè, vi date, ma non avete ancora detto, secondo me, la cosa che balza agli occhi dello spettatore che guarda la partita.
0: Portiere?
2: Che avete un portiere che non è presentabile.
0: Ma non lo...
2: E avete un centravanti che quando tira in porta non la becca mai. Questi due giocatori sono determinanti. Perché a Palermo quelli avevano poi Ampalo che si è girato e ha fatto gol. E voi avevate come si chiama, Tutino che ha tirato.
3: Beh, hai mica letto il mio messaggio? Perché il messaggio è questo qua, è il messaggio di Massimo. Il problema più grande Vindal, non ti dico come lo definisce perché non è corretto, ma Corradi non ha la personalità di far giocare il ragazzino.
0: Io ti dirò di più.
3: Perfetto, non prendere il sostituto di Lauristen è stato un grande errore. Di Nardo veniva quasi gratis e invece ci ha fatto gol con la Juve.
0: Esatto, ti dirò di più. Gol. Il ragazzino
1: Krastev, un regalo di Vindal.
2: È un regalo, dai, su, avanti.
0: Krastev, noi abbiamo visto il primo tempo della partita di Parma, quindi aveva fatto bene. Poi speriamo che sia quello. L'altro grande errore è stato però non prendere un portiere d'esperienza. Hai preso un portiere che evidentemente avrà avuto tutti i problemi, ma a Cesena, se far botta non ti grazia, sei fermo a 0 punti con la Juve Stabia, ce lo ricordiamo tutti che cosa è successo. Palermo, Mantova, cioè in tutte le partite c'è purtroppo una responsabilità di questo ragazzo. Ora Corradi lo riproporrà 99 su 100 sabato. Spero che questo ragazzo sia forte. Io penso che i tifosi sampdoriani, non lo fischieranno all'inizio, perché è chiaro che gioca con la maglia della Sampdoria e da quello che è stato scritto anche nel comunicato, fino al 90esimo il sostegno ci sarà. Se sentirà rumoreggiare si mette i tappi nelle orecchie, però
4: siccome hai parlato di un portiere d'esperienza, avevate Martinelli che era un bel portiere. E adesso è andato l'Avellino.
0: Ma
4: e quello io l'avrei tenuto.
0: Lui tra l'altro sarebbe
4: era un
0: rimasto,
4: portiere
0: Simone,
4: che aveva lo skill giusto
1: dei problemi a livello macro, dice, cioè, quello... è la società che ha fatto delle scelte che chiaramente non sono coerenti con quello che avevi in casa, perché se avevi in casa
4: le scelte, poi
1: se tieni Vitti o riesci a far tornare Vitti, se riscatti Begic va benissimo, ma si sa che è uno dei primi ruoli su cui puoi impostare e costruire tutto il resto è quello del portiere.
4: Però siccome il portiere è un tema che toccate ogni trasmissione,
1: per carità,
4: l'anno scorso l'ingresso di Martinelli aveva garantito una sicurezza.
1: Non è che tu abbia perso Martinelli perché è andato alla Fiorentina, al Sassuolo, a Bologna,
4: è andato all'Avellino.
1: È lì il punto.
4: È andato all'Avellino.
0: Sì,
2: che è una signora squadra l'Avellino. Che dubbio dire. È
4: la non convocare.
2: A me l'Avellino piace.
1: Vogliamo dire che è alla pari della Samp in questo momento. Ci
2: o forse
1: anche,
2: un po' di più.
1: Forse anche un po' di più. Ci può stare.
0: Volevano prendere James Rodriguez.
3: Esatto.
0: L'Avellino.
2: E noi abbiamo un secondo portiere bravo, Stolz si è dimostrato all'altezza.
3: Hai già scaricato Bilo?
2: Io dico che la partita di Coppa Italia, per guardare le positività della partita della Coppa Italia, ha messo in evidenza un secondo portiere che è un portiere a tutti gli effetti, che ha la bisogna. Può prendere il posto di Justin,
4: se no è un problema.
2: Poi abbiamo visto un braccetto di sinistra, questo Puskás, che è stato indicato come migliore in campo.
5: Ha fatto molto bene.
2: Vaife ha giocato molto bene e lo stesso Amorim, che purtroppo ha preso poi un calcio molto probabilmente alla caviglia, quindi speriamo che venga recuperato per la partita di Parma, che si è dimostrato chiaramente all'altezza. Quindi almeno questi tre, oltre a McTree, che ha fatto la sua partita ancorché non fosse la tipologia di partita dove lui rende di più, sono giocatori che hanno fatto vedere di che pasta sono fatti, ecco.
3: Assolutamente, io non discuto di questo. Hai giocato contro 9 giocatori.

0: Perché non giocano mai nel Sud Tirol?
1: Stolz è stato definito dalla Gazzetta il migliore in campo.
0: Migliore in campo, sì. Quindi devo dire che ha fatto quella grandissima parata.
1: No, ne ha fatte due o tre.
0: A pochi minuti dalla fine quella parata è stata bellissima.
1: Ne ha fatte due o tre. Finalmente abbiamo visto tutto questo parco giocatori da cui ci si aspetta che il mister possa avere delle alternative.
2: Attingere.
1: Concordo con te, Amorin. Indipendentemente dai nostri giudizi, perché siamo, ricordiamocelo, dei tifosi e non degli addetti ai lavori, Amorin è un signore che è costato 8 milioni.
2: Parla per te.
1: Ma io parlo per tutti. il giorno che sei tesserato e ce lo dici, allora a quei punti, ma fino ad oggi sei un tifoso. Se sei già tesserato, dicelo e ci fai una gentilezza.
2: Io mi considero una ditta lavori.
1: Da quando mi ha chiamato Coverciano e mi ha detto che c'era la stanza di Rivellini, io pensavo che avesse cambiato.
0: Invece no,
1: l'hanno chiamato come legale.
2: Sono eclettico.
1: Bene, ma questo io non ho dubbi. Posso concludere il mio pensiero?
2: Prego, dai facoltà.
1: Ti ringrazio. Allora, quello che io mi aspetto, indipendentemente da tutti i discorsi che noi possiamo fare, è che come la prima partita di campionato, chiunque entri esca che è morto. Io li voglio vedere con una grinta e con una gamba e con una voglia di essere in campo, che danno tutto per la maglia. Spesso psicologicamente, quando tu non sei, come posso dirti, sereno, questo può mancare e vorrei che questo non accadesse. Poi io non so se ci sono dei cortocircuiti, perché ieri questa emittente ha fatto un sondaggio. Non l'abbiamo fatto, l'ha fatto l'emittente dove noi siamo qui a fare gli opinionisti. Il 53% di questi signori che hanno risposto, tifosi come noi, hanno detto che rischia la panchina.
2: Ma no, ma basta con questa storia che rischia la panchina.
0: Ho capito, ma voglio dire.
1: Allora non fare il sondaggio, non facciamo il sondaggio.
2: Ma ho capito, ma facciamo lo sondaggio. Voglio dire, possiamo chiedere la qualunque e quindi commentare anche la risposta, però nel commento alla risposta secondo
0: ci
2: me
0: deve essere una parte
2: ci sta la parte razionale e dice voglio dire il mister ischia la panchina, no, io ritengo di no, perché se abbiamo
1: detto,
2: ma
1: io spero proprio di no,
2: è una quasi certezza, che è il frutto di una, di una considerazione.
1: L'anno scorso hai detto lo stesso su Verà e poi è andato
2: Verà è stato allontanato.
0: Guardate i nostri punti li faremo, ha detto
2: trattare le situazioni disomogenee in maniera differente, perché solo le situazioni omogenee possono essere considerate nella stessa maniera.
1: È una mia valutazione
2: frutto di un ragionamento logico, quindi un ragionamento logico, scusami, oppure vinco io. Se tu vuoi sostituirti,
1: ti posso dire una cosa, il conduttore, la prima frase che ha detto in questo il conduttore, che cinque allenatori stanno rischiando la panchina. Okay. Non io. Allora vuol dire che il conduttore non è in grado di porre dei temi.
2: Il conduttore ha posto un tema. E siccome il conduttore pone su questo tema, io ho la facoltà di esprimere il mio pensiero.
1: Ma non c'è dubbio.
2: Senza che tu mi blocchi e non mi fai sviluppare.
1: Il tuo è un pensiero unico.
2: No, non è un pensiero unico.
1: C'è democrazia. Tu la pensi in un modo e in un altro.
2: Sei tu che fai pensieri unici. Sei tu che fai pensieri unici e pippotti lunghissimi. Quindi mi devi lasciare finire il ragionamento.
1: Io spero che De Rossi resterà. Bene, e allora siamo d'accordo.
2: E io penso che De Rossi resterà. Ma il tema non è quello che penso io. Il tema è che non c'è il rischio che De Rossi, a meno che non andiamo a Parma e ne prendiamo 10, voglio dire. Non mi pare che sia una situazione. Voglio dire, il tema vero è che De Rossi in questo momento ha la prospettiva legittima di poter contare su quei giocatori importanti che possono fargli svoltare

0: l'andamento delle partite. È alla vigilia, dopo la partita di Parma, di 2 settimane e mezzo dove si può lavorare, quindi secondo me sarebbe una stupidaggine galattica allontanare l'allenatore in questa situazione. E non verrà allontanato,
1: certo,
0: perché l'allenatore e la società sono in questo momento, ma come lo erano prima,
1: sono allineati.

0: Che c'è un sondaggio dell'emittente.
1: Oh, poi certo che lo puoi dire. Certo,
0: no, tu hai detto
1: dire
0: prima che stiamo farneticando.
1: Non è vero.
0: Bene.
1: Io dico
0: se
1: che
0: non è vero, la pensiamo uguale.
1: La risposta
0: se non è vero, la pensiamo uguale.
1: Non la pensiamo uguale.
2: No.
1: Perché
2: allora
1: perché
2: cambiamo
1: tu, tu dici il sondaggio è
3: voi ragazzi, se Fede Corradi vi fidate di quello che ha detto la società, non lo cambiamo assolutamente.
1: No.
3: Ecco, vedi? No. Risposte no, perché se perdi perdi.
4: È stato Corradi stesso a dirlo.
5: Gioco l'all-in ha detto, quindi
3: ha detto lui.
1: Sono due situazioni diverse. Corradi secondo me rischia molto di più.
3: Ecco.
1: È abbastanza evidente.
0: Però
1: abbastanza
0: Andrea, sì, scusami. Se c'è un'area del rischio e nel calcio c'è sempre.
3: Sempre.
0: C'è sempre.
3: Ve lo posso garantire.
0: C'è sempre, Andrea. Vedi, se tu mi dici che De Rossi, io concordo al 100% con te. Gli va dato il tempo, perché è giusto che sia così,
3: perfetto,
0: di fare la sua squadra in base anche agli acquisti che ha avuto e di sfruttarli, perché c'è gente che può essere molto utile e anche molto brava. Siccome sono d'accordo con te, non capisco però quando tu ragioni, se ci portano dei temi l'emittente che ci ospita e dice, e lo dice anche il conduttore, molti allenatori,
1: ma scusa, dicendo così sembra che io sia contro l'emittente che mi ospita, no, e contro il conduttore, che io invece sono per l'emittente che ci ospita,
3: ti posso aiutare,
1: e per,
3: aiutare,
1: e per, e per il conduttore,
3: ti posso aiutare, perché
0: ti chiedo un aiuto,
3: perché così, so, perché è fatto così, perché
1: no, chiedo un aiuto, ma sto fatto così, sto,
3: ma siete d'accordo, ma il bello è che voi siete che siete d'accordo,
0: è un po' 53%, quel 53%
3: diversamente da noi.
0: Scusami Andrea, quel 53% sostiene che nel momento in cui in una situazione speculare, dove nel calcio già due allenatori sono stati fatti fuori, ha torto, ha ragione, perché le dinamiche del calcio non saranno giuste, sono delle leggi codificate, incomprensibili, tutto quello che vuoi. Nel momento in cui uno perde, e magari perde male, i ragionamenti che facciamo la settimana prossima saranno diversi se vieni.
3: Certo.
1: Sì, sì, però io voglio dire, secondo me il tema, differente,
0: che non sia così,
1: il tema differente, cioè la mia visione è differente dalla tua, perché tu dici il sondaggio che poi non è un sondaggio, perché i sondaggi
3: è una domanda
1: in altra maniera. La domanda posta, è certo, perché bisogna stare attenti, i termini sono importanti. La domanda posta al pubblico e le risposte date sono oro colato?
3: No.
1: Cioè, noi dobbiamo prendere quel dato lì e dire rischia sicuro?
3: No,
1: io dico no. Secondo me quel 53%
0: è un campione.
1: Quel 53% non ha alcun valore.
5: Tutti parenti di allenatori che vorrebbero venire a allenare il Genoa e quindi fanno votare i loro parenti dicendo sì che rischia.
1: Non ha alcun valore. Beh, perché
3: insomma,
1: non ci sono le condizioni.
3: Non ha alcun valore, questo lo dici tu, e rispetto la tua opinione, però devi rispettare anche la nostra, perché quel lavoro, quel dato lì viene fatto con le risposte dei telespettatori.
1: Ma certo.
3: Ma io lo rispetto,
1: però secondo me non è probante.
3: Ma cioè, perfetto,
1: non è un quadro...
3: questo campione che noi abbiamo interpellato e che gentilmente ha votato, questo è il risultato.
0: Ma certo,
3: la settimana scorsa l'abbiamo detto, avevamo fatto quel sondaggio della campagna acquisti che aveva un divario enorme perché non piaceva a nessuno. È arrivato il Sharawi, c'è subito.
0: Però scusa, e quindi lo stesso campione esaminato dall'arrivo di El Shaarawy a prima a dopo, lo abbiamo esaminato e valutato come per buono.
3: Certo.
0: Non è che abbiamo detto non è probante, abbiamo detto che era probante.
1: Non è probante neanche quello, perché ti rendi conto che basta un mezzo nome per far saltare da 20 a 40 il favore nei confronti di una campagna acquisti. Ma capisci che non è. Poi ne possiamo ragionare, ne possiamo parlare tutta la sera, va benissimo, però lascia il tempo che trova, non voglio dire, com'è scientificamente possibile valutare una campagna acquisti solo da un nome, l'ultimo nome, cioè è la risposta emozionale. È come se noi facciamo la stessa domanda fatta dopo aver giocato.
3: No, ma io gli dico questo, è bravissimo, la va a motivare, però io ho visto in tante squadre arriva il grande campione e gli abbonamenti

0: Ma non c'è dubbio, ma non c'è dubbio.
1: Questa è la grande verità.
2: Ma certo.
1: E allora è emozionale questo, è emozionale la nostra domanda, sa, è emozionale quell'altro. E quindi è una cosa, tutto è emozionale.
3: Però
1: perché il calcio è passione, fede.
3: Il sondaggio ci dice un'altra cosa, che probabilmente Vox Populi Vox Dei, cioè la gente sa che se dovesse perdere a Parma, probabilmente la farebbero pagare all'allenatore, la società. No, posso capire il tuo ragionamento, però nella percezione di chi vota in quel momento quel sondaggio, a quella domanda dà una risposta, l'idea è, vabbè, se perde lasciamo
1: cambio allenatore, ma succede anche così, succede anche così con Corradi,
2: nella generalità dei casi, nella generalità dei casi c'è un'alea di rischio.
1: Allora i sondaggi non li facciamo, le domande le facciamo solo noi. C'è out Spalletti, out Juric, out Stroppa.
4: Figurati Amorim dopo ieri sera.
1: Amorim è già sul piede di lancio dopo l'ora di sera a Milano. E allora cos'è, una cosa che ci inventiamo? È il normale gioco del calcio. Mi fermo un attimo per la pubblicità.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Ragazzi a casa, non è che ci siamo ragazzi a casa, non è che ci siamo dimenticati di Alentella, dello Spezia, del Vado. Vado, c'è un video meraviglioso del presidente quando è esonerato l'allenatore Pastorino. Ecco, a tempo di esonero, hai visto? Squadra che non tira in porta! E ha detto, oh, per fare gol bisogna che. Che giorno dopo, partito! È partito! Siamo 6C! Magari colorita come situazione, magari hanno altri termini però questa è la verità, perché nessuno pensa di esonerare l'allenatore dell'Entella Chiappella che va a Pisa e ne fa 4 col Pisa.
1: Pensa un po' quando viene con la Sampdoria.
2: Sta bravo.
0: E nessuno pensa di esonerare Turati, l'allenatore dello Spezia, che va, gioca con Livorno, gioca bene, ieri ha vinto in trasferta, ne fa 3. Nessuno li pensa. Chi è che li mette in discussione? Mette in discussione quelle squadre che hanno un rendimento poco accettabile in questo momento.
3: Quello che diceva prima Simone su Corradi è vero, cioè è stato lui il primo ad ammettere che questa partita l'ha detto subito dopo la partita.
0: Poi l'hanno difeso i dirigenti,
3: sì,
0: no? Assolutamente.
3: Tutto. Il che mi fa anche pensare che se le cose non dovessero andare bene, potrebbe essere lui stesso a dire scusate, ma qui io non posso, non lo so. Ma dice una cosa del genere, il dubbio quando l'ho sentito mi è venuto.
0: Ma perché Corradi è un uomo di calcio, ragazzi, come Daniele De Rossi è un uomo di calcio. Ma scusatemi, ma lo sanno benissimo queste cose qua, che oggi è così, domani non dici un'altra cosa, lo sanno benissimo. Ragazzi, non è che noi dobbiamo dire, non c'è niente, scusate, perché ragazzi, non è vero, non c'è nessuno. No, è così il mondo del calcio, noi siamo perfettamente consapevoli che dobbiamo raccontare la verità, perché a me non piacciono le balle.
1: Esatto.
0: Non mi piacciono le balle, perché allora noi non vogliamo mistificare nessun tipo di situazione. Ci sono due partite importanti, chissà cosa succederà. Se vinci... Tutto finito, si chiude e si dice si va avanti. Se perdi, comincia il discorso.
3: Posto che per la discussione. Ricordo l'anno scorso la vittoria di Donati nella partita col Pescara.
0: È vero.
3: Tu dici, e poi invece è stato un trascinare la situazione ancora, e anche lì la situazione era più o meno la stessa, perché inizio disastroso.
4: Donati però aveva una scusante, che il mercato era stato oggettivamente inguardabile.
3: Sì, ha trovato anche lui un portiere che si è fatto gol da solo in due
0: questo
3: partite.
0: Questo mercato è diverso, Simone, fammi capire, è un mercato come nome sicuramente diverso.
4: Ha preso dei giocatori che aveva già in ritiro, altri sono arrivati dopo, penso a Verskaden, penso a Meyer, quanto servirebbe in questo momento un terzino sinistro affidabile.

0: diciamo che rispetto ai Cuche, ai Narro, ai Cuni, sì. Stiamo parlando di un mercato diverso in questo caso, forse però, e questi sono i dirigenti, hanno anche un po' sovrastimato quelle che erano le capacità di Corradi e del gruppo, non parlo solo di Corradi perché ci tengo, cioè non spariamo solo su Corradi, pensiamo anche a tutto il gruppo, di compattarsi, di trovare quel tipo di unità che a Mantova non si è visto. Io insisto su questo punto, Samp non è stata squadra a Mantova.
1: Comunque se metti insieme una squadra fatta di buoni giocatori, anche perché secondo me la Sampdoria è composta da buoni giocatori, ma che in buona parte sono svincolati, reduci da esperienze difficili.
2: Ma questa secondo me è una scelta di mercato.
1: Sì,
2: però è una scelta di mercato. Graziano, io prendo gli svincolati, non voglio pagare il cartellino, non voglio dargli soldi alle altre società, e prendo gli svincolati.
1: Però Graziano, se miri a un obiettivo che non sia la mera sopravvivenza, A, qualcosa devi investire per comprare qualche cartellino, B, tu dici gli svincolati, se uno è svincolato non è soltanto sono andato a scadenza, ci sarà anche un ragionamento della squadra d'origine fatta su quel giocatore ed evidentemente ci saranno magari dei limiti fisici, e quindi tu vai a pescare in questo serbatoio un anno, due anni, tre anni. Il problema è che la Sampdoria sta continuando a pescare, ha fatto qualche investimento, abbiamo detto il riscatto di Begic, l'investimento pesante fatto a gennaio su Salvatore Esposito, l'investimento comunque in qualche modo anche su Lauritzen è un investimento anche questo, l'investimento che era stato fatto su Viti, che
2: su Viti,
1: su
2: sì,
1: cui sei stato sfortunato,
2: e sugli su altri, Aldi, diciamo,
1: ecco, in buona parte è questo secondo me uno dei problemi di fondo. Poi, come diceva anche Simone, ci sono delle caselle che sono rimaste scoperte, e io quello del portiere, oltre al vice Lauritzen, è talmente clamoroso, perché non puoi prendere, io penso a questo, io mi metto nei panni di questo ragazzo, che sabato entrerà in campo, immagino, non so con che stato d'animo, è nordico, quindi magari è più freddo di noi, però sa benissimo, credo che sia un professionista serio.
2: Io credo che non sia un problema, ti dico sinceramente.
1: No, ma infatti mi auguro io dico,
2: non
1: credo
2: sia un problema,
1: che sia un professionista
2: perché,
1: serio.
2: Speriamo che non sia un problema per lui entrare in campo. Perché
1: anche perché poi dopo il gol... ma quello che sto dicendo, è un professionista serio, si è riscattato anche con alcune parate dopo il primo gol, però anche sul gol, il primo gol del Mantova, è rimasto lì tipo portiere di hockey.
2: Ma io cosa dico? Siate obiettivi, mi dicono, siate obiettivi, Paolo. Non possiamo mettere in risalto le riserve che hanno giocato in coppa contro le riserve del Sul Tirol. Siamo seri. Ma Paolo, l'abbiamo detto prima, probabilmente ti sei collegato adesso, è stata la squadra che ha giocato contro 9 giocatori che non c'erano. No, detto questo, c'era un risultato importante che noi... Poi analizziamo, il risultato è importantissimo, perché il risultato ti permette anche di lavorare, di creare qualche cosa, perché altrimenti se non ci sono i risultati, prendi le tue valigette con lo spago, prendi le tue valigette, vai sul marciapiede e aspetti il treno.
3: Intanto sei agli ottavi contro l'Inter.
2: Che poi, è un po' di tempo che non succedeva,
3: esatto.
2: No?
3: Poi voglio dire, perché non spendere una parola positiva per Vaife?
2: Sì.
3: Che lo abbiamo visto, io francamente è un po' che ne sento parlare bene da De Rossi, io l'ho visto effettivamente, è un giocatore che a 18 anni si è dimostrato all'altezza,
2: sì.
3: Voglio dire, perché non possiamo spendere una parola positiva per Vaife? Perché non possiamo spendere una parola positiva per Puzka, che io francamente non avevo ancora visto giocare
2: in un ruolo non suo,
3: Ha fatto una partita tutta da titolare in un ruolo non suo e comunque ha fatto una signora
2: io volevo
3: partita.
2: Parlare dell'Entella, mi fate sentire, certo, perché non possiamo parlare con Marco Bianchi?
3: Bravo.
2: Perché Marco Bianchi è taciturno, è serio, però ha fatto 4 pere a quelli là a Pisa, è mica poco.
4: Posso dire una cosa?
2: Io con la partita perfetta, sì.
5: Marco, complimenti.
2: Oh,
5: ho visto una grandissima
4: partita. Io non ho fatto niente, però, Graziano.
5: Entusiasmante, soprattutto prima che c'è stata l'espulsione verso la fine del primo tempo.
2: Sì.
5: Veramente una bellissima Entella, complimenti.
4: Grazie. Io non ho fatto niente, premetto, perché non c'entro niente in campo. Sono andati i giocatori e soprattutto
5: lo dico a te, rappresentanza di
2: anche lui fa l'allenatore.
4: Avevo capito. Dicevo, secondo me la partita l'hanno preparata al meglio l'allenatore.

0: suo staff e ovviamente i giocatori di conseguenza, perché al di là della, intanto la prima volta che giocava un 4-4-2, che è un po' così una novità, ma anche dettato per esempio dall'infortunio all'ultimo minuto, comunque meglio dalla prudenza nel valutare un problema che ha avuto Tiritiello contro il Vicenza, e ha portato consiglio di non rischiarlo in una partita del genere per rischiare di non perderlo poi successivamente. Però appunto la difesa a 4 ha giocato molto ma molto bene, con Di Mario abbassato appunto sulla linea dei difensori, che però non ha disdegnato, tant'è vero che poi è stato lui che ha fatto espellere l'Eris, perché lo ha controllato molto, certo, bene in fase difensiva, e lo ha attaccato molto bene, costringendolo spesso a delle rincorse dietro. A mio avviso è stato quasi un fallo di frustrazione, nonostante fossimo soltanto al 25esimo del primo tempo. Però a parte quello, la lettura tattica di Cappella è stata ineccepibile: due attaccanti scambiabili che non hanno lasciato nessun tipo di riferimento alla difesa del Pisa, che a mio avviso non può privarsi, per quello che abbiamo visto, di un giocatore come Caracciolo, che ha 20 anni di esperienza.
1: E domenica sei a Cremona,
0: E domenica si va a Cremona, che peraltro a noi è una tappa che ci lascia sempre buoni ricordi, perché vi ricordo che la prima storica promozione in Serie B è avvenuta proprio allo Zini di Cremona nel 2014. Bravo. Quindi a noi ci fa solo che piacere sempre tornare su quel posto, su quello stadio. E si va a giocare con la stessa spensieratezza, magari a Pisa ce n'era un po' meno. Sicuramente la vittoria ha dato la possibilità di affrontare questa gara senza timori, contro un avversario che indubbiamente è fortissimo, così come è fortissimo anche il Pisa. Probabilmente magari Pecchia è un pochino più concreto e più pratico, più pragmatico rispetto a un allenatore come l'allenatore del Pisa.
1: Allora, noi Marco ci sentiamo domenica sera.
0: Domenica sera speriamo di portare delle buone nuove. Volevo soltanto fare, se mi permetti, dare un accenno a quello che diceva prima l'avvocato circa Uyafé, che è un giocatore del quale me ne ha parlato in tempi non sospetti, parlo di 2 anni fa, e Michele Troiano, che è stato un nostro capitano, che adesso fa parte dello staff tecnico della Juve, ma che ha avuto il giocatore alle sue dipendenze quando è stato nel Sassuolo, e anche lui era rimasto sorpreso della personalità di questo giocatore, che è arrivato a Chiavari, ha giocato da titolare l'anno scorso col Modena, ed era rimasto, mi ha parlato veramente in termini entusiastici. Infatti quando
1: mi dici così, Marco, poi l'avvocato che c'ha il patentino di Coverciano, il patentino dell'UEFA, sai come si alza, mi tocca, se vedi che lievita.
2: No, io rimango umile nonostante il pubblico riconoscimento da parte di Marco, che devo dire Marco Bianchi mi dà come dire grande soddisfazione con questo suo riconoscimento pubblico, ma io, state pure tranquilli a casa, rimango.
1: Rimane così. Allora io saluto Marco Bianchi e lo aspetto adesso domenica sera per raccontarmi tutto quello che è successo a Cremona, naturalmente col sorriso, spero, come hai fatto dopo Pisa. Ci mancherebbe altro.
0: Speriamo buone nuove, naturalmente.
1: Sì, assolutamente sì. E invece voglio parlare adesso di un altro argomento, perché è un argomento che a noi interessa moltissimo, perché si gioca nello stadio il calcio, Quindi c'è uno stadio che ha un restyling, deve essere fatto, ci sono tante situazioni, si discute, c'è questa frettolosità perché si vuole in qualche modo arrivare agli europei, prossimi europei, diciamo così. Io ho in diretta il mio direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo, buonasera.
3: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
1: E vengo subito da te, perché tu sei, è il più esperto di tutti noi, dai, assolutamente.
3: Domenica sarà la sfida, ne approfitto anche per, non c'entra niente, mentre parlava Bianchi, sarà una sfida importante, la derby dell'acciaio. Bravo. Il patron Gozzi e Arvedi, questa è un'altra sfida nella sfida, infatti avevamo anche idea di andare a seguire Gozzi, ma Arvedi non sarà allo stadio, quindi è una sfida mancata in tribuna, ma sicuramente sono due colossi dell'acciaio a livello mondiale, tra l'altro tutte e due interessati in qualche modo anche a provare a risollevare l'ex Silva, quindi insomma sono amici anche in quel senso.
1: Abbiamo già il titolo, Matteo, cosa dici? Abbiamo già il titolo della partita.
3: Abbastanza facile. Lo stadio, hai detto tu, un po' frettoloso tutto, perché è stato tutto veramente in maniera repentina, veloce e anche un po' in attesa, nel senso che Ripartiamo indietro di qualche giorno. La settimana scorsa è stata convocata una commissione comunale nel giro

0: giro di 24 ore, cioè è stata sconvocata una commissione dedicata a un altro argomento e nel giro di 24 ore i consiglieri comunali sono stati invitati a presenziare questa commissione comunale, che non era una commissione comunale come un'altra, ma era una commissione comunale decisiva, perché serviva il via libera per portare poi la delibera in giunta la settimana dopo. E quindi insomma questo è stato un autentico blitz, questa è la parola, certo, che ci viene spontanea, perché non c'è altro giro di parole, perché se tu convochi una conferenza su un tema così importante come lo stadio, che necessiterebbe di approfondimenti da tutti i punti di vista, i tifosi per primi, i commercianti di Marassi, gli abitanti, chi gestisce Villa Piantelli, nessuno dei quattro diciamo così attori di questa partita che ho appena detto sono stati mai chiamati in causa per dire la loro. Questa commissione comunale ha dato il via libera e poi martedì è passato il voto con il via della maggioranza a cosa? A questo diritto di superficie per 90 anni a, probabilmente, perché poi dovranno ancora vincere la gara naturalmente, Genoa Sampdoria con la Genova Stadium. E anche qui si sono aperte mille polemiche. È giusto dare i primi 50 anni, tra l'altro, a titolo gratuito? È giusto o non è giusto dare alla Sampdoria, al Genoa, lo stadio per 50 anni a titolo gratuito, un bene della città? È di fatto una vendita, una cessione a un privato, come invece Salis e la Giunta hanno sempre detto rimarrà pubblico e non andrà privato? O se invece è stato in concessione, passerà in concessione, è di fatto una vendita per 50 anni, per 100 anni, anzi per 90 anni, scusate. E qui ognuno la pensa come vuole, anche se poi la giurisprudenza su questo è piuttosto netta. Poi c'è il tema delle garanzie, perché ovviamente sì. Qui c'è ancora molto molto da verificare, tant'è vero, e questa è una nota politica, che non ce n'è stato alcun, dopo il voto della maggioranza naturalmente di martedì, non c'è stato nessun consigliere della maggioranza che ha preso la parola per diciamo così commentare, come adesso la dico molto, molto terra a terra, il voto che va appena fatto. È un po' come se avessero avuto un po' dall'alto il via libera a dare il via a questa operazione senza perdere tempo. È vero che c'è la scadenza di entro fine anno presentare il progetto per provare a partecipare a questi europei del 2032, io non ci credo nulla, ma zero per zero. Poi è vero che se dovessero arrivare dei soldi, per carità, però non
1: Genova. Sai, Matteo, che tu direttore hai messo in campo tanti tantissimi argomenti,
0: finisco solo così poi li butto sul campo. Ne metto 50, ancora due,
1: 50 anni,
0: due.
1: 40 che devono pagare il sicuramente l'affitto.
0: E poi c'è quel tema delle garanzie,
1: chi paga il concessionario se non paga o se ha qualche
0: esatto, questo è il grande
1: queste
0: tema.
1: Situazioni. Hai messo tantissimi argomenti. Guarda che veramente quando ho visto prima il tuo cartello dubbi e perplessità, devo dire che è indovinatissimo. Assolutamente molto.
0: L'ultima battuta, poi lascio ovviamente i commenti in studio. La grande perplessità è la forza di Genoa Sampdoria in questo momento. Io insomma, ma penso che poi tutti in studio e gli amici a casa insomma abbiano pochi dubbi. Cioè, tu credi, chi crede che Genoa Sampdoria oggi, è vero che si faranno dare soldi dalle banche, ma anche qui siamo sicuri che le banche diano dei soldi a Genoa Sampdoria per questo tipo di operazione? 50 milioni l'uno? Io ho dei grandi dubbi. E poi in caso non dovesse essere adempienti, anche qui c'è grande battaglia in consiglio comunale, c'è e non è ancora sicuro, è vero che verrà rescisso il contratto, ma tutto ritornerà sulle spalle del comune. Quindi se Genoa Sampdoria per motivo o per l'altro non dovessero portare avanti il progetto durante i lavori, ritornerebbe al comune, ma chi pagherebbe?
1: I cittadini?
0: Punto di domanda.
1: Faccio la domanda io, i cittadini pagherebbero?
0: È probabile.
1: Probabile, probabile. Ma io voglio andare anche nel merito sportivo, perché c'è questa chiaramente riduzione di posti che preoccupa e non poco, assolutamente. Allora, è venuta fuori una proposta della CG che insomma è stata propositiva, è stata sentita anche dopo, è stata sentita in ritardo, questa standing zone, no, la zona in piedi che è presente.
0: Allora, va detto Graziano, va detto, perché è giusto che sia, è della CG che l'ha fatto l'altro giorno, che si è presentato in certo. Consiglio comunale con degli striscioni, ma la Federclub e diverse associazioni dei club blucerchiati,
1: certo,
0: della
1: sì,
0: federazione
1: sì,
0: non solo, già all'epoca, già mesi fa, avevano fatto questa proposta dicendo no alla riduzione della capienza, sì a questa possibilità, che all'estero qualche

0: che in qualche campo si vede già, in Italia non è ancora permesso, non è certo questo un compito dell'amministrazione comunale. Poi sale, se poi diciamo la verità, allora la grande polemica, e poi lascio la parola agli altri perché sennò non vorrei parlare sempre tutto io, la grande polemica è proprio questa: i tifosi di Gela e Sampdoria sono molto arrabbiati per questa riduzione dei posti, molto arrabbiati. È ovvio che Salis l'altro giorno di fatto ha il Genoa che si è presentato, i genuani che sono presentati con questa proposta e questo striscione, i sampdoriani che già all'epoca avevano fatto la stessa proposta, ha detto provo ad occuparmene e a vedere, per carità è giusto che lo faccia, è normale che lo faccia, è bene che lo faccia, però è ovvio che per calmare un po' i tifosi l'hai detto proviamo a vedere se riusciamo a trovare questa strada, cioè di levare seggiolini e far sì che la
1: gente... Guardate, vi faccio vedere io uno stadio tedesco, è quello della Hannover, è quello che avevamo preso, la Hannover assolutamente, hanno proprio queste gradinate enormi dove ci sono delle...
2: Si chiamano standing zone.
1: Standing zone,
2: ma
1: esatto.
2: Questo è un tema, è un tema che ha un risvolto giuridico e sul quale limito a fare un piccolo intervento in funzione, diciamo, del mio ruolo, legato al fatto che esiste una norma di rango secondario, un decreto ministeriale del 96, che impedisce di fatto la possibilità di utilizzare queste che si chiamano standing zone, cioè la possibilità di avere dei posti in piedi. Quindi si tratterebbe tecnicamente di intervenire o con una norma di rango secondario che vada a modificare questo decreto ministeriale, quindi con un altro decreto ministeriale del ministero competente, ovvero con una norma di rango superiore, quindi una norma legislativa che possa inserire una deroga a questo tipo di divieto. Mm-hmm. Fin tanto che non viene fatto a livello centrale, però, quindi a livello locale poco si fa,
1: come diceva
2: il direttore, evidentemente il sindaco si fa l'attore di questa iniziativa, che poi però deve essere risolta a livello romano. La proposta della CG e anche della Federclub Sampdoriana non può trovare accoglimento, non perché non ci sia la volontà, ma perché c'è questo ostacolo di tipo normativo.
1: Guardate, noi stiamo facendo vedere queste immagini, no, che abbiamo recuperato. Io per esempio sono stato già a Glasgow a abitare il Celtic e c'erano già queste situazioni qua, quindi sto parlando del 94, del 94. Lo standard è così. Dicevi, Franco, tu invece...
3: No, dubbi e incertezze, come ha detto il direttore, certo che ce ne sono. Ora i tempi per poter discutere di questo probabilmente non ci sono più. Se però tutta questa operazione viene fatta per garantire la possibilità che Genova sia presente col suo stadio agli europei del 2032, io ritengo che questa occasione sia praticamente impossibile. Perché gli stadi che sono avanti, che sono già stati finanziati, che sono di grandi città, sono ormai, non dico blindati, ma al 99% delle 5 opzioni, esatto. Gli stadi sono già abbastanza sicuri di avere gli europei. Per cui,
4: ricordiamolo che sarebbero in combinazione con la Turchia, per cui l'Italia non ospiterebbe tutte le partite, ma ne ospiterebbe solo tre parti.
3: Noi toccano 5 stadi.
4: Quello è il problema.
3: Ora, io non voglio entrare, come ha fatto il direttore, perché prima di commentare o di discutere vorrei vedere tutte le carte, perché penso che sia la cosa più utile e anche più giusta. Mi limito a fare 2 o 3 ragionamenti, sono qua da tifoso, e quindi ragiono da tifoso. Genova, e non il Genoa, ha circa 45.000 abbonati all'anno,
5: sì.
3: 26-28.000 al Genoa, quasi 20.000 alla Sampdoria, più di 20.000 alla Sampdoria, e siamo la quarta città probabilmente come fame di calcio e come partecipazione attiva.
5: Se non sbaglio, scusa, la classifica è quarto in Italia il Genoa come abbonati e settima la Sampdoria.
3: Sì,
5: se non
3: io facevo
5: aver visto una cosa.
3: Genova.
5: Sì, sì, dico, quindi come città siamo...
3: Nel momento in cui c'è questa partecipazione, indipendentemente dai risultati.
1: Certo.
3: Ecco, io penso che sarebbe cautelativo innanzitutto riflettere di coinvolgere le

0: tifoserie non a valle, ma a monte questo discorso andava fatto, perché penso che ci voglia rispetto per chi pensa che il Genoa e la Sampdoria siano un patrimonio e la storia della nostra città, al netto di tutto quello che ne deve conseguire dopo. Quindi dalla partecipazione agli europei per fare tutto questo tipo di, io ritengo che non ci si riuscirà, che poi sia giusto o sbagliato non è affar mio.
1: Posso aggiungere una cosa?
0: Certo, Matteo.
1: No, sentendo quello che diceva Franco, è questo anche il nocciolo. Cioè non ci sono più i tempi per fare niente, per discutere.
0: Certo,
1: cioè ormai
0: certo,
1: è stato fatto tutto.
0: Ormai è fatto
1: quindi
0: tutto.
1: Ormai di cosa parliamo? Siamo andati oggi con i nostri giornalisti a Marassi per chiedere un po' anche ai commercianti, molto preoccupati di quello che sarà l'area commerciale all'interno, perché hanno detto che sarebbe stata una piccola, comunque una limitata area commerciale. Ora sembra che l'area commerciale non sia limitata ad articoli sportivi, ma sia aperta anche ad altre situazioni. Villa Piantelli, gestita da una società dove si gioca la carta, dove ci sono anziani, dove sono società che coprono anche lì, diritto di superficie, via Villa Piantelli, nessuno gli ha detto che fine faranno i tifosi, ne hai parlato tu, la gente del posto, cioè gli abitanti, nessuno gli ha ancora spiegato bene che cosa accadrà quando inizieranno i lavori, che lavori saranno, la viabilità, cioè niente. E ormai il pacchetto è fatto e finito, cioè ormai si è corso proprio nella settimana scorsa con la commissione, poi martedì in consiglio comunale, basta. Cioè oggi, tra l'altro non so se Franco è un osservatore anche di Primo Canale del nostro sito, come Primo Canale io ho firmato un pezzo dove a Silvia Sales ho detto brava, perché sul discorso sicurezza sei tornata indietro dopo aver mandato quel paese il ministro degli interni per diverse settimane dicendo che è colpa del governo se a Genova sta insicura. Riassunto molto, c'è stato il giro, doveva venire Piantedosi, non è più venuto e va bene, ora ha fatto una marcia indietro, è andata a Roma e ha chiesto aiuto al governo, quando noi dicevamo tutto il contrario. Sull'MT il presidente Berruti ha detto abbiamo sbagliato, quando noi dicevamo che si stava sbagliando tutto, e anche qui i sindaci avevano detto si dice dentro a terra, avete seguito un po', no? Hanno detto non siamo mai stati coinvolti, e anche qui nessuno è stato coinvolto, e questa è la grande cosa che va sottolineata. Non è stato coinvolto nessuno, si è corso come dei matti con tutte le problematiche. Ancora chi ha guardato le carte, io un po' le carte le ho guardate, le hanno guardate avvocati, le hanno guardate giuristi, le hanno guardate in tanti, hanno grandi perplessità su questa operazione, molte perplessità. Poi c'è l'operazione del naming, anche lì il vice sindaco Terrilli ha detto non potrà avere il nome di uno sponsor, poi invece nelle carte c'è scritto che si potrà chiamare con il nome di uno sponsor come altri stadi, ma questo forse è un dettaglio in tutto questo. Vanno puntati su questa operazione, anche se come dicevamo prima ormai poco si potrà fare per cambiarla, sperando che sia il più non onesta ma il più lineare possibile e che non vada incontro a problematiche, sperando che anche Genoa e Sampdoria possano essere adempienti, quindi non andare incontro a nessuna problematica. Lo speriamo per mille motivi, però qua voi siete sicuri che Genoa e Sampdoria possono garantire queste cifre? Io ho dei grandi dubbi ad oggi, poi se qualcun altro ne ha più di me,
0: per fortuna. No, Matteo, volevo solo concludere un pensiero. Concordo, come hai detto tu, che nel momento in cui il processo è avviato in maniera ormai abbastanza definitiva, ci sia poco spazio per intervenire sul tema cornice. Io mi limito a fare sempre un ragionamento del buon padre di famiglia. Lo stadio aveva bisogno di un macchiaggio, di una opera di ristrutturazione, per tutta una serie di servizi che sono molto carenti, sono in stato veramente deficitario, ma si sarebbe potuto, se non ci fossero stati gli europei, fare un determinato tipo di buon comportamento del padre di famiglia, mettere a posto le cose che non funzionavano, sistemare lo stadio in maniera assolutamente giusta, fare le cose che occorrevano con un risparmio di denari pubblici, senza avere per 3 o 4 anni, perché questo tu non l'hai detto, ma i lavori comporteranno che per 3 o 4 anni parti dello stadio non saranno fruibili e quindi gli spettatori non potranno andare a vedere le partite
2: nel marzo del 2027.
0: Quindi io dico semplicemente, come hai sostenuto tu

0: questo è stato un determinato tipo di impegno e di progetto che è stato portato avanti. Io mi limito a dare un mio pensiero totalmente da tifoso di quei 46.000 che a vario titolo ogni anno pagano l'abbonamento perché credono nella fede, nella storia, nella passione di quello che è stata sempre una componente fondamentale, certo, della loro vita, e penso che questo meritasse rispetto. Poi non voglio entrare nei temi economici, non voglio entrare nei temi societari perché non mi appartengono, saranno la società che dovranno fornire le garanzie e sarà il comune a valutare le garanzie che forniranno le società. Questo è quello che penso.
1: Credo che ne parleremo ancora, vero direttore, di questo argomento?
2: Sì, stiamo ovviamente, come avevamo già fatto diversi mesi fa, proprio studiando una trasmissione ad hoc, una terrazza incontra allo stadio Ferraris con tutti gli attori in campo per provare a fare luce. Noi non siamo, voglio ribadirlo prima di lasciarti, Graziano, per carità, guai a passare il messaggio che Primo Canale è contro il nuovo stadio,
1: no,
2: voglio
1: il
2: nuovo stadio. Però quando rompiamo un po' le scatole, penso che sia anche compito, no, di chi fa questo mestiere, di chi fa questo lavoro, lo prova a fare ancora con passione. Abbiamo rotto le scatole per un anno per AMT e poi i fatti ci hanno dato ragione. Abbiamo rotto le scatole per un anno sulla Genova insicura, ora anche l'amministrazione scopre che insomma Genova è insicura. Sono qualche battaglia che ogni tanto ci permettiamo di portare avanti e pensiamo di farlo per il bene della città. Poi, per carità, anche noi sbagliamo, avremo le nostre idee, sbaglieremo, per carità, però non penso che sia un nostro compito quello di cercare di tenere i fari accesi, insomma di capire bene quello che sta accadendo. Se poi accade tutto nella maniera migliore e lineare possibile, ancora meglio, è bene così, e noi saremo ovviamente contenti di avere in questo caso uno stadio moderno, funzionale.
1: E lo sanno anche i telespettatori benissimo, che è un servizio
2: pubblico.
1: Neanche farci
2: passare tutto quello che ci viene raccontato come oro colato, perché insomma ogni tanto è anche bene che qualcuno dia un po' fastidio.
1: Spero di averti in studio presto, direttore, perché continueremo sicuramente a parlare di stadio e quindi sei preziosissimo.
2: Grazie a voi, buona trasmissione ancora.
1: Grazie del tuo intervento. Mi fermo un attimo per la pubblicità.

0: Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Spendi 10 euro da Più Me e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carta e pet food.
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

come vorrei io sabato sera e domenica sera esibire il sorriso, come tutti col sorriso, chissà che bello, passeremo un lunedì meraviglioso.

0: Meraviglioso, è anche un periodo molto lungo, 3 settimane di stop, chissà che bello, chissà che come potremo in qualche modo...
1: più importante è fare il risultato, se va male... 3 settimane sono lunghe.
0: Andrea, sono lunghe 3 settimane.
2: Ma se va bene, ci divertiamo. Diciamo che non lo possiamo sapere in questo momento, però l'aspettativa legittima di andare a Parma, perché si va a Parma, tutti a Parma.
1: Sentito.
2: E venire, tu vieni con me a Parma, no? E venire bene. E tornare facendo la cisa alla velocità della luce, perché si sono portati a casa 3 punti, questa cosa qua ce la teniamo dentro.
0: Alla velocità della luce no.
2: Entro i limiti.
0: Però insomma,
3: se succede... che non è scaramantico l'ho beccato, questo è bellissimo.
2: No, aspetta, sì. Dice come il desiderio, in pectore io ce l'ho. Quella volta che sono tornato da Sassuolo, dopo che abbiamo vinto 2-1, che ho fatto la cisa che mi sembrava di volare.
0: Invece no, noi rimaniamo alla cisa perché Simone vuole rimanere qua.
3: Perché a Marassi sabato pomeriggio c'è questa sfida. Può evitare di definire delicatissima, ecco. Perché cambierà molto la stagione a seconda della prestazione e del risultato, cambierà per Bernardo Corradi, forse anche per la sua carriera, non possiamo saperlo, e che comunque auguriamo a Corradi di fare bene da subito per 10, 15, 20 anni, sempre che però ha bisogno di trovare veramente qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto a Mantova, solidità difensiva, Ravanelli al posto di Gartenman, per esempio, Lauritsen dal primo minuto, ma con una testa diversa rispetto a quella che ha usato per tirare in rigore, e forse anche Abilgar, che è stato l'unico a strappare la sufficienza a Mantova.
0: È il Genoa, stessa identica cosa, speriamo di dei giocatori che...
4: Sono telegrafico, mi associo ad Andrea.
0: Anche tu fai la cisa volando?
4: No, volando. Spero di farla serenamente, perché andremo a Parma.
0: Io tutti insieme di nuovo là. Oh mamma mia!
4: Insomma, ci vediamo tutte le domeniche.
2: Ci vediamo sempre. Io potrei scrivere dei libri su Franco e come vive la partita Franco, perché io lo vedo tutte le volte.
4: No,
2: dovreste vedere.
4: Tranquillo, perché da quando porto mio figlio.
2: Tranquillo. Io ho assistito a una scena bellissima che a caso devono sapere. Durante la partita Genoa-Napoli ha avuto un piccolissimo diverbio con un napoletano.
4: Ma non solo io, mezza tribuna insomma.
2: Però è veramente tignoso.
4: Io mi associo a te Andrea, spero solo una cosa, che e non ho dubbi su questo, che De Rossi entri in campo con un unico obiettivo, quello di puntare alla vittoria, che possiamo vincere, e soprattutto che entrino 11 giocatori concentrati con grinta e con voglia di portare a casa il risultato. Quello ci aspettiamo, perché anche più di 3.000 persone andranno su, e almeno vedere un Genoa battagliero penso che sia la cosa che dobbiamo chiedere.
0: Cosa gli facciamo alle nostre squadre? A tutte le squadre dicono un grande in bocca al lupo.
2: Grande
0: in bocca al lupo, e speriamo di raccontarvi anche cose un pochettino più belle, più simpatiche.
2: Io non vedo l'ora di vedere la Nord in trasferta. La Nord in trasferta insegna a tifare anche fuori da Genova.
1: È la Sud sabato a lanciato l'appello a tutti a venire molto in anticipo.
0: Esatto,
1: perché farà una coreografia particolare in tutto lo stadio per gli 80 festa, anni.
0: Che hanno lavorato tantissimo, quindi, i ragazzi della Nord, i ragazzi della Sud, i fedelissimi. Quindi, insomma, è stato proprio
1: arriveremo
0: questo.
1: Anche noi molto prima allo stadio per vedere che cosa accadrà, e poi speriamo veramente che alle 19:10, 15 arrivi questa prima vittoria.
0: Allora noi vi lasciamo con il nostro speriamo. Ringrazio i miei ospiti, ringrazio Alex in regia insieme a Gianluca, ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato via collegamento, e noi, come lo dico sempre, continuate a seguire i programmi di Primo Canale, e domani sera naturalmente Gradinata Sud. Ciao a tutti, buonanotte.
5: Giugno del 1965, Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una

0: straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel Ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che lanceranno, cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
1: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
2: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
1: Questo senza dubbio.
2: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
1: La sua cultura.
2: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Ital Sider, perché Duferco nasce da un giovane, certo, manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
1: Quindi è anche un'incubatrice.
2: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Ital Sider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
2: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
1: In conseguenza Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
2: Per la crescita del paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione dell'Ital Sider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo,
1: illuminare,
2: il numero uno. Era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del,
1: certo,
2: mondo.
1: Ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento?
2: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono, certo, legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni, io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate?

0: legislate, quando certo. qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa. Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: che viene da
0: senza Taranto. Senso, ma no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
1: non lontano
0: che ha pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè, sì, paradossalmente sì. la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
1: tecnica,
0: dei prodotti, della tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
1: ha tirato fuori un sacco
0: di soldi per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento
1: in
0: poi...
1: Ma ce li ha anche guadagnati.
0: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo utilizzato per fare le coperture oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi continuavano
0: sono
1: a crederci.
0: Continuavano
1: a scommetterci, a crederci.
0: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita, e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata. Cioè oggi è uno zombie, no, Taranto?
1: Certo. È un cadavere putrefatto.
0: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, cioè, delle malattie, eccetera, non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente... Le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cocherie, perché la brutta bestia è la cocheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura
1: che dà un diktat
0: su un'AIA appena approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'AIA prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa.
1: No? Ma invece, tornando a Genova ha sofferto troppo l'acciaio?
0: Perché il ciclo integrale...
1: Da un punto di vista ambientale,
0: quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate...
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Ha riempito il mare per farlo.
0: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti, quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'alto forno. Quindi quella battaglia, ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è il decapaggio, c'è la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente.

0: di tutto ciò, quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente, con la siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
1: E ora andiamo con Chiara Orù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
2: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti. Una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
3: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a livello proprio internazionale.
2: Sì, europeo. Sì, va oltre.
3: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
2: Beh, noi diciamo ultimamente soprattutto c'è stato un dibattito forte. Noi siamo per il lavoro, quindi è entrato nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi, se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Nel senso, noi adesso dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto. Con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo. Da quella discussione,
3: esatto, si parla anche di inquinamento.
2: Il rapporto con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che ora poi la discussione chiaramente
3: è ampissima,
2: e sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono
3: sarà fatto
2: o meno, se sarà entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece non gli piace.
3: Io personalmente sono stata a Cornigliano e ho sentito le voci proprio dei cornigliani. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi pensava fosse parte della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
2: Con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno fatto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. D'altronde non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire, tra virgolette, Non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no, ne hai paura di solito.
1: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.

0: Villa Migone, San Fruttuoso, una bellissima casa, protagonista palcoscenico di uno dei fatti più importanti della storia di Genova, certamente, ma anche del nostro paese. Ve lo racconteremo, vi racconteremo di quei giorni 23, 24, 25 aprile, quando in questa villa i tedeschi del generale Meinhold firmarono la resa, l'armistizio, e iniziò la liberazione. Allora entriamo, cioè anzi chiamiamo il padrone di casa, l'ingegner Migone. Buongiorno ingegnere. Allora,
1: bene, grazie.
0: Allora scendiamo e andiamo a vedere innanzitutto questa lapide vicino alla portone, che ricorda un momento molto importante.
1: Certamente, questa casa era stata prestata da mia nonna al cardinale Boetto, perché il cardinale Boetto, che soffriva di cuore,

0: poteva accedere, arrivando fino sul piazzale di Villa Imperiale in macchina, senza fare le scale. Siccome soffriva di cuore, questo era per lui molto importante. Era stata aperta una porticina che adesso è chiusa. Comunque questo era il motivo vero, e l'intero piano nobile più alcune stanze erano state diciamo
1: offerte,
0: offerte al cardinale da

0: Hamas. E quindi la cosa più importante fu il momento in cui vedemmo che la decima massa era andata via, e poi il 24 vedemmo la casa dello studente che bruciata, incendiata, e a quel punto capimmo che c'era qualcosa di grosso.
1: Proviamo a entrare a ricordare quei giorni, perché lei c'era.
0: C'ero, e come? Io avevo fatto 3 mesi di militare a Roma, la scuola allievi ufficiali, e avevo un congedo non proprio valido, e quindi ero in un certo senso in pericolo di essere preso e spedito in Germania a lavorare, e la cosa non mi piaceva per niente.
1: Quindi in questa casa quei giorni chi ci stava? Oltre al cardinale Boetto ci stavate voi, la vostra famiglia?
0: Sì, ci stavamo mio padre, mia madre ed io, mia nonna con una domestica, e poi durante gli inverni precedenti noi avevamo ospitato durante l'inverno un comandante partigiano che, se ci avessero trovato, ci avrebbero messo al muro.
1: Vogliamo entrare?
0: Volentieri, prego.
1: Allora, siamo nell'ingresso della villa.
0: I tedeschi arrivarono con una Mercedes nera, tra l'altro l'autista tirò fuori una stagna di olio usato perché non ne avevano più, e un anfibio, un piccolo anfibio.
1: Come voi eravate stati avvertiti che stava succedendo qualche cosa?
0: Assolutamente, noi eravamo stati avvertiti, perché, cioè, il cardinale era stato avvertito, e che c'era questa possibilità di una resa dei tedeschi al Comitato di Liberazione per l'Alta Italia, e quindi a questo punto...

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tigullio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di, rif-

0: riferimento. Però se vogliamo dire precisamente il suo nome, Consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi, di cui ripristino della faggeta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
0: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettari di superficie. Il fiume Gottero fa da confine, da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina. Queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
0: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lascia un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa
0: La tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione dalla PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, quassù vengono con tutte le macchine. Una volta, proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare 3 volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto. E era là sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi. Ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi. La legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3,5 kg, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo. Però c'è gente che si carica.
1: Perché?

0: è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
1: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco, c'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di questi funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì, più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare, e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene nella, quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna, e lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT eccetera eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto tra virgolette che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
0: Quindi possiamo dire sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero, e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
1: No, ci sono delle persone che vengono e fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto TAP è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
0: La distanza dalla vetta non è tantissima,
1: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
0: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
1: Questo luogo è gestito dal CAI, e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via

0: Francigena, l'altro è l'Alta Via dei Monti Liguri e poi c'è la Via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani, gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: Camminatori ce ne sono tanti.
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6 a Maggio, siamo arrivati qua a Gotero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto, per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
2: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
1: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
1: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
1: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì, sì.
1: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
1: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
3: Sì. E quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa a vuoto.
1: Però oggi no.
3: No, no, no.
1: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.

0: Dopo aver raccolto i funghi nello spezzino, ci spostiamo invece in provincia di Savona con Franco Nativo. Siamo sulle alture di Varazze, dove c'è un santuario, quello che vedete alle mie spalle, dedicato alla Madonna della Guardia, forse meno famoso di quello genovese, ma altrettanto scenografico. Bellissima la passeggiata per arrivarci, bellissimo il mischiare la natura con la fede in una giornata di sole, magari come quella che ha trovato Franco. Vediamo.
1: Oggi, in questa giornata di fine estate, anche se la temperatura dice esattamente il contrario, sono venuto fin quassù per andare a scoprire la bellezza del santuario della Madonna della Guardia di Varazze. Il mio accompagnatore ufficiale è Lino, un giovanotto di 80 anni con energie da vendere. Eccolo lì, è già operativo. Lino, da quasi 40 anni, è il custode di questo meraviglioso santuario. E Lino infatti mi consiglia anche di fare una camminata per ammirare questo suggestivo territorio. Siamo immersi, come vedete, totalmente nella natura e nella bellezza. Nel corso di questa camminata Lino mi racconta un po' la storia di questo santuario e allo stesso tempo mi dice che venire qui ogni domenica per lui è vita, lo fa sentire bene, lo fa sentire vivo insieme agli altri. Ed eccoci arrivati, sullo sfondo appare il santuario. Abbandono Lino per pochi istanti e mi lascio rapire da questo luogo. Il vulcanico Lino nel frattempo, come fa ogni domenica, tranne ovviamente che nelle giornate di pioggia, tira fuori dalla sua panda 4x4 un paio di chili di focaccia. Entra in chiesa e prepara il tavolo, dove taglierà a pezzi la focaccia che offrirà a tutte le persone che verranno questa mattina fin quassù. Lino fa queste operazioni con grande amore e passione. Ancora qualche minuto di preparazione e poi Lino aprirà il portone centrale della chiesa per far entrare tutte le persone che sono arrivate questa mattina qui su al santuario. Io nel frattempo accendo la videocamera e vi regalo queste immagini che penso non abbiano davvero bisogno di essere commentate ulteriormente.

e finalmente il portone centrale del santuario della Madonna della Guardia di Varazze si apre. Lino, con un grande sorriso, accoglie tutti i presenti e li invita ad assaggiare un buon pezzo di focaccia caldissima.

0: Questo luogo, lo dobbiamo ricordare, conserva anche un legame particolare con la storia del territorio. La posizione del santuario non è casuale. Il Monte Grosso, infatti, fa parte di quella fascia collinare che accompagna Varazze dal mare verso l'entroterra del Beigua, creando un ambiente dove boschi, sentieri e panorami cambiano continuamente. Da qui si può davvero percepire molto bene una delle caratteristiche più sorprendenti della nostra Liguria. In pochissimi chilometri si passa dalla costa alla montagna, dal blu del mare al verde dei boschi. E ancora qualche immagine meravigliosa che ci racconta questo luogo. Amici di Viaggio in Liguria, l'estate è praticamente finita, anche se poi questo sole, questo caldo e questa temperatura non lo direbbe. Oggi tenetevi forte perché vi porto e vi sto portando in un luogo di una bellezza sconvolgente. Siamo a 400 metri di altezza dal mare, il mare proprio di fronte a noi, questo nostro mare Ligure, e tra pochi istanti davvero conosceremo più da vicino Lino. Il custode che da quasi 40 anni, con un amore incondizionato, porta avanti questa sua avventura, quella di stare vicino a tutti, di offrire magari la focaccia o un bicchiere d'acqua a tutti coloro che arrivano fin quassù. Una giornata meravigliosa di sole ci accoglie quassù, a 400 metri di altezza, come abbiamo detto, e finalmente con una bella striscia di focaccia, un bel bicchiere di acqua bello fresco, il mitico Lino. Lino che da quasi 40 anni, con una passione meravigliosa, e pensate che questo ragazzino ha compiuto 80 anni, ma ne mostra 27, 28.
1: Forse c'è un errore.
0: Senti, prima di salutarci, Lino, allora, questo è un luogo che comunque per te fa parte anche della tua storia.
1: Certamente, era conosciuto dalla mia mamma e dal mio papà buonanima, tutte e due. Prego, prego, approfittate.
0: Vedete, tutto in diretta.
1: È un santuario che ci tengo tantissimo, perché è un ricordo appunto prima di tutto dei miei. E poi da quando ero bambino io, che certo, arrivo qui.
0: Senti, vogliamo ricordare una cosa però importantissima. Questo è un ecosistema meraviglioso, bellissimo. Vi chiediamo una cortesia. Cartacce, spazzature, cose, tutto via nello zaino, è vero? Perché sì. Sennò poi è... Oh, sei noi... Lino? Ragazzi!
1: Se ci siamo, no? Se ci sono io, benissimo, potete... Si usufruisce della... Prego. Si usufruisce della pattumiera.
0: Certo. Senti, tu, solo in conclusione, sì, la apri ogni domenica?
1: Tutte le domeniche, tranne quando piove.
0: Vabbè, ovvio, perché ci sono giornate proprio pesanti, ok? Vabbè. Comunque, niente, ragazzi, noi ci salutiamo per adesso, perché adesso vi voglio far vedere anche un po' bene questo santuario, che ha una storia anche meravigliosa. E pensate che Lino mi ha detto che se sto bravo e non faccio il cattivo, mi fa suonare anche la campana. È vero?
1: Come lo faccio suonare ai bambini? Dove vanno a suonare i bambini, se no? Sì.
0: E allora, andiamo a suonare la campana con Lino. Lino, andiamo.
1: Andiamo.
0: E adesso è venuto il momento di entrare all'interno di questo santuario e andare a scoprire anche la sua storia. Ce n'è tanta. Giusto per darvi due informazioni, l'anno di costruzione di questa struttura è del 1864 e parliamo anche dei fondatori. Infatti la costruzione fu voluta e interamente finanziata dal marchese Fabio Invrea e da sua moglie, la marchesa Maria Teresa Dagliano. La chiesa nacque con una duplice valenza come luogo di culto e devozione marinara e come sepolcro privato di famiglia. Infatti esiste proprio una cappella funeraria destinata ad accogliere le spoglie dei membri della famiglia dei marchesi Invrea. All'interno della chiesa troviamo anche diversi ex voto, quadretti e tavolette marinare offerte proprio da pescatori e abitanti della zona in segno di ringraziamento e devozione per la grazia ricevuta. Ragazzi, è dai tempi di Peppone Don Camillo che avrei voluto fare questa roba, suonare la campana. Per chi suona la campana? Per il Frank e per tutti coloro che oggi sono in questo luogo meraviglioso. Suonerò 6 volte.

Una delle cose che più ti affascinano quando arrivi in questo luogo è quel senso di pace, di connettività con te stesso. Qui davvero i rumori vengono praticamente azzerati, forse solo il rumore dei tuoi passi e di qualche persona là in lontananza. Oggi davvero pochissima gente, una temperatura gradevolissima, insomma un luogo di assoluta pace. Dicevamo di questo incanto del paesaggio, la magia del luogo, immerso in una cornice naturale d'eccezione. Questo luogo rappresenta davvero una sintesi perfetta tra la forza primordiale degli elementi e l'armonia delle forme. Il contesto geografico si presenta come un saggio a cielo aperto di varietà paesaggistica, rilievi che profilano l'orizzonte, scorci panoramici che si aprono all'improvviso e una luce che sa cambiare carattere ad ogni ora del giorno, ridisegnando costantemente i volumi e i colori dell'ambiente circondante. La bellezza di questo territorio non si limita al dato puramente estetico, ma risiede nella sua profonda capacità evocativa. Ogni angolo custodisce una propria identità visiva, come possiamo anche intuire da queste immagini. È una tavolozza cromatica incredibile, con i toni caldi della terra che si alternano alle sfumature cangianti della vegetazione e soprattutto ai riflessi che arrivano su dallo specchio d'acqua, creando un contrasto visivo dinamico e mai ripetitivo. E poi c'è quella dimensione sensoriale, con il silenzio rotto soltanto dai suoni della natura, l'aria nitida e il profumo della macchia locale che sanno offrire un'esperienza immersiva che va oltre la semplice osservazione.

Prima di passare ai saluti finali, mi sono fatto un giro ancora qui, proprio nei dintorni del santuario, e insomma la bellezza è ovunque, è a 360 gradi. Ecco perché vi chiedo ancora una volta, davvero mi raccomando, fate anche attenzione per il discorso del pericolo degli incendi e quant'altro, la spazzatura, portatevela via tutta negli zaini se li avete, mi raccomando, cerchiamo di mantenere la bellezza di questo territorio inalterata. E adesso, per la parte finale, guardate dove mi vado ad arrampicare. E poi ancora queste immagini, che sanno parlare da sole e ci mostrano la bellezza unica di questa parte di territorio. Lasciare questo rifugio di pace non è mai facile, per questo il Frank vi dà il solito e sincero consiglio. Trovate il tempo di venire di persona, perché questo luogo merita davvero.

0: Lino mi ha portato fin quassù a toccare praticamente il cielo con un dito. Guardate che meraviglia. Lino, a questo punto ci dobbiamo salutare. Grazie, grazie per avermi fatto vivere questa giornata e per averla fatta vivere a chi vedrà questo nostro speciale.
1: Sì, io devo dire una cosa. Sì, mi fa piacere tutto ciò, però sono io che devo ringraziare voi che venite qui, che mi tenete vivo.
0: Vivo, allegro. E quindi grazie, vedo tutte le persone che ti ringraziano, non solo per la focaccia ma anche per quell'accoglienza, quel sorriso, grazie, che sai regalare a tutti.
1: Grazie, questo mi fa molto piacere.
0: Lino, ci vediamo tra altri 80 anni?
1: Anche prima, dai.
0: Ciao a tutti, guardate che meraviglia, mamma mia che spettacolo.

Oggi a malincuore lascio questo luogo meraviglioso, suggestivo, straordinario, con una vista ancora una volta, guardate dietro di me che cos'è, non solo Varazze ma buona parte poi della riviera di Ponente, il santuario della Madonna della Guardia proprio sopra Varazze a 400 metri di altezza. Grazie all'amicolino fantastico, una passione meravigliosa, senza queste persone tanti di questi luoghi, ahimè, potrebbero anche morire, invece grazie a lui e grazie alle tante persone che poi vengono a scoprire questo territorio che vi invito davvero a venire a scoprirlo, ma con i vostri occhi, una cortesia, mi raccomando, non lasciamo spazzatura, vi prego, è un posto bellissimo, lasciamolo così. Un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

E adesso andiamo a Imperia con Alessandra Boero sulle alture di Cipressa. Cipressa è un bellissimo borgo a picco sul mare, questi strapiombi portano anche verso passeggiate ricche di alberi alle cui basi si trovano i funghi. Facciamo questa camminata con un esperto micologo che ci racconta cosa e come trovare in questa zona.

0: Buongiorno dalle alture di Cipressa. Io mi trovo in un bosco di roverelle, sbaglio?
1: Sì, esatto.
0: In mia compagnia Antonino Di Domenico, presidente del gruppo micologico di Imperia, e il micologo, perché me lo presentano tale, il mic, lui è il migliore, Mario Martini.
2: Già, giusto.
0: Allora, noi siamo partiti, sembriamo veramente l'armata Brancaleone questa mattina. A parte Mario, Antonino, complimenti, 86 anni, è arrivato...
1: No, non dirlo.
0: No, l'ho detto. Lui è arrivato col bastone ma non l'ha usato.
2: Ormai l'età.
1: Vabbè, dai.
0: Ora che abbiamo rotto il ghiaccio, parliamo di cose serie. Quindi chi inizia? Antonino o Mario?
2: No,
0: Antonino.
2: C'è il presidente.
0: Antonino.
1: Sempre il presidente.
0: Allora, intanto, il gruppo micologico negli anni è cresciuto o no qui a Imperia?
1: Io penso di sì. Penso di sì, solo per un semplice motivo: che i comuni ci chiamano in continuazione per poter allestire delle mostre nelle loro occasioni festive. Quindi questo è già evidente, che evidentemente noi siamo cresciuti. E poi soprattutto per un altro motivo, che il centro di integrazione ambientale, col quale noi abbiamo avuto negli ultimi tempi un rapporto veramente notevole, abbiamo fatto delle cose eccezionali insieme, e quindi si è creato un rapporto con le istituzioni che per me è molto importante. Ed anche per questo motivo potrei senz'altro dirlo, vero Mario, che abbiamo fatto una crescita, via.
2: Ecco, siamo cresciuti qualitativamente,
0: ecco,
2: diciamo.
0: No, aspettate, sì. Cambio generazionale, sì. Perché con Antonino andiamo sull'istituzionale, con Mario sul tecnico. Cambio generazionale, abbiamo dei ragazzi?
1: Ragazzi pochi, direi di sì. I ragazzi non si sono tanto accostati a noi, sebbene abbiano un grande interesse quando noi facciamo le mostre. E questo anche perché noi ci teniamo moltissimo a sensibilizzare proprio i ragazzi sul mondo boschivo, sulla tenuta e sulla tutela del bosco, e quindi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi delle scuole, e appunto dicevo,
0: si cerca di divulgare un messaggio.
1: Il messaggio, esatto.
0: Mario, il fungo di punta in provincia di Imperia intanto cambia a seconda, immagino, dell'altitudine, della conformazione del terreno, delle piante, o sbaglio?
2: Ma di punta.
0: Beh, io chiedo, vieni un po' più vicino, sì. Così ci vediamo.
2: Direi comunque i porcini.
0: Okay.
2: Boletus aereus, Boletus reticulatus, Boletus edulis. Il Boletus pinophilus è già più, diciamo, si deve un po' più salire, se vogliamo.
0: È una terra generosa la provincia di Imperia?
2: Molto generosa, e proprio come specie, come numero di specie, io parlo in particolare

0: anche per la mia valle argentina, che è veramente ricca, ricca, dove io trovo sempre diciamo cose che particolari, ecco, una specie particolare.
1: Nel particolare cosa vuol dire?
0: Ma io per esempio lavoro molto sulle russole, quelle che chiamiamo colombine, frattoni, ecco, e appunto lavorando su questo genere parliamo circa di 750 specie, ecco, ecco, e io comunque appunto riesco a trovare russole appunto particolari che non avevamo mai considerato.
1: C'è un orario specifico? Perché voi, ma qui sono delle spedizioni punitive perché fanno tanto i bravi, ma secondo me quando andate a caccia di funghi siete delle iene, perché so che mettete le tacche, guai chi vi becca, eccetera eccetera. Però anche per quanto riguarda l'orario, c'è un orario dove effettivamente magari se raccogliete il fiore il fungo in quello specifico momento, magari è l'esplosione del sapore e della qualità? Chiedo, è una domanda.
0: Cioè, esplosione per me no, diciamo che comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
1: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo. Scherzo.
2: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
1: Ah, ecco.
2: Io le posso dire questo: quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
1: Questi sono dolore,
2: ma cosa
1: un dolore.
2: Significare? Questo è un dolore per noi.
1: Fototrappole.
0: Fortunatamente ci sono tante zone del bosco dove non si può andare, perché altrimenti sarebbe un bel guaio.
1: Ecco, una cosa, la condizione perfetta per la nascita dei funghi è ancora come tutelare la culla dei funghetti a questo punto, visto che abbiamo parlato dell'uomo che effettivamente è un po' troppo superficiale nella raccolta. Ci sono dei segretini per far sì che l'ambiente rimanga preservato e quindi la nursery, diciamo, dei funghi sia meravigliosamente perfetta?
0: Ma segreti, non so, qui si parla sempre di umidità, di calore. Adesso abbiamo avuto il terreno decisamente caldo e fortunatamente era piovuto, cos'è, 20 giorni fa, un mese fa, e quindi c'è stata questa nascita.
1: Improvvisa o era già datata, diciamo?
0: Ma io direi un po' improvvisa, comunque dipende, e poi dipendeva anche molto dalle zone. Sono state delle zone dove c'è stata anche la grandine, e la grandine in effetti forse aiuta perché mentre la pioggia tende, secondo come arriva, tende a scivolare sul terreno, la grandine invece si ferma e poi si scioglie,
1: una penetrazione
0: si scioglie piano piano e quindi va giù, ecco, così. Però io dico che i fattori sono sempre molteplici, e quindi non è che si possa dire fa caldo, è piovuto, allora ci sono i funghi. No, bisogna...
2: Poi se mi permette fattori. C'è anche un mistero. Infatti,
1: ci doveva essere.
2: Bisogna dirlo, perché io ho sempre saputo una frase ereditata dai quelli più anziani di me, insomma, eccetera. Più anziani di me, è così, amici, così. Dice, il fungo nasce dove e quando vuole.
0: Ma lo dico anch'io, cioè in effetti, ma proprio perché c'è una molteplicità di fattori.
1: Però il fungaiolo nasce per hobby, poi diventa una passione, poi diventa lavoro, o sbaglio? Si è evoluta un po' questa, perché poi si è andati sempre oltre, allora, no? Nella conoscenza, nel messaggio, anche dal velenoso.
0: Si studia continuamente, questo senz'altro, sì. E cioè, per me rimane un hobby comunque, anche perché io ho fatto l'insegnante. e poi mi sono sempre interessato di funghi, diciamo, e poi andato in pensione sono andato anche a fare proprio micologia.

0: magia per passione, così, e rimane una passione continua.
1: No, io a livello di conoscenza dico sempre che sono ancora a quota zero, perché la materia è molto molto complessa, no? Però in realtà devo anche dire che mi occupo più della parte organizzativa,
2: anche perché una cosa è bella, ma la difficoltà è mantenerla e quindi cercare di proseguire.
1: Noi che cosa facciamo? Se vogliamo divulgare la conoscenza della micologia e la protezione ambientale in modo particolare, è chiaro che dobbiamo fare alcune cose. Che cosa? Noi facciamo le mostre, facciamo soprattutto la collaborazione col centro di educazione ambientale per sensibilizzare i ragazzi, soprattutto perché l'uomo lasciamo perdere, ci rivolgiamo più ai ragazzi, che loro sono più attenti alle cose, e secondo me il mondo, dall'aspetto diciamo della tutela ambientale, sono loro a doverlo governare un domani, perché noi non siamo stati capaci di farlo, anzi secondo me siamo stati molto bravi a rovinarlo, e quindi secondo noi i ragazzi sono quelli più all'altezza per poter capire dove si sta andando.
2: Ecco, e a maggior ragione per chi volesse intraprendere o comunque avvicinarsi a questo mondo è fondamentale, però mi sembra di capire anche, non dico un corso di formazione, però capire quello che puoi prendere, quello che è rischioso, eccetera. Io penso, non è che ci si possa proprio improvvisare adesso.
0: Fare il corso di formazione a tutti quelli che vogliono andare per funghi, ecco.
2: Ma anche per una tutela.
0: Ma perché ogni anno c'è qualcuno che si avvelena, che finisce in ospedale noi rimaniamo stupiti. Certo. Perché raccolgono dei funghi che proprio... Se li mangiano.
2: La combinazione climatica, l'ultima domanda e poi li lasciamo andare, perché non andranno a funghi, perché ci sono io e mi devono riportare indietro, però quindi non andiamo a funghi.
1: E mi sono portata anche il
2: e ho visto e c'è tutto no, non serve, torniamo sull'asfalto caso. No, una, se posso, chiudiamo in bellezza con una ricetta segreta del gruppo micologico Imperiese. Ce l'avete? Tu ce l'hai?
1: Ma io
2: fra 86 anni si abbiamo mangiato solo risotto con i porcini.
1: Per me non è un segreto, perché la ricetta più classica è quello di mangiare il porcino impanato e fritto.
2: Conservatore. Mario,
1: invece,
2: andiamo oltre.
1: Mario può dire qualche altra cosa.
0: Solo che io ho fatto lo stesso ultimamente.
2: Bene, questa chiudiamo con una delusione di quelle mai incredibile, quindi rimaniamo col fungo impanato. Così non ci facciamo male.
1: Il porcino.
0: Certo, sì.
2: E l'ultima cosa, mi hanno detto: ma la stagione è finita, però se voi mi dite il fungo nasce e arriva quando vuole, probabilmente, non dico
1: no,
2: tutto
1: non
2: l'anno,
1: ma... assolutamente no. Se adesso per esempio dovesse arrivare un periodo in cui ci sia 3, 4, 5 giorni di pioggia,
2: tutti a fuchi,
1: un po' costante, non quella violenta, io dico che sì, poi dopo quello, qualcosa...
0: Cioè, noi confidiamo in quelle nuvole che vedo adesso qui sopra.
2: Io spero di non confidarci troppo, però io vi ringrazio, siete stati gentilissimi, alla prossima, mi auguro non
1: la
2: nel
1: prossima,
2: bosco.
1: Mi fa dire una cosa, alla prossima, questa qui la dobbiamo dire, perché un'intervista secondo me ancora più appropriata, più approfondita direi, no? La si può fare quando noi il 23 e il 24 di ottobre avremo una mostra micologica in quel di Imperia, no?
2: Non ha resistito.
1: E allora che cosa ci sono lì? Ci sono i ragazzi che vengono intervistati, vengono a colloquio con Mario Martini,
2: il guru,
0: con un'altra micologa di
1: Taccia. Ragazzi potrebbero anche guardare la mostra, non solo, ma noi mettiamo anche un angolo ecologico. Sa che cos'è? È un insieme di tutte quelle schifezze, mi passi il termine, che raccogliamo nel bosco, e con un cartello facciamo parlare a queste schifezze, dicendo all'uomo grazie Homo sapiens, grazie Homo sapiens, che mi hai abbandonato nel bosco da 200 anni, ma lo sai che io ci devo rimanere ancora per secoli?
2: E con questa domanda apriamo una riflessione importante. A quanto pare sono obbligata ad andare anch'io a partecipare a questo importante convegno. Per il momento è tutto.

0: gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rain è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti e a lungo negati determinano contemporaneamente la sua realizzazione e la sua rovina. A cavallo tra l'identità di madre amorevole, capo, adultera ribelle e supplicante oggetto sessuale, si mostra intrappolata in una febbre erotica intrisa di agonia, ma usa la sua relazione con il giovane stegista come mezzo per ridefinire la propria comprensione del sesso e dei vincoli delle norme sociali. La trasformazione di Romy non riguarda solo il recupero del piacere sessuale, ma l'apertura dei suoi occhi a concetti più ampi di autonomia e consenso, alla ricerca di confini accettabili nell'intricata danza di potere che sta alla base delle connessioni umane.
1: Sei la mia baby girl.

Il regista Robert Zemeckis ha avuto un rapporto curioso con il tempo nella maggior parte dei suoi film. Forrest Gump ha attraversato l'intera seconda metà del XX secolo. La morte ti fa bella ha esplorato in maniera ironica la vanità che sta alla base della nostra paura dell'invecchiamento e della mortalità. E Christmas Carol è un racconto di crescita personale che adoperava salti temporali soprannaturali. E sono passati quasi 40 anni da Ritorno al futuro, dove un adolescente degli anni 80 viaggiava indietro negli anni 50 osservando i cambiamenti che avevano colpito la sua città e la propria famiglia negli ultimi tre decenni. Questo elenco, che potrebbe continuare, lo ha portato a Here, che si svolge attraverso diversi millenni, visti interamente dalla prospettiva di un'unica angolazione, riflettendo in un'ora e 45 minuti più secoli e vite con una telecamera spia onnipresente che osserva nascite, morti, matrimoni, funerali, natali, divorzi e riunioni, il tutto all'interno di quattro mura. Basato su una graphic novel e ambientato in un pezzo di terra in Pennsylvania, si parte con scene di dinosauri e popolazioni indigene, passando poi al secolo scorso, dove ci si concentra su una casa costruita nel 1907 che sarà occupata da diversi gruppi di personaggi. I più importanti sono Richard e Margaret, Tom Hanks e Robin Wright, con cui Zemeckis riforma la coppia di Forrest Gump, che si sposano nei primi anni 60 quando sono quasi adolescenti, una decisione spinta dall'imminente nascita della loro figlia. Vivendo con i genitori di Richard, sperimentano i soliti alti e bassi della vita domestica e le loro traversie sono giustapposte a scorci del passato e del futuro. L'inesorabile scorrere del tempo e i rimpianti che ci portiamo dietro sono i capisaldi emozionali di questa storia formalmente audace, dove il regista cerca chiaramente di evocare i ricordi di Forrest Gump, riunendo i membri chiave di quel team creativo che vede presenti, oltre i due protagonisti principali, anche lo sceneggiatore Eric Roth, il compositore Alan Silvestri e il direttore della fotografia Don Burgess. Ciò che gli manca, tuttavia, sono due cose che hanno fatto funzionare quel film: una narrazione avvincente e un tono di umorismo nero che ha contribuito a impedire che venisse sopraffatto dal sentimentalismo. Perché a parte una coppia degli anni 40 che fornisce l'unica vera scintilla nella storia, nessuno degli abitanti della casa o le loro esperienze risultano particolarmente interessanti. Here ha l'atmosfera di una produzione teatrale. Lo stile di ripresa statico crea la sensazione nello spettatore di essere un osservatore imparziale che studia i personaggi in una narrazione che, attraversando una manciata di linee temporali, si concentra sulle somiglianze tematiche. I cicli di nascita e morte si ripetono attraverso le ere, proprio come l'ottimismo della giovinezza cede costantemente il passo alla delusione della mezz'età. Il limite è che ci sono troppi personaggi, troppe trame, troppi elementi che ci vengono mostrati e poi abbandonati quasi subito, lasciandoci la sensazione

citazione di un enorme potenziale, ma di uno sviluppo quasi televisivo nella sceneggiatura. Zemeckis ha dimostrato, con chi ha incastrato Roger Rabbit e Polar Express, che l'innaturale può essere reso plausibile con il giusto senso di emotività, ma qui manca questa elaborazione drammaturgica delle proprie pretese. Il film, che dovrebbe parlare della vita in quanto tale, brilla di momenti ma non li riunisce in una struttura complessa di vita reale. È un modello perfetto in termini di tecnologia, design, tecniche di ringiovanimento e invecchiamento eseguite con abilità per far sembrare Hanks e Wright adolescenti e poi anziani, ma alla fine Here è un bel giocattolo un po' vuoto. Inutile perché non sa sfruttare tutti gli elementi che potenzialmente offriva. Uno sdolcinato dramma intergenerazionale e poco di più.

0: Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel...
1: E ora viaggio nel Tiguglio, due itinerari diversi sopra la Madonna di Montallegro che collegano i cosiddetti sestieri. Sono tantissimi e ci sono passeggiate che portano da uno all'altro. E allora cercate una bella giornata di sole e poi sentite dove potete andare con Elisabetta Biancalani.
2: Viaggio in Liguria ci accoglie nella tappa del Tiguglio con questi bellissimi panorami. Vedete dalle immagini di Francesco Righi la costa con i suoi promontori rocciosi che scendono a picco sul mare tra Chiavari e Rapallo, appunto con le barchette sul mare che ci accoglie in questa giornata veramente molto molto piatto. Alessandra Rotta, storica paesaggista, benvenuta. Ci infiliamo in un sentiero e ci porti a fare che giro?
3: Vi porta a visitare la chiesetta di San Gervase Protasio, dalla quale poi si procede per arrivare fino alla cappelletta di Sant'Anna del Sestiere Cappelletta. Di lì arriveremo a Sant'Agostino, cappelletta di Cerisola, poi Borzoli, che ha come sua cappelletta San Bartolomeo, infine Seglio, che ha come cappelletta quella di San Rocco, e San Michele, che ha il santo omonimo nella chiesa di San Michele. I 6 sestieri uniti da questo percorso, lungo circa 13 chilometri, ma che può essere percorso solo per brevi tratti, cioè solo per andare da una cappelletta e tornare indietro.
2: Paesaggi da passeggiate di fine estate, di inizio autunno, ma ricordiamo chi sono i sestieri.
3: I sestieri sono una istituzione alla quale noi dobbiamo tantissima riconoscenza, perché da quasi 500 anni tengono vivo quello che è il ricordo e la celebrazione di Nostra Signora di Montallegro, dell'apparizione che avvenne